0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
3: Eccoci qua, riprendiamo con la Juve del lunedì del 22 di giugno. Ieri era stato il compleanno di Platini, che oggi è stato qua a Torino per una giornata dedicata a Gianluca Vialli, la Fondazione Vialli Mauro, e quindi parleremo ancora di Platini perché ho risvegliato i ricordi di tanti, naturalmente. Chissà se ha qualche ricordo, poi ti porto all'attualità, caro Quintiliano. Quintiliano Giampietro da Roma, qual è la tua immagine di Platini? Ciao Quintiliano.
4: Ciao, intanto buon pomeriggio a tutti. Dico solo questo, l'esame da giornalista l'ho fatto su Platini, quindi...
3: Quindi sfondo un portone spalancato, neanche una porta aperta.
4: Lo sognavo anche la notte, figurati.
3: Figurati, guarda, quei tempi lì, veramente idolo assoluto Michel Platini, anche per il modo di interpretare il calcio.
4: Per me numero uno, caro, assoluto. Caro Luigi.
3: Una cosa per voglio dire, non so se c'è qualche anti-juventino, perché so che si infilano, ascoltano, eccetera. Quando tirano in mezzo la questione dell'Eisele, dicono Platini è macchiata la sua carriera, non dite cavolate, non dite cavolate. Guardatevi le esultanze gioiose di Platini che io ho visto dal vivo per tanti anni, e poi guardate quell'esultanza lì e capite tutta la differenza di che cosa ha significato per Platini, che poi ha smesso per quello, l'ha detto in pratica, che ha smesso di giocare anticipatamente per quello. Quindi.
4: Esatto, soprattutto Luigi, ricordiamoci sempre, me l'ha detto più di qualche giocatore ultimamente, è intervenuto da me, fummo costretti a giocare. Non lo ripetiamo, dai, su.
3: No, però siccome la tirano fuori sta cosa ogni tanto, allora, visto che oggi era la giornata Platini, mi sembrava di coronare questo discorso. Eccolo qua Michel Platini che arriva, lo vediamo nelle immagini abbracciate da Massimo Mauro, che ha giocato con lui, sì, Mauro Platini, sì, sì, mi sa che hanno giocato un pochino assieme. Dunque, no, invece venendo all'attualità, non so quanto allegra, quanto triste, elezione di FIGC. Vedo che Malagò parla già da presidente, in pratica penso che non ci siano dubbi, però...
4: Anche se, caro Luigi, tanto hanno parlato tutte le componenti e poi i due sfidanti, diciamo così. Malagò ha detto, in realtà, ha fatto un po' una finta melina, perché gli hanno chiesto dei mondiali, se parliamo di prossimo mondiale, prima uno deve essere eletto. Certo, ha detto, ho visto delle grida di dolore, problemi strutturali, e poi alla fine, dice lui, secondo me... falsa modestia, diciamo, sono qui perché Gravina si è dimesso, vabbè, comunque. Dopodiché ha parlato a Pepe, che è il suo sfidante, oppure l'altro, insomma, sono i due sfidanti, ha detto dobbiamo capire come valorizzare il talento, la FIGC è in crisi per i risultati della nazionale. Lui ha ribattuto molto, Luigi, sul fatto che non doveva dimettersi Gravina, lui l'ha invitato a restare, Gravina ha detto ormai ho deciso, perché dovevamo chiederci come mai con il 98,7% preso da Gravina nell'ultima elezione, ricordiamo Bulgara, Luigi, che non c'era nessun competitor, non si è riusciti a fare nulla. Io gli avrei voluto dire, caro Giancarlo, che lo conosco anche, ma erano tre mandati di Gravina e non si è mai fatto nulla. Però fatto sta, Luigi, che insomma Malagò, salvo cataclismi che sono improbabili, imprevisti, impossibili direi, sarà il nuovo presidente, credo anche a breve peraltro, perché lui si presenta con il 54%, perché ha fatto una sorta di consultazione, no? Prima di candidarsi, ricordiamolo candidato dalla Lega di Serie A, salvo Lotito, che è l'unico dissidente, però poi tutti gli altri presidenti, compresa quindi la Juventus, ha votato per Malagò, per presentarlo alle elezioni, mentre Abete, che è presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ovviamente è candidato, sai che per presentarsi deve essere candidato
3: da una componente
4: federale,
3: sì.
4: Esatto, lui dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha il 34%, però non basta, perché Malagò, oltre alla Lega di Serie A, viene appoggiato dall'Lazio Calciatori, dall'Lazio Allenatori. La Lega Pro non si è espressa per l'Alta Parato Maran di Sfacello, non si è espressa, ma buona parte voterà per Malagò, e quindi aumenterà già il 54%. Io credo che ci sia un divario molto molto più ampio rispetto al 54% sicuro con il quale si presentava Malagò. I temi sono sempre gli stessi. Ora tutti quanti dicono il commissario tecnico, chi sarà? Mi dicono, mi confermano che Mancini ha favorito su Conte. Io so che un mese e mezzo fa Conte ha parlò con Malagò, dandogli la sua sostanziale disponibilità, però pare che adesso sia stato superato dallo stesso Mancini. Ma il CT, che giustamente dal punto di vista mediatico, Luigi, fa effetto, no? Il
3: titolo, sì, ma poi se non c'è il movimento sotto,
4: ci vogliono le riforme, e speriamo che, insomma, Malagò, perché io lo do per vincente al 100%, 99,9% le faccia. Ora, più o meno i temi sono sempre gli stessi: valorizzazione dei giovani.
3: No, tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma proprio ai tempi di Abete, presidente della FIGC 2007-2014, se non ricordo male, c'era stato il famoso dossier di Roberto Baggio, una cosa che gliel'ha commissionato e poi l'ha cestinato, diciamo così, perché poi c'è le varie componenti.
4: Esatto, era 90 circa 100 pagine.
3: Adesso non so quante.
4: Esatto, era una sorta di, non una copia, però insomma assomigliava molto alla rivoluzione che fece la Germania, no? Quando era in crisi, cioè sinergia tra i club, che sono cose semplici, anzi scontate direi.
3: Basta
4: sinergia
3: farle,
4: tra i club, certo, della Federcalcio,
3: centri federali organizzati in un certo modo, favorire l'inserimento
4: dei giovani. Certo, poi Malagò aggiunge molto, ribatte molto sulla necessità di dialogare con la politica, che è fondamentale, fini anche finanziari. Come sapete, la FIGC è finanziata dal governo, e è un ente privato, ma è finanziato dal governo, e anche diciamo agevolare la costruzione degli impianti, gli stadi. Sa benissimo, Luigi, che sono una cosa fondamentale. Per questo, una delle cose per le quali
3: in Germania sono partiti da lì, addirittura
4: in Germania, in Premier League, esattamente. Quindi più o meno sono questi, diciamo così, i temi. Se dovesse essere eletto, come io credo, Malagò, quasi sicuramente lui nominerebbe un direttore tecnico, un ex calciatore. Già l'ho detto prima, collegandomi con il direttore, l'identikit è quello di Paolo Maldini come direttore tecnico, e non escludiamo che si possa attorniare gli altri ex calciatori.
3: Beh, si è parlato anche di Saragama, come
4: ti stavo dicendo. All'inizio si parlava, forse lui anche per una questione un po', all'inizio era stato detto, no, Saragama possibile vicepresidente, non è detto, non è scontato, ma attenzione, perché potrebbe invece comunque ricoprire un ruolo importante. Ricordiamolo che è stato confermato anche il Consiglio federale che già esisteva, quindi Lega Serie A rappresentata da Marotta e dal nostro Giorgione Chiellini, Saragama stessa invece una delle rappresentanti dell'asso calciatori. Dopodiché, CT ve l'ho detto, bisogna capire la priorità rispetto alle riforme. Ecco, non viene nominata mai, almeno dai giornali, la giustizia sportiva.
3: Ecco, bravo, perché adesso c'è un messaggio di Giovanni d'Agrigento che ci scrive: spero che Malagò abbia altri obiettivi e non quelli di affossare la Juve. Questo ovviamente è in chiave bianconera, però al di là di tutto credo che giustizia sportiva comunque sarà un tema, perché poi al 16 luglio succederà qualcosa, quindi
4: esattamente, bravo, lo dicevo prima con Antonio, la giustizia sportiva c'è già, la politica, governo e parte dell'opposizione che stanno lavorando. Il succo è questo, Luigi: la giustizia sportiva, e non riguarda ovviamente solo la Federcalcio ma tutte le federazioni, deve essere autonoma rispetto ai vertici federali, perché Agnelli, nel suo ricorso, si riferisce a quello ovviamente al 16 luglio, se dovesse vincere veramente rivoluzionerà tutto. Cioè Agnelli dice: ma io che sono tesserato FIGC, la mia controparte nella causa della FIGC non posso essere giudicato da giudici nominati dal presidente.
3: È quello che
4: federale
3: ha detto anche l'onorevole Berruto in Parlamento, diciamo.
4: Esattamente, che lui è un tifoso del Toro.
3: Sì, quindi è fuori
4: la responsabile dello sport del FIGC. Esattamente, ha detto: la giustizia sportiva è una giustizia sommaria, l'ha detto anche lui, quindi non è che noi siamo di parte. E sappiamo benissimo, Luigi, che rispetto alla giustizia sportiva chi ci ha rimesso di più è proprio la Juventus.
3: Sì, poi funziona.
4: Con la nota a margine, Luigi, qualcosina di Juve c'è. Cioè, ho fermato Carnevali.
3: Sì, ho letto il tuo messaggio in diretta prima.
4: Per cercare di chiedergli qualcosa, senta, mi può far fare una foto? Poi ho detto: guarda, sono diventato bianco-nera. piccolo Manin stava al telefono, pensa.
3: Era con lui, no?
4: non lo so, oppure comunque con l'Ecalaiti del Paris Saint Germain. Ha detto: un attimo, voglio fare una foto. Faccio una foto, senta, direttore, intanto riportiamo questa Juventus in alto, ma Colomani in call per l'attacco, ci stiamo lavorando.
3: Doveva
4: andare via, non potevo. Volevo chiedergli altro, ma lo sai. Qui sono super impegnati,
3: poi di mercato ha detto qualcosa, ci stiamo lavorando da 2 anni, potevo aggiungere, perché anche però quella è cattiveria. No, invece altri nomi, te ne faccio 2 da quelli che arrivano dai nostri messaggi, Zaniolo e Vlahovic, che ci dici?
4: Vlahovic, ti posso dire la mia, io Vlahovic lo vedo qui dentro. A meno che alla fine non lo so, ora sto leggendo di un'apertura anche al campionato turco, che lui aveva rifiutato
3: in passato.
4: Beşiktaş, e mi ricordo che lo chiese anche Mourinho ai tempi del Fenerbahçe, perché voleva un campionato più competitivo, e pare stia aprendo, perché se apre al campionato turco significa una questione di soldi.
3: Certo.
4: Ma forse l'avevamo
3: quasi intuito, diciamo.
4: esatto, perché non vorrei, Luigi, questo, io Vlahovic per esempio lo componerei, mi piace, però non vorrei che restasse solo perché non, cioè, capito, che non troverà una società migliore, magari si aspettava qualche grande club.
3: Bayern,
4: però
3: Monaco, questi qua. No,
4: io lo vedo più fuori e più dentro. L'unica cosa che auguro, che auspico, è che Carnevale dica: caro Dusan, questa è l'offerta, prendere o lasciare, punto.
3: Se vuoi stare alla Juve, queste sono le condizioni, se no vai in Turchia, vai dove vuoi tu, che sii felice, come si dice.
4: E Zaniolo, caro Luigi, io l'altro giorno ne ho parlato fuori di Juve, qualcuno era contrario. Ragazzi, intanto è cresciuto, è diventato 2 volte papà dal punto di vista caratteriale, perché prima aveva qualche deficit dal punto di vista comportamentale / caratteriale. Ha fatto un ottimo campionato, ti posso dire la mia. La preeminenza sarebbe Brahim Diaz, ma se non si riesce a prendere Brahim Diaz, potrebbe essere un'opzione anche Zaniolo, anche perché Luigi, lui è molto duttile dal punto di vista del fronte offensivo. Nella tre quarti può giocare destra, sinistra, al centro, addirittura in estrema proprio razio come falso 9, ma anche mezzala. Potrebbe essere giovane, lo ricordiamo, anche tifoso della Juventus, anche se qui a Roma fu costretto a togliere le foto quando venne alla Roma, no? Tu lo ricorderai, no?
3: Mi ricordo il bagno in Arno di Maresca quando l'hanno preso.
4: Esattamente.
3: Sono quelle cose un po' coreografiche.
4: Parecchi dicono, ma noi ci dobbiamo attaccare a Zaniolo. Io dico sempre, radioascoltatori, Luigi, e credo forse anche tu, dobbiamo contestualizzare.
3: Assolutamente.
4: La Juventus non può prendere, Bernardo Silva era...
3: Però se ti chiama Real Madrid, vai a Real Madrid.
4: Esatto.
3: Bisogna essere realisti e comunque considerare che il campionato italiano comunque in generale è ridimensionato, quindi se fai una squadra funzionale lo puoi vincere lo stesso. Basta.
4: Cosa ti risulta
3: invece di questa cosa? Poi ti saluto, che vediamo ripresa da Gianluca Di Marzio, messa anche a video adesso dal nostro Manuel. Bremer vuole restare alla Juventus, perché c'erano state alcune dichiarazioni dell'anno scorso che avevano fatto pensare a una possibile partenza, invece forse alla fine vuol rimanere lui, oppure dipende solo se arriva uno con 58 milioni, arrivederci, grazie.
4: Se arriva una con 58, ricordiamolo che la clausola rescissoria parte dal 1 luglio e scade il 10 d'agosto. Come tu sai, se arrivano con 48 milioni, la Juve non può fare nulla.
3: Certo.
4: Nel senso che, secondo me, anche volentieri lo darebbe via, perché sono, con tutto rispetto, perché è un big, un top in difesa, però 29 anni, 2 interventi chirurgici allo stesso ginocchio, ci pensa. Se vuole rimanere, per me sarebbe una notizia, perché lui, non l'anno scorso, ma qualche settimana fa, come ricorderai, Luigi disse: ma nella Juventus non si può galleggiare, sono anni che galleggiamo, dobbiamo vincere. Sembrava un doppio messaggio: uno alla società rimportati, però ancora non si sapeva se la Juventus si qualificasse o meno per la Champions League,
3: certo.
4: Capito, esatto. E l'altro un messaggio per dire: forse a me, se mi cerca qualcuno, me ne vado, chissà, boh.
3: E questa è la doppia lettura che abbiamo dato sempre tutti. Vedremo,
4: esatto.
3: Il tempo è galantuomo,
4: esatto,
3: come si dice, ma anche le offerte che fanno la differenza, come vediamo anche.
4: Soprattutto quelle, lui.
3: Ma diciamo sempre, a parte Yıldız, qualunque offerta verrà presa in considerazione se ritenuta significativa dalla Juventus, che deve vendere per poter comprare, esattamente come le altre, perché io dico ai nostri amici: non credete che l'Inter possa tirare fuori 110 milioni comprarsi Palestra e Nico Paz, come fanno credere i giornali.
4: Vende Dumfries, per esempio.
3: E poi ne vende anche altri, perché perché se no non riesce a comprarne neanche uno di questi, e quindi funziona così per tutte, e quindi alla fine sei inserito in questo contesto, e se fai le cose giuste che ti chiede il tuo allenatore, può darsi che invece che lottare per il quarto posto lotti per lo scudetto l'anno dopo.
4: Esattamente, credo
3: che sia quella la linea da tenere per stare tutti un po' tranquilli, perché vedo un po' troppo pessimismo, sarà anche il caldo che ci ammazza.
4: Io un po' Luigi li capisco,
3: sì, no, certo,
4: però adesso abbiamo cambiato radicalmente pagina dal punto di vista manageriale, perché Carnevali è proprio l'anticomon lì, in parte un po' tutti forse sono l'anticomon lì, però insomma è proprio una persona diversa. Qualcuno dice ma il Sassuolo ha fatto bene, se bravo è bravo, punto.
3: Ma poi nei rapporti mi sembra uno bravo nei rapporti.
4: Infatti è qui, non a caso.
3: Esatto, mentre Comon lì non si sapeva mai dove fosse, ma di sicuro era con la moglie, ma non si sa dove. Quintiliano, chiudiamola qui, grazie davvero, ti lascio seguire
4: Luigi,
3: ancora le lezioni.
4: Forse ci siamo quasi, perché può darsi che ci facciano entrare alla conferenza.
3: Quindi siamo alle lezioni. Ciao Quintiliano, buon tutto. Ciao. Oh, ancora i vostri messaggi, tornando al discorso di Platini, e non solo però, perché comunque per esempio c'è il nostro Roberto che ci scrive: siamo sempre comunque in depressione, sentire l'Inter che tratta Palestra e Nico Pazzi e noi sbavare ancora dietro con Colomuani fa veramente male, non cambia mai nulla. Roberto, ti ho già detto prima, non crediamo a tutto quello che dicono i giornali, perché i giornali magari sono più schierati da una parte piuttosto che da un'altra, e non pensiamo che l'Inter possa spendere 110 milioni senza vendere per altrettanti, e quindi se vendi per altrettanti devi vendere quelli forti, e allora poi la squadra si sarà rinforzata o non si sarà rinforzata alla fine del mercato, questo lo vedremo alla fine, ma ognuno deve pensare a casa sua. La Juve secondo me deve rifarsi un po' l'ossatura centrale con giocatori esperti e affidabili, e puntare ad alzare sta benedetta asticella dalla lotta per il quarto posto alla lotta per lo scudetto, cosa, ripeto, che visti i risultati con quelle che sono arrivate davanti in classifica, Como escluso, non è così lontana la Juve da quelle che le stanno davanti, Inter compresa, nel confronto diretto. L'Inter per vincere una partita ha dovuto fare di tutto e di più anche dal punto di vista arbitrale. Dunque Terry ci scrive, la nostra Terry: anch'io sopra Platini non metto nessuno, il numero uno di tutti i tempi, oggi qualcosa cambierà, non credo, che tristezza, sempre la solita minestra. Cara Terry, diciamo che i nomi non sono proprio quelli che fanno pensare a un grande cambiamento nel calcio italiano. Poi Andrea da Conegliano: verissima questa cosa del vedere certi giocatori allo stadio, e noi parlavamo di Platini, lui lo attualizza un po'. Io sono rimasto sconvolto di come sono caduto da seduto in curva, con una finta banalissima con stoppolo diventato di Pirlo. Sei caduto tu in curva, diciamo, dalla finta di Pirlo. Sì, Pirlo è un altro che ne faceva, insomma, dal vivo certe cose le apprezzi di più che non dal video, sicuramente, anche perché le vedi tante volte, alcune cose sfuggono nella ripresa televisiva, per quanto ormai ci siano 100.000 telecamere, però viste nel momento giusto dal campo sono tutta un'altra cosa. Poi ancora ali allentate: Platini è stato l'idolo delle mie prime partite dal vivo, anche quelle del mitico Mundialito a Milano, giocatore irripetibile, regista la Pirlo che serviva assist come Baggio e segnava come Higuain, e hai fatto bene a dire questi tre nomi. Ad ogni modo, se analizzo la bellezza del movimento, classe sommata, fisico e difesa, palla da vedere, ho preferito Zidane, che comunque resta un gradino sotto Michel complessivamente. Sì, sfida tra francesi, però ripeto, secondo me con Platini non c'è nessuno. Zidane è quello che viene subito dopo, ma anche Baggio, non scherzo, insomma, di numeri 10. Poi chi è il nostro amico Andrea da Conegliano, chi è che viene da Conegliano, voglio dire, un altro numero 10 abbastanza importante della storia della Juve, quindi siamo abituati bene, perciò è ovvio che poi Yıldız abbia tutte le pressioni del mondo. Dobbiamo essere bravi a fare in modo che queste pressioni non schiaccino il giocatore turco, che tra l'altro è stato consolato, ho letto, da Spalletti dopo la sua eliminazione dal mondiale con la Turchia. Credo che abbiamo dei vocali.
5: Allora,
3: che
5: il menù offre. Vai. Allora, ho il dottor Brio.
3: Sì.
5: O dei vocali o abbiamo un lascia passare.
3: Ecco, no, perché dobbiamo chiarire questo paragone che abbiamo fatto prima tra De Laurentiis e Agnelli, e questa scena di Fracchi e la Belvumana che andiamo a sentire con...
6: Che c'è?
7: Se potrebbe rilasciare un lascia passare.
6: Il lascia passare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo!
3: È così. Così fa De Laurentiis su Andrea Agnelli. Quando dice Andrea Agnelli è una stronzetta, quando la dice lui bravo, bravo, bravo, un genio. È veramente così. Le 16 squadre in Serie A, calcio italiano da riformare, è una cosa più simile alla Superlega che non alla Champions League, e bla bla bla.
5: C'è una piccola differenza, che qualcuno ci aveva visto lungo tanti anni fa.
3: E ci ha visto lungo tanti anni fa ed ha pagato per le sue visioni, anche perché politicamente è stato un po' sprovveduto, diciamo così, Andrea Agnelli, mentre De Laurentiis da quel punto di vista lì è molto riparato, diciamo, nelle zone calde della giustizia sportiva. E tra l'altro, a proposito di giustizia sportiva, Piero da Palermo ci dice una cosa: spero che cambi la giustizia sportiva. Sì, caro Piero, se cambierà, non cambierà certo perché viene dall'interno, perché mi immagino che i personaggi rimangano più o meno lo stesso, i vari Biglione, Chinè e compagnia viaggiante, o qualcun altro di pari valore, di pari, diciamo, colore politico, ma perché qualcuno glielo impone, e in questo caso potrebbe essere la Corte di Giustizia Europea con quello che verrà pronunciato il 16 di luglio. Poi ancora, adesso è uscita la notizia che stiamo trattando anche Carne Secchi, cosa impossibile visto che l'Atalanta l'ha voluto a 50 milioni, non vorrei che stiamo diventando la barzelletta d'Italia, ci scrive Walter. Non credete a tutto quello che scrivono i giornali, perché a volte sono i procuratori che vogliono far uscire certe notizie, tipo quella di Dybala l'altro giorno, per spuntare magari un contratto migliore, un rinnovo migliore nella società di appartenenza. È chiaro che nel momento in cui vedete un prezzo di 50 milioni per un giocatore, già dovete pensare nella vostra testolina: no, la Juve no, punto, fine, perché non è una cifra che la Juve può spendere, a meno che non si metta a vendere Yıldız, cosa che in questo momento non consiglierei e non è prevista, diciamo, per almeno per il momento. Poi Materazzi dice che Zidane si è sentito superiore. Ovvio che era superiore, Zidane ha sbagliato solo la mira, doveva colpire più in alto, dice Angelo. Zidane lo ringraziamo sempre, se no non saremmo mai diventati campioni del mondo del 2006 insieme al rigore di Trezeguet, quindi voglio dire, una cosa ancora più juventina quella Coppa del Mondo lì. Se ne faccia una buona ragione tutti gli altri, ma soprattutto Zidane, cioè Materazzi ha detto che si rivede in bastoni. Punto, cosa dobbiamo aggiungere? Basta, uno che si rivede in bastoni,
8: Sono bastonate,
3: bravo, proprio vorrei. Poi ancora, chi è che ci dice qualche cosa di buono? Il nostro amico, dov'è che l'avevo visto? Vabbè, Quintiliano, no, l'avevamo già chiesto a Quintiliano del mercato, quindi siamo a posto così degli ultimi messaggi. Io direi che anticipiamo il notiziario, che dice, sentiamo ancora un vocale. Dai, sentiamo.
8: Grazie, sono a posto così.
3: Sì, a posto così, allora, notiziario e poi torniamo, vai.
9: La Juve del lunedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
9: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
3: Eccoci qua, iniziamo la seconda ora della Juve del lunedì di oggi, 22 giugno. Abbiamo iniziato la prima ora con Michel Platini, che è qua a Torino appunto per la Fondazione Mauro Vialli, in occasione naturalmente di una giornata dedicata al ricordo di Gianluca Vialli. Ma a questa giornata c'è un compagno di squadra di Michel Platini, cioè Sergio Brio, che ha rilasciato della dichiarazione al microfono del nostro Camillo De Michelis, che è andato lì a seguire la giornata. Sentiamo cosa ha detto, perché ha detto anche delle cose interessanti come ricetta per migliorare la qualità dei difensori del campionato italiano e italiani in particolare. Ascoltiamo Sergione Brio.
10: E tornerà a vincere, questo solamente di tempo.
11: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
10: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
12: Per quanto riguarda
13: la crisi italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
10: No, è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
12: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
10: No, non consiglio niente, è grande, vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve. È una grande società e bisogna pensarci bene.
11: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo? Sì. O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
10: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
11: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi
10: noi giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
11: Ti sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
10: Vabbè.
11: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto Bremer a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
10: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari l'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
3: Oh, sposo in pieno questa idea di Sergione Brio di mettere gli ex giocatori come lui, come Cannavaro, né, vabbè, hanno un'altra carriera davanti, quelli che magari non si sono sistemati diversamente, a insegnare ai ragazzini del, ovviamente di un certo livello, di certe o delle nazionali giovanili o delle giovanili delle grandi squadre, come si marca, perché questa cosa si è persa di vista completamente e io ogni volta che vedo un gol per un cross che arriva dalla tre quarti rabbrividisco, cioè una cosa che nel calcio in cui sono cresciuto io, anche come giocatore dilettante, ma soprattutto nella Juve che andavo a vedere io, questa di Sergio Brio, era inconcepibile che su un cross della tre quarti, anche da punizione, non importa, arrivasse un gol degli avversari. Era una cosa assolutamente inconcepibile perché il difensore arrivava sempre prima o non faceva prendere la palla all'attaccante. Chissà se Vincenzo Greco si ricorda del gol di Sergione Brio all'Olimpico di Roma, colpo di testa, e poi segna Platini e la Juve vince in rimonta, se non mi ricordo male.
14: Mi ricordo, sì. Ricordi indimenticabili, come fare a non ricordare? Già il gol di Brio era una
3: sì, rarità, eccezione. Anche se era molto alto, andava spesso sui corner, ma non ne ha fatti tanti di gol.
14: No, ma insomma, sempre più dei difensori attuali
3: sì, diciamo che
14: di quest'anno.
3: Diciamo che Gatti e Bremer un pochino, qualche gol ogni tanto di testa lo garantiscono, altri decisamente di meno, Kalulu glieli annullano e quindi siamo messi così. Oh, ti faccio partire dalla politica sportiva perché so che è il tuo tema preferito. Oggi il calcio italiano svolta, lo sai, no? Con Malagò sicuramente cambierà tutto, no Vincenzo?
14: Contentissimi tutti, con Malagò praticamente... per acclamazione direi
3: sì.
14: Del resto se l'alternativa era Abete diciamo che siamo nei dintorni di età da pensionamento se non peggio, ma evidentemente il calcio italiano non si sa, non vuole rinnovarsi e quindi dà le redini sempre più o meno agli stessi. Malagò, Colconi abbiamo visto, sì, ha fatto anche bene alcune cose con l'Olimpia di Milano Cortina, però è quell'uomo di potere che in questo momento non ci vorrebbe per far risorgere il calcio italiano, perché in questo momento ci vorrebbe, secondo me, un manager totalmente esterno al mondo del calcio e della politica che si prenda responsabilità, che sia fuori dai giochi che hanno rovinato, giochi politici e clientelari, affaristici, che hanno rovinato il calcio italiano. E io credo che invece Malagò sia completamente dentro questi giochi, anche diciamo, e quindi non, benché ci possa essere da parte sua una buona volontà, è troppo dentro alcune cose.
3: Sì, alcuni circoli, alcuni sistemi che ci sono lì nei palazzi sportivi della capitale, che sono tutti lì nella una zona che tutti confinanti tra loro e tutti più o meno con lo stesso funzionamento, diciamo così. Quindi lui viene dal CONI, che sarebbe sopra la FIGC, quindi per esempio in tema di giustizia sportiva l'ultimo tribunale è sempre quello del CONI che interviene, ma in questi anni non è che sia brillato neanche quello per particolare, diciamo, giustizia, ecco, mettiamola così, equità perlomeno. Oh, Michel Platini oggi è intervenuto qui a Torino al circolo del golf di Fiano, insomma, dove c'è la Fondazione Vialli e Mauro. Diceva che in Francia, quando hanno avuto una situazione del genere, che non riuscivano mai a qualificarsi ai mondiali, o che hanno avuto dei problemi a qualificarsi, o hanno avuto le squadre meno forti del solito, hanno convocato per volontà politica, sottolineava lui, e non interna al movimento del calcio, degli specie di stati generali in cui si sono messi giù poi i punti fondamentali da seguire, e tutti d'accordo si è andati poi in quella direzione lì. Poi, come sempre, anche lì adesso col Paris Saint-Germain, il calcio francese vive in un momento un po' particolare, però sicuramente quella potrebbe essere, cioè il messaggio che da Platini è inutile pensare che il calcio si riformi da solo, se qualcuno non lo obbliga non lo fa.
14: Mi sembra giusto quello che dice Platini, però ci vuole la volontà, e non, ci sono troppi orticelli nel mondo del calcio, piccoli orticelli, e ognuno tiene al suo orticello e non tiene all'orto grande, per cui una cosa del genere in Italia non avverrà mai. E poi, quando anche avvenisse, chi decide chi entra in questi stati generali, i soliti politici? La Francia ha vissuto un momento difficile da un punto di vista calcistico, come ha vissuto la Spagna tempo fa. Pensate,
3: la Germania.
14: Pensate ora quanto siamo distanti da queste nazionali. Io ieri vedevo Belgio-Iran e mi chiedevo se ci fosse stata l'Italia al posto del Belgio, secondo me perdevamo. Come quasi ha rischiato di perdere il Belgio, ma noi perdevamo di brutto. 3-0 forse.
3: Diciamo che l'Italia ha fatto delle imprese, insomma, con la Bosnia e con la Macedonia del Nord, quindi poteva anche starci che non battesse l'Iran. D'altra parte, nei gironi l'Italia non è mai stata particolarmente però intanto bisogna arrivarci a questi benedetti gironi, invece.
14: Ma tanto non ci siamo arrivati.
3: Abbiamo risolto il problema, allora lasciamo il dubbio ai posteri. No, invece l'altra cosa che voglio dirti è questa: l'unica, secondo me, mezza speranziella, come disse a un certo punto Allegri quando poi gliela tolsero, sradicarono con l'espulsione di Milik quella speranziella, che le cose possano cambiare se Malagò fa una mossa politicamente astuta, cioè delega, leggevo di Paolo Maldini come possibile direttore tecnico della FIGC, e assegna a lui il compito di riorganizzare, magari andando a ripescare quello che Abete ha buttato nel cestino, cioè le 900 pagine di Roberto Baggio. Magari li cambiamo un po', li attualizziamo, eccetera, però credo che lì sia stato fatto un lavoro studiando i posti come la Spagna, la Germania, la Francia, dove le cose sono migliorate negli anni. Quindi quella è l'unica speranziella che mi tengo lì, però consapevole che proprio solo perché uno è ottimista, ecco, perché se no, se uno deve essere realista, dice: vabbè, senti, ma la Goda dove viene? Gravina dove viene? La Beta dove viene? Tutti da lì vengono, e quindi alla fine, più o meno, se la provenienza è la stessa, è difficile pensare a cose troppo diverse, ecco.
14: Tu hai ragione a coltivare questa speranza, ma Maldini da solo cosa può fare? È sempre un problema di ambito, di ambiente, e quindi sì, certo, c'è il piano Baggio che andrebbe recuperato, Maldini è sicuramente persona seria e potrebbe fare bene, ma neppure Mandrake da solo in questo momento riuscirebbe a risolvere i problemi del calcio italiano se non c'è una volontà generale. Spero che non venga chiamato Francesco Totti, perché leggevo oggi che la Totti Soccer School si è fatta trovare senza soldi davanti alle pretese giuste della sua segretaria, che aveva vinto una causa per essere stata, mi sembra, ingiustamente licenziata, quindi 120.000 euro, non è riuscita a recuperarle perché, insomma, tutto il mondo è paese, e quindi, visto la grande amicizia con Totti, spero che almeno non punti su di lui, perché Totti ne ha dette di stupidaggini a proposito della Juve, vi ricordate i campionati a parte? Maldini è tutt'altra cosa, ma da solo non fa. Io vedo che non c'è una
3: volontà. No, poi scusami, di romanista c'è già Malagò, perché diamo la notizia ufficiale, presidente, con il 68,58% dei voti, quindi ufficialmente inizia l'era Malagò, cambierà tutto, come diciamo adesso. Diciamo che, dicevo, il romanista c'è già lui, dichiarato, suo padre è stato anche vicepresidente della Roma, sì, se non sbaglio, quindi sicuramente romanista nell'anno del centenario della Roma, quindi occhio che quando c'è stato il centenario della Lazio, pallanuoto, Perugia, eccetera, quindi occhio a quello che può succedere. Quindi Malagò, nuovo presidente, abbiamo detto 68,58% delle preferenze, la notizia proprio dell'ultimissima ora, quindi la diamo in diretta assieme a Vincenzo Greco. E torniamo però anche al discorso politico della Juve, perché tra chi sosteneva Malagò c'erano 19 società su 20, a parte la Lazio, a parte lo Tito, tra cui ovviamente la Juventus, che ha ottenuto Giorgio Chiellini come consigliere. potrebbe, si vociferava, ottenere Saragama come vicepresidente. Questa potrebbe essere anche un'idea. Conoscendo Malagò, è una, tra virgolette, paraculata che mi aspetto anche di mettere, sì, la prima donna, no? Che mette un volto sicuramente molto presentabile. Dopodiché, secondo te la Juve ha fatto bene? Non c'erano alternative, quindi meglio a questo punto cercare di monetizzare qualcosa da chi sicuramente vince, visto che è appoggiato dal più forte, cioè da Marotta, perché poi alla fine bisogna fare anche i ragionamenti così, da mercato delle vacche, come si fanno nella politica sportiva italiana. Dice, vabbè, tanto vince quello, cerco di mettermi d'accordo e portare a casa qualcosa. Oppure è stato un errore, secondo te, della Juve?
14: Allora, le cose bisogna saperle gestire, qualsiasi sia la scelta. Non è tanto la scelta che si fa, ma come la si gestisce. Io credo che la Juventus debba opporsi allo strapotere di Marotta, ma evidentemente non aveva nomi, o meglio, ne avrebbe come, ma per dire da Del Piero, ma evidentemente non ci ha saputo puntare, anche perché non ci punta manco su se stessa, e quindi facciamo la scelta di seguire la maggioranza. Però pure questo, devi saper trarre qualcosa, qualche vantaggio. Con Gravina non si è tratto nulla, perché la Juventus aveva votato anche Gravina.
3: Sì, e che poi cosa si è tratto? Meno 10.
14: E le stagioni successive sempre errori arbitrali, sempre a sfavore.
3: In quest'ultima, quindi, poi veramente una sequela imbarazzante di errori arbitrali, chiamiamoli, sì, così, più il calendario, che è un altro tema, anche quello interessante.
14: Sì, che nessuna statistica, neanche più improbabile, può giustificare. Quindi non l'ha saputa gestire. Io credo che anche questa non sappia gestire, cioè si è accodata per quieto vivere. Questa è la Juve del quieto vivere, e non mi piace affatto.
3: Ecco, Carnevali da questo punto di vista è una figura che si inquadra un po', non dico nel quieto vivere, ma è uno che da sempre, insomma, sa barcamenarsi nel sistema con efficacia, diciamo così, e quindi potrebbe da questo punto di vista rientrare in quest'ottica, come dire, il sistema è questo, non possiamo cambiarlo, cerchiamo di, con l'uomo che dentro, dopo Marotta c'è Carnevali, più o meno è così, insomma, nel calcio italiano, cerchiamo di ottimizzare l'ottimizzabile. Questa potrebbe essere la politica dei minimi, ma che in questo momento mi pare di leggere. Poi bisogna saperla fare, come dice giustamente Vincenzo Greco, perché poi se anche facendo i minimi ottieni solo schiaffi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, come disse Oronzo Canà, no? 7-0, 7-0, no? Quindi quello è.
14: Sì. No. Guarda, con Carnevali non credo che cambierà chissà che. È sempre uno che sta sotto la gestione, il grande tendone di Marotta. Sì, magari arriveremo quarti, però a me sinceramente di stare sotto scacco di uno che è stato da noi e che è stato allontanato per via di certi rapporti non tanto chiari, che infatti si è portato dietro anche a Milano, a me non sta bene. La Juventus però ci vogliono le persone adatte, dovrebbe fare tutt'altra politica, opporsi, avere tutt'altri nomi, e quindi non certo uno così amico di Marotta, perché poi queste cose le paghi in sede di mercato, in sede di politica calcistica, e la Juventus non è nata per stare sotto queste persone qui. Però certo, con Elkan che vuoi fare? Non è proprio il tipo, ci vuole tutt'altro, un'altra società.
3: Ci vorrebbe almeno un altro presidente di calcio, diciamo così, che provenga, un Del Piero, una figura comunque forte di calcio, perché Ferrero non lo è. Tra l'altro ho letto qualche giorno fa che potrebbe essere che questi siano gli ultimi mesi di Ferrero presidente della Juventus. Vediamo se da lì arriverà un segnale. Se invece rimane in famiglia Elkan, abbiamo capito, il segnale è lo stesso, voglio dire, non è che è un segnale anche quello di dire continuiamo su questa linea, che evidentemente è quella che vuole la proprietà in questo momento. A proposito di mercato, io invitavo prima i nostri amici a non prendere per oro colato tutti i nomi che leggono, tutte le cifre che leggono, perché poi si innervosiscono, viene mal di pancia, siamo solo al 22 di giugno, bisogna arrivare al 31 d'agosto, anzi al 1 settembre, e quindi poi uno si fa del male. Ma al di là della parte sanitaria del discorso, è chiaro come il sole che se la Gazzetta dello Sport dice che l'Inter può comprare Palestra e Nico Paz, tutte e due, che fanno 110 milioni senza vendere nessuno, è chiaro che lo sta dicendo per interessi suoi, perché vende i giornali ai tifosi dell'Inter, mi sembra abbastanza chiaro il discorso, perché non è concepibile. Sì. Allo stesso tempo, abituiamoci al discorso Juve beffata, perché sarà beffata tante volte, perché se tu dici 100.000 nomi che la Juve compra, poi li compra qualcun altro e la Juve è stata beffata. Questo fa parte della logica dell'informazione sportiva italiana. Ecco, io inviterei i nostri amici a valutare le cose poi alla fine del mercato, o almeno all'inizio, diamoci un primo appuntamento al 13 luglio prima di dire è tutto un disastro, non va bene niente, non arriveremo neanche sesti, eccetera eccetera.
14: Sì, allora in questo momento Carnevali sta pensando soprattutto a come vendere. A qualche acquisto sta pensando, ma sono acquisti più di contorno. L'unico nome che pare vero trattato è quello di Zaniolo, che devo dire la verità mi incuriosisce la Juve, quindi spero che venga veramente acquistato. Per il resto ora è solo come vendere, del resto è un metodo giusto, perché la Juve ha venduto male e a volte malissimo, e proprio è acquistato male, ma poi è entrato sotto il cono del fair play finanziario, soprattutto per aver venduto male. Quindi è giusto ora pensare a questo. E quindi tutti i nomi che si fanno sono le solite sarabande di giornali, siti internet, youtuber, eccetera, che in questo momento non sanno di cosa parlare. E se si deve parlare ogni giorno di queste cose, è chiaro che tiri fuori i nomi, ma
3: anche perché
14: sono giochi.
3: Non so se sei d'accordo, come Carnevale mi sembra uno della vecchia scuola, cioè che ti fa parlare tanto di una cosa e poi ne fa un'altra. Mi sembra di quella scuola lì, e quindi lui magari sta anche bene, questo gran polverone che sta venendo fuori, e poi verranno fuori dei nomi che ancora non ci sono, come, perché è l'unico sistema per pagare un po' meno i giocatori, diciamo, in linea di massima.
14: Sì.
3: Quello è, ecco, credo che...
14: Quindi... Io penso che farà bene, cioè che secondo me predisporrà una rosa adeguata, e quindi diciamo che il mio pessimismo di prima, che pensavo una Juve adatta a un ottavo, nono posto, lo cancello un po', e forse per il quinto, quarto posto se la può giocare. Ecco, il quarto massimo è, però, perché poi non c'è la volontà in società di
3: alzare l'asticella, dici tu.
14: Sì, di alzare l'asticella non c'è. Però non credo che Carnevali a 65 anni voglia rovinarsi così un'ottima occasione che c'ha, anche se è una ex grande, ormai la Juve è una ex grande, e speriamo non faccia come l'Italia, perché l'Italia è paragonabile un po' all'Ungheria, no? Un grande passato e un presente deludentissimo.
3: Più si va avanti, più diventa simile all'Ungheria che non alla Spagna, alla Francia.
14: E la Juventus più va avanti, più sta diventando simile a Fiorentina, Bologna, quelle squadre un po' di mezza classifica. Perché verso la mezza classifica sta andando la Juventus, perché dai
3: sta
14: primi posti costanti,
3: sì.
14: Quarto, quinto,
3: il quarto sesto. Era il minimo sindacale, poi è diventato il massimo, sì. E poi è diventato un massimo che non riesce a raggiungere, anche per colpe non solo tue, ma comunque che non riesce a raggiungere per colpe tue politiche, diciamo così, oltre che calcistiche, che quelle ci sono indubbiamente state. Ti chiedo invece se vicenda San Siro, no? Ci sarà domani, credo che sia domani, sì, una udienza al TAR, da cui dovrebbe venire fuori, non so se qualcosa di interessante, però se questa benedetta asta, chiamiamola così, questa cessione, ecco, di San Siro, ha rispettato tutte le regole che dovevano essere rispettate. Ti chiedo intanto se secondo te c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda, vista da uomo che fa anche operazioni importanti, diciamo lato Stato, e quindi sì. Che sicuramente vende ha a che fare con la cosa pubblica, e San Siro è una cosa pubblica, perché finché non è definitivamente ceduto ovviamente rimane una cosa pubblica. E poi se nel caso in cui ci fosse qualcosa che non quadra, se la giustizia sportiva, ammesso che voglia farlo, avrebbe, diciamo, i presupposti per intervenire sulla società o sulle società nel caso, ecco.
14: Qualcosa che non quadra c'è, non posso dire, perché dovrei avere davanti
3: le carte,
14: cioè. Averle studiate bene, ma che qualcosa non quadra ci sta. E persino la Procura di Milano è arrivata a pensare questo, iniziando un'indagine per turbativa d'asta. Cioè si è dato a Inter e Milan una possibilità di vantaggio che gli altri concorrenti non hanno avuto, pensando che ci fossero solo Inter e Milan. Invece tale Trotta, organizzatore di eventi musicali, ha fatto presente che invece anche lui poteva avere un certo interesse e ha scatenato tutto quello che ora vediamo sia sul lato penale che sul lato amministrativo. Sul lato amministrativo bisogna assicurare una parità di condizioni. Non vorrei che sia ragionato come si è ragionato nel calcio, nella politica calcistica e ancora di più nella giustizia sportiva, cioè facciamo come ci pare.
3: Perché e tanto la nessuno ci dice niente.
14: I TAR sono molto sensibili a questo. Io mi fido molto di più dei giudici amministrativi, tanto più dei TAR che dei consigli di Stato, perché poi già nel Consiglio di Stato si è troppo vicini alla politica, perché molti consiglieri poi diventano capi di gabinetto, poi vengono nominati, e quindi il TAR è un territorio ancora più, diciamo,
3: indipendente,
14: è un po' più indipendente. E quindi sono molto curioso, perché io penso che il TAR Lombardia dirà delle cose importanti su questo e che possono pure aiutare l'indagine penale, però che qualcosa non va è sicuro, perché appunto lo stadio è un bene pubblico, non è che l'unico contraente sono Inter e Milan, lo potevamo pure acquistare noi, perché magari ci volevamo fare il nuovo Colosseo, per dire, e quindi devi dare delle parità di condizioni a tutte e soprattutto far guadagnare alla città di Milano la cifra più alta possibile, mentre invece mi pare che non si sia lavorato così. Non si è lavorato nell'interesse della città di Milano e dei cittadini milanesi, ma forse più nell'interesse di Inter e Milan. Queste due indagini, cioè l'indagine penale e il giudizio amministrativo, chiariranno un po' di più. Quanto alla giustizia sportiva, ha l'obbligo, certo che ha l'obbligo di intervenire su questo, però consentimi tutta la sfiducia che avere, perché non è intervenuta in casi più semplici.
3: No, non solo, ma quando è intervenuta in una maniera che, se non fosse intervenuta il primo maggio, una giornata di squalifica per rapporti continuativi con degli ultras che poi si sono rivelati pure infiltrati dall'Andrangheta, eccetera, eccetera, lì una giornata di squalifica, Ildiz che fa così due giornate, cioè voglio dire, allora non intervenire. Fai meglio a non intervenire se devi fare un'altra roba del genere, caro Chinè. L'ideale, secondo te, ecco, questo per chiudere, visto che Malagor ormai è ufficialmente nuovo presidente, lo cambia Chinè o se lo tiene? E Viglione se lo tiene o lo cambia?
14: Malagor è persona intelligente. Secondo me lo cambia. Perché
3: ha capito.
14: Fa parte di una vecchia politica. Anche Malagor fa parte di una vecchia politica, ma non lo deve far vedere. E quindi andrà a incidere su alcuni nomi, però nominerà un Chinè 2.0.
3: Sì, che però magari
14: come lui è un Gravina 2.0, magari come un lo po' sarebbe stato Abete,
3: magari un po' più attento ad alcuni aspetti, perché diciamo che la pentola sotto inizia a bollire e quindi magari bisogna come faceva ai tempi la Democrazia Cristiana, no? Ogni tanto facciamo una riforma, teniamo buona la gente e bon. Invece
14: moriremo democristiani, si diceva un tempo.
3: E credo che con Malagò siamo
14: stiamo persino rimpiangendo, io penso che no.
3: Hai ragione.
14: In tanti rimpiangono, io ai tempi della DC non votavo DC, votato Democrazia Cristiana, ora la rimpiango, magari non per votarla, però come elemento equilibratore ci vorrebbe, perché non ce l'abbiamo né nel mondo della politica e tanto più nel
3: quindi
14: mondo
3: diciamo
14: della politica.
3: Quindi diciamo che a Malagò possiamo fare questo augurio di essere un buon democristiano, diciamo così,
14: sì.
3: che nell'Italia di oggi è già tanta roba, dirlo un po' spiace perché vuol dire che non è che siamo andati tanto avanti in questi decenni, però che è già meglio di quello
14: realismo.
3: Che c'era prima. Realismo è già meglio magari di quello che c'era prima. Caro Vincenzo, grazie per questa bella chiacchierata, poi avremo tempo invece di parlare del 16 luglio della Corte di Giustizia Europea, perché è un po' meno
14: Ci sarà da ridere.
3: E lì abbiamo poi luglio per dedicarci.
14: E spero da piangere per un po' di gente.
3: Un po' di gente a cacciare soldi anche. Io credo che arriva bene, dovrebbe chiedergli veramente l'ira di Dio, anche Andrea Agnelli, ma arriva bene, è il caso credo più emblematico. In assoluto. Grazie Vincenzo, alla prossima. Ciao.
14: Grazie a te, ciao a tutti.
3: Oh, caro Giovanni Malagò, beccati questo messaggio del nostro Giovanni che dice: la chiameremo Juve del quieto vivere, che la prende sempre in quel posticino lì. Questo
5: quanta
3: è il
5: pensiero. Freschezza.
3: Quanta freschezza. Notiziario, poi torniamo.
15: La Juve del lunedì. Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo, di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto

0: Eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
4: Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì, anche per oggi 22 di giugno, è iniziata l'estate. Però il calciomercato ancora no, quindi calma ragazzi, per adesso tanti nomi, poca sostanza, vedremo cosa succederà. Oggi è il giorno dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, poco fa eletto Giovanni Malagò con il 68,58% dei voti. Ho visto un programma abbastanza impegnativo da mantenere, da rilancio della nazionale, mettere a posto i conti dei club, rilanciare i giovani, insomma solite cose che vediamo sbandierate tante volte. Bisogna capire se Malagò sarà la persona giusta per riuscire a mettere in cantiere qualcosa di utile per il calcio italiano, che è troppo tempo che veramente non produce nulla dal punto di vista delle iniziative per dire invertiamo la tendenza in qualche modo. Fosse anche solo quella cosa che diceva Spalletti di obbligare le società di Serie A ad avere in campo un under 19, vogliamo dire under 21, mettiamo un under 21, Spalletti diceva addirittura under 19, ma comunque mettere un obbligo di un titolare sempre in campo, un giocatore sempre in campo almeno di quell'età lì, vorrebbe dire averne in rosa 3 o 4 e quindi investire sui giovani, magari non tutti italiani per forza, ma almeno tra questi ci saranno anche dei giovani italiani, avere magari qualche incentivo se te li cresci in casa eccetera. Nulla di tutto ciò è stato fatto finora, vediamo se da adesso in avanti cambia qualcosa, perché dalle basi che bisogna ripartire, lo abbiamo sentito anche prima da Sergio Brio, forse anche dagli istruttori di scuola calcio bisogna ripartire per ridare un po' di basi tecniche ai giocatori, perché lo vediamo anche nei mondiali, le squadre che vincono le partite, poi vediamo chi vincerà i mondiali per carità, siamo ancora ai gironi, sono quelle che hanno giocatori tecnicamente più bravi, come diceva sempre anche Allegri. Poi c'è la tattica, c'è l'allenatore, c'è tutto il resto, ma se non hai la base diciamo che c'è poco da fare. Invece si è iniziato a costruire la casa dal tetto, come si dice, invece che dalle fondamenta nelle squadre già giovanili italiane, e questo è un altro punto che sicuramente dovrebbe essere toccato. Sul discorso della sostenibilità finanziaria del calcio italiano, con tutto quello che si è sentito negli ultimi anni a proposito di alcune società, direi che ci sarebbe da mettere mano profondamente sulla credibilità della sostenibilità finanziaria di certi progetti, ma non so se

0: la volontà di farlo, e quindi vedremo che cosa farà.
1: Ma dice, è del mestiere questo?
0: Speriamo che lo sia Malagò. È sicuramente un politico di mestiere, politico sportivo, perché è uno che è stato tre volte eletto presidente del CONI, che è il vertice dello sport italiano, sicuramente sa come ci si muove in quei palazzi lì. Bisogna vedere che cosa vuol farne di questa poltrona una volta che l'ha ottenuta. Se l'obiettivo è, come i suoi predecessori, prima cosa tenere la poltrona, il resto vediamo cosa succede, e non andiamo da nessuna parte. Se invece l'obiettivo di Malagò è quello di passare alla storia come quello che ha rilanciato il calcio italiano, può essere che per ambizione personale, se non per lungimiranza politica, lo possa anche fare, chi lo sa, però dovrebbe essere molto bravo a mettere insieme tutte le varie componenti, cosa...
2: In che senso, scusi?
0: Non facilissimo, è sempre lui grande. Oggi abbiamo citato più volte il buon Lino Banfi. Dunque, leggevo con interesse l'articolo che ha scritto oggi il nostro Camillo De Michelis su Tutto Juve, a proposito di Andrea Cambiaso. Pare appunto che la sua situazione non sia poi così certa di partenza. Poi è chiaro, se arriva l'offerta da 40 milioni, come vale per tutti, appunto anche Cambiaso può partire. Però, come vedete, Carnevali e Spalletti cambiano i piani, incontro decisivo per il futuro. Pare appunto che alla fine Carnevali e Spalletti siano intenzionati a dare fiducia a Cambiaso, nell'ottica di una Juve che abbia anche un gruppo italiano di una certa consistenza, forse anche Zaniolo va in questa direzione. Vediamo insomma che cosa sarà del mercato. Di questo e di altro parliamo con il nostro amico Domenico Marchese. Ciao Domenico.
3: Buongiorno Gigi, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, come sempre iniziamo con un bel bagno di tranquillità per i nostri amici ascoltatori che sono delusi dalle voci, dalle cose. Calma, 22 giugno.
3: Ti ho perso. Pronto?
0: Mi senti? Io ti sento bene. Non si sa. Forse dobbiamo richiamarlo, caro Manuel, perché non sente la nostra voce. Non si sa. Io ti sento benissimo, caro.
3: Pronto?
0: Sì, io ti sento, ma ecco, attaccato, vabbè. Vediamo se Manuel riesce a risolvere il problema. Intanto questo tutù di sottofondo che mi ritma, provo a leggere qualche messaggio dei vostri. Dunque, su Twitch, chissà dove è finito. Manuel! Stacca il telefono, Manuel, dobbiamo richiamare. Non mi sente, è scappato Manuel, sono abbandonato qua da solo. Come faccio, come faccio? Vabbè, provo a leggere lo stesso i messaggi, spero che abbiate pietà di me, cari ragazzi. Allora, Pakir su Twitch, abbiamo venduto qualcuno, ci sono pervenute offerte che vi risulti? Malagò per durare più a lungo, sì. Malagò per durare più a lungo potrebbe essere, dice, una terapia di qualche genere, può darsi. Invece per quanto riguarda di cessione, al momento non c'è ancora niente di ufficiale, vediamo. Per adesso è stato il riscatto di D'Affara dall'Avellino, una delle poche operazioni che la Juve ha compiuto per adesso, per 500.000 euro, il riscatto di Bogà per 4,8 milioni, ma al di là di questo altre operazioni ufficiali non ce ne sono, bisogna aspettare le offerte. Quello che si dice è che entro il 30 giugno la Juve debba fare una plusvalenzina, diciamo così, da una 10, 12, 13 milioni, così dicono i siti ben informati, per mettere a posto definitivamente i conti e andare coi parametri più o meno a posto alla trattativa con la UEFA, che comporterà comunque, a quello che si intuisce, anche se anche qui non c'è nulla di ufficiale, una multa sui 10 milioni di euro e una riduzione dell'organico per l'Europa League a 23 giocatori anziché i 25 previsti, e poi l'obbligo di abbassare il costo della rosa, che significa che il totale ammortamenti più ingaggi del prossimo anno devono essere inferiori, deve essere inferiore a quello di quest'anno. Poi ancora Diego mi dice, mi hai bruciato la domanda che volevo porti, mi spiace caro Diego, sono molto curioso di vedere se Malagò farà cambiamenti sulla giustizia sportiva, non mi riferisco al solo Chinè ma anche ai componenti dei collegi giudicanti, Viglione e la moglie che fa parte della Covisot, che fine faranno, e Butti, il fenomeno dei calendari. Allora, la moglie di era caduta la telefonata, caro Manuel, se
4: chiedo scusa, mi sono assentato un secondo,
0: ho visto, sono avanti un po' col tutù di sottofondo,
4: chiedo scusa,
0: vai tranquillo, i nostri amici hanno capito tranquillamente. Dicevo, no, la moglie di Viglione era la presidente della Covisoc e si è dimessa ai tempi dell'esposto della Fondazione Identità Bianconera, e quindi da quel momento lì lei non c'è più. C'è una Covisoc nuova, diciamo così, che teoricamente è quasi commissariata dal governo, ma poi di quella cosa lì non si è saputo più nulla. Viglione è sempre lì, Chinè è sempre lì. Vediamo cosa farà Malagò, se avrà il coraggio, come diceva prima Vincenzo Greco, può darsi che abbia appunto la l'intelligenza politica è capire che il tempo è cambiato e che certe facce, se le metti lì, già un tot di persone te le sei messe contro, e quindi magari ricominciare da zero con qualcuno e con delle indicazioni magari un po' più equanime può essere una buona soluzione. Vediamo se ce la facciamo con Domenico Marchese. Ciao Domenico. Niente, oggi Domenico non va. E vabbè, senti, noi andiamo avanti con i messaggi, poi se riesce a ripristinare, perché prima io lo sentivo ma lui non sentiva me. E adesso va, adesso non va.
4: È un mistero, adesso misteri. Lo richiamo.
0: Oh, il nostro amico di Hollywood, da Hollywood ci scrivono per salutarti, caro Manuel, e per dare un abbraccio anche a me. Grazie, grazie ragazzi. Dunque, altre cose che ci scrivete. Giovanni dal Brasile: anni fa sui quotidiani appariva, oggi giocherebbe così, ricordate? E oggi sarebbe da fare al titolare? No, da Fara credo che sia stato riscattato per darlo in prestito o cederlo con diritto di riscatto. Ecco, quello potrebbe essere un modo intelligente per fare una plusvalenza, nel senso che tu lo cedi col diritto poi di controriscatto, in modo da avere subito una plusvalenza, che comunque si può fare per un giocatore che ha giocato bene nell'Avellino in Serie B. E adesso verrà proposto, si legge, del Parma. Non credo che possa rimanere quest'anno da Fara nel... Per adesso, tra i pali di quella formazioncina lì che si vedeva una volta, oggi giocherebbe così, ci sarebbe sempre Di Gregorio per il momento, o Perin, scegli tu quello che ti convince di più o quello che ti dà meno fastidio secondo i punti di vista. Terzo tentativo, vediamo se ce la facciamo. Vai Domenico, ciao Domenico.
3: Eccoci, ci siamo.
0: Abbiamo spapa, ma abbiamo fatto in fretta anche noi, vedi, abbiamo fatto come con Margot, 4-4-8 e ti abbiamo ripescato.
3: Esattamente.
0: Caro Domenico, dicevo sempre ai nostri amici, è il 22 di giugno, diamoci una prima deadline il 13 luglio, quando c'è il ritrovo della Juve, per capire Carnevali che cosa sta facendo, eccetera, perché adesso, dico sempre, si leggono tantissimi nomi, l'ultimo Carnesecchi, che mi sembra un po' una sparata onestamente, a 50 milioni non vedo come la Juve possa comprarlo, per esempio, ma magari la Juve ci stupisce da questo punto di vista, ma mi sembra, e aspettare, tirare una riga. Intanto possiamo dire quello che è stato fatto, cioè da Fara e Boga, mi pare di dire che queste sono le due operazioni che la Juve ha fatto in questo momento, e ti chiedo...
3: E faticanti,
0: bravo, che è stato fatto esordire anche in nazionale da Baldini, tra l'altro, e che quindi però magari i faticanti se lo tengono anche per l'estate, qualche amichevole, vedere un po', e poi però credo che lo diano in prestito. Invece per da Fara credo di capire, no, che sia la strada del prestito in Serie A adesso, il prossimo gradino.
3: Sì, probabilmente sì, come per faticanti si parlava di un interessamento dell'Avellino, sono comunque operazioni di marginali, quella di Bogara ovviamente no. Riguardo al nome di Carnesecchi, io se fossi un tifoso della Juve spererei che di non prendere Carnesecchi, perché vorrebbe dire vendere qualcuno di veramente pesante. Quindi,
0: cioè, è uno solo è pesante in questo momento, non è che ce ne tanti.
3: Da 50 milioni con un buono stipendio, direi che ce n'è uno solo. Ma forse 50 milioni magari no, però significherebbe sacrificare Ildiz. Quindi credo che le strade percorse fino ad oggi per quanto riguarda la porta, il primo tentativo per Alisson, poi Martinez e Vicario, credo che siano le più praticabili per riuscire a far coesistere la necessità di avere un grande portiere e anche le questioni economiche. Quindi credo che difficilmente ci si possa spostare da questa da questo ventaglio di opzioni, ecco.
0: Ecco, tra l'altro c'è il nostro amico Bonni che a questo proposito diceva: se è vero che l'Arsenal ha offerto più di 100 milioni per Ildiz, lui dice via subito, si prende Nico Paz a 60 e 40 in saccoccia. Che dici? Ma non lo so se è un cambio da fare. Tu lo faresti così umanamente o comunque giornalisticamente il cambio Ildiz Nico Paz?
3: Ma io se fossi un'altra squadra probabilmente potrei pensare a chi prendere tra Nico Paz e Ildiz, ma se Ildiz ce l'ho già, si è già ambientato con i tifosi, sa che cosa vuol dire giocare alla Juve, sa che cosa vuol dire indossare questa maglia e sa che cosa vuol dire prendersi delle responsabilità. Secondo me questo aspetto è talmente preponderante e fondamentale nel rendimento di un calciatore che non avrebbe senso rischiare il certo per l'incerto. Quindi no, io terrei molto probabilmente il Ildiz.
0: Anche perché se tu vai allo stadio e ogni tanto ci vai, e lo vedi, le maglie che hanno i tifosi della Juve, specie quelli più giovani, hanno tutto il numero 10 di Yıldız, non è che ce n'è un'altra, e quindi no, anche quello è un aspetto da tenere presente quando si parla di un giocatore, e mi sembra che John Elkan questo aspetto ce l'abbia ben presente lui, ecco.
3: Diciamo che al primo posto per le maglie c'è Yıldız, e poi al secondo potete scegliere voi tra Del Piero, Nedved.
0: Quindi andiamo nella, sì, nella storia, sì, della Juve, insomma.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Questo succede quando hai dei fenomeni, quando hai avuto dei fenomeni nella tua storia, e quindi ci sono giocatori che non hanno tempo, ecco.
0: Assolutamente, uno che non aveva tempo mai, che per me rimane al di sopra di tutto e di tutti, che Michel Platini, oggi è stato da queste parti, non so se hai seguito la vicenda di Al-Golf.
3: Assolutamente sì, sì, ero in primissima fila.
0: Ecco, che effetto ti ha fatto il buon Michel?
3: Allora, io parto con un... non bisognerebbe mai farlo, ma io fin da piccolo dicevo sempre a mia mamma che faceva il compleanno nel giorno di Platinino, e allora...
0: quindi nel mio onomastico anche, quindi il primo giorno d'estate, guarda quante cose, il 21 giugno è un giorno bellissimo.
3: Esattamente, mi ha fatto molto effetto sentire che tutti quanti facevano gli auguri a Platini.
0: Perché tu pensavi a tua mamma.
3: È un ricordo, sì, assolutamente, festeggiato ieri il compleanno della mia mamma, bellissima festa, però è una, per far capire veramente che personaggi come Platini, Gullit, Van Basten, Maradona fanno parte davvero per i ragazzini di quei tempi, del Gotha, non lo so,
0: dei sogni, il famoso personaggio, l'idolo, insomma, di, sì, poi la seconda, sì, della maglia, sì, ognuno aveva il suo, sì, ovviamente, ma in quel tempo lì, calcio italiano, come ricordava Platini oggi, di idoli c'era Rummenig per l'Inter, c'era Zico per l'Udinese, c'era Junior per il Torino, c'era Falcao per la Roma, Platini per la Juve, Maradona per il Napoli.
3: Cioè, sì, ma anche squadre come l'Udinese, come citavi tu, Zico, Edinho, cioè era una cosa, cioè adesso noi guardiamo ad esempio il Bournemouth che ha avuto
0: Manchester City, certo.
3: Sì, però anche squadre piccole inglesi, esatto, sì, riescono comunque ad avere grandissimi campioni, proprio come era la Serie A un tempo. E a me è piaciuto molto l'intervento dei Platini, che ho visto molto sereno, mi è piaciuto, cioè, l'ho visto proprio bene bene, nel senso che non dimostra neanche l'età che ha, e comunque ha detto qualcosa di utile, che detto da uno come lui che il calcio lo conosce dovrebbe essere preso come un ottimo consiglio. Purtroppo c'è da rinnovare completamente tutto, cioè bisogna ripartire. Ho citato la creazione dei centri federali come è avvenuta in Francia, ed effettivamente è l'unica strada percorribile in questo momento, perché non credo che il problema del calcio italiano sia un problema di fatturato, di marketing o di quant'altro. Credo che il problema sia molto più profondo, e credo che proprio la ricerca di soluzioni nell'aspetto finanziario sia la testimonianza che molto probabilmente non abbiamo capito qual è il vero problema.
0: E no, perché allora tutti gli stati che sono ripartiti non sono ripartiti da quello, poi quello arriva dopo, cioè prima fai un grande campionato dei grandi giocatori e poi arrivano gli investimenti eccetera, questo l'ha fatto la Spagna, l'ha fatto la Germania, l'Inghilterra più degli altri, ma l'Inghilterra ha avuto anche questioni politiche di un certo rilievo, insomma, che hanno aiutato, diciamo, la Premier League a diventare di fatto una Superlega. Quindi dovresti studiare quei movimenti lì, e uno l'aveva anche fatto questo lavoro, che era Roberto Baggio, ai tempi peraltro diabete presidente, che adesso abbiamo rivisto, non ha vinto, ma insomma questi qui, guarda, che sono sempre lì, no? Cioè, noi in Italia non riusciamo a uscire da questi, non c'è niente da fare.
3: Poi soprattutto la questione, secondo me, meravigliosa, è che in realtà noi adesso ci stiamo concentrando su chi sarà il presidente, ma noi veniamo da anni di lotte intestine nella Lega di Serie A, in federazione, cioè noi in realtà potremmo anche trovare un dirigente illuminato che ci guidi, ma in che direzione? Perché noi non daremo mai il pieno potere a un esterno, noi inteso mondo del calcio.
0: Sì, sì, il calcio italiano, io e te, diciamo che guadagniamo niente, sì, in entrambi i casi.
3: Esattamente, cambierebbe poco, esatto, nulla. Però alla fine c'è bisogno davvero di sacrificare ognuno una piccola parte, ed è proprio quello che è mancato in questo, che è mancato in questi anni, che non c'è un'unità di intenti e quindi non c'è neanche una visione collettiva.
0: Sì, uno potrebbe dire, se non ce l'ha fatta Gravina con il 98%, come farà Malagò
1: con il 68, ma questa, diciamo, sono cose...
3: Invece mi viene da dire proprio che il 98% non potrà mai fare queste riforme, perché deve tenere tutti accontentare tutti. Deve accontentare
1: invece
3: tutti.
1: Qui è chiaro che comunque era il candidato della Lega di Serie A, perché tra le cose particolari dell'elezione del presidente federale, noi lo ricordiamo ogni tanto, magari non tutti se lo ricordano, è il fatto cioè il peso dei vari settori, cioè conta più la Lega Nazionale Dilettanti, la Serie C, che non la Serie B, la Serie A, come numero di voti che si portano al presidente. Quindi il fatto che abbia vinto il candidato non della Lega Nazionale Dilettanti, che era Abete, ma della Lega Serie A, vuol dire che c'è un certo tipo di accordo politico per fare qualcosa a livelli di vertice, ecco, non a livelli...
3: Mi auguro che, non so se sarà quello, ho i miei dubbi, ma secondo me l'unica soluzione è proseguire sul modello inglese e separare
1: la Serie A dal resto,
3: perché le necessità di un... partiamo da... l'Inter e del Pisa sono totalmente diverse da quelle di una società di Serie D, ed è normale che sia così, e sarebbe sbagliato il contrario, ma anche per quanto riguarda la Serie B, cioè stiamo parlando proprio di un mondo completamente diverso. Io credo che sia arrivato anche il momento
1: c'è da fare la competizione anche a livello internazionale. Se rimani così, rimani nella palude, mentre da altre parti hanno schiacciato l'acceleratore e non li acchiappi più, diciamo.
3: Infatti, quindi... è proprio così, ma basta vedere anche, senza andare a vedere campionati nettamente superiori al nostro dal punto di vista economico, come possono essere la Spagna e l'Inghilterra, anche in Germania, dove secondo me il livello è più alto come talenti autoctoni, però se scudiamo il Bayern Monaco, ma mettiamolo anche dentro, tipo l'anno scorso l'Inter l'ha eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League, però in ogni caso loro in Germania hanno impianti di un certo tipo, giocatori prodotti da loro, hanno questo sistema virtuoso che noi veramente facciamo
1: ci sogniamo.
3: Sì, sì.
1: Poi io dico che c'è sempre un caso incredibile, che la Croazia, che con 4 milioni di abitanti ha i vertici di tutto lo sport, ma questo forse è un'eccezione che ha a che fare con il loro modo di vivere in generale,
3: la scuola
1: e tutto il resto. No, invece no, ormai è un plebiscito qua sia su Twitch qui che sui messaggi, quindi ti devo chiedere: mercato, nomi, vai, spara, dimmi chi parte, chi viene, chi va, secondo te il primo ad andare chi è? Ecco, partiamo così.
3: Allora,
1: Miretti, perché si è parlato tanto di Miretti come possibile plusvalenza tra virgolette facile, ecco.
3: Assolutamente sì, è il primo nome che viene indicato, perché anche tra virgolette una delle trattative più semplici, potrebbe essere una plusvalenza, perché è cresciuto nel settore giovanile, una plusvalenza sostanziale, è un giocatore che piace in Serie A, mi pare che ci sia il Bologna su di lui che ha chiesto informazioni. Credo comunque che il mercato i nomi sono sempre quelli, il problema è che i nomi sono sempre naturalmente Martinez o Vicario per la porta, mi dicono che quella che Milinkovic Savic non sia un'opzione e che alla Juve serva un portiere di grandissima qualità.
1: Alla Juve servirebbe quell'altro di Milinkovic Savic, se è ancora sano, diciamo così, però
3: diciamo che per qualche anno ha giocato in un campionato
1: sì, e poi costa l'ira di Dio, quindi non si può.
3: E poi per quanto riguarda la difesa, i nomi sono Lukumi, Muaremovic è un profilo che può interessare, ma principalmente per le questioni economiche, visto che metà del prezzo finirà nelle casse bianconere, quindi significa che arriverebbe a metà prezzo. A centrocampo i nomi sono, si sta parlando ultimamente di Kessié, per quanto riguarda l'attacco sappiamo
1: Colomoni,
3: sappiamo della situazione Vlahovic, della situazione Sorloth, però poi tendenzialmente la verità è sempre quella, in questo momento ci si sta concentrando sulle cessioni, perché la Juve deve cambiare marcia da quel punto di vista, dal punto di vista delle cessioni. Tutte le trattative sono comunque a buon punto, anche se il mondiale rallenta, come è normale che sia, quelle per ad esempio per Sorloth o per Martinez. Il mondiale è un aspetto che non va sottovalutato, nel senso che si mettono in luce diversi calciatori, nuovi calciatori, le squadre hanno idee quindi bisognerebbe aspettare la fine del mondiale per avere un quadro più chiaro, ma in questo momento la Juve non ha quel tempo e quindi credo che
1: da questo punto di vista un giocatore tipo Zaniolo, invece, che il mondiale non lo fa come tutti gli italiani, potrebbe essere che rientri nei parametri anche di italiano, economicamente sostenibile. Poi bisogna capire se Zaniolo aggiunge qualcosa alla Juve, questo è un altro dibattito che possiamo fare, però, però è uno di quelli fattibili, diciamo così, in questo momento.
3: Sì, probabilmente sì, è uno di quelli fattibili. Io non sono molto convinto dalla continuità di Zaniolo, però sicuramente ha giocato un ottimo campionato, quindi credo che se non sarà la Juventus, qualche altra formazione
1: di media alta
3: classifica possa provare a prenderlo, sì.
1: Poi bisogna sempre fare attenzione, dico sempre in questi giorni, quando leggete anche per esempio della cosa di Dybala dell'altro giorno, occhio che i procuratori a volte fanno un po' i furbetti, mettono in mezzo il nome della Juve, così intanto la società di appartenenza magari fa un'offerta un po' migliore per il rinnovo del contratto, no?
3: Spesso lo fanno, tanto lo sappiamo tutti quanti noi che facciamo questo lavoro, lo sappiamo, lo capiamo al volo, però ci sta anche questo.
1: No, fa parte, quindi quando leggiamo di Dybala, ma anche di Zaniolo, che sono lì che trattano il rinnovo di contratto, di colpo compare il nome della Juve, potrebbe essere vero, ma anche no, dipende, magari è il procuratore che interessa che in quel momento si dica quello. Poi giustamente se un giornalista la notizia al procuratore la scrive, perché non è che se l'è inventata.
3: Ah certo.
1: Però funziona così il calciomercato, quindi lo dico ai nostri amici, non prendete però lo colato tutto quello che leggete, perché a volte viene dai procuratori, a volte dall'entourage dei giocatori, a volte dalla società, e quindi arriva in un'altra maniera, perché la società ha altri interessi rispetto a quello del procuratore. Funziona un po', non dovete prendervela coi giornalisti, questo voglio dire, cioè il mercato funziona proprio così, lui, il calciomercato, quindi
3: giusto? Un discorso a difesa della categoria.
1: No, ma perché io tante volte critico la categoria per altre cose, ma sul calciomercato non me la sento, perché non è che le sai per grazia divina le cose, o te lo dice il procuratore o te lo dice il dirigente della società, non è che può dirtelo qualcun altro.
3: E poi comunque se gli dicessimo tutti i giorni che devi vendere, devi vendere, devi vendere, alla fine non vendi neanche più giornali.
1: Primo. E secondo, non vendi neanche più giocatori, che nessuno te li dà. Aspetta, devi vendere, aspetta allora che te li compro all'ultimo giorno.
3: Più che altro c'è da dire questo, che durante una campagna di rafforzamento è evidente che non si può ragionare a blocchi. Vendo un giocatore, allora adesso che l'ho venduto posso pensare che cosa fare. Si tratta di una ragnatela di trattative in entrata e in uscita, di opzioni, di situazioni che possono evolvere in un determinato modo o in un altro. Quindi è vero che magari è un procuratore che ti dice, adesso io ipotizzo, ipotizzo totalmente, può essere che la voce di Dybala fosse anche vera, a me non risulta, però può essere anche nel momento in cui tu hai determinate situazioni è giusto metterle in evidenza, e poi magari sfoceranno in una trattativa, in un affare che si conclude, oppure potrebbe anche non succedere. Però non è tentare di fregare il lettore, è semplicemente raccontare, dare tutte quante le condizioni, le situazioni.
1: Esatto, poi uno dice creano, questa società deve stare in questi paletti, basta essere corretti, poi ognuno si fa i suoi ragionamenti, eccetera. Vedo che incombe già Camillo De Michelis, che era lì con te da Platini,
3: sì,
1: e da Brio, quindi adesso ti saluta anche lui naturalmente.
3: Ciao Camillo.
1: Vi salutate, lui non ti può salutare perché non ha il microfono davanti, ma ti riporto il suo saluto. Grazie Domenico, a presto.
3: Grazie,
1: ciao, alla
3: a voi,
1: prossima.
3: Sempre un piacere.
1: Chiudiamo, dai, siamo in chiusura, siamo arrivati al notiziario, poi c'è Camillo lì che vi racconta l'esperienza con Sergio Brio, con Platini, con Mauro, con tutti i colleghi che erano lì, e quindi state ancora con noi. Alla prossima, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ci sarà anche Dario. Ciao a tutti.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alicia e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
1: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
2: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
1: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Dicono le parti, le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
1: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Grabina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali. L'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon buon pomeriggio, buon lunedì 22 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in grazie. Regia. Ah, ma grazie a lei Gineprio, spero abbia passato un bel weekend, che sia stata una splendida serata. Questa è la speranza, caro Ginevra.
7: Ce l'ho posto così.
6: Me lo auguro per te, lo auguro a tutti. Lo auguro a tutti, ecco, questa è la cosa importante. Allora.
8: Tu hai passato un buon weekend?
6: Io sì, ho passato un buon weekend, il mio più caro
8: mi
6: amico.
8: Vedo un po' provato.
6: Sì, parecchio. Il mio migliore amico si è sposato, un matrimonio da favola. Però non ho più l'età per questi ritmi, ragazzi miei. Tra l'altro adesso vi racconto sta roba, no? Il mio caro amico è super super attento all'outfit, allo stile, e quindi ci aveva dato la cravatta, ci aveva dato delle indicazioni per i testimoni, no? Io ero testimone e in chiesa ci saranno stati se no 50 gradi mal contati, e io ero tutto chiuso tra la cravatta, la camicia, la calza lunga, e vi assicuro ci sono stati momenti drammatici nel matrimonio a livello di caldo, ma ho retto, e è stato difficile, però l'ho portata a casa. Poi appena è calata la notte ho levato la cravatta. È stata l'unica cosa che volevo fare da tutta la giornata, levare la cravatta.
8: Quando hai finito la festa...
7: Grazie,
6: esatto, è ovvio, ragazzi, se no che festa è? Allora, il messaggio di Antonio mi fa un po' paura, ragazzi, mi fa un po' paura, però vi racconto un po' di cose. Sono stato alla Fondazione Vialli Mauro, 21esima edizione della Golf Cup, abbiamo portato poi dei contenuti, Platini, Mauro e insomma Brio, e quindi abbiamo cercato, credo ve l'abbiano fatti ascoltare nel corso di tutte le trasmissioni, però c'è una cosa importante, no? Comunque in queste situazioni qua hai anche l'opportunità di parlare fuori dai microfoni, di sentire, di avvicinarti magari a chi conosce molto bene il mondo Juve, a chi conosce molto bene anche situazioni legate a giocatori nello specifico, e quindi ho delle novità che su Andrea Cambiaso. Su Andrea Cambiaso, che non è sicuramente uno dei più popolari del mondo Juve, però insomma ci sono delle novità legate alla situazione attuale della Juventus, alla situazione attuale che comunque inevitabilmente è un pochettino più difficile, perché comunque ha cambiato il capo azienda 10 giorni fa. 10 giorni fa è cambiato il capo azienda. Una settimana fa entrava in Juventus per la prima volta in sede Carnevali. Cioè, io leggo un po' il messaggio di Antonio che dice la solita cosa. Fra un mese, 18 luglio, c'è la prima amichevole col Basilea. Con chi giochiamo? Con la stessa roba dello scorso anno. Pensavo che Carnevali qualcosa in termini di uscita ed entrata ci fosse da poter parlare, invece stessa storia, stesso anno. Ma Antonio, cioè, il discorso è che Carnevali è arrivato una settimana fa. Il primo giorno di lavoro di Carnevali è stato una settimana fa. Cioè, non è solo un dirigente che dovrà fare il mercato, deve studiare i conti, le partnership, il merchandising, gli sponsor, le women, il settore giovanile, i J Medical. Cioè, la Juventus non è solo calcio mercato, entrate e uscite, eh? E infatti, adesso Manuel ha preso l'articolo che ho fatto oggi, Cambiaso con Comolli mi è stato detto che andava via. Adesso invece pare che piaccia molto a Carnevali e che Spalletti comunque si è abbastanza convinto anche nel poterlo allenare ancora un anno. E questo è l'esempio del terremoto che a livello dirigenziale ha avuto la Juve. Delle strategie, delle idee. Con Comolli il primo della lista era Sorloth. Adesso il primo della lista è Colomoni. Perché? Perché Colomoni era il Paris Saint-Germain. Comolli col Paris Saint-Germain così. E invece con l'Atletico Madrid un po' meglio i rapporti. Cioè, ci sono tante cose che noi non ci rendiamo conto perché vogliamo subito nomi, uscite, via, ritmo. Però una settimana, è arrivato da una settimana. Ne parliamo e commentiamo anche questo con Cristiano Corbo del Tutto Sport. Ciao Cri! Arriviamo. Cri, ci sei? Abbiamo perso. Abbiamo perso, anch'io ho avuto problemi col telefono stamattina, quindi ci può stare. Allora, insomma, diciamo, no, ma Massi da Imola, non ti attaccare su queste robe qua, Massi da Imola, sicuro in quell'ambito lì ho abbastanza livello alto, caro Massimo da Imola, livello molto molto alto a livello di stile di moda, non ti preoccupare, è che d'estate si può anche non mettere la calza, guarda, con le scarpe da vela si può anche non mettere, ma risponderò anche a domande di outfit, non ti preoccupare. Allora, Manu, facciamo così, adesso vediamo se riusciamo a sentire Cri, se no poi abbiamo i vocali e facciamo insomma con i vocali, perché se abbiamo dei problemi non c'è nessun problema, scusate la ripetizione. Poi l'attualità, Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, quindi insomma, quindi in questo caso c'è la conferenza stampa ora, poi vi leggerò anche qualche passaggio e quindi in questo caso vedremo tutto. Manu, facciamo così, adesso che non c'è Cri, ascoltiamo un vocale e poi vediamo come fare. Okay. Va bene. Ascoltiamo un vocale, Manu, poi vediamo come fare.
7: Pomeriggio Camillo, Luca da Terni, lo so che tu mi dirai con che soldi, ma io sogno e continuo a sognare una Juve senza spendere troppo, più o meno con le cessioni potrebbe essere anche fattibile, vorrei sapere il tuo pensiero. Martinez in porta, Muaremovic, Bremer, Calulu e Ruggeri, magari nell'affare Nico Gonzalez anche se separati, Locatelli Ulai, mannaggia, quello della Costa d'Avorio da prendere insieme a Kessié a zero, e questo ragazzo qua di 20 anni secondo me farà molto parlare di sé, con Sessao, Kessié, Ildiz, Vlahovic o Colomoni. E a farla apposta si chiamano Ulai, quello che mi piace, l'altro del Marocco Ounahi, e praticamente quelli che mi piacciono si chiama uguale. Poi Mecha, grandissimo giocatore, non so cosa ne pensi tu di questi profili, anche se l'unico prendibile penso che sia il ragazzo della Costa d'Avorio.
6: No, in verità ha un prezzo altissimo anche lui, ha un prezzo altissimo, me ne hanno parlato bene, non ho visto la partita della Costa d'Avorio perché ero al matrimonio, come vi ho anticipato prima. Ounahi invece del Marocco gioca bene solo il Marocco, poi nelle squadre di club non va tanto bene, e centrocampista della Costa d'Avorio invece non mi hanno detto cose super, però so che la valutazione è già molto molto alta. Mecha è fortissimo, ve ne ho parlato lo scorso anno già al Dortmund quando siamo andati in Germania, quando abbiamo fatto l'amichevole, però Mecha ormai ha prezzi esagerati, cioè tu devi arrivare 2 anni prima. Mecha 2 anni che gioca bene al Borussia Dortmund. Cri, ci riproviamo, ci sei?
9: Eccoci, ciao a tutti, buon pomeriggio.
6: Le cose belle dobbiamo farle un pochettino aspettare.
9: Bravissimo.
6: Allora, Cri, insomma, i nostri ascoltatori col mondiale stanno sognando, anche se poi ormai i giocatori che escono dal mondiale non sono mica più sorprese, hanno già una valutazione tra i 40 e i 60, ecco.
9: Sì, forse solo il portiere di Capoverde può avere una valutazione un po' più.
6: Ieri più quello dell'Iran molto bene,
9: Sì, anche lui, ma è un mondiale di portieri secondo me, perché stiamo vedendo parate incredibili, più o meno come nello stesso numero dei gol incredibili comunque, stiamo vedendo su tutti, per me forse più bello, non lo so, resta quello di Vinicius, quello che mi è rimasto più impresso.
6: Sì, io tifo Stati Uniti e Canada come... E c'è anche un giocatore degli Stati Uniti che mi piace, Tyler Adams. Ecco, lui sì. È un po' la nostra portata. Ecco, lui non costa 60 milioni, ecco, questo lo possiamo dire, ma non ne costa comunque poco. Allora, volevo chiederti, Cri, novità del mercato della Juve, c'è un po' di malessere, non ti preoccupare, cioè nel senso, sono preoccupati, dicono, ma... Con Carnevali mi aspettavo delle cessioni, mi aspettavo un po' di nomi nuovi. Cosa dobbiamo dire ai tifosi della Juve?
9: Che bisogna continuare ad aspettare. Nel senso che davvero Carnevali ha raccolto tutti i documenti, tutti i dossier, tutte le situazioni. Ha raccolto l'intera eredità di Damien Comolli, e il fatto che sia arrivato a giugno inoltrato fa sì che questo ritardo sulle operazioni non debba sorprendere, non fino in fondo. Credo che ci sia un tema da cui ripartire, cioè i frequenti contatti tra Luciano Spalletti e l'amministratore delegato. Se prima la Juve stava cercando di costruire una stagione da una spaccatura, adesso si va tutti uniti in una direzione che mi sembra sempre il primo passo fondamentale per vivere qualcosa di non solo strutturato, ma che possa avere proprio le fondamenta solide per costruire qualcosa di importante. Quindi partiamo da questo. Poi sappiamo qual è l'agenda. L'agenda è quella di fare almeno una cessione entro fine giugno. Conosciamo la cifra, che sono 12-13 milioni di plusvalenza pura, e da lì poi ripartirà anche il mercato in entrata della Juve. Non vuol dire che quei 6 o 7 colpi che la Juve aveva ipotizzato siano sfumati, vuol dire che ci si arriverà in un altro modo. Se c'è una cosa che il mercato ci ha insegnato in questi anni è che nei momenti apparentemente di stanca in cui non si muove nulla, in realtà sono i giorni in cui si fanno tantissime cose, si vanno a creare anche un po' le basi per quello che poi sarà il mercato in entrata. Non è che poi all'improvviso 2 o 3 colpi in una settimana si fanno per caso, tutt'altro. C'è questa base di costruzione che diventa fondamentale, che secondo me questi giorni stanno anche magari un po' nascosti, stanno facendo.
6: Sì, che ti chiedo perché è un nome che stanno scrivendo, no, un paio di nostri ascoltatori, da Daniel soprattutto, è legato a Zaniolo. Voi siete stati i primi a parlarne. Che tipo di trattativa è? Che tipo di sensazioni hai? Ti piace come nome? Non ti piace come nome? Cosa possiamo dire su Zaniolo?
9: Credo che tra Zaniolo e l'Udinese sia una storia finita, anche per questioni contrattuali. L'Udinese l'ha riscattato, ne ha fatto subito un prezzo per rivenderlo, e la Juve è tra le squadre interessate. Al momento questa è la situazione con la Juventus. Personalmente il giocatore mi piace, il giocatore che ha forza tecnica, qualità. Certo, se torniamo al discorso dei soldatini della Juve, che un tempo fu, secondo me, dal punto di vista della mentalità, è un giocatore che magari in un contesto del genere può anche rappresentare, diciamo, una svolta per la sua carriera, però non è che dia il massimo della sicurezza. C'è da dire che le richieste di Spalletti sono andate anche ben oltre il classico profilo da Juve. Quando chiedeva tempo fa quelle faccettine di Zaniolo, è una faccettina di, cioè è uno che comunque ci mette carattere oltre che le caratteristiche in campo.
6: Sì, anche se secondo me ci vorrebbe anche un po' più di lucidità nelle scelte in campo legate a Zaniolo,
9: Certo.
6: però secondo me è un rischio, prendere Zaniolo è un grande rischio. Ti chiedo invece, Cri, legato a Colomoini, no? Perché no, non ha grande hype Colomoini, ma io comprendo tutti i tifosi, sono 2 anni che siamo dietro a Colomoini, cambiano le società, ma alla fine il nome è sempre Colomoini. Però sembra che la Juventus abbia iniziato ad avere dei rapporti diretti col Paris Saint-Germain diversi rispetto alla scorsa stagione.
9: È cambiato l'interlocutore, c'è cioè un rapporto diretto anche tra Campos e Carnevali. Como lì partiva da una base che poi era completamente bruciata per quello che era successo un anno fa, e stava cercando un po' di ricostruire, no? Quella connessione che la Juve storicamente ha avuto con il Paris Saint-Germain. Credo che comunque il Paris non lo lascerà partire per poco, non in questo momento. Poi magari passerà il tempo e sarà un alleato della Juve, ma il fatto che la richiesta anche negli ultimi incontri con gli intermediari sia rimasta tra i 40 e i 45 milioni vuol dire che sarà un osso duro il Paris Saint-Germain. Su questo la Juve si sta cautelando e si sta preparando. Però perché insistiamo su Colomoni? Perché è uno dei pochi giocatori che aveva messo d'accordo tutti. Ha messo d'accordo l'allenatore, pur non avendolo allenato, lo riteneva un giocatore adatto per caratteristiche e per qualità a vestire la maglia numero 9 della Juventus, e metteva d'accordo il gruppo e la dirigenza, perché anche in quei 3 mesi, anche di più, Colo, oltre gol, aveva mostrato delle qualità umane e professionali che avevano colpito un po' tutti. Quindi da qui si può ripartire, e E si ripartirebbe comunque da una certezza, perché rifare l'attacco vorrebbe dire anche ricominciare da giocatori che andranno calati all'interno di un contesto molto diverso rispetto a quello da cui arriverebbero. E quindi Colo, da quel punto di vista, sarebbe già una certezza su cui contare dall'inizio stagione.
6: Sì. Poi abbiamo un paio di tifosi che sono a pezzi. Non ti leggo i messaggi per non rovinarti la giornata, la tengo tutta per me,
9: Ti ringrazio.
6: questa loro gioia. Però ti chiedo, per proprio portare entusiasmo, calore, felicità e voglia di Juve, la situazione portiere, che è quella che mi fa più paura di tutte.
9: Perché con Alisson eravamo tutti quanti più sereni, poi sappiamo quello che è successo. Il Dibu Martinez, almeno questo è il mio parere, poi chiaramente ognuno può avere il suo, porta con sé anche delle incognite dal punto di vista squisitamente tecnico. Un portiere che non ha mai fatto il grande salto in una squadra. È vero, ha giocato nell'Arsenal, però non ha mai retto per più stagioni nell'Arsenal, in una squadra di quel livello lì. Quindi io già sul Dibu, che è il mio preferito, avrei dei dubbi dal punto di vista tecnico. Sul Vicario ne ho di più, su altri, anche su De Gea, ne avrei qualcuno in più. A questo punto vai a prendere una certezza, ma la certezza, facciamo un nome, Carnesecchi, ti costa tanto, oppure accetti il rischio. E lo deve accettare tutto l'ambiente, viene da dire, perché questo è un momento storico in cui il miglior portiere al mondo non verrebbe alla Juve. Per me la Juve farà di tutto per arrivare al Dibu Martinez, e anche qui il tempo può essere un alleato, perché la distanza è vero che è di una decina di milioni sul prezzo del cartellino, però il giocatore vuole venire alla Juve, l'Aston Villa lo vuole cedere. Solitamente in queste situazioni un accordo si trova, anche perché il Dibu ha messo in stand-by tutte le altre richieste. E poi c'è il Mondiale di mezzo, che inevitabilmente sta rallentando tutto. Quando finirà il Mondiale dell'Argentina, quando la Juve avrà anche un po' più di margine, magari di spesa, allora a quel punto le parti potrebbero riavvicinarsi.
6: L'ultimissima, ma Vanja Milinkovic-Savic non ti piace?
9: Allora, a me piace, grandissimo pararigore, secondo me tra i pali è veramente forte, coi piedi è veramente forte, è un portiere che però non mi dà estrema sicurezza. Ed è già abbastanza avanti con l'età, quindi credo possa avere dei margini di miglioramento, ma non dal punto di vista squisitamente legato al ruolo del portiere, cioè che pare banalmente. Quindi sì, ma non mi andrei a impelagare una trattativa col Napoli per un giocatore del genere, onestamente,
6: Sì.
9: perché rischi di strapagarlo e di avere qualcosa, non esattamente un portiere tanto superiore a Di Gregorio. Secondo me è superiore, ma non di tanto.
6: Sì, c'è da dire che è quella la difficoltà in questo momento,
9: Sì.
6: trovare un binomio tra ingaggio, acquisti, cartellino, perché insomma sono tutti abbastanza livellati, anche se Milinkovic-Savic è quello stilisticamente meno pulito. Però che ha dei punti di forza evidenti, cosa che invece magari, non lo so, Meret, Vicario un po' meno, il Dibu
9: Certo.
6: sì, però insomma il Dibu costa parecchio, eh. Il Dibu è pericolosa come cosa a livello economico. Cri, grazie come sempre.
9: A voi, a presto.
6: Ringraziamento a Cristiano Corbo del TuttoSport, vi dico la mia su Zaniolo, intanto dico Arduino, ma invece Zaniolo per noi non sarebbe meglio Davis come punta? No, nel senso Davis è più forte secondo me di Zaniolo, ma stiamo parlando di altri ruoli, ecco Zaniolo interesserebbe per la tre quarti, scusate, e invece Davis in questo momento qua per l'attacco, il nome è Colomoni, poi possiamo dirli tutti, tutti, ci mettiamo qua prossimi 5 minuti diciamo 100 nomi di attaccanti, ma magari tantissimi mi piacciono come Davis, ma il nome è Colomoni. Il nome è Colomoni, so che vi annoia, ma il nome è Colomoni. A me Zaniolo non piace. Io non prenderei mai Zaniolo, per me non ha la lucidità nelle scelte che serve a noi. Cioè, noi abbiamo già giocatori che non sono lucidi nelle ultime scelte, noi abbiamo già giocatori che fanno fatica a fare gol. E andiamo a prendere un giocatore che a livello di egoismo, di scelte, è tutto votato a se stesso. Cioè, quest'anno l'Udinese aveva 2 contro 0. Zaniolo non ha passato la palla perché voleva segnare lui. Cioè, all'Udinese puoi fare quello che vuoi, tutto quello che vuoi. ma alla Juve fai una roba del genere sei fuori, cioè noi abbiamo già picchiato il muso con Chiesa, io eviterei questo tipo di giocatore che butta giù la testa, fa quello che gli pare e poi ti ritrovi a doverlo magari vendere o non vendere. Ha fatto una bella stagione perché ha giocato 3-5-2, non faceva niente di fase difensiva, era la stella dell'Udinese che poteva alternare partite top a partite anche normali. Potevi farlo giocare 90 minuti come potevi farlo giocare 70-80 minuti. Qua alla Juve la prima panchina è sbuffi e poi hai una reazione e poi quello, quell'altro e poi non giochi. Cioè ci ha provato in tutte le società perché comunque negli ultimi anni ha cambiato. Fiorentina, Atalanta, la Roma, il Galatasaray e l'Aston Villa e poi forse ancora qualcosa mi sfugge. E alla fine è finito all'Udinese l'ultimo giorno di mercato lo scorso anno. Ha fatto una buona stagione, però onestamente io vorrei un po' di lucidità, un po' di tecnica, un po' di classe. Secondo me è solo forte fisicamente, nonostante i gravi infortuni, perché lui comunque è stato colpito da due gravi infortuni. Allora, penso che Colomoni sia meglio di Sorloth, con Spalletti può diventare forte come Osimhen, Valerio. Facciamo così, Manu, ascoltiamo un vocale.
10: Buongiorno Camillo, Alessio da Bollate. Niente, io penso che Zaniolo secondo me andrebbe preso. Sì, rapporto per la situazione attuale, rapporto qualità-prezzo secondo me c'è. Secondo me Zaniolo è un bel giocatore. Ovvio, non ha espresso in questi anni le sue reali potenzialità per vari motivi. Infortuni, un po' per temperamento, un po' diciamo che ha un po' la testa un po' così, però i ragazzi maturano. A 26 anni, l'anno scorso ha fatto un bel campionato, non mi sembra che abbia avuto infortuni o altro. È un gobbo come noi, quindi secondo me potrebbe essere un'occasione.
6: Comprendo il tuo discorso, io per prendere Zaniolo mi tengo Zegrova. Tutta la vita mi tengo Zegrova. Non per me Zaniolo non ha la tecnica per fare tre quarti nella Juve. Per me Zaniolo non è più forte di Conceição. Per me Zaniolo non è più forte di Zegrova.
8: Piuttosto riprendiamo Dybala.
6: No, tra Dybala e Zaniolo, ragazzi, ci sono 10 realtà, mondi e categorie, ragazzi. C'è, ma poi no, ripeto, piace a Maurizio, piace a tanti altri tifosi come il nostro ascoltatore, e va bene, il calcio non è matematica, però io non voglio giocatori che tengono giù la testa, si fanno gli affaracci loro, giocano il loro calcio, non sono non creano legami calcistici, ovvero passare la palla di prima, fare l'assist, pensare al bene alla squadra. E lui all'Udinese giocava per gli affari suoi, teneva la palla 5 volte al posto che darla via in uno, e se c'era da tirare tirava, e se c'era da tirare c'erano 5 giocatori liberi, lui tirava lo stesso. Per me questo non è essere un giocatore della grande squadra. Infatti comunque è andata all'Atalanta per giocare la Champions e l'Atalanta ha spedito in 6 mesi. È andata alla Fiorentina che giocava l'Europa League, stava facendo benino, non l'ha mai fatto giocare. Alla Roma dopo gli infortuni l'ha messo alla porta. Perciò per me lui comunque in delle big, Roma e Atalanta, ha giocato e ha risposto male. Se è finito all'Udinese e ci sarà un perché, e lì stava bene e all'Udinese poteva fare quello che voleva, un po' come Cassano. Cioè Cassano è un giocatore fortissimo, ma se è finito alla Sampdoria a fare quello che voleva, vuol dire che non hai la testa per giocare a quei livelli lì. E Cassano tecnicamente era divino, Zaniolo tecnicamente non è divino, quindi io Zaniolo no, però rispetto il vostro parere. A tuo parere meglio Gira 25 anni europeo, Lucumi 27 anni sudamericano, prezzi simili ma il primo piede destro, il secondo piede sinistro, forse più funzionale alle nostre attuali esigenze? Mi piacciono entrambi, due giocatori che hanno caratteristiche simili, perché uno, tutti e due sono abituati a giocare con tanto spazio alle spalle, tengono l'uno contro uno, la difesa alta, entrambi bravi nell'anticipo, bravi con i piedi, piacciono entrambi. Io credo che Ghila sia una grande opportunità, mi fa strano che ci sia solo il Napoli su Ghila, perché i prezzi che ho letto in giro, secondo me lui è un gran bel centrale, però sulla difesa in questo momento qua noi possiamo parlare di Ghila, possiamo parlare di Moremovic, possiamo parlare di Lukumi, però dobbiamo capire chi va via dei centrali, perché va via Bremer, ho già detto che vuole restare, Kelly non si parla di nulla, Gatti, boh, insomma questi investimenti qua vanno fatti anche a livello di uscite, per capire poi le caratteristiche. Se va via Bremer è ovvio che Lukumi non è un sostituto di Bremer, se va via Kelly è ovvio che Lukumi può essere un sostituto di Bremer, quindi ecco, queste sono le cose che dobbiamo capire prima di dare delle indicazioni bene sul mercato. Però con Lukumi c'è stato un incontro, col Bologna c'è stato un incontro, ci sono tanti nomi sul tavolo, quindi asse Bologna-Torino abbastanza caldo, poi vedremo se troveranno degli accordi. A tra poco.
5: Il club degli inviati.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva, è ufficiale, appena terminata la votazione

0: solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso pre-voto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
1: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
0: Cambiamo argomento: nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Dedicata alla tua squadra del cuore, Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Allora, Cami, si parla di Solet in orbita Inter. È molto più che in orbita, cioè già quasi con la maglia dell'Inter, caro Gianluca. Possibile inserimento della Juve? No. Il ragazzo è forte, è un pupillo alfante, è forte, però in questo momento non... La Juventus non è su Solè. Poi il discorso l'ho fatto stamattina e ve l'ho fatto anche con Claudio e ve l'ho fatto anche poco fa. Alla Juventus è cambiato tutto, quindi con Comoli il primo della lista era Sorloth, con Carnevali il primo della lista e Colomoni. Poi con Comoli è cambiato, sarebbe andato via al 100%, adesso stanno riflettendo su determinate cessioni, quindi ci sono tante cose che alla fine dobbiamo valutare e che noi diamo per scontato perché abbiamo fretta di notizie, di racconti, di cessioni, di qualsiasi cosa. Ma la Juve comunque è capitato uno tsunami a livello dirigenziale, quindi è ovvio che insomma quando cambi il capo ci sono delle cose che cambiano, delle visioni diverse, ma a 360 gradi, non solo sulla prima squadra. Poi non capisco perché ti piace così tanto Zegrova. Ma no, a me non è che piace tanto Zegrova, è che per prendere Zaniolo, che secondo me non

0: caro Vittorio, non ci serve a niente. È un giocatore che già nel 4-2-3-1 dove lo metti? Perché lui quest'anno ha fatto la punta. Ha fatto la seconda punta nell'Udinese. Nel 4-2-3-1 dove lo metti? Il 10 non è un 10. Non ha la qualità per fare il 10. È un esterno di destra? Tra lui e Conceição, ma non c'è neanche paragone. Cioè, sono due categorie completamente diverse. E perché devo spendere soldi per Zaniolo in un ruolo per fare la riserva? Allora risparmio dei soldi, tengo Zegrova e li metto d'altrove. Cioè, io non ne vedo la cosa. Cioè, per prendere Zaniolo non prendo nessuno. Nessuno. Perché? Ma è un mio pensiero. Poi a te magari Zaniolo ti fa impazzire. A me Zaniolo proprio non piace perché non pensa al gruppo. Io l'ho visto, cioè andate a vedervi gli highlights di Udinese Roma, ragazzi, eh. Cioè con lui che a porta vuota, il portiere Svilar era nell'area dell'Udinese, decide di non passarla al compagno a porta vuota perché deve segnare lui. Cioè, ma se fai una roba così alla Juve, sei finito, eh. E poi c'è la questione ruolo. Noi non giochiamo a 3-5-2, lui ha fatto benino nel 3-5-2. Questo, però. Questo è il mio pensiero, ho detto, era una forzatura la mia, Vittorio. Cioè, se devo sprecare soldi, tengo quello che ho. Cioè, tanto, è una riserva. E allora, mi spieghi? Ah no, credo all'Inter, spendono 100 milioni qua, 100 milioni là, e poi vengono a prendere un cambiaso qualsiasi e pretendono scambi, sconti e regali. Ah no, Chelsea, Barcellona, Real, Atletico. Ma in verità, su cambiaso c'è solo Barcellona e Chelsea. Cacciate sti dobloni. Simone, devi essere bravo. Cioè, andare da una squadra in questo momento e dire caccia i dobloni per cambiaso è coraggioso, Simone. Cioè, è coraggioso. Ma lo stesso discorso leggo qua il messaggio dove dice: ma la plusvalenza Miretti per me è il più facile da vendere. Ragazzi, ma ha fatto una stagione terribile. Cioè, terribile. Quindi tu chiedi 15, la gente dice: ma scusate, a questo ha fatto un gol. Si è fatto male a inizio stagione. Non gioca gli ultimi 2 mesi. Sienova avrà fatto 100 minuti se va bene. E cioè, non è che vengono a dirti: ah, beccati sti 15 milioni di euro e vai. Ma no, cioè, in questo momento diceva una cosa giustissima Paolo Rossi oggi. La Juventus è una squadra difficile da sistemare a livello di cessioni e a livello di acquisti. Perché ha dei giocatori che sono difficilmente vendibili. Perché Gatti, alto giocatore, no. Gatti, non gioca mai, una riserva. Guadagna come un giocatore di alto livello, poi guadagna 3-2 netti. Ma la gente dice: ah, va bene Gatti, però se io te lo compro non gli do quello stipendio. E Gatti a quel punto ti dice: e se non mi dai quello stipendio non vengo. E quello. E magari arriva una squadra come, non lo so, il Beşiktaş, e a Gatti il Beşiktaş non piace. E allora come lo porti via dalla Juve perché tu non lo vuoi più? Sono tante cose difficili. Vendere alla Juve è tosta, eh? È tosta. Vocale, Manu.
1: Ciao Gami, Dani 88. A parte il fatto che io la cravatta la levo subito appena finisce la messa o appena finita la cerimonia al comune. Detto questo, ma una domanda, ma le entrate dello stadio, del museum, dell'hotel e tutte le cose che c'è attorno allo stadio, ma è possibile che noi stiamo senza soldi e invece tipo una squadra come l'Inter compra, da come vedo, palestra 50 milioni e quell'altro come mi ricordo il nome 40 milioni, cioè è possibile questa cosa? Comunque forza Juve.
0: Ma diciamo che l'Inter ha una situazione più semplice della nostra, perché l'Inter comunque viene da anni dove ha guadagnato tanto perché ha fatto una finale di Champions, e anzi due negli ultimi 4 anni, e poi ha dei giocatori che sono più facili da vendere. E questa è la realtà. E poi loro magari non vorranno venderli, però sono più facili da piazzare rispetto ai nostri. Perché? E questa è la domanda di noi, Simone. Non capisco perché spendono e spandono e a noi chiedono formule strane. Perché i nostri giocano male. Simone, cioè, io capisco che, ma quando oggi ho parlato con una persona vicina a Cambiaso, mi viene a dire la valutazione è 40 milioni. Ma tu spenderesti 40 milioni per Cambiaso? Ma ne spenderesti anche 30 per Cambiaso? Ma io no. Ma io no. Ne spenderesti 15 per Miretti? No. Ne spenderesti 30 per David? O non lo so, 15-20 per Gatti? Cioè, è questa la difficoltà. E se invece l'Inter comunque, a parte che ha regalato Dumfries, questa secondo me è una cosa, fosse capitata alla Juve, saremmo persi. Ci saremmo fatti una guerra da soli incredibili. Però il discorso è semplice, cioè noi oggi non abbiamo giocatori facili da vendere. Cioè, quando sento dire 50 milioni per Bremer, ragazzi, 50 milioni per Bremer, ma chi è che viene a darli? Chi è che viene a darli? Cioè, per me è impossibile. Cioè, se ne arrivano 40 per Bremer, ma è grasso che cola. Cioè, dobbiamo guardare in faccia la realtà, perché se no crediamo agli asini che volano. E oggi perché per loro è più facile? Perché sono più forti. Sono più forti, hanno fatto le cose meglio e la strada è più semplice. Abbiamo sbagliato tutti gli ultimi mercati degli ultimi 4 anni. E è ovvio che poi alla fine hai della gente. Cioè, torna ancora Arthur, ragazzi. Torna Arthur. Gestione Paratici. Torna Arthur. Cioè, anche non lo so, ve lo state dimenticando, ma Joao Mario, cioè, torna e hai Open Da, cioè, ma come li vendi?
2: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
0: Cop Mainers, ragazzi, ma Cop Mainers, cioè, Cop Mainers 30 milioni di euro, ma chi è che te li dà? E questa è la differenza tra noi e loro.
3: Esattamente.
0: Grazie. Altro vocale.
4: Ciao Camillo, buon pomeriggio, sono Luca. Guarda, vorrei partire dalle parole che ho sentito di Yamal, in cui a un certo punto Yamal sostanzialmente dice che per il futuro non si vede come un'ala, ma si vede come un trequartista, comunque il classico numero 10. Ecco, tornando invece alla nostra Juve, e qui il paragone, non pensi che anche Yıldız debba fare questo salto? So che hanno tentato in tanti, so che lui stesso si vede un'ala, ma non pensi che ci sia un po' di rammarico da parte di Spalletti nel aver abbassato un po' la testa alle decisioni di Yıldız e non aver centralizzato il giocatore?
0: Ma oddio, no, non credo, cioè è difficile, cioè io una cosa che vi sto dicendo da settimane, ma Yıldız può realmente giocare in quel ruolo lì? Con Yıldız ne ho parlato anche con Amoruso venerdì, bisogna fare un lavoro, perché poi noi, sai, lo vediamo talmente forte e pensiamo che non debba imparare nulla. Yıldız non fa gol semplici, non li fa. Cioè, voi tante volte mi dite però non tira le punizioni, non tira i rigori, ma chi se ne frega delle punizioni e dei rigori, perché alla fine i rigori ce ne danno talmente pochi e punizioni ne fai una o due l'anno. Però non segna di testa, non segna con un movimento forte sull'attacco alla profondità, non segna attaccando il secondo palo, non segna occupando l'area, e quelli sono i gol che mancano, perché quelli ne fai 10 in una stagione. Quando giocavo io, mi dicevano, giocando all'ala, vai sul secondo palo che ti dà da mangiare, e lui non ci va sul secondo palo. E quello invece voi sentite dire qualcuno che però non tira le punizioni, ma le punizioni non segna più nessuno su punizione, segnano pochissimo, le medie realizzative di un campionato di Serie A non arrivi neanche a 10 gol totali di tutte le squadre su punizione, e invece dove devi fare 10 gol in più sul secondo palo di testa, coprire l'area in profondità, lui non li fa. È quella la sfida di Yıldız. Poi se riuscirà a giocare al centro, se riuscirà a cambiare il suo modo di giocare, è una sfida anche di Spalletti, perché poi l'allenatore deve anche riuscire a vincere determinate sfide, a creare qualcosa di diverso. Cioè, Luis Enrique, dopo un inizio un pochettino problematico al Paris Saint-Germain, cambia la carriera di Dembélé. Ovviamente poi adesso Deschamps lo sta di nuovo portando in fascia, perché è il miglior falso 9 del mondo, lui lo porta in fascia, però ecco, Dembélé l'ha messo lì, 9, a dare il pallone di prima a giocare e Dembélé non segnava mai, adesso ti fa 40 gol l'anno. L'allenatore deve incidere, però devi trovare, devi dare una mano e loro possono imparare. Hanno un'età per cui possono e devono imparare. Altro vocale.
3: Ciao, sono Enzo da Roma e voglio dire che io sono uno dei pochi che non ha fretta. Non ha fretta per un semplice motivo: è successo uno tsunami e sono d'accordo con te. Secondo me è arrivato un eccellente professionista, è andata via una persona che ha fatto più danni che da grandine. Cannibali, oltre ad essere uno che farà il mercato, è un amministratore delegato, quindi c'è bisogno di tempo e di pazienza. Dico agli amici juventini di avere tanta pazienza. Pensando che arrivava Carnevali, vende, compra, ma non è così, non funziona così nelle grandi società e come tutte le società, non solo del calcio. La Juve ha tanti personaggi, tanti calciatori che sono difficili anche da vendere, è una squadra un po' particolare, però l'importante è che sia arrivato un dirigente coi fiocchi dal mio punto di vista e che faccia il bene della società e che remino tutti dalla stessa parte, compreso l'allenatore che è un ottimo allenatore, quindi io sono molto fiducioso e credo che piano piano il mercato finirà il 31 agosto, il 1 settembre, che Carnevali e Spalletti faranno una bella squadra, una gran bella.
0: Sì, ecco, diciamo che è sempre molto difficile. Manu addirittura ha più esperienza di me, perché Manu si fa 5 ore al giorno e è un equilibrio, guarda, non è che tu perché per filosofia sei più rilassato. Allora, ma che fretta c'è? No, fretta c'è, ragazzi. 6-7 colpi. Guardate che in un attimo chiudi gli occhi e c'è il ritiro, In un attimo, ragazzi miei. Il tempo vola e le cose devi fare per bene. E se aspetti sempre le ultime settimane, poi finisce che sbagli come hai fatto lo scorso anno. Quindi io credo che si debba trovare un equilibrio. È ovvio che a Carnevali ora io mi sento di dare delle giustificazioni. È arrivato da una settimana, cioè passa pure le vacanze con Spalletti, poi per carità in un posto meraviglioso, bellissimo, di alto livello, e Giovanni Carnevali, direttore, amministratore, se magari scappa, non lo so, un divano letto,
5: andassimo a bere un caffè ad Alassio,
0: sì, sicuramente, però se scappa un divano letto, una qualcosina, no, io, ragazzi, perché no, però va lì, va di qua, va su, va giù, c'è pure il problema delle women, che adesso rispondo anche a Diego, sì, c'è un problema, perché l'Arabia Saudita, la nazionale del CT Cortez, non è tanto convinta di dire guardatevi, liberiamo l'allenatore, e perciò la Juventus Women in questo momento qua è in ritardissimo e io penso debba andare in ritiro tra massimo 10-15 giorni, perché poi ci sono i preliminari di Champions, tra l'altro con squadre che sono nel pieno della stagione, e se tu esci dalla Champions è un disastro, è un disastro, quindi ecco, le women sono in un momento in cui tutto dovevano fare tranne che una rivoluzione, e invece lo so perché mi è stato detto da chi di dovere, farà 7-8 acquisti con 7-8 cessioni, cambierà l'allenatore in un'estate in cui tra un mese e mezzo, anzi un mese e 10 giorni giochi. Quindi è cambiato Braghin, con Mazzetta che sì, ha vissuto nell'ombra di Braghin, ma non è nato direttore sportivo o direttore dell'area sport, quindi aveva tutto un altro ruolo in Juventus, perciò ecco, sulle women sono preoccupato. Se non dovesse andare in porto Cortés, che hai aspettato un mese, caro Diego, è un problema, è un grosso problema. Il biglietto da visita di Mazzetta dopo l'era Braghin non è buono, tra l'altro la Juventus sta aspettando ad ufficializzare la giocatrice olandese presa per 180.000 euro, cioè, quindi delle cose che non lo so, mi spaventano un po' nel mondo women. Diciamo che nel maschile ero molto spaventato, molto molto spaventato con la permanenza di Comolli, adesso sono un briciolo più sereno, però un briciolo, non troppo. Ok, grazie Fausto e un abbraccione. Cannavale ha bisogno di tempo, su Zaniolo sono d'accordo con te, non mettiamoci in causa un altro problema. Cosa ne pensi di Dennis Undav? Undav in questo momento è bollente, cioè tu dagli una palla e fa gol. Però io non sono un grande fan di Undav. Io credo che Undav sia... Il mondiale ha ragione Platini, ho già detto una cosa giustissima, no? Ha detto che lui in un mondiale era tutto infortunato, Maradona era arrivato dopo 3 mesi di vacanza e Maradona l'ha vinto. Cioè il mondiale ci sono anche... Vengono fuori dei giocatori che magari a me non piacciono, che però arrivano nello stato di forma perfetto, nella situazione... E quindi poi si esaltano. Ci sono dei giocatori invece che fanno bene, perché, non so, ci sono calciatori forti, Mecha per me è fortissimo, e, però è una valutazione esagerata, Schlotterbeck che si è fatto male, se nella sua carriera non si fosse fatto male sarebbe fortissimo, ecco il Belgio è una squadra che gioca malissimo, allenata malissimo, però ha Tielemans che da noi fa il direttore d'orchestra, De Kuyper che è un altro giocatore che dovevi prendere lo scorso anno e invece... l'hai fatto andare in Premier League. Ci sono le cose importanti, però è sempre il solito discorso. Noi possiamo fare qua mille nomi e sapete benissimo che io ci sono per fare mille nomi. Però è le caratteristiche. Cioè, se voi volete giocatori forti fisicamente, andate su quel tipo di giocatori. Io voglio giocatori tecnici e sto guardando quelli un pochettino più tecnici. Cioè, per me ieri De Bruyne fa 60 minuti di grande calcio. Ma forse grande no, di ottimo calcio. Mette 2-3 palle... Bene, poi però, cioè nel senso, Rudy Garcia ha tenuto 70 minuti in campo Lukaku, che era impresentabile, cioè, perciò onestamente ci sono delle cose, ci sono delle squadre che sono anche male allenate e quindi anche i giocatori forti a volte non rendono bene, poi c'è una squadra che io anche se la guardo poco male... Io adoro è la Spagna, perché per me la Spagna, a prescindere che vi possa piacere o meno una filosofia, sanno sempre cosa fare in campo. È lì quando vi dico le caratteristiche, perché sanno cosa fare in campo, poi magari sono addormentati una partita, poi magari non sanno cosa fare, non sanno vincere, poi non hanno fisicità, poi girano sempre il muro e non riescono, come è successo nella partita inaugurale, però... Loro in campo hanno quella mentalità lì, cioè ieri sul 4-0 all'ultimo minuto c'era cioè, Cucurella alto, aveva dall'altra parte Pedro Porro alto, aveva 3 punte davanti, cioè aveva 5 attaccanti, 2 difensori e tutti gli altri, i 3 centrocampisti che facevano gioco. E così secondo me devi giocare a pallone, e non stiamo parlando di giochisti o di risultatisti, è che in campo sai cosa fare, perché c'è una linea... uguale per tutti nella Spagna, che è la tecnica. Tipo la Francia ha i giocatori più forti al mondo per me, però a centrocampo non ha la tecnica, quindi se tu riesci a imbrigliare gli attaccanti poi magari fai male. Ragazzi, contro Senegal primo tempo doveva essere 2-0, cioè la palla che sbatte sui piedi di Magnan ed esce è una botta di fortuna rara. Vocale
6: Nord Roma. Allora, nomi nuovi non te ne faccio, perché fino a che non ti vai a vedere Keith Smith e Adam Wharton, che ti ho segnalato l'altra volta, entrambi ventenni molto molto forti a centrocampo, uno un po' più offensivo, attendo di fare altri nomi. Mentre invece mi aspetto questa plusvalenza o da Miretti o da Puchka. Che ne pensi?
0: L'ho detto io, cioè Puchka ve lo sto dicendo da un mese, e non lo so perché io credo che possa venire fuori tante operazioni, io che qualcuno arrivi da Miretti 15 milioni, 10 milioni subito sull'unghia, dei dubbi, cioè, magari vendi Azic. Io ho altre informazioni su Azic, ma magari alla fine non riesce a vendere nessuno, vendi Azic. Bisogna capire determinate situazioni. Magari riesci a vendere finalmente Nico Gonzalez, fai 5 milioni di euro di plusvalenza, ne devi già fare 7, ne tiri via 5-6 da Puchka e sei già 11 e poi fai un ragazzino. Non è una cifra insormontabile, perciò bisognerà fare qualcosa, ma onestamente Miretti credo possa andare via dalla Juventus, però fino a quando non lo vedrò a titolo definitivo via dalla Juventus, vediamo, perché onestamente viene da una stagione negativa. Ciao Cam, io ti ascolto sempre, come ascolto Radio Bianconera. Ma se noi diciamo 50 milioni per Bremer, è perché l'anno scorso si diceva che chi vuole Bremer deve darci 70, altrimenti non si vende. Oggi perché è così svalutato? Io penso che a volte il pubblico che ascolta si fa un'idea in base a quello che voi giornalisti ci comunicate. Ma no, Alessandro, con tutto il bene, però bisogna anche un po' ascoltare, c'è una clausola, non è una valutazione. Poi non siamo nell'ottica delle valutazioni di giornalisti della colpa di Tizio Caio Sempronio, c'è una clausola. C'è una clausola e quindi la valutazione la fa la clausola, poi potrai venderlo a una cifra o un'altra, magari puoi trovare qualcuno che ti viene e ti paga la clausola, o puoi trovare magari un'offerta da 40 milioni e la accetti comunque, però il prezzo in questo momento lo sta facendo la clausola, non sta facendo un giornalista. Allora, poi leggo altri messaggi, c'è qualcuno che ce l'ha con le regole del calcio, direi che per oggi possiamo evitarlo quello. Ciao Camillo, c'è la possibilità che l'attacco sia composto da Davide Colomoni? Sì, o magari ci sarà un terzo attaccante aspettiamo. Alessandro, non è sicuramente una priorità, minimamente una priorità, e poi per terzo attaccante è un nome sconosciuto, un giovane, un ragazzo che possa aver chiaro, no, il mood della Juve. Però sì, che David possa rimanere è una possibilità, ma non per i 3 gol al Qatar, ma perché comunque potresti tenere David e a quel punto magari prendere un qualcosa in più da altre parti. Esempio, vuoi fare questo investimento sul Dibu Martinez e devi trovare i soldi, allora non fai più 2 punte insieme, ne fai soltanto una e ti tieni David. Non chiudete ancora completamente la porta a Vlahovic, però che David possa restare sì, è un'opportunità. Io so che ne hanno parlato Carnevali e Spalletti, c'è una volontà di ascoltare offerte per David, ma onestamente non c'è anche la possibilità che possa restare, ecco, e non per i 3 gol a Qatar, questo lo posso dire con certezza. Allora, no, ma insomma, su Zegrova, no, è il mio, Vittorio, stai battendo, il mio era un paragone, cioè se devo proprio fare qualcosa tengo lui, cioè ma non prenderei Zaniolo e non terrei Zegrova, ma se proprio devo fare qualcosa tengo Zegrova, era insomma per farti capire il concetto, non fissarti su Zegrova, caro Antonio, lascia in pace Zegrova, che magari troverà una sistemazione.
7: Grazie,
0: ecco. E invece Luca, interessamente l'Arsenal è stato rispedito al mittente per Yıldız resterà alla Juventus, questo è poco ma sicuro. Ginepio, grazie a te per aver ascoltato la trasmissione, grazie a Manuel Moroni e un appuntamento a domani, ciao.
8: Il club degli inviati, tutto ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. Ed utile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
9: Eroi in bianconero.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
8: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, eccoci ben ritrovati, abbiamo ripristinato perfettamente il collegamento, la tecnologia in questo periodo di blackout generale ci fa un po' inquietare, per non dire altro. Allora, mi dicono, il tema è ancora libero, abbiamo anticipato di un'ora l'inizio di Cose di Calcio XL, la versione originale a partire dalle 12. Avremo un collegamento, poi lo riepilogo anche per i nostri tecnici, che saluto e ringrazio perché sono già sull'antennone del cupolone, probabilmente, dove hanno piazzato l'antenna parabolica. Ebbene, ci collegheremo sempre con Roma, con Quintiliano e con la nostra Claudia Santarelli, che stanno seguendo l'elezione il giorno Abemus presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non ci saranno sorprese. Stavo proprio dialogando e chattando con Quintiliano, che ci farà un po' la panoramica su quella che la giornata romana del nuovo presidente, le indicazioni e tutto quello che avrà scoperto. Sono ancora all'esterno del centro federale all'Eur, ma tra poco il bravo Quintiliano, Claudia Santarelli, a dire il vero, ammiccando, cercheranno di entrare, magari di sentire le prime voci, tutto dopo pranzo. A me colpisce perché la risposta ufficiale è: l'elezione avverrà dopo pranzo, come per dire, la stiamo decidendo adesso, è abbastanza semplice, poi andiamo a pranzo all'interno e poi magari verranno lanciate le dichiarazioni del caso. Vedo arrivare altri video, possiamo anche, vediamo se è il caso, se riusciamo già a farli vedere, ma potremo anche saltare poi all'altro argomento, perché ci collegheremo, eccolo qui, da Roma, fondamentalmente, all'arrivo di Michel Platini, invece, alla Mandria, accolto da Massimo Mauro, alcuni tifosi. Platini non proprio la perfetta forma che ricordiamo mai da tempo, ma gli anni passano per tutti, anche per noi. L'arrivo questa mattina, poi alle 10:30 all'incirca, ha parlato il nostro storico numero 10, eccolo qui, all'accoglienza, sullo sfondo Gianluca Vialli. E poi i soliti no, la foto, no, le interviste, no, dopo, facciamole dopo, i sorrisi dei fotografi. Un attimo, eccolo qui, una foto, è scomparsa quella di Massimo Mauro, normalmente c'erano loro due che si rappresentavano, molto bella e iconica questa immagine invece. Grazie per questi primi contributi che conserveremo, che faremo vedere, che mostreremo quando servirà, lo dico anche per la regia, in maniera da colorare anche con gli interventi dei nostri ospiti. È sempre un gran piacere, ve lo dice per uno che era già juventino, ma da ragazzino, vedere Platini era un modo per tentare in tutti i modi di cercare un biglietto, un piccolo tagliandino tipo quelli dei film, non c'erano gli abbonamenti digitali, il QR code, queste robe qui, altri tempi, troppo lontani anche, ma c'era proprio, smazzavano i vari bigliettini come sul tram piuttosto che al cinema. Spesso si riusciva ad entrare anche in maniera abbastanza anomala, lo devo ammettere, almeno quando si era ragazzini, under 14. Va bene, Platini ha fatto diventare tanti bianconeri, un Platini che resta lontano dai piani di comando, ma che vuol riprendersi la scena per rimandare al mittente tutte le accuse ingiuste che ha subito. Mi sembra un po' di intravedere quello che potrebbe capitare dopo che verranno sentenziate le motivazioni e che usciranno pubblicamente le motivazioni della Corte di Giustizia Europea su quello che riguarda il grande caso delle plusvalenze, l'avvicendamento a cui è stato costretto sia Agnelli, arriva bene, e tutto quel capitolo tristemente noto, che abbiamo dovuto subire l'ennesimo, che potrebbe rivedere e correggere molte delle regole del calcio in generale. Dicevamo, quindi oggi viaggiamo su più fronti, il fronte quello romano, elezione di Malagò. Pronta poi la nomina, non dico immediata, del tecnico della nazionale, la prima scelta, degli uomini di fiducia a partire da Saragama come vice. Ricordo però che c'era anche come vice Alconi, l'attuale sindaca di Genova, che ha svolto molto bene il suo lavoro, ma senza troppe deleghe, troppi poteri. Io penso che sia ancora complesso, non verso una donna, in generale verso un vice, no? Riversare deleghe e poteri, ma eventualmente prevedere invece sì una persona di alta fiducia, di alta rappresentanza, che non è poco, ma resta ancora pochino. Per quelli che sono i cambiamenti necessari da fare nel minor tempo possibile. Dicevamo quindi da Roma alla Mandria, ma tra poco, nel prossimo blocco, avremo collegamenti quindi con Camillo De Michelis dalla Mandria e con Quintiliano dall'Euro, scusate, dalla sede del CONI in centro. Adesso magari confondo le sedi. Comunque da Roma sentiremo dove si trova anche Quintiliano assieme a Claudia Santarelli, tanto per ridisegnare quello che è l'organigramma della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo ad ascoltare, io ricordo il numero di telefono 340-5425-324, il nostro numero per mandarci i vostri vocali, che preferisco perché così mi semplificate il controllo, l'apertura, eccetera, e la lettura. Ascoltiamo anche le vostre voci, mi sembra che comincino ad arrivare. Il tema è ancora libero, una giornata, la prima della settimana, in piena estate, fa caldo, si comincia però a riprogrammare il futuro del calcio e per noi juventini, poi entreremo nel merito con Paolo Rossi a partire dalle 12, quale Juve avrebbe ad oggi Spalletti a disposizione? E tra 15 giorni, quando riprenderà la stagione bianconera, non ancora il gran completo, perché ci saranno giocatori magari impegnati ancora nelle vacanze post-mondiali o addirittura ancora impegnati ai mondiali. Intanto ascoltiamo i primi vocali.
1: Ciao, direttore, buongiorno. Ma
0: Buona settimana.
1: per quanto riguarda l'elezione, Malagoli, ma chi è Malagoli? Quello là che diceva grazie al processo della Juventus abbiamo capito che la giustizia sportiva funziona, e poi ci sono 8 infrazioni della Roma che è quotata in borsa, che tutti fanno finta di niente. Poi un'altra cosa le chiedo, ma alla fine cambierà qualcosa solo a chi è andato Malagoli? Cioè decide di non decidere e tutto il resto stanno lì? Perché poi non è cambiato niente.
0: Beh, non è stato ancora eletto, non è che può cambiare prima, ma sarà complicato cambiare troppo, ci vuole sempre del tempo, ci vuole la diplomazia, ci vuole la volontà, ci vogliono le forze politiche, no? E probabilmente ci vorrebbe, prima di tutto, il cambio drastico dello statuto che regola e che ha regolato male fino a questo momento, ma forse andava bene fino a qualche decennio fa, no? Il sostegno e la federazione, quindi uno statuto che in questo momento non regge più. Tra l'altro, Malagò, sempre che sia lui, ma mi dicono che non ci saranno sorprese, me lo dice Quintiliano da Roma in un messaggio, 34esimo presidente della federazione. Siamo arrivati a 34 presidenti. Speriamo che non serva il 35esimo per cambiare le regole. Se ci fossero altri audio, mi dicono di sì. Andiamo ad ascoltare. Intanto poi avremo anche Camillo con altre immagini che a volte preoccupano, anche perché vedo intanto un'ambulanza arrivata al golf club della Mandria. Andiamo con l'altro vocale.
2: Siamo anche Camillo.
3: Buongiorno Rocco della Germania, fino alla fine e anche oltre. Ma una domanda, sto leggendo voci che sì. Conte vuole la Juve, ed è disposto ad aspettare ed entrare anche in stagione in corso. C'è qualcosa di vero? Ciao fino alla fine, buona giornata, sempre forza Juve.
0: Ciao. Allora, su questa domanda vorrei omettere risposta perché so già che verrei equivocato. Conte, non nego che una delle sue volontà, anche quando ha lasciato la Juventus, male, con le critiche, con un eccessivo odio anche da parte dei tifosi, a dire il vero, eccessivo secondo me, e a volte ha sbagliato, però io nei miei occhi ho la scena di Conte, ho la scena di Agnelli, ho Juve-Inter, no? Con Conte allenatore dell'Inter, e capisco tante cose di quelle che sono capitate poi alla Juventus, di cose non tollerabili dall'una e dall'altra parte. Io il calcio lo guardo così, casa mia lavo i panni sporchi, non li butto dal balcone per liberarmene e basta. Detto questo, io penso che la storia di Conte alla Juventus non sia affatto terminata. Non so se si concretizzerà, perché dipenderà molto dalla volontà e dal credo, dalla volontà fondamentalmente della proprietà. Se la proprietà pensa di essere stata usata, sfruttata, beccata, criticata troppo da Antonio Conte, Conte non farà mai più ritorno alla Juventus. Io penso che questo la proprietà, neanche Andrea Agnelli, neanche Antonio Conte di Agnelli e viceversa, che in questo momento sono entità diverse, anche Andrea Agnelli per la Juventus, non pensino questo, e quindi che la storia si possa anche ad un certo punto intrecciare con un ritorno. In questo momento sarebbe un disturbo in più, un problema in più, in questo momento particolare storico della Juventus, però so anche che, e vado a leggervi e ci arrivo un po' prendendo da lontano il tema, vado a leggervi un editoriale molto bello di Vittorio Reggia, che a me come giornalista, come collega, come anche amico mi ha sempre colpito ai tempi del Tutto Sport, il suo modo, lo apprezzavo di più rispetto ad altri, non dico a tutti, no, come qualcuno può apprezzare il mio o qualcun altro, cioè ha un no, delle nuove generazioni che ormai anche loro, anche la sua, anche la mia, ormai è anche un po' datata rispetto ai grandi maestri. Ho viaggiato per anni tantissimo a seguito, ho imparato molte lezioni da Bruno Bernardi. Bene, il commento più che editoriale, ma sostanzialmente un editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport di oggi: non invidiamo Carnevali, scrive Vittorio Reggia, che magari riascolteremo nei prossimi giorni. Sono trascorsi 10 giorni da quando Damien Comollia ha passato forzatamente, non l'avrebbe fatto volutamente, la mano a Giovanni Carnevali. 10 giorni durante i quali il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juve ha cercato di familiarizzare il più in fretta possibile con un ambiente che negli ultimi anni ha divorato dirigenti e triturato allenatori, dando la sensazione di essere poco unito e poco coeso, non proprio un covo di vipere, ma quasi. E prosegue. Salto da questo non invidiamo Carnevali al mio di editoriale. Il giornale andava in stampa, il mio editoriale andava online già nei primi minuti di questa mattina, e vi invito a leggerlo, e ve lo sottopongo ancora una volta, sempre che non l'abbia chiuso, eccolo qui, ma lo ritrovo velocemente. Ragionando un po' su quello che è il da farsi in questi giorni, la prevalenza, e preparo il terreno per il secondo ospite, collega con cui conduco, Paolo Rossi, e condurrò anche oggi dalle 12 alle 14 la trasmissione Cose di Calcio, che cosa dovrà fare in queste ore, in questi giorni, fino a fine giugno almeno, scatta l'operazione Carnevali, scatta l'operazione plusvalenze. Allora, le definisco sane, così chi ne è sta tranquillo in spiaggia. Però la plusvalenza logica è quella che hai un giocatore, Miretti, l'operazione più semplice sotto ogni profilo, visto che la Juve non ci crede in Miretti. Commette un altro errore? Siamo ancora a dire che è un errore alla pari di, secondo me no, di tutti i giovani che nascono, crescono e passano alla Juventus. Penso che alcuni avrebbero potuto rimanere, altri no, alcuni altri arrivano in momenti sbagliati, no? Quando c'è un ci sono troppi difensori e quindi sei costretto a dar via un giocatore difensore, un difensore, Savona, piuttosto che Rui, piuttosto che qualcun altro, sbagliando o meno, incassi. Vendi, l'hai comprato a zero, l'hai prodotto nel tuo vivaio, fai una plusvalenza sanissima, sanissima, anche se ci proverebbero perché la Juve, facciamo un po' i vittimisti, però gli schiaffi ce li siamo presi anche quando non li meritavamo, questo è verissimo e avete ragione. Altra cosa è fare un'operazione, perché il dubbio un po' viene, fallo in un altro modo, perché non ne stiamo facendo più di quelle operazioni lì. Arthur Pjanic, le devi fare strutturate in un modo diverso, ma anche quella lecita, nessuno dice il contrario, ma trovano i cavilli per incastrarti come un qualsiasi delinquente. La Juve poi, non dico accetti passivamente quelle accuse, paga le multe, accetta, allontana i presidenti, ditemi voi che cosa manca per il delitto perfetto o per una scelta condivisa dalla stessa società. Cioè il modo per mi libero di quell'appartamento, tanto per essere chiari. Un'altra cosa è Miretti, cresciuto, bla bla bla bla, arrivato ad un certo punto, non considerato da Juve prima squadra per essere titolare, ci provo, prestito, torna, eccetera. Il ragazzo, il giocatore, l'uomo oramai si sente pronto per una dignitosa carriera. Per andare dove? Al Bologna, sembrerebbe, alla Fiorentina, in seconda ipotesi, il Genoa già meno, visto che c'è già passato e non c'è interesse a ritornare al Genoa da parte dello stesso giocatore, da quanto mi dicono. Quindi a bilancio ha un peso uguale a zero, se non per l'ingaggio, non ha un ingaggio da big, quindi non frena le ipotesi cessioni e sostanzialmente può dare un grosso vantaggio dal punto di vista del bilancio. Operazione tra le più semplici, poi posso sbagliarmi. Però si parte dalla plusvalenza, da un incasso e dalla cessione di un giovane che esce dalla lista magari dei giocatori cresciuti nel vivaio. Ben venga che la federazione pensi, non solo per gente come Miretti, juventina come Miretti, di poter dare un tax credit. Io ho sempre detto, ho saputo, che mantenere un giocatore cresciuto nel vivaio Juve, magari che vive anche già solo in Piemonte, aiutato dalle famiglie, costa 50.000 euro l'anno, il mantenimento in un convitto, il pranzo, la cena, se si deve allontanare dalla famiglia. Capite che quella società lì, se lo fa come business, spende, gli regali tutto indietro, gli restituisci tutto e poi se lo vende o se lo svende. Un'altra cosa è un giocatore come Miretti e tanti altri, la Juve investe, non tutti possono diventare juventini da prima squadra, aiuta a scrivere i giocatori nella lista B UEFA, contribuisce, lì gli devi dare un vantaggio a quelle società lì, che crescono, che fanno esordire, ma non un minuto, non una stagione, non una partita, mettere dei paletti che sapranno decidere coloro i quali fanno questo di mestiere. Detto questo, la Juve che struttureremo da oggi, in questi ultimi giorni, che parte dalle plusvalenze, dove potrà arrivare, che tipo di Juve avrà bisogno, avrà a disposizione Spalletti in questo momento, tra una settimana che finisce giugno e fino alla fine del mercato. Studieremo queste tappe, ma metteremo proprio nero su bianco i vari nomi. Tra le curiosità, allora, vado a chiudere con, e da qui parto perché vedo già apparire dietro il vetro la figura e il compagno di viaggio di questa puntata e non solo, Paolo Rossi. Intanto godiamoci, perché volevo arrivare qui e sono le 12, quindi è giusto, è giunto il momento di chiudere il cerchio su questa fotografia. Intanto in casa Juve stanno eleggendo Malagò, si sta pensando a riformare la giustizia sportiva, stanno giocando a golf, Platini ha detto non mi interessano ruoli istituzionali, ho 70 anni, come consigliere sì, e lo ascolteremo anche noi perché arriverà il contributo di Camillo De Michelis. Ebbene, intanto l'immagine con cui ci lasciamo e ripartiremo da qui è la seguente. Intanto in casa Juve abbiamo visto tutti, abbiamo goduto di questa immagine, di questa fotografia, ci si gode il primo sorriso con abbraccio tra Spalletti e Carnevali, immortalati in Toscana con altri quattro amici, li ho definiti al bar, ma erano in un ristorante che magari io e Paolo Rossi non ci possiamo permettere. Bene, sapete come ho chiuso il mio editoriale? Buona la prima, finalmente un abbraccio tra Spalletti, allenatore della Juventus, non Conte, Spalletti, visto che qualcuno ha fatto riferimento a Conte, e Carnevali. I due si stimano, c'è sorriso, c'è intesa, siamo solo però all'inizio. Ma intanto godiamoci questo fotogramma. Per un anno non c'è stato, per otto mesi non c'è stato, tra Spalletti, allenatore della Juventus, che doveva centrare la Champions League, non ce l'ha fatta, anche per sue responsabilità, anche per negligenze di un mercato sicuramente non all'altezza, con Carnevali. È cambiata l'aria? È cambiata la situazione? Sembrerebbe di sì. Da qui ripartiamo, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, XL, l'originale, inizia alle 12 e alle 12 compare anche Paolo Rossi. Ciao,
8: ciao
0: Paolo.
8: A tutti, buongiorno.
0: Allora, hai visto? Hai visto? I dépliants, tutta la città tappezzata, Spalletti che sorride, abbraccia che... abbraccia, stavo dicendo Comolli, mi stavo sbagliando, Carnevali, quattro amici al bar, perché c'erano lui e altri amici.
8: Beh,
0: e
8: c'era proprietario. Allegri, c'era Gagliani,
0: non c'era l'Inter. C'era nessuna presentata di... il ristoratore era dell'Inter.
8: Nel calcio ci sono amicizie, ci sono amici. Gagliani, tra l'altro, è noto per essere molto amico delle persone con cui ha lavorato, quindi ne parlano sempre tutti molto bene dal punto di vista umano.
0: Dove la mettiamo? Dove la posizioniamo sta foto? La prima del viaggio di nozze?
8: Guarda, a me più che il viaggio di nozze mi interessa che figli fanno, poi, capisci? Cioè, poi la
0: con
8: squadra,
0: chi? E con chi?
8: Per carità, oh, va tutto bene, sono molto felice.
0: No, mi hai già rovinato.
8: E ci vuole naturalmente. Se arriva ad entusiasmarmi per una foto al ristorante, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sono molto contento se chiaramente Spalletti e Carnevali vanno d'accordo. Che mi verrebbe da dire, è anche una condizione minima per riuscire a fare qualcosa a livello societario. E la notizia è quando non si va d'accordo. Però sai, magari i francesi e gli italiani non hanno neanche gli stessi gusti culinari, quindi, può essere anche quello.
0: Sarebbe importante sapere il menù. Ma noi per il menù ci spostiamo a Roma, perché c'è Quintiliano Giampietro, il nostro inviato oggi. Roma è sua, insieme a Claudio Santarelli, perché è un momento storico anche questo, giusto? No, si torna al passato, non lo so. Quintiliano, ciao. Dovremmo averlo tra poco, o se no riprendiamo. Vedo che mi stanno scrivendo, e allora possiamo farlo anche al telefono, valutate voi, non c'è nessun tipo di problema. Quando c'è, in qualche modo, buttatelo in onda, anche perché poi deve seguire l'elezione, mi ha già detto non dovrebbero esserci, gli hanno comunicato.
8: Ma
0: perché gli hanno già comunicato gli usceri lì
8: c'è il gioco delle percentuali, dai, a seconda delle...
0: Quindi si sa già, lì non ci sono i traditori? Come
8: ma ci può essere qualche francotiratore, però io credo che Malagò passerà con il 65%, presumo.
0: Ma tu mi dai anche...
8: Ma cioè, sì, perché più o meno sono...
0: un exit pollista.
8: Sono i pesi delle componenti, ma anche... ma mi vuoi far parlare di tutte cose che, non, che mi deprimono oggi? Cioè, che non mi entusiasmino? Per carità.
0: No, non voglio.
8: Vedremo. Cioè, io credo che poi un presidente della federazione... vada valutato soprattutto a gioco lungo. Sicuramente Giovanni Malagò è uno che ha raccolto il consenso delle società di Serie A, quindi con la Serie A avrà un rapporto molto forte, e vedremo che...

0: gioventù che si riesce a svecchiare, che riesce a togliersi da certe distorsioni, eccetera, eccetera, che abbiamo vissuto in questi anni.
1: Assolutamente. Paolo, tra l'altro poi studieremo anche un po' la Juventus, che in questo momento, quella che avrebbe oggi, se allenassero oggi, Spalletti. Onestamente l'ho tirata giù sempre con molta attenzione, eh. Ci
0: Sì.
1: sono molti nuovi, nomi nuovi e volti nuovi. Quindi
0: Fammene un
1: probabilmente è vero.
0: po'.
1: Tu quali mi faresti? Così risolvo
0: Cioè,
1: anche.
0: ma che arriveranno di sicuro o sono già arrivati?
1: No, no, no, no, di quelli
0: Che potrebbero
1: che
0: arrivare.
1: potrebbero arrivare,
0: Vabbè, ma
1: certo.
0: io sarà per, come dire, deformazione professionale, visto che quando lavoravamo in Juve dovevamo aspettare l'annuncio ufficiale, assolutamente ufficiale, anche per ragioni di borsa. Sento tanti nomi, come normale che sia giugno, perché a giugno è sempre così. Anzi, di solito a giugno ci sono i papi che non si fanno, cioè quelli di cui si parla di più e che poi magari non arriveranno. Quest'anno con il mondiale c'è anche un mercato chiaramente distorto e condizionato da questo aspetto e staremo a vedere. In questo momento mi sembra che il focus di questa settimana, ne parlavi tu in precedenza, prima che io entrassi in onda, sarà l'uscita di qualche giocatore per fare queste benedette plusvalenze. Da lì possiamo anche iniziare a capire che cosa emergerà poi di nuovo. Tu hai dei sogni di mercato?
1: Ma onestamente,
0: No,
1: senza Champions, ho
0: no,
1: capito che i miei sogni si sarebbero abbassati,
0: ecco. Quindi
1: livellati
0: già
1: verso il
0: questo
1: basso.
0: la dice lunga. Ho notato la scorsa settimana, sul finire della settimana, molta accensione del popolo bianconero, almeno quello che si può monitorare attraverso il web e anche attraverso la radio, per l'ipotesi di Bala, no? Che ancora
1: Sai che io
0: deve.
1: non ho citato e continuo a non
0: No,
1: citare questo nome, non
0: però è
1: perché non mi sia
0: significativo
1: simpatico.
0: del fatto che in qualche maniera abbiamo due esigenze sentimentali, quantomeno, se non tecniche. Una è quella di vedere dei giocatori di spessore, cioè dei nomi e non delle scommesse o degli sconosciuti, e dall'altra, diciamocelo pure, un po' quello di emozionarci un po', perché il mercato ha anche a volte quella funzione, e quindi Dybala, che è un giocatore che certamente ha dato il meglio nel passato e oggi forse non ha neanche questo grandissimo futuro, però è chiaro che solletica l'idea perché gli abbiamo voluto molto bene, e quindi in questo momento c'è anche un po' bisogno di questo. Perché se la Juve rimanesse così, c'è bisogno di darci degli stimoli. Ne parlavamo fuori onda la scorsa settimana. Non abbiamo tanti giocatori ai quali, tra virgolette, volere davvero bene, no? Cioè, io non sto provando dei sentimenti per Vlahovic, lo dico sinceramente. Cioè, se rimane per ragioni tecniche, mi può andare bene. Ma non è che Vlahovic sia un mio idolo, un giocatore, e io di idoli ne ho avuti tanti. Ma non solo perché non ha reso quello che avrebbe dovuto o via discorrendo, ma perché per l'atteggiamento che ha avuto in generale nei confronti della Juve. Quindi in questo momento l'idea magari di avere o il parametro zero di Russo, ipotesi un po' calata
1: Allora,
0: bruscamente
1: sai
0: nel momento in
1: Paolo
0: cui
1: cosa
0: siamo usciti dalla
1: facciamo? Ti lascio
0: Champions.
1: ancora qualche minuto cambiando radicalmente discorso perché ce l'abbiamo in collegamento, Abemus Quintiliano, diamo importanza a questo collegamento. Grazie Quinti, a 504 giorni dal plebiscito per Gravina, che cosa ci aspetta a minuti, a ore? Intanto ciao.
0: Buongiorno
1: E
0: intanto
1: grazie per i
0: Antonio,
1: contributi
0: buongiorno
1: che arrivano
0: Paolo.
1: da
0: Io in
1: Roma.
0: realtà vi vedevo e vi ascoltavo, poi non so cosa sia accaduto, però è lo stesso. Allora, Abemus Quintiliano, tra poco Abemus Malagò, perché qui al Hotel Rome Cavalieri si sta votando, assemblea elettiva. Intanto ti dico subito che sono 460 votanti su 516 previsti, ma non cambierà nulla. Vi ho detto Abemus Malagò perché sappiamo benissimo che è ancora più di una partita con il risultato scontato, accertato direi. Malagò parte sostanzialmente con il 54% dei voti rispetto ad Abete. In sostanza possiamo connotare così Malagò una sorta di. Qualcuno dice di no, no, però io dico di sì per il calcio, almeno l'uovo che avanza, almeno per come ha la visione dello sport, e Abete sarebbe una sostanziale continuazione di Gravina. Verso l'una, l'una e mezza, forse le 14, hanno detto che ci saranno i risultati, però insomma è scontato Antonio e vi dico subito perché. La Lega di Serie A ovviamente ha candidato e voterà per per Malagò, tranne lo Tito, unico distinto.

0: La Lega di Serie B si è espressa a favore di Malagò, così come l'Asso Calciatori, l'Asso Allenatori. È rimasta incerta la Lega Pro, però una parte andrà a Malagò e ovviamente la Lega Nazionale di Istante, attualmente presidua da Abete, voterà Abete, ma c'è una costola, quella lombarda, che voterà Malagò, quindi immaginate quale possa essere il risultato finale. I temi sono sempre gli stessi, il primo pensiero è sulla nazionale, no? Che per tre volte consecutive non si è qualificata, lo ha detto anche ai nostri microfoni, l'ho intercettato proprio io poco fa, Carraro ha detto che la cosa più importante, chiunque vinca, è che riporti la nazionale mondiale. Però questa è una sorta di ciliegina su una torta che dovrebbe essere farcita con le riforme, le famose riforme che erano state annunciate da Gravina dal 2018, io c'ero anche in quel caso, e poi non sono state fatte. Questo è un po' il discorso. Ora, se vogliamo andare nel merito delle varie riforme possibili da fare, ditemi voi.
1: No, ti chiedo e così magari arriviamo anche concretamente a svelare se abbiamo intercettato qualche novità, tipo anche il nome del vicepresidente. Potrebbe davvero ricadere la scelta su Saragama? C'è questa volontà secondo te?
0: Inizialmente devo dirti, Antonio, sì, secondo me forse anche per una questione di cose di consensi, però
1: si è raffreddata, secondo te?
0: Non è certa, ma se non dovesse essere la vice di Malagò, sicuramente avrà un ruolo molto importante. Attenzione, perché a proposito di ruoli importanti potrebbe rientrare in gioco anche Buffon, per il quale si profila, sempre nel caso in cui, che io dico scontato, dovesse essere eletto Malagò, sul discorso dei giovani, che è uno dei temi principali, ovviamente giovani italiani in questo caso. E certo, se dovesse essere eletto sempre Malagò, si presume che come direttore tecnico ci sia un ex calciatore, il nome, l'identikit è quello di Paolo Maldini.
1: Ecco, era proprio per arrivare un po' a quelli che sono i nomi che circolano ancora come indiscrezioni. Intanto ti ringrazio per i contributi che sono arrivati e che mostreremo nel corso della giornata, con tutti gli approfondimenti poi nel corso del pomeriggio di Radio Bianconera. Ti chiedo però quale secondo te è il punto da cui partire, o quale potrebbe essere il cavallo di battaglia di Malagò? Cioè pensare, io ho sentito parlare di tax credit, che mi vede molto, molto, molto attento come tema, perché andrebbe a restituire ai serbatoi, ai vivai, almeno una parte, gran parte degli investimenti fatti realmente sui giovani, che poi non vanno a fare i pizzaioli in Francia di qua e di là, esatto. No? Non è la tassa di sostegno, ma è qualcosa che va a restituire per quanto investito sui giovani, o chissà quale altra manovra. Nel mio editoriale di oggi ti dico, io mi aspetto, ho sottolineato questo aspetto, non aspettiamoci miracoli, no? Già da Gravina a Malagò lo vedo come l'acqua che diventa vino, fondamentalmente, ma vino un po' acquoso, perché la storia ci spiega che cosa ha fatto Gravina e che cosa ha fatto in precedenza anche Malagò, non in negativo, ma come figura. E non aspettiamoci altri miracoli, appunto, se non almeno un più adeguato sistema di giustizia sportiva. Mi sbilancio troppo sulla riforma? Allora, potrebbe essere quello il cavallo di battaglia.
0: Hai fatto benissimo a toccare questo tasto, perché mi dai un assist. Leggendo i vari quotidiani, se vedete i punti, i primi 5 punti di entrambi i candidati, non risulta, non c'è la giustizia sportiva. Che invece
1: infatti devi leggere il mio editoriale per scoprirlo, esattamente, se capiterà. Esattamente. A meno che non sia un miracolo anche questo, quindi mi sono sbagliato anch'io.
0: È clamorosamente importante, però ti dico la mia, anche perché mi sono informato. Il discorso relativo alla giustizia sportiva, che ovviamente non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport, quindi le federazioni, è un po' più politico, Antonio, capisci? Perché c'è anche una parte del governo e dell'opposizione che stanno cercando di fare una legge affinché la giustizia sportiva sia più autonoma rispetto ai presidenti delle varie federazioni. E aggiungo, molto importante, attenzione al ricorso di Andrea Agnelli, perché se dovesse vincere il ricorso alla Corte di Giustizia Sportiva, proprio stravolgerebbe tutto il discorso della stessa giustizia, perché attualmente basterebbe pensare che un tesserato, in quel caso Agnelli, la controparte della Federcalcio, i giudici che lo hanno giudicato sono nominati dalla Federcalcio, che è anti proprio giustizia. Invece i giudici, come sappiamo, devono essere terzi. Quindi è un discorso molto più ampio, che riguarda anche, se non soprattutto, aggiungo io, la politica, ma è uno dei punti che, di cui diciamo così si faceva un po' forte Gravina, io me lo ricordo, i primi tre punti gli dissero quali sono: giovani, riforma dei campionati e giustizia sportiva. Non è stato fatto nessun punto. Aggiungo che la giustizia sportiva, noi lo sappiamo benissimo, è stata devastante, soprattutto per la Juventus.
1: Sì, non so se c'è qualche curiosità di Paolo. Io ti dico che non ho visto neanche il punto sulla riforma dei calendari scritto sui giornali. Al momento, oltre a quella della giustizia sportiva,
0: Antonio, perché era un altro punto, hanno un po' puntato, scusate il gioco di parole,
1: sì?
0: Soprattutto sul discorso relativo a sostenibilità, come dicevi tu, i giovani, la facilità di, diciamo così, delle società di far crescere questi giovani, però come hai giustamente sottolineato, non vorrei che poi facessero dei pizzettari, anche perché, con tutto rispetto ovviamente, perché l'Italia Under 17 ha vinto gli europei, quindi magari qualche, no, su tutti quei giochi, qualche 3-4 di un certo livello ci saranno, anzi no, è nei vari programmi, però non li hanno messi, stranamente i media non li hanno messi come punti principali, però c'è anche quello, riforma dei campionati.
1: Vado un po' a riassumere, dimmi se c'è ancora qualcosa da aggiungere. Focus simili tra i due candidati, che però si dividono sull'autonomia, il potere, dove concentrarlo. Il consiglio FIGC resterà identico a quello di Gravina, questa è la notizia. E poi resta il caos legato agli arbitri, all'Associazione Italiana Arbitrali. Serve un commissario.
0: Si è arrivato, Antonio. Infatti, confermato lo stesso Consiglio federale, si sapeva, tanto per intenderci, la Lega di Serie A sarà rappresentata da Chiellini e da Marotta, e vista che riguarda insomma anche in parte la Juventus, Saragama resterà come una delle rappresentanti dell'asso calciatori. Resta il nodo clamoroso relativo all'AIA, che doveva essere commissariata, ma aspettavano queste elezioni. Ci saranno nuove elezioni, ma anche lì, Antonio, e qui fammi dire, forse voleva iniziarlo anche Gravina questo discorso, si punta all'autonomia dell'AIA rispetto alla Federcalcio, come avviene del resto negli altri quattro top campionati europei. C'è autonomia, cioè gli arbitri non dipendono dal presidente federale, e soprattutto ci dovrebbe essere meritocrazia e professionalità, in modo tale anche il fatto di non essere dipendenti dalla Federcalcio ovviamente li dovrebbe rendere meno, non voglio usare un termine brutto, meno condizionabili, diciamo così.
1: Chiarissimo, Quintiliano, io ti ringrazio, ringrazio anche per il lavoro svolto questa mattina, tanto materiale che andremo naturalmente, che abbiamo già...
0: Grazie, aspettiamo che escano, Antonio, perché mi dicono che verso le 14:30 potrebbero fare la conferenza, forse lì ci faranno entrare, forse.
1: Perfetto, perfetto, dopo il pranzo però, dopo il pranzo, esatto. Quintiliano. Ringraziamo anche Claudio Santarelli, presente
0: grazie
1: lì
0: voi,
1: con te.
0: Buon lavoro,
1: grazie ai collegamenti che proseguiranno nel corso del pomeriggio. Assolutamente. Paolo, abbiamo sintetizzato un po' la mattinata, che cambierà, non cambierà.
2: Beh, vediamo anche cosa dirà Malagò, quali sono. Io penso che lui abbia bisogno di fare, ma lui è capace, insomma, è uno che ha governato lo sport italiano, ha fatto tanto, tante esperienze anche diverse. Penso che abbia bisogno di comunicare due o tre cose e di farsi misurare immediatamente su quelle. Tra l'altro c'è anche il nodo del commissario tecnico della nazionale da affrontare.
1: Anche lì quasi scontato Mancini, tranne sì, che per un quotidiano. A me dicono Mancini.
2: Si sta dicendo molto Mancini, staremo a vedere. È una
1: stesso
2: scelta,
1: staff, tra l'altro qualcuno lo conosciamo anche.
2: È una scelta anche questa non propriamente scontata, nel senso che Mancini ha fatto molto bene in nazionale, perché oltre alla vittoria europeo c'è ancora quel record di vittorie, di partite senza sconfitte, però è anche vero che Roberto Mancini si è andato via brutalmente e non ci ha portato al mondiale. Però evidentemente in Italia se cambia il dirigente ti dimentichi anche la storia precedente.
1: Massimo Mauro, intanto stiamo aspettando notizie sul prossimo collegamento, perché si sono incastrati come orario naturalmente, e vediamo, aspettiamo indicazioni dalla nostra regia. Grazie Giorgio, ho letto, appena siamo connessi anche con la Mandria andrei subito a fare il punto con Camillo De Michelis sulla mattinata, diciamo, di golf, di calcio, di Platini, con tutto quello che ha detto. Mi ha colpito quello che ha detto Massimo Mauro, proprio inaugurando la mattinata della Fondazione Viale Mauro che si riporta a un'iniziativa lodevole, diciamocelo chiaramente, che resiste al tempo, ma secondo me, anzi, bravissimo.
2: Sempre più forte.
1: Sempre più forte, non è solo la partita di golf, non è solo la presenza di Platini a renderla gloriosa. Ti chiedo, lui ha parlato, fare i moralisti però nel mondo del calcio non ne vale la pena. Che mi ha trovato non d'accordissimo, a dire il vero, poi sintetizzandola e prosciugandola magari dai tanti concetti che non ho ancora sentito integralmente. Ma questo aggiungerei anche, intravedo la risposta che hai provato a dare su Mancini, no? Di perché è andato via, come è andato via, eccetera. Qualcuno mi ha già chiesto nell'ora precedente se ci sono parallelismi con l'addio anche di Conte. Tu li metti dalla Juve, che poi è andato in nazionale, giusto?
2: Sì,
1: in quella stagione.
2: Esatto.
1: Sono simili, sono uguali, sono completamente diversi, convergono, divergono. Mi aiuti a capire? Per me sono sostanzialmente diversi. Cioè, uno lascia la nazionale, uno lascia... Sì, non per trovare quello bravo e quello cattivo.
2: Sono ruoli diversi anche in nazionale. Mancini...
1: Il modo, i tempi.
2: Se ne va, c'è una frattura con lo stesso dirigente che l'aveva portato... La nazionale è la nazionale di tutti. Poi in Italia è vero che non è stato il primo. Arrigo Sacchi se ne andò nella stessa maniera e tornò al Milan. Quindi Mancini ha scelto la strada dell'Oriente e del Medio Oriente. Però il concetto è un altro. Cioè, ma davvero siamo sempre qui a parlare dei soliti nomi? Cioè, non c'è altro? Non c'è una possibilità di fare altro? Di trovare commissari tecnici che non abbiano un progresso, ripeto, nel bene e nel male, perché ovviamente se Mancini torna vuol dire che si porta dietro rapporti forti con qualcuno, ma magari anche dei rancori. Cioè, in Italia mi sembra abbastanza incredibile che non si riesca davvero a uscire da questa specie di cono d'ombra di nomi che già ci sono. E il
1: messaggio, questo colpisce, anche
2: e il messaggio colpisce. È sostanzialmente: Mancini, ti abbiamo, ma non ne faccia una questione morale, ne faccia una questione di continuità del progetto. Cioè, ti abbiamo perdonato, tu hai potuto fare, perché tanto poi, in un momento in cui nessuno ti sta chiamando, perché se Mancini fosse in un club
1: si è proposto a pochissimo, mi ha detto.
2: Esatto, certo, perché ha la sensazione, evidentemente sulla base di un rapporto molto forte che ha con Malagò, che quel posto sia il suo. Quindi, però veramente non c'è... Cioè, mi verrebbe da chiedere oggi a Malagò, perché Mancini sì e altri no? Cioè, cosa ci può dare? Allora lui ci potrà rispondere, sicuramente Mancini è stato uno bravo con i giovani, ha costruito un grande europeo, eccetera, però andiamo
1: gli
2: a capire...
1: Gli verrà anche chiesto, però di come ha lasciato la nazionale.
2: Esatto. Perché ha lasciato la nazionale, che cosa è successo, poi certo. Non ne faccio una questione di moralità, ne faccio una questione di novità.
1: Di credibilità del sistema, perché, se vuoi cambiare qualcosa.
2: Esatto.
1: Ti fermo perché abbiamo Camillo, si incassano davvero tanti collegamenti, al telefono, Camillo De Michelis, dal Royal Park della Mandria. Ciao Camillo, che non sento, purtroppo. Chiedo alla regia. Allora prova a richiamarlo. Allora intanto torniamo, Paolo, noi siamo qui anche per sistemare tutte le cose. Praticamente questi sono i temi che poi porteremo anche avanti. Avremo anche un collegamento con la redazione della Gazzetta dello Sport nel prossimo blocco. Analizziamo un po' la Juventus, perché facciamo parte del sistema, non possiamo cambiare campionati, giustizie, eccetera eccetera. I giorni passano e sai, se vuoi fare il pignolo dici Cannavale è arrivato da una settimana, non è che potesse fare chissà quale
2: cosa. Credo che abbia studiato le carte, credo che abbia cercato di capire qual è il budget.
1: Esattamente.
2: Tutti si stanno muovendo, nessuno sta concludendo. Anche perché appunto formalmente il mercato non è ancora aperto.
1: E poi quando c'è il mondiale.
2: Meglio studiare bene, perché io in questo momento penso che, l'abbiamo detto la scorsa settimana, e varrà sempre di più giorni ci saranno, penso che la Juve sia veramente... una delle squadre più problematiche sulle quali intervenire. A meno che decidi che riaccendi la macchina e poco altro.
3: E quindi sali in macchina con quella macchina, quella benzina, cambi due cose, la pressione delle gomme, e dici, vabbè.
2: Però qui il concetto, ripeto, è sempre quello del definizione dell'obiettivo.
3: Ti fermo subito, mi aggancio al commento di Vittorio Reggia del Corriere dello Sport, non invidiamo Carnevali.
2: Esatto, guarda, lo penso uguale.
3: E poi saltiamo sul mio editoriale che la dice con parole diverse, ma la sostanza è questa. Ma dobbiamo andare perché lui c'è, Camillo De Michelis.
4: Ciao Antonio, ciao Paolo. Esserci.
3: Eccoti,
2: ciao,
3: eccoti.
2: Camillo, ciao.
3: Perdona il ritardo, ma sulla corsia di sorpasso è arrivato col braccio fuori, da vecchio romano, qual è il nostro Quintiliano Giampietro. Camillo, che cosa sta succedendo? Ci fai il sunto un po' della mattinata che stai seguendo ottimamente, con anche dei contributi video che tra poco mostreremo anche noi?
4: Sì, io sono al Golf Club di Roveri, dove come ogni anno c'è la Golf Cup Fondazione Vialli e Mauro, e quindi insomma è una giornata di ricordo per Gianluca Vialli, la 21esima edizione. Ha tenuto una conferenza stampa Michel Platini, che potete trovare su tutto il mercato web, tutto Juve, Bianconero News, e insomma ha toccato tutti i temi, dalla Juventus, la sua Juventus, giochisti, risultatisti, trapattoni, insomma ha detto un sacco di cose, pur non specificando più volte che lui non segue tanto il calcio moderno, ha anche un po' spezzato i cuori di tanti tifosi, perché ha detto che non ha intenzione di tornare nei club, magari il consulente, ma non vuole avere un ruolo nei club. Adesso poi è partita la gara, ha parlato anche Massimo Mauro, ha parlato anche Paolo Montero, ha parlato Antonioni, Zola, tutti, no, che sono qui per ricordare Gianluca Vialli e per fare una giornata di festa che coincide anche con la beneficenza, che è sempre una cosa speciale.
3: Ecco, i punti salienti delle risposte, delle dichiarazioni di Platini, magari partendo dalla situazione Juve, dalla famiglia Agnelli, ho letto qualcosa, ho incominciato a intravedere i tuoi contributi che ci hai appena girato.
4: Lui ha detto che per lui la Juve è la famiglia Agnelli, e che finché vivrà lui nessuno dovrà toccare la Juve, a proposito dell'offerta Tether. E poi è stato abbastanza duro col calcio italiano, ha detto: prima di dire che devi rifondare la Juve, devi rifondare il calcio italiano. Questa è una cosa giusta, perché poi ha specificato con orgoglio anche che quando l'Italia ha fatto bene perché c'era un blocco Juve, e ha fatto dei paragoni con gli anni 50, dove la Francia ha poi preso delle decisioni politiche non calcistiche per cercare di ricreare talento. È un uomo che quando parla, è la seconda volta, no, che partecipa a una sua conferenza stampa, per quanto non abbia tanto voglia, no, di entrare nel dettaglio.
3: L'ho conosciuto così e lo rivedo così anche dalle immagini, i suoi no lo contraddistinguono anche solo per fare la foto davanti all'immagine di Vialli.
4: E quindi lui non ha tanta voglia di entrare nel dettaglio, però ti dice due o tre cose che fanno capire che ha una visione a 360 gradi, ma una visione molto moderna, per quanto lui non voglia più avere un ruolo, una visione importante, moderna, di un uomo che sa come gestire il mondo del calcio, non solo una rifondazione della Juventus. E questo, insomma, gente così fa bene al mondo del pallone. È ovvio che per chiedere determinate cose a Michel Platini di avere una credibilità importante.
3: Senti, il domandone è questo, poi ce n'è uno di Paolo probabilmente e poi ti salutiamo. Intanto sta parlando Gravina, ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, senso di responsabilità, le mie dimissioni, la scelta di dimissione è stata convinta, scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Torneremo poi e si tornerà nel corso della giornata in collegamento con Quintiliano Giampietro da Roma. A te chiedo, i tifosi della Juventus vorrebbero vedere presidente o comunque occupare una casella importante in casa Juve. Fattibile? Percezioni, sensazioni, risposte ne date a riguardo?
4: Ma no, perché l'ha chiesto di Del Piero, lui ha detto che non conosce tanto Del Piero, quindi non sa cosa abbia in mente per il suo futuro. Quello che voglio dirti io, Antonio, è che tante volte si dà la colpa a Ferrero, no, di questa cosa, ma Ferrero non c'entra nulla, perché Ferrero è da un anno che vorrebbe rimettere il suo mandato, ma John Elkann ha chiesto di portare a termine, lui a breve finirà e quindi poi prenderanno delle decisioni in merito, vedremo se cambierà. È un uomo di conti, un uomo che non c'entra niente con i momenti di difficoltà attuale della Juventus, non ha scelto dirigenti, non ha scelto allenatori, non ha scelto giocatori, ha un potere di firma sopra una determinata cifra rispetto al CEO, però non, è un uomo di conti e di altro, non di calcio, perciò credo che la Juventus cambierà il presidente, ma non è in difficoltà negli ultimi anni per il presidente, è in difficoltà negli ultimi anni per la proprietà, per dirigenti che hanno sbagliato, perché come lì in un anno non ha saputo creare un rapporto con un giornalista o un dipendente di Juve se non con quelle scelte da lui, perché Giuntoli ha fatto entrare
1: più grave questo secondo punto che hai appena citato.
4: Giuntoli ha fatto entrare in Juventus come se fosse casa loro agenti sia nelle giovanili che alla Continassa, e questo ha portato delle problematiche su delle operazioni con dei giocatori che ha portato anche poi alla decisione di interrompere il rapporto. Vedremo cosa farà adesso Carnevali, però ecco una cosa che ti posso raccontare di questi ultimi giorni, che Carnevali si è già approcciato al mondo dei giornalisti in maniera diversa, perché si è presentato, ha scambiato quattro chiacchiere informali, e tu lo sai bene anche Paolo, quando ci sono stati degli eventi con Comolli non è mai venuto fuori dai microfoni a parlare con i giornalisti, e questo per chi comanda la narrazione comunque è un rischio, perché poi se le cose vanno bene non hai amici, e comunque Comolli paga anche il fatto di non aver avuto nessuno intorno a lui in un momento di difficoltà.
1: Chiaro? Paolo, se no
2: molto velocemente Camillo,
1: poi ti salutiamo.
2: Tu hai
1: Camillo
2: la sensazione che io avevo sempre quando ero giovane, sentivo Platini che dica assolute verità con l'idea, ma ve la sto buttando lì, ma non ci credo neanche io, però sono assolute verità.
4: Sì, Paolo, questa è una cosa che lui te lo dice col sorriso, a volte blefa,
1: con il consueto
4: ha detto una cosa su Maradona, no? Ha detto io nell'86 ho giocato infortunato e sono arrivato al mondiale un po' stanco, Maradona è stato 3 mesi a casa ad allenarsi per il mondiale, e che quella l'ha detta sorridendo, però quella è una roba importante, anche no, il fatto di dire comunque che Del Piero non lo conosce bene è una cosa che poi nelle sfumature, quando le rileggi, quando le riascolti, quando le risenti le parole, sono dei segnali, è un uomo che non ti regala nulla. È un uomo troppo intelligente per stare con gli uomini intelligenti, devi avere quel qualcosa in più, perché non è da tutti.
1: E allora noi siamo costretti ad uscire da questo cerchio di persone intelligenti, ti lasciamo con Michel Platini, se ci fossero novità.
4: No, è a chilometri da me, voglio specificare questo, se no mi danno dell'arrogante, è a molti chilometri da me, credo alla Buca 8-9.
1: No, noi abbiamo letto tra le righe quello che hai voluto dire a noi due, eh? Capito? Ciao. Quindi poi ci vediamo in ufficio dal direttore nelle prossime ore. Ciao Camillo, grazie per il tuo lavoro. Potete trovare tutto su Tutto Juve, su Tutto Mercato Web, su Bianconera News, su Juventus News 24. Questi sono i siti credibili che parlano di Juventus. Allora Paolo, noi abbiamo sforato, chiedo al nostro regista, ci fermiamo un attimo e poi andiamo nella redazione del Gazzetta dello Sport, possiamo far così, sentiamo se c'è la sigla che mi dà ragione.
5: Cose di calcio. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Le. 2 anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boom Boom. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Boomsong le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boomsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boomsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
7: Eroi in bianconero.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Pomeriggio dunque, il 22 giugno del 2026 comincia ufficialmente l'era Giovanni Malagò sulla poltrona della presidenza della della presidenza federale Federazione Italiana Giuoco Calcio, il nuovo presidente dopo che Gravina ha salutato questa mattina con il solito farneticante discorso. Io spero che tu l'abbia sentito.
10: Sì.
3: Ok, tralasciamo, ma dopo ci torniamo sicuramente, vi leggiamo le parole perché è tutto vero, signori, è veramente tutto vero, insomma, sono cominciate le votazioni con il 68,58%, che non è oggettivamente il 99,78% dell'era Gravina, è arrivata la votazione che ha premiato Giovanni Malagò. Ventata nuova, lo capiremo. Intanto in questo momento è in corso la conferenza stampa alla quale sono presenti nella nostra squadra l'ottimo Quintiliano Giampietro, ottimo, che non vedrete questa sera, ovviamente andremo avanti, Alessandro
11: fino alle 20,
3: farà
11: sì.
3: Un'ora supplementare fino alle 20 e poi chiuderemo perché Quintiliano è ancora lì, sta lì da stamattina insieme alla straordinaria Claudia Santarelli. Potete leggere la live di tutto quello che sta accadendo su Bianconera News.
10: Grazie, Quintiliano ha fatto un lavoro
3: ci scherziamo sempre, però quante volte vi abbiamo detto che poi lui è un cagnaccio, eccolo. Cagnaccio in senso positivo, che quando va lì ha fatto parlare a tutti,
10: sì, tutti.
3: Fatto
10: Carnevali,
3: Chiellini, certo, si è fatto la foto Carnevali, gli ha chiesto di Colomanie, Quintiliano, sì, ci lavoriamo. Poi vi giuro che è andata così. Poi è andato da Chiellini, devo salutare, ok, saluto i tifosi della Juve.
10: Ma gliel'ha fatto fare il saluto.
3: E gli ha fatto fare il saluto, perché lui si attacca come quando si attacca a noi che dobbiamo andare in bagno. Quintiliano, fammi entrare in bagno, faccio tutto quello che vuoi. È straordinario. Ha fatto un lavoro eccezionale, come lavoro eccezionale ha fatto anche Claudia Santarelli, tutta la nostra squadra, e ce la cantiamo e ce la suoniamo anche un pochettino, perché onestamente va fatto.
10: Bravo,
3: dato il merito a chi,
10: su questo
3: non c'è dubbio.
10: Sono d'accordo anche io.
3: Bravo Quintiliano. Applauso da parte di Marangio e Santarelli. Detto questo, comincia una nuova era, da capire. Abbiamo visto anche delle immagini, grazie sempre a Quintiliano, potete trovare su Bianconera News, grazie al lavoro di Alessio Tufano, che è bravissimo anche lui. Sì. Questo,
10: a breve grandi novità,
3: questo per dirlo anche a chi se l'ha detto Tufano, allora è una stupidaggine. No, perché io
10: a
3: mi
10: brevi
3: segno
10: grandi
3: tutto.
10: Novità, ragazzi,
3: a brevissimo grandi novità.
11: che vi piaceranno.
12: Sì, sicuro.
11: Quindi dicevo, della foto, un paio di foto scippate, come si dice a Napoli, sì. Quindi rubate da Quintiliano alla platea, dove si vedeva Carnevale che dialogava con Marotta, e insomma, questo per far capire che c'è una rappresentatività politica maggiore, dai, di questa Juventus. Sì. Siamo lì, siamo presenti, saremo presenti durante tutta la costruzione, tra i consiglieri confermato anche Chiellini. Giorgio Chiellini, 16 nomi che non sono sostanzialmente cambiati, tante le domande fatte al presidente Malagò, adesso sviscereremo un pochettino tutti i temi, andremo avanti, ma in questa giornata, come detto, il buon Quintiliano, l'ottimo Quintiliano, ha chiesto a Carnevale, ma insomma, che dobbiamo fare con Colomani, e lui ha risposto, ci stiamo lavorando. Ora, piaccia, non piaccia, eccetera, però Colomani evidentemente è un obiettivo serio del mercato della Juventus e si proverà in queste ore a dare un'accelerata, anche se, ritorniamo al discorso, che devono essere fatte delle cessioni. A proposito di cessioni, si toglie ufficialmente dal mercato Gleison Bremer, che ha lasciato trapelare gli esperti di mercato che lui non ha assoluta intenzione di lasciare la Juve, ma anzi che... forte anche del grande ascendente che ha su di lui Giorgio Chiellini, lui vuole ripercorrerne un po' la storia, la carriera, l'attaccamento ai colori bianconeri ed essere bianconero a vita. Questo adesso è da capire, se non ha avuto offerte, quindi anche un modo per svincolare da quelle offerte che non sono arrivate, o è un attestato di amore, ci piace pensare questo, che fa piacere alla Juve, non alle casse della Juve, che magari gradiva, però chiaramente poi la volontà del giocatore si deve sposare con quella della società, quindi questo lo capiremo.
12: Intanto ti segnalo un'ultima ora del mondiale, importantissima. Lo stregone del Ghana ha detto: sto lavorando per maledire Harry Kane. Tutto vero, è che il Ghana c'è lo stregone.
11: Lo so, ragazzi. Quindi Harry Kane trema perché lo stregone ha puntato te, proprio te. Poi lo faremo parlare anche con Quintiliano. Gli mandiamo Quintiliano, gli facciamo dire tutto. Vabbè. E poi ultima cosa che volevo dire in questo incipit iniziale che ci siamo detti, mi prendo proprio 3 secondi per dire che la mia Juventus, quella che voglio torni a essere nella persona di Giovanni Carnevale, di una società seria. Se dovesse ritornare il figlior prodigo che ha rifiutato per 2 anni il rinnuovo con la Juventus di spalmarsi l'ingaggio, ma che ha voluto fino all'ultimo centesimo e per carità è sacrosanto, che poi ha sparato altissimo e per carità è sacrosanto anche questo, e che davanti al no della Juve ha mandato le letterine in giro per l'Europa e tutti quanti hanno detto ma stai scherzando? Ma che ti dobbiamo dare questi soldi? Poi la fascia da capitano, titolarità, poi che altro vuoi? Un elicottero? Quindi tutti gli hanno detto di no, tranne il Besiktas, ma non va bene il Besiktas eventualmente. A Dusan Vlahovic, se dovesse tornare a fare toc toc alla porta, Giovanni, Carnevali, Juventus, sapete cosa dovete rispondere? Scusa, chi sei? Vlahovic, uè, sei venuto a prendere qualcosa? Hai dimenticato qualcosa nell'armadietto? No, veramente volevo riaprire le trattative. Noi no, ciao. Perché per me è una società seria, non riapre nulla, anche perché farlo ritornare anche per un anno porterebbe problemi seri. Si guarda avanti senza Vlahovic, per quanto mi riguarda. Buon pomeriggio, Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli.
12: Ma io, Vincenzo, lo sai che su questo lo penso esattamente come te. Cioè non mi piace l'atteggiamento di Vlahovic, che in questo momento, non trovando alternative, potrebbe tornare a bussare alla Juve. Non mi piace neppure l'idea di fargli un contratto di un anno, perché un anno a 6 milioni più 2 di bonus, insomma, non ci siamo. Quindi
11: te lo immagini che ha la prima difficoltà quello che spara, tanto dici che me ne frega, l'anno prossimo me ne vado.
12: Bisognava chiuderla eventualmente prima. Adesso per me la vicenda è chiusa, e quindi sono d'accordo sul fatto che esperienza con Vlahovic è chiusa. Mi sono espresso anche ieri in un video su Colomani. Io, ragazzi, tutta sta soddisfazione che torni alla Juventus non ce l'ho, però se questo è l'obiettivo voluto da tutto e da tutti, ben tornato a Colomani. A me è un giocatore che non fa impazzire. Riconosco che degli attaccanti degli ultimi anni è quello che ha avuto l'impatto migliore con la Juve, perché comunque è andato in doppia cifra, perché comunque ha fatto dei gol anche importanti e belli, però non è un giocatore che mi piace. Detto questo, sarà come sempre il mio idolo se arriva. Però oltre a Colomani, insisto, serve un altro attaccante. Per me servirebbe l'attaccante titolare, o quantomeno, se Colomani sarà l'attaccante titolare della Juve, ne serve un altro che possa fare le sue veci, le possa fare bene. Sono contento di Bremer, detto però che noi sappiamo che una cessione importante va fatta. Se non va via Bremer, vorrà dire che andrà via Thuram. Vorrà dire che andrà via oltre a Cambiaso, eh? Cioè le cessioni importanti da fare sono due. Cambiaso lo do già per ceduto. Se non va via Bremer, va via Thuram. In quel caso lì, cioè della cessione di Thuram, bisognerà intervenire anche sul mercato. Se poi lo stregone del Ghana ci fa un favore e riesce a piazzare pure con Miners, invece dà la maledizione, se gli fa tornare un po' di spirito positivo e qualcuno se lo prende, visto che il Besiktas in questo momento prende tutti, nel pacchetto ci mettesse pure con Miners, e a quel punto però rifacciamo il centrocampo, chiaramente non con tantissimi soldi, non con tantissime risorse, però con uomini nuovi. Io ho scritto una cosa sabato su Tutto Juve e più o meno sarà un po' anche l'indirizzo dell'editoriale di questa sera. Io voglio giocatori con la schiena dritta, Vincenzo, cioè mi devono riportare giocatori con la schiena dritta. Riconosco a Colomoni che c'ha la schiena dritta, perché è uno che ha avuto un ottimo impatto, non mi piace, ripeto, però c'ha la schiena dritta. Ecco, io voglio giocatori così, che vogliono la Juventus, che intendono aprire un ciclo alla Juventus e che riescano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, cosa che del gruppo dell'anno scorso hanno fatto un pochi.
11: Allora, altro paio di cose da dirci. La prima riguarda il portiere, perché piaccia o no, ragazzi, anche stamattina sentivo messaggi tutti invurati, vabbè, ma tutto sommato i soldi, sì, concentriamoci per gli altri. No, portiere serve, priorità per la Juve, sì.
12: Sì.
11: Vuole spendere soldi la Juve? No, per il portiere vuole cercare di limitare al massimo le spese. L'incastro dei portieri che è andato in essere, ovvero D'Affara che andrà in prestito al Parma dopo, sì, essere stato riscattato dalla Juventus, anzi ricomprato dalla Juventus, dall'Avellino. Suzuki che dal Parma andrebbe all'Aston Villa potrebbe liberare Dibu Martinez, tant'è che nella giornata di oggi si racconta di un piccolo sconticino che adesso sarebbe stato applicato da 15 a 12 milioni. La Juventus continuerà a dire no, ve lo diciamo subito. La Juventus 12 milioni non li paga, 10 milioni non li paga, forse 7-8 milioni li paga, ma bisogna capire se l'Aston Villa è disposta praticamente a dimezzare la richiesta iniziale, che era di 15 milioni. Se così non fosse, si punterà a Vicario, ma Vicario chiede più o meno le stesse cifre, quindi anche lì bisognerà andare a trattare col Tottenham, che però è alla ricerca di soldi perché sta puntando molto in alto, addirittura sta cercando di portare a casa Tonali. Che comunque mi sembra evidentemente un mercato di rilancio importante quello che stanno facendo le inglesi, eccetera eccetera eccetera. E altre cose appunto che volevamo dire oggi, a margine delle votazioni federali, c'è stato un gruppo di ultra di tante squadre, sì, immagino, che si sono riunite, hanno omaggiato Igor Protti come ha fatto la splendida curva del Livorno, e quindi siamo contenti di questo, e hanno chiesto un calcio per il popolo. Ora, io mi ricordo quando nel 2021 circa era, nacque l'improvvida Superlega, nata male, tu e bla bla bla bla, e i tifosi del Chelsea, imbeccati evidentemente, andarono per strada con questi striscioni che avevano scritto
12: imbeccati e pagati,
11: pagati con questi striscioni che gli aveva preparato chissà chi, sai, proprio quelli là finti che erano usciti dalle patatine. Il calcio è del popolo, il calcio è del popolo. E anche in Italia qualcuno gli è andato dietro. Che schifo la Superlega, il calcio è del popolo, bravi gli inglesi, ancora una volta una prova di civiltà, di calcio e di sport, il vero senso dello sport, i soliti tre ladroni volevano fare man bassa, eccetera eccetera. A circa 5 anni di distanza, giù di lì, la Superlega esiste, è nata silenziosamente e ha ammazzato il calcio, perché si chiama Premier League, proprio quegli inglesi lì, quelli che non volevano la Superlega, che andava tutto bene, proprio quel De Zerbi lì che non voleva la Superlega, adesso sei in un club di Premier che spende, spende, spende, spende perché può spendere. Loro si sono arricchiti, noi siamo alla frutta più totale. Florentino è rimasto quello che era, perché tutto sommato aveva grande potere economico, e ancora oggi può permettersi di prendere un giocatore, di provare a prendersi un giocatore a 220 milioni, solo un giocatore, solo uno, il mercato di 2 anni della Juventus, solo loro, solo un giocatore. E in Italia si è rimasti a raccogliere, a racimolare le briciole per avere forse il prestito di un giocatore, manco di Dibu Martinez ti puoi andare a prendere. Anni fa quell'uomo lungimirante che si chiamava Andrea Agnelli, che pure ha commesso i suoi errori, in primis proprio nel modo in cui portò avanti il discorso Superlega, aveva capito a cosa si andava incontro, l'aveva denunciato, aveva detto guardate che o si fa la Superlega o si muore, almeno in Italia. cosa hanno fatto fuori, fuori Agnelli, fuori in qualche modo, in qualsiasi modo è stato fatto fuori, allontanato dal calcio, il nostro calcio è regredito e oggi ci troviamo ad abbracciare un nuovo presidente federale in un momento in cui non abbiamo più nulla, con i tifosi italiani questa volta lì fuori a chiedere un calcio più popolare, prezzi più popolari, trasferte più agevoli, la possibilità di fare trasferte, una gestione più trasparente, eccetera eccetera eccetera, ma tanto non se ne fregherà nessuno di questi tifosi qua,
12: perché noi non frega... poi, tra un attimo abbiamo Quintiliano che così ci fa il resoconto.
11: Va bene.
12: Ma sai, la protesta di questa mattina è una protesta che tanto rimarrà fine a se stessa. La cosa che ho visto, insomma, dalle immagini che ci ha mandato Quintiliano è che erano ultra che rappresentavano un po' tutte le tifoserie. Ma tanto rimarrà a lettera morta, Vincenzo, così certo, come i problemi degli stadi rimarranno importanti, così come i prezzi dei biglietti rimarranno altissimi, così come i prezzi degli abbonamenti alle televisioni rimarranno altissimi. Quindi non cambierà assolutamente niente. Non mi aspetto che cambi nulla neppure nella gestione Malagò, cioè su questo sono molto sincero, credo che rimarrà tutto esattamente com'è. Il nostro calcio è un calcio di serie B, l'abbiamo detto, a livello proprio di appetibilità ma anche di soldi che girano, e quindi però è il nostro campionato, ci siamo legati, affezionati e questo ci teniamo. Ciao Quintiliano.
13: Buonasera ragazzi. Ciao,
11: bravo,
13: ragazzi.
11: Bravo,
12: ti abbiamo fatto i complimenti in diretta,
11: complimenti,
12: Quinti,
11: e te li continuiamo a fare. Bravo, molto
13: ma
11: bravo.
13: Anche alla Santarella però che
11: ovviamente l'abbiamo fatto,
13: peraltro prendendo la pioggia come non bastasse il sole da stamattina alle 9:30, vabbè. Ma ci sta, dai.
12: C'è la nuvola, certo, di Fantozzi.
11: Certo, certo.
13: Ma quello sicuro.
11: Senti, hai rotto le scatole pure a Chiellini. Ha detto, non posso farla. Saluta. Fammi solo un saluto.
13: Carnevali, devo dire che lo uso questo termine, l'ho un po' fregato. Dico, facciamo una foto, direttore. Sì. Senta, io sono di Radio Bianconera, ma un pole position è Colomani. Sì, ci stiamo lavorando. Stava al telefono. Sì.
11: Gli hai detto di ascoltarci, di intervenire. Beh, noi siamo scommessi una pizza che a Santarelli, che tu hai detto, faccio una trasmissione, ti posso chiamare.
13: No, quello ancora no. Però devo dirvi la verità, mi sembra una persona molto disponibile.
11: Sì, ma sì.
13: Ed è importante quello. Poi stava parlando con Marotta, come avete visto.
12: Esatto, hanno parlato parecchio insieme, quindi.
13: E si sono seduti insieme durante la conferenza di Malagò. Però questa cosa, che la presenza di Carnevali, come avevamo già detto, certifica i suoi rapporti con la politica. Storicamente non c'entrava nulla Carnevali, no?
12: Perché
13: il consigliere confermatissimo, peraltro si sapeva, è Chiellini, però è arrivato anche lui e parlava un po' con tutti, così è. Diciamo un anticomunlì, se vogliamo dirla tutta.
11: Sì,
12: mi piace molto questo. Senti, clima, conferenza clima, stampa.
13: Vabbè, ma tu lo conoscete, ma la cosa è un paravento, sorride, però devo dirvi, è proprio una mentalità più aperta. Io un po' lo conosco, insomma, Alconi lo conoscevo. Mentalità più aperta, certo, ha detto, un po' una follia il fatto di aver scelto. Mi hanno voluto e adesso bisogna darsi da fare. La prima cosa che ha detto... rapporti con la politica, ha detto, è fondamentale, altrimenti è un po' dura. E poi ha parlato della questione relativa agli arbitri.
12: Ha detto?
13: In realtà ha detto, era stato nominato un commissario per l'AIA e vi assicuro, adesso non vi dico il nome, una persona molto molto seria, hanno traccheggiato, alla fine questa persona ha detto, ragazzi, io avrei un altro ruolo da svolgere se mi chiamate, e quindi ha detto, dobbiamo affrontare anche questo problema. E come anticipava oggi a Stifo, la cosa importante, ha detto, l'autonomia degli arbitri rispetto alla Federcalcio.
11: Come negli altri
13: campionati, ragazzi,
11: certo.
13: È semplice, è così,
11: certo.
13: Questo è il discorso dei giovani, ovviamente, le cose un po' che aveva detto, e poi vabbè, ha fatto un po' il buonista con Gravina, perché comunque tutti contro Gravina, certo, ha detto, le riforme bisogna farle, ha detto, perché adesso parliamo. E sul CT gli hanno detto, ma Mancini ha detto, guardate, io devo ancora pensarci, vi giuro che non ho parlato con nessuno. Invece a me per esempio risulta che con Conte un mese fa
12: ci
13: abbia parlato e che Conte avesse addirittura dato anche la disponibilità. Però sembra, da come dicono i colleghi, Mancini sfavorito. Poi gli hanno anche chiesto, ma non c'è la possibilità che un CT possa essere della Federcalcio? Ho detto, guardate, io sono per questo discorso, ma in un momento storico come questo, no, ha detto, magari più in là, magari più in là. Poi ha detto il fatto che sia stato eletto con questa percentuale molto elevata, ha detto importante, fondamentale, come faccio a non essere contento. E tra l'altro anche una parte della, della Lega Nazionale Dilettanti che appoggiava e che aveva candidato Abete in quanto presidente attuale della stessa Lega, non ha, vota, ha votato Malagò, perché lui ha preso il 29 Abete, Malagò il 68,58, quindi oltre il previsto, come del resto però avevo un po' detto oggi al direttore, perché partiva con il 54, la Lega Pro non si era, non si era espressa, ma sicuramente una buona parte l'avrebbe votato, e quindi un'elezione, diciamo, la differenza con, quel, con l'ultima di Gravina, perché poi Abete ha parlato, ha detto non riesco a capire come sia possibile che con il 98,1% che ha preso Gravina non siamo riusciti a fare, non si è riuscito a fare nulla. Avrei voluto dirgli la, la verità che dall'altra parte non c'era
12: appunto,
13: nessuno.
12: Appunto, appunto, appunto.
13: Invece, esatto, invece adesso tu eri il competitor di Malagò, è stato sconfitto clamorosamente. Questo è un po' il discorso.
14: Vabbè,
13: ah, poi gli hanno chiesto della Roma, gli hanno chiesto della Roma.
12: Ah, bravo, che
13: questo è importante. Lui ha detto, lui ha detto, guardate ragazzi, io non rinnegherò mai nulla, perché papà, eccetera, però non c'entra nulla. Ma avete visto il principe William è andato a vedere la Stombilla, no? Giusto, il tipo della Stombilla. Sì. Ma l'importante è che quando lavori nelle istituzioni non c'entra nulla, altrimenti arriviamo, cioè facciamo un discorso veramente, voleva dire terra terra, ma non l'ha detto. Però non lo rinnego il fatto di essere romanista, ma
12: vabbè,
13: non sono romanista, sono presidente,
11: no, questo sono,
12: non poteva dire che non è romanista, perché insomma
11: no, questo sono d'accordo che era l'unica strategia di uscita, cioè andare a minimizzare e dire vabbè, se la dovevamo buttare in caciara anche quello ti fava per l'Inter, per dire, no?
12: Appunto, a proposito, l'ultima cosa che ti chiedo, quindi, ma i sodali di Gravina verranno defenestrati, Viglione e compagni,
13: questa, no? Questa è una bella domanda. A me hanno detto che inizialmente Malagò sta a posto, quella però poi quello che deve decidere decide. Ecco una cosa di, non extra totale di Gravina, tornando invece a Marotta, stavamo notando con Claudio, no? Ho preparato un po' il presidente Sticchi Damiani del Lecce, ho detto ma non è che stiamo trattando qualcuno con voi, no no, guardi, avete riscattato, ma lo voglio sapere, bisogna tirar fuori le notizie, ragazzi,
12: certo,
13: no?
12: Certo.
13: Ha detto faticanti l'avete riscattato, non stiamo trattando, ma il difensore, quel ragazzo è bravissimo, si potrebbe, ma quello costa tanto, ha detto guardi, mi chiami se qualche trattativa me la, gliela dico con Carnevale, addirittura la foto, gli ho detto questa battuta, invece il signor Marotta ci è stato vietato di fare addirittura delle foto, poi gli hanno fatta quella di nascosto, io e Claudio gli abbiamo,
11: è stato vietato,
12: cioè, vietato di fare le foto,
11: di fare le foto
13: ma dopo che... perché c'era Claudia che la vedevo, io stavo da Chiellini, le sono avanti, Claudia, chi c'è, chi non c'è, ha detto guarda c'è Marotta, però non ci hanno fatto fare le foto, sembra quasi, lo vedo un po' pensieroso, vi devo dire la sincera verità.
12: Si può fare le foto a Marotta, no, ragazzi, vabbè, però noi le abbiamo fatte uguale, tiè, sì, se sì, l'abbiamo sì. Visto. Vabbè,
11: senti, intanto giusto per completare il discorso, stanno arrivando le congratulazioni da tutti i club di Serie A, manca ancora la Juventus che prima o poi farà, immagino, le congratulazioni al nuovo presidente federale, quindi su Viglione ancora non sappiamo quello che sarà, invece tra i consiglieri resta Giorgio Chiellini che hai visto
13: sì,
11: lì.
13: Erano scontati i consiglieri, sì. Marotta e Chiellini per la Serie A, e tra l'altro Saragama resta come una delle rappresentanti della Asso Calciatori, si parlava della possibilità che potesse diventare vicepresidente di Malagò, pare si sia un po' raffreddata la pista, ma dovrebbe avere comunque un ruolo importante, così come potrebbe essere ricoinvolto Buffon per quanto riguarda il settore giovanile, e una delle prime cose che farà Malagò, mi hanno detto, la nomina di un direttore tecnico, ex calciatore, indovinate di chi è l'identikit?
12: Francesco Totti!
13: No, Paolo no, sembra che sia Paolo Maldini. Poi se lui chieda il supporto per altri ruoli di altri ex calciatori, non lo so, però sembra che possa diventare lui il direttore tecnico. Ecco.
12: Beh, insomma,
11: e toglierebbe l'unico nome che il Milan si doveva portare a casa.
12: Esatto.
13: Esattamente. Poi tutte voci, ragazzi, poi vediamo.
12: Va bene. Grazie, Quintiliano. Grande.
11: Grazie a Claudia.
13: Ciao.
11: Ti aspettiamo alle 9.
12: Ti aspettiamo alle
11: 7. 7:09. Ti aspettiamo.
12: Ciao, Quintiliano.
11: Ti abbiamo giustificato. Ciao.
12: Grande lavoro. Grande al nostro Quintiliano. Certo. Se Totti non riesce a rientrare neppure col suo amichetto Malagò,
11: cioè, è un po' fuori dai giochi, secondo me, sia della Roma sia della nazionale. Beh, ragazzi, dai, ma ci vuole un minimo di preparazione. Allora, io sono lui si impose un po' quando disse: ci sono extra, ci devono dare più spazio. Ho capito, ma devi avere anche un po' di minimo di competenze. Per esempio, oggi, toccando tutti i temi, c'è stato anche l'incontro alla Fondazione Mauro e Vialli.
12: Sì.
11: È arrivato Leroy Michel, che ha Platini, che ha allontanato le voci dalla Juventus, ha detto: io non tornerò alla Juventus, non voglio neanche un ruolo più in UEFA, FIFA, sta roba qua, al massimo fare il consigliere da qualche parte, però insomma non scalpi. Eppure lui lo può fare,
12: certo,
11: però c'è chi può, chi non può, chi non può vuole, chi può declina, perché tutto sommato dice: sto bene così. Detto questo, secondo me insomma se si riesce a distruggere, scardinare più che distruggere qualcosa all'interno della federazione, i nomi li abbiamo fatti, sarebbe meglio.
12: Quella è la cosa migliore,
11: diventa un governo ombra,
12: ma anche la cosa più difficile, perché devono scardinare gli uomini di Gravina, insomma noi ci giriamo intorno. Se loro dovessero rimanere, ci sarà sempre la, no, la lunga mano del signor Gabriele Gravina, che sono curioso di capire cosa andrà a fare adesso. Io spero niente, perché insomma di danni
11: tra poco ricompare,
12: ne ha già fatti abbastanza. Va bene, andiamo in pausa. Vincenzo, vuoi lanciare un quesito ai nostri amici o rimaniamo sui temi, tanto già ce ne sono, e poi
11: restiamo
12: dalle
11: 18 sui temi
12: e
11: dalle 18 ci scateniamo.
12: A tra poco.
14: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: Allora, ringrazio di cuore Gianni per questo messaggio, perché ci dà l'opportunità di approfondire una tematica che secondo me è importante chiarire una volta e per tutte.
12: Qual è il messaggio?
11: Gianni dice: secondo voi l'ingaggio di Carnevale rappresenta una nuova sconfitta della Juve con quello che è il sistema nazionale del calcio italiano? Abbiamo preso un uomo che fa parte dell'ingranaggio, magari invece di combattere la macchina cercando di cambiarla e migliorarla? Grazie Gianni.
12: No,
11: Gianni,
12: messaggio,
11: grazie,
12: sì,
11: a te, perché grazie, hai mandato Gianni un bellissimo messaggio e ci permette di ragionare. Allora ragazzi, noi abbiamo capito sulla nostra pelle che fare Don Chisciotte non funziona nel nostro calcio.
12: Un prima po' nella vita in generale.
11: In generale, cioè, nella comunque, vita, sì. A meno che tu non sei uno che ha le spalle stracoperte, il Florentino Perez di turno, che fa il Don Chisciotte a proprio domo sua, cerca di girare le cose come vuole, tanto cade sempre in piedi, anzi te la alza in faccia e dopo si compra i giocatori a 220 milioni, perché comunque c'è una potenza di fuoco enorme che si può permettere di fare quello che vuole. Oggi più che mai ci rendiamo conto invece, dopo quello che ha dovuto fare probabilmente John Elkann quando patteggiò, perché altrimenti sarebbe stato uno stillicidio continuo, una guerra che non avrebbe fatto bene certamente alla Juve. Il calcio italiano già sarebbe morto e moriva e sta morendo ed è comatoso, quindi cambiava poco. Loro ti avrebbero fatto la battaglia, non ti avrebbero mai fatto rialzare, quella roba che tu stai a terra, stai fermo, stai fermo, stai fermo, e invece io mi voglio rialzare. Hai alzato anche la temperatura, forse.
12: No, no, 22, guarda, 22.
11: Mi voglio anche rialzare, allora per farlo ti do una mano, dico ok, dammi una mano ad alzarmi e mi alzo. Metafora per dire che a volte il compromesso serve. Il Don Chisciotte invece abbiamo scoperto non serve. Allora a volte come lo cambi un meccanismo e come tuteli la tua società? Facendo il paraculo, perdonatemi, no, il termine che però ci sta. Cioè io sfrutto le mie amicizie, dico oh, basta, adesso ci sono io, qualsiasi cosa dialoghiamo, ci andiamo a mangiare una pizza, una birretta fuori, quello che vuoi, cerchiamo di costruire un bel rapporto, anche perché così magari possiamo migliorare le cose. Poi io che te lo propongo, so bene che tu a me in questo momento mi mangi, tu personalità più alta, certo, poi capite a chi faccio riferimento, mi mangi, ma io ti faccio capire che ti do rispetto e voglio anche rispetto e collaborazione. Poi magari piano piano ti mangi un pezzetto, cambi una cosa. No, sta cosa secondo me è meglio cambiarla così. Stamma a sentire, una battaglia la fai vincere a uno, una battaglia la vinci tu, e gli ingranaggi li cambi così. Io la vedo in questo modo. Quindi secondo me la strada della diplomazia, della amicizia, della collaborazione utile, non della genuflessione, è la strada migliore, secondo me.
12: Ma noi abbiamo, come detto prima, un politico dentro adesso, l'antico Molli, sotto tutti i punti.

0: appunto. Oggi invece siamo passati a uno che, per carità, viene dal Sassuolo, quindi non da una big, però è uno che sa navigare nel mondo del calcio italiano ed è uno che ha costruito e ha stretto rapporti con tutti. Dunque siamo passati proprio dal nero al rosso, dal rosso al nero. Non abbiamo cercato la via di mezzo, il grigio.
1: No,
0: no. Da un antisistema a uno che fa parte del sistema, che lo conosce, che sa muovere determinate leve dello stesso sistema, ma che in questo momento, secondo me, Vincenzo, a noi serve. Qui io credo che le battaglie, appunto, contro i mulini a vento non si possano fare, perché quando abbiamo provato a farle siamo stati il mulino a vento noi e abbiamo cominciato a girare tutto sì, facevamo la pala e purtroppo ne abbiamo pagate le conseguenze poi nel 2022. Oggi bisogna saper sedersi a quel tavolo. Mi piace? No, assolutamente. Ma la cosa che condivido molto sta in quello che ha detto Vincenzo, cioè fare il paraculo di ti do una carezza, ma da quell'altra intanto provo a darti un ciaffone da dietro. E io spero che Carnevali possa far questo, perché noi di questo oggi abbiamo bisogno, ben sapendo che 20 anni fa eravamo dietro, 10 anni fa eravamo davanti, ora siamo un'altra volta dietro e quindi dobbiamo recuperare piano piano le posizioni, anche facendo i furbi in questa maniera. Quindi è molto pertinente la domanda del nostro amico, ma dal punto di vista della strategia societaria, politica, io la trovo l'arrivo di Carnevali la miglior mossa che si potesse fare.
1: Dopodiché parliamo anche di mercato e ritorniamo su un altro aspetto importante che riguarda Carnevali. Mettiamoci d'accordo, guardiamoci nelle palle degli occhi, come si dice in questi casi. Bisogna avere una grande pazienza. Allora, o vi predisponete a una grande pazienza, oppure noi tra una settimana ci ritroviamo anche in mezzo ai vostri messaggi Carnevali out, e quello là che magari esce e ti dice era meglio come lì.
0: No, questo non credo, Vincenzo,
1: non preoccuparti, quanto ci giochi che ci esce. Abbiamo detto peste e corna di Giuntoli, a quest'ora già aveva preso 2-3 giocatori. Allora, Giuntoli e come lì hanno pagato, fanno pagare un prezzo altissimo a Carnevali. Cioè gli errori del passato sono le prime cose che restano a Carnevali da risolvere, quindi gli dovremo dare il tempo. Già qualcuno leggo che scrive ci facciamo soffiare il Sorlot dal Napoli.
0: Può darsi, Vincenzo, ci sta.
1: Seppure fosse chi se ne frega, ciao.
0: No, ma, chi ma, se ne frega no,
1: no
0: però
1: no,
0: ci
1: lo
0: sta.
1: So, lo so, lo so.
0: Ci
1: ma
0: sta, possibile.
1: Io ci credo zero, ma per un semplice motivo. Il Napoli c'ha Højlund, Lucca e Lukaku. E Lucca non se lo prende nessuno, a meno che non lo regali, ma se lo regali perdi soldi. E De Laurentiis ha detto oggi, Gazzetta dello Sport, la squadra c'è, anche l'allenatore, sto bene così, non andrà a prendere giocatori. Le famose dinamiche di disturbo eccetera eccetera che si creeranno perché magari vuoi andare su uno stesso obiettivo, allora molli l'altro e vai così, o magari vuoi uno sconticino su Miretti, volessi Miletti, io ti mollo Sorlot, così. Può succedere tutto.
0: Tutto.
1: Può succedere che domani arriva Colomani e dopodomani arriva Sorlot. Può succedere che non arriva né Sorlot né Colomani. Io spero che non succeda mai che bussi alla porta a Vlahovic e tu dici prego, si accomodi, venga a fare quello
0: però
1: che vuole a casa della Juventus.
0: Quello.
1: Però succede anche quello, e quello mi farebbe molto male, penso anche a molti di voi. Quindi noi dobbiamo essere molto bravi ad avere pazienza e fiducia in un modello, in una società che sta riorganizzando, e in maniera sana questa volta, il suo asset, la sua gestione.
0: Vincenzo, noi in questo momento dobbiamo dare fiducia a scatola chiusa. C'è poco da fare, perché guarda, e sarà poi il quesito che voglio fare dopo, alle 18, ma la bella notizia per quanto mi riguarda, di Bremer che dice voglio rimanere, bisogna vedere come tu la interpreti e come la guardi, come la moneta, no? Perché c'è una doppia faccia. Questa, che mi dicevo, io sono contento perché Bremer rimane. E sono oggettivamente contento, Vincenzo, se Bremer rimane. Poi però giro la moneta. Sì, ma adesso chi cedo? Perché finché noi non abbiamo, intanto quei 10-15 milioni che dobbiamo fare da qui al 30 giugno, ma penso che un Miretti qualsiasi lo riesce a dar via. Ok. Ma poi, per muoverti sul mercato, tu, o Bremer, o Cambiaso, o Thuram, li devi vendere. E allora io sono contento che Bremer voglia rimanere, però quei 40,45,50 che Bremer ti garantiva come uscita, dove li vai a prendere? E quindi questo rallenta ulteriormente, ragazzi. Certo. Noi al momento abbiamo ceduto

0: 0. E io ricordo sempre il messaggio di quell'amico la settimana scorsa che ha detto: più dell'acquisto aspetto le prime cessioni. Sì. Non ci si può muovere. Noi adesso non abbiamo 12 milioni, 10, per andare a prendere il Dibu Martinez. Non ce li hai, e non è che ci raccontiamo favole. Non ce li hai finché qualcuno non esce. Quindi quella pazienza che tu invochi è fiducia a scatola chiusa. Lo sai che avevo dato tre tappe, no? Probabilmente una la buco, nel senso quella del il 30 giugno forse ci sarà una cessione da plusvalenza, ma la cessione grossa non ci sarà.
1: È chiaro, e significa che se non parte Bremer devi far partire Thuram, Cambiaso e forse qualcun altro, ma insomma è anche vero che una cosa è quello che dice Bremer, una cosa è quello che sceglie la società.
0: Certo, quindi, perché poi c'è anche una clausola,
1: ti arriva
0: certo.
1: Una società che mette i soldi sul tavolo, ti dice: guarda, la 158 no, ma 40 sì, che fai? Io parlo con Bremer e dico: ti vogliamo bene, ma ti abbiamo venduto, quindi vai via. Quindi è bello.
0: 0 minuti al mondiale.
1: Ma non avevo dubbi.
0: Ma io invece, sai che mi aspettavo qualcosa?
1: No, piuttosto giocano Danilo e Alessandro. Pensa un po'.
0: Sì.
1: Quindi io mi aspettavo comunque che giocasse poco, che non avesse grandi offerte. Però mi aspetto ancora che la Juventus possa prenderlo in considerazione per un'eventuale cessione. Ma non sarà semplice vendere, perché quando fai una stagione fallimentare, perché è stata fallimentare.
0: Quando sai che devi vendere,
1: nessuno ti viene a comprare se non alle proprie cifre. Vedi il discorso legato per esempio a Cambiaso. Poi apprezzo anche il messaggio di Pietro da Pavia, che ci saluta e dice: la Juve non ha mai fatto parte del sistema, di quel sistema, diciamo, a cui fa parte Carnevale. Il grandissimo presidente di Vittorio Chiusano diceva che la Juve è un patrimonio morale dell'Italia, quindi noi con Carnevale quel patrimonio morale lo abbiamo mandato al diavolo. Non sono d'accordo nulla sulla scelta di Carnevale. È bello e apprezzabile che ognuno di voi abbia la sua opinione, certo, e la deve anche coltivare. Io, Pietro, mi permetto di dire che gli anni di Vittorio Chiusano non ci sono più, che il calcio è cambiato,
0: esatto,
1: che le poltrone di potere sono cambiate, che all'epoca la Juventus si reggeva su un sistema solido, forte, talmente forte che non c'era bisogno di trovare nessun accordo con niente. Eri Juventus, come non lo sei però adesso. Allora noi dobbiamo guardare in faccia la realtà.
0: Sì,
1: in questo momento c'è un Inter che ha potere rappresentativo massimo, più strutturata di noi. Se non si fa in fretta a rinforzarsi, questi vincono per 2-3 anni ancora almeno. Se siamo bravi invece interrompiamo e ripartiamo noi, come ha detto oggi all'evento naturalmente Mauro e Vialli, la Fondazione Mauro e Vialli Platini, la Juventus torna sempre e tornerà. Ogni tanto ha detto: devono vincere gli altri, certo, non li facciamo vincere troppo.
0: Stanno vincendo un po' troppo,
1: però la Juventus tornerà e deve tornare. Questi sono gli anni in cui tu a Napoli si dice: ti devi mettere di secco e ti devi aprire di chiatto, cioè devi entrare in punta di piedi e poi ti giri e ti prendi tutto lo spazio. Bisogna avere questa abilità, ristrutturarsi, ricrescere, essere di nuovo riconoscibili. Come per esempio, prendiamo un esempio negativo, abbiamo avuto l'esempio Inter, prendiamo l'esempio Milan, non è più. Il Milan ha scelto di fare l'autogestione perché nessuno voleva andare a fare il direttore sportivo e il direttore, il general manager lì. Si sono ristrutturati interamente. Milan non c'ha più nulla di Milan,
0: no,
1: secondo me.
0: Non ha più nulla di Milan.
1: Quindi è più o meno, prima o poi ritorneranno anche loro, ma dovranno sbattere ancora contro parecchi muri. Noi invece adesso abbiamo scelto una strada.
0: Tanti muri, speriamo di non sbatterci più. Poi è come quando io leggo: ah, quando c'era l'avvocato. Anch'io quando c'avevo 20 anni, ragazzi. Ne facevo 3 in un giorno solo, oggi ne faccio una in 10 giorni. Ora faccio una battuta stupida, ma perché è così?
1: E non venivi con i pantaloncini corti.
0: A cosa serve guardarci indietro? Ah, quando era... ragazzi, tutti vorremmo essere quelli che eravamo a 20 anni o a 30 anni, non lo siamo più. Quella Juventus lì non c'è più.
1: Poi, e neanche quel sistema calcio.
0: Se uno non si... io lo dico sempre: nessuno ci obbliga a tifare o a seguire la Juventus. Se uno legittimamente non si rivede più in questa società, in Carnevali, in Ec, fa un passo di lato. Non siamo obbligati. Ma se voi aspettate il ritorno della Juventus dell'avvocato, non torna. Io non so come spiegarlo. Non torna. Però una cosa ve la dico. Forse questi qui che dicono: ah, Carnevale di lì, erano quelli che non festeggiavano gli scudetti, perché io sento lo stesso profumo. perché quando si ama incondizionatamente. Poi, come scrivono gli amici prima, quello poi io non sono d'accordo su quello, non sono d'accordo su quest'altro. Però poi leggo altre cose che mi sembra lo stesso profumo di quelli che al settimo scudetto, lo scudetto, che noia, però ci ha sbattuto fuori l'Ajax. Facciamoci ogni tanto un esame di coscienza. A me piacerebbe che ci fosse ancora Boniperti, che ci fosse ancora l'avvocato, che ci fosse ancora Umberto. Perché? Semplicemente anche perché sono cresciuto con quella Juventus lì, che però poi negli anni è cambiata, spesso in meglio, qualche volta in peggio. È chiaro che dal 2020 ad oggi la Juventus è cambiata in peggio, giusto Vincenzo?
1: Certamente.
0: Con tante scelte sbagliate.
1: Però abbiamo avuto anche un'epoca d'oro con Andrea Agnelli.
0: Sì,
1: fino alla parte finale.
0: Ma è questa la storia. La storia delle società di calcio è questa. Anche loro hanno avuto il periodo che noi li prendevamo per il culo, no? Periodo di dentone lì, come si chiama? Lì, quello che si lava i denti. Li prendevamo in giro. Poi sono ricresciuti sulle spalle nostre. Perché è chiaro che se tu gli dai la tua valigetta con i tuoi segreti industriali e con quello che pensi di fare negli anni, è normale che forse tu poi affondi e gli altri salgono. Però ora noi siamo nel guado, siamo un po' in quei 9 anni che forse qualcuno ha dimenticato, sì, noi sì. No, dove non vincevi niente. Sì, hai vinto una Coppa UEFA con Dino Zoff, per l'amor di Dio, ma navighiamo a vista. Ve lo ricordate Luca Cordero di Montezemolo? Appunto.
1: Però vedi, il motivo per cui ti ho detto guarda che arriveremo presto ai carnevali out già un pochettino emerge. Mo ti leggo il messaggio di Alfredo.
0: Sì, però se uno dice carnevali out dopo una settimana, io però Vincenzo non mi confronto.
1: Lo so.
0: Mi confronto con quei messaggi di prima, ma non con chi dopo una settimana. No, perché
1: ho detto ci arriveremo.
0: Aspetta. Perché vai contro la logica.
1: Certo,
0: cioè, se tu da una settimana dell'insediamento di un amministratore legato già sei contro e dici out, vuol dire che allora Vincenzo.
1: Ma è così. E ci arriveremo.
0: Sì.
1: Significa che non hanno ancora scritto carnevali out. Perché magari l'Alfredo di turno, che salutiamo tutti quanti voi, non sono dita puntate, ma è perché per ragionare con voi. Da Torino dice: ditemi il grande colpo di carnevale a Sassuolo.
0: Ma allora, scusa, ma è lo stesso che scrive come fa a fare l'interesse alle due carnevali essendo amico di Marotta? No, perché io qui, Vincenzo, mi rifiuto di rispondere a questi messaggi.
1: Se è lo stesso,
0: perché è sempre Alfredo a Torino, io mi rifiuto di rispondere a questi messaggi. Ma sai perché mi rifiuto di rispondere a questi messaggi, Vincenzo? Perché bisogna, con tutto l'affetto per Alfredo, bisogna elevare anche un minimo il dibattito.
1: Sì, è lo stesso, ecco. Perché sono andato a leggere adesso. Però,
0: eleviamo un minimo anche il dibattito. Dibattito, Vincenzo.
1: Eleviamo.
0: Ma non ce l'ho con Alfredo.
1: No, eleviamo il dibattito. Eleviamo e spieghiamo. Alfredo, ma al Sassuolo chi doveva prendere? Haaland. Una volta che ha tirato fuori i Sensi, Politano, gli Scamacca, questa gente qua, comunque ha fatto un ottimo lavoro nella realtà Sassuolo. Non è che se il Sassuolo chiama Haaland, eccomi. E poi i grandi nomi sono più facili da prendere. Ma devi avere il bancomat dietro, devi avere il blasone del club alle spalle, devi avere la struttura.
0: A parte che poi, se vogliamo andare a vedere, qualche nome l'ha tirato fuori anche da lì. Ti ripeto, se io devo rispondere a un messaggio dice come fa a fare l'interesse della Juve, se amico di Marotta, rispondo.
1: Però arriviamo a questo, capisci? Ecco perché io voglio subito sgombrare il dubbio davanti a tutti. Quindi vogliamo avere dibattiti costruttivi? Vogliamo arrivare a un punto di quest'estate nella quale magari si può anche dire siamo un po' in ritardo, però con la consapevolezza che ci sono delle tempistiche non dettate dalla bravura o meno di Carnevali, ma dagli errori commessi dal passato che ci siamo trascinati. E secondo me la prima vittoria è quella di non commettere altri errori che si sommano a quelli delle passate stagioni.
0: Ti ripeto, appunto dice sì, sono io Alfredo, ma non perché ce l'ho con te, però se si ragiona così, per me non diamo niente, noi a voi e voi a noi, quindi cerchiamo di andare oltre questo, parliamo degli acquisti, le cose, ma perché allora uno è amico di quello per cui si mette come scrivite a 90, ecco, a me mi cadono onestamente, mi cadono le braccia e credo anche al 90% di quelli che ci ascoltano. Prego Fede.
2: Buonasera, Vito dal Grosseto.
0: Ciao.
2: Certo, oggi ho visto su Sport Mediaset l'ex presidente FIGC e tra pochino, cioè, a parte, ci ho fatto una risata allucinante. Cioè, intervistarlo. Poi ora c'è Malagò, ma avere il coraggio di dire quelle parole dopo che per 3 volte non siamo andati ai mondiali è clamoroso. Cioè, meno male che dopo ho sentito il nostro Platini e mi sono rincuorato. Comunque, niente, non ci sono parole per l'ex
3: ma
2: presidente.
3: Io sono d'accordo con te.
1: Lui ha detto che è Vito, stato un atto di, sì, sì, di grande consapevolezza, di
3: consapevolezza di mettersi.
1: Tu dopo che sei uscito dal terzo mondiale di fila hai detto perché mi devo dimettere. Poi ti hanno chiamato, ti sei dimesso, hai detto no, l'ho fatto perché sennò portavo nel vortice giù il nostro movimento. Io, guarda, va in vacanza forse. Va in vacanza, inshallah. È stato pure troppo tardi.
3: Andiamo con un altro vocale, sì, perché è bene che la radio rimanga in piedi, sì, per altri, sì, anni, sì, insomma, sì, che poi queste sono cause eventualmente pesanti, lunghe.
4: Devono essere fatte tre. Beh, ragazzi, Quintiliano è stato anche oggetto della prova degli esami di maturità.
0: Sì, è vero.
4: Quindi, è vero. A tutti voi. È vero, ciao, è vero, Francesco Nardò.
3: Ciao. Buonasera ragazzi, una domanda riguardo a Superlega. Io sinceramente non ho sentito nessuno Real Madrid o Barcellona spendere le parole di solidarietà verso la Juve, visto il prezzo pagato. Hai ragione Davide, hai perfettamente ragione, ma lì, senza ritornare sempre indietro al passato, lì è un po' come armatevi e partiamo, armiamoci e partite.
1: Armiamoci e partite.
3: Lì Andrea è partito, è stato lasciato da solo e poi tutti se ne sono bellamente fregati, insomma. Devo dire che il Barcellona qualcosina ha pagato, ma si è subito rimesso in piedi. Però hai ragione, nessuno ha fatto scudo ad Andrea.
1: No, nessuno ha fatto scudo ad Andrea. Noi pensavamo di avere spalle più forti così, però io più passa il tempo e più mi rendo conto che quello era un tentativo disperato, un grido d'aiuto che tu avresti potuto non fare, perché tutto sommato nessuno se ne fregava e tu salvavi il calcio italiano. Io non dimenticherò mai quando ci fu la conferenza di saluto a Paratici che andò via, omaggiato eccetera, sì. Lui disse: guardate che io quando vado alle riunioni mi trovo dietro di me i dirigenti delle altre squadre che dicono vai Andrea, noi non diciamo niente, vai avanti tu che poi ti appoggiamo.
3: Lo stesso De Laurentiis.
1: Però così non va, perché Andrea non lo ha fatto volutamente, cioè lui non ha messo, non ha fatto tutto sulla pelle della Juventus e di tutti voi.
3: Però molto.
1: Però alla fine è stato quello che è successo, non volendo. Ha fatto l'all-in, Ale, come si fa a carte? Allora, se vinco la mano, lui avrebbe garantito alla Juventus per anni un 300 milioni di ingresso ogni anno nella Superlega, perché l'ho fondata
3: tutto.
1: Io.
3: Certo.
1: Ho perso tutto. Questo è. Allora c'era il paradiso e l'inferno. Siamo finiti nell'inferno. È finito nell'inferno. Lui si è rialzato per cavoli suoi, giustamente, suo percorso. Magari domani si riuniranno le strade, ce lo auguriamo, chiaramente con altre ambizioni, altre teste e l'esperienza sulla nostra pelle. Però intanto la Juventus è finita all'inferno e da lì per risollevarsi è dura. E hai bisogno di un personaggio anche come Carnevali, che è straordinario.
3: Ciao,
1: dal punto
3: Vincenzo,
1: di vista dei legami politici.
3: D'accordo con voi, ho qualche primavera in più e tutti avremo sempre nel cuore la Juve di Boniperti, l'avvocato di Bette, Gagauzio, Furino, di Michel. Quello che importa è l'amore per la maglia, a prescindere da chi la indossa, anche se quelle emozioni provate in passato non le riproveremo più, presumo. Su Carnevali, giusto avere fiducia, ma io sospendo temporaneamente il giudizio dopo la delusione di Giuntoli, nel quale si è riposta tantissima fiducia. Messaggio perfetto, Luca, sono stra d'accordo con te. È vero, quelle Juventus lì, però sai che c'è, Luca, mi sembra, noi che l'abbiamo vissuta, ahimè, cioè da un lato bene, ahimè, perché abbiamo qualche anno, ricordiamo delle emozioni clamorose. Magari le nuove generazioni che non l'hanno vissuta, quella Juventus lì, le hanno provate con altre Juventus. Penso per esempio a quella di Cristiano Ronaldo, che a me, dal punto di vista romantico, le ha regalate di meno rispetto a quella Juventus lì. Però noi avevamo comunque il giocatore più forte del mondo, per cui ognuno poi ricorda le emozioni che ha vissuto. A proposito di Cristiano Ronaldo, devo dire che gli ha lanciato una bella frecciatina con Sesau. Occhio e croce, hai letto cosa ha detto?
1: No, ora ho visto,
3: detto,
1: che nelle esercitazioni non
3: mi obbliga nessuno a passare il pallone a Cristiano Ronaldo, io passo la palla a chi voglio. In Portogallo non è che l'hanno presa benissimo.
1: No, non benissimo, però credo che invece i rapporti tra i due siano sani, nel senso che Cristiano Ronaldo nel Portogallo è sempre stato un po' solo. Lui ha sempre pagato questo rispetto a Messi. Messi nella nazionale argentina è venerato dai giocatori stessi che giocano per lui, si buttano nel fuoco per lui, lo proteggono.
5: Sì, però
1: con Ronaldo invece c'è stata sempre un po' questa antipatia, esatto. Le guerre con Fernandez, per esempio, Bruno Fernandez, per esempio, interne, un po' di distanze, e quindi questa poi l'ha sempre pagata Ronaldo, che invece, devo dire la verità, e uno può risultare a volte magari anche un po' antipatico, non che Messi sia un mostro di simpatia.
5: No, però sono lui, tutti e due molto antipatici,
1: sì,
5: secondo me.
1: Sì, però lui è uno al quale tu dovresti veramente fare lo stesso trattamento che per Messi. Ho visto più che altro che facevano gli esercizi di stretching insieme, sì. E Ronaldo scherzando si è dovuto inginocchiare perché ha detto... È un bimbo.
5: Allora ragazzi, prima di riprendere anche un paio di messaggi che sono arrivati sulla vicenda del Diz, ne parlo un attimo. Io vi chiedo questo come quesito delle 18. Bremer, insomma, che vuole rimanere alla Juve, per voi è una buona notizia o una cattiva notizia, ma cattiva nel senso che potrebbero venire a mancare dei soldi per una cessione e quindi bisogna andare a prenderle da quell'altra? Come la leggete questa presa di posizione di Bremer? Devi dire qualcosa?
1: Sì, che io ho un'idea su Yıldız.
5: Sì, e ne parliamo, perché ne parliamo sono dopo, arrivati però. Due messaggi molto simili.
1: Mo te la spoilerò però.
5: Va bene, a tra poco.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
8: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupallo. Allora, il ragionamento di Bremer, io dico la verità, se Bremer dice che vuole rimanere, io sono contento. Poi è vero che per comprare dobbiamo vendere, se non dobbiamo vendere i pezzi buoni, non possiamo spendere soldi, però siccome sono ancora, c'ho tanta paura del mercato, sarà che in questi anni abbiamo buttato soldi, ma veramente buttato soldi, noi abbiamo speso 400 milioni, non c'è giù un giocatore titolare tra Nico Gonzalez, tra Cup Miners, tra Openda e tra David Luiz.
9: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, sono Alberto da Napoli. Io vorrei fare una grande provocazione. Allora, venderei, siccome abbiamo un tre quarti di squadra non adatta, io ne venderei mezza, insomma farei un po' di vendite se ci riusciamo, e prenderei, se lui accettasse, un bel progetto intorno a lui e il Diz e con Seisao futuristico, prenderei Nico Paz, 60 milioni.
10: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Che dire sul mercato? Sono molto molto preoccupato. Ho seguito Camillo un quarto d'ora fa. Ho sentito che potrebbe rimanere David. Ma dico, ma stiamo scherzando? David con Colomoni. Beh, se vogliamo arrivare a sesti o settimi o ottavi, non c'è problema. E però deve avere degli obiettivi. Se siamo diventati una squadra tipo il Torino, la Fiorentina e il Bologna, va benissimo. L'importante è fare sistemare il bilancio. Io non sono molto d'accordo. Sento tanti nomi, va bene che è ancora presto. Però sembra che ci stia scappando un po' tutto. Solo per metterlo sognato. Che ce l'ha già soffiato il Napoli al 100%, non i soldi ce li hanno, noi no, e quindi speriamo di vendere Nico Gonzalez, anche se stanno tirando, spero ancora nel Dibu, ma che rimanga David con Colomani, non lo so.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rispondo io per primo. Secondo me è una brutta notizia. Ti spiego perché. È la notizia perché io non dimentico quando qualche giorno alla fine della stagione Bremer disse: a 29 anni mi sono anche stancato di non vincere.
5: Tu ce l'hai con tutti ormai, Vincenzo. No, però me la ricordo anch'io questa.
1: Me la ricordo bene.
5: Sì, me la ricordo bene
1: e non mi piace. Ma tu ti ricordi quando mi arrabbiai anche con Danilo quando era nella finale di Coppa Italia? Però ragazzi,
5: a voglia.
1: Poi il tempo dà ragione alle persone e il tempo ha dato ragione a Danilo. Perché ti ricordi quando disse chissà quando vivremo un'altra finale? E io mi arrabbiai e dissi non esiste che il capitano della Juve dica una cosa del genere. Però ha avuto ragione. È perché chi è all'interno fiuta.
3: Sente, certo.
1: Sa. E Danilo aveva capito, ha detto questa è una finale che abbiamo raggiunto, quella con che vincemmo la Coppa Italia, esatto. Chissà quando vivremo la prossima finale. Aveva ragione. Mi arrabbiai perché un capitano della Juve non può mai dirlo, ma deve sempre ambire. Però lui è là, aprì gli occhi, provò ad aprire gli occhi davanti a un futuro che probabilmente qualcuno già sapeva lì, compreso Allegri, che poi diede Di Matto giustamente in campo. E allora lì si giustifica. Se Bremer ti dice una cosa del genere e poi dopo dice no, amore eterno, voglio restare alla Juve, mi sa tanto dire la sua procuratore che l'avrà chiamata e avrà portato ovo di offerte. E quindi avrà detto:
3: cavolo,
1: io
3: ma
1: piuttosto
3: per i
1: che fare
3: mezza offerta,
1: io piuttosto che fare no, per Miretti qualcosina. Io piuttosto che fare la fine di Vlahovic, che poi dopo deve abbassare la testa, sin da subito dico: ma io me ne voglio andare. Poi se mi chiedono e mi cedono, va bene, lascio la palla alla Juventus.
5: Vedi, Fabio da Torino dice: se Bremer rimane un problema in meno a risolvere, perché tanto la clausola non la pagano e ci offrirebbero al massimo 45, se considerate che con quei soldi bisogna anche sostituire degnamente Bremer, non è una cessione utile. Secondo Fabio sarebbe da cedere con Sesava a 50. Fabrizio dice la ritengo di facciata, magari anche concordata con la società. Poi ancora Demetrio, che è in ferie da Castellammare, dice quanto è vera notizia di Nico Paz. Ma secondo me Nico Paz la Juve in questo momento no.
1: Massimiliano Vetralla ci sta sentendo.
3: Sì, ho visto. Infatti ora ci arriviamo. Su Bremer credo magari anche malafede, ci sono solo dichiarazioni antisvalutazione cartellino. Sul mercato credo che i due della Costa d'Avorio, che sì e vuole impressionante, risolverebbero molti problemi, scrive Luca Terni. Sì, che si sta facendo molto bene. L'altro, ti dico la verità, io dei Costa d'Avorio ho visto ovo.
1: Che si sta facendo non bene di più.
3: Sono molto bene, sì,
1: e lui intanto si libera zero, quindi non lo devi pagare. Sì. E pur di stare in Italia ha fatto capire che sarebbe disposto a scendere. In un primo momento ha detto io vorrei stare comunque in doppia cifra, ma sa che in Italia nessuno glielo offre e lui in Italia vuole tornare. Se il club più blasonato, la Juventus, gli dice guarda sei più bonus, secondo me lui ci potrebbe arrivare, anche sì, pensare, e sì, sarebbe un grandissimo colpo secondo me.
3: Giacomo dice una cattiva notizia, 29 anni post crociata, è tempo di monetizzare. Per me gli intoccabili, scrive Stefania, sono Bremer, il Diz e Turam. Se resta Vlahovic sono contenta. Ciao Vincenzo, su Bremer la penso come te, questo è Agostino. E continuano quelli che vogliono vendere il Diz, ma ci arriviamo.
1: Tra l'altro tra proprio poco. Bremer ha messo poco fa un like alla notizia rilanciata, sì, da Gianluca Di Marzio.
3: Sì, sì, ho
1: quindi
3: visto.
1: Ha voluto ribadire.
3: Fammi
1: questo
3: sentire,
1: ti fa capire
3: qualcosa,
1: una cosa però.
3: Sì.
1: Che ti fa capire.
3: Che
1: sono loro che fanno, no, che sono loro che fanno uscire, certo, certe notizie. Che
3: beh, chiaro,
1: concordano. Dico chi è esperto di mercato? Di Marzio, ok, va, dice a Gianluca di dire che io che non lo posso dire ufficialmente, lo faccio dire agli altri e poi metto un like per dire sì, sì, è così.
3: Sì, sì, ma infatti, ma non mi meraviglia.
1: Funziona così.
3: È stata fatta uscire ad arte, però poi dall'altro lato c'è il fatto che ad oggi nessuno evidentemente ha intenzione di pagare quella famosa clausola e siamo sempre lì col conto. Prego.
11: No, Peppe, al di là del fatto che diciamo Dibu Martinez è un ottimo portiere, ma non è Iverson, così come Vicario non è tanto superiore a Di Gregorio, sono i numeri che lo dicono. Tra le altre cose ha fatto riserva in una squadra che era quasi retrocessa in Premier League, quindi vogliamo dire, vogliamo farlo passare questo grande portiere per un'annata che ha fatto a Empoli, basta andare a vedere la stagione di Gregorio al Monza. Ci potete da comprare, sono tutt'altri, cioè, purtroppo senza soldi ci vogliono idee e qui non ci sono né soldi né idee.
3: Quindi?
5: No, ho capito. Ah, è finito.
1: Sì, sì,
5: ah,
1: sì, okay, sì, okay. Cioè dice che ci vorrebbero idee e soldi, che Vicario non è un'idea.
5: No, no,
1: precisa.
5: Di Vicario. Allora, su Vicario, Peppe non dice una cosa sbagliata. La grande stagione Vicario la fa a Empoli. Le due stagioni a Empoli. Io sono talmente sconvolto da quello che ho visto quest'anno che per me qualsiasi portiere è migliore di Gregorio. Poi sai come la penso su Di Gregorio, non è soltanto un problema tecnico, è un problema mentale che non ti togli da un anno all'altro. Quindi Di Gregorio va venduto o quantomeno va tenuto come secondo.
3: Poi c'è una lista di portieri, per me in testa rimane sempre Carnesecchi davanti a tutti, ma vacci a trattare con l'Atalanta, ti chiede il fenomeno di Giuntoli, ti chiederebbe almeno 50 milioni, giustamente. Poi dopo per me c'è Allison, ma l'altro fenomeno di Comolli ha un po' appena rotto sforato i fronti con Liverpool. Poi c'è Martinez, poi c'è Vicario. Questa è la mia lista, quindi sono d'accordo con quello che dice Peppe, però l'importante è non avere più Di Gregorio, per quanto mi riguarda, che non sostituisco con Perin, sia chiaro, perché insomma
1: devo fare un upgrade, non devo fare un downgrade, devo uscire da questa impasse dei portieri che ci ha veramente tagliato parecchio le gambe l'anno scorso. Quindi io, vedi, stamattina poi dicevano ma a questo punto ci teniamo Di Gregorio se dobbiamo prendere portieri di 35 anni eccetera, e io dicevo no ragazzi, un portiere di 35 anni è un portiere di sicuro affidamento. Non è che stiamo prendendo il miglior portiere al mondo, ma stiamo prendendo un portiere di personalità, di carattere, che comunque ci fa stare le spalle coperte molto di più. Quindi è un obiettivo da centrare il prima possibile. Credo che quando, che ricordiamoci che il mercato apre tra una settimana, lunedì prossimo, credo che all'apertura del mercato i primi colpi in generale, non che arrivano tra una settimana, ma i primi colpi che ci saranno quando si aprirà ufficialmente il mercato saranno un portiere e un attaccante. Non a caso Colomani e Dibu Martinez sono quelli su cui si sta lavorando di più.
3: Io ribadisco sempre il solito ragionamento, Vincenzo, no? E parto dalla premessa: li voglio bene, al contrario tuo. Ma come accoglierebbero i tifosi della Juve un altro anno con Di Gregorio in porta? Ma lasciate perdere in questo momento la suggestione, sì, basta avere l'attaccante che fa un gol più di quello che si prende, leviamolo, perché tanto non è che prenderemo Haaland o Cristiano Ronaldo. Come riuscireste a ripartire da Di Gregorio un altro anno? Io faccio una fatica bestiale. Tant'è vero che per me è una priorità, se non tra le priorità, quella del portiere. Anzi, dei portieri, perché non mi dà garanzia neppure Perin. Cioè, il portiere, ragazzi, nel calcio è una cosa importante. È una cosa importante, ma anche per la sicurezza che dà alla difesa. Ora che improvvisamente tutti i problemi che ha avuto l'anno scorso, si mette il mantello di Superman e se li toglie, io, se fosse così, va bene, abbiamo un portiere normale, non un fenomeno, ma nemmeno un portiere che non c'è. Se voi avete questa fiducia, ragazzi, io vi invidio, perché io non ce l'ho.
1: No, io zero.
3: Io non ce l'ho. Io non ce l'ho. E non ce l'ho avuta neppure Spalletti, perché una volta ok, due volte ok, tre volte ok, poi se Perin non si fa male, Di Gregorio non rivede più il campo. E non è che stiamo parlando di Allison, dice c'è cioè Allison, di che non gioca mai. No, parliamo di Perin, buon portiere, ma un buon portiere, punto. Quindi io, questa è una cosa, vi invidio da un lato, perché tutta sta serenità nel portiere sinceramente non ce l'ho.
1: No, forse ci si è dimenticati di tanto di quest'anno, che ogni tiro a gol, il primo tiro era gol, che partiamo dallo 0 a 1
3: 13 volte, cioè partita allo 0 a 1. Poi è vero che se c'hai un attaccante, ma siccome non avremo due fenomeni spaccaporte, ok, me lo auguro, ma al momento non c'è niente che ci fa pensare che andremo a prendere giocatori da 50-60 milioni in attacco che ti garantiscono 20 gol, allora magari cominciamo a prenderli. Cominciamo a dire, oh, se non la vinco, quantomeno non la perdo al primo tiro che mi fanno. Io sono veramente ancora esterrefatto da quello che ho visto quest'anno. Per carità, mica soltanto da lui, insomma, arrivati i sesti piedi di Gregorio, ci mancherebbe altro. Però me le sono dimenticate, Non me le sono dimenticate.
1: No, per niente.
3: Sì, io me lo prenderei De Gea, dice gira voce scambio De Gea Rugani. Lo farei subito, dice questo amico qui. Lo farei immediatamente. Anche perché Rugani, che è un ottimo professionista, ma insomma, di Rugani abbiamo visto tutte le stagioni alla Juventus, tutte. De Gea lo prenderei. Non ha fatto una grandissima stagione De Gea, ma ditemi chi l'ha fatta la Fiorentina. Però la Fiorentina io non gli do nemmeno un euro,
1: No, attenzione. Ma poi no, neanche un euro. Poi non ci dimentichiamo che De Gea non è esattamente uno di quei giocatori come Gosens, per esempio, abituati a giocare per la salvezza, che lì ci vogliono altri stimoli, altre situazioni. De Gea è uno abituato a giocare ad alti livelli, per grandi livelli, e quindi secondo me non ha neanche espresso tutto il suo potenziale nella passata stagione.
3: No, perché è stato un caos totale, quindi poi insomma anche vabbè, da fare al Parma, quindi non l'avremo come secondo. Io invece, vedi, il grande portiere d'esperienza accanto a Daffara che torna l'avrei fatto, però capisco anche che da Fara, se va a fare il titolare a Parma, come sembra, insomma, lo tieni lì un anno, due anni, poi ce l'hai pronto per fargli fare il portiere alla Juventus. Ecco che in quell'ottica il Dibu Martinez, l'Alisson della situazione, lo stesso De Gea, portieri ormai avanti con gli anni, li tieni due anni e poi li passi il testimone. Ma sì, è questo quello che si fa, per non quello che ha fatto il Cuocoli.
1: Lo chef ha fatto un capolavoro in negativo clamoroso, perché mandar via Szczęsny e inserire subito Di Gregorio per in secondo, insomma, è stato un disastro. Noi dobbiamo fare un percorso diverso, quello che hai detto tu, un giovane talento da addestrare, e ce l'avevamo, ma nella peggiore delle ipotesi comunque ne restiamo in contatto e si fa un anno da titolare al Parma, che secondo me lo fa crescere e lo addestri comunque, e però ti serve portiere titolare di livello.
3: Questa è una domanda che chi me la fa è veramente cattivo. Santa, sarebbe più demoralizzante ripartire con Di Gregorio o avere in attacco la coppia Kolumani David? Questa è cattiva, eh? Questa è cattiva, cattiva, cattiva.
1: Sì, perché sarebbero sicuramente due problemi. Allora io però ti rispondo. Sarebbe più penalizzante ripartire con Di Gregorio. E te lo dico, no, e te lo dico anche, te lo motivo anche. La stessa motivazione che ci ha raccontato qui in diretta anche Mirko, di cui sono d'accordo. Tu intanto cominci ad avere un portiere che non ti fa prendere gol al primo tiro che fai, poi piano piano il gol lo riesci anche a fare. Se invece io ho
3: David come
1: se io ho attaccanti che segnano tanti gol e il portiere che li prende a ogni tiro, diventa uno stilicidio.
3: Questo è vero, però ragazzi, con l'umani David sarebbe da io credo che con tutti, ecco.
1: Sì, però dobbiamo pensare,
3: dobbiamo pensare
1: che come primo anno noi a quello andiamo incontro. Cioè, per me è molto più complicato immaginare che prendi Kolumani e Sorloth.
3: Io riparto Kolumani David.
1: Ale, tu un attaccante lo devi sostituire per forza. Vlahovic non c'è, prendi un altro attaccante che sia col Kolumani di turno. Dopodiché, se ti arrivano 30-35 milioni per David, per dire, tu fai, e l'affare è semplice: fia David e con quei soldi ti vai a prendere Sorloth. Ma ti devono offrire 30-35 milioni e deve essere ancora libero Sorloth a quella cifra, e allora lo fai. Se non riesci a prendere un altro attaccante, sì, ti puoi prendere Pellegrini, uno in più. Però non è che poi con i soldi che abbiamo, anziché non abbiamo, non ti prendono David, non riesci a piazzare Openda in prestito, sei riuscito a prenderti Kolumani per sostituire a Vlahovic, Milik va via.
3: Cioè tu comunque spendi 40 per Kolumani, eh? È vero che cerchi
1: subito,
3: l'obbligo di...
1: fai l'obbligo e intanto aspetti di prendere soldi.
3: Mi hai spento, Marangio, fammi sentire, sono totalmente... Cioè io l'idea di partire con Kolumani e David veramente mi sento male, sono sincero, sento profondamente male, prego.
12: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Raga, io vi capisco, tutto giusto, basta con Vlahovic, se gira pagina e vabbè. A parte dice che non è lui che va a bussare la Juve, è la Juve che va a bussare lui.
1: No,
12: perché problema ce l'ha la Juve, non lui.
1: No,
3: diciamo un po' tutti e due, però
1: amico mio, non ti preoccupare,
12: basta pure con questo Kolumani e basta, che esiste solo lui a mondo. Mamma mia, non si fa altro, sempre che il nome di questo ragazzo, ma anche se fosse Maradona, basta pure con lui. Mamma
3: mia, questa ossessione non la capisco,
12: ma
3: onestamente.
12: Ma lo dico a nome di tanti tifosi, basta. Eccoli ma lì, c'ha la schiena dritta, eccoli ma lì, ma anche c'è la schiena dritta.
3: La schiena dritta ce l'ha sicuramente più di tanti altri, però che non si riesca a uscire da questo impasse con Kolumani, ecco, io non lo capisco.
1: Però il discorso qual è? Sì, l'alternativa è Sorloth, per dire. Se però tra Sorloth e Kolumani si sta puntando di nuovo con Kolumani e non c'è più Comolli, ma c'è Carnevali, probabilmente un po' il gruppo, un po' l'allenatore, una scelta l'hanno fatta. Ora è sicuramente da condannare se lo Spalletti di turno ti obbliga, ti dice mi devi prendere Elmas, allora là tutta rabbia e dici no, vabbè, non ci possiamo ridurre a questo. Però se un allenatore che comunque allenerà questa squadra ti dice guarda, se devi fare una scelta tra i due io preferisco Kolumani, noi ci dobbiamo fidare anche dall'allenatore.
3: Ma per forza.
1: Quello è il punto.
3: Ma infatti non conta mica che non piaccia a me.
1: No, lo so, dico, ci dobbiamo fidare di lui. Altri nomi a queste cifre ce ne sono, per carità. Vuoi fare Ueda del Giappone? Andiamo a vedere. Non lo vuole nessuno, lo stanno cercando un paio di club di seconda fascia in Germania, se non sbaglio. Puoi provare, però magari sai qual è la differenza tra Colomani e gli altri, come provo a giustificare
5: che in Italia l'ha già visto,
1: che non solo in Italia, che la Juve l'ha già visto, e che quindi tu dici un pensiero me lo tolgo, cioè l'impatto che c'ha, un altro pensiero me lo tolgo, la voglia che ha di ritornare,
5: la famosa schiena dritta,
1: la famosa schiena dritta. Tutto sommato, gli altri sono un salto nel buio, non me ne posso permettere più. Su lui ci posso addirittura lavorare meglio, dice Spalletti. Ci ha lavorato Tudor, ci lavoro io. Secondo me si spiega così. E si spiega col fatto che non hai più i soldi per andare a dire all'Arsenal: oh, tu non hai utilizzato Gyökeres tutto l'anno, ma non è che tanto me lo posso venire a prendere io, per dire.
5: Intanto l'Inter sta per chiudere palestra, gente di palestra è a Milano, quindi sta per chiudere probabilmente già in serata, domani al massimo chiudono. Antonio dice: Santa, tu pensa Colomalì David con Zaniolo trequartista, gli incubi. Sì, ecco Antonio, io Zaniolo è un altro che non prenderei mai. Dopodiché se devi fare il mercato fantasia, io però non lo prenderei mai Zaniolo, ma soprattutto per un discorso caratteriale, anche di fragilità fisica. Poi il ragazzo ha delle forte qualità,
1: il ragazzo è forte,
5: ha delle qualità,
1: non lo facciamo passare per scappato di casa.
5: È forte.
1: Cioè, Zaniolo, ragazzi, io ne ho viste poche di partite quest'anno dell'Udinese, Zaniolo, però quelle che ho visto c'hanno strappo che c'hanno pochi,
5: Zaniolo se sta bene e di testa
1: c'ha uno strappo, e poi Juventino, questo ve lo posso garantire.
5: Sì, è un giocatore
1: che non è una cosa da poco, nel senso non è che dobbiamo andare a cercare forse Juventini, però se è un giocatore che arriverebbe anche con quel quid in più, ma è uno che fa gli strappi. Guarda che quando ci fu la partita Udinese-Napoli 3-0, ma sì, lui fece una
5: fece
1: partita,
5: di Dio, partita
1: li fece,
5: ma
1: impazzire,
5: ha fatto una buona stagione Udine,
1: ha fatto un'ottima stagione.
5: Tant'è vero che l'Udinese mi sembra che è intorno ai 30-40 milioni,
1: sì, che però si può abbassare a fronte di qualche accordo con qualche altro giocatore, i miretti della situazione, che ne so, qualcosa si può fare. Però non è che Zaniolo è lo scappato di turno se tu non riesci a prendere Ibrahim e vai a prenderti Zaniolo magari con una formula che ti convince, Yıldız più Zaniolo più Conceição più Colomani, ti resta David, riesci a prendertene un altro, me ne prendo un altro.
5: Perché
1: però
5: te dici che Zaniolo magari lo può utilizzare anche come prima punta.
1: Sì.
5: Certo. No, ma Zaniolo, allora, il giocatore è forte, lo è sempre stato, si è bruciato però, perché è un Balotelli.
1: Sì, però ti dico anche un'altra cosa, quasi lo stesso infortunio di Chiesa, tra i due chi è che si è ripreso meglio?
5: Zaniolo. Vabbè, ma lì perché
1: anche
5: sono
1: lì
5: due
1: una
5: caratteri
1: di testa
5: diversi.
1: Perfetto. Allora, lui non è tanto matto, tra virgolette, ce l'ho, per ci perdoni, Zaniolo, poi magari quando verrà lo abbracceremo. Non è matto quanto Balotelli, quanto Cassano.
5: No, figurati.
1: Non è però neanche equilibrato come tanti altri, ma non è neanche ipocondriaco e
5: come Chiesa.
1: Cioè, uno che ha avuto lo stesso infortunio, ma due ginocchia diverse, se non sbaglio.
5: Sì. No, lui Zaniolo si fa tutte e due.
1: Perfetto.
5: Si ruppe il crociato, poi di intro nazionale Italia-Olanda si fece l'altro
1: perfetto
5: crociato.
1: Però è uno che a giugno già mo si allena col suo allenatore personale.
5: Sì, no, ma guarda che se
1: che
5: lui
1: si mette in forma.
5: Se lui avesse avuto una testa normale,
1: fisicamente c'ha tecnica,
5: normale,
1: c'ha fisico.
5: Però c'ha due crociati rotti.
1: C'ha due crociati rotti. C'ha tecnica, ma altrimenti ti costerebbe 60 milioni, uno come Zaniolo.
5: In Turchia era finita a Galatasaray, dove non ha fatto benissimo.
1: Ma perché si trovava, l'ambiente fa anche la differenza. Vedi Douglas Luiz da noi, e l'ambiente fa anche la differenza. Vedi Arthur, che al Gremio comunque ha funzionato, da noi non funzionerebbe. Adesso lo vogliono regalare al Besiktas. E tu
5: sono impazziti comunque.
1: Sì, ma tu
5: vuoi Andy Gregorio?
1: Sì, però aspetta, Besiktas ha detto impazziti sì, scemino. Cioè, di Gregorio 15 non te li do, Arthur se me lo dai gratis me lo prendo. Però come lì c'aveva in mano 7 milioni dal Gremio, appunto. No, gratis. Cioè dico me lo prendo. Ma qua la follia qual è? Che come lì c'aveva in mano un'offerta da 7 milioni del Gremio, voleva 10. E tu stai perdendo 7 milioni.
5: Io, Vincenzo, ti dico la verità. Loro lo vogliono gratis, gli regalo il cartellino. Ma glielo regalo, perché tanto prestandolo proprio. Che fai? Gli rinnovi l'altro anno di contratto per darlo un prestito? Basta.
1: No.
5: Se lo voglio, glielo do.
1: Gli dai il cartellino.
5: Gli regalo il cartellino. Però, vedi, perché il Besiktas vuole tutti questi, compresi Vlahovic? Perché c'è Italiano. Italiano l'ha avuto Vlahovic.
1: Certo.
5: Ora loro però, come dici te, a livello si dice ma sei Briao, ecco, Briai sì, ma scemi no. Lì dove si fa un pacchetto, però Vlahovic chiaramente è fuori perché lui è a parametro zero. Di Gregorio, Arthur, ma Di Gregorio non te lo pagano 15 milioni.
1: No,
5: ma non
1: no,
5: te lo pagano nemmeno 10, secondo me.
1: No.
5: Allora dovresti dirgli: guarda, sì, ti regalo il cartellino, mi ci metti un milioncino in più, è come se me lo pagassi un milione. Ecco, io di fronte alla possibilità di sfoltire la rosa, poi capisco che noi siamo qua, la cassaforte Exxon è un'altra, quindi da fare anche calcoli, soprattutto il discorso fair play e quant'altro. Però se io in un colpo solo mi levo due mal di testa forti, uno fortissimo, una cefalea a grappolo, il buon Arthur, quell'altro è mal di testa perenne, ma non una cefalea a grappolo, cioè Di Gregorio, senti, una mano lava l'altra, io lo farei, Vincenzo, io lo farei. Te ne
1: sì,
5: togli per un colpo solo.
1: Devi, sai quando è che lo fai? Lo fai quando riesci a ipervalutare qualcun altro. Cioè, ti arriva l'offerta per 40 milioni da un club pazzo per David.
5: Lo so, dici, ok.
1: Per esempio, per Miretti sono disposti a darlo in prestito con obbligo di riscatto. Quindi dici: se non mi vuoi dare adesso i 15 milioni, me li darai con obbligo tra un anno e intanto te lo prendi. Però quei soldi li metto già a bilancio.
5: Già a bilancio. Certo.
1: È quello il discorso.
5: Ma
1: quindi...
5: Miretti io credo che non ci sia un problema.
1: No, no,
5: uscirà
1: no. Soprattutto se vai a prendere anche... Mo, oggettivamente, no? Noi vogliamo un bene infinito, anzi ogni giorno di più al nostro Enrico Scarponi che abbracciamo
5: ogni
1: e che sentiremo presto.
5: Sì.
1: Ogni giorno di più gli vogliamo bene. Però metti che sì, togli Miretti, penso che hai fatto non un upgrade, di più. Anche perché che sì andrebbe a prendere il posto di Conminers.
5: Ma scherzi. Ma
1: il problema è vendere Conminers. Cioè tu metti... Già metti che sì, ti puoi dimenticare di Cummins, di Turam, senza problemi proprio.
5: Anche Turam dice.
1: Sì, volendo. Cioè, poi chiaramente devi sostituire Locatelli, che non gli puoi dare
5: che
1: una totta alle chiavi della regia, però che sì sa fare anche il regista.
5: Sì, che sì è uno che canta e porta la croce in quel
1: già
5: ruolo.
1: Già Locatelli che sì è un upgrade rispetto a Turam Locatelli, capisci? Cioè è un giocatore che si completa di più il reparto e ci mette più qualità. Lo devi sostituire comunque
5: a tre,
1: Locatelli.
5: Per esempio il centrocampo a tre Locatelli che se tu Rama non mi dispiacerebbe.
1: No, no, assolutamente,
5: cioè, se giochi
1: no.
5: A tre Locatelli avresti il certo. Famoso regista che non è il regista Locatelli, però due scudieri alati,
1: certo.
5: Di cui uno che vede anche la porta,
1: certo.
5: Che sì.
1: Certo.
5: No, questa è un'idea che farei. Sì, in effetti io ripeto, non ho visto le partite, ho visto
1: no,
5: gli highlights del gol, mi sembra in grande forma. Cioè non è il Milinkovic Savic
1: no,
5: che
1: no.
5: Vedemmo, no, mi sembra in grande forma,
1: La prossima settimana vedere. Si incontrerà con Carnevali, il suo agente. E chiaramente Carnevali gli dirà: amico mio, noi questo è il nostro massimo che ti possiamo dare, ti diamo il massimo, 6 milioni massimo, ci mettiamo qualche bonus vicino.
5: Perché lo prendi
1: sta
5: a zero?
1: Sta letteralmente al giocatore. Cioè, se il giocatore dice: i soldi li ho fatti, sono andati in Arabia Saudita, i soldini me li sono messi da parte. Però mi sono rotto le scatole, voglio tornare a giocare in Italia. Dove mi propongo? All'Inter sono coperti, non mi vogliono. Alla Roma sono coperti, non mi vogliono.
5: Sì,
1: al Milan non esiste più e non c'hanno i soldi, non mi prendono.
5: Già stato,
1: ci sono già stato. La Juve mi propone questi 6 milioni, ma sai che ti dico? Io me li prendo, me li porto a casa, torno in Italia e divento titolare della Juventus nel campionato italiano. E dopo aver fatto vincere lo scudetto
5: sì,
1: al Milan,
5: sì,
1: lo faccio vincere alla Juve. Sta tutto a lui.
5: Sì, ora faccio vincere lo scudetto alla
1: Vabbè,
5: Juve con
1: però,
5: Colomani,
1: sai,
5: no, però,
1: per dire,
5: però no,
1: dice,
5: no, ma
1: l'obiettivo
5: io
1: è quello.
5: Vincenzo, lo farei.
1: Oh, vinco una Europa League, mi gioco
5: bravissimo, bravissimo, lo farei. E questa è un'opzione
1: torno
5: secondo
1: in
5: me
1: Italia.
5: Tra l'altro se ne parlò anche l'anno scorso, ti ricordi?
1: Sì, però sì. L'anno scorso lui era ancora in contratto
5: esatto.
1: Con l'Al e che chiaramente Al-Ahly
5: sì,
1: chiaramente ti chiedeva un sessantino e chiaramente non potevi. Adesso è 0-0 e quindi tu puoi andare a lui, chiaramente lui in altre situazioni potrebbe dire: se vuole andare in Premier, tu non ci fai niente.
5: No.
1: Perché in Premier ti dico: quanto prendevi 12, ti do 15, vieni. Però in Premier sanno che lui non vuole, perché lui vuole tornare in Italia. Mm. Quindi questa è la. Adesso lui deve spogliarsi di tutti quei soldi. Deve dire: i soldi li ho fatti, venga alla Juve. 6 milioni non sono pochi. Sto alla Juve, faccio un triennale, un quadriennale. Comunque negli anni mi garantisco un bello stipendio. E voilà, ho trovato la formula. Il Tottenham sta prendendo Tonali per 110
5: sì,
1: milioni.
5: Sì, però Newcastle al momento ha detto no. Però
1: ma
5: cioè,
1: perché io ho messo 100 prende, milioni e sì. Ha detto di no. Ok, aumentiamo l'offerta.
5: Comunque,
1: il Tottenham.
5: Tutto bene che voglio a Tonali.
1: Ma 100 milioni non glieli do.
5: 110 milioni per Tonali è una follia.
1: Sì, però ho capito che loro giocano un altro sport.
5: Certo.
1: Loro hanno altri soldi.
5: Allora, come dice l'amico Marco da Prato, poi andiamo in pausa. Dopo Ronaldinho a Ravenna, la notizia di oggi è Cummins al Prato. Magari Ronaldinho, che in effetti ha 46 anni, torna a giocare al Ravenna.
1: Sì, si è comprato anche diciamo, da solo praticamente.
5: Detto, mi compro,
1: ha detto, mi compro e vengo a giocare.
5: Va bene, dai, pausa. Vi ricordo che siamo insieme fino alle 20, eh? Fatemi compagnia perché sarò io da solo con Rossi. Io e Rossi. Con chi ce l'hai, Rossi? Ah, vabbè, dai. Pausa.
1: È arrivato? Pausa. Che è venuto a fare?
5: Pausa.
13: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Un saluto particolare al nostro missionario,
5: al nostro missionario Gaetano, che ci manda una foto dall'Africa dove lui è andato per dare una mano, da medico. Grazie Gaetano e buon lavoro, torna presto.
1: Guarda, che abbracciamo. Foto meravigliosi che ci
5: bella. Allora, i tifosi, specie i più giovani, hanno bisogno di emozioni. I bambini vogliono mettere un nome da poter sognare sulla maglietta. Mio figlio la maglietta di Kun Miners non me l'ha mai chiesta. Dibu e Dybala gasano i tifosi. Allora, Dybala non torna alla Juventus, questo leviamolo.
1: Purtroppo no, io. Però io prima ti avevo fatto invece una.
5: Comunque sono 14 gradi da Gaetano, vedi?
1: Ah, beato lui. Però io qua ti voglio portare sulla provocazione, no? Ce lo dicevamo prima, il nostro amico ci ha ascoltato probabilmente. Ildiz.
5: Ah, sì, proprio.
1: È una provocazione. Allora, Ildiz è il
5: però
1: giocatore,
5: lo stanno scrivendo in tanti.
1: Ildiz è il giocatore più forte che abbiamo. La Juventus ha messo il veto, Ildiz non si tocca. E io sono contento. Mettiamo subito in chiaro queste cose, se no poi dopo si fanno le solite filosofie, tipo l'amico prima ha detto: complimenti a Marangio, giunto di top dirigente, Juve di Motta e Spalletti da scudetto, David mondiale a zero, a volte il silenzio è d'oro.
5: Noi dobbiamo fare un open day, no?
1: Sì.
5: Con tutti questi fenomeni.
1: Sì, qua.
5: E poi li
1: sai quanti ne sono. Comunque, fatta la premessa che poi la gente non capisce, non dice quello che vuole, allora dovrei dire: ah, Zaniolo, Leo Juventus anche l'anno scorso. Sì. Vabbè, fa niente.
5: Noi dobbiamo fare l'open day.
1: Così facciamo. Comunque, fatta la premessa che il dissapermento è intoccabile, eccetera, eccetera. Hanno fatto 40 gradi questo weekend, ok?
5: No, 40,
1: sì, 33, 34, faceva molto caldo. Temperatura caldo, percepita altissima. Sì. Ero sotto al sole in spiaggia.
5: Ma te?
1: Sì, pensa
5: ma
1: un
5: due
1: po'.
5: Due settimane fa.
1: Ho bagnato la signora.
5: Sì, ma due settimane
1: fa. No, sono andato domenica.
5: Anche questo?
1: Te l'ho detto che ci andavo. Sono svegliato presto, due ore di sonno. Questo. Il sole, a un certo punto, ho avuto una visione.
5: Sì.
1: E ho detto: sono impazzito.
5: Io
1: vado
5: al mare in spiaggia, altro che visione.
1: Si chiude negli spogliatoi. Ho avuto un pensiero indecente, non quelli tuoi. Ho detto: pensa se nella follia, no, sulle orme dell'offerta per Zidane, il Real Madrid arrivasse e dicesse: senti, lo so che non lo vendi Ildiz, però io ti proporrei il cartellino di Ibrahim. Il cartellino di Camavinga. E ci aggiungo 20 milioni, così tu ti vai a prendere anche il Dibu Martinez e a quei cafoncelli della Stone Villa gli dici: ti lascio pure i soldi per il caffè. Tradotto: tieni, ti lascio anche i soldi per il caffè. Tu che faresti? Perché io in quel momento un attimo ho vacillato.
5: La prima domanda che ti faccio, che può sembrare una domanda anche un po' cattivella, però te la faccio: che se ne fa Real Madrid del Diz oggi?
1: Loro oramai sono folli, cioè nel senso,
5: sì,
1: stanno facendo...
5: dici penna tu.
1: No, se tu per esempio trovi l'accordo con Suarso e dici: ma sì, ti lascio per un altro anno Gonzales, scusami, Nico Paz. Poi vediamo quello che si fa. Ho preso come si chiama Bernardo Silva, ma fa un altro mestiere, gioca da quell'altra parte, tant'è che noi l'avremmo preso con tutto Ildiz.
5: Certo.
1: Vinicius Junior me lo voglio togliere dalle scatole, lo offro al miglior offerente perché ho paura che possa creare spaccatura all'interno dello spogliatoio. O comunque c'ho Vinicius
5: che
1: Junior,
5: che non è una cosa da sottovalutare,
1: che non è una cosa da sottovalutare, perché è uno che
5: è
1: può,
5: uno di quelli, esatto, che si deve dalle scatole.
1: E guarda che io non sono manco convinto che resterà Mbappé, perché stanno facendo tanti acquisti, ma secondo me a un certo punto boom partirà qualcuno. E partirà qualcuno nella ristrutturazione generale. È vero che c'ho anche Arda Güler, che però con il turco Yildiz parla la stessa lingua, giocano insieme.
5: Hanno fatto un disastro, cioè non un disastro, perfetto, la Turchia in generale.
1: In generale ha fatto un disastro, è già eliminata, però i due giocano benissimo anche insieme. Io mi sono garantito, dice il Real, comunque due giocatori che hanno un futuro e sono tecnicamente molto forti. Brian Diaz, che tanto non lo facevo giocare, continuerò a non farlo giocare, avrò un giocatore che persona per bene, non rompe le scatole come Vinicius, che gioca lì, che ci mette il talento, eccetera. Ringiovanisco, do prospettiva. Camavinga è un problema che devo risolvere, me lo tolgo. Brahim Diaz è comunque un problema che devo risolvere, ha fatto il suo tempo da noi, me lo tolgo. Ti metto un 20 milioni vicino, così io di mio non caccio praticamente nulla. Gli ingaggi tra, adesso non so quanto rende Camavinga, comunque tra Camavinga e Brahim, sì, prende, adesso vediamo quanto prendi, più o meno. Ma stiamo giocando, se no arrivano i messaggi, Marangio, vivi,
5: no,
1: film,
5: no,
1: eccetera.
5: Però guarda qua, io
1: però
5: sto
1: una roba
5: vedendo
1: del genere ti farebbe vacillare oppure no? Questa è la domanda che vi giro
5: ma
1: a voi.
5: Io, allora, non so se è il momento non proprio positivo che sta attraversando il Diz, però io vedo al momento tutti i messaggi che vanno per una cessione di il Diz. Per esempio, guarda, vabbè, a parte giustamente Andrea che dice io in spiaggia ho altre visioni, anch'io, sì, Andrea, vabbè, onestamente, certo. Anzi, bisognerebbe ritornare a quella simpatica moda che c'era un tempo che si andava, sì, ormai ci si mette più, peccato, però vabbè, non si può dire nulla, pensa che non si può dire posso... alle femministe, sei detto niente, abbiamo detto che voglio vedere Rossi nudo, posso dire che voglio vedere Rossi nudo, ecco, ok, però detto questo, vedi, amico dice io lo farei anche senza i 20 per i calciatori che hai nominato. Gildo D'Ancona dice per me non ci sono incedibili, che hanno una buona cifra tipo 100 milioni io glielo porto in braccio. Poi aspetta, ne ho visto un altro, Emi da Potenza dice è come il cappotto di miseria e nobiltà che il cognato diede a Totò per andare a fare la spesa, cioè il Diz al Real. Patrizia a Roma dice io invece di Diaz prendere Massantuono. Insomma, non c'è una chiusura a prioristica su il Diz. E qui credo che Vincenzo metta anche una sorta di spunto per la prossima
1: dopo, certo,
5: ora.
1: Certo.
5: Esatto. Io credo che noi dobbiamo dividere le cose in due. Allora, e riparto dal messaggio dell'amico di prima che diceva della maglia, no, che si comprano i bambini o comunque identificarsi in qualcuno. Se noi oggi andiamo a dire al 90% di tifosi in chi vi identificate in questa squadra, penso
1: nessuno.
5: No, il Diz
1: al massimo, ma al massimo, perché okay, secondo però, me leggendo i messaggi non vedo,
5: è vero,
1: cioè
5: è
1: non
5: vero,
1: ce n'è uno
5: vero,
1: che
5: ci mettere la firma, dice Francesco,
1: cioè non ce n'è uno da questi messaggi che ha detto il Diz non si tocca. A me questa è la cosa che un pochettino
5: sì,
1: ti deve tornare,
5: sì, questo anche a me mi sta un po' spaventando,
1: un po',
5: però
1: un po' stupisce.
5: Ci rimaniamo e ci ragioniamo anche nell'ora successiva. È sicuramente il giocatore più forte che la Juventus ha ed è il giocatore sul quale la Juventus ha investito, perché secondo me sarebbe una, e infatti stiamo parlando di fantasie estive,
1: certo,
5: sarebbe una follia vendere un giocatore anche a 120 milioni che tu hai rinnovato con Elkan che arriva con l'elicottero, perché anche la scenografia e il contorno conta.
1: Certo che conta.
5: Poi, e questa è la prima parte, poi l'altra parte, vedi anche Cinzia dice io l'accompagno se volete, l'altra parte è che noi a questo ragazzo stiamo chiedendo di essere il nuovo Del Piero e probabilmente il nuovo Del Piero non lo è.
1: Altre
5: forse diventerà più forte, forse, ma non è il nuovo Del Piero. Del Piero le partite le vinceva anche da solo qualche volta.
1: A 19 anni ha avuto numeri migliori
5: Del Piero,
1: l'abbiamo visti l'altra volta,
5: però in una Juventus più debole rispetto a quella,
1: assolutamente sì,
5: dove è più facile emergere rispetto
1: lì
5: a
1: era
5: quella,
1: impossibile emergere.
5: Quindi io ancora oggi te lo dico e te lo sottoscrivo, il Diz non lo vendo. a meno che, cioè, non lo vendo se mi danno 120 milioni cash, perché poi noi ci riempiamo la bocca di questi 120 milioni, ma guarda che non so più i 100 miliardi della cessione di Zidane di Moggi, perché è un altro mercato, perché ci sono altre valutazioni e perché avresti comunque una difficoltà importante a comprare. Cioè, leviamoci la testa

0: ho i soldi, perché oggi io preferisco avere il giocatore, in questo caso 2-3 giocatori, che non il cash, perché poi il cash lo devi andare a reinvestire e sanno che ti servono i soldi, sanno che ti servono i giocatori, che c'hai i soldi, quindi io questa operazione non la farei. Scegliendo i giocatori ci penserei,
1: anche perché il centrocampo diventerebbe magicamente, per esempio nelle nostre ipotesi, Camavinga che si Thuram. Camavinga che si Thuram, un centrocampo a tre, per dire 2-1 Brahim, che abbiamo detto che c'è Brahim, con Cesao, per dire, lì davanti c'hai comunque Thuram, cioè,
0: è chiaro che ti risolverebbe, però io
1: Colomani,
0: io voglio continuare a
1: credere
0: in
1: lui. Sì, lo so.
0: Poi
1: però
0: lui non è Del Piero. L'errore è questo. Il Diz non è Del Piero. Anche se noi abbiamo visto un Il Diz nella parte finale di campionato, a quanto? Al 60%? Al 65%? Al 70%? No, al 70% non ci è arrivato. E l'abbiamo visto, si è trascinato anche al mondiale, dove non ha fatto malissimo, però non ha inciso. Ma se noi ci aspettiamo il Diz Del Piero, secondo me stiamo sbagliando.
1: Tu immaginati 4-3-2-1,
0: sì,
1: più o meno. Ok, il Dibu tra i pali, perché te lo compri con i 20 milioni più caffè che ti mettono vicino. Centrali difensivi Bremer, e ti riprendi Muaremovic, che tanto al 50% è tuo e non lo spendi tantissimo. A destra ci vuoi mettere Kalulu, ci metti Kalulu. A sinistra Cambiaso o chi viene al posto di Cambiaso.
0: Cambiaso è un altro, deve andare via.
1: Va via, sì, sì, quello che viene al posto di Cambiaso. Ok, centrocampo a tre con Camavinga, abbiamo detto che sì, per
0: che
1: dire,
0: sì,
1: e Locatelli. Perché comunque uno ti entra nel pacchetto, Idiz, l'altro lo prendi soltanto per il cartellino. Dietro le punte nel 2-1 ci metti Brahim Diaz, Zaniolo. Punta Colomani.
0: Sì, sì, per l'amor di Dio, è una Juventus che secondo me mancherebbe ancora di un centravanti forte, però è una Juventus.
1: Ragioniamo però.
0: È una Juventus più forte di quella che abbiamo.
1: C'è il centrocampo intanto.
0: Sì, sì.
1: C'è il centrocampo, forte e fisico. C'è un attaccante di qualità, tecnica e qualità. Secondo me addirittura Devi gioca bene con una squadra così. C'è il portiere.
0: Il portiere. Sì, sì,
1: c'è un difensore in più. Guarda che sarebbe secondo me una roba. Vabbè, stiamo ragionando così.
0: Ma
1: per ipotesi,
0: cioè, sì, però è un'ipotesi, Vincenzo, che ancora prima che tu tirassi fuori tanti amici da casa, ma non soltanto oggi, da qualche settimana avanzano come ipotesi. Secondo me è un po' l'ipotesi che capisco, assolutamente, della disperazione. Cioè non vendo questo, non vendo questo, non vendo questo, non vendo questo, faccio una cessione. Però ripeto, attenzione all'idea del cash. Io non mi fiderei del cash. Andando a scegliere su alcuni giocatori sì. Credo però, Vincenzo, che oggi onestamente il Real Madrid, che poi il Real Madrid i giocatori simili, il Diz ce l'ha, perché comunque Andy Kopacz, che è più sì, trequartista, lui vuol giocare, lui vuol partire dall'esterno. E per me questa è la grande la grande incognita di Diz oggi. Perché vuol partire dall'esterno e non si vede dietro la punta? Io ce lo vedo benissimo dietro le punte, però lui ti ha dimostrato che vuol giocare lì. Si sente, la sua comfort zone è quella. Quella di partire dalla fascia, forse perché può rientrare, può centrarsi invece che essere in posizione già a fronte alla porta. Non lo so, io ce lo vedrei, però chiaramente abbiamo capito, Vincenzo, che con tutti gli allenatori che ha avuto, lui da lì può partire, dalla fascia sinistra.
1: Sì, sì, lui è partito da là, non è partito da là.
0: Il giocatore è forte, il giocatore
1: proprio, sì, però insomma. Poi una roba del genere riesci, perché noi l'abbiamo fatta come gioco, no? Gioca giù, facciamo pure noi il gioca giù.
0: Senza pure più nulla.
1: Hanno
0: cambiato visto Paolo Ielo.
1: Certo,
0: che pare sia pare, non lo so.
1: Ma non me lo
0: pare sia interista.
1: Non me l'aspettavo. Però praticamente abbiamo fatto gioca giù per spiegare cosa, che il mercato delle idee quando mancano i soldi è questa roba qua. Cioè andare a prendere che sia zero e convincerlo,
0: no,
1: e convincerlo
0: quella,
1: che gli paghi 6 milioni e basta, non vai oltre. andare a dire c'ho il mio pezzo pregiato sul mercato, invece di venderlo per soldi mi prendo giocatori che a me possono funzionare, me li dai in un pacchetto unico o comunque fanno operazioni slegate, perché visto mai plusvalenza e quant'altro non può, no,

0: le scatole pure a Carnevali, però fai un'operazione del genere. Che vai dall'Udinese e dice: guarda, Sartori mi sta pregando per avere Miretti, lo do a te, tu mi dai Zaniolo e anche lì vado a risparmiare una bella cifra. Senza dimenticare che c'è sempre la questione Nico Gonzalez, che se lo riesce a vendere all'Atletico Madrid, ecco che puoi andare con una piccola differenza economica ad andarti a prendere Sorloth, sempre considerando che David comunque qualche offerta da 30-35 potrebbe anche averla dopo il mondiale che sta facendo.
1: Quanti gol fa ancora David?
0: Zero. Così poi arriva il messaggio e l'amico dice che non indovino, vabbè. Zero. Però
2: con Qatar forse segnava anch'io.
0: Ma con quel portiere, cioè, mi tengo di Gregorio a quel punto. E queste.
2: No, ma hai ragione.
0: Il mercato delle idee,
2: Vincenzo,
0: questo qua.
2: Hai straragione. Non c'è una virgola di tutto quello che hai detto che ti posso contestare. Anzi, però, certo. Io vedo, no, per esempio adesso un amico Filippo dice: se vendessimo Bremer a 50, Cambiaso a 40, Di Gregorio 10-15, Davide 30, Miretti 15, Nico per Ruggeri, Kelly a 25-30, al suo posto Moremovic, Douglas a 20-25, fai 180, giusto. Guarda, Filippo, hai fatto un calcolo perfetto, poi ci mette, compro Gila a 30, che peraltro credo vada al Napoli, Nico Pazza 60, Colo a 30-35, Pellegrino 25-30, Dibu 15, che si zero fanno 165, che è perfetto. Io ci metto, no, una firma, ce ne metto di più, però quello che dici te, Filippo, è tutto giustissimo, non funziona però così.
0: Noi stiamo facendo i calcoli letteralmente della serva, perché poi chiaramente vedi che Camavinga prende tipo 6 milioni e mezzo netti, che all'ordi sono 12, quindi non so se quelli di Ildiz sono sempre netti, giusto? 6 milioni?
2: Sì.
0: Ok, quindi già prendi un altro a 6 milioni, che si dice vabbè, non ne voglio 12 ma almeno 6 me ne devi dare, e so altri 6. Brahim dice vabbè, non ne voglio 8 ma sempre 6 mi devi dare, ed ecco che tu magari prendi dei giocatori che no, di cui non paghi tanto il cartellino, ma cominci a far salire tanto il monte ingaggi. Ma è vero anche, contraltare positivo, che aumenti la qualità e che con una squadra così, Ale, l'Europa League non la vince a mani basse, di più.
2: Vedi, Marco Rallucca dice: vi meravigliate che ci sono tanti possibilisti alle giuste condizioni, naturalmente alla cessione di Ildiz, perché forse si sono accorti che in questo periodo storico non abbiamo la forza di trattenere più nessuno e quindi diventiamo razionali. Dispiace, ma se riuscissimo a ristrutturare la squadra vendendo il turco come successe con Zidane, si fa come le tre scimmiette e si va avanti. Molto bello anche questo messaggio, Marco. Mentre è vero, Platini ha detto: il Diz come Jamal e Olise sono per talento i vecchi 10 che sono diventati 7-11, partono tutti dalla fascia. È vero, io continuo a pensare che partire dietro la punta sia più facile, però hai ragione, ormai partono tutti dalla fascia, però partendo dalla fascia secondo me fai un pochino più fatica, perché poi ti devi saltare l'uomo sulla fascia, poi accentrarti. Ecco, poi il Diz comunque, Vincenzo, anche se proprio andiamo a vedere le skill, ce n'è una che gli manca pesantemente, che ci chiediamo tanti perché,
0: è la punizione. Punizione, sì, che tu con Brahim Diaz,
2: che Nico Pazzo per esempio ha,
0: sì, che per esempio Brahim Diaz avrebbe, che Zaniolo avrebbe, che sì avrebbe,
2: Zaniolo batte punizione,
0: sì, sì, che sì avrebbe, cioè parliamo di un livello che sale da questo punto di vista. Sì, è una skill che gli manca, ma è un giocatore che ha dei margini di crescita straordinari,
2: enormi,
0: sia chiaro,
2: sul quale si può lavorare, credo ancora.
0: Sì, sì, sì.
2: E al quale avrebbe fatto bene, Vincenzo, lo dicevano prima alcuni amici, anche poter lavorare con dei campioni. Perché un conto era Del Piero allenarsi con Vialli, Ravanelli,
0: Baggio.
2: E questo si è allenato con Openda, David. Negli anni, insomma, non è che si è allenato con grandi
0: che
2: campioni.
0: Posso mai imparare da questi qua?
2: Anzi, semmai sono gli altri che devono imparare da lui.
0: Metti già Ildiz nella Juve di Dybala e già sarebbe cresciuto tantissimo, sarebbe sì. Cresciuto tantissimo, che Paulino l'avrebbe fatto crescere proprio tanto, perché poi Paulino è quello che vedi, noi pensavamo che Allegri lo aveva trasformato in un tuttocampista, in realtà è lui che si è andato a cercare la posizione per il
2: certo.
0: campo, però poi dopo ci arriva lì e sa come andare a coprire tutta la zona del fronte offensivo, e avrebbe spiegato a Ildiz magari: sì, a te piace partire da sinistra, perfetto, però devi coprire tutto il
2: quello. Vincenzo sarebbe stato secondo me un grandissimo passaggio di testimone,
0: quello sarebbe stato l'ideale.
2: Ildiz sarebbe stato un passaggio di testimone
0: perfetto,
2: meraviglioso,
0: perfetto,
2: sarebbe un po' stato come perfetto. Baggio Del Piero,
0: sì,
2: però questo è un pochino più accompagnato, perché Baggio Del Piero, Baggio viene venduto, certo, per fa spazio, certo, certo, a Del Piero. Questo lo potevi accompagnare, lui poteva crescere.
0: Invece lui ha avuto come passaggio Pogba, che andava in Arabia, ti ricordi, dai club a vendersi. E quindi insomma non ha avuto un passaggio di consegna.
2: C'è Davide che ci chiede se noi pagheremo 100 milioni per il Dizio. Temo che questa valutazione l'abbiamo solo in Italia, anzi solo alla Juve.
0: No, in realtà l'Arsenal ce l'ha,
2: anche questa.
0: L'Arsenal ce l'ha fatta e la Juventus ha detto no. Quindi ci arrivano.
2: Senza girarci troppo intorno.
0: Adesso per esempio il Real Madrid, che ha capito che l'Inter vuole Nico Pazzi, ha detto sì, ok, 80 solo.
2: 80. Il progetto c'era, ragazzi, di vendere il Dizio. Noi che ci giriamo intorno, lo sapete, l'abbiamo raccontato. Il progetto c'era di vendere il Dizio. È anche per questo che oggi, secondo me, è impossibile. Perché due anni fa il progetto c'era di vendere il Dizio, poi è stato stoppato e chi aveva portato avanti il progetto di vendere Yıldız è stato mandato via. Quindi, secondo me, oggi fare un'inversione a U così clamorosa a appena due anni di distanza, non lo so. Poi so anche che c'è chi dice no, ma Yıldız vale 50 milioni 60, l'ho sentito. Però vabbè, poi ognuno ha le sue opinioni, ci mancherebbe altro, e va bene così, è giusto, perché su questo ci si confronta. Però capisci, Vincenzo, ci sono troppi step, per cui se non lo potevi fare due anni fa, io non lo so due anni fa quanto potevi ricavare dalla cessione di Yıldız.
0: Due anni fa, secondo me, in prospettiva comunque sui 60, 50, 60 li ricavavi un paio d'anni fa, secondo me, in prospettiva.
2: Forse anche qualcosina di più.
0: Sì, però sai, ancora dovevi... c'erano ancora giocatori nel giro che potevi prendere, investire di più, eccetera. Era un po' il Nico Paz, però primissima maniera. Adesso comunque lui ha portato la maglia numero 10 della Juve da due anni.
2: Comincia cioè, ha investito la maglia numero 10
0: per due anni, che è stata un po' una maledizione della Juventus negli ultimi anni, perché comunque Pogba l'ha portata, sì, non l'ha mai portata. Dybala poi è andato via, eccetera. Yıldız secondo me l'ha anche onorata, ti dico la verità,
2: per me sì,
0: non ai livelli di quelli che conoscevamo prima, perché chiaramente Del Piero, Tevez e Dybala parliamo di 10 assoluti, però nel suo, nella sua crescita l'ha onorata. E per me, ribadisco, è un giocatore che non si tocca. Ribadisco però che davanti a un'offerta del genere io vacillerei.
2: Dai, ne parliamo nella seconda ora, perché poi non abbiamo dato spazio ai messaggi. Su questo siete in tantissimi. Il Diz, Nico Paz, ci confrontiamo su questo. Ciao Marangio.
0: Ciao ragazzi,
2: che
0: ci
2: il traffico
0: domani
2: sia con te.
0: Grazie.
2: Che la via del mare chiusa sia con te.
0: Te la devo far chiudere. Noi ci ritroviamo domani, ma c'è,
2: sì, rimaniamo qua fino alle 20. Se volete, se no vado via.
0: Ma
2: se volete, io sto.
0: Fatti vedere in che condizioni siamo da allora.
2: No, è maglietta di grande qualità.
0: Indegno. Ciao, a dopo.
2: Ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ragazzi, accetto la provocazione, Leonardo da Roma, però mi ricordo che Giuntoli aveva praticamente venduto Yıldız e con i soldi di Yıldız aveva promesso che prendeva Osimhen e Tonali, poi non so come avrebbe fatto, però gli abbiamo dato tutti del pazzo che voleva vendere Yıldız.
6: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto da Bologna. Allora, senza polemica, ci mancherebbe altro, però questo allarmismo sempre, mamma mia, adesso Bremer ha detto che rimane, come facciamo i soldi? Ma scusa, ma perché se vendi Thuram, Cambiaso, Gatti, Miretti e David, senza contare gli esuberi di Comane, Soppendati, con la gente lì, solo questi nomi che ho detto io, non fai il mercato? Cioè, se rimane Bremer, vuol dire che basta prendere un centrale forte in difesa da mettere assieme a Bremer.
7: Ciao ragazzoli, Bruno, buona serata. Io lo so, i disastri che ha fatto Giuntoli, Comolli, anche un po' gli ultimi tempi, gli altri prima, sono difficili da ricucire. Soldi buttati via, palate, e adesso siamo nelle paludi. E io non vorrei essere neanche tanto al posto di Carnevali, perché cioè, con i soldi, i calciatori senza soldi non si comprano. Io non lo so, bisogna fare proprio un po' qualche miracolo. Se riuscirà a fare qualche vendita redditizia e comprare qualcuno, Speriamo che dentro la campagna abbonamenti di solito si passa molto prima, quest'anno è stata ritardata, penso anche perché non siamo andati in Champions. Spero che ci sia magari ancora qualche miracolo, che prima della campagna di abbonamenti dicono abbiamo preso questo e quell'altro, ma sono tutte mie illusioni. Fino alla fine cerchiamo di crederci, tanto ormai siamo abituati a star male per tutti gli anni così. Ciao.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, eccoci qua ancora, cari amici, oggi in questa puntata speciale di Due in Bianconero che si prolunga di un'ora, perché insomma oggi il nostro grandissimo Quintiliano ha lavorato veramente bene da questa mattina fino a pochi minuti fa per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente federale, che è Giovanni Malagò, eletto con circa il 68% dei voti, e dunque si è chiusa finalmente l'epopea del Poro Gravina. Ora però mi dovrò inventare Malagò, speriamo di no, perché
8: aiuto,
1: grande Quintiano, sei arrivato a casa, Quintiano, sì, hai fatto un grandissimo lavoro oggi, però ecco, dicevo, speriamo di non dover inventare il nuovo grido su Malagò, però siamo contenti che Gravina insomma sia un ricordo, anche se non dimentichiamo mai che rimane vicepresidente dell'UEFA, vero Quintiliano? Lo sai, Quintiliano, che
8: su questo ci sono pochi dubbi.
1: Ecco, appunto. Invece in questa ultima ora, che è appunto per sostituire il buon Quintiliano, siamo entrati in una tematica che vedo vi sta appassionando molto, cioè quella, amici, ragazzi, tifosi, fratelli e sorelle bianconere, ma insomma il Diz è così veramente incedibile per voi? E devo dire che leggendovi, tutti ovviamente anche con motivazioni diverse, però capisco che in questo momento l'incedibilità non viene data neppure per il Diz, però c'è anche chi ovviamente la vede in maniera diversa, come l'amica Cinzia, che dice: non sono per nulla del medesimo avviso sulla possibilità di vendere il Diz al giorno d'oggi, soprattutto se ti chiami Juve, con 100 milioni non so cosa ti possa venire in più, e perderemo a livello di marketing, peraltro a 21 anni e da 2 che è il migliore della stagione. Infatti c'è anche questo aspetto, Cinzia, quello che dicevo prima, insomma io non lo accetterei mai per dei soldi, perché poi alla fine devi comunque andare a risistemare la squadra, a trovare il giocatore, e 100 milioni, per quanto sia una cifra folle, 100 milioni non sono i 100 miliardi della cessione di Zidane. La Juve secondo me andrebbe comunque in difficoltà, però come detto dobbiamo ascoltarvi, allora andiamo con un po' di vocali, rimaniamo su questo tema appunto di il Diz, prego.
9: Ciao ragazzo, Pasquale.
1: No, Pasquale è passato prima, l'abbiamo sentito prima, vai.
10: Ciao ragazzi, Francesco da Lodi, complimenti per la trasmissione. Alla fine erano il post Platini 8 anni, al nono grazie a Dio abbiamo vinto, e comunque in quegli 8 anni 2 Coppe UEFA e una Coppa Italia. Avrei messo la firma in questi 6 anni a ritornare a vincere in Europa, cosa che almeno io quest'anno... Il mio obiettivo è l'Europa League, ma tutta la vita.
1: Anche
10: io ho la firma ad arrivare quinto, sesto, settimo, ma vincere l'Europa League, un trofeo europeo, e poi dopo 2 mesi ci giochiamo la Supercoppa europea. Un abbraccio.
1: Ma guarda, questo è un aspetto che io condivido. L'Europa League per me diventa l'obiettivo dell'anno prossimo. È chiaro che il mio sogno è quello di tornare a vincere lo scudettino, quello che era per molti uno scudettino, quindi io è chiaro che ho un sogno, che è quello dello scudetto, e invece vorrei avere qualche conferma in più, qualche certezza in più sulla possibilità di andare a vincere
2: l'Europa League, intanto perché comunque l'Europa League poi ti dà la porta d'ingresso e d'accesso alla Champions, riporterebbe a casa un trofeo europeo che manca da troppi anni, ci riporterebbe comunque sul tetto d'Europa, l'Europa B, sia chiaro, non è la Champions. Però io credo che oggi il livello del calcio italiano, non soltanto della Juventus, ma del calcio italiano, sia quello proprio dell'Europa League. Quindi per quanto mi riguarda io sposo questa teoria. E anzi, spero che Luciano Spalletti non cominci poi a fare un tipo di ragionamento, però si gioca il giovedì. No, si gioca il giovedì intanto perché ci siamo andati noi, compreso ovviamente Luciano Spalletti, perché non dobbiamo mai dimenticare che la Juventus aveva 5 punti di vantaggio sulla quinta a 5 giornate alla fine, e quindi Di Gregorio, Openda, David, ma anche Spalletti ci hanno portato in Europa League, per cui oneri onori, adesso ve la beccate, ce la becchiamo, e non deve diventare un intralcio, anzi deve essere, non dico l'obiettivo, ma uno degli obiettivi. Quindi sta a Carnevali oggi andare a costruire quel tipo di rosa che intanto nella fase preliminare, cioè quella del maxi campionato, possa permettere a Spalletti di ruotare gli uomini e magari anche in determinate partite lasciarne alcuni a Torino, perché poi abbiamo visto anche gli incastri tra Europa League e campionato, ci sono alcune situazioni in cui avremo partite, mi pare con l'Atalanta la prima dopo il turno di Europa League, e quindi si deve cominciare a fare un turnover ragionato, intelligente e importante che non tolga energie. Ma intanto il primissimo obiettivo della Juve, ora dirlo al 22 di giugno sembra quasi pleonastico visto il tempo che manca, ma il primo obiettivo della Juve è quello di arrivare serenamente tra le prime otto, vorrei dire prima, ma insomma tra le prime otto per evitare il playoff, e poi dopo da lì cominciare a entrare con la squadra titolare nei turni quelli a eliminazione diretta. Però io sposo in pieno quello che dice l'amico, cioè l'Europa League è l'obiettivo, se non l'obiettivo primario della prossima stagione. Invece volevo rispondere a questo amico che dice: come siamo caduti in basso, penso che non torneremo più a essere un grande club, forse si potrà vincere il campionato ogni tanto ma nulla più, che sarebbe proprio poco, però siamo ridotti a discutere sulla cessione dell'unico giocatore simbolo della squadra, quando la differenza con club europei sta negli sponsor. Noi come sponsor di maglia richiamiamo un terzo se non un quarto dello United e del Real. Dove vogliamo andare? Allora Massimo, in quello che dici non c'è niente di sbagliato, è la realtà. Vince uno scudetto ogni tanto, intanto io me lo prendo lo scudetto, magari giustamente Massimo sei tra quelli che puntano più in alto e hai ragione, per l'amor di Dio, però ti dai le risposte anche da solo. Soltanto lo sponsor di maglia per alcune società è tutto quello che noi mettiamo insieme alla fine di fatturato in un anno, sto esagerando ma siamo lì, questa è la nostra dimensione. Allora ci sono due strade, Massimo, che ringrazio per questo messaggio, e a tutti gli altri amici. O lo capiamo e quindi siamo in una fase di ridimensionamento che ci piace, no, ma che è quello che ci dice l'attuale momento storico del calcio italiano, di conseguenza della Juventus, o alternative non ce ne sono, ragazzi. Non ce ne sono, cioè ci sono, uno dice vabbè, mi dedico al padel, va benissimo, questa è la nostra dimensione oggi. Se poi ci chiediamo se ci piace, no, ma la Juve sta affrontando un periodo di forte ridimensionamento che, e non voglio fare non voglio dipingerla più nero di quella che è, che però non è detto neppure che finisca l'anno prossimo. E come dice un amico, sì, stiamo ragionando anche in maniera empirica, perché poi non accadrà, della possibilità di cedere il nostro miglior giocatore. Però l'abbiamo fatto anche in altri anni, di cedere il nostro miglior giocatore. L'abbiamo fatto adesso quando quasi rimpiangiamo, no, la famosa cessione di Zidane, era il nostro miglior giocatore. Certo, avevamo una rosa anche più importante, sicuramente, per cui partiva Zidane, però avevi sempre dei giocatori importanti. Oggi di giocatori importanti, di simboli, abbiamo uno, è il Diz. E ragionare
1: anche se in maniera fantasiosa, soltanto della sua cessione fa venire i brividi, ma ci fa anche capire il momento della Juventus, che è passata al 2022, che è passata tutto quello che sappiamo. Questo però, ragazzi, noi dobbiamo tenerlo presente, perché altrimenti ci facciamo del male da soli. È la realtà. La realtà dei cicli di tutte le squadre di calcio è questa. E allora, anche se non si possono paragonare le due società, ma ragazzi, la Roma è 7 anni che non è andata in Champions. Non mi sembra che sia stata abbandonata, o forse qualcuno l'avrà fatto. Mi direte sì, ma la Roma, e ho capito, ma oggi la Roma è una di quelle squadre con le quali noi ci dobbiamo confrontare. Cartolandia, lo dicevo prima, li abbiamo dileggiati per almeno 10-15 anni e adesso stanno davanti a noi, è inutile che ci giriamo intorno, stanno davanti a noi con tutta una serie di situazioni che a loro sono state favorevoli, a noi sono stati sfavorevoli, ok? E parlo fuori dal campo. Però se la realtà è questa, dobbiamo saperla accettare, e mentre loro chiudono palestra, noi ci dobbiamo arrampicare sugli specchi per far decollare un mercato che però deve decollare dalle cessioni. Questa è la realtà di oggi, amici miei. Vorrei dipingervela in maniera diversa, ma vi prenderei in giro. Prego.
11: Ciao ragazzi, buonasera. Cristian da Livorno.
1: Oh, Cristian.
11: Secondo me il quesito potrebbe essere un altro. Secondo voi quanto tempo Yıldız potrà rimanere in questa Juve? Secondo me potrebbe essere una buona opzione venderlo quest'anno e iniziare a rifondare da subito, perché i 100-120 milioni ti permetterebbero di fare un'ottima campagna acquisti anche in prospettiva per i prossimi anni. Mentre se disgraziatamente faremo un altro campionato intermedio, il prossimo anno saremo qui a parlare sempre di Yıldız, che ahimè dovrà andare via per salvare il salvabile. Un saluto a tutti.
1: Ciao Cristian, saluto a Livorno, che tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, è stata commovente nel saluto ad Igor Protti, visto che poi c'è stato anche a Rimini e ci sarà anche a Bari, ma questo, la mia città, non mi sorprende, perché so l'amore e l'affetto che c'era per Igor Protti. Avrei scommesso sinceramente su quel tipo di saluto, 12.000 persone allo stadio per tributare l'ultimo saluto a Igor Protti, sono veramente qualcosa di raro, rarissimo. E fatemi dire una cosa in questa parentesi, ricordando ovviamente Igor Protti, ne ho parlato venerdì, l'ho fatto in un paio di post sui miei social, poi ritorno ad affrontare il tema Juve. Oggi non so se avete visto, abbiamo pubblicato su Bianconera News, c'è stata la protesta da parte di una ventina di tifosi di varie società, di varie squadre ultra, i famigerati ultra, quelli cattivi, brutti, sporchi, per molti, non per me, ma per molti so che è così, che hanno protestato chiedendo ovviamente di ridare il calcio ai tifosi, visto che per tanti anni si è parlato del calcio del popolo, che è una delle più grandi stupidaggini che ci hanno raccontato, e hanno protestato lì davanti a dove avveniva l'elezione del presidente Malagò. E mi ha colpito, ma non perché si parla di Protti, però mi ha colpito il fatto che a un certo punto hanno anche loro tributato un saluto ad Igor Protti parlando di un calciatore, di una bandiera che oggi è praticamente impossibile da trovare nel calcio moderno. E hanno ragione loro, e hanno ragione loro, perché oggi un calciatore, io appunto ho avuto modo, l'ho raccontato, di conoscere Igor Protti, non ero suo amico, Livorno erano tutti suoi amici, poi c'è questo concetto dell'amicizia che secondo me è un po' troppo largo. Per me l'amicizia è una cosa seria, una cosa importante, si è amici quando scattano determinate cose, ma insomma al di là di questo, però io ho avuto la fortuna di conoscerlo per motivi di lavoro, non essendo suo amico ho conosciuto per motivi di lavoro. E comunque era una persona, un calciatore, che insomma qualcosina aveva fatto nella sua carriera, sempre disponibile, sempre il primo a salutarti, sempre il primo magari a fermarsi a parlare con te. Oggi ci sono calciatori che segnano 5 gol in Serie A e si sentono dei fenomeni e pensano di essere chissà chi. Ecco, in quella protesta dei tifosi di oggi, di questa rappresentanza di ultra, c'è stato anche questo saluto a un calcio che Igor Protti sicuramente rappresentava. Non era un santo Igor Protti, perché, per l'amor di Dio, ma dal punto di come nessuno, ma dal punto di vista calcistico è stata una bandiera. E non è un caso che si siano radunate 12.000 persone per salutarlo, perché in alcuni valori legati al calcio secondo me bisognerebbe ancora crederci. Il problema è che quando si parla di valori legati al calcio, io sinceramente oggi non saprei veramente a chi rivolgermi. A Livorno si dice a che santo votarsi, ecco, non lo saprei. Chiudo la parentesi. Ritornando a Il Diz, l'amico Cristian da Livorno mi ha dato la possibilità di fare questa divagazione, però secondo me è importante. È vero quello che lui dice e molti di voi lo dicono, però io credo che ci debba essere una base sulla quale ricostruire, sulla quale ripartire, e francamente io di basi ne vedo soltanto una, quella di Kenan Yıldız. Poi se le cose dovessero andare in maniera così catastrofica da doverci ritrovare l'anno prossimo a cederlo per forza, è chiaro che la Juve, i calciatori passano, la Juve resta. Però io lo vedrei oggi sinceramente in una situazione difficile, delicata, ma arrivare alla cessione di Yıldız lo vedrei come un segno di profonda debolezza, sono molto sincero. Poi non è che se tengo Yıldız divento la società Florida, no, non è quello, perché lo sappiamo. Però dal mio punto di vista sarebbe anche un pessimo segnale nei confronti dei tifosi, cioè ti vengo a togliere quello che oggi è probabilmente l'unico giocatore nel quale, non dico tutti perché in Del Piero ci siamo rivisti tutti, o quasi, ma in Yıldız possiamo dire che ci rivediamo quasi tutti, visto che il resto è poca roba. Ecco, arrivare all'ascensione di Yıldız per me sarebbe un pessimo segnale, anche in questo senso. Prego Fede.
12: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo.
1: Ciao caro.
12: Ho sentito la visione di Maranzo di spiaggia e concordo invece con la tua, di visione in spiaggia, quella classica. Beh, effettivamente Yıldız è fortissimo, però Yıldız è uno. E noi in questo momento uno forte, fortissimo, non ci basta.
1: Ah, questo è vero.
12: E il buon Moggi ce l'ha insegnato tutti a suo tempo, dove avevamo un alieno, ma un alieno che non ci ha permesso di vincere. E coi soldi di un alieno ne ha presi tre che sono diventati alieni pure loro.
1: È vero.
12: Quindi sai, a volte girarsi indietro, guardare la storia, non fa male.
1: Vero, intanto Messi ha sbagliato un calcio di rigore, a proposito di alieni, quindi Argentina-Austria 0-0, rigore che si era preso Lautaro, secondo me non l'ho visto, ma secondo me non c'era, si sarà tuffato ovviamente come di sua abitudine, però Messi ha sbagliato il calcio di rigore. È vero, guardate, Marangio con la sua visione estiva ha lanciato un tema che vi sta scatenando. Quello che diceva l'amico adesso è corretto, io però, che sono un grande appassionato di storia, credo che la storia non si possa ripetere, così come non si ripete nei ritorni degli allenatori. È vero, noi ce n'abbiamo avuto uno che ha funzionato, cioè il ritorno di Marcello Lippi, anche se il ritorno ci ha portato alcune gioie ma anche diversi dolori, per l'amor di Dio, non dipendenti soltanto da lui, forse uno in particolare sì, ma insomma non esiste allenatore che non sbaglia. Quindi io credo che la storia non sia destinata a ripetersi. È normale che noi che abbiamo una certa età, che abbiamo vissuto quei famosi 100 miliardi con l'arrivo poi della Juve che ha continuato a dominare, ok, nonostante la cessione del giocatore, cioè di Zidane, ci fa pensare che quella potrebbe essere la ricetta giusta. Io l'ho detto prima, credo che invece oggi sia molto più complicato, molto più difficile riuscire a fare un'operazione del genere, intanto perché con 100 milioni di oggi non rifai una squadra, intanto perché non ci sono più i moggi di una volta, e anche questo può sembrare una banalità, ma entra e pesantemente sulla situazione, e poi perché forse a 100 milioni potresti arrivarci, a qualcosa di più no, per il Diz. Quindi io continuo a pensare che ce n'abbiamo uno forte, bene, cominciamo a mettergli vicino qualcuno un pochino più forte rispetto a quelli che ha avuto e con i quali ha lavorato fino ad oggi. È normale che, essendo arrivati qui sesti, bisogna ripartire dalle cessioni, quindi qualcosa bisogna fare, però scegliamo bene i compagni di viaggio per creare il fulcro Ildiz e attorno qualcosa di più costante, qualcosa di più concreto. Dopodiché, ragazzi, il Diz non è Del Piero. Io su questo continuerò a battermi, perché le risposte, cioè, a volte credo che noi da questo ragazzo ci aspettiamo qualcosa oltre a quello che lui a 21 anni può fare. Migliorerà, sì, può migliorare tanto, sì, può caricarsi la squadra sulle spalle, secondo me ancora questo no. Allora, leggo anche Alfio che dice: buonasera Ale, si può dire che si incominciano a vedere i veri danni che la politica calcistica ha inflitto alla Juve e che solo una società in Italia come la Juve ne verrà fuori? Ma ci vuole tempo, mi aspetto dalla dirigenza una comunicazione vera con i tifosi, senza illusioni. Questo è molto bello, il messaggio di Alfio. Sì, vedi Alfio, se noi pensavamo di risolvere i problemi del 2022 nel corso di due stagioni, ci sbagliavamo di grosso. Se pensavamo di risolverlo nell'arco di 3-4 stagioni, ci sbagliavamo di grosso. Perché? Perché oltre a quei danni lì, quindi Chinè, quindi Gravina, tutte le storie che noi sappiamo, ci abbiamo messo anche del nostro. Perché, fatto salvo il mercato 22-23, quello dove arrivò soltanto UEA, ma che sapevamo essere un mercato quasi impossibile da fare perché ci hanno tenuto fuori dall'Europa e ci avevano distrutto l'anno prima, poi ci abbiamo messo del nostro, sperperando gli investimenti fatti dalla proprietà. Perché la proprietà, che ha mille difetti, ci sono detti un miliardo di volte, ma non possiamo togliergli il merito di aver messo soldi, soldi, soldi. Oggi Michel Platini, non so se la cosa l'avete letta, se vi è sfuggita, a me non è sfuggita, perché l'ha detta Platini, ha detto lui spera di morire con la Juve sempre in mano alla famiglia Agnelli. Vorrà dire qualcosa, perché gli hanno fatto una domanda, ma la cessione a Tite, lui ha detto no, ha detto no. Quindi credo che in questo Michel qualcosa ci possa insegnare e ci possa dare, dopodiché può sbagliare anche lui, ci mancherebbe altro, soprattutto chi dirige la Juve in questo momento deve cambiare passo nella scelta dei dirigenti, speriamo l'abbia fatta bene. Però rispetto al messaggio dell'amico di prima, di Sapri, 2022 più oltre 200 milioni presi e bruciati, è normale che oggi diventa tutto terribilmente più difficile. Ultima pausa, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci in questa seconda e ultima mezz'ora, oggi appunto turno di riposo relativamente per Quintiliano dalla diretta, perché ha lavorato dalle 9.30 alle 17, quindi oggi chiudiamo in via eccezionale alle 20, domani ovviamente ritorna Quintiliano con voi. C'è questo bel dibattito sulla questione il Diz. Cosimo dice: Ale, non è che il tifoso non accetta gli anni bui, il tifoso non accetta più le modalità con le quali sono iniziati gli ultimi due momenti bui. La Roma non ha accettato due volte retrocessioni e penalizzazioni. Ho capito, quindi cosa dobbiamo fare? Allora, sulla retrocessione, vabbè ragazzi, 2006, ferita sempre aperta e resta lì almeno per quanto mi riguarda. 2022, l'abbiamo detto un miliardo di volte, c'erano due tipi di soluzioni. Combattere, sì, ok, a quale costo? Guardate, oggi c'è una notizia, non so se l'avete vista, quella del maratoneta Schwarzer, al quale hanno detto, Alex Schwarzer, al quale hanno detto, lui ormai si è praticamente quasi ritirato, che è caduto, sarebbe caduto un'altra volta nella questione doping. Io non so se avete avuto la possibilità di vedere il docufilm che racconta tutta la sua vicenda. È clamorosa. Dice, perché Santarelli dice questo? Lo spiego. Perché quando ti puntano gli occhi addosso, ti puntano gli occhi addosso. Hanno distrutto una carriera. Poi, colpa sua, se è colpa sua, merita quello che gli è accaduto. Però lui si è sempre professato innocente. Adesso, dopo 3-4 anni, viene fuori che gli hanno trovato un'altra proietta positiva al doping e tutto. Semplicemente per dire che se ti metti a fare la guerra contro determinate istituzioni, la guerra la perdi sempre. Io non gli avrei mai stretto la mano a Gravina, e lo sapete. Ho festeggiato l'eliminazione del mondiale dell'Italia, per quanto mi può dispiacere, mi dispiace, perché l'Italia è la nostra nazione, la nostra patria, ma siccome quelli lì che rappresentano la nazionale, purtroppo, almeno fino a ieri, vedremo adesso se ci sarà un nuovo corso con Malagò, ci hanno sempre distrutto dal 2006 ad oggi, ogni dolore sportivo di Gravina era la mia gioia, compresa il 2022. Quindi figuriamoci. Però lì io ho la sensazione che ci siamo trovati costretti a stringergli la mano. Perché se no gli anni fuori dall'Europa diventavano 2, diventavano 3, diventavano 4, visto il patto stretto tra tutti quei signori lì. E siccome noi non siamo Real Madrid, che si può permettere di fare la battaglia, tirarsi poi indietro e alzargli la coppa in faccia, non avevi alternative. Non avevi alternative. Quindi, per quanto io andavo a combattere di pancia, distinto no. Poi, ragazzi, ne abbiamo vinto una battaglia con loro. Non abbiamo vinta mezza, o abbiamo sempre scelto gli avvocati sbagliati noi, e non abbiamo vinta mezza, persino quello con De Laurentiis a tempi del Covid, e c'era Andrea Agnelli, abbiamo perso. Quindi, prego.
14: Ciao, buonasera amici bianconeri.
1: Ciao.
14: Volevo solo salutarvi, abbracciarvi.
1: Grazie.
14: E dirvi che il mio pensiero è tifare Canada per vendere David e fare un po' di piazza pulita e magari sognare Nico Paz Ildiz. E poi non ho capito come funziona con l'Europa League, se mi potete ben spiegare, grazie, visto che siamo arrivati sesti e non quinti. Grazie amici bianconeri, forza Juve, sempre ovunque, dovunque, Del Piero in dirigenza.
1: Ciao caro, funziona semplicemente che anche se siamo arrivati sesti abbiamo comunque un ranking tale che non ci porta evidentemente a fare i preliminari che cominciano a luglio, quindi noi cominceremo nel maxi campionato pari pari a quello della Champions, con la differenza che ci andremo a giocare partite insomma non proprio eccellenti, però che dobbiamo vincere. E quindi cominciamo da metà settembre questa avventura in Europa League, che poi insomma, speriamo possa chiudersi a Francoforte, dove ci sarà la finale. Prego Fede.
15: Massimo da Lecce.
1: Ciao Massimo.
15: Mi piacerebbe conoscere le fonti da cui scaturiscono queste notizie, come la cessione di Diz.
1: Non è una fonte, no, aspetta. No, vai.
15: Il miglioramento della Juventus. lo posso capire fino a un certo punto, cioè più che smembramento, rinnovamento della Juventus. Mandare via anche Ildiz significa, come dici tu, veramente un segno di debolezza. Quindi allontaniamo queste notizie e ripartiamo da Ildiz, bravissimo ragazzo. Ragazzo da Juventus.
1: No, guarda Massimo, ti ringrazio, salutami Lecce. No, specifico, non è una fonte, non è una notizia, è che soltanto in preda a un colpo di calore poco fa a Marangio, prima di avviarsi giustamente verso casa, ha detto: ma c'ero al mare, faceva 37 gradi, ho pensato, e se alla fine cedessimo il Diz al Real Madrid? Ma era una supposizione nata però dal fatto che molti di voi vanno su questo tema, e quindi magari il Real Madrid ti dice sempre magari: guarda, mi dai il Diz, ti do Brahim Diaz, Camavinga e 20 milioni. E Vincenzo diceva: di fronte a una cosa del genere, sinceramente io ci penserei. Quindi è nata da lì, caro Massimo, non da una fonte, perché non ci sono notizie che portano alla cessione di Diz. Ci ha provato l'Arsenal, ha chiesto informazioni l'Arsenal, ma la Juventus oggi ritiene il Diz incedibile, secondo me correttamente. Poi il fatto che mi fa però riflettere è che diversi messaggi da settimane, ok? Oggi poi Vincenzo ci è andato giù pesante chiedendovi, ma secondo me con il mercato in questo momento della Juve che non ha spazi particolari, quindi si va anche su ipotesi per capire quello che è il vostro pensiero. Quindi, siccome da qualche giorno diversi di voi ci dicono, chi magari con un sacrificio, altri che invece non sono convinti della forza di Diz, e attenzione nel dibattito calcistico questo si sta, c'è questo tema che viene fuori: vendiamo il Diz per rifare la squadra. E io sono contrario personalmente a questo tipo di soluzione, anche perché, come abbiamo raccontato, 2 anni fa qualcuno lo voleva fare e la proprietà ha bocciato questo tipo di intervento. Per cui rimarrei molto sorpreso se la cosa dovesse avvenire, cioè, sai, 10 anni dopo, no, ma 2 anni dopo. Oltretutto, dopo aver investito sul giocatore e dal punto di vista economico, perché oggi è il giocatore che guadagna di più, c'è una sorta di tetto il Diz. A me non piacciono queste cose, ma capisco che quando si deve andare a restringere anche i costi si mettono i tetti, quindi i tetti ovviamente di ingaggio. Quindi ci ha investito non soltanto sul rinnovo del contratto, non soltanto sull'ingaggio più alto, ma anche a livello di immagine. Oggi la Juve è rappresentata da Ildiz, quindi io sono nel mercato, mai dire mai, ma insomma credo che al 99,99% oggi il Diz non si muove dalla Juventus. Poi vediamo come si sviluppa l'anno prossimo. Io voglio continuare un po' a indossare questo mantello dell'ottimismo, e guardate, è difficile farlo oggi, eh? Sapete, sono un po' il leopardiano della situazione, però è difficile farlo oggi, perché al 22 giugno, oddio, non si è mosso nessuno, o meglio quasi nessuno. L'Inter sta chiudendo palestra, quindi insomma qualcosa sta facendo, a fronte naturalmente della cessione di Dumfries. Però ecco, nel mercato globale si stanno muovendo in pochi, e soprattutto è difficile essere ottimisti con le notizie che arrivano. Poi ogni giorno magari le cose possono cambiare, però ecco, io credo che nella fase nuovamente di ricostruzione della Juventus dei punti fermi ci debbano essere, e siccome in questa rosa di punti fermi ce ne sono veramente tante, sposo abbastanza quello che dice Carlo da fine Ligure, che abbiamo già fatto troppi errori in questi anni, manca solo che vendiamo Kenan. Ivan da Medicina dice: ciao a tutti, io penso che ci vorranno diversi anni a meno di miracoli per riuscire a costruire una squadra forte attorno al Diz, visto che la situazione economica della società è molto probabile che dovremmo cederlo prima di tornare ai grandi. Bisogna solo riuscire a vendere al momento giusto, che potrebbe essere anche ora, e incassare il più possibile. Quindi vedete che tornando anche all'amico di Lecce di prima, c'è questa corrente di pensiero che rispetto tantissimo, come tutte le correnti di pensiero, che vorrebbero anche a malincuore la cessione di Yıldız. Io sono dall'altra parte, lo ripeto, uno perché i soldi poi bisogna saperli investire. È vero, oggi abbiamo, allora l'ho detto e lo ripeto, 120 milioni a Comollin non gliele avrei mai messi in mano, mai, mai nella vita. Lì veramente sarebbe stato un suicidio sportivo clamoroso. A Carnevali gliele affiderei con un po' più di fiducia, però oggi io andrei più nell'eventuale cessione su uno scambio con giocatori e poi io mi scelgo quelli. Però insomma, credo che sia una cosa da mettere veramente in un angolo. Vai Fede, fammi sentire un po' gli amici che li abbiamo colpevolmente trascurati. Vai.
16: Ciao a tutti, io sono Marco da Trieste. Ciao Marco. 15 anni, non ho mai visto vincere la Juventus un trofeo, a parte la Coppa Italia vinta da Allegri, 1-0 gol di Dusan Vlahovic, e io proprio Dusan Vlahovic lo rinnoverei subito. Prenderei subito Nico Paz e Yıldız non lo lascerei mai.
1: Questo è un messaggio. Intanto 15 anni, aver visto soltanto una volta la Juve vince, vabbè, ovviamente le altre non te le ricordi. Perché insomma, grazie a Dio in questi 15 anni qualcosa abbiamo vinto, ma capisco che tu le ricordi poco. Ed è bello questo messaggio, perché è chiaro che nella tua memoria c'è Vlahovic con quel gol contro l'Atalanta, che è l'ultimo trofeo che abbiamo portato a casa, e quindi è del tutto normale che tu veda in Vlahovic l'idolo, no? In questo momento pensa che ti invidio perché hai 15 anni, vorrei avere la tua giovane età, la tua fresca età, anche Rossi, guarda. Noi invece abbiamo visto tante Juventus, io troppe perché appunto sono anziano, e per quanto Vlahovic per me sia un buon giocatore, ma non posso considerarlo un mio idolo. Però questo messaggio mi fa tanto riflettere anche su come le nuove generazioni che tifano Juventus, e attenzione, oggi non è facile tifare Juventus, perché poi le nuove generazioni tifano o perché sentono un senso di profonda appartenenza che magari gli viene trasmessa dalla famiglia, o se no di solito quando ti affacci alla fede calcistica all'inizio si tende ad andare un po' verso le squadre un pochino più iconiche in quel momento, che non soltanto per le vittorie ma anche per i giocatori che hanno. Onestamente oggi in Italia faccio fatica a trovare società che hanno giocatori talmente forti e dice guarda, io a 8-9 anni tifo per quella squadra perché c'è, che ne so, il Messi di 10 anni fa o Ronaldo di 10 anni fa. Quindi capisco anche questo tipo di ragionamento e mi fa molto molto molto riflettere. Volevo leggere, ecco, Marco da Benevento che ci mette un altro tema interessante. Lui dice: il punto è che oggi siamo il risultato di una cattiva gestione che ci ha portato indietro i 10 anni, questo spaventa. E caro Marco, io non ti posso dar torto, anzi hai perfettamente ragione. I guai della Juventus, io li identifico nel 2020, cioè se c'è un anno in cui, ma pre-Covid, attenzione, pre-Covid, se c'è un anno in cui la Juve, secondo me, comincia il declino, è il 2020, stagione 19-20, con l'arrivo di Sarri, ma non perché arriva Sarri, attenzione, ma lì secondo me si doveva, una volta allontanato Allegri, si doveva avere il coraggio di cominciare la rivoluzione da lì, magari non subito, perché prendevi un allenatore che con la Juventus non aveva niente a che fare, quindi dovevi evidentemente lasciare qualche baluardo di juventinità. Però se voi vi ricordate, quello è l'anno in cui Dybala deve andare via, poi non vuole andare via, si parlava per la prima volta dell'arrivo di Lukaku, quindi, e si parlava anche, se vi ricordate, anzi non si parlava, era così, di un Massimiliano Allegri che aveva detto che in vista dell'anno successivo voleva togliere 6-7 giocatori per cambiare, iniziare il ricambio, diciamo, generazionale. Non si ha il coraggio di farlo, o meglio, non lo si vuol fare perché c'erano due correnti.
2: Guarda Marco, con questo messaggio interessante dove ci riporti?
1: C'era la corrente Agnelli che voleva seguire Massimiliano Allegri e quindi anche quel tipo di operazioni. La corrente Paratici Nedved, in particolar modo Nedved, che voleva far fuori Allegri per tutta sei motivi che non andiamo a ripercorrere. Da lì però comincia il declino della Juventus. Poi, per carità, mettiamoci di mezzo il Covid che ha ulteriormente ampliato. Però da lì si comincia a navigare, non dico a vista, ma quasi. Fino ad arrivare all'anno successivo, ecco, lì ho avuto paura. Sinceramente, lì ho avuto paura e purtroppo le paure si sono dimostrate realtà, perché quando cacci un allenatore in quella maniera lì, che comunque uno scudetto l'aveva vinto, che non aveva niente a che vedere con la nostra storia, con la nostra identità, proprio non c'entrava niente, però l'avevi scelto perché ti eri illuso di prendere Guardiola, e va bene, hai preso la brutta copia, nemmeno la copia sbedita, nemmeno la copia proprio brutta, però comunque un risultato te l'aveva dato. Tu lo mandi via con tutto il caos che c'era, Covid, il mercato, se vi ricordate che iniziava agosto, il campionato finito agosto, un caos, e tu rimani senza allenatore, perché la Juventus rimase senza allenatore. Sì, ma prendo Inzaghi, poi Inzaghi non venne liberato dallo Tito, e lì ho avuto paura perché ho capito che la Juventus stava cominciando a navigare in acque molto torbide. E infatti poi è vero che quell'anno vinciamo la Coppa Italia e la Supercoppa. Ho letto l'intervista di Pirlo dove dice: sì, io ho fatto quello che mi diceva, che mi aveva chiesto la società. Vero, perché poi arriviamo anche quarti, ma arriviamo quarti grazie al gol di Faraoni, no? Quel famoso maledetto, dal mio punto di vista, il gol di Faraoni, perché avremmo probabilmente rivoluzionato tutto prima, ma insomma ormai è passata. Però Marco, dal 2000, secondo me non 10 anni, ma dal 2020 ad oggi abbiamo fatto una gestione, quindi l'ultima parte di Andrea e la parte di, diciamo, del governo tecnico e quello odierno, che ha creato una confusione totale, e ogni anno ci si è rimesso mano sia dal punto di vista tecnico che amministrativo per togliere le macerie, ma il problema è che chi è venuto invece di togliere le ha aumentate le macerie. Quindi questa è la cosa che spaventa di più, caro Marco. Però io onestamente dal 2020 ho avuto paura, dico la verità, ho avuto paura. Prego.
17: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa.
1: Ciao Nicola.
17: Riguardo all'elezione del nuovo presidente della PGC,
1: sì.
17: Io certe cose proprio non riesco a capirle, per me sono incomprensibili. Già questo fatto di fare questa elezione in un hotel 5 stelle, quando ci sono il CONI e quando c'è la sede della PGC, sono cose che proprio non mi vanno giù, sono soldi che si potevano già risparmiare. Io proprio non capisco questa cosa.
1: Vabbè,
17: di questa andare
1: credo sia
17: in un ente già
1: problemi.
17: Privato, un 5 stelle poi.
1: Vabbè, allora, questo sinceramente, non, per l'amor di Dio, è la tua opinione e va benissimo così. Un 5 stelle deve andare a 2 stelle. Cioè, ora tu dici è uno spreco di soldi alla federazione. Onestamente non so quanto sia costata questa cosa, però solitamente questo tipo di elezioni le fanno sempre negli hotel, non le fanno nelle sedi istituzionali, ma le fanno negli alberghi a 5 stelle. Sinceramente, guarda, mi cogli spiazzato perché non ho da rispondere su questa cosa qui. La tua opinione l'abbiamo mandata. Ragazzi, il messaggio per Kenan, scrive Simone da Pomezia, che deve crescere. Alla Juve il 10 tira rigori e punizioni, è l'idolo tecnico senza discussioni. O è questo la 10, non la dai tu, Juve. Per questo ci sono dubbi in alcuni di noi, Simone da Pomezia. La maglia numero 10 pesa, Simone, pesa molto. Oggi, secondo me, e ritorno un po' anche a quel concetto di prima di Igor Protti, il peso delle maglie si è anche un po' abbassato, però pesa, soprattutto in determinate squadre. E sicuramente la 10 alla Juventus pesa. Um, bisogna avere determinate caratteristiche per portare una maglia, sempre se quella maglia ha quel tipo di valore. Perché è talmente interessante questo messaggio, Simone, che non so quanti anni hai. No, lo dico perché magari per noi il numero 10 ha ancora un valore, però magari

0: E il numero 10 e la Juve deve avere, questo sono d'accordo. Sì, tra l'altro Fabrizio a Roma me l'hai tolto dalla bocca, cioè i giornalisti che erano circa 100 dove li mettevi alla federazione, appunto, però l'amico dice che secondo lui è uno spreco di denaro. Molto bello anche il messaggio di Giuseppe che dice il Diz è il concime per far crescere i giovani tifosi juventini. Guarda Giuseppe, lo dicevo prima, se c'è una cosa che manca alla Juventus è il senso di identità, l'identificarsi in alcuni giocatori. Io oggi non compro più, quando mi compro la maglia, e io faccio relativamente testo, me la compro senza più il nome di un giocatore dietro. Cioè, mi sembra di avere forse quella di Ildiz, per l'appunto. Serve qualcosa, no, da dare ai tifosi. Se noi in questo momento andiamo a vedere, diciamo, le società che vanno per la maggiore, senza citarle, però se ci pensate, ognuna di loro, diciamo, di quelle che ci precedono, più o meno hanno uno, due, tre giocatori simbolo, chi più chi meno. Io vi dico la verità, voi riuscite a individuare tre giocatori simbolo di questa Juventus? No. Riuscite a individuare due? Forse. Uno sicuramente, che è il Diz, cioè il concime che dice questo amico. Perciò sarebbe, al di là del valore economico, che noi abbiamo parlato in questa, questa terza ora insieme, molto bella, grazie a voi evidentemente, e un po' anche alla follia di Marangio, abbiamo parlato spesso del valore economico, però quello che abbiamo messo in secondo piano è il valore simbolico. Oggi di Ildiz, magari ci torniamo domani. Ora voglio sentire un altro vocale, perché ho la sensazione che purtroppo, ma il sottoscritto per primo, siamo ormai tutti mentalizzati talmente sull'aspetto ragionieristico della situazione, quindi calcolatrice alla mano, perché il ragionamento, prendo il ragionamento di Vincenzo, ma di molti di voi, io prendo 120 milioni, che siano giocatori o che siano cash, ci rifaccio la squadra, è un ragionamento che non è campato in aria. Però noi abbiamo messo da parte l'aspetto sentimentale, cioè quel famoso concime che dice l'amico. Ci torniamo domani su questo. Prego Fede.
1: Ciao Alessandro, è un piacere sentirti in diretta e poter interloquire con te.
0: Grazie.
1: Infatti oggi pensavo di trovare a Quintigliano, poi ho trovato a voi di due in bianco, anzi a te di due in bianco e nero, perché Marangio non lo sto sentendo. E niente, in merito a un vocale che ho sentito poco fa, volevo dire la mia sull'Europa League.
0: Sì.
1: Allora, l'Europa League, allora premetto che io la voglio vincere, perché io voglio vincere tutti i trofei, ci tengo a vincerla, è importante vincerla, però non più dello scudetto, cioè spiego meglio, cioè noi dobbiamo puntare più allo scudetto che all'Europa League.
0: Certo,
1: dico il perché la vittoria in Europa League, per quanto bella, per quanto gratificante, ci darebbe anche un lungo stop di digiuno europeo, non è una vittoria da ciclo. Basta guardare le squadre che la stanno vincendo, di solito sono squadre che hanno il loro momento di gloria e poi tornano nella loro mediocrità. Lo stesso Siviglia, che è quella che l'ha vinta più di tutti, non è mai diventata una grande squadra, eppure ne ha vinte tantissime di Europa League.
0: Ho capito il concetto, che anche questa è una bella riflessione. Allora, è chiaro, e su questo chiudo, è chiaro che se oggi tu mi chiedi cosa vuoi vincere, scudetto o Europa League, io ti dico lo scudetto. Non so però se noi siamo ancora attrezzati e pronti. Al 22 giugno ti dico di no, però il mercato totalmente deve ancora cominciare, e quindi facciamo una cosa, salutiamoci con questa illusione di vincere tutte e due, Europa League e campionato. E allora lì sicuramente si andrebbe ad aprire un ciclo. Guarda, chiudo con questo messaggio per l'amico di 15 anni, Gabriele Taranto, che dice: ciao amico di 15 anni, sono Gabriele, ho 33 anni, ho visto attaccanti migliori e chi è più grande di me ne ha visti anche altri. Fidati di noi se non vogliamo rinnovare il serbo. Ciao ragazzi, appuntamento a domani. Grazie, grazie. Appuntamento a domani 17-19. Due in bianco nero. Torna ovviamente anche Quintiliano. Dai, facciamo salutare Quintiliano. Dai, facciamo salutare Quintiliano perché oggi, appunto, ha fatto questo straordinario lavoro alla federazione. Però domani torna al suo timone di comando, vero Quintiliano?
2: Non so chi sia.

0: Ciao ragazzi, buona serata a tutti, a domani.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Sì, no!

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta, non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Bremen. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
0: Eroi in bianconero.

0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
2: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
3: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
2: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
3: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
2: Calcio ai Mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Riccardo Restini. Martedì 23 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con il calciomercato ancora protagonista, vari nomi, varie trattative, con i progressi di mercato, i passi indietro, insomma tutte le dinamiche che vi porteremo durante questa ora di notizie dedicata al mondo bianconero. Ma come al solito in questo periodo, in questi giorni, partiamo dal recap delle partite di ieri sera e di ieri notte del mondiale, a partire dalla partita dell'Argentina, in cui domina l'ennesimo e l'eterno Lionel Messi. Doppietta per lui, 2-0, e la decide proprio la Pulce, che in avvio ha sbagliato un calcio di rigore calciandolo fuori, poi però doppietta con un gol al 38esimo e uno al 95esimo. Entra nella storia perché diventa, superando Miro Klose, il calciatore, il marcatore con più gol, miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Quindi l'Argentina batte 2-0 l'Austria, nessun problema per la Francia, che vince 3-0 contro l'Iraq. Doppietta di Kylian Mbappé, che risponde con un altro record, e tra poco lo vediamo, e anche il gol di Ousmane Dembélé a chiudere il tris. E poi la spettacolare partita tra Norvegia e Senegal delle due, con il gol di Pedersen che ha aperto le marcature, i due gol di Haaland intervallati dalla rete di Ismail Assar, che poi sigla la doppietta segnando nel recupero finale. Quindi finisce 3-2 per la Norvegia, e quindi in questo momento la classifica dice Francia 6, Norvegia 6, Senegal 0, Iraq 0, e quindi direi che le dinamiche di questo girone sono ben avviate. E se non sbaglio c'è Francia-Norvegia alla prossima partita, che decreterà il primato, il primo posto di questo girone. E poi a chiudere la nottata, Giordania-Algeria finita 1-2 con i gol decisivi di Ben Boali e Guiri per quanto riguarda l'Algeria, che aveva, con la Giordania che aveva sbloccato la partita segnando il gol dell'1-0 con Al Rashdan. Questo era il bollettino delle partite che si sono giocate tra ieri sera e ieri notte. Il programma delle partite di oggi: Portogallo-Uzbekistan alle 19, Inghilterra-Ghana alle 22, per poi passare la nottata con Panama-Croazia all'1 e Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Questa è la giornata che si preannuncia tra stasera e stanotte, con queste che sono le partite che chiuderanno la seconda giornata, per poi affacciarci sulla terza. Ecco, vi avevo preannunciato i due gol di Mbappé, che ha risposto a Messi. Da una parte appunto abbiamo Messi che diventa il miglior marcatore della storia dei mondiali, dall'altra parte c'è Mbappé, ne parla tutto Juve in un articolo di ieri in tarda serata. Mbappé risponde a Messi: nuovo record di gol ai mondiali, Kylian Mbappé raggiunge quota 15 gol ai mondiali e aggancia Ronaldo il fenomeno. Messi resta il miglior marcatore di sempre con 18 reti, superando Klose. La Coppa del Mondo continua a essere teatro di record e di protagonisti assoluti. Da una parte Lionel Messi, capocannoniere dell'attuale edizione con 5 reti e nuovo primatista assoluto della competizione con 18 gol complessivi in 28 partite. Dall'altra Kylian Mbappé, che risponde con numeri altrettanto impressionanti. L'argentino ha superato Klose, fermo a quota 16, diventando il miglior marcatore della storia dei mondiali, un traguardo che certifica ulteriormente la sua leggenda. Nel frattempo Mbappé continua a scalare le classifiche all time grazie alla rete del momentaneo vantaggio contro l'Iraq, ha raggiunto quota 15 gol ai mondiali agganciando Ronaldo Nazario, e poi è arrivata anche la doppietta, e un dato che rende ancora più straordinario il suo rendimento, il fatto che il fuoriclasse del Real Madrid abbia raggiunto questo traguardo in sole 16 partite contro le 19 necessarie per raggiungere questo record all'attaccante brasiliano. E soprattutto consideriamo anche che Mbappé ha 27 anni, quindi ha almeno 5-6 anni di carriera ancora davanti, se non di più. E insomma, Mbappé ha impattato in maniera niente male questo mondiale, due gol nella prima partita, due gol nella seconda, quindi insomma risposte importanti anche per chi l'aveva criticato durante il corso della stagione con la maglia del Real Madrid, e poi c'è Messi che appunto ha iniziato prima con una tripletta, poi con una doppietta, avrebbe potuto anche siglare due triplette consecutive se non avesse sbagliato il rigore, però insomma al di là di quello un mondiale iniziato alla grandissima per entrambi, per i due giocatori copertina di due delle squadre favorite per aggiudicarsi il torneo. Ma andiamo sulla Juventus, restando sempre su tutto Juve, perché si parla del portiere, rebus portiere, c'è il nome giusto ma l'operazione è complicata. La Juventus cerca un nuovo portiere, Alisson e Dibu Martinez sono piste difficili, Vicario resta in bilico e Carnesecchi intriga. Il mercato della Juventus passa anche dalla scelta del portiere. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili per rinforzare un ruolo considerato strategico nel nuovo progetto tecnico, ma le piste più prestigiose si stanno rivelando particolarmente difficili. Il casting è aperto, ma tra costi elevati, club poco disponibili a trattare e formule da costruire, arrivare al nuovo numero uno non sarà semplice. Alisson e Dibu Martinez che sembrano lontani, il nome di Alisson che sembrava quello più in pole position a inizio mercato, il suo nome resta affascinante ma al momento appare fuori portata. Il Liverpool non sembra intenzionato a privarsi del portiere brasiliano e questo rende la trattativa quasi impossibile. Discorso simile per il Dibu Martinez che piace per personalità, esperienza e leadership, ma l'Aston Villa continua a chiedere cifre molto alte, una valutazione che ha raffreddato la Juventus, poco propensa a investire una somma eccessiva per un portiere già maturo. Vicario resta una pista in bilico, Guglielmo Vicario continua ad essere monitorato, ma anche questa strada presenta ostacoli. Il Tottenham non ha ancora aperto realmente a una cessione a condizioni favorevoli e la Juventus non vuole spingersi oltre determinati limiti economici. Il profilo dell'ex Empoli piace, ma l'operazione resta sospesa tra valutazioni tecniche e sostenibilità finanziaria, che è quella che diciamo viene maggiormente considerata in questi termini. Con Vicario che sembrava direzionato verso l'Inter qualche settimana fa, l'Inter che però ha deciso di virare almeno per il momento su Provedel con la trattativa che sembra le battute finali, e dunque per Vicario c'è più margine di manovra senza la concorrente nerazzurra. E poi c'è il profilo definito da tutto Juve più logico, quello di Carnesecchi, il nome che potrebbe mettere d'accordo tutti, giovane italiano già abituato alla Serie A e con margini di crescita importanti. Il portiere dell'Atalanta rappresenta una soluzione di prospettiva ma anche di rendimento immediato. Il problema principale è il prezzo, la Dea non ha necessità di vendere e considera Carnesecchi un patrimonio tecnico importante. La Juventus potrebbe provare a costruire una proposta articolata, 15 milioni di euro più il cartellino di Michele Di Gregorio, con un riscatto complessivo fissato a 25 milioni. Una formula di questo tipo permetterebbe ai bianconeri di contenere l'esborso immediato e all'Atalanta di incassare denaro, ricevendo al tempo stesso un portiere pronto e affidabile. La scelta del nuovo portiere non sarà soltanto tecnica ma anche economica. Alisson è bloccato dal Liverpool, Dibu Martinez costa troppo, Vicario resta un'incognita e Carnesecchi rappresenta forse la soluzione più intelligente. La Juventus dovrà decidere se affondare il colpo su un profilo italiano e futuribile o continuare a cercare occasioni all'estero. La sensazione è che Carnesecchi sia il nome più adatto, ma servirà un'offerta convincente per aprire davvero la trattativa. E appunto questa è la situazione legata a Carnesecchi, ma più in generale alla questione portiere. Facendo invece un passo indietro, cronologicamente parlando, sugli articoli di tutto Juve, si parla anche del mercato in uscita, in particolare di Azic, perché c'è il Bologna che si muove per lui, avviati i contatti tra i club. Il Bologna avrebbe avviato i primi colloqui con la Juventus per Vasilije Azic, il giovane centrocampista montenegrino è uno dei talenti più promettenti del vivaio bianconero. La Juventus continua a lavorare su più fronti in questa fase di mercato, concentrandosi non solo sulle operazioni in entrata ma anche e soprattutto su quelle in uscita, con la necessità di generare un certo numero di un certo valore di plusvalenze entro la fine del mese. E appunto tra i nomi che potrebbero animare le prossime settimane c'è quello di Vasilije Azic, perché secondo quanto riportato dal giornalista Nicolo Schira sul proprio account X, il Bologna avrebbe aperto i primi colloqui con la Juventus per valutare la possibilità di portare in rossoblu il talentuoso giocatore montenegrino. Arrivato a Torino come uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, Azic è considerato un profilo di grande prospettiva per il futuro. Proprio per questo motivo la Juventus starebbe valutando con attenzione la soluzione migliore per favorirne la crescita e garantirgli continuità d'impiego. Il Bologna, da anni attento alla valorizzazione dei giovani talenti, potrebbe rappresentare una destinazione ideale per consentire al centrocampista di accumulare esperienza e minuti ad alto livello. E al momento i contatti sarebbero ancora in una fase iniziale e non si registrano accordi imminenti tra le parti. Tuttavia, l'interesse del Bologna conferma come Azic continui ad attirare l'attenzione di diversi club pronti a scommettere sulle qualità della classe 2006. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale sarà il futuro del giovane montenegrino e se la Juventus deciderà di aprire alla sua partenza, eventualmente con una formula che ne mantenga il controllo sul lungo periodo. Insomma, Azic, che era arrivato anche con un certo tipo di aspettativa quando la Juventus lo aveva acquistato, era partito giocando con la Next Gen, l'aveva acquistato appunto dal Podgorica, dal campionato montenegrino, era arrivato con un certo tipo di aspettativa, è arrivato per 7 milioni e poco più di euro, ha giocato soltanto il 3% dei minuti complessivi in questa nella Serie A che si è appena conclusa, un solo gol, ma comunque bello e soprattutto decisivo quello nella vittoria per 4-3 della Juventus sull'Inter, la terza giornata di campionato, quello che è stato di fatto l'unico gol di Azic con la maglia della Juventus in 26 presenze, e quindi vedremo cosa succederà anche su quel fronte. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, come al solito, parla della FIGC, perché ieri ci sono state le elezioni presidenziali della Federcalcio ed è stato eletto, come da pronostico, Malagò. Il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, tocca a loro la nuova Italia, sale Conte e Maldini come direttore tecnico. La FIGC elegge presidente l'ex CONI, via alla rivoluzione nazionale per il CT, Antonio Conte, avanti su Mancini e ritorna un grande azzurro. L'editoriale anche della Gazzetta, coraggio, i nomi giusti per svoltare, con la firma di Stefano Barigelli. Il difficile per Malagò viene adesso, la competizione elettorale è andata come chiunque lo conosca bene sapeva sarebbe andata, le elezioni sono state sempre un suo cavallo di battaglia, adesso arriva appunto adesso il difficile per Malagò, chiamato a svoltare il calcio italiano. Non sarà sicuramente soltanto lui con il compito, con la responsabilità, con le competenze e con, insomma, con le disponibilità per cambiare tutto, ma insomma bisognerà cercare anche e soprattutto di partire dal suo operato, anche fatto diciamo delle dichiarazioni appunto embrionali, no? di presentazione, appunto, in cui descriveva un po' la sua volontà di cambiare le cose. Vedremo se è solo fuffa, se tanto fumo e poco arrosto, oppure se ci sarà realmente qualcosa di concreto. Gazzetta dello Sport, che in taglio alto parla anche dei mondiali, inevitabilmente. Messi pazzesco, questo è il titolo, per la Pulce, nessuno come lui, e a 18 gol, sbaglia un rigore ma fa due reti all'Austria, superato Klose, e già 5 reti in due partite per Messi in questo mondiale del 2026. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, che presenta Lionel Messi nella parte centrale della prima pagina con il titolo Leoland. Mondiale, un nuovo record, doppietta all'Austria vincendo per vincere 2-0, e un'Argentina qualificata, un capocannoniere all time Lionel Messi. Messi Park, 5 gol in due gare, Ronaldo esame Cannavaro, il 10 sbaglia subito un rigore, poi un'altra standing ovation, 18 reti in 6 edizioni, stacca Klose, domani la festa per i 39 anni, alle 19 Tocca invece al Portogallo, oggi con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e alle 22 Kane contro il Ghana, come presentazione appunto delle partite in arrivo tra stasera e stanotte, come leggevamo prima. E in taglio alto la mala goleada per presentare l'elezione a presidente della FIGC per Malagò, eletto presidente della FIGC con il 68,6% dei voti, quindi insomma una percentuale piuttosto importante. Appoggio totale delle leghe professionistiche, di calciatori e allenatori. Malagò ha eroso anche il fronte dei dilettanti. Abete si ferma al 29,7%. Ora basta personalismi. Il nuovo CT serve uno che capisca il momento. Queste le parole di Malagò, e vedremo se riuscirà a cambiare qualcosa. In taglio basso si parla anche della Juve. Intrigo David, si stringe per Colomoni, Sorloth bloccato, arriverà soltanto se partirà Jonathan David. E poi l'Inter, Marotta riflette, i soldi di Jones per Nico Passi, il mediano del Liverpool costa 30 milioni, ausilio può dirottarli su Nico. E poi il Napoli, trattativa con la Lazio, Napoli e Chila, un altro passo, segnali di apertura da Formello, c'è la possibilità di uno sconto, di questo si parla sul Corriere dello Sport, con tante questioni di mercato, con il Napoli che sta lavorando su Chila, l'Inter che cerca di trattare su due fronti, quello di Curtis Jones del Liverpool da una parte, Liverpool che però spara alto, più alto comunque di quello che l'Inter si immaginava. C'è la volontà, questa suggestione di poter portare Nico Passi in nerazzurro, anche se la situazione è difficile, perché c'è la innanzitutto la parola del Real Madrid, che ha comunque la priorità, il Como vuole tenerlo ancora un anno, e quindi vedremo quello che succederà da questi punti di vista. C'è anche Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport che porta la foto di Michel Platini in prima pagina, lui che è stato protagonista alla Vialli e Mauro Golf Cup. Platini, la Juve tornerà a vincere. Appunto Michel Platini protagonista alla Vialli e Mauro Golf Cup. Guai a chi tocca questo club, per me esiste soltanto la famiglia Agnelli. Non tornerò, ma posso fare il consigliere. Ildiz è come la mia mal, un 10 che fa l'11. Questo è il sunto delle parole di Platini. Dopo tra l'altro andremo anche a sentire quello che ha detto ieri a Cose di Calcio Camillo De Michelis, che è stato proprio lì all'evento e ci descriverà meglio le cose. Sempre sul Corriere su Tutto Sport riportate anche le parole per Carnevali: siamo al lavoro per Colomoani. Quindi ecco, dichiarazione di intenti da parte del nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. In taglio alto le elezioni della FIGC: Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti. Giovanni il riformatore, così lo presenta Tutto Sport. Il mio è un atto di amore e lucida follia, il CT della nazionale. Ora guardo il bilancio: Mancini in pole, Maldini il sogno come direttore tecnico, giovedì l'incontro con il ministro Abodi, stadi per Euro 2032, c'è ottimismo. E poi il mondiale, a partire da Messi, benissimo, doppietta da record, l'Austria KO l'Argentina di Leo, sbaglia il rigore, poi segna le due reti, sono 18 ai mondiali, staccato Klose. E poi dal Kurdistan al mondo, Beiramvand, pizzaiolo, pastore, poi eroe dell'Iran, la storia del portiere dalle mille vite, e la squadra manda un accorato messaggio di pace. Alle 22 Inghilterra Ghana, lo stregone in campo, Macumba a Bomber Kane, il fattucchiere Nana al lavoro per impedire al loro capitano di giocare bene contro di noi. Insomma, c'è un po' di tutto quando ci sono i mondiali. C'è anche l'Egitto con la prima vittoria iridata, Salah in gol e i faraoni nella storia, festa folle. L'ex Liverpool ha firmato la rete del sorpasso sulla Nuova Zelanda, poi si è lanciato tra canti e balli appunto per la prima vittoria del mondiale, in un mondiale dell'Egitto. In taglio basso anche il Torino, il portiere nel mirino, il nodo per Ravaglia e la formula, I Granata lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Il Bologna preferirebbe cederlo subito a titolo definitivo. E dunque si sta trattando. In taglio basso riferimento anche a Sinner, pronto per Wimbledon, non difendo, vado all'attacco, le parole del tennista altoatesino. E poi anche la Formula 1, domenica in Austria, la Ferrari alza la temperatura, super motore con l'entusiasmo dopo la vittoria, l'ultima vittoria da parte di Lewis Hamilton. Questo era il quadro delle prime pagine, ma non possiamo dimenticarci del QS, quotidiano sportivo che presenta nella parte centrale della prima pagina Malagò. Ecco Malagò per crederci, eletto presidente FIGC, il nostro calcio cerca una svolta. In taglio alto gli scenari azzurri, CT Mancini resta in pole, prima il direttore tecnico, idea Maldini. Quindi insomma il ballottaggio sembra tra Conte e Mancini, perché ad esempio Tutto Sport dice che in pole, Corriere dello Sport dice che in pole position c'è Conte, quotidiano sportivo che dice che invece c'è Mancini come avvantaggiato. Insomma sono questi due i nomi che al momento sembrano più in lizza. E poi l'Argentina-Austria 2-0, Messi alieno, doppietta record, sono 18 i gol ai mondiali. E poi Capoverde, fermato anche l'Uruguay, Capoverde ancora a punto, il sogno pass è possibile per quella che sarebbe una storia straordinaria. Chiusura a un passo, primo colpo dell'Inter, operazione da 50 milioni per Palestra, si firma, questo è quello che scrive il QS. E poi anche il Milan, le strategie dei rossoneri, Amorim Halmstad, il mercato Milan e nelle loro mani, operazione operativa, la nuova struttura scelta da Cardinale, l'allenatore vuole convincere Gonzalo Ramos. Questo è quello che scrive in prima pagina il quotidiano sportivo. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. E come vi preannunciavo prima, andiamo a sentire le parole di Camillo De Michelis, che ieri è stato appunto all'evento che citavamo prima, quello della Fondazione Viali e Mauro Golf Cup. De Michelis, che ieri è stato ospite a Cose di Calcio da Antonio Paolino e Paolo Rossi, e ha parlato appunto delle parole di Platini, ha parlato anche di Comolli. Andiamolo a sentire.
1: Insomma, ha detto un sacco di cose, pur non si è specificando più volte che lui non segue tanto il calcio moderno, ha anche un po' spezzato i cuori di tanti tifosi, perché ha detto che non ha intenzione di tornare nei club, magari il consulente, ma non vuole avere un ruolo nei club. Adesso poi è partita la gara, ha parlato anche Massimo Mauro, ha parlato anche Paolo Montero, ha parlato Antonioni, Zola, tutti, no, che sono qui per ricordare Gianluca Vialli e per fare una giornata di festa che coincide anche con la beneficenza, che è sempre una cosa speciale.
2: Ecco, i punti salienti delle risposte, delle dichiarazioni di Platini, magari partendo dalla situazione Juve, dalla famiglia Agnelli. Ho letto qualcosa, ho incominciato a intravedere i tuoi contributi che ci hai appena girato.
1: Lui ha detto che per lui la Juve è la famiglia Agnelli e che finché vivrà lui nessuno dovrà toccare la Juve, a proposito dell'offerta Tether. E poi è stato abbastanza duro col calcio italiano, ha detto: prima di dire che devi rifondare la Juve, devi rifondare il calcio italiano. E questa è una cosa giusta, perché poi ha specificato con orgoglio anche che quando l'Italia ha fatto bene perché c'era un blocco Juve, e ha fatto dei paragoni con gli anni 50, dove la Francia ha poi preso delle decisioni politiche e non calcistiche per cercare di ricreare talento. È un uomo che quando parla, è la seconda volta, no, che partecipa a una sua conferenza stampa, per quanto non abbia tanto voglia, no, di entrare nel dettaglio.
2: L'ho conosciuto così e lo rivedo così anche dalle immagini, i suoi no lo contraddistinguono anche solo per fare la foto davanti all'immagine di Vialli.
1: E quindi lui non ha tanta voglia di entrare nel dettaglio, però ti dice due o tre cose che fanno capire che ha una visione a 360 gradi, ma una visione molto moderna, per quanto lui non voglia più avere un ruolo, una visione importante, moderna, di un uomo che sa come gestire il mondo del calcio, non solo una rifondazione della Juventus. E che questo sia, insomma, gente così fa bene al mondo del pallone. È ovvio che per chiedere determinate cose a Michel Platini di avere una credibilità importante.
2: Senti, il domandone è questo, poi ce n'è uno di Paolo probabilmente e poi ti salutiamo. Intanto sta parlando Gravina, ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, senso di responsabilità. Le mie dimissioni, la scelta delle dimissioni è stata convinta, scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Torneremo poi e si tornerà nel corso della giornata in collegamento con Quintiliano Giampietro da Roma. A te chiedo, i tifosi della Juventus vorrebbero vedere presidente o comunque occupare una casella importante in casa Juve. Fattibile? Percezioni, sensazioni, risposte ne date a riguardo?
1: Ma no, perché l'ha chiesto di Del Piero, lui ha detto che non conosce tanto Del Piero, quindi non sa cosa abbia in mente per il suo futuro. Quello che voglio dirti io, Antonio, è che tante volte si dà la colpa a Ferrero, no, di questa cosa, ma Ferrero non c'entra nulla, perché Ferrero è da un anno che vorrebbe rimettere il suo mandato, ma Gionelkan ha chiesto di portare a termine, lui a breve finirà e quindi poi prenderanno delle decisioni in merito, vedremo se cambierà. È un uomo di Conti, un uomo che non c'entra niente con i momenti di difficoltà attuale della Juventus, non ha scelto dirigenti, non ha scelto allenatori, non ha scelto giocatori, ha un potere di firma sopra una determinata cifra rispetto al CEO, però non, è un uomo di Conti e di altro, non di calcio, perciò credo che la Juventus cambierà il presidente, ma non è in difficoltà negli ultimi anni per il presidente. In difficoltà negli ultimi anni per la proprietà, per dirigenti che hanno sbagliato, perché come lì in un anno non ha saputo creare un rapporto con un giornalista o un dipendente di Juve se non con quelli scelti da lui, perché Giuntoli ha fatto entrare
2: più grave questo secondo punto che hai appena citato.
1: Giuntoli ha fatto entrare in Juventus come se fosse casa loro agenti sia nelle giovanili che alla Continassa, e questo ha portato delle problematiche su delle operazioni con dei giocatori che ha portato anche poi alla decisione di interrompere il rapporto. Vedremo cosa farà adesso Carnevali, però ecco una cosa che ti posso raccontare di questi ultimi giorni è che Carnevali si è già approcciato al mondo dei giornalisti in maniera diversa, perché si è presentato, ha scambiato quattro chiacchiere informali e tu lo sai bene, anche Paolo, quando ci sono stati degli eventi con Comolli non è mai venuto fuori dai microfoni a parlare con i giornalisti, e questo per chi comanda la narrazione comunque è un rischio, perché poi se le cose vanno bene non hai amici, e comunque come lì paga anche il fatto di non aver avuto nessuno intorno a lui in un momento di difficoltà.
2: Chiaro, Paolo?
3: Se no, prego. Molto velocemente, Camillo,
2: poi ti salutiamo.
3: Tu hai
2: Camillo
3: la sensazione che io avevo sempre quando ero giovane, sentivo Platini che dica assolute verità con l'idea: ma ve la sto buttando lì, ma non ci credo neanche io, però sono assolute verità.
1: Sì, Paolo, questa è una cosa che lui te lo dice col sorriso, a volte bleffa,
2: con il consueto
1: puff,
2: esatto.
1: Così, ha detto una cosa su Maradona, no? Ha detto: io nell'86 ho giocato infortunato e sono arrivato al mondiale un po' stanco. Maradona è stato 3 mesi a casa a allenarsi per il mondiale.
0: Questo è il sunto delle parole di Camillo De Michelis, che ha riassunto bene l'evento di ieri, la Fondazione Viali e Mauro Golf Cup, toccando diversi temi. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di una notizia che abbiamo preannunciato prima sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Si parla di Colomoani che resta. La priorità, serve prima una cessione. La Juventus accelera per Colomoani, ma l'affare dipende dall'uscita di Jonathan David. Sorloth resta in stand-by mentre Carnevali prepara le mosse. La Juventus continua a considerare Randal Colomoani il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare l'intesa con il Paris Saint-Germain, ma l'operazione resta strettamente legata alle uscite. Ne parla il Corriere dello Sport in prima pagina. L'eventuale ritorno dell'attaccante francese a Torino potrà infatti concretizzarsi soltanto dopo la partenza di Jonathan David, passaggio ritenuto indispensabile per liberare spazio sia nella rosa sia nel monte ingaggi. Sorloth resta un'alternativa. Atletico Madrid fermo sulle richieste. Parallelamente la Juventus continua a monitorare la pista che porta ad Alexander Sorloth, ma la trattativa con l'Atletico Madrid procede a rilento. Il club spagnolo non sembra intenzionato a ridurre le proprie richieste economiche e per questo motivo il dossier è momentaneamente in stand-by. In attesa di sviluppi sul fronte delle cessioni, la priorità della società resta quella di definire il futuro del reparto offensivo, con Colomoni che continua a rappresentare il profilo preferito per completare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti. Tra l'altro, credo che la situazione di Julian Alvarez all'Atletico possa ulteriormente peggiorare la situazione per la Juventus nella trattativa con l'Atletico Madrid, perché si legge su tutto mercato web, Julian Alvarez si mette sul mercato, che sia il Barcellona, Real Madrid o Paris Saint-Germain. Voglio realizzare il mio sogno, ho parlato con le persone del club con cui avevo bisogno di parlare, la cosa migliore per il mio futuro è un trasferimento. Queste le parole di ieri di Julian Alvarez. A memoria non c'è nessun giocatore che si è messo ufficialmente sul mercato durante la Coppa del Mondo, eccezione fatta per Julian Alvarez ieri dopo la sfida contro l'Austria, nel mezzo delle celebrazioni di Lionel Messi, capace di segnare una doppietta e arrivare già a quota 5 gol. Non si è persa la frase dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Così, dopo le offerte di Barcellona e Real degli scorsi giorni, Alvarez è uscito allo scoperto. Non è dato sapere quale sarà la reazione dell'Atletico, se scegliere fra la padella o la brace, ma è chiaro che qualcosa ha portato allo strappo di doverlo annunciare pubblicamente per non lasciare più scampo a grandi interpretazioni. E quando succedono queste cose, basti pensare a quanto visto con altri giocatori non molto tempo fa. Forse la cosa migliore è prendere atto, agguantare il malloppo e scegliere qualcosa d'altro. E poi ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, che un attaccante simile ce l'ha, Dembélé, più Kvar a sinistra e due sulla destra. Chissà che non ci possa essere spazio anche per lui in un 4-4-2 decisamente molto offensivo. Insomma, vi citavo questa notizia legata alla questione Sorloth, perché probabilmente, insomma, se l'Atletico Madrid dovesse, e a questo punto sembra probabile, privarsi di Julian Alvarez, da capire se vorrà farlo anche con Alexander Sorloth, perdendo di fatto i suoi tre attaccanti titolari della scorsa stagione. Parliamo di Julian Alvarez, di Sorloth, ma ricordiamo che va via anche Griezmann, c'è anche la questione legata a Nico Gonzalez. Insomma, un'estate complicata per l'Atletico Madrid. Sempre rimanendo su tutto Juve, si parla anche di centrocampo per quanto riguarda il mercato in entrata. Un nome che insomma è risaputo, non è una cosa nuova che sia gradito a Spalletti, ovvero il nome di Lobotka. Lobotka nel mirino, Juventus, Spalletti sogna Lobotka, il regista del Napoli è il profilo ideale per il nuovo centrocampo. La Juventus continua a lavorare alla costruzione della squadra delle future. Luciano Spalletti ha individuato un nome ben preciso per alzare il livello tecnico del centrocampo, Stanislav Lobotka. Il tecnico bianconero considera lo slovacco il regista ideale per dare equilibrio e qualità alla manovra, permettendo anche a Manuel Locatelli di giocare con maggiore libertà in una posizione più avanzata. L'idea era già stata condivisa nei mesi scorsi con la precedente dirigenza e resta una delle priorità anche dopo l'arrivo di Giovanni Carnevali. L'allenatore continua infatti a chiedere un playmaker puro, capace di dettare i tempi della squadra e di migliorare la costruzione del gioco. Il precedente vincente con Spalletti, il forte legame calcistico tra Spalletti e Lobotka nasce dall'esperienza di Napoli, culminata con la conquista dello scudetto della stagione 22-23. Il centrocampista slovacco rappresentava uno dei punti fermi di quella squadra e il tecnico sarebbe felice di poter ricostruire a Torino parte di quel sistema di gioco. Nel frattempo sto guardando la classifica marcatori del mondiale, vedo Messi a 5 gol, Mbappé e Holland a 4 e poi subito sotto c'è Jonathan David a 3, insomma uno spunto così. Tornando su Lobotka, oltre a un regista, Spalletti ha indicato alla dirigenza anche la necessità di inserire un difensore abile nell'impostazione e un trequartista di qualità, elementi ritenuti fondamentali per il suo progetto tattico. La trattativa con il Napoli però è difficile, un Napoli che secondo la Gazzetta non farà sconti, un'operazione che resta molto complessa. Lobotka è legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2027 e dopo il cambio in panchina la prospettiva di un rinnovo non è affatto da escludere. Insomma, vedremo cosa deciderà e combinerà Allegri. Se tutto va come deve andare, dovrebbe appunto arrivare al Napoli. Nel contratto del centrocampista è presente una clausola da 25 milioni di euro, clausola rescissoria, ma è valida esclusivamente per i club esteri fino a metà luglio. La Juventus quindi sarebbe costretta a trattare direttamente con Aurelio De Laurentiis, non diciamo un cliente facile con cui trattare, De Laurentiis, che difficilmente prenderebbe in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro, soprattutto da parte della Juventus, che non è proprio la società che sta più simpatica al patron del Napoli. Sempre tutto Juve, la Juventus prepara il tesoretto per il mercato. La Juventus valuta le possibili cessioni eccellenti per finanziare il mercato prima di affondare i colpi in entrata. La Juventus dovrà concentrarsi sulle uscite, come riporta la Gazzetta dello Sport. È questa la missione affidata al nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, chiamato a reperire risorse economiche indispensabili per finanziare il mercato e rispettare gli equilibri di bilancio. Carnevali all'opera. Nel corso della sua esperienza al Sassuolo, Carnevali ha costruito la propria reputazione soprattutto nella valorizzazione dei giocatori e nella gestione delle cessioni, un bagaglio che ora sarà fondamentale anche alla Continassa, dove la priorità è creare margini economici prima di intervenire sugli acquisti. Equilibrio e sostenibilità, l'obiettivo della dirigenza resta quello di trovare il giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità economica. Prima serviranno sacrifici sul mercato, poi potranno arrivare gli investimenti destinati a rafforzare la squadra. Juve che guarda anche in Spagna, occhio in Spagna per la Juve, due giocatori che piacciono parecchio, due nomi, uno nuovo e uno no. La Juventus monitora Mingesa, giocatore che sembrava essere stato vicino alla Juventus nel mercato di gennaio, e Yeramai. I bianconeri cercano talento, esperienze e margini di crescita per rilanciare il progetto Juventus. La Galizia diventa terra di mercato per Spalletti, che cerca nuova linfa per il rilancio bianconero. La Juventus continua a costruire il proprio futuro guardando con attenzione ai mercati emergenti e ai profili con ampi margini di crescita. Dopo diverse stagioni lontane dai vertici del club italiano, dai vertici del calcio italiano, il club bianconero sta lavorando a una profonda ristrutturazione tecnica sotto la guida di Luciano Spalletti. In questo contesto, appunto, una delle aree maggiormente osservate dagli scout juventini sembra essere la Galizia, in questo caso coinvolte le squadre del Deportivo La Corugna e del Celta Vigo. Partiamo appunto da Yeremay, il talento che piace da tempo, Yeremay Hernandez, esterno offensivo del Deportivo La Corugna, che la Juventus segue ormai da diversi mesi. Il classe 2002 viene considerato uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. Rapidità, fantasia nell'uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica lo hanno reso uno dei giocatori più seguiti della seconda divisione. Lo Sporting Lisbona si era mosso concretamente nelle ultime settimane, ma la presenza della Juventus potrebbe cambiare gli equilibri della corsa al giocatore. E poi c'è Mingesa, occasione a costo ridotto. A Vigo la situazione più interessante riguarda Oscar Mingesa, l'ex difensore del Barcellona si avvicina alla scadenza contrattuale e potrebbe rappresentare un'opportunità particolarmente vantaggiosa per diversi club europei. La Juventus aveva già effettuato alcuni sondaggi nei mesi scorsi e continua a considerarlo un giocatore molto utile grazie alla sua versatilità. Mingesa può infatti giocare sia da terzino sia da centrale difensivo, garantendo esperienza, affidabilità e conoscenza di un campionato altamente competitivo come la Liga. Per il Celta perdere il giocatore senza incassare una cifra significativa rappresenterebbe un problema sia tecnico che economico. L'idea della Juventus è chiara: affiancare giocatori già pronti ad altri elementi di prospettiva, costruendo una squadra sostenibile ma competitiva. E quindi ecco due nomi da questo punto di vista: Yeremay, che rappresenterebbe un investimento sul talento offensivo, Mingesa invece un'opportunità di esperienza e utilità più incentrata, improntata sul reparto arretrato. Prima le cessioni e poi i colpi in entrata, questo è un altro titolo che si legge su tutto Juve, diciamo un principio che ormai abbiamo capito essere centrale nel progetto di mercato della Juventus. Prima le cessioni e poi i colpi in entrata. Alla Continassa la priorità resta quella di riequilibrare il bilancio attraverso alcune cessioni prima di accelerare sugli acquisti. Solo dopo aver alleggerito la rosa e rispettato i vincoli economici imposti dal fair play finanziario, la dirigenza potrà fondare il colpo sui principali obiettivi. Guglielmo Vicario e il Dibu Martinez per la porta. Nel frattempo restano aperti anche altri dossier. Per la porta prosegue il confronto tra Guglielmo Vicario ed Emiliano Martinez, mentre in attacco, secondo la Gazzetta dello Sport, i nomi più seguiti continuano a essere quelli di Randall Colomouani, Alexander Sorloth e la situazione legata anche a Dusan Vlahovic, da non dimenticare. A centrocampo invece Lobotka rappresenta uno dei sogni di Spalletti per il nuovo reparto bianconero, ma trasformare questa idea in una trattativa concreta richiederà tempo, disponibilità economica e soprattutto la volontà del Napoli di sedersi al tavolo delle trattative, cosa appunto, come dicevamo prima, da non sottovalutare, visto che insomma i rapporti tra Juventus e Napoli non sono diciamo dei più fiorenti, soprattutto con la presenza di Aurelio De Laurentiis. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, sul sito di Tutto Sport, perché si parla di mercato, in particolare dell'asse Real Madrid. Un Garcia sì e l'altro no, l'ultima proposta alla Juve e l'asse Real, tutti i nomi sul piatto. I bianconeri valutano diverse opzioni da Madrid, mentre il mondiale non aiuta. Cosa succede adesso in ottica mercato? In un periodo di necessità l'obiettivo è cavarne fuori una virtù. La Juventus aspetta, inevitabilmente aspetta, sono i giorni in cui decide il budget, gli attimi in cui si comprendono meglio le priorità e si stabiliscono i paletti economici, e insomma bisognerà un attimo capire le cose in questo momento, e appunto si resta ad aspettare qualcosa che capiti, magari pure qualche giorno in più per andare a definire quelli che saranno i dettagli della rosa di Spalletti. Un'indicazione a sinistra, in attesa anche qui che si muova qualcosa sul fronte Cambiaso. Un nome proposto nelle ultime ore è stato quello di Fran García, orbitato in zona Continassa anche qualche tempo fa. Non piaceva a Tudor, che cercava un profilo più fisico e di maggiore spessore. Quest'anno è esploso Carreras a Madrid e quindi García ha visto il campo con il contagocce. Non sarebbe di sicuro il preferito di Spalletti, ma alla ricerca di un profilo forse più difensivo, in grado di lavorare di concerto con i centrali. E appunto il nome di García è appunto un nome che potrebbe essere valido per sostituire l'eventuale partenza di Cambiaso. García che è in scadenza nel 2027, ha mercato in Spagna, valuta la possibilità di fare un'esperienza diversa e dopo essere cresciuto alla Casablanca, a parte un paio di stagioni al Rayo Vallecano, si sente pronto per un altro tipo di salto. C'è anche Franco Mastantuono, argentino con passaporto italiano, appena 18 anni, una valutazione da almeno 50 milioni, troppo acerbo per il Real, dove è destinato a tornare, ma non subito. Prima un giro di giostra in prestito, magari in un campionato che possa esaltare le sue doti, in particolare quelle balistiche. E poi ci sono altri nomi sempre in zona Real Madrid, perché c'è Dani Ceballos con ancora un anno di contratto e il desiderio di salutare nuovamente la capitale spagnola. La Juventus lo tiene lì, possibilità aperte, ma per il centrocampo si punta a un livello superiore, quello che per capirsi garantirebbe uno alla Brahim Diaz, il vero argomento delle chiacchierate esplorative tra bianconeri e blancos, il grande desiderio per una tre quarti che va occupata in ogni modo, ma non con qualunque soluzione. E insomma bisognerà aspettare di capire anche cosa farà Mourinho, che dovrà arrivare, appunto arriverà al Real Madrid, dovrà decidere quali nodi sciogliere, quali decisioni prendere. C'è la situazione legata a Bernardo Silva, che sembra essere in trattativa con il Real Madrid, c'è la situazione legata a Nico Paz, eccetera eccetera, mentre se era stato accostato alla Juventus in passato, qualche mese fa, per il ruolo di centravanti, Gonzalo García non sembra più un nome disponibile, perché sembrerebbe che Mourinho abbia già deciso di tenerlo con sé. Quindi possibilità per Fran García, non per Gonzalo García, che invece rimane al Real Madrid, almeno a leggere da quello che si dice appunto in questi giorni e in queste ore. Torniamo su tutto Juve perché si parla ancora di mercato, in particolare di Bologna perché è interessata, Bologna che è interessato a due giocatori della Juventus, in particolare Miretti e Azic. Il Bologna continua a seguire Fabio Miretti, ma la Juventus non apre al prestito. Intanto torna d'attualità Azic, mentre restano vivi i dossier.

0: al verificarsi di determinate condizioni, mentre la Juventus preferisce una cessione a titolo definitivo valutando il giocatore tra i 12 e i 15 milioni di euro. E nel frattempo torna d'attualità anche il nome di Vasile Azic, il talento montenegrino piace da tempo all'area tecnica rossoblu e rappresenta una soluzione che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. La Juventus però considera la classe 2006 un patrimonio per il futuro e valuta soltanto un trasferimento temporaneo per garantirgli minuti e crescita. Sul giovane bianconero restano vigili anche Sassuolo, Lecce e Cagliari, e vedremo se Azic rimarrà in Italia oppure no, ma in ogni caso Juventus che sembra intenzionata a cederlo in prestito per dargli maggiore minutaggio e continuità. Sempre su tutto Juve si parla anche di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Il calcio italiano affida a lui la sfida del rilancio. Giovanni Malagò è eletto presidente FIGC con il 68,58% dei voti. Nazionale, riforme e dialogo con la politica tra le priorità. Questa è quella che Malagò ha definito la sfida più difficile della sua carriera, pur non avendo mai sentito l'ansia o un profondo senso di responsabilità. E certamente questa è la mia sfida, è la sfida più difficile della mia carriera da dirigente. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto, voglio fare grande l'Italia. Parole che testimoniano la volontà di costruire un percorso condiviso in un momento particolarmente delicato per il movimento calcistico nazionale. Il tema nazionale resta centrale, tra i primi dossier che attendono il nuovo presidente c'è inevitabilmente quello relativo alla guida tecnica della nazionale. Malagò ha spiegato che prima di affrontare qualsiasi scelta sarà necessario valutare attentamente il quadro economico e organizzativo della federazione. Il profilo del futuro commissario tecnico, prendendo il virgolettato dello stesso Malagò, ho fatto un atto d'amore di follia lucida. L'allenatore, a prescindere dal curriculum, dovrà fare lo stesso. Una frase che fotografa il momento attraversato dal calcio italiano. Tra i candidati continua a circolare Roberto Mancini, sebbene il suo eventuale ritorno divida ancora l'opinione pubblica dopo l'addio del 2023, e soprattutto c'è il nome di Antonio Conte in pole position. E poi le priorità della nuova gestione: il primo consiglio federale è già fissato per il prossimo 1° luglio e sul tavolo ci saranno diversi temi strategici. Tra questi figurano l'iscrizione ai campionati professionistici, il percorso verso Euro 2032, la situazione del settore arbitrale e le questioni legate alla cittadinanza sportiva. Insomma, vedremo se questo passaggio a Malagò porterà i suoi frutti. Tornando sulla Juve, invece, sempre tutto Juve, si parla anche di un bilancio, diciamo, di quello che è per adesso la situazione legata alla difesa. Bremer vuole restare, Gatti e Cambiaso possono partire, possibile cambio di strategia per Bremer. Gatti e Cambiaso possono partire. Sul fronte difensivo arrivano segnali importanti da Gleison Bremer, il centrale brasiliano. Nonostante la clausola rescissoria da 58 milioni valida fino al 10 agosto, avrebbe manifestato la volontà di proseguire la propria esperienza in bianconero, una posizione che coincide con quella di Luciano Spalletti, intenzionato a costruire la nuova difesa attorno al numero 3. C'è Gatti in bilico, secondo il Corriere dello Sport. Il difensore oggi è meno centrale nelle gerarchie tecniche, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Resta inoltre aperto il capitolo Andrea Cambiaso, seguito da Barcellona e Chelsea, con la Juventus che continua a fissare il prezzo intorno ai 40 milioni. E poi c'è sempre tra i nomi più seguiti quello di Tarik Muaremovic, il difensore bosniaco cresciuto nella Next Gen e oggi al Sassuolo. Rappresenta una soluzione gradita anche dal punto di vista economico, visto che sappiamo bene che la Juventus mantiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, e quindi vedremo quello che succederà sul fronte difensivo, quante cose cambieranno e quante invece rimarranno nella scorsa stagione. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono già le 9 e vi attende dopo di me, come al solito, la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8, sempre qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 9:02.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
4: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
5: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi, invece, le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
5: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
4: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
5: Per il momento è tutto, più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, come la va, caldo sempre di più ragazzi, non ci molla un secondo, ma non lo sentiamo il caldo, adesso abbiamo un presidente nuovo della Federazione Italiana Gioco Calcio, tutto sorride, il mondo è meraviglioso, i problemi non ci sono più perché è un personaggio talmente nuovo, proprio pulito dalla politica italiana, non si è mai mischiato con nulla, non è un piacione, non è uno che piace per poi dover piacere, è uno nuovo, preso veramente da un altro contesto e finalmente il calcio italiano si sta rialzando. Abbiamo già visto gli effetti questa notte ai mondiali di calcio, lo abbiamo già visto con oggi vent'anni fa saprete cosa succedeva? Che l'Italia ai mondiali vinceva la sua partita e contemporaneamente arrivavano i deferimenti di Palazzi, il procuratore Palazzi dell'ingiustizia sportiva dell'epoca, una trentina di deferimenti, Juve, Milan, Lazio e Fiorentina praticamente certe della Serie B, così titolava noi giornali, perché tutti avevano l'articolo 6 dentro, il 2, il 6, il 9, ma soprattutto il 6, la responsabilità diretta, poi il 9 anche oggettiva, ma alla fine di queste quattro chi andò in Serie B? Solo una, solo la Juve. Vabbè, dell'Inter che ve lo dico fare, manco c'erano le telefonate, non le avevano ancora scoperte, quindi era un processo senza, diciamo, l'attore protagonista principale che era missing, era assente, era nascosto, era silenziato anche vent'anni fa. Dopo con calma sono uscite, tre anni dopo Palazzi disse una roba che suonava come oh, qui è illecito diretto, in business passata dal via, ma ormai sono prescritti, che peccato, e vabbè pazienza, vedremo se la prossima volta saranno ancora prescritti o usciranno dalla prescrizione. Questo succedeva vent'anni fa, oggi che succede? E mondiali di calcio, che succede oggi? Lo vediamo tra poco. Yves da Roche in cabina di regia per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti. Torna l'aiuto da casa, quindi si parla di mercato alle 10. Torna il nostro inviato di fiducia, quindi si parla della Juve con Camillo De Michelis. Torna Yves? No, non è mai andato via, è lì da ieri. Sei lì bollente, sei arrosticino.
7: Secondo me è rimasta la mandria ancora.
6: È rimasta la mandria Camillo?
7: È rimasta la mandria, secondo me, al Golf Club.
6: Ah... Mi dici in quel cunicolo dove si prendeva col telefono, quei 2 metri circa quadri?
7: Proprio lì, è proprio lì.
6: Che tristezza. Hai visto un po' di partite? Ti stai divertendo?
7: La Norvegia mi piace, solo che non riesco a vederla.
6: La Norvegia ti piace perché fanno il ro, perché fanno il re, vuoi dire la verità. Dai, la cosa più bella del mondiale. Bellissimi, dai, bellissimi. Che sotto il pubblico, la Times Square, per tutto. Oh, ci sono norvegesi. Che ci sono norvegesi in ogni parte del luogo. Dove?
7: Ma anche i giocatori hanno partecipato a stacco da cuoio con il tamburo sul campo.
6: No, ma è pieno di mi arrivano filmati da ogni parte del mondo. Cioè, è pieno di da quando è che è pieno di norvegesi? Ma scusa, io sono anche stato di recente in Norvegia. A me sembrava che non ci fosse nessuno. Da dove sono spuntati tutti fuori? Fammi vedere un attimo. Quanti abitanti c'ha la Norvegia, scusa? Pochi comunque. Quanti ne può avere? 5,6 milioni, cioè a 5,6 milioni di abitanti, la Lombardia praticamente, cioè, non sono venuti fuori tutti questi norvegesi in tutto il mondo che remano, che è bellissimo, vi consiglio, viaggio in Norvegia, bellissimo, costa un pochino, perché Norvegia, Islanda, quei posti lì costano un po' troppo, però bellissimo, se non ci vuole fare 2 settimane, fa un sacrificio. Sei mai andato tu in Norvegia?
7: No.
6: Ci vuoi andare?
7: Magari. Magari, no, mi piacerebbe.
6: Cioè, va bene, ho capito, stai centellinando le parole perché è caldo e quindi insomma,
7: no.
6: L'idolo delle folle.
7: Consiglio oggi a tutti di andare anche a Dublino.
6: Cosa c'entra Dublino con la Norvegia? È un altro mondo, non c'entra niente. Stai parlando di Norvegia, Islanda, Groenlandia,
7: consiglio,
6: i ghiacci
7: consiglio,
6: nordici.
7: Consiglio,
6: ho
7: consiglio.
6: Capito, ma non è che siamo un'agenzia viaggi che oggi dobbiamo consigliare i viaggi. Cioè, il mondiale ci sono in Norvegia, non ci sono i Dublini. Allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 23 giugno 2026. Hot, hot, hot. Sempre più caldo, come dicono quelli del football quando parte l'azione. Hot, hot, hot. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Tocca a loro. Oh, eccoli qua. Non vedevamo l'ora. Il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire. La nuova Italia. Sale Conte e Maldini, direttore tecnico. Oh, meno male, dai, che oggi non c'è Buffon, così almeno. O Bonucci, c'è Maldini. Perché quando ci sono i giocatori del Milan, se sono quelli della Juve. Coraggio e nomi giusti per svoltare è l'indirizzo che prende la Gazzetta dello Sport. Coraggio, coraggio di che? E nomi giusti per svoltare. Malagò. Le cinque cose da fare. Oh, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Beh, a body. A body vuol dire ministro dello sport, quindi politica. Due, scommesse. Scommesse devono tornare come sponsor. Abbiamo condannato i giocatori che scommettevano, ma le scommesse devono tornare a essere sponsor. Però se promuoviamo le scommesse, è inutile che condanniamo i giocatori, o no? Decreto crescita. Il decreto crescita è che agevola, tra l'altro, i giocatori stranieri, però giustamente ci deve essere. Cinque stadi da fare, cinque. Non li abbiamo ancora fatti gli stadi, noi, a differenza dei turchi, no? La riforma Zola, cos'è la riforma Zola? I giovani. Ah, largo i giovani, abbiamo eletto Malagò. Largo i giovani, abbiamo eletto Malagò. Non è poi in controtendenza, no? Ma andiamo ai mondiali. Messi pazzesco, nessuno come lui, a quota 18 gol ai mondiali. Poi vabbè, attenzione, Messi è un giocatore fantastico, che sia chiaro, non è che... Però, così, primo gol sarebbe viziato da un fallo di McAllister dell'Argentina, però va resiliente. Ci sarebbe Lautaro che un paio di circostanze simula, ci sarebbe Lautaro che un'altra volta picchia, però gialli non esistono. Ma non è che l'Argentina al mondiale è un po'... Ah già, ma c'è Infantino al capo del calcio nerazzurro. Superato Close, sbaglia un rigore ma fa doppietta all'Austria, Messi. Poi ci sarebbe anche la doppietta di Allan con la Norvegia, la doppietta di Mbappé con la Francia, però non sono Messi. Nella sveglia ancora la pulce e il dioscol di 10 di Maradona. Ancora, due gol come Diego 40 anni fa, tutto messo in poesia. Il primo gol di Maradona fu demoniaco, il secondo però angelico, come se camminasse sulle acque. Cioè, basta, abbiamo capito. Siccome qualcuno si è permesso di ricordare che ci sarebbe quel furto con la mano del Dios, che tra l'altro è anche un po' blasfemo se usi la parola Dio, allora sono tre giorni che devono giustificarlo coprendolo con Maradona che cammina sulle acque nel secondo gol. Bellissimo il secondo gol, ma il primo è da furfante. Come ieri sul primo gol di Messi c'è un fallo che lo vizia, come Lautaro due volte simulato non prende giallo. Bisogna dirle tutte le cose, sì. Non è che Inter-Argentina, siccome una faccia è una razza, vi dovete difendere oltranza, basta. Intanto Schwarzer, altro doping, il terzo nella marcia, però dice: io sono innocente, però mi sono anche un po' rotto le scatole, evidentemente non mi vogliono in questo mondo, non mi difendo più, saluti a tutti, grazie a tutti. Vabbè. Modric, partita aperta, torniamo al povero campionato italiano. Amorim è un impiego part time, così può avere un futuro nel Milan. Il tecnico in Italia 6 luglio, dalla settimana dopo via gli allenamenti. Vabbè, non hanno ancora... In realtà ce l'hanno, hanno promosso le secondoline, quindi diciamo i dirigenti dovrebbero avere. Poi, io se fosse successo tutto sto casino che sta succedendo al Milan alla Juve, mi immagino come erano i titoli dei giornali, me li immagino solo. Spalletti intanto, a proposito di Juve, vuole il regista del Napoli, operazione qualità, Lobotka per la Juve. L'allenatore cerca un playmaker per liberare Locatelli, nel senso che lo vuole mettere mezzala e non venderlo. E spera nello slovacco, che ha già allenato. Clausola da 25 milioni vale solo per l'estero e quindi ne servirebbero 30 per portarlo a Torino. Allegri può spingerlo a prolungare perché gli scade il contratto nel 2027. Ci sarebbe piccolo dettaglio da convincere De Laurentiis, che per convincere De Laurentiis a dare un giocatore della Juve, dal famoso Higuain in poi, come sapete, ha messo le clausole solo per l'estero e ha fatto quelle anti-Juve. Quindi Thuram piace in Premier, Cambiaso resta conteso. Ho nuovi progetti. Platini accende la fantasia dei tifosi. No, consulente, sì, Elkan e Platini alla giornata di Taormina, il grande abbraccio, il lungo abbraccio alla giornata degli official fan club della Juventus, ma lui dice ho nuovi progetti come consulente, non torno alla Juve, non torno alla FIFA, non torno nel calcio da quel punto di vista lì, l'ha detto, c'era Camillo ieri, ha sentito. Ha fatto una battutina però Platini, ha detto quel mondiale lì dell'86, insomma, quello là si è preparato meglio, Maradona, grande amico, grande giocatore, Diego, ci mancherebbe, però ha detto, c'era la differenza tra lei e Maradona? Maradona faceva due sport, calcio, pallavolo, l'ha buttata lì, Michel, calcio e pallavolo. Ecco perché sono cresciuto a pane, Michel Platini. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. La Juve tornerà a vincere. Parole e musica di Michel Platini. Ah, oggi è il compleanno di Zidane, da un numero 10 a un numero 21, tutti e due francesi. Chi più grande è tra Platini e Zidane? Secondo me Platini, però non si possono paragonare, calci diversi. Juve diverse, un unico comune denominatore, la vittoria. La Juve tornerà a vincere. Platini dice, da protagonista alla Vialli e Mauro Golf Cup, guai a chi tocca questo club. Per me esiste solo la famiglia Agnelli. Non tornerò, ma posso fare il consigliere nel mondo del football, però in generale. Ildiz come Yamal, è un 10 che fa l'11, se ne vanno tutti a giocare in fascia. Carnevale intanto conferma quello che avevamo detto noi ieri, siamo al lavoro per Colomuani. Ma ecco su tutto Sport, Giovanni il riformatore, che sarebbe Malagò. È eletto col 68-58% dei voti, quindi praticamente il 70%. Non è l'elezione bulgara di Gravina, ma è una vittoria abbastanza netta. Il mio è un atto d'amore e lucida follia, racconta lui. Mi hanno chiamato, se Gravina non si fosse fatto indietro. Ma Gravina, che è un grandissimo uomo, un grandissimo dirigente, ha voluto fare questa scelta, un passo indietro per la nazione, e io con un po' di coraggio e di lucida follia, dice Gravina, ho accettato. Si è sacrificato per noi, praticamente. Il CT della Nazionale, beh, un attimo, ora guardo il bilancio, vediamo come si è messo. Qui c'è Mancini in pole position, ma sempre Maldini come direttore tecnico. Giovedì c'è l'incontro con Abodi. Per gli stadi c'è ottimismo. Li costruiamo con l'ottimismo negli stadi. Mentre l'editoriale di tutto Sport è vittoria senza sfondamento, ha resistito il Fortino Abete, perché Abete lo sapeva che perdeva, però è contento di aver preso quel 20 e passa per cento, perché dice così continuo a avere il mio orticello. Abete, che 20 anni fa era al comando di quel calcio farsesco, l'ingiustizia sportiva di oggi, l'ingiustizia sportiva di allora, dove l'Inter non venne presa in considerazione, e le altre quattro che avevano tutti l'articolo di illecito, soltanto una andò giù, tra l'altro con un illecito strutturato alla Juve, inventato, visto che non c'erano partite, anche perché il professor Sandulli, voi ve lo dimenticate questo, ma il professor Sandulli, ex avvocato della Lazio, vabbè, casualmente è stata salvata la Lazio, vabbè, ma non stiamo a tornare sulla Lazio. Che notito ha preso la Lazio, graziata. E il professor Sandulli poi disse che il campionato era regolare, c'erano solo dei dubbi sulle Ceparla. Però la Juve l'ha mandata giù per un illecito strutturato. Ma se il campionato era regolare, ha detto chi doveva giudicare, e c'erano dei dubbi solo sulle Ceparla, perché la Juve è Serie B? Per un illecito strutturato di che? Cioè per tanti illeciti. Ma se non c'è illecito, ha detto il professor Sandulli, che è campionato regolare. Ha detto anche oggi la Corte di Cassazione a distanza di 20 anni. Però ai tempi lo disse anche Sandulli. Però queste cose la gente se le dimentica. Alle 22 c'è Inghilterra-Ghana. Lo stregone in campo ci mancava. Dai, Macumba per... Lo stregone del Ghana che fa le Macumba, che dai, ma cos'è? Bianconeri del Borgo Rosso, Osso Football Club, ma che roba è, dai. Egitto, prima vittoria ridata e rimonta sulla Nuova Zelanda, va in gol Salah e i faraoni entrano nella storia. Festa folle, canti, balli, ale! Oh, anche Salah impazzisce per sto gol. Oh, siamo solo alla fase preliminare. Mauro, perché Platini dice a un certo punto... Io no, basta, ho 71 anni, grazie degli auguri. Però Mauro dice, se John chiama, io rispondo. Oh, non mi piace incolpare come lì. In campo ci sono altri giocatori. La squadra era sufficiente per qualificarsi in Champions League, dice Mauro. Questo è vero. quella juventinità che serve sempre all'editoriale a commento di Tutto Sport, che di fronte a Platini e Mauro ricorda che comunque un po' di juventinità ci vuole, che almeno nella Golf Club e nella Golf Cup di Alli Mauro c'è sempre. Chi ha incastrato Carnevali, che sembra il titolo di un film? Chi è che l'ha incastrato, il povero Carnevali? Dal tappo delle uscite all'incognita mondiale. Brenna, Miretti, Douglas Luiz, Di Gregorio, Cambiaso. L'amministratore delegato ha dovuto appaltare da zero i discorsi per tutte le cessioni. Senza offerte per i big, dovrà accelerare su altri fronti per sbloccare il mercato in entrata. Servono i famosi 13 milioni, o questa settimana o all'inizio della prossima. Vedremo come farà. L'amministratore delegato accelera per Kolo Muani, che ha un accordo con i bianconeri. La palla passa al Paris Saint-Germain, che chiede sempre 40 milioni, non è cambiato. Ogni giorno è sempre quello, 40 milioni. Posso dire, 40 milioni sono troppi. 30 se può fa, 40 sono troppi, sono ancora troppi. L'idea è quella di affiancare Kolo ad un numero 9 di peso. Vlahovic o Sordolo sarebbero perfetti. Spalletti aspetta. Aspetta e spera, si dice in questi casi. Tra l'altro Sordolo con la Norvegia, ancora una volta, ha fatto un bel assist, ma ingiudicabile perché gioca da esterno, e invece lui fa centravanti. Però c'è Haaland, e quindi giustamente ci tira la Norvegia, lo sposta sull'esterno. Però sull'esterno Sordolo non è il suo ruolo. Fran e Diaz, occasioni da Juve, il Real ora deve cedere. Chi è Fran? Fran è Mastantuono. Avrebbe pagato 45 milioni il Real Mastantuono, però. Il terzino avrà meno spazio con l'arrivo di Cucurella, e su Brahim c'è l'ombra di Silva. E quindi vediamo se la Juventus riuscirà ad affondare su questi due capitoli. Mentre Salvai, Pipito e Vizzi, Vasquez è trionfo bianco-nero 3-0 che fa anche rima. Secondo scudetto di fila dell'Under 16, senza storia la sfida con l'Inter a Forlì. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Abbiamo un futuro. Adesso dobbiamo garantirci il presente, che è più importante. Però poi comunque abbiamo un futuro. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Leo Land, Ale, via di film. Mondiale, un nuovo record. Doppietta all'Austria. Argentina già qualificata. Capocannoniere all time. Messi 18 gol in 6 edizioni. Però ha fatto 6 edizioni, c'è gente che, se fai la media gol, c'è gente che magari l'ha fatta 3, ma lo so. No, bravo lui che è arrivato fino a 39 anni competitivo, ci mancherebbe altro. Però. Ronaldo esame Cannavaro. Alle 19 il tanto chiacchierato Portogallo e Ronaldo giocano contro l'Uzbekistan di Cannavaro. Gioca anche con Seisau, ovviamente. Juve, intrigo David. Qual è l'intrigo? Si stringe per Kolo. Sorloth è bloccato, ma arriverà soltanto se partirà Jonathan. Cioè, se parte David arriva alle due punte, e se no no, bisogna liberare un posto. Uno l'abbiamo già liberato, bisogna liberare un altro. Ma la goleada, con voi posso tutto, dice il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Appoggio totale delle leghe, sono riuscito anche ad erodere una percentuale dai dilettanti che avrebbero dovuto votare a Bete, quindi pensa un po'. Gravina, l'orgoglio e l'ovazione, e qua possiamo chiudere tutto. Gravina esce con l'ovazione, Balagò entra con l'ovazione. Il vecchio del calcio, Gravina e Balagò con l'ovazione. E quindi, se vi va bene questa roba qua, ragazzi, auguri a tutti quanti. Giovanni, non sorprenderci, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, ovviamente già Giovanni. Giovanni, non sorprenderci, cioè non fa pazzie, non fare robe folli, non fare robe strane. Fai come sai fare tu, da sempre, gran politico, un bel uomo politico messo lì, vedrà come si sistema. Basta, se è d'accordo con la politica, si sistema tutto. Inter, i soldi di Jones, 30 milioni per Paz, Marotta riflette. Allora per andare su Paz devono abbandonare però un'altra pista, non li posso comprare tutti. Vedi che piano piano si smonta tutto il Lego. Napoli, Ghila un altro passo, possibilità sconto da Formello. Da quando è che lo Tito fa sconti? Sembra strano, Bremer di rimanere, Gatti in uscita. Quindi se Bremer non parte più deve partire Gatti, uno deve andare, perché vuole un centrale mancino, Spalletti. Fondazione Vialli e Mauro, raccolti 150.000 euro con la Golf Cup. Leroy ha festeggiato 71 anni. Platini dice la Juve ritornerà a vincere. Lasciamo vincere un po' gli altri adesso. Se no, vince sempre noi. Non è che possiamo sempre vincere noi. Si è già al settimo anno, però io smetterei di far vincere gli altri. Se posso permettermi, io tornerei a vincere noi, che non farebbe male. No a Torino, ho progetti da consigliere, UEFA o FIFA, dice lui, ma neanche dentro, proprio da consigliere. È sempre la stessa storia, come 12 anni fa. Allegri succede a Conte anche a Napoli. Max si libera dal Milan, cioè continua a scriverlo ogni giorno, ma non si è ancora liberato, eh? E incontra Insigne al mare. Vabbè, ho capito, nello stesso villaggio, non è che c'è. E Antonio ha tenuto la casa in centro. Ah, come mai ha tenuto la casa in centro a Torino, Conte? Non si sa mai, non si sa mai quello che al mondo potrebbe capitare. Attenzione. Anche in centro a Napoli però ha tenuto la casa, eh? Attenzione. Va bene, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, apriamo la grande famiglia, quella che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita, tuttojuve.com. Svolta vera o di facciata, si domanda nel primo piano mattutino il buon Massimo Pavan. Che succede alle strategie Juve? Ecco come fare. Attenzione. La Juve valuta una svolta sul mercato. Bremer e Cambiaso non possono restare, mentre la società cerca operazioni sostenibili e prestiti. L'idea del rilancio. Bisogna fare i conti con le esigenze economiche, con i paletti del fair play. Per questo la dirigenza potrebbe individuare altre pedine da sacrificare, evitando di privarsi dei giocatori considerati più funzionali. Acquisti con delle formule sostenibili, equilibrio tra campo e conti. Interessante questa formula di Pavan. Andatevela a leggere nel primo piano su tuttojuve.com, mentre il box nero su bianco vuol dire il punto del giorno ad opera del buon Lo Sapio. Vediamo che idea gli è venuta in mente. Non c'è bisogno di aumento di capitale, l'aveva detto Comolli, parola di Comolli. Però? Perché c'è sempre un però in questi casi. Non c'è bisogno dell'aumento di capitale. Da capire se sarà davvero così al 30 di giugno. Lui si pone la domanda, dice, se poi però non riesce a vendere nessuno, bisogna farlo l'aumento di capitale come era fatto l'anno scorso. Su questo è giusto e corretto. Insomma, c'è un piano fino al 30 di giugno. Andate su tuttojuve.com e vi leggete il punto. Dopodiché il virgolettato del giorno è per fare i complimenti veramente alla grandissima. La Juventus Under 16 vince il suo secondo scudetto consecutivo, schiantata l'Inter 3-0. Bravi ragazzi, quando mi schiantate l'Inter mi si tira sul morale la mattina. Bravi ragazzi. Marchisio non è più nell'Under 16, è passato nell'Under 17 che fa la semifinale con l'Inter, eh? Quindi facciamo il tifo per i ragazzi, anche lì, sotto con un'altra partita. Forza ragazzi, che ancora non è finito, dobbiamo toglierci altre grandi soddisfazioni estive. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, in questo momento c'è il faccino di Massimo Orlando, in primo piano, che dice Colomuani, grande giocatore, ma io sono sempre per Vlahovic. Sta per Vlahovic. Capito? Massimo Orlando, lo paghi tu, metti tu i soldi. Box giallo su nero è l'editoriale del giorno col faccino di Alessandro Santarelli, la Juve di Carnevali, Maceri, bilanci e la ricerca del miracolo perduto. Oggi tutti che sono alla ricerca dei titoli da film, alla ricerca del miracolo perduto. Da Gravina a Malagò, serve un mezzo miracolo, bilanci da sistemare, Bremer che chiede di restare, sostenibilità e competitività. Pinovio che al momento la continassa non è mai suonato bene, però hai visto mai? Andate su bianconeranews.it e vi leggete l'editoriale giallo su nero del buon Alessandro Santarelli. Ora, io andrei su Calcio e Finanza, se Ive è d'accordo, perché per chiudere questo blocco, lo so, cioè, ci mancava solo il Papa. Cardinale in Vaticano dice il Papa è un grande sportivo, intrigato da una collaborazione... No dai, non ci posso credere. Non ci posso credere, l'ha detto sul serio. L'ha detto sul cardinale, il proprietario del Milan, l'ha detto. Il Papa è un grande sportivo intrigato da una collaborazione con la Santa Sede per i progetti di Red Bird. Si può unire il sacro al profano? Non si può. Non si può uscire così, no, dai. C'è un limite a tutto. Ufficiale intanto, il Manchester United acquista i terreni per il nuovo stadio da 100.000 posti. Ah, però 25 acri, quanto gli sono costati questi 25 acri? Vediamo, 350 metri da Old Trafford, 2 miliardi, porca miseria, investimento da 2 miliardi, la miseria ragazzi, ci possono fare 14 campi da calcio a 350 metri, da quindi lo fanno lì, lo fanno praticamente attaccato, impianto da 100.000 posti, 2 miliardi di investimento, anzi, ce ne siamo qua ancora che stiamo sperando di fare i 5 stadi per le reti europee. loro fanno 2 miliardi di investimento per uno stadio da 100.000 posti. Scopri le differenze, come diceva quel tale. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
8: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai 16esimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il pass per i 16esimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma a 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo. 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rassegna stramba.
6: Compleanno di Zinedine Zidane, un mitico numero 21 che ci ha fatto sognare, e poi dopo a un certo punto la moglie voleva il mare, Moggi voleva incassare per poter rifare una grande Juve, l'abbiamo venduto al Real Madrid e ci ha fatto sognare un po' di meno, anzi ce lo siamo trovati di fronte come avversario. Ma voi preferite Platini o Zidane? Avete preferito Platini o Zidane? Zidane o Platini? Io mi sono già espresso, Platini, però... È vero che non è bello paragonare, però dai, estate, ci divertiamo un po'. Fatemi sapere, Platini o Zidane? E perché? Però motivate, non solo sì o no. Dai, su, come solo sapete fare voi dalla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Guarda, oh, fa caldo, però ci siete. Guarda quanti, guarda qua. Gerardo dice, attenzione, quando vedi i colori bianconeri come i ragazzi dell'Under 16 che vincono, non si soffre mai. La maglia della Juve è una seconda pelle, ce l'hai sempre addosso. Sono un passionale romantico del calcio, Gerardo, ma ci vuole passione. Ah, è uscita la campagna abbonamenti, non ci sono aumenti, dai. L'avevamo detto, l'avevamo anticipato, non ci sono aumenti. Poi qualcuno dice, vabbè, ci sono aumenti, però giocare all'Europa League invece della Champions. Vabbè, dai, su, no, non ci sono aumenti. Alessio da Bollate dice, lo stregone ha fatto la macumba Kane. Ah, ok, ho capito. A quanto la danno la doppietta per stasera, che vado a giocarmela? Buona giornata a tutti. Tu dici la faccia della macumba, anzi il contrario, si autoporta sfiga, dici tu. Enrico Bianconerissimo, presente anche lui, com'è che si dice? Fuori col vecchio, dentro col vecchio. Praticamente i presidenti passano, ma la storia rimane quella. Solite facce che hanno il potere sul calcio e non portano cambiamenti, mentre i giovani messi da parte a guardare. Questa è la storia dell'Italia, non solo calcisticamente parlando, dice Enrico Bianconerissimo, che insomma dal punto di vista sociale giustamente mette il punto su noi vecchietti che non lasciamo lo spazio ai giovani. Luigi da Manchester, Lautaro, 8 partite, 0 gol ai mondiali, ma chissà se la Serie A lo sottolineerà. Non credo che faranno un post su Lautaro, 0 gol in 8. No, non credo proprio, così a sensazione. Mentre Ale d'Alchimia Bianconera dice, ma le facciamo calciare a Salvai l'anno prossimo le punizioni, ma non è la Salvai femminile, ma è il Salvai maschile. Che spiritosone che sei. Comunque la Salvai, no, le punizioni no, però ha fatto un bel po' di gol ultimamente, Cecilia, attenzione. Piero da Palermo scrive, doppiette, triplette, normale, ci sono squadre che sono da Lega Pro, quindi è facile fare i record di gol, li faccio anch'io, e ancora. Luis scrive, non è vero che l'Argentina sia il paese straniero con più italiani al mondo, e invece il Brasile con 30 milioni. Vabbè, ma chi è che l'ha detto, scusa? Tu, Iva, hai detto che l'Argentina è il paese? No, io nemmeno. Io parlavo della Norvegia prima. Perché Luigi è sta cosa dell'Argentina e il Brasile? Non l'abbiamo detta noi. Terry dice, quali sarebbero i nomi giusti? Nel 2080 avremo gli stadi a norma? Caldo, caldissimo in pianura padana, come dicevano Cocchi e Renato qualche anno fa. Luca da Genova, tutti vendibili tranne Kelly. O nessuno lo vuole o non capisco. No, Kelly è invendibile, è Mancino, anzi ne vuole un altro Mancino per dargli il cambio, Spalletti. Quindi Luke, centrale Mancino, abbiamo solo Kelly, per cui rimane. Piero, buongiorno anche a te. Se la Premier League piomba su Nico Gonzalez è un cinquantello, glielo possiamo chiedere. Beh, Nico Gonzalez sta facendo un buon mondiale. E però lui vuole rimanere all'Atletico Madrid, Sai che la volontà del calciatore. Roberto scrive, ieri ho visto la partita dell'Argentina, mi sembrava di assistere a una partita dell'Inter, telecronisti esaltati per gli argentini, per la qualunque, fallaci argentini sminuiti sempre, comunque anche l'arbitro non riusciva ad ammonire nessuno, incredibile, uguale. Sì, l'ho notata anch'io sta cosa, cioè Lautaro con l'Argentina come con la maglia dell'Inter, uguale, VAR silente, telecronisti esaltati. Gianni Davallo della Lucania Cilento dice, sabato John Elkann è sceso qua dalle mie parti nel Cilento. Ospite di suoi conoscenti, ma dai, a fare la scorta di mozzarella di bufala dopo. Vabbè, adesso. Gianni, io ti voglio bene, però non penso che l'ingegnere abbia bisogno di venire fin lì per fare la scorta di mozzarella di bufala dopo, no? Ce l'avrà a casa, gliene manderanno, credo, Non ho avuto purtroppo la possibilità di andare, ma se ci fosse stata magari anche da lontano avrei gridato, Gio, mi raccomando! Queste del proprietario devono essere le uniche mozzarelle comprate quest'anno! dillo per favore, anche Carnevali, altrimenti si mette male. Saluti anche da Gianni e da Vallo della Lucania e anche a tutto il Cilento, già che ci siamo. Mentre Luca scrive: l'Inter tratta Nico Paz, noi da 2 anni Colo Muani, se le voci dei media sono vere, trovate le differenze. Tutto questo, se vero, sarebbe umiliante, oltre che doloroso, ma gli importa? Luca, ti sta sfuggendo un particolare. Noi in questo momento non siamo nelle condizioni di trattare un giocatore da 60 milioni. Ti sfugge questo particolare. Con quei 60 milioni bisogna prendere almeno 2. E abbiamo una situazione da mettere a posto. Purtroppo sono cicli. Nelle condizioni loro eravamo noi fino al 9° scudetto. Poi dopo ci hanno distrutto e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Loro li hanno salvati continuamente dalle iscrizioni al campionato non veritiere e quindi posso fare un po' quel che gli pare. Caro mio, la vita è così, è fatta a cicli. I media per vendere qualche copia sparano trattative inventate di nomi a caso, dimostrando ancora una volta poca serietà e poca professionalità. Questo perché non hanno certezza da scrivere e per loro una novità è quantomeno frustrante. Credo che invece ci saranno sorprese per loro inaspettate e dovranno accettare la diversa comunicazione. Però devo dire che i nomi ormai sono sempre gli stessi, Non è che ogni giorno c'è, anzi... Sta diventando anche abbastanza noioso questo inizio di mercato, Cioè ogni giorno ci sono gli stessi nomi, c'è anche lo stesso articolo, anche le stesse frasi fatte, frasi dette, frasi non dette. Zidane era poesia, ma io sono nato juventino con Platini, dice Matteo. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, Maurizio da Bologna. Ti volevo Bologna. Dire che io l'epoca di Platini l'ho vissuta tutta e... Per me non ha uguali, sia come eleganza, come modo di giocare. Secondo me è il centrocampista più forte di tutta l'epoca, perché gli altri, Pelé, grande attaccante, Maradona pure, ma lui in campo faceva tutto, attaccante, trequartista, regista, intelligenza calcistica fuori dal comune, per me
6: destro, sinistro,
11: uno,
6: testa,
11: in tutto. Poi nella Juventus dopo ovviamente c'è Zidane, Del Piero, Baggio, ma lui è sopra a tutti, una spanna sopra a tutti.
6: Sono d'accordo, però se posso dirti, aggiungerti, Zidane era di un calcio diverso ed era fisicato, cioè siccome era grande e grosso Zidane, perché si giocava anche di fisico poi nell'epoca di Zidane già, rispetto a quella di Platini in cui un po' meno, cioè nonostante il fisico possente che aveva Zidane, riusciva ad esprimere colpi di classe innati, e quindi tanta roba anche Zidane. Giuseppe da Gioiosa salutiamo, ma salutiamo anche Max dalla provincia di Brescia, che scrive: grande cuore bianconero, Zidane grande campione, ma Leroy semplicemente inarrivabile, il più grande in assoluto, fino alla fine anche a te. Io preferirei Leroy, scrive Joseph, ma scelgo Zidane solo per il fatto che ha reso ridicolo il sapiente Adani. Ancora rido. per quella dribbling che l'ha mandato a farfalle al sapiente Adani. Scegliere tra Platini e Zidane, ti rispondo solo così: buona giornata. Non si sceglie. Tutta la vita Leroy invece, Cosimo. 3 palloni d'oro contro 1, un europeo vinto praticamente da solo, 3 volte capocannoniere di fila, e in più mi piace citare l'avvocato a proposito di Zidane. Più divertente che utile. Platini, perché ha chiuso la carriera alla Juve, dice Piero. Marco D'Alcuno dice: c'è il mare a Madrid. La moglie di Zidane dice che voleva il mare, poi è andato a Madrid. Aveva voglia di mare, si vede che lei l'ha scoperto il mare a Madrid. Magari il mare dei soldi. Sai come si naviga bene nel mare dei soldi, tipo zio Paperone? È un po' che non tiriamo fuori il forziere dei dobloni, Yves. Dobbiamo tornare a tirare a nuotare un po' i dobloni. No, non è tempo di dobloni adesso. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. Ti siamo profetizzati anche su Malagò. Tanto la Juve ti fa andare bene tutti, qualunque cosa. Adesso sarà di nuovo Chinè. Rinnovo il suo lavoro per darci dentro come sempre alle spalle, e così continua la storia. Così io non so questa società dove vuole arrivare. Io spero che adesso che ha preso in mano il nuovo direttore magari si sia un po' più, voglia un po' di lottare un po' di più, perché abbiamo una società veramente Molle, molle, molle. Poi Chiellini, io c'è molto aziendalista, secondo me lui si adegua all'azienda, non è che tira fuori anche i marroni. Comunque speriamo, adesso vediamo se ci sono gli abbonamenti, vediamo cosa succede, se un po' di mercato, siamo sempre in balia delle onde, vediamo se per una volta riusciamo a sorpassare queste onde brutte. Ciao.
6: Ciao anche a te, perché uno che lavora per l'azienda cosa deve fare? Andare contro l'azienda, no? Spiegami. Io sta cosa qua impazzisco dai tempi in cui lavoravo io per la Juve. Cioè, se uno lavora per la Juve cosa fa? Deve dire il contrario del suo datore di lavoro, no? Fatemi capire, ragazzi. Ma voi nella vostra azienda andate contro il vostro datore di lavoro? Se non vi sta bene, cambiate azienda. O no? Tu, Yves, vai contro il tuo datore di lavoro?
7: Mai, mai.
6: Sei mai visto?
7: Ma no.
6: Perdonatemi, ma sta roba io impazzisco da sempre. Ma quando, la parola aziendalista lanciata sempre come un'offesa. Ma aziendalisti siamo tutti nel mondo del lavoro. Ognuno lavora per la sua azienda e quindi aziendalista. Segue le linee che gli dà l'azienda, altrimenti... Presente il gesto? È molto semplice. Se uno vuole lavorare per quell'azienda, deve seguire la linea dell'azienda, altrimenti deve andare in un'altra azienda. O no? Dalle infrastrutture ai giovani talenti, il programma di... No, dai, leggiamolo, lo vogliamo leggere il programma, dai, leggiamo il programma, dai, almeno sappiamo con chi abbiamo a che fare, su, dai, speriamo di non annoiarci con l'altro. Però adesso che hai letto, dai, adesso che è stato eletto il nuovo presidente federale, e vediamolo sto programma. Allora, vediamo un po', cosa prevede? Il programma ha presentato un documento di 23 pagine, ha studiato, dai, dal titolo Uniti per il futuro del calcio italiano, tutti insieme, il suo manifesto programmatico. Ieri Malagò ha detto: io da solo non posso niente, ma insieme possiamo tutto. Insieme a chi? Non l'ho capito bene, però vediamo. Ma per me l'unica cosa da fare sarebbe riformare la giustizia sportiva, ma vediamo se è nel programma. Allora, la valorizzazione del talento italiano e la sostenibilità. Uno dei temi centrali del documento riguardo il talento italiano e il rapporto tra giovani e calcio di vertice. Malagò individua nella difficoltà di trasformare il talento in minutaggio uno dei limiti strutturali del sistema. Nel programma viene citato il dato del solo 2,3% di minuti giocati in Serie A dagli under 21 italiani nella stagione 23-24, elemento che viene indicato come sintomo di una frattura tra i successi delle nazionali giovanili e la reale integrazione del professionismo. Ora... Va bene, prima guardo la proposta, poi commento. Allora, la proposta non passa da quote obbligatorie, ma da una filiera più coerente tra settore giovanile, primavera, Lega Pro e Serie B e prima squadra, accompagnata da incentivi sul minutaggio qualificato e sulla formazione. Nel documento vengono inoltre richiamate possibili soluzioni come seconde squadre o partnership territoriali per accompagnare la crescita dei talenti. Ma ci sono già le seconde squadre, l'hanno fatta in pochi, ma c'è già. O lo rendi obbligatorio, quindi tutti la devono fare per forza, ma se non lo rendi obbligatorio non sono possibili soluzioni. C'è già la possibilità di fare la seconda squadra, la Juve è stata la prima a farlo, e poi piano piano in pochissime altre si sono affiancate nel tempo, ma proprio neanche sulle dita di una mano. C'è già. Volete che ci sia un paesaggio coerente, quindi rendete obbligatorie le seconde squadre. Sul fronte economico-industriale, la candidatura insiste molto sul tema della sostenibilità del sistema calcio. Il documento sottolinea come la crescita dei ricavi degli ultimi anni non abbia ancora risolto gli squilibri strutturali del professionismo, richiamando l'attenzione sui livelli di indebitamento e sulle perdite aggregate accumulate dai club. In questo contesto Malagò propone... un rafforzamento delle licenze nazionali, non solo come strumento di controllo, ma come percorso di accompagnamento alla gestione virtuosa, ispirato ai criteri UEFA sulla sostenibilità finanziaria. Vuol dire tutto il contrario di tutto. Metti un blocco agli ingaggi. Se il problema è quello, metti un tetto agli ingaggi. Riferito al tema delle regole, emerge con forza quello della fiscalità sportiva. Il programma apre alla possibilità di una revisione del carico fiscale che grava sul comparto, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture, vivai e sviluppo territoriale. Tra le ipotesi citate compare anche il possibile superamento dell'IRAP per alcune attività legate alla formazione del settore giovanile e tentativo di liberare risorse da investire nel sistema. Cioè, praticamente, facciamogli pagare meno tasse, così li agevoliamo. Sistema all'italiana, questo, no? Cioè, non dovete essere bravi a creare infrastrutture, come per esempio la Juve ha fatto. No, sgraviamoli dalla fiscalità, così li agevoliamo. Certo. È tutto un sistema politico. Un capitolo chiave dedicato alle infrastrutture. Considerate il principale moltiplicatore inespresso del calcio italiano. Ma la GO propone un piano nazionale per stadi e centri sportivi, sostenendo un coordinamento stabile con governo, regioni, comuni e istituto per il credito sportivo. Agevoliamoli anche qua. L'obiettivo è accelerare l'iter autorizzativo dei nuovi impianti attraverso strumenti fiscali, partenariati pubblico-privati e incentivi dedicati. In un contesto, cioè, ragazzi, veramente ci impazzisco. Cioè, ma le società come la Juve in Italia sostanzialmente, che si sono fatti un mazzo per 10 anni, che hanno comprato il terreno, che hanno riqualificato tutta l'area, che hanno costruito un patrimonio immobiliare con lo stadio di proprietà, sono dei fessi. Dai, aspettiamo gli aiuti del governo, su. O no? Yves, sei capace anche tu con gli aiuti a fare l'imprenditore, no?
7: Proviamo.
6: Scusa, se ti danno i soldi. Per quanto riguarda il professionismo, il programma riconosce nella Serie A il principale asset industriale del movimento, chiamato a rafforzare il proprio posizionamento internazionale e la capacità di generare ricavi. Tuttavia, la crescita della massima divisione viene collegata alla responsabilità di sistema. Sviluppo dei vivai, sostegno al calcio femminile, infrastrutture e sostenibilità devono produrre beneficio lungo tutta la piramide del calcio. Come quando ti beccano fuori da me, che ti dicono una firma contro l'AIDS, che io dico, perché c'è qualcuno a favore? Non so. Una firma contro la droga, perché c'è qualcuno a favore? Cioè, c'è qualcuno contro la sostenibilità, le infrastrutture, calcio femminile. Anche la Serie B e la Lega Pro occupano uno spazio rilevante. La prima viene definita una categoria ponte e laboratorio del talento, mentre per la Serie C il focus è posto sulla stabilizzazione economica, sulla prevenzione delle crisi e sulla necessità di una riflessione condivisa sul format e sui costi di partecipazione. Cioè, vogliamo farli pagare di meno per partecipare alla Serie C. Una milionata, cioè. È tutta un'agevolazione, capito? Non è una soluzione, è tutta un'agevolazione. I politici sono così, quando non sanno cosa fare, vanno sulle agevolazioni. Lotta alla pirateria e rapporto con il betting. Ampio spazio viene dedicato poi alla lotta alla pirateria audiovisiva, tema ritenuto cruciale per la difesa del valore dei diritti TV e il rapporto tra calcio e betting. Nel programma si propone infatti una riflessione sulla possibilità che una quota delle risorse generate dalle scommesse sportive possa tornare al sistema calcio, considerato il valore economico prodotto dal settore. Sul piano della governance, Malagò immagina una FIGC più digitale. La FIGC digitale! La FIGC digitale! In un paese che di digitale non ha niente. Non abbiamo niente. Solo nelle grandi città, a volte neanche in quelle, c'è la fibra veloce. Appena esci non c'è più. Vogliamo il paese digitale, la FIGC digitale. Poi dopo ti mandano il parcheggio via mail, ti scrivono stampalo e mostralo sul cruscotto della macchina. Il paese digitale. Nel programma si propone infatti una riflessione sul piano della governance. Malagò immagina una FIGC più digitale, orientata ai dati e ai servizi, con meno burocrazia per le società, soprattutto dilettantistica. È proprio quello, sono digitali, siamo a posto. A maggior rendicontazione dei risultati, tra le idee, uno sportello unico digitale per semplificare tesseramenti e adempimenti e un report annuale sullo stato di avanzamento del programma federale. Perché questo creerà nuovi talenti calcistici, capito? Il messaggio politico che attraversa il documento è chiaro. Nessuna stagione di contrapposizioni, ma un gentleman's agreement tra professionismo e base, club e calciatori, vertice e territori. Una candidatura che si è presentata come sintesi tra dimensione sportiva e visione industriale del calcio italiano. Vi piace? Vi ha convinto? Poi ci sono i dettagli. Volete anche i dettagli? Punto per punto? Riassumiamo? Dai, riassumiamo. PGC, federazione meno divisa e più piattaforma di servizio, capace di ricomporre gli interessi del sistema calcio. Tavoli permanenti con le componenti, maggiore interlocuzione con governo e istituzioni, meno burocrazia, obiettivi misurabili. Capitolo nazionali. Ricostruzione della filiera tecnica tra settori giovanili, club e rappresentativi azzurri. Coverciano più centrale come hub metodologico per scouting, dati, preparazione atletica, formazione degli staff, con focus sulla valorizzazione del talento italiano. Fanny focus. Serie A. Rafforzare il ruolo della massima serie come asset industriale e brand globale del calcio italiano, puntando su internazionalizzazione, lotta alla pirateria, crescita dei ricavi, stadi moderni,

0: ecco. Consolidamento del professionismo femminile, crescita della base, sviluppo del calcio a 5 come leva tecnica e sociale, valorizzazione delle discipline LND e maggiore integrazione del calcio paralimpico come parte strutturale della missione federale. Capitolo giovani. Contrastare la dispersione del talento italiano con una filiera strutturata tra scuola calcio, primavera, serie C, serie B, prima squadra, incentivi al minutaggio e alla formazione, senza quote obbligatorie. Capitolo allenatori. Formazione più accessibile e aggiornata, con introduzione graduale dell'obbligo ai tecnici abilitati nelle attività di base, digitalizzazione dei percorsi formativi e tutoraggio per i neoallenatori. Capitolo giocatori. Maggiore tutela della carriera sportiva e post-carriera, salute fisica e mentale, educazione finanziaria, revisione equilibrata del vincolo sportivo con meccanismi di premio formazione per i club. Associazione Italiana Arbitri. Tutela dell'autonomia arbitrale. Investimenti in tecnologia e formazione, maggiore protezione per gli arbitri delle categorie di base e lotta alla violenza nei confronti dei direttori di gara. Agenti sportivi. Adesso abbiamo Torchia, glielo diciamo. Armonizzazione delle regole italiane con il quadro FIFA. Tavolo permanente con società e calciatori per ridurre contenziosi e maggiore attenzione alla tutela dei minori. Infrastrutture. Piano nazionale per stadi e centri sportivi, con semplificazioni autorizzative, crediti d'imposta, partenariati pubblico-privati, coordinamento con governo e istituzioni. Licenze nazionali. Trasformare il sistema di controllo in uno strumento di prevenzione delle crisi e accompagnamento gestionale dei club, con parametri più orientati alla sostenibilità economica. Risorse di sistema. Rafforzamento del contrasto alla pirateria audiovisiva. Riflessione sul ritorno al calcio da parte delle risorse generate dal betting, confronto sulla fiscalità sportiva per incentivare investimenti in vivai e impianti. E infine, governance e macchina federale, digitalizzazione dei servizi FIGC, utilizzo dei dati per misurare i risultati, riduzione delle inefficienze burocratiche, introduzione di un report annuale sullo stato di avanzamento del programma federale. Non vedo il capitolo giustizia sportiva, che è l'unica cosa da rifondare. O no? Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo il vostro parere dalla vostra viva voce. Vocale.
1: Buongiorno grandissimo Giuliani, che dici? Puntiamo sulla vittoria mondiale della Norvegia? Forza Vichinghi!
2: Grande Yves, uno di noi! Grande Yves!
0: Ma basta con questa cosa di ma basta, puntiamo ragazzi, noi abbiamo già puntato in tempi non sospetti, adesso vi siete svegliati adesso con la Norvegia, secondo te la Norvegia c'ha delle chance di vincere il mondiale, Ivo?
3: Ma secondo me ai quarti ci arrivo, anche in semifinale, secondo me.
0: Beh, insomma, se uno arriva in semifinale, una volta arrivato lì l'appetito viene mangiando, no
3: certo.
0: Vabbè, che confermo. Sì, però dai, con le decisioni VAR o le non decisioni VAR abbiamo già capito l'andazzo, dai, non è proprio dalla parte della Norvegia, diciamola così, dai. Però vediamo come siamo messi oggi, gli antepost mondiali, andiamo a vederli un po'. Secondo me la Norvegia è salita, rispetto a quando ci abbiamo creduto noi. Allora, a 29 è un bel quotino ancora in questo momento qua, attenzione, piccolo stop per noi, tra poco siamo andati.
4: Rassegna stramba.
5: Radio Bianco Nera.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianco Nera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
4: Che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale

0: Ale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
1: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
0: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
1: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato, Dan Holler, e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Dan Zimmerman.
0: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre 2 doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stampa.
6: Attenzione, si è svegliato lo Juventus Creator Lab. Happy birthday Zinedine Zidane, tanti auguri a Zinedine Zidane in questo momento. Botta di like, botta di visualizzazioni, botta di condivisioni. Ma è meglio Platini o meglio Zidane? La chat mi sembra prendere le strade di Platini. Marco vuole una riflessione sulle parole di Marani, presidente della Lega Pro. La Serie A che versa 249 milioni in un anno ai procuratori e la miseria di 22 milioni alla Lega Pro. e lui vuole più mutualità ancora, dice, no? Dice, ma come, spendete i soldi del procuratore e a noi della Serie C non ci date niente. Ma Maragni non potrebbe giustificare magari al popolo italiano tutti i fallimenti della Serie C, i calendari assurdi fatti, l'avversione nei confronti di chi la seconda squadra l'ha fatta, l'esperimento VAR fallimentare in Serie C a chiamata, i fallimenti delle squadre di calcio, i campionati falsati? Non sarebbe meglio giustificare tutte queste cose qua? Chiedo, per un amico. Saluti anche Ermanno da Bergamo, saluti anche a Liuk, saluti anche Ermanno che dice: se il governo si azzarda a dare fondi pubblici per costruire stadi alle multinazionali straniere, propongo una rivoluzione di massa, non solo Juventina, Cosimo, sarà che sono malpensante, ma che sia politica o calcio, io ogni qualvolta sento citare la parola sostenibilità inizio a camminare con le spalle aderenti al muro. Se il governo dà i soldi e se è il cane sveglio, si approfitti per aumentare la capienza dello stadio. Non si può aumentare, come credi tu, la capienza dello stadio. Alessandro da Pontigna dice: oggi festeggio i miei primi 62 anni, voglio ringraziare quel signore 71enne che mi ha divertito e fatto gioire in quegli anni, e ringraziare i ragazzi che cominciano adesso a farmi gioire, quelli giovani. Alessandro, auguri, 62 anni! Poi magari Alessandro teniamolo lì, che poi magari lo chiamiamo in diretta e glieli facciamo dopo gli auguri. Viking, Juve dall'isola d'Elba, assolutamente Michel. L'altro ha fatto il grande solo a Madrid. Poi è tanto juventino, però ha trovato sempre qualche scusa per non tornare. Sempre le Roi, De Besta, arriva anche da uno Juventus fan club. Poi Roberto da Chiavari. Platini, il più grande, anche perché avendo 62 anni l'ho vissuto in prima persona, ero presente alla sua prima Genova nell'agosto 82, Coppa Italia con il Genoa, bei ricordi. Stefano da Verona: giusto seguire le linee dell'azienda, ma alle volte per avere migliori condizioni, se ci sono cose che non vanno, si fa anche sciopero, o no? Si fa sciopero per rivendicazioni sindacali, non perché non si è d'accordo con le linee editoriali dell'azienda. Tu hai mai visto in una società di calcio un dirigente che fa sciopero? No, dimmi se hai mai visto un dirigente in una società di calcio che fa sciopero, perché io non l'ho mai visto.
7: Nemmeno io?
6: Bruno dice, appunto, non è un'offesa aziendalista, è solo una constatazione che le direttive della società sono quelle, zitti e non protestare, mai allinearsi con la FIGC sempre. Bruno, ho capito. Allora non lavori per la Juve, vai a lavorare per un'altra squadra se non ti va bene le linee aziendali. Io ci ho lavorato alla Juve 7 anni, e qui so di cosa parlo. Io quando lavoravo lì, 2 o 3 volte, in 2 o 3 circostanze, volevo fare e dire delle cose e mi sono dovuto tacere, se no cambiavo società. Poi alla fine la società l'ho cambiata e quindi dico delle cose che prima non potevo dire. È molto semplice. Scegliere tra Platini e Zidane è come chiedere vuoi più bene a babbo o mamma, dice Gianni. Lo so, però in genere c'è qualcuno a cui vuoi bene di più. Di la verità, tra babbo e mamma chi vuoi bene di più? Alessandro da Roma: ma dove hai letto degli abbonamenti? Sull'app ufficiale, sui ticket shop non c'è niente. Vabbè, conosciamo i club, frequentiamo i club, abbiamo le notizie dai club, ai club sono già state proposte le campagne abbonamenti. Ti do un'informazione, non ci sono aumenti. Per sempre Platini, dice Vincenzo, io sono nato con le Roi. Antonella: scegliere tra Zidane e Platini come scegliere tra la mamma e il babbo, anche lei. Io trovo molte difficoltà, ma forse leggermente più Platini. Per la cronaca, adesso John Elkan è a Capalbio. Qua siete all'inseguimento dell'estate di John Elkan, me lo braccate da vicino. Come i segugi, bravi, bravi, bravi, fateci sapere, attenzione. Manuela da Camponogara, provincia di Venezia, scrive: potresti per favore qualche volta contattare qualche ex bandiera della Juve come Cabrini, Gentile? Non si sentono mai nel radio e in TV, anche perché di veri juventini in TV ce ne sono pochi, a parte Tacchinardi, Marocchino, Mauro, Tardelli, come giocatori non si discute, però non è niente. Manuela, ma abbiamo fatto di più, ti abbiamo portato Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Giaccherini, Pepe, Tacconi, ti abbiamo portato. Dove eri, Manuela? Ti abbiamo riempito di ex della Juve. Zizou era molto bravo nei colpi di testa, scrive Gianni da Brindisi. Ma anche quest'anno non prendiamo dei centrocampisti, così buttato lì. Calma. Adesso glielo chiediamo all'aiuto da casa appena arriva, attenzione. Prendiamo, è come tutti i reparti, però prendiamo un centrocampista, se un centrocampista esce, perché Cioè, in questo momento, ragazzi, vi ricordo sempre che abbiamo 30 tesserati in prima squadra in questo momento, quindi già dobbiamo venderne 6 a prescindere. Per cui dobbiamo vendere, se non si vende c'è poco da fare. Che vi devo dire? Purtroppo è così. Senza essere blasfemo, scrive Luigi, ma solo per rendere l'idea, Platini, Del Piero e Zidane, il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Attenzione. Mentre qua da casa arrivano anche delle fotonotizie. Chi è? Qualcuno che ha finito l'esame? Credo, se non vedo male la foto. Perché ci sono gli esami in corso, gli esami non finiscono mai. Caro il mio aiuto da casa, Davide Torchia, ciao, come stai?
7: Buongiorno a tutti, bene.
6: Stai bene,
7: Sì, certo.
6: Non lo so. Guarda che hanno eletto Malagò, Hanno eletto Malagò.
7: Hanno eletto Malagò.
6: Tra l'altro a sorpresa. A sorpresa,
7: l'unico candidato.
6: A sorpresa. E il buon Marani, della Lega Pro, o meglio Serie C, ti fa sapere che bisogna trovare una soluzione a comune ai problemi, perché la Serie A spende più di 200 milioni per dargli agli agenti, mentre alla Serie C danno solo una ventina di milioni.
7: Come la Serie C ha 20 milioni?
6: Di come mutualità, la Serie A gli dà poca roba, la Serie C, però spende più di 200 milioni per gli agenti.
7: Vabbè, come dire, non è proprio un calcolo così, adesso andiamo a estrapolare un po' quello che lui possa aver detto, non lo so, e queste sono parole di Marani, giusto?
6: Sì,
7: allora si spende troppo, va al mare, invece non paghiamo la bolletta, problemi. Il problema non è quanto spendere, il problema è quanto tu incassi e ti può permettere di spendere, quanti movimenti fai, perché è naturale, è una cosa un po' alla buonanima di Catalano dire che se spendi, se invece di avere 35 giocatori in rosa, 20 che ti rientrano, 50-60 giocatori, se ne avessi la metà pagheresti meno agenti e risparmieresti, però capisco l'opinione di tutti, il giocatore va bene, non va bene, quello si è integrato, quello è troppo giovane, quello è troppo vecchio, le società sono cariche dei giocatori.
6: Io non capivo molto il nesso, ho detto magari Davide me lo sa spiegare, però vedo che anche tu sei un po'
7: perplesso. No, allora il nesso è logico, è facile, cioè il nesso è, dice 20 milioni della Serie C e poi diamo 200 milioni ai procuratori, è vero, ma se il procuratore fa un trasferimento di un giocatore vale 30 milioni, è normale che ci sia un guadagno, sarà tutto proporzionato. Il problema è che ho visto, ci è stato mandato dalla nostra associazione, che è molto solerte, e li ringrazio pubblicamente, ci ha mandato il fair play della Serie C. Cioè praticamente la Serie C, il fair play, ho dato un'occhiata a sommario, non ho letto tutto, però sommariamente mi sono fermato sui primi numeri, no? I primi numeri, scusate, allora i primi numeri sono, pronto?
6: Sì, ti sentiamo.
7: No, che sentivo un po' di rumore sottofondo. Comunque, i primi numeri sono quelli che dicono di Serie C puoi spendere il 50% di quello che incassa. È solamente da ridere, perché la squadra di Serie C, ma che incassa? Tra botteghino, sponsor, ma io ti voglio tanto bene, la Serie C è un grande serbatoio, però che incassa? È logico che chi è il maggior azionista o proprietario, come vogliamo chiamarlo, è tutti i soldi a rimessa, perché è inutile che facciamo il fair play finanziario, fair play fai, che spendi?
6: Davide, poi ti lascio proseguire, scusa, no, su questo punto sai perché mi viene da ridere, ma la seconda squadra della Juve, ma che incassa, c'ha zero spettatori, dai.
7: Cioè la Juve fa una cosa in prospettiva, no? In Serie C la Juve spende come una squadra di B di buona alta classifica, in Serie C. Uno potrebbe pensare, ma sono quattro ragazzi, che succede?
6: No.
7: La C ipotetica della Juventus porta dei giocatori in prima squadra, qualcuno l'ha portato e qualcuno è stato anche venduto a dei soldi, è un lavoro che fai che è molto costoso, però ti rientra qualcosa, perché basta che te ne viene uno da 50 milioni, già messo a posto tutto quanto, e ogni tanto qualcuno è dimostrato dalle carte che qualcuno viene, qualcuno è stato venduto a soldi, i giocatori, la Juve si può permettere di prendere uno che già nel settore giovanile del Bayern Monaco per portarlo a fare la Serie C in Italia, perché poi dopo due anni magari gioca in prima squadra, è una cosa diversa, capito? Come non si può fare un calcolo per dire della Juve, no? La Juve è solo un costo, è un costo molto elevato, però ha uno sfogo diverso. Ma le altre di Serie C, io non lo so, la C è un livello che va aiutata, ma va anche sfruttata però. Giocatori di B una volta venivano tanti dalla Serie C e tanti giocatori di A vengono dalla B. Io non ricordo quanti giocatori della Serie B sono andati in Serie A quest'anno. Non lo so.
8: Nemmeno io.
7: Quindi
8: pochi, mi
7: viene da dire. Per me non abbiamo esatto. Una mano.
8: Infatti, soprattutto se in Serie C continuano a fallire le società, io mi farei delle domande più che chiedere la mutualità alla Serie A o allo Stato.
7: Mi farei delle domande perché non ce la fanno. Perché io sono nato e giocavo in un periodo dove le società professionisti erano 100, no? Adesso a 60 quanti sono, non facciamo in tempo. L'unica cosa che si può fare per la Serie C è levare, mi dispiace, ma levare il professionismo. Perché tanti giocatori della Serie C giocano a 20-30 mila euro l'anno. Come fai a trattarlo come un professionista? Cioè è un aspirante che spera di andare a diventare un professionista vero, che lo può fare in Serie B e in Serie A. Allora ci saranno i giovani, ci saranno quelli più anzianotti che portano a casa la pagnotta, e tutto questo qui, ma se noi li trattiamo al 50% di tasse come un giocatore di Serie A, è lì che casca. Cioè dovrebbero avere una condizione, dovrebbero studiarla loro per avere una roba che coi bilanci che non pagano tutte queste tasse, perché sennò è impossibile. Perché se un giocatore, adesso i giocatori medi in Serie C guadagnano poco, poi c'è qualcuno che guadagna tanto, perché chi deve vincere spende molto, c'è una grande differenza tra i club, e per me con tutto il bene la puoi mettere a posto col fair play, e mettiamola a posto col fair play, ma non la metti a posto col fair play. Il problema fondamentale è lo status. Quando giocavo io era normale essere un professionista in Serie C perché portavi a casa quello che ti serviva a guadagnare e potevi fare un'onesta carriera in Serie C e avanzare qualche cosa quando smettevi. Adesso in Serie C, io non lo so, basta che non pagano due stipendi, ragazzi, non arrivano alla fine del mese, non possono pagare l'affitto, non si possono pagare la rata della macchina, cioè sono i problemi che c'ha quello che fa l'idraulico o quello che lavora in fabbrica, non è che c'hanno i problemi da grandi professionisti.
8: Se posso dire, l'idraulico ha molti meno problemi di uno che lavora in Serie C, eh.
7: Infatti l'idraulico per me, ho detto una stupidata, perché l'idraulico è il vero ricco del nuovo sistema.
8: Esatto.
7: Guadagna molto di più di tanti procuratori, ve lo posso assicurare. Perché tanto
8: anche secondo me.
7: Sono pochi gruppi in Europa, pochi procuratori che guadagnano i soldi veri. Il resto, c'è una mala di gente che cerca di attaccare un mese con un altro, ma non è che basta avere la patente, fare il procuratore, sei a posto e sei milionario, cioè è molto molto difficile, sono veramente pochi, essendo pochi poi rientri nel senso. Quanti ci sono architetti che stanno a un certo livello, ingegneri a un certo livello nel mondo, vedi che il numero è ristretto, no? È così anche dei procuratori, pensate che tutti guadagnano, pochi guadagnano.
8: Scusa, intanto che ci siamo, ma Ronaldinho che va a giocare alla Ravenna, ne vogliamo parlare?
7: Uno spettacolo, lo voglio vedere, voglio fare l'abbonamento, andare a vedere se gioca anche 5 minuti, perché c'è ancora la tecnica individuale che anche da fermo, diciamo che due...
8: Ho capito, ma chi lo paga? Ma chi lo paga Ravenna, Ronaldinho?
7: Ma veramente, da quello no che so, però che leggo, che lui dovrebbe entrare come socio, perciò io credo che se lo paghi lui l'ingresso, invece che essere pagato.
8: Ma paga per giocare,
7: credo che sia
8: paga per giocare. Capito. Vabbè. Senti, senti qua il Malagò, io ti risparmio il programma perché il programma è diviso in punti, è la solita roba, il decreto crescita, le scommesse, gli stadi
7: che ti incuriosisce, di cui ne vuoi parlare, io non lo conosco tutto il programma,
8: Zero, è la solita roba. È politica lo Stato puro. È politica lo Stato puro, dobbiamo riallacciare con il governo perché la politica è importante, devono rimettere i soldi delle scommesse come sponsor, bisogna fare gli stadi, bisogna dare un occhio ai giovani, tutte le stesse cose.
7: Anche quello delle scommesse hanno stato fatto in tempi, governi precedenti, una crociata come quelli che fanno le scommesse, che ci sono, è come dire fare la crociata contro il Barolo perché c'è gente che è alcolizzata, che c'entra? Il Barolo beve l'intenditore e l'alcolizzato magari si fa di tutti i superalcolici, cioè non è che si può eliminare il Barolo perché ci sono gli alcolizzati, è la stessa cosa, questa qui, no? Se ne parliamo, le scommesse sono quelli che poi cambiano da noi, vanno nelle altre nazioni, fanno lo sponsor, tirano fuori dei soldi, se sono scommesse regolari tutti continueranno a scommettere anche se noi non metteremo più il nome sulle maglie perché così siamo santi e santificati, è una cosa strutturata, regolare, come posso dire, concessa per legge, perciò mi sembrano queste battaglie che fanno bene per dirle su un palco ma che poi lasciano il tempo che trovano, anzi ci hanno penalizzato.
8: Senti, allora invece mi attacco alle parole di Platini di ieri, che è sempre un bel sentire oltre che un bel vedere, quando dice che il governo e il ministro dello sport dovrebbero rifare tutto da zero. La Francia fece gli stati generali per fare il punto della situazione e capire cosa non funzionava. Cioè, ci vuole una riunione generale in Italia per capire cosa non funziona a ripartire da zero?
7: Ma se abbiamo un ministro dello sport, avendo il calcio dello sport nazionale e quello che impatta sia a livello affettivo, diciamo così, di seguito per tutti gli sportivi italiani, quello che impatta a livello economico e a livello di gettito di tasse, che poi parliamoci chiaro, ci lamentiamo quelli che guadagnano troppo, i procuratori guadagnano troppo, ma si pagano le tasse al 50-60%, perciò quelli che spendono questi soldi pagano le tasse tante e altissime, perciò lo Stato è logico che viene parte perché ha un gettito molto importante dal calcio che non è tra le ultime come gettito ma è tra le prime, perciò è logico che un discorso con loro più ampio va fatto perché c'è una convenienza un pochettino di tutti, non è lo Stato che ha un gettito così elevato dal calcio può pensare di esibersi da ogni tipo di problematica tanto prendo le tasse, no, siamo dentro tutti, se il movimento perde appeal, perde qualcosa, loro perdono anche di gettito, perciò è logico che possono essere coinvolti nel cercare di fare qualcosa per migliorare la situazione.
8: Vabbè, intanto arrivano le foto di Ronaldinho che in giro per la birra.
7: Anche se per me le riunioni sono soprattutto tecniche, perché noi non siamo andati ai mondiali per la politica. Non siamo andati ai mondiali perché per me c'è un sistema sbagliato della FIFA, perché quando vedo 48 squadre, 50 squadre e non ti viene neanche di vedere i mondiali perché sinceramente se la Giordania pareggia con l'Iran ci interessa poco, fa bene che magari il Curacao fa un punto, siamo tutti contenti, gli battiamo le mani alla favola e poi se andiamo a vedere bene neanche quello perché sono tutti olandesi, perché era un dominio olandese, perciò
8: cosa fai? Mi attacchi il Curaçao? Cosa fai? Com'è a risico?
7: No, non è che attacco il Curaçao, che quelli che pensano che miracolo, non è che ci sono dei bagnini che hanno levato le infradito e hanno cominciato dal calcio e sono qualificati ai mondiali. Era una colonia olandese, infatti vista la regina d'Olanda è andata a far tifo per loro, è andata a ballare entro gli spogliatoi quando hanno preso un punto perché li ritengono ancora un paese loro, almeno affettivamente parlando e per me anche economicamente, dove tanti giocatori che sono nati magari in Olanda, di passaporto olandese e tutto quanto, avendo un parente di quelli lì, possono giocare in quella nazionale. Perciò l'estrazione è più quella europea che quella del Curaçao.
8: Mi hai smontato Curaçao Meravigliao, devo farlo diventare subito olandese adesso. Vabbè. Attenzione, allora conflitto di interessi, c'è l'Olanda ai mondiali, no, va bene.
7: Certo, ma infatti ho visto soltanto un po' che si vedeva da certa ora i reali d'Olanda a vedere l'Olanda in tribuna con la sciarpa e le ore successive si vede che c'erano tempo tra una partita e l'altra a vedere il Curaçao perché comunque era il loro dominio e se lo sentono
9: come gli inglesi col Commonwealth, no? Sentono qualcosa di loro.
8: Che spettacolo. Vabbè, senti, intanto la chat sta insorgendo sul programma di Malagò, perché praticamente in sintesi è: dobbiamo prendere aiuti dallo Stato per dargli a calcio. Sai che quando succede questa cosa qua il tifoso impazzisce.
9: Ha ragione.
8: Però alla fine noi siamo sempre basati sulla politica e le cose terrene non andiamo mai a vederle. Per esempio, tu mi hai detto cosa ti ha colpito. Io ti dico cosa mi ha colpito del programma di Malagò: che non c'è un accenno e un progetto serio alla riforma della giustizia sportiva.
9: Perché si vede che quello faceva meno voti.
8: Ah, ecco.
9: Non lo so, quello faceva meno voti. Non voglio far cattivo che poi mi bannano completamente, perché sono anche agente autorizzato dal CONI, vorrei essere cancellato completamente.
8: Vabbè, ma adesso lui col CONI non c'entra più niente.
9: Ho capito, però c'era lui quando ci hanno cominciato a far pagare anche il CONI, perché adesso ho capito col cosa che hanno fatto. Gente, prima CONI, poi ti ritirato dal CONI al calcio, così paghi 2-3 volte tutte le assicurazioni, le robe, ma non voglio fare il sindacalista degli agenti, però questa è la situazione.
8: No, vabbè, però vedi, senza entrare nel merito, giustamente come dici tu, però poi il nostro paese è fondato su ste robe qua. Cioè, le cose importanti sono queste robe qua, quindi non le risolveremo mai i problemi se poi dopo... Cioè, io alla parola, guarda, c'è un altro pezzo che mi ha fatto alzare sulla sedia: il calcio digitalizzato. Ma se esci da una grande città italiana, il digitale non esiste più. Non esiste, non siamo per niente un paese di ricerca.
9: Perdonatemi, da un uomo della strada, che cos'è il calcio digitalizzato? Nel senso di...
8: Nel senso di pratiche burocratiche accelerate tramite la digitalizzazione per iscriversi ai campionati, per avere le assicurazioni. Senti, questo.
9: Allora io parlo una cosa personale, e chiunque fa la gente che magari ci sente o sentirà si mette a ridere, perché capisce. Hanno fatto delle robe per le licenze FIFA dei dirigenti, licenze FIFA degli agenti, delle robe, vi posso assicurare che un ingegnere nucleare non ce la fa per fare un rinnovo di un'iscrizione. Una volta ci mandavano la lista, scrivevi chi eri, mandavi una raccomandata in una settimana, via gente. Adesso si bloccano i sistemi, la gente impazzisce, devono dare più giorni. Perciò se la digitalizzazione è questa, cioè andiamo piano, perché abbiamo fatto un ufficio complicazioni a fare semplici. Le cose entrano semplici, le lavoriamo, escono complicate. C'è della gente che non sa dove sbatte la testa, perché succedono delle robe incredibili a livello di tutto quello che abbiamo fatto, dal meccanico, da quello che era meccanico normale che depositava in contratto, a tutto quello che hanno fatto in più. Da una parte ha accelerato, da una parte ha complicato le robe. Vi dico, guarda, nella licenza nostra stai lì, c'è gente che sta con le mani nei capelli, devi chiamare i super esperti, perché una bandiera non fa, un flag non si accende, con l'altro si sbatte fuori o è troppo carico, allora devono ritornare indietro, accettare anche determinate cose per mail, perché se le fai sul portale, il portale non ti prende. È una roba diventata che se dovessi mandare un razzo sulla luna, invece che prendo un giocatore in procura, mi conviene andare sulla luna col razzo.
8: Esattamente. Senti, io cito sempre... Io cito sempre il mio esempio, perché è il più divertente, e cioè quando tu devi andare allo stadio e prendi il posto del parcheggio, che sia l'accredito, che sia anche il tifoso normale che paga il biglietto e prende anche il posto del parcheggio, che ti mandano la mail col QR code, tu dici: ah, che bello, ah, che bel paese digitale, io ho la mia bella mail col QR code e sono a posto, qui c'è il parcheggio. E poi ti sottolineano che dovresti stamparlo e metterlo in vista sul cruscotto. E allora se lo devo stampare su carta vero sul cruscotto,
9: hai capito? Non faccio prima a farti vedere il biglietto, non fa prima a farmi un bel pasto di carta che me lo mandi per me, lo stampo a colori e me lo piazzo sulla macchina. Perché devo fare un QR code? Ce la stampa con scritto: sono Paperino, accredito numero 1819, quello guarda 1819, sei a posto. Mi sembra parecchio più facile.
8: Dai. Poi ovviamente poi tu lo sai come funziona in Italia, che se uno ti riconosce non c'è bisogno di esporlo, se uno ti riconosce...
9: Prego, mettiti là! Vai tranquillo!
8: Venga, Malagò, Malagò, speriamo in Malagò. Senti, no, beh, abbiamo perso tutta la puntata su Malagò oggi. No, ti volevo chiedere 5 minuti se mi concedi sulla Juve.
9: Certo.
8: Secondo te Carnevali? Cioè, adesso che ha fatto la prima settimana, giustamente, di ambientamento, ha conosciuto tutti i livelli della Juve, no? Dalla prima squadra fino ai giovanili, al settore femminile, che ha guardato i bilanci, che ha conosciuto i dipendenti, le figure apicali, insomma, tutto quello che, tra l'altro, corso accelerato di Juve, direi, perché in una settimana è tanta roba. Adesso che è iniziata la settimana, diciamo, cruda, dove inizia a quantificare il mercato da fare, sia in entrata che in uscita, allora, non ti dico si sarà pentito, però si sarà reso conto che è una situazioncina un po' complicata?
9: Lo sapeva da prima. Lo sapeva. Perché chi ti vuole bene dice, certo, si è messa una situazione un po' complicata, non è facile. Però d'altronde, amici miei, nel calcio come nella vita, quando è che ti fanno entrare? Cioè, parliamoci chiari, se andava tutto bene, non c'era un problema, c'erano quelli che c'erano prima. Sì. Non c'è, giusto? Hanno chiamato lui perché c'è stato qualche problema che gli altri o hanno creato o non sono riusciti a risolvere o non hanno avuto la possibilità di risolvere. Non gli voglio dare tutta la croce addosso. T'hanno chiamato per questo. Sa che è la grande difficoltà, non ha la bacchetta magica come nessuno, però per me uno italiano che conosce molto bene l'ambiente, conosce il calcio da tanti anni e che c'è disponibile da poter prendere, non è che ce n'erano tanti, come ho detto l'altra volta. Perché tanti già hanno lavorato, già sono nati con la Juve, cresciuti e andati a fare esperienza dall'altra parte, oppure ritornano. La Juve, se ci vuol dire una cosa, che di dirigenti ne ha creati tantissimi, di un certo livello importante. Perciò non ce n'erano tanti disponibili, ma questo non per sminuire il suo arrivo. È perché per me hanno preso il meglio di quello che ci poteva essere a disposizione. E si adeguerà, non potrà far tutto in un giorno, però già se ha rapporto con Spalletti e con gli altri dirigenti, lavorando tutti quanti in coesione, senza portare degli attriti di prima, è molto più snello, perché poi la società non è troppo burocratica, abbastanza snella in questo momento. C'è solamente uno step, come vogliamo dire, come dir si voglia, al lato economico, perché c'è della gente, dei conti, che quando arriva ti dà delle indicazioni, che dice sì, però fino a questo non si può fare, questo non dobbiamo così, questo non lo possiamo fare, e loro si adeguano a quello che gli dicono.
8: Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché ancora c'è la settimana delle plusvalenze, 10 milioni, 13 milioni, ma non si può togliere sta figura delle plusvalenze dai bilanci, che crea soltanto casino e confusione? Ma perché dobbiamo mettere le plusvalenze?
9: Quando abbiamo cominciato a spendere di più di quello che guadagnavamo nel calcio, da molti anni fa, è perché abbiamo inventato degli esercizi finanziari che praticamente, non voglio dire che sono fuffa, però sono molto aleatori, ma questo succede se vai in banca, succede con quelli della borsa, con le azioni, perché se tu vai a vedere i soldi sono da investire, quello che vale l'azione, tutto quanto, questi soldi totale dovrebbero esserci, ne so, 100.000 euro, 50 sono d'azioni, 20 e fa scalcolo 100.000. Invece abbiamo strumenti fuori per 1 milione e in banca ci abbiamo 100.000. E com'è possibile? Perché ci siamo inventati queste belle cose? E questi sono entrati completamente, il mondo finanziario è entrato completamente nel calcio, mentre prima era il vecchio saggio direttore sportivo, il presidente diceva, se vendiamo a 50, spendiamo 30, 20, 10 li teniamo nel mercato di gennaio e 10 ci facciamo la ristrutturazione allo stadio. Così funzionava, come in tutte le famiglie. Da buon padre di famiglia. Adesso, da 20 anni, 30 anni che è uscito la parte finanziaria, che architetta, scarico questo, metto quello, c'è la plusvalenza, minus valenza, li pago, li prendo, che ci siamo cominciati a poter permettere delle cose un po' più elevate rispetto al nostro introito. E questo fa parte di tutte le società, infatti vedi, tutte le società sono in debito. E fanno parte.
8: Vabbè, quindi niente da fare.
9: Che questo debito viene compensato, perché i scemi che buttano i soldi non ci stanno. Fidati.
8: Ce la farà Carnevale a fare tutto? Carnevale ce la fa a fare tutto?
9: Certo. Per me ce la fa nel senso, per me prenderà magari tanti giocatori meno sull'apice, no, di che conosciamo tutti, però che magari saranno funzionali a riportare un certo progetto che sarà comunque a lungo termine. Avrà fatto e gli avranno chiesto un piano industriale di 3, 4, 5 anni, che non vuol dire non vinceremo più per 10, no, ma da qualche parte dovrà iniziare, e non si può neanche pretendere che allora domani eccoti un miliardo, spendi un miliardo, non si può fare una cosa del genere. Perciò piano piano dovrà rifarlo, e questo è quello che ti porta allo svantaggio di partire che sei arrivato sesto. I giocatori valgono da sesto posto, quelli che vai a comprare non puoi fai fatica a quelli di primo posto perché vogliono andare con quelli che sono arrivati primi. È tutto un quando c'è da vendere, vendi da sesto posto, e questo purtroppo è il dramma che ti porti dietro, non è facile.
8: Ah no, chiaro. Attenzione! Mentre ti saluto, parole incredibili che arrivano dal mondiale. Ha parlato Sørloth, finita la vittoria della Norvegia. Attenzione, ha detto Sørloth. Cosa posso dire della Juve? Niente, perché non ho nulla da dire. Se sarò in Italia la prossima stagione? No comment. Se mi piacerebbe giocare in Italia la prossima stagione? No comment.
9: Basta. Vuol dire che vorrebbe venire, che spera in una trattativa in atto, e come si sblocca tutto arriva qua.
8: Ma come? No comment, ha detto. Non ho niente da dire.
9: Ma scusa un attimo, tu quando dici... Ma ragioniamo. Ma se ti dico, allora... È vero che andrai a fare il bagnino a Rimini, tu non dici no comment, dici ma che dici Davide, non faccio il bagnino a Rimini, faccio un altro lavoro, sto fatto bene, perché devo fare... Quando ti trincerviate di no comment, vuoi non alimentare e non dire delle cose che potrebbero andare contro alla tua possibile nuova squadra. Non puoi dire assolutamente no, io non ne faccio trattative con la Juve, e magari due giorni prima hanno chiamato il tuo procuratore e gli dicono scusa ma che dice il tuo giocatore, è meglio no comment. Però il no comment per me è già una risposta. Come la leggo io,
8: sono d'accordo con te, vecchiaccio. Sono d'accordo con te.
9: Sono d'accordo con me, i nostri ascoltatori?
8: Mi sa di sì. Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti anche un po' Sørloth. Va bene, Davide, grazie. Alla prossima,
9: ciao ragazzi. Buona giornata a tutti. Ciao,
8: grazie come sempre a Davide Torca, il nostro aiuto da casa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
10: Rassegna Stramba.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnic ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone A bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte Citti, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte futuri al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Rassegna stampa.
8: Attenzione, super attenzione su tuttoyuve.com, le parole di Sorloth che non commenta l'eventuale trasferimento alla Juve, l'eventuale arrivo nel campionato italiano, ma noi abbiamo il nostro inviato che è riuscito ad uscire dal Golf Club di Torino nonostante una cona, una cappa d'ombra che gli impedivano anche i collegamenti, e l'abbiamo recuperato alla causa. Camillo De Michelis, ciao.
11: Ciao Claudio, buongiorno.
8: Ce l'hai fatta a uscire vivo, dai.
11: No, vabbè, quello è il minimo, ecco. Se non esci vivo da un posto meraviglioso come quello, è un problema, ecco.
8: Senti, questo Sorloth che non commenta, non affronta, dice non dico niente, non c'è niente da dire. Torchi ha detto da buona gente, se uno non commenta vuol dire che ha fatto la trattativa, insomma.
11: No, la trattativa c'è stata, però lo raccontavo anche ieri pomeriggio, in questo momento qua è figlia di un corso vecchio della Juventus, perché è una trattativa che ha portato avanti Comolli con l'ok di Spalletti, ma con l'arrivo di Carnevali Sorloth non è più una priorità della Juventus per adesso.
8: Perché... quindi è un no comment stizzito, attenzione, non è più priorità, quindi solo Colomoni.
11: Sì, l'idea della Juventus è fare Colomoni e poi capire cosa succederà, ma no Sorloth e Colomoni, ecco, 80 milioni di euro per due attaccanti non li hai, e quindi in questo caso sono andati su. Carnevali ha semplicemente chiesto a Spalletti chi vuoi tra i due e la risposta è stata Colomoni. Poi Claudio, nel mercato è sempre giusto.
8: Però scusami, manca la punta possente che chiede Spalletti, che non è Colomoni, o era Sorloth o era Vlahovic.
11: No, Però in questo momento qua per Spalletti ha quelle caratteristiche lì. Cioè, Spalletti non è che deve solo essere gigante. A Spalletti no, c'è la solita frase, quella pallata a 70 metri. E la pallata a 70 metri con la Colomoni te la regge anche bene, ha quella velocità che ti mette in difficoltà tutta la difesa avversaria, quindi permette alle squadre avversarie di non poter lasciare campo indietro, perché Colomoni è uno che se viene innescato poi ti fa male, cioè ci sono tante caratteristiche, e per Spalletti lui è un 9. È un 9 titolare, e la domanda è stata chiara con Carnevali, ovvero Colomoni e Sorlo, la risposta da Colomoni. Poi se non dovesse andare in porta ancora una volta la trattativa per Colomoni, non escludo che possa anche riaprirsi Sorlo, ma in questo momento sono in ribasso. Le quotazioni di Sorlo sono in basso.
8: Cosa diciamo ai tifosi della Juve, che ovviamente sono stufi di ancora affrontare tutti i giorni Colomoni, visto che è un anno e mezzo che c'è la telenovela, ma è chiusa di Colomoni, ma soprattutto quelli che dicono, ah beh, se prendiamo Colomoni, bella roba.
11: Ma no, io sui primi li comprendo, Claudio, li comprendo perché comunque, sai, 2 anni di trattativa per Colomoni sono estenuanti. E il calciomercato è anche novità, il calciomercato è anche sognare. E quindi è ovvio che dopo 2 anni il nome di Colomoni ha stancato. Il tifo della Juventus li comprendo, senza proprio troppi problemi. Su Abe e Colomoni non sono d'accordo, perché Colomoni ha avuto un impatto uguale a Malen nel campionato italiano, e anzi, addirittura comunque Colomoni ha dovuto affrontare un cambio di allenatore, un allenatore che all'inizio non l'ha fatto giocare, Tudor. Di determinate cose, e per far capire, perché nel calcio c'è la memoria corta, i gol per andare poi in Champions League li ha fatti Colomoni, non li ha fatti Vlahovic 2 anni fa, quindi in questo caso credo sia un attaccante forte, un attaccante che da noi può fare bene, però è ovvio che a livello di narrazione scalda meno il cuore di qualsiasi altro, perché sono 2 anni che siamo appiccicati a Colomoni, e quindi è già, no, un qualcosa di vecchio, però l'importante è che faccia bene in campo. Io credo che poi alla fine lui farà bene in campo. Bisogna trovare una soluzione dal punto di vista economico. La Juventus vorrebbe fare un prestito con obbligo di riscatto. In questo momento Paris Saint Germain non è che è tanto contento di questa formula, però insomma, con l'arrivo di Carnevali i rapporti tra Juve e Paris Saint Germain sono sicuramente più fluidi.
8: Senti, abbiamo invece 2 novità, una su Bremer e una su Cambiaso.
11: Allora, parte da Cambiaso. Allora, Cambiaso con Molli sarebbe andato via al 100%. Al 100% non sentiva la stima della società, e questo tanti giocatori che comunque con Molli erano molto insoddisfatti dell'operato del dirigente francese. Adesso con Carnevali ovviamente può cambiare tutto, come ho raccontato prima con Sorrote, perché è cambiato il capo, e sostanzialmente il giocatore vorrebbe restare. Spalletti può accettare questa cosa, Carnevali ha la stima al giocatore. Ovviamente io ho parlato con una persona molto vicina a Cambiaso, e questo fa il gioco delle parti, fa il gioco delle parti, e è ovvio che dà un colpo al cerchio e alla botte. Però insomma, la Juventus chiede 40 milioni di euro, ci sono due richieste di informazioni concrete da parte di Chelsea e Barcellona. Se arriveranno delle offerte importanti per lui, allora la Juventus si siederà al tavolo, ma Cambiaso comunque rifletterà, perché già con il Manchester City 1 anno e mezzo fa si era preso dei giorni per riflettere, però la sua posizione è leggermente cambiata, perché comunque Carnevali stima il giocatore, e ci sarà un incontro tra Carnevali e l'entourage di Cambiaso, proprio per capire bene questa situazione. Su Bremer lui vuole restare, però Claudio, quello che voglio dirti io è Alla Juve vogliono restare tutti perché le strutture sono al top, la società ti aiuta a fare tutto extracampo e in campo, paga molto bene e quindi sai, e i tifosi non sono troppo assillanti. Torino è una città bellissima dove vivere, quindi tutti vogliono restare, però non è che noi entro qualche giorno dobbiamo vendere qualcuno, ecco. Però insomma anche qua
8: infatti non si concilia molto con l'obiettivo della settimana.
11: No, ma infatti io credo che poi alla fine ci sarà un compromesso, qualcuno andrà via, si genereranno delle plusvalenze magari anche con i giocatori, quelli della next gen, ci ce ne sono tanti che possono andare via, da Gilla, Pucca, e poi magari una piccola cessione. Io non mi aspetto una macro cessione, ecco. Cioè, me l'aspetto nel mercato, ma non me l'aspetto adesso.
8: Senti, cos'è che ti ha colpito di più ieri di Platini?
11: Di Platini mi ha colpito l'intelligenza, la visione. È uno che ti dice le cose un po' ridendo, un po' sbuffando, ma te le dice belle, belle toste, un paio le ha dette. È un uomo di calcio, secondo me, con una visione a lungo termine straordinaria. E come ho detto anche ad Antonio e a Paolo Rossi subito dopo la conferenza stampa, per stare con Platini devi essere all'altezza, cioè devi avere un'intelligenza soprannaturale. Quindi io credo che insomma tutto quello che gli è capitato negli ultimi anni sia stato atti di invidia, perché è un innovatore, perché è uno che deve essere tosto a livello anche caratteriale, vivere costantemente, però non è solo un calciatore straordinario, ecco. È un uomo di calcio di altissimo livello. Un peccato che non sia più nel mondo del calcio, perché una persona così intelligente può solo fare bene.
8: Sì, sì, sì. Indovina qual è il pezzo che è piaciuto più a me?
11: Credo sulla famiglia Agnelli.
8: Ma no, Maradona che ha fatto due sport, calcio e pallavolo.
11: Ah, pallacanestro ha detto.
8: Pallavolo ha detto.
11: E quindi insomma è stata, vabbè, sì, ci sta, gli ha tirato due o tre bordate a Maradona.
8: Con il sorriso a due o tre bordatelle. Senti, vogliamo fare un lunghissimo applauso all'Under 16 che vince il suo secondo scudetto consecutivo e soprattutto mi schianta l'Inter 3-0?
11: Sì, bravi ragazzi, sai benissimo che sono molto attento alla crescita dei ragazzi, anche se qua stiamo veramente parlando ancora di ragazzini, quindi anche se Salvai ha fatto un gol straordinario ieri, però siamo ancora nell'ottica dei ragazzini e secondo me questo in Italia andrebbe cambiato molto, però...
8: Vabbè, adesso c'è Malagò, ci pensa lui, Malagò e Marani ci pensano loro adesso.
11: Sicuro, siamo in ottime mani. E quindi sono ironico, se no qualcuno poi magari ci casca, soprattutto su Marani. Ma la gol, almeno il beneficio del dubbio glielo do. E io credo che in Italia noi siamo troppo ossessionati dai modelli e dalla tattica, e quindi l'Under 15 proviamo a farla giocare come se fosse il Paris Saint Germain, il Barcellona, il City, il Guardiola. E invece bisognerebbe gestire i calciatori, i ragazzini in maniera diversa, no? non con le stesse cose che sentiamo dire magari agli allenatori delle prime squadre su, non lo so, i numeri 10 che devono fare meno fase difensiva, gli scivolamenti, gli accorgimenti tattici. Io credo che un Under 15 in generale, non sto dicendo quella della Juve, no? Anzi, quella della Juve ha fatto benissimo, ha vinto, e quando vinci è sempre un sogno per i ragazzi, però credo che come movimento italiano si debba tornare veramente a rendere più semplice il calcio e anzi a cercare a questi ragazzi di insegnare a giocare in tante cose, fare tante cose e non fare già gli uomini, ecco, perché se inizi a fare gli uomini già quando hai 14-15 anni poi è un problema.
8: Senti, voci sempre più insistenti di Elimogale e Durmisi pronti al salto per entrare in Next Gen.
11: Ma allora il discorso è legato alla loro poi crescita. Io credo che inizieranno comunque con l'Under 20 e poi faranno il salto. È ovvio, Claudio, che quest'anno la Next Gen sarà rivoluzionata, perché comunque perderà tanti giocatori un pochettino grandicelli, perché ce ne sono tanti che magari sono 2005 e hanno una discreta esperienza, no? Hanno 21 anni e non li puoi più tenere in Next Gen, devono fare assolutamente il salto, quindi verrà un pochettino

0: Brambilla si ritroverà un nuovo gruppo.
1: Senti, Marcello D'Ancona, tra gli altri, dice che ha l'impressione che le idee non siano proprio chiare. Prima vengono tutti, poi nessuno. Prima vendiamo tutti, poi tutti vogliono restare. Prima due attaccanti, ora l'uno o l'altro. È un po' perplesso.
0: Beh, mi spiace per il nostro amico D'Ancona, però a lui manca, cioè nel senso si è perso una cosa che è abbastanza grossa, è cambiato il capo. Cioè, questa cosa qua è stata già data, ah vabbè, vecchia come cosa, una settimana fa si è insediato Carnevali, primo giorno di Carnevali lunedì, e quando ti cambia il capo è ovvio che cambiano delle strategie, è normale, perché arriva un uomo che comanda, che ha altre idee, che ha altre visioni, che ha altri contatti, che ha filosofie completamente diverse rispetto a quella di Comolli, ha uno standing diverso rispetto a Comolli. E quindi ti dico, Claudio, secondo me in questo caso qua è ovvio che ci siano dei cambiamenti, però le idee sono abbastanza chiare, cioè non è che io vedo grossa confusione. Vogliono prendere Colomoni davanti e Dibu Martinez in porta. Se Dibu Martinez, l'Aston Villa non abbasserà le pretese, alla fine cercheremo un altro. Però i nomi oggi per la Juventus sono Colomoni in porta e Dibu Martinez, Colomoni in attacco e Dibu Martinez in porta. Cioè, questi sono i nomi, non c'è molta altra confusione.
1: No, su questo siamo allineati, come si dice in questi casi, è chiarissimo. Chiudiamo con Cesare da Milano che dice: Platini ha tirato una frecciatina anche a Trapattoni e una anche a Messi. Ha ragione. Meglio Platini o Zidane che oggi Fagliani?
0: Io Claudio, so che qualcuno impazzirà, però io Platini non l'ho visto, cioè ho visto dei filmati, e invece Zidane è forse l'unico giocatore che mi ha fatto tentennare oltre, cioè, rispetto a Del Piero. Ecco, quando c'era Zidane alla Juve, io me lo ricordo, ero proprio un bambino e speravo sempre che Zidane, quando andava allo stadio, segnasse. È uno dei giocatori più belli da vedere che mi sia mai capitato di osservare allo stadio.
1: Sei come l'avvocato Agnelli che disse: più bello che utile.
0: È vero, però ancora adesso a me capita di vedere i filmati delle vecchie partite, no? Io fortunatamente adesso con l'algoritmo ti fa vedere sempre determinate cose, vedo vecchie partite della Juve, no? Di quando ero piccolo, e ce n'è una, se non ricordo male, a Kiev, dove fanno un gol del Piero e Zidane, dove Zidane fa un lancio al volo di destro di 50 metri e Del Piero si piega tutto e segna di sinistro. Ecco, siamo stati veramente fortunati sì, a vedere Zidane e Del Piero insieme, ovviamente anche vedere Platini credo sia stato un dono del cielo, e so che tanti tifosi della Juventus quando hanno visto Platini poi non sono riusciti più a guardare con gli stessi occhi gli altri, però io non l'ho visto calcisticamente parlando, e quindi devo dire Zidane.
1: Da Zidane a Platini, domani forse Colomoni. Grazie Camillo, a più tardi.
0: Grazie a te Claudio.
1: Grazie a tutti voi, grazie alla chat, grazie a Yves. Prosegue la giornata caldissima su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il

0: Il presidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
1: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
0: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
0: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
1: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Sei minuti dopo le 11, ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera. Eccezionalmente oggi ci sarò io al posto di Giulia, che salutiamo. La padrona di casa rimane sempre lei e tornerà. Non è una soluzione definitiva ma temporanea. Quindi ciao Giulia, un saluto anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando, tutti i tifosi juventini, gli appassionati sportivi, chi sta lavorando, chi è già in vacanza, chi ci sta per andare, chi ha appena prenotato, chi come Yves invece è qua dietro il vetro e sta lavorando, così come Giorgio in regia Roma. Noi ci siamo e continueremo ad esserci, e per tutta l'estate, io ve lo dico già, è un programma di massima, ma continueremo a farvi compagnia tutta l'estate, perché sarà un'estate molto calda, non solo dal punto di vista ambientale e climatico, ma anche e soprattutto dal punto di vista del mercato juventino. Perché? Perché al momento è vero che è ancora fermo, fermissimo, è arrivato Carnevali poco più di una settimana fa, quindi non ci potevamo aspettare già i fuochi d'artificio, ma è una Juve che dovrà cambiare tanto, dovrà cambiare pelle, dovrà cambiare tanti elementi, tantissimi giocatori in uscita, alcuni, molti, speriamo, in entrata, tante soluzioni da trovare. Questa è un po' la complicazione, perché ci sono tanti giocatori che non faranno parte del progetto, che dovranno essere in qualche modo smistati, dovranno essere in qualche modo o ceduti in prestito. C'è una bella differenza, perché è chiaro che in questo momento Carnevali ha anche bisogno di fare cassa, possibilmente entro il 30 giugno, manca una settimana, ma anche oltre ovviamente, per cercare poi di reinvestire. E sarà un mercato pochino più complicato degli ultimi, decisamente più complicato degli ultimi, anche per i paletti del fair play finanziario e un autofinanziamento che diventa necessario, visto che non ci sono più, diciamo così, i fondi previsti garantiti dalla Champions League. Una prova di forza quella che attende Carnevali, che si è già insediato, già iniziato a prendere possesso chiaramente dell'ufficio, ma anche delle nuove strategie di mercato della Juventus, condivise sempre di più con non più Comolli, come sappiamo molto bene, ha preso il suo posto, non più Modestò che in uscita, ma con Giorgio Chiellini e soprattutto con Ottolini, che continuerà a gestire il mercato. Tra i nomi che si fanno, bisogna fare un pochino di chiarezza, perché ci sono stati veramente tanti nomi accostati alla Juventus negli ultimi 20 giorni, diciamo così, 7, 14, 20 giorni, insomma come volete voi. Ma al momento ancora di trattative concrete ce ne sono state poche. L'unico vero colpo la Juventus l'ha piazzato in uscita, l'uscita di Dusan Vlahovic, che era uno dei pochi che avrebbe voluto confermare Luciano Spalletti, ma bisogna fare di necessità virtù e soprattutto anche capire la volontà dei giocatori. Parliamo di mercato, ma non soltanto, lo facciamo con il nostro primo ospite di giornata, Paolo Casamassima, cronaca qui. Ciao Paolo, è un piacere essere qui insieme a te, benvenuto.
4: Ciao a tutti, un piacere, il piacere è mio.
3: Senti, due cose, visto che non ci sentiamo da qualche settimana. La prima, cosa hai pensato quando la Juventus ha scelto e ha ufficializzato poi Carnevali, e cosa ti aspetti, quale potrebbe essere secondo te il primo colpo, la prima pista concreta di mercato del nuovo amministratore e direttore generale juventino?
4: Vabbè, il mio pensiero personale è comunque quello, appunto, che era inevitabile la separazione, mm-hmm. anche se non era, se è avvenuta un po', secondo me, in ritardo, no? Almeno per quel che riguarda le tempistiche.
3: Sì.
4: Visto che comunque il grosso del lavoro l'aveva fatto Pomolli, secondo me era giusto, appunto, che pagasse lui, no? Qualcuno
3: certo,
4: chiedeva
3: certo.
4: anche la testa di Spalletti.
3: Prende responsabilità, ma... ci sta. Sì.
4: Certo. Qualcuno chiedeva anche la testa di Spalletti, ma se andiamo a vedere bene, è vero che il finale è stato disastroso, ma se andiamo a vedere poi i punti ottenuti da Spalletti da quando è subentrato a Tudor, la Juve sarebbe stata seconda.
3: E sì.
4: Quello che manca poi veramente, appunto, è stato l'inizio del campionato, dove ci furono un periodo di pareggi, no? Mi ricordo che la Juve dopo un po' era ancora l'unica squadra imbattuta nei cinque massimi campionati europei.
3: Vero.
4: Però poi
3: l'illusione.
4: Esatto. No, più che altro poi era tutto dovuto a tantissimi pareggi messi in fila dalla squadra di Tudor. Quindi voglio dire, con l'arrivo di Spalletti c'è stato un bel cambiamento dal punto di vista del gioco e dei risultati. Certo, mm-hmm. è appunto che alla fine hai pagato dazio, anche perché forse poi anche le concorrenti, inaspettatamente il Como e poi, voglio dire, una Roma che forse all'inizio non partiva, dovendo ricostruire un po' tutto attorno a Gasperini, non partiva tra le favorite per la Champions, appunto, inaspettatamente poi sono arrivati mm-hmm. sopra di te. Ritornando al discorso Carnevali, e comunque, no, è giusto che abbia pagato Pomolli, anche perché, voglio dire, il calcio non sono algoritmi, lo stiamo vedendo anche nei mondiali, che la classe comunque non è acqua, quindi non ci si può affidare solo ai dati, no? Voglio dire,
3: certo,
4: abbiamo visto
3: certo.
4: Messi, che ha domani 39 anni, che continua a segnare, continua a giocare magari in un campionato meno competitivo, meno allettante, come può essere quello degli Stati Uniti, ma comunque continua a essere Messi, no?
3: Certo.
4: Quindi voglio dire, i giocatori bisogna guardarli, vederli dal vivo, selezionarli e non strapagarli perché magari hanno delle buone statistiche, come è successo con Open Day, che poi, voglio dire, da quando è arrivato Spalletti praticamente è sparito dai radar. Quindi secondo me lui paga, al di là del risultato finale, anche un po' la gestione di questo mercato un po' scriteriato. Penso mm-hmm. allo stesso discorso di Zegrova, di Jonathan David in parte, perché poi alla fine è un parametro zero, che appunto se la vetrina mondiale dovesse continuare a dare soddisfazione, potrebbe portare anche a una plusvalenza sostanziosa, voglio dire, dopo
3: certo,
4: i tre gol
3: certo.
4: che ha messo a segno.
3: Chi lo avrebbe mai detto? Tre gol di Jonathan David col Canada, chi lo avrebbe mai detto? Però effettivamente è un giocatore che sia col Canada ma anche con, insomma, le sue squadre precedenti ha sempre segnato. Soltanto la Juventus ha avuto difficoltà, un po' come Openda, ed è difficile poi spiegarselo razionalmente, però come dicevi giustamente tu, bisogna andare un pochino oltre forse i dati, le statistiche, gli algoritmi, ragionare anche su altre caratteristiche caratteriali,
4: certo, ma poi
3: di
4: personalità, tante cose che la Juve ha fatto da qualche anno a questa parte, legato mm-hmm. molto ai giovani, no? Quindi puntare molto sul vivaio. Ieri hanno vinto lo scudetto Under 16,
3: è giusto, facciamo i complimenti anche a una Juve vincente. Bisogna andare un po' in basso, cioè nel senso scendere un po' con l'età, però
4: voglio dire, è frutto di programmazione, di una visione
3: certo.
4: che non c'era stata più con l'avvento, appunto, dei dati, delle statistiche, e che penso ritornerà con Carnevali, perché vediamo un po' il fenomeno Sassuolo, no? come è stato costruito nell'arco degli anni, non con delle risorse, voglio dire, da Champions League come quelle a disposizione della Juve. Mm-hmm. Niente, il primo colpo, vedremo, si parla appunto di ricucire i rapporti con il Paris per Colomani, e poi i nomi sono questi qui, per la porta ce ne sono vari, anche sì. Se credo che Spalletti, saltato il suo amico Alisson, vorrà sicuramente una personalità forte tra i pali come Dibu Martinez, mm-hmm. che ancora ieri abbiamo visto con l'Argentina fare molto bene.
5: Sì. Vicario, insomma, i nomi sono quelli, poi sì, magari sì, qualche sì. outsider, però insomma l'idea è quella di prendere un portiere titolare, ma non solo, anche d'esperienza e personalità, un po' quello che è mancato sì. nell'ultima stagione di Gregorio, senza nulla sì, togliere, certo, però diventa poi una necessità.
4: Sì. Sì, un po' quello che forse ha anche un po' frenato i vari Open Day e company, è anche proprio il peso della maglia della Juve, no? Tutte queste sì, pressioni, sì, responsabilità sì. Di cui devi tener conto quando, mm-hmm. quando indossi una maglia così pesante.
5: Paolo, tu sei un fine conoscitore calcistico e juventino, quindi ti chiedo, secondo te, quali politiche... la Juventus chiede a Carnevali rispetto a quelle che adottava il Sassuolo, cioè cosa si porterà dal Sassuolo Carnevali a livello di strategie, magari anche colpi di mercato, e su cosa invece dovrà fare il salto Carnevali? Probabilmente, e qua te lo dico già, spoileriamo, abituarsi a gestire investimenti, cessioni, acquisti di altissimo livello, parliamo anche di 50 e oltre milioni di euro, cosa che invece al Sassuolo faceva difficilmente. Però ci sono tanti aspetti, secondo me, che può portarsi dietro dal Sassuolo e può aiutare la Juventus a ripartire un pochino più dal basso, se sei d'accordo?
4: Sì, sì, sì, certo, sono d'accordo, e è un po', appunto, secondo me cercherà di incrociare un po' le due cose, no? Magari mm-hmm. portando anche qualche colpo a sorpresa, qualche giocatore, no? Magari ritornare a scovare qualche, tra virgolette, carneade da piazzare mm-hmm. in maglia bianconera, no? come ce ne sono stati tanti al Sassuolo, oppure rivalutare dei giocatori. Non dimentichiamoci che lo stesso tanto discusso Locatelli era passato dal Milan al Sassuolo ed era un po' stato rilanciato dal Sassuolo, tant'è che appunto la Juve l'ha dovuto poi pagare fior fior di milioni, no?
5: Certo.
4: Io penso che lui, cioè, poi vabbè, cioè, la Juve è una società strutturata, quindi lui sarà un po' supportato, credo, di più. Credo che oltretutto starà costruendo una piccola squadra attorno a sé, no? Mm-hmm. E di collaboratori fidati, eccetera. Dopodiché, certo. La cosa positiva che intravedo e anche soprattutto il rapporto con Luciano Spalletti, abbiamo visto anche da questa cena a Forte dei Marmi, mm-hmm. no? Quindi sì, questo sì. legame, una delle ultime immagini invece di Spalletti è Comolli,
5: il gelo con Comolli, sì. Sì, il gelo. Poi è ragionissima, cioè non è solo fatto di rapporti il calcio, però è fatto anche di rapporti, sì. Quando poi giustamente metti a confronto l'ultima immagine di Comolli pubblica, diciamo così, e una delle prime, non proprio la primissima, ma una delle prime immagini che poi è diventata pubblica, di Carnevali insieme a Spalletti, capisci che forse avere un po' di sintonia, o avere tanta sintonia, anche dal punto di vista personale e caratteriale, può aiutare, può agevolare molto.
4: Anche perché quello significa fare squadra nel momento in
5: esatto,
4: cui
5: esatto.
4: No? Fuori dal campo, sai che c'è qualcuno che ti sostiene e può portare anche voce, no? Rappresentare la società mm-hmm. a tutti i livelli, sì. diventa importante, voglio dire. Cioè, io ricordo una statistica particolare che è stata poi disattesa, cambiata solo nel mercato di gennaio. Se voi andate a spulciare mm-hmm. il mercato di Comolli, l'anno scorso lui non ha fatto un acquisto in Serie A. No,
5: è vero,
4: ne ha fatto
5: vero.
4: Solo uno a gennaio, poi con Home, quindi voglio dire, sicuramente con Carnevali ci dovremmo aspettare più un made in Italy, qualche colpo mm-hmm. appunto che può essere col Bologna piuttosto che, che con la Fiorentina,
5: Sassuolo stesso, magari Moremovic,
4: no? Però certo, sì. Cambia un po' la prospettiva anche della politica interna,
5: estera interna, è vero, sì, d'accordissimo. Secondo te, continuando, proseguendo sulla questione Carnevali, e poi ti salutiamo, cambia, e in che modo secondo te può cambiare anche il peso specifico anche a livello politico della Juventus in Italia, e magari anche la questione delle, tra virgolette, brutto chiamarle alleanze, però magari delle alleanze con Marotta? Il rapporto di Carnevali è solidissimo, l'abbiamo visto a cena a Forte dei Marmi con Allegri, c'era anche Gagliani, cioè mi sembra una Juve che dopo aver viaggiato da sola con Comolli torna a far parte di quel gruppo d'élite in Italia, dove dovrebbe stare sempre.
4: Sì, anche perché per forza di cose, cioè, i risultati devono passare dal campionato italiano, no?
5: Voglio dire, certo.
4: Non è che non hai altre strade, non hai altre vie, un po' come dicevo prima, no? Sicuramente rispetto a Comolli, che non ha fatto un acquisto in Serie A la scorsa estate, sicuramente le cose con l'avvento di Carnevali cambieranno sicuramente, no? E appunto,
5: sì.
4: Anche perché è un dirigente navigato, che ha delle relazioni, rapporti, uno che oltretutto non è che si fa prendere per il naso solo perché sei amico, voglio dire, no?
5: Certo.
4: Abbiamo visto anche, cioè, in sede di cessione, voglio dire, mi ricordo appunto
5: Locatelli,
4: ritornando sempre al discorso Locatelli, voglio dire, certo, una telenovela che andò avanti per tutta l'estate, quindi un osso duro anche in sede di trattative.
5: Certo, e quindi vedremo cosa succederà, ci aspettiamo il primo colpo, vedremo quale sarà. Ancora in fase di studio la Juventus, però attenzione perché siamo vicini, probabilmente qualcosa succederà, non a brevissimo ma a breve. Paolo, è stato un piacere condividere con te questi minuti, le tue parole come sempre, ci sentiamo presto e ti leggiamo su Cronaca Qui, buon pomeriggio e buona giornata.
4: Grazie, ciao a tutti.
5: Ciao, Paolo Casamassima, Cronaca Qui, ai nostri microfoni, per fare un pochino il punto, per ragionare insieme più che per fare il punto su quel che succederà. Allora, un po' di indicazioni sul borsino del mercato Juve possiamo darvelo, certamente. Noi seguiamo la Juve quotidianamente anche attraverso i nostri inviati, Camillo De Michelis, che è quasi sempre alla Continasse, e quando non è lì è altrove, come ieri alla Mandria, a seguire giornate importanti che magari non coinvolgono direttamente la Juventus, però poi di riffo di raffa qualche informazione può arrivare attraverso intermediari, attraverso magari anche colleghi, attraverso addetti ai lavori. È sempre bene andare, viaggiare, informarsi, parlare, perché è così che a volte si ottengono magari anche informazioni e a volte anche degli spunti interessanti di discussione. Parlavamo del borsino mercato, perché voi direte sì, ma è tutto fermo, ma non si muove una foglia, ma noi ci aspettavamo, è arrivato Carnevali, pronti via, uno di qua, uno di là. In realtà è normalissimo che in questo momento, passato poco più di una settimana, ci si incontri all'interno della Continassa e si definiscano le strategie di mercato, che, attenzione, non perché ci sono già delle trattative imbastite andranno necessariamente in quella direzione, ma ovviamente ci si siede a un tavolo, si ragiona cosa abbiamo fatto fino adesso, si è andati in questa direzione, questa e questa, benissimo, questa e questa, si può continuare là, però non andrei perché preferisco andare da quella parte, ho avuto dei feedback buoni, conosco bene il giocatore o conosco bene la situazione di questo club, quindi quel difensore che avevamo seguito non ci interessa più, andiamo qui. È normale che in questo momento Carnevali stia facendo un pochino la conta di quel che si può e quel che non si può fare. Attenzione, il tutto vincolato dai parametri del fair play finanziario, ma soprattutto quelli del bilancio Juve, ed è un bilancio in sofferenza, in rosso, che perderà anche i proventi dalla qualificazione di Champions, quindi ancora di più rispetto alle prospettive e alle aspettative, bisognerà cercare di risparmiare, mercato creativo ma soprattutto autofinanziato, e quindi serve cedere bene per poi poter eventualmente acquistare. L'uscita di Vlahovic in questo caso, da un certo punto di vista, si può leggere in due modi. Da un certo punto di vista ti sgrava il bilancio, una quarantina di milioni, un ingaggio molto alto, c'era quel bonus alla firma che non si capisce se era di 10, 15, 20, 40, insomma, bonus alla firma che si è dilatato con il passare dei giorni, che chiedeva Vlahovic. Da un certo punto di vista dipende da che parte stiamo. La Juventus ha fatto bene a non cedere. Perché doversi ricomprare il cartellino di un giocatore che era suo? È vero che sei a scadenza, ma è un meccanismo un po' malato in questo calcio di oggi, il fatto che si debba, tra virgolette, comprare il cartellino con un bonus alla firma, che poi diventa quello di un giocatore che è a scadenza. Se sei a scadenza dovrebbe essere zero. In realtà poi è un po' tutto a favore dei giocatori, è un po' tanto a favore dei procuratori e un po' meno a favore dei club, che ultimamente si stanno un po' piegando a queste strategie. Detto questo, la Juventus legittimamente, secondo me, se c'era l'accordo collettivo da parte di tutte le componenti, ha deciso di non pagare questo bonus alla firma. La trattativa c'è stata, ma fino a un certo punto, perché la Juventus ha fatto la sua proposta a Dusan Vlahovic per un eventuale rinnovo. Vlahovic ha chiesto di più e da lì in poi non c'è più stata possibilità di trattare, perché la Juventus è rimasta ferma sulle sue posizioni. Vlahovic invece ha detto: no, io voglio questo, voglio un bonus, voglio questo, eccetera. E quindi non c'è stato più possibilità di avvicinarsi. Ora come ora, la situazione non è cambiata di molto. La Juventus rimane ferma sulle sue posizioni. Cosa può succedere? Che Vlahovic, guardandosi intorno, valutando le situazioni, vedendo che non ci sono grosse offerte, possa anche decidere di fare un piccolo o grande, quello poi dipende da lui, passo verso la Juventus, e in questo caso la Juventus potrebbe anche decidere di ascoltare o di sedersi a un tavolo con Vlahovic. È cambiata la gestione, ragazzi. Con Comolli i rapporti non erano freddi, erano gelidi, tra Milos, il papà, lo stesso Vlahovic e la Juventus. Oggi come oggi le cose potrebbero cambiare. Cambiato il padrone di casa alla Continassa, c'è Carnevali, i due si conoscono, si stimano, ma non c'è motivo di, insomma, di quella freddezza che invece regnava prima. Quindi queste dinamiche potrebbero cambiare un pochino il rapporto tra Vlahovic e la Juventus. Attenzione, non lo ribalteranno, cioè la Juve non correrà adesso con Carnevali da Vlahovic bussando alla sua porta pregandolo di rinnovare. Stesso discorso Vlahovic, adesso che c'è Carnevali, non gli manderà un mazzo di rose rosse chiedendogli: ti prego, prendimi alla Juventus. Si tratta di piccole sfumature che potranno essere gestite eventualmente se ci sarà la volontà reciproca, cioè se Vlahovic deciderà di aprire leggermente la Juventus e la Juventus da canto suo deciderà di cedere qualcosa, magari con un bonus alla firma non così oneroso, però magari un 5-7 milioni di bonus alla firma, allora si potrebbe arrivare a una soluzione. Siamo ancora molto lontani da un eventuale accordo, però vediamo cosa succederà. Rimane una pista che al momento non è aperta, è socchiusa, ma si potrà riaprire. Affinché si riapra, però, ci vuole la volontà reciproca di Vlahovic e di Carnevali. Non basta la volontà di uno o la volontà dell'altro, ci vuole che entrambe le componenti siano decise a voler fare un passo verso l'altro. Questa è la situazione Vlahovic. Su Colomoni invece è assolutamente confermato quello che vi raccontava nell'ora precedente Camillo De Michelis, cioè in questo momento la Juventus non ha la forza economica o la volontà di fare due attaccanti di altissimo livello adesso. Attenzione, perché le cose che succedono adesso sono diverse da quelle cose che succederanno a fine mercato. Sappiamo bene che a fine mercato le cose cambiano, magari c'è possibilità, ci sono delle opportunità, si aprono delle opportunità che adesso sono chiuse. Quindi ora la Juventus non fa Sorloth e Colomani. Dovendo scegliere, il mercato della Juventus si sta orientando su Colomoni. Perché? Perché Spalletti ha dato l'ok tra i due a Colomoni. A breve arriveremo alla fumata bianca? Dubito fortemente, perché il PSG non ha grosso interesse a chiudere immediatamente per Colomoni. C'è da lavorare molto anche sulla formula. Non è così scontato, prestito, obbligo, eccetera, eccetera, perché la Juventus magari vorrebbe un certo tipo di obbligo, il Paris Saint-Germain preferirebbe cessione definitiva. Quindi per quello che vi dico, che è una trattativa che rischia di protrarsi a lungo e rischia di chiudersi magari a luglio, dopo la metà di luglio. Quindi Non ci aspettiamo una chiusura domani o dopodomani di Colomani, perché la sensazione, poi nel mercato le cose cambiano, è che il Paris Saint-Germain non abbia tutta questa volontà di arrivare immediatamente a una chiusura, ma si guarda intorno per valutare diverse possibilità e soprattutto preferirebbe la cessione, quindi probabilmente aspetterà fino a che capirà se ci sono dei club interessati o meno a comprare Colomani. La Juventus al momento tiene dura sul prestito con obbligo a determinate condizioni, chiaro che sì, eventualmente lavorerà anche su queste condizioni, quindi aspettiamoci settimane se non addirittura di più per Colomani. Situazione portieri, e poi dobbiamo parlare di Sorloth, e poi dobbiamo parlare di un difensore che probabilmente arriverà, qualcuno lo conosce bene, qualcun altro meno, in realtà qua alla Juve lo conosciamo abbastanza. Sono già le 11.30 però, quindi la prima mezz'ora è volata, torniamo tra poco perché dobbiamo parlare di tante cose, ci sono i vostri messaggi, ci fate delle richieste giuste, uno di questi nomi, non ce lo dimentichiamo, è Pellegrino per l'attacco, che potrebbe essere un buon compromesso tra un attaccante di alto livello e una riserva, quindi torniamo tra pochissimo, ci fermiamo per una piccola pausa, 11.30, rimanete con noi perché abbiamo tanti nomi da fare, ma nomi veri, non sono nomi tirati in ballo così tanto per. Rimanete con noi, a dopo.
2: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con i mondiali di calcio, vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste, la Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik ci riprova ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Philadelphia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone A bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
9: Undici e 37, ben ritrovati in diretta. RBN Caffè, il caffè di Radio Bianconera per digerire un po' le notizie della mattinata, la lettura dei giornali, accompagnarvi durante la giornata, tinte bianconere per chi magari è al lavoro, per chi è già in vacanza. Anzi, se siete già in vacanza scrivetecelo, così ci fate rosicare un po'. Intanto si continua a parlare di mercato, che anche se un mercato che non è ancora entrato nel vivo, non potrebbe essere altrimenti, però delle strategie e delle linee guida ci sono già, ve le abbiamo tratteggiate prima della pausa e continuiamo a farlo. Situazione portiere. Di Gregorio anche no, nel senso che Spalletti ha chiesto un portiere di esperienza, non ha chiesto un nome, anche se in realtà voleva Alisson. Uno dei motivi di maggior frizione con Comolli non è stato tanto la decisione del non rinnovo, del mancato rinnovo di Vlahovic, quella era prevista, preventivata, a fronte di una richiesta di bonus esorbitante. Uno dei motivi di maggior frizione tra Comolli e Spalletti è stato proprio la gestione della trattativa Alisson, così come quella di Robertson, così come la trattativa per il centravanti gestita a gennaio, e tante altre piccole grandi cose, sfumature, dettagli, ma anche situazioni un pochino più importanti, che hanno aumentato la spaccatura tra due componenti che già erano su linee piuttosto diverse. Comolli e Spalletti lo si nota, lo si percepisce a livello proprio di modalità di lavoro, di metodo di lavoro, di esperienza e di strategie. Quindi, un portiere di esperienza. La prima scelta di Spalletti era Alisson, un'altra scelta di altissimo livello, il Dibu Martinez. Come mai la situazione al momento è in stand-by? Un po' per il mondiale, chiaramente in questo momento il Dibu ti dice ne parliamo poi, devo lustrarmi gli occhi con Messi in campo e poi sul mercato ne parliamo un'altra volta. quando finisce il mondiale. La Juventus avrebbe fretta, ma è consapevole del fatto che se non hai chiuso delle operazioni prima del mondiale non era così semplice. Per tutti i giocatori che sono impegnati al mondiale devi aspettare la fine. È molto difficile che succeda qualcosa durante, anche se qualche accenno, qualche movimento l'abbiamo visto. C'è stato Ederson che ha confermato di fatto il suo passaggio al Manchester United dall'Atalanta, l'ho fatto proprio dopo una partita del Brasile. C'è stato Julian Alvarez che dopo la partita con l'Argentina ha aperto e l'ha fatto probabilmente, se non erro, per la prima volta in maniera definitiva a un suo addio all'Atletico Madrid, dicendo ho fatto le mie valutazioni ed è il momento di andare via. Quindi qualcosa si può muovere, ma raramente poi arrivano delle situazioni definitive già durante il mondiale, soprattutto se sono magari appena accennate o impostate ma non ancora definitive prima. Quindi dicevamo, un po' per il mondiale ma un po' soprattutto perché l'Aston Villa chiede tanto, e quindi al momento la Juventus sta aspettando, cercando di capire. Nelle ultime settimane e mezzo, due, ha preso piede, ha preso quota anche il nome di Vicario, ma attenzione perché non sono esclusi altri colpi di scena, cioè nel senso che se il Dibu Martinez non si concretizza vale tutto, non è una corsa due Vicario Dibu. Al momento i due più, diciamo così, in vantaggio dovendo fare una classifica oggi sono loro due, però attenzione che se non va in porto Dibu Martinez probabilmente possono entrare in lizza anche altri nomi, magari alcuni non li stiamo neanche facendo, altri li abbiamo fatti come Black, eccetera eccetera. Quindi situazione portiere è questa. La certezza è che Spalletti non vuole Di Gregorio titolare l'anno prossimo, perché lo ha ereditato, perché gli ha dato fiducia, lo ha fatto giocare forse per un certo lasso di tempo anche più di quanto avrebbe meritato o dovuto, ha avuto dei feedback di un certo tipo e ha capito. L'abbiamo capito anche noi, però l'importante è che lo capisca l'allenatore, che ci vuole qualcosa in più in porta se difendi i pali della Juventus. Di Gregorio che ne sarà? Difficilmente rimarrà a fare il secondo, anche se poi mai dire mai. Più probabile una soluzione in uscita. Anche lì però deve essere brava la Juventus a trovare un possibile acquirente. Ricordiamoci che la Juventus l'ha pagato neanche troppo tempo fa, con Giuntoli, vi ricordate? Circa 18 milioni dal Monza, e quindi più o meno con un ammortamento sui 14-15 milioni deve venderlo. Non è poco, non è neanche tanto, bisogna trovare soprattutto però l'opportunità giusta, cioè la squadra di medio alto livello, più medio che alto, che abbia bisogno di un portiere e si fidi di Gregorio. Questa è la situazione portieri. Superin ancora non ci sono riscontri, certezze, bisogna capire, dipende molto da chi arriverà. Se sarà fatto un investimento di un certo tipo, eventualmente Perin potrebbe rimanere, a differenza di Gregorio, a fare il secondo anno eventuale di Bo Martinez, ma tutte queste sono cose da capire poi più in là. Lo stesso Perin ancora non si è espresso, aveva espresso la volontà invece qualche mese fa, scorsa sessione, di andare via, poi era rimasto, quindi ancora in stand by la situazione per quanto riguarda Perin. E abbiamo chiuso la situazione portieri, riscattato da Fara, ma questa è una soluzione poi per più avanti. Questione difesa, allora Bremer ha detto che rimarrebbe, va bene. Da un lato ci sono dichiarazioni che sono, fanno piacere sicuramente e sono utili fino a un certo punto, dall'altro c'è poi la volontà concreta del giocatore che si sta facendo giustamente, ma se foste voi in Bremer non li fareste delle riflessioni sul suo futuro. Non ha più 25 anni, è un giocatore di medio-alto livello, ha recuperato dall'infortunio, l'anno prossimo alla Juve giocherà l'Europa League, ha certe ambizioni e dal ritiro del Brasile sta facendo le sue valutazioni. È uno dei profili su cui la Juventus potrebbe monetizzare maggiormente, perché il costo residuo è di una ventina, poco più di 20 milioni. Ha una clausola da più di 50 che scadrà nella prima settimana di agosto, dubito che verrà esercitata da qualche club, ma comunque la clausola non è indicativa, ma significa che la trattativa può tranquillamente attestarsi tra i 50 e i 55 milioni, poi eventualmente scaduta la clausola. Quindi è un giocatore che consentirebbe alla Juventus di fare una buona plusvalenza, una trentina di milioni, forse anche qualcosa di più. Quindi è un elemento su cui io farei attenzione, e se fossi la Juventus valuterei volentieri un'eventuale uscita. Molto dipende dal giocatore, se veramente la sua volontà è quella di rimanere, allora mi posso spendere io Juventus per farlo rimanere. Se la volontà sua del giocatore è quella di ma vediamo, non lo so perché vorrei giocare la Champions eccetera, fossi io in Carnevale gli direi benissimo, capiamo le tue, il tuo punto di vista e facciamo in modo di cederti, ma vogliamo un'offerta dai 50 in su. Questa è un po' la policy che metterei in campo io se fossi Carnevali su Gleison Bremer. Spiacerebbe? Sicuramente sì. Ti consente però di fare anche un mercato in difesa di buon livello, una cifra del genere. Al momento l'indiziato, il primo indiziato per arrivare alla Juventus in difesa è Muaremovic, un po' per i trascorsi di Carnevali, un po' perché c'è un diritto, una prelazione sulla futura rivendita della Juventus che può agevolare, non semplifica ma agevola sicuramente le operazioni per un'eventuale cessione. Ha già vestito la maglia della Juventus non in prima squadra, però è un giocatore che sta facendo un percorso e potrebbe completarlo alla Juventus, o quantomeno potrebbe fare un salto di qualità definitivo. Questo è quello che si augura lui, è quello che pensa la Juventus, c'è l'ok di Spalletti. Carnevali al momento lo ha messo in cima alla sua agenda, anche perché si fida, lo conosce, lo dicevamo nei giorni scorsi, Carnevali non può sbagliare. L'unica cosa che gli è stato chiesto è di non sbagliare. Non hai più margine d'errore, perché gli errori, i bonus li sei giocati con Comolli e prima di lui con Giuntoli. Quindi oggi bonus non ne hai, Carnevali deve andare sul sicuro ed evidentemente se punta su Muaremovic lo considera un giocatore sicuro. Quindi io tenderei a fidarmi di Carnevali, che ha una 35-40 d'anni di esperienza nel settore, anche perché poi Muaremovic ha tutte le caratteristiche ancora per fare un ulteriore salto. Quindi questo è un po' il borsino del mercato aggiornato alle 11.47 del 23 giugno. Come sappiamo poi le situazioni cambiano, sono fluide, molto dipende anche da tante altre situazioni, però al momento la situazione è questa. Allora, direi di iniziare a leggere i vostri messaggi, come sempre dedichiamo l'ultima parte dell'ora. La Roma ha vinto tutte le partite dalla voce di Malagò. In poi, scrive Gennaro da Padova, ieri c'è stata poi l'elezione del presidente Malagò, che insomma quasi un plebiscito, ha avuto quasi il 60% dei voti contro il 20 e qualcosa di Abete, era abbastanza scritto, però insomma una scelta importante. Cosa cambia alla Juve? Poco. Spero che cambi tanto, sì, dal punto di vista del movimento calcistico. Mi aspetto riforme, mi aspetto cambiamenti, mi aspetto che non aspetti, ma prenda in mano la situazione, perché questo calcio, in generale, dalla nazionale ai ragazzini che giocano a scuola, anzi non possono giocare a scuola perché non si può giocare nei cortili di scuola, ecco, spero che qualcosa cambi. Buongiorno Silvano D'Empoli, una semplice domanda: è vero che Spalletti stava per portare la Juventus in Champions, ma perché rinnovargli il contratto prima delle qualificazioni non è avvenuta? Ti rispondo subito Silvano, io credo che sia stato un messaggio lanciato dalla dirigenza e dalla proprietà, e aveva senso in quel momento cercare di dare forza all'allenatore, che tanto comunque avresti confermato. Era difficile ragionare a un possibile cambio della panchina in estate, quindi in quel momento tu hai dato legittimità al progetto, hai dato forza all'allenatore e hai tolto un po' di alibi ai giocatori. Purtroppo non ci sei riuscito, perché in quel momento, dando forza a Spalletti, ti aspettavi anche una reazione in campo dei giocatori, che purtroppo non c'è stata, o c'è stata in modo opposto, perché in quel momento la Juventus è iniziata a perdere forza, a perdere fiducia, a incassare sconfitte, a pareggiare, a non vincere, e poi sappiamo tutti com'è andata. Però il gesto del rinnovo secondo me è stato fatto nel momento giusto da parte della Juventus, c'era bisogno di farlo. Credo che si potesse aspettare. Per conto mio Luciano ha sbagliato nella gestione delle ultime due partite, non battendo il Verona e la Fiorentina. In conclusione andava esonerato perché non ha raggiunto l'obiettivo. Questo è il messaggio, l'idea di Silvano De Empoli. Io ti dico, ho patito come tutti voi le partite contro Verona e Fiorentina tanto, patisco e patiremo questa stagione senza Champions tantissimo. Non credo che insomma che bisognasse esonerare Luciano Spalletti per quelle due partite, però è chiaro che hanno creato dei campanelli d'allarme. Non si può far finta che sia andato tutto bene, va bene comunque, ma sì, siamo arrivati sesti, ok. È vero che ha fatto delle cose, ha portato la Juventus a una crescita da diversi punti di vista, anche dei punti in classifica, l'ha ereditata tra settimo e l'ottavo, l'ha portata al sesto, ha sfiorato la Champions. Non sono comunque soddisfatto della stagione. Credo che, sono d'accordo con te Silvano, che Spalletti abbia commesso degli errori nel finale, sicuramente di gestione, sicuramente di formazione. Detto questo, io non l'avrei esonerato, perché oltre agli errori che ha fatto e gli svarioni della Juventus contro Verona e Fiorentina, ho visto anche delle cose che mi hanno portato a pensare c'è del potenziale in questa squadra, e c'è del potenziale nel modo in cui l'allena, nelle idee di Spalletti. Quindi per questo motivo, ma questa è una mia opinione, non l'avrei esonerato, ma capisco il tuo punto di vista assolutamente. La Juventus cerca attaccanti ovunque tranne dove dovrebbe guardare. Colomuani reduce da una stagione deludente al Tottenham, sì, in prestito. Sorrot riserva all'Atletico Madrid, sì, riserva, sì, però gioca, diciamo che più che una riserva, non si può definire proprio una riserva propriamente. Mentre in casa nostra ci sono Pellegrino e Castro, che stanno crescendo a vista d'occhio. Evidentemente il talento è più facile da vedere quando parla una lingua straniera. Io questa dirigenza continuo a non capirlo. Sergio D'Ancona, hai fatto due nomi interessanti, ne hai fatti quattro in realtà. Sono d'accordo con te. Colomuani al Tottenham non ha fatto bene, ma la Juventus si basa soprattutto sui trascorsi a Torino. È un giocatore che è arrivato a Torino, ha fatto subito la differenza, poi ha avuto un periodo in cui non ha segnato tanto, però è uno dei pochi, se tu guardi Openda, Jonathan David e tanti altri, che è riuscito subito a mettersi in discussione, a fare la differenza, cosa che non era scontata. E probabilmente anche dal punto di vista tattico, dal punto di vista del caratteriale eccetera, ha lasciato un ottimo ricordo, se Spalletti lo ha preferito a Sorlo, se Spalletti lo vuole. Quindi io su Colomuani mi baserei più sui trascorsi qui a Torino che sull'ultima stagione al Tottenham, al netto è stata un'ultima stagione abbastanza deludente dal punto di vista delle prestazioni e dei gol per Colomuani. Su Sorlo, secondo me in questo momento priorità Colomuani, rimane per me un'ottima alternativa e mi piacerebbe vederli entrambi nell'attacco. So che per motivi economici forse non sarà possibile, ma sarebbe molto bello un attacco a due di questo tipo. Al momento io Vlahovic lo do in uscita, nel senso di non rinnova e con poche possibilità che si riapra la pista, però teniamoci un 5-7%. E hai fatto un nome che è Pellegrino, me l'ero scordato prima quando ho ragionato del borsino di mercato, perché nelle riflessioni della nuova Juventus con Carnevali è entrato anche Pellegrino. Perché? Perché un attaccante che ha caratteristiche perfette per Spalletti, di peso, centravanti, boa, punto di riferimento su cui la squadra si appoggia, segna di testa, tutto quel che vuoi. Non segna solo di testa, però segna anche di testa. Ha uno stipendio basso, costa poco relativamente ad altri attaccanti, nel senso che tra Sorlot e Pellegrino c'è un bel divario, ed è un nome che so che stanno valutando la Continassa. Non vi so dire se ci sarà un affondo, una trattativa, se entrerà di prepotenza nei primi, però è un nome che si sta valutando. Su Castro invece sono d'accordo con te, ha avuto una crescita molto molto interessante, ma al momento non è nei radar di Carnevali, però potrebbe rientrarci. Buongiorno, ma è possibile che alla fine di giugno l'allenatore della Juve non può avere l'idea su quale tipologia di centravanti avrà a disposizione? Inizia una preparazione in queste condizioni. Una volta si diceva che i campionati si vincevano nelle prime settimane di ritiro, ma oggi i ritiri si fanno per i selfie e con i tifosi. Alcune volte anche per andare a prendere soldi in giro con le tournée, e per le tournée a raccattare qualche soldino, esattamente. Gianni Davallo della Lucania, saluti e forza Juve. Sono d'accordo con te, purtroppo con il mondiale di mezzo diventa tutto più complicato, i tempi si dilatano, inizierà un po' dopo il campionato e quindi di conseguenza anche il ritiro e anche queste situazioni saranno valutate più avanti. Un peccato, ma io credo che l'importante è avere idee chiare. Se poi arriverà Pellegrino, un altro, eccetera, l'importante è che la Juventus abbia le idee chiare, come mi sembra che abbiano, che Spalletti imponga, definisca quello che vuole e che Carnevali e la squadra di mercato vadano dietro quelle che sono le richieste di Luciano Spalletti. Buongiorno, sono Davide D'Attaggia. Sinceramente non capisco questo balletto intorno a Colomoni. E ragazzi, il balletto è che la Juventus lo farebbe anche domani. Il problema è che il PSG non ha interesse a chiuderlo oggi. Vuole aspettare che magari possa arrivare un'offerta, banalmente, ipotesi, si fa male un attaccante titolare al mondiale, titolare di un club, uno da 25 con la stagione, si spacca, magari a fine mondiale questo club ti fa un'offerta d'acquisto importante per Colomoni. E per questo che il Paris Saint-Germain non ha tutta questa fretta di darlo in prestito alla Juventus, se può trovare delle soluzioni e monetizzare. Denota, comunque assurdo che... no, questo è un altro messaggio. Dopo due mesi di corte, o lo si fa o lo si abbandona. Il giocatore ha dimostrato attaccamento alla maglia e anche prestazioni. Sono d'accordo con te. Allora, abbiamo qualche vocale da sentire con Giorgio in regia. Manca poco, ma qualcosa possiamo sentire. Sentiamo.
10: Ciao a tutti, Emanuele. Ciao. Da Roma. Ho la sensazione anche quest'anno che ci sia un mercato molto molto confuso, le idee non chiare, le trattative non si affondano e quindi insomma ho paura che poi, come al solito, arriveremo prima della preparazione con una squadra ancora da completare e ricascheremo nel solito vortice, insomma, di questo calcio mercato che sono tanti anni che la Juventus non sa più fare. Grazie a tutti, forza Juve sempre.
9: Al momento la sensazione è questa dal di fuori, però io spero che, insomma, quantomeno le idee di Carnevali, della Juventus, della squadra del mercato si allineino per andare poi a prendere i giocatori. A me interessa poco che arrivi Alisson o il Dibu. Io voglio che arrivi però il profilo di un portiere che abbia avallato Spalletti. Cioè, se Spalletti chiede un portiere d'esperienza, io non vorrei che si iniziasse la prossima stagione con Di Gregorio titolare. Se Spalletti ha chiesto un difensore, io vorrei che arrivasse un difensore. Se ha chiesto un attaccante con certe caratteristiche, se ha chiesto Colomoni, io voglio che arrivi Colomoni. Cioè, vorrei questo. Poi

0: piano di organizzazione inutile, parlare, eccetera, eccetera. Secondo me 35 milioni il PSG te lo molla, sì, ma devi pagarlo. Assurdo, ma c'è solo Colomoni sul mercato, dobbiamo impiccarci al suo nome fino a fine luglio. Roberto da Piazza Armerina. Io spero prima che si arriverà a una conclusione, però ragazzi, dipende dal Paris Saint Germain. Ho visto un ottimo Nico Gonzalez ieri contro l'Austria, minimo scambio alla pari con Sorloth. Non svendiamo sempre, scrive Marco da Cuneo. Non l'ho vista la partita, ma Spalletti cosa ci può fare con un portiere che prende gol a ogni tiro dell'avversario? Per questo che ha chiesto un portiere d'esperienza. Ci ha scritto Luca, buongiorno, per favore prendiamo Colo perché non se ne può più. Ma è possibile che ci siamo inceppati su questo giocatore? Ma il lavoro degli osservatori in che cosa consiste? C'è questo Mbaye, molto giovane. Vabbè, adesso non è che se uno fa gol immediatamente, però ragazzi, guardando i mondiali da osservatori come siamo noi, io qualche nome interessante di giocatori interessanti li ho visti. Poi noi non siamo osservatori, quindi credo che abbiano le loro dinamiche e le loro priorità. Però ragazzi, io qualcosa a questo mondiale, se mi chiedessero consigliami 5-6 nomi, te li metto tutti sul taccuino, 5-6 nomi, in attacco, centrocampo, in difesa, anche giovani se volete. Così lo so fare pure io il dirigente, scrive Manuel in ascolto da Pisa, che salutiamo. Buongiorno RBN, ciao ragazzi, ma oggi dovrebbe uscire la sentenza sull'impugnazione del TAR per quanto riguarda lo stadio di San Siro da parte della Fondazione Bianconera. Ve lo sapremo dire più tardi, nelle prossime ore, Francesco della Calabria, ma rimani sintonizzato qui, perché se uscirà sicuramente qua lo ascolterai o per primo o comunque tra i primi. La mia sensazione, per quel che vale, è che la prossima coppia d'attacco sarà Colomoni, Jonathan David. Hai detto bene, hai visto mai, saluti Paolo D'Ancona, hai detto bene, se rimane Jonathan David la prossima coppia d'attacco, potendo farlo, sarà Colomoni, Jonathan David. Se dovesse uscire invece Jonathan David, probabilmente si farà lo sforzo per un altro attaccante, però al momento nulla è scontato e soprattutto nulla è definito. C'è da rimboccarsi le maniche, e lo sta facendo Carnevali alla Continassa, mettersi al lavoro per regalare a Spalletti una squadra il più vicino possibile ai suoi desiderata. Non è facile, però alla Juventus poche cose sono facili, sicuramente non lo sarà il prossimo mercato. È già mezzogiorno in punto, quindi noi vi salutiamo. Io non ve l'ho detto, ma lo davo per scontato. Appuntamento con me si rinnova tra poco alle 14 con l'ora della vecchia signora. Rimanete qui su Radio Bianconero. Adesso il direttore Antonio Paolino con Cose di Calcio. E niente, buona continuazione qui su Radio Bianconero. Un saluto a Giorgio in regia. Ciao!
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
3: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri,

0: ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
1: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi, invece, le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
0: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: In fondo sono solo
4: cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Cose di calcio, buona giornata, martedì 23 giugno, questo il sommario. Platini non tornerò, ma la famiglia Agnelli è casa. Colomani molto di più, un possibile ritorno. Questa è la dichiarazione esclusiva rilasciata ai microfoni di Quintiliano ieri al termine, a margine, come scrive qualcuno, dell'elezione del presidente federale. Gravina saluta Abete Ammicca e Malagò vince la corsa alla presidenza della FIGC. Questi i temi principali di questa edizione di Cose di Calcio. Buona giornata ai nostri tecnici di Roma, buona giornata a voi. Fa caldo, fa un po' meno caldo, come state? Mi dicono che Torino è scesa al 77esimo posto, neanche fosse stata mai prima, come percezione del caldo, cioè situazione di disagio nel percepire il caldo. Bene, si chiama estate. E non è aumentando i condizionatori, o prima incentivando a farli mettere per poi non farli accendere, a risolvere il problema. Questo è il solito modello sbagliato, no? Per provare a diciamo risolvere i problemi, a tenere sotto traccia il proprio fastidio e poi lamentarsi della bolletta, del calo di tensione, dovrebbe essercene di più, eccetera. Mi sembra un po' il problema che vive anche il mondo del calcio. Io cerco sempre di fare più o meno l'onesto cittadino e di farvi riflettere con quello che penso io. Magari quello che pensate voi è completamente un'altra cosa, ci mancherebbe, ma proprio perché questo è il bello del dibattito. Però ci sono delle cose un po' più giuste e altre un po' meno giuste, perché se dobbiamo combattere la variazione del clima, che fa sempre più caldo, sempre più torrido, sempre più tempeste d'acqua, di grandine, eccetera, probabilmente bisogna spegnere un po' di più i condizionatori, perché stiamo inquinando ancora di più, bisogna usare meno l'auto, perché poi dobbiamo fare piste ciclabili, ma le facciamo in mezzo al deserto e non le facciamo dove servono. Ma al di là di questo, perché poi i problemi vanno scritti tutti, le sciocchezze tipo le mie, tipo le vostre, perché non è che manchino anche le vostre in generale, no? Siamo tifosi nel mondo del calcio e poi tirare le somme. A me colpisce un aspetto dopo questo tema. Intanto avremo questo primo momento di chiacchierata libera, poi ci collegheremo con Malu Pasincato, parleremo di calcio giovanile bianconero. Tra l'altro complimenti, l'ho visti, il fatto di poterli vedere anche in televisione su Sky ieri mi ha dato possibilità di controllare con un occhio l'Argentina. E l'errore dal dischetto di Messi, mettevano già in discussione Messi, cioè eravamo già alla follia pura e lì fa veramente caldo. E con un altro occhio, dalle 20, ho guardato anche l'Under 16, anche perché conosco dei ragazzini che giocano lì, ormai ragazzoni, ometti. E il miglior attacco nazionale, la Juve, contro la miglior difesa nazionale, l'Inter, ha vinto a mani basse la Juventus per 3-0. Allora, ha vinto lì, ha vinto l'Under 13, faremo il punto con Fabio Zaccaria alle 13:15 e poi bisogna avere coraggio, bisogna aver coraggio o qualcosa di diverso, ci dice Zola, e mi ha colpito anche questa espressione, perché volevo proprio chiedervi, ma come si fa a vedere qualcuno di questi campioncini in prima squadra? Ne riuscirà ad arrivare uno in next gen e poi uno in prima squadra o dalla next gen già in prima squadra l'anno prossimo? Vorrei capire perché non ci arriveranno o perché ci arriveranno. Magari non è che può servire subito, non è che ci arriva sempre subito il primo, ma ormai di anni ce ne sono. E devi saper programmare, devi saper scegliere, devi saper pensare, devi aver tempo anche per farlo. Ora, 10 anni per rilanciare l'Italia, ci dice Zola, perché ne parla lui, ieri presente al Golf Club di Fiano Torinese. Bene l'azione di Malagò, ma c'è tanto lavoro da fare per cambiare le cose. Io chiedo a voi che cosa c'è da fare per primo. Non inserire il fatidico decreto crescita, perché non c'è più, è già sul tavolo per essere reinserito. Capito? Si chiedono sempre i soldi. No, incominciamo dalle idee, incominciamo da quello che abbiamo e valorizziamo. Altra cosa è il tax credit, su chi valorizza chi ha in casa, non per andarmi a prendere il primo fenomeno anche da baraccone dei mondiali, perché io mi riscaldo, mi surriscaldo più di quanto sia già surriscaldato dalla temperatura estiva. Quindi, come vedete, il primo documento, vorrei capire chi gliel'ha messo già sulla scrivania. Qual è lo scienziato? Ma sono tutti scienziati, perché a tutti fan comodo i soldi. A voi non farebbero comodo? A me sì. Però so che non posso avere quello che non è mio. Quello che non è giusto che io abbia. Che vecchio che sono. Che sciocco, che folle. Intanto pigliateli, prendili, consumali. Non hai il lavoro, ma fatti mantenere dallo Stato. Non ci fa andare da nessuna parte. Modello fallimentare. Dammi il lavoro, dammelo umile, alzati presto e non regalare niente a nessuno. Questa è la mia filosofia. Nella vita e nel calcio. Poi se sei bravo, se sei fortunato, se tua madre aveva le ville, mia madre no. Ho cercato da altre parti, di seminare da altre parti. Se vinciamo tornei come gli europei, dice Zola, under 17, significa che abbiamo i talenti. Ma solo col coraggio possiamo aiutarli. Andrò a capire, non l'ho letto questo articolo, che tipo di coraggio, anzi ne parleremo poi nel prossimo blocco con Malu Pasincato. E questo è uno dei temi. Poi ha parlato Michel Platini, guai a chi tocca questo club, per me esiste soltanto la famiglia Agnelli, in pratica è la mia casa. Però la responsabilità sulla famiglia Agnelli triplica con queste... con questo andamento, perché devi rappresentare al meglio quello che hai, devi fare il meglio possibile con quello che hai. Ildiz è come Yamal, un 10 che fa l'11. Tranquilli, la Juve tornerà a vincere. Beh, di questo ce lo auguriamo veramente. E in quanto tempo? Perché se no diventi una squadra come tante altre, e io penso che la Juventus meriti, per i suoi tifosi, per quanto ha dato la Juventus ai tifosi, ma per quanto i tifosi hanno restituito alla società, a volte anche spendendo meno, spendendo meglio, con squadre più affamate, con squadre più unite, più compatte e con scelte aziendali più azzeccate, diciamocelo chiaramente, ha ottenuto sempre i suoi cicli mini, ma vincenti e perdenti, quindi ci ha portati a tutti i successi che abbiamo meritato sul campo. Non è la Juve che non va, ma l'Italia. Come si può stare fuori da 3 mondiali di fila? Effettivamente, dove sono i campioni che vincono l'Under 17 che poi hanno difficoltà a giocare nel loro club? Non mettere il decreto crescita, non metterlo. Promuovi i ragazzini che hanno vinto ieri, se quelli sono il meglio, perché se tu costruisci poi non tutti possono arrivare in prima squadra. Quelli che hanno iniziato, hanno faticato con i loro genitori da piccoli, quelli sono i settori giovanili, non che vado a prenderli da qualcun altro, poi ne prendo un altro. Quindi impoverisco il settore giovanile degli altri attorno a me, ne devo prendere uno, due. Riporto i numeri 10, il miglior portiere. 1, 2, devo crederci. Bene, devo competere con le migliori. Bene, ma gli altri programmano, noi improvvisiamo. Se cresce da te, preso a 5, 6, 12 anni, non so qual è la regola giusta, poi resta da te per un po' di tempo, poi investi. Lo fai studiare, lo fai mangiare, gli dai la divisa, lo fai crescere come uomo e come calciatore. Ebbene, è necessario che i 50.000 euro annuali di spese ti vengano restituite con un credito delle tasse, perché tu hai investito sul giovane, come investire sulla scuola. Invece le scuole cadono a pezzi, gli insegnanti li prendiamo perché non trovano lavoro da un'altra parte. Non tutti possono fare l'insegnante. Oggi è politica calcistica, sportiva e sociale. Sì, perché bisogna uscire un po' allo scoperto. Non tutti possiamo fare i calciatori. Forse non tutti potrebbero fare i giornalisti, infatti molti fanno gli influencer, copiano e incollano e hanno più privilegi di chi si fa un percorso diverso. Permettetemi il sassolino, ma come in tutte le categorie, ci mancherebbe, caro Paolino. Ok, bene, fortuna, quello che vuoi, eh? Però è anche la credibilità, perché è troppo facile copiare, troppo facile copiare. Io spero che un giorno i social esplodano, no? E squaglino la faccia dei falsari dell'informazione, ok? Vi faccio un esempio. Ieri Quintiliano Giampietro è stato mandato dalla nostra emittente a sentire cosa capitava a Roma, Gravina, quello, le dichiarazioni, eccetera. È stato l'unico che ha buttato il microfono mentre usciva Carnevali, sempre molto gentile, eh? Non sguardo basso, non triste, no, no, no, non parliamo. Cosa avrà detto? Ci stiamo lavorando per Colomoni, lo sappiamo tutti. Però l'ha detto lì e c'è la testimonianza, c'è l'audio. Il nostro piccolo lavoro l'abbiamo fatto per voi. Non l'ha fatto Quintiliano per se stesso. Ok? Andate a controllare quanti hanno detto, eh? Devo citare la stampa, è vero, poi non l'ho letti ancora tutti. A tutti fa comodo quella frase detta a margine. Che poesia, eh? Giovanni Pascoli, mi sembra. Quella frase detta a margine della conferenza episcopale dei grandi capi del calcio. Ma al di là di questa polemica, andiamo avanti, ci rido sopra perché è una medaglia d'onore. E dico, cerchiamo di sederci a tavolino e dovete spiegarmi voi, perché arrivo alla domanda. Carnevali e Marotta, seduti uno al fianco dell'altro, ma perché vi dovete inquietare tanto? Me lo spiegate? Mi spiegate un motivo per cui essere schifati è un motivo per apprezzare invece l'umanità che c'è tra due persone che si conoscono molto bene e magari vanno anche fin troppo d'accordo, ma che potrebbe semplificare molto la vita, eh? E abbattere delle barriere inutili che ci sono tra queste due società, che si sono fatte la battaglia, anzi più da una parte, eh? Cioè, vedendo sempre fantasmi, scheletri. Potrebbe essere arrivato il momento di sgelare? No, non ce ne frega niente. Anch'io non tifo Inter, che sia chiaro. Ma perché? Cosa vi provoca? E perché vederli a fianco che sorridono? Cioè, perché? Non vendergli i giocatori, non comprarli dall'Inter. Oppure fai affari anche col peggiore dei nemici. Mm? La vita è questa. Non mi dite che i bancari, uno è qua, uno è là, hanno lavorato assieme, non parleranno mai più tra di loro. Uno, infastiditi dal post della Juventus su Malagò. Ma una vita ce l'abbiamo, ce l'avete o meno? Cioè, il buonsenso lo conoscete o no? Ma chiudete baracca e burattini, se fosse così. Io oggi vorrei riflettere su di con voi su questi aspetti. Ok? Non mi cambia la vita. Poi ci sono degli errori più grossolani, ma questo non sono errori. Cosa devono far finta? Carnevali e Marotta di non conoscersi? E poi si chiamano e ci prendono anche per i fondelli, eventualmente? Cioè, ma dove viviamo? Dove vivete? Parlo in generale, non tu che stai ascoltando adesso e che adori Radio Bianconera. Sto pensando a quell'altro che si incavola, che urlano e che ci mangiano su queste faccende. Ma il senso, il buon senso, il senso di riappacificare, il senso di andare d'accordo col nemico, col diverso, forse potrebbe produrre effetti insperati e positivi anche per noi. I prevenuti andrebbero estromessi dai ragionamenti seri, i prevenuti. Anche noi siamo prevenuti ogni tanto, anche noi di fronte all'evidenza, dai. Ma li vedete i mondiali? Messi, lo spot Messi, ha messo anche lui la mano davanti alla bocca e non è stato cacciato. Ma è un peccato quella, è una regola quella? ci è capitato il pesce piccolo e l'hanno fatto fuori. Ci esaltiamo troppo in fretta e decadiamo troppo, altrettanto troppo in fretta. Volevo sentire un po' queste cose in generale di politica. Aggiungo quelli che sono delle notizie, invece, le cinque cose da fare da parte della politica, dalla politica ai giovani fino al club Italia Malagò e il cronoprogramma per la ripartenza. Primo, intanto incontrarsi col ministro dello sport Abodi per un disgelo, perché lo sa benissimo Malagò e lo sappiamo benissimo anche noi, che oggi sono non alleati, domani potrebbero essere alleati, ma un po' di sostanza devono dimostrarla. E quindi devono provare a disgelare i loro rapporti, perché poi uno è nero, uno è rosso, uno è giallo, eccetera, eccetera. Il primo passo è al momento quello che può indirizzare ciò che accadrà dopo. Perché parlo di questo? Perché non avremo le elezioni per altri anni, no? Poi che sia Conte, che sia Mancini, mi dicono sempre più Mancini, Conte sta aspettando. In generale sta aspettando, le situazioni si evolvono ben presto, lo sapete. Però il disgelo, la politica deciderà le sorti anche della giustizia sportiva. Si aspetteranno le sentenze, le motivazioni delle sentenze della Corte di Giustizia Europea di metà luglio. Fine settimana avremo Andrea Bosco, quindi preparatevi per ascoltarlo. C'è in atto un cambiamento epocale, epocale. Secondo punto, scommesse come sponsor, stop da abolire. Le scommesse fanno male, le scommesse creano dipendenza, sono come la droga. Per migliorare il sistema calcio dobbiamo reintrodurre. Certo che ne beneficerà magari anche Radio Bianconera con lo spot in più, ma io spero di avere sempre di fronte della gente sana che non investa il proprio stipendio nelle scommesse illudendosi di vincere e di far vincere la nostra Juve. Perché troppe scommesse, secondo me, portano a pensare male prima e dopo certe partite. Qualcosa è cambiato e qualcosa va cambiato. Cosa? Lo stop alla pubblicità delle scommesse introdotto nel 2018 dal decreto dignità. Sono tutti decreti, tutti scienziati, poi tre passi in avanti e otto indietro. La ratio è semplice: abolire questo impedimento legislativo permetterebbe alle società di respirare in fatto di conti. Il problema che fa respirare i club e i dirigenti magna magna, non fanno crescere la qualità del settore giovanile. Non so se rendo l'idea e batto sempre su questo punto, e non so se è un punto di destra, di sinistra e di buonsenso. Perché se ci sono debiti pesanti, intanto abbattiamo i costi. Ma dalle altre parti? Le altre parti sanno vendersi meglio, hanno un calcio migliore. Tu per recuperare devi pensare di arrivare a pareggiare i costi tra 10 anni, a trovare qualità fra 2 mondiali. Non sarà facile andare ai mondiali anche al prossimo giro, Non sarà facile, ma la politica ti può aiutare, un po' come ha aiutato a volte il Brasile, i ripescaggi, le sudamericane, però sarà noioso quanto volete questo mondiale. Bastava andarci e magari sarebbe stato un po' meno noioso, e se non batti queste formazioni prima, abbiamo visto la Bosnia che figura sta facendo, onestamente. Quindi questo, decreto crescita prove di bis, c'erano, non ci sono più. Le agevolazioni fiscali per i giocatori professionisti sono state abolite, così dal 1 gennaio del 2024, 2024 sono 2 anni fa, prima di questi mondiali ce n'erano altri 2, e il decreto crescita c'era, ti ammazzava la qualità, quindi non è cambiato niente, perché quello che rimane in cassa... non lo metti nelle attrezzature, non lo metti nelle luci LED, non lo metti nel campo sintetico, non lo metti nel pulmino per portare i ragazzini, perché non ti danno dei benefici. Ma le metti in tasca il dirigente, l'allenatore. Ma sarà un allenatore quello che ha avuto vostro figlio? 1 su 5. L'altro che cos'è? Ci sono persone che mi arrivano col borsone quando gioco, sono allenatori, o non ti passano la palla, ma neanche se gliela vai a rubare col martello pneumatico. Dicono tante parole in campo, ma fanno il contrario di quello che dicono. Dicono agli altri, ma loro fanno il contrario. E quello ha allenato vostro figlio o mio figlio? Dopo aver fatto 8 ore in fabbrica solo per passione? Non si va avanti più così. Metto il robottino fra un po', Metto il robottino. Oppure è meglio che arrivi, che la quota costi 50 euro in più e ci arrivi qualcun altro. E ci arrivi qualcun altro. Guardate che cosa arrivo a dire. 340-5425-324. Il mio amico Giorgio, il mio regista. Allora, vediamo se... Parole sante, cosa stai dicendo? Ma... Ciao, buondì, parole sante, mi stai ascoltando? Ma come ti permetti, Giorgio, di ascoltarmi? Mandami un vocale se è già arrivato, dai, non darmi ragione che poi mi monto la testa. Anche arrivato in precedenza.
1: Ciao, dai. Direttore Mariano, guarda, sono un po' perplesso rispetto a quello che ho sentito dire a Camillo durante la rassegna stampa da Zuliani in merito alla questione Colomani, a questa accelerata della Juventus per Colomani, dove presumibilmente, come dice, spiega lui, Carnevali ha chiesto a Spalletti su chi andare, diciamo, più diretto, no? Tra Colomani e Sorloth, e lui ha scelto Colomani. Questa cosa mi destabilizza un po', perché abbiamo passato un anno a sentire le conferenze di Spalletti dove diceva che a lui mancava come caratteristiche un centravanti più alla Sorloth rispetto che alla Colomani, con ovviamente le dovute proporzioni. David e Openda hanno più caratteristiche alla Colomani che non alla Sorloth, quindi questa cosa un po' mi destabilizza. Tu che ne pensi?
0: Allora, se ti dovessi dire la mia, non penso che ci sia questo diktat da parte di Spalletti. Sono sincero e vado un po' controcorrente, lo sapete che io non guardo in faccia a nessuno, mi fido molto di Camillo, sa delle tante cose anche diverse da quelle che so io, molte si avvicinano. In questo momento si gioca molto con le parole, non Camillo, non io, in generale anche noi, ci mancherebbe, perché Carnevali non ha la vita facile in queste ore, deve prendere appunti, e penso che nel prendere appunti, abbiamo giocato ieri con Paolo Rossi, io facevo Lucio, lui faceva Giovanni, devi cercare di andare d'accordo dicendo: rendiamoci conto della situazione, non mettiamola su altri piani, il nervoso dell'anno scorso è da azzerare. Bene, arriviamo dove possiamo arrivare per primi. A me quello che colpisce, no? Che poi si parla di uno, dell'altro, di un portiere, di un altro portiere, di un altro attaccante, è abbastanza chiaro. Quello che voleva dirci, ce l'ha detto Spalletti prima. Quello che non dovrà dirci, non ce lo dirà. Cosa voglio dire? Che gli andrà bene e dovrà farselo andar bene quello che gli porterà Carnevali. Ma i dossier, il lavoro che c'è da fare è tanto, è troppo anche per Carnevali in questo momento. Non deve alzare la cornetta per dire sono in difficoltà e chiamare Tizio, Caio, Sempronio. Tra le operazioni fattibili, un po' incanalate, ci sono queste, ma hanno tutte un costo elevato. La più semplice è quella di Sorloth senza Vlahovic, la più semplice in linea teorica è quella di Sorloth, perché tu hai l'uomo Nico Gonzalez da piazzare. Altrimenti gli dice, altrimenti ce lo teniamo e devi andare a cedere qualcuno. Già di quelli che giocano su quella corsia. E non fatemi dire con Sensao. Perché per fare due passi indietro, avanti e due indietro, è un giocatore che già conosci, che già hai, che già si allena qui bene con te, non è il caso di cambiare anche lì per tornare a Nico Gonzalez, perché non lo vogliono gli altri. Devi convincere gli altri a tenersi Nico Gonzalez, a non rimetterci o non guadagnarci, dipende dai punti di vista, perché nessuno vuol passare per sconfitto, hai semplificato l'operazione. Ma ne devi prendere due comunque. Ma certo che loro vogliono abbassare Nico Gonzalez all'Atletico e alzare il valore di Sorloth, perché se lo mettessero sul mercato, come loro vorrebbero fare, tenere separate le operazioni, magari riescono a darti il giusto, qualcosa di meno rispetto a quello che vuoi per Nico, ma vendere alla grande Sorloth a qualche altra squadra che ha più disponibilità. E allora vai su Colomani e dici: non c'è più l'era Comolli che vi ha fatto tribulare, eh? Che vi ha traditi nel portare a casa l'operazione, nel concludere l'operazione. E gli altri cosa fanno? Certo, l'abbiamo capito, tu Carnevali sei meglio, però noi vogliamo 40 milioni. E devi aspettare per Colomwani, Sorloth e Nico Gonzalez la fine dei mondiali. Non lo puoi comunicare, o quantomeno fino a quando le loro nazionali saranno ai mondiali. Avete capito che inizia tutto tardi e non riesci ad accontentare, se non da altre parti, prima le cessioni e magari un colpo in mezzo, che sì, devi aspettare la fine del mondiale. Altre operazioncine in uscita magari sono un attimo più semplici, ma secondo voi è il caso di andare a prendere Lobotka e accettare i compromessi di De Laurentiis? Anche no, devo cercare altre soluzioni. Quindi l'ultima domanda è la seguente e poi ci lasciamo per qualche secondo. Ma Bremer, secondo voi, che cosa vuol fare da grande? Perché non voleva galleggiare, è andato ai mondiali, non sta giocando, il mercato non decolla neanche per lui, neanche per il suo procuratore, ma secondo voi ha detto che vuol restare alla Juve? Il tacito assenso? Fidatevi, fidatevi di questa illogica logica del calciomercato. È complicato, auguri, dottor Carnevali, ma non me la prenderò con lei. Radio Bianconera non se la prenderà con lei. Sapremo, o sappiamo già da oggi, che quello che riuscirà a fare lo farà per il bene della Juventus, perché lei sì vuole restare a lungo in questa società e aiutarsi e aiutare la Juventus contemporaneamente. Spero di essere stato chiaro. Tre domande. Quella su Carnevali, Marotta. Ma perché vi dà fastidio così tanto? E davvero dà fastidio a tutti? Infastiditi dal posto della Juventus su Malagò. Benvenuto Malagò. Se non cerchi il dialogo in politica, resti nell'angolo, e nell'angolo ti fanno sempre fuori, visto che siamo un po' vergini di politica. Fortunatamente c'è Chiellini, che incontrerà Marotta come consigliere di Lega. Vedete? Stiamo facendo passi in avanti. E poi Bremer, cosa vorrà fare da grande? Aspetto le vostre. 340-54-25-324, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria, che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19, poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera, prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili, il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, eccoci ben ritrovati in questo 23 giugno. Cosa farà il 23 giugno alle 12.40? Il nostro direttore sportivo Malu Pasincato, dopo aver seguito la sua nazionale in questo mondiale o dopo aver visto tante partite, ci facciamo una bella chiacchierata con lui, aspetto le vostre domande e soprattutto ci facciamo mettere in risalto quelle che sono quelli che sono i giocatori più interessanti di questa edizione del Mondiale. Direttore, amico Malù, come stai?
7: Buongiorno Antonio, so che la partita dell'Algeria con la Giordania è cominciata alle 5 del mattino, è finita praticamente quasi alle 7 e di conseguenza ti lascio immaginare le ore di sonno, però il Mondiale quando si gioca dall'altra parte dell'oceano è così, e dunque anche stanotte farò la stessa cosa col cuore in gola, perché gioca il mio Congo contro la Colombia, una partita molto molto delicata, ma sto seguendo più partite possibili, soprattutto le africane, che praticamente abbiamo degli alti e bassi. Il Senegal si è messo nei guai perdendo 3-2 con la Norvegia, adesso chissà se ai campioni d'Africa in carica sul campo, specifichiamo sempre questo, perché fuori dal campo l'hanno vinta, l'ha vinta il Marocco, stando alle decisioni prese dalle istituzioni, e di conseguenza il Senegal, che era una diciamo delle accreditate dall'africana per andare lontano, rischia di salutare già il Mondiale.
0: Ecco, Malù, ci fai un po' il riassunto delle cose che ti stanno piacendo e meno di questa edizione extra large, così definita? Gli aspetti, quelli regolamentari del gioco, poi entriamo nel merito dei giocatori, dei nomi dei giocatori che ti stanno colpendo.
7: No, ma sotto l'aspetto regolamentare qualcosa di positivo a mio avviso si è notato, il fatto che ci sono meno perdite di tempo, il fatto che tempo lunghi, il fatto di voler stare per terra comunque dopo che hai subito un fallo e devi uscire fuori per un minuto, se non ti rialzi subito che entrano a evitare in campo, almeno che non si tratti del portiere, le rimesse laterali anche che spesso vengono utilizzate per prendere tempo ci sono i secondi, e anche il discorso del portiere che praticamente se perdi tempo il calcio d'angolo a favore della squadra avversaria. Dunque comunque regole che secondo me sono positive, perché spesso abbiamo partite con un tempo effettivo troppo basso, ma soprattutto con delle perdite di tempo vergognose. Invece in questo modo questi aggiustamenti fanno sì che non hai nessun interesse a perdere tempo, neanche quando ci sono i cambi.
0: Si è parlato anche di quello che sta cambiando un po' il DNA delle partite, no? Non è il cooling break che ci si ferma, è il tempo necessario per bere dalla bottiglietta un po' d'acqua, ma questo hydration break che fa discutere. Ci sono già allenatori che si schierano contro dicendo cambia, tipo Tuchel, cambia la natura dell'incontro più di quanto pensassi. Tu come la pensi a riguardo? Perché lì sono già entrati gli sponsor, si parla, cioè i giocatori potrebbero rientrare in campo anche prima dei 3 minuti canonici. Parlano di tattica, è diventato un mini intervallo, un mini intervallino. Tu come la valuti questa scelta?
7: Io dico che è stato introdotto per un discorso climatico, d'inverno penso che serva il cooling break, dunque è un discorso legato al caldo che affligge a quelle latitudini in questo periodo, e dunque sotto quell'aspetto climatico, per salvaguardare la salute dei giocatori, ci può stare. Potesse diventare una specie di time out così, esatto. Allora magari siamo in un altro ragionamento. Nasce per un discorso appunto climatico, per idratare i giocatori. Sotto quell'aspetto, con questo caldo non si può dire niente. Se poi diventa qualcos'altro, allora a quel punto qualcuno che è contro fa bene a essere contro, perché se no attiviamo i famosi la possibilità di chiedere il time out a ogni allenatore e diventa quasi la stessa cosa.
0: Malu, mi sposto, ma poi torniamo ai nomi. Vorrei che tu ci elencassi la top dei giocatori di cui hanno notato qualcosa di speciale tra quelli meno conosciuti, perché quelli facili, anche se i giudizi a volte sono molto diversi anche per quelli già noti. Mi sposterei sull'elezione di Malagò. Era annunciata fondamentalmente, legata alla politica, è radicata attorno a delle scelte, quindi sembrava quasi inevitabile. Ti chiedo, per dare uno strappo alla politica del passato, cosa ti aspetti con tante pressioni che avrà? È un tifoso della Roma, è stato al CONI, ha fatto bene, ha creato gruppo, però il calcio forse ha più problemi in generale di altre federazioni. Che cosa ti aspetti, non come prima cosa, ma cosa ti aspetti nel breve, al di là delle nomine, eccetera, eccetera, dal neo presidente Malagò, e per dimostrare di essere l'uomo di tutti, perché poi c'è chi, anche su Radio Bianconera, storce un po' il naso per questa scelta. Scelta appoggiata anche dalla Juventus, votata anche dalla Juventus, sia chiaro.
7: Ma sicuramente diciamo che si è preso un bel impegno importante. La uomo di sport lo sa benissimo che in Italia soprattutto un conto maneggiare gli altri sport, un conto toccare lo sport per antonomasia, quello che rappresenta per il paese, la religione pagana praticamente del nostro paese, il calcio. E di conseguenza le pressioni, con tutto rispetto per gli altri sport, sono maggiori in Italia. E di conseguenza avrei i suoi bei problemi. Uno, perché io dico che le elezioni in ogni ambito servono perché tu voti qualcuno, perché pensi che qualcuno faccia anche tu di interesse. Non è che voti giusto così per votare, no? Rispondimi anche tu, Antonio. Penso che convieni con me al fatto che comunque se io voto una persona in qualsiasi ambito, lo voto perché poi possa in qualche modo rappresentare quelle che possono essere le mie dimostranze. E dunque quello già vuol dire
0: la chiarezza tutto... prima di tutto, se c'è stretta di mano ci sia poi il dialogo anche nei momenti di contrasto. Io la vedo così,
7: quello che
0: la
7: dico, così. Quello che dico, che alla fine bisogna cercare sempre di essere in equilibrio tra quello che bisogna cercare di riformare e quello che vogliono le persone, i club che ti hanno votato, tra cui, come hai detto tu, è la Juventus. È un uomo di sport, è già stato commissario, ma lì era un discorso commissario perché in quanto presidente del CONI, se non erro, quando c'è una federazione vacante e quant'altro, in primis diventa lui il commissario. Vediamo anche le nomine, che le nomine sono importanti, perché se tu mi nomini a direttore tecnico della federazione un Paolo Maldini, allora io comincio già a dire che qui incominciamo a capire che c'è un progetto importante che nasce, perché conoscendo il personaggio, conoscendo la persona, non accetta qualsiasi situazione se le cose non sono più che chiare. Dunque il nome di Paolo Maldini che gira è un nome che secondo me potrebbe mettere d'accordo tutti quanti. Sono tante cose da riformare, bisogna lavorare sui vivai, bisogna lavorare sul fatto che comunque una categoria come la Serie C, ma anche la Serie B, non può prendere pochi soldi dalla A, perché tutto il calcio è tutte le tre categorie, non c'è solo la Serie A. Dunque all'estero le squadre più importanti aiutano anche le squadre diciamo di categorie inferiori, per quello che molte cose funzionano. Sono tante cose che sicuramente avrà da fare, io dobbiamo augurargli il meglio, perché è interesse di tutti che il calcio italiano si risollevi, però sicuramente non sarà un compito facile, però è l'uomo dalle grandi sfide, e dunque io sono per questo aspetto. Poi il discorso che il tifoso è romano e romanista, ognuno di noi in cuor suo ha una squadra di calcio, o chi più chi meno, dunque se stiamo a guardare quello, allora uno non potrebbe mai fare nessun tipo di ruolo, perché qualcuno in cuor suo ha qualcosa sempre a cui tiene esatto. tanto, però quando fai il presidente
0: ammetterlo in questo modo, un po' come noi faziosi tra virgolette facciamo, cerchiamo di essere spesso anche lo siamo, molto più obiettivi di chi si nasconde dietro il dito dell'imparzialità, no? Non lo dico per non condizionare il pubblico, il suo pubblico lo sa benissimo, e a mio avviso aggiunge molta più responsabilità anche, no? Nel non vedere sempre i problemi a favore o sfavore della propria squadra. Senti, qui da casa vanno però su un altro argomento. Io però una domanda ancora te la faccio: se una delle soluzioni da adottare è quello dello Jussoli sportivo, perché Malagò ha sottolineato che guardando questo mondiale si rende conto anche il Marocco, no? Gente che è nata in Marocco non c'è, almeno nella prima partita inaugurale della squadra africana. Cioè chi nasce in un posto può giocare con quella nazionale. È l'unico rimedio possibile, non per l'Italia in generale, o è un rimedio sociale necessario? Cioè chi nasce qui in tempi brevi dovrebbe avere il passaporto italiano, francese, tedesco, arabo, quello che è.
7: Da altre parti è normale, celere, siamo noi che rimaniamo sempre indietro, e dunque non siamo dobbiamo lenti. Stupirci. E dunque la gente va avanti. Oggi qualsiasi federazione che può, rimanendo nelle norme, utilizzare il fatto che puoi prendere ragazzi nati o cresciuti in altri paesi, ma che hanno origini legati al tuo paese, è giusto che se tu ritieni che sono giocatori o sportivi in generale che possono essere utili alla causa, è giusto in qualche modo arruolarli all'interno della tua federazione. Sono i requisiti e via. A me col discorso che senza il passaporto, sono tanti ragazzi nati in Italia che i paesi d'origine dei genitori hanno visto su internet, che purtroppo per delle leggi, a mio avviso, anacronistiche, ancora a 18 anni non possono avere il passaporto.
0: Devono aspettare, rischiano di...
7: Non possono essere selezionabili per le nazionali, e poi quando magari li perdiamo perché vanno nelle nazionali dei paesi d'origine dei genitori, ci stupiamo che poi cominciamo a dire no, li abbiamo cresciuti noi nelle nostre scuole calcio, però poi chi ne beneficia sono i paesi d'origine. Ma se tu non lo metti nelle condizioni di poter comunque essere convocabile, è normale che questi ragazzi sanno che avendo la possibilità di andare in altre nazionali non se lo fanno sfuggire.
0: Certo.
7: Tra l'altro nazionali oggi competitive, nazionali top, nazionali di livello importante, che andando avanti di questo passo anche nei paesi di origine per certi ragazzi sarà difficile essere impiegato in nazionale, perché se tutti i ragazzi sparsi in giro per il mondo accettano, il livello sale ancora di più, e se tu proprio non sei all'altezza rischi che non rientri neanche nel giro della nazionale del paese d'origine.
0: Mi fai allora questi tre nomi? La graduatoria di questa settimana di Malupa Zincato sui mondiali, che non mi faresti? Qualcuno li consigliano anche da casa. Tipo del Marocco, chi consiglieresti tu? Qui mi fanno alcuni nomi, li faccio fare prima a te.
7: Adesso tutti parliamo di Bouadi, ma Bouadi, ripeto, chi non ha detto lavori lo conosce bene, perché il Lille, uno, è una bottega cara, è una bottega di prestigio, che quando immette un ragazzo lo fa esordire nelle coppe oppure lo fa giocare in prima squadra, perché è un predestinato. Andate a vedere tutte le operazioni che ha fatto il Lille negli anni, e dunque Bouadi lo dico, ma perché sulla bocca di tutti, ma per me non è una sorpresa, è una conferma. Io ho parlato di Racunda prima ancora che facesse bene al mondiale, dunque è un nome che ripropongo, perché avendolo fatto prima sulle nostre frequenze e il giocatore ha confermato tutto quello che pensavo di lui, mi fa molto piacere. Però anche nel Marocco il Cannus è un altro giocatore che se ne parla poco, anche lui, giocatore dello Stoccarda, sta facendo bene. Non posso non citare qualche giocatore di Capoverde, perché è veramente la sorpresa dell'Africa, questa squadra, che io faccio sempre una battuta che in privato mi hanno fatto un po' di ragazzi quando parliamo di queste squadre, che molti erano convinti che hanno un gruppo di Bagnini, Antonio, invece detto di Bagnini c'è poco, quelli che Capoverde uno pensa alle spiagge, al surf, appunto ai Bagnini, invece è una squadra...
0: almeno lì li trovano anche i Bagnini, da noi non si trovano neanche più quelli.
7: Dopo lo 0-0 così, che ha scioccato tutto il mondo con la Spagna, ha tenuto in scacco un'altra nazionale comunque abituata a fare bene ai mondiali come l'Uruguay del Loco Bielsa. Con un pizzico di malizia forse addirittura avrebbero potuto vincere, però due punti in due partite che non aveva nessuno, e io segno perché è un giocatore che sì, essendo un 2001, essendo un attaccante, gli attaccanti sono sempre merce rara, Ben Chimol è un giocatore da andare a cercare di seguire con attenzione, oggi gioca nell'Adda Togliatti in Russia e dunque è assolutamente chi sta cercando un attaccante moderno che va in profondità, che comunque ha tutti del gol, velocità e quant'altro, lo può trovare in questo giocatore qui, che secondo me se nelle prossime partite dovesse continuare a tenere questo livello, penso che in Russia rimarrà poco.
0: Ci hai tenuto il jolly nella manica, ci chiedono da casa, il giocatore del Congo per la Juve quale potrebbe essere?
7: Sapevo che alla fine ti tornava sempre a...
0: Vedi quanto sei importante.
7: No,
0: sei
7: io,
0: importante.
7: Guarda, in questo momento dico che...
0: Nel generare sogni anche.
7: No, guarda, dico che è un giocatore che, non perché ha fatto il gol storico, però è uno di quelli, sto parlando di Aaron Wissa, che praticamente lui... gioca nel Newcastle, dunque gioca in una delle squadre più importanti.

0: Facile, facilissimo, difficile, complicatissimo. Non si è trovato la scrivania vuota, non c'era niente, come se la società fosse una casa abbandonata sotto il profilo del mercato da anni.
1: Guarda, io dico che essendo un dirigente lungimirante, un dirigente equilibrato, saprà dove mettere le mani, il suo gruppo di lavoro, di concerto col mister Spalletti, di conseguenza a volte quando trovi una situazione del genere non è sempre negativa, perché puoi metterci del tuo. Ha riscattato Bogà, giocatore che tra l'altro lui conosceva, che avendo avuto a Sassuolo, e sta parlando in maniera intensa e incominciano ad esserci i primi incontri, i primi abboccamenti con George Attanganà, che è l'agente di Frenkessy, che sì, protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, tra l'altro ha segnato lui gol del momentaneo vantaggio della Costa d'Avorio contro la Germania, ma è un giocatore che è sempre competitivo ed è un vincente, perché comunque dove è andato ha sempre vinto, anche in Arabia Saudita ha vinto la Champions League con la Lali, e comunque non è una cosa facile vincere a qualsiasi latitudine. Dunque ed è il nome che intriga, perché va a prendere un giocatore sicuro, va a prendere un giocatore esperto su cui non devi fare nessun tipo di ragionamento, valutazione, se non quello economico. Però detto questo, ci sono tante piste, si parla di Sorloth, bisogna capire se in qualche modo si possa riaprire la pista Vlahovic, cioè, diciamo che ha tanti dossier sul tavolo importanti per capire quello che potrà fare la Juve del futuro, capire se Bremer dovesse arrivare qualcuno che paga la clausola lascerà la Juve, oppure se invece continua con i bianconeri. Bisogna capire tante cose, però ripeto, piena fiducia in un dirigente che sa il suo lavoro.
0: Bremer vuole restare o no alla Juventus? Come vedi l'estate post mondiale di Bremer? Difesa. Come vedi in porta, ti tengo qualche minuto in più, e l'attacco fondamentalmente. Colomani, ieri Carnevali al nostro quintiliano Gianpietro ha risposto: ci stiamo lavorando. E lì ci sono le pretese alte, ma c'è anche una buona apertura, disponibilità della dirigenza francese di aprirsi per la cessione di Colomani alla Juventus. Peccato che anche Carnevali abbia cominciato a chiedere il prestito con l'obbligo di riscatto. Partiamo dal portiere.
1: Il portiere, si è parlato tanto del Dibu Martinez, bisogna capire se poi la pista in queste ore sarà freddata oppure no. Ho parlato anche di Vicario, che forse a livello di fattibilità è meno complicato del Dibu Martinez. Alisson penso che sia già tramontata quella situazione, e dunque ad oggi, per quello che mi risulta, in pole position ci dovrebbe essere Vicario per la fattibilità dell'operazione, ma notizia anche degli ultimi minuti, può esserci anche una virata su Carnesecchi dell'Atalanta. Dunque portiere, magari in quel caso lì potrebbe essere una situazione in cui potrebbe essere proposto uno scambio di portieri, no? Carnesecchi e gli accordi che verranno presi, e Di Gregorio in procinto di andare all'Atalanta di Sarri. Questo poi potrebbe
0: essere
1: una soluzione.
0: Come tema.
1: Per quanto riguarda Bremer, secondo me vuole rimanere alla Juve, perché secondo me ha capito una cosa. Sì che sta andando verso i 30 anni, però ha avuto anche troppi infortuni e sa benissimo che alla Juventus è un giocatore centrale, è il leader della difesa, che spesso quando non c'è lui si sente la sua assenza. Andrà a ripartire da zero in altri contesti, dove deve arrivare, deve far bene subito, un po' quello che ho sempre detto per Vlahovic. A volte è meglio rimanere dove sei, da protagonista indiscusso, che andare a cercarti un'altra soluzione che poi ti va magari a complicare anche un po' la tua carriera. Dunque, secondo me,

0: ad oggi secondo me lui è più per restare che per andare via.
1: Tra l'altro do una notizia perché sto chattando, ma ascoltando quello che mi dice il buon Malù, direttore sportivo Malù Pasincato. Sono in collegamento con Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che domani sarà con noi in collegamento da Miami alle 13.30 italiane, quindi all'interno di Cose di Calcio. Malù, perché importanti notizie su Bremer, oltretutto domani seguirà Brasile-Scozia, quindi apriremo anche una finestra da Miami, una finestra mattutina, perché lì saranno le 7.30 del mattino e mi sta insultando, lo posso dire scherzosamente, ma avremo un collegamento e tratteremo anche il tema Bremer, quindi domani 13.30 Massimiliano Nerozzi da Miami in collegamento su Radio Bianconera, non perdetevelo. Malù, un'ultimissima su Colomani, Sorlot, Vlahovic, perché lo stesso discorso di Vlahovic, cioè di Bremer, potresti farlo per Vlahovic o sono due cose completamente diverse?
0: L'ho fatto anche per Vlahovic, l'ho fatto sempre e lo rifaccio ogni settimana, perché forse
1: cioè,
0: lui
1: ti sbilanceresti, lavoreresti quindi su Vlahovic in queste ore,
0: ma forse
1: manca
0: il giocatore rimarrei, la società se lui rimane e si trovano le pretese economiche ben contento di tenerselo, perché andare a cercare un centravanti non è mai facile. Poi io ti rifaccio la domanda che tu mi fai, te la che faccio anch'io. Quell'asta che si poteva scatenare dov'è? Hai visto Real Madrid? Hai visto Bayern Monaco? Hai visto il Liverpool? Hai visto il City? Hai visto... Dimmi le big che
1: non
0: stanno buttando alla continenza per prendere
1: il giocatore.
0: Cioè
1: non guarda solo i soldi, quindi. Non guarda solo i soldi, perché il Beşiktaş italiano lo vorrebbe, si prenderebbe anche Arthur, ci dicono.
0: Però...
1: Quindi capito, può rimanere anche alla Juve?
0: Lo so, per quello che ti dico, se tu ti guardi intorno e a 26 anni dici ma com'è che in Europa non sono parametrato come un top player, un top bomber, sono considerato un buon attaccante, ma non un top. Devi farti un ragionamento. Allora, se io in una società...
1: Io non penso che
0: considerato...
1: sia quello il problema, Malù, sono sincero. Juve in difficoltà qualsiasi tesserato che esce, Bremer o Vlahovic, o Arthur o Douglas Luiz. Cioè sanno che di fronte hanno una preda che perde sangue, economicamente parlando. E quindi, sai, il tuo entourage ti fa trovare lungo.
0: Antonio, torniamo su altro discorso che tu dici sì, che non sei d'accordo. Però alla fine bisogna confrontarsi col mercato internazionale, perché certo, è lì che viene giudicato. Non dobbiamo giudicare noi giocatore perché lo vediamo tutte le settimane che gioca. La percezione che abbiamo noi di Vlahovic all'estero non è così, questo te lo posso dire al mille per mille. Se va anche in una squadra va a essere un giocatore di rattoppo, un giocatore di contorno, passami il termine, non va a fare
1: sono
0: il top player che arriva, c'è il titolarissimo, tutto, c'è la squadra, tutto ruota su di te, assolutamente no, questo
1: sono d'accordo
0: proprio.
1: Malù, il problema
0: dunque,
1: è che siamo stati
0: sì,
1: anche noi alla Juve
0: a indicarlo sì,
1: come...
0: Io fossi in lui, rimango alla Juve, perché comunque la Juve sei sempre stato coccolato, sei sempre stato in qualche modo, come si può dire, messo nelle condizioni di essere aspettato.
1: Sì, sì, tutto
0: comunque,
1: vero, tutto vero.
0: Da altre parti non è così, da altre parti se ti pagano un sacco di soldi, arrivi subito pronti via, devi dimostrare che sei un top, uno dei migliori attaccanti al mondo. E questo è il dilemma. Se oggi c'è solo, tra virgolette, il Beşiktaş, magari le altre squadre arriveranno, perché giustamente un giocatore a parametro zero come Vlahovic non è da pensarti su.
1: È un'opportunità,
0: ma non come
1: esatto,
0: prima scelta.
1: Sono d'accordo con te. Colomani, più sì, più no, e poi ti saluto da
0: Perù. Sì, perché questa volta anche questo balletto di Colomani finisce, perché lui vuole solo la Juve, buoni uffici con Paris Saint-Germain, ci arriverà finalmente secondo me a trovare la soluzione, perché sono due anni che si arriva quest'estate al balletto. Lui vuole solo la Juve, anche perché
1: non è al mondiale,
0: non,
1: potrebbe
0: non al mondiale, ha perso il mondiale e dunque
1: costa un po' meno
0: se,
1: e fa comodo,
0: se vuole riconquistare la nazionale francese, che è la nazionale che non perdona quando non giochi, anche se sei un buon giocatore stai fuori. Vuole tornare dove è stato bene, perché negli ultimi anni della sua carriera il posto dove è stato migliore sono stati 6 mesi alla Juve.
1: Malù Pasincato, abbiamo sforato, l'abbiamo allungato un po' questa nostra rubrica perché erano interessanti i consigli per gli acquisti, mondial e non mondial del nostro direttore sportivo. Grazie, alla prossima, buon riposo e domani sintonizzati, perché di Bremer sapremo veramente molto di più dal collega inviato del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi, a Miami.
0: Sintonizza per tenermi compagnia
1: stanotte, certo,
0: alle 4 del mattino, la sveglia, perché c'è Colombia, Repubblica Democratica del Congo.
1: E tra l'altro, tu sai che c'è anche
0: Inghilterra, Ghana, un'altra bella partita, un altro derby, un'altra partita che è molto sentita, perché le partite che si giocano tra la nazionale africana con la nazionale, diciamo, che è stato paese colonizzatore, è sempre una partita sentita, come è stato un po' con la Francia, con il Senegal. Sono partite molto sentite oggi.
1: Molto sentite. Si intrecciano anche questi aspetti.
0: La pelle contro i tre leoni dell'Inghilterra.
1: Molto, molto interessante. Ogni volta si intrecciano tanti aspetti in queste partite, che portano anche a questi bei racconti, che aprono anche la prospettiva mentale. Se vuoi, ti autorizzo a dire che maglia ho indossato sul mio divano di casa in forma privata per Malou Pasincato. Vai a spiegare da dove arriva quella maglia.
0: Ha utilizzato la maglia numero 18 che all'epoca il nazionale usava, Sciabba di Nonda, e io te l'ho fatta avere, dunque sono contento che l'hai sempre tenuta gelosamente nel cassetto di casa, l'hai tirata fuori
1: e ha portato fortuna. E quest'anno l'ho tirata fuori nel momento in cui ho detto: Malou, mi sa che arriva l'imbarcata, e invece
0: L'imbarcata
1: hanno difeso la porta come pochi hanno fatto, quindi ritirerò fuori la maglia, non so se mi sveglierò alle 4, te lo dico, ti chiamo alle 7, va bene? Ciao Malou, grazie. Ciao direttore. Io quest'anno tifo Repubblica Democratica del Congo per il mio amico Malou Pasincato, italianissimo, ma naturalmente legato alla sua terra, alle sue origini. Noi ci lasciamo, Giorgio, non mica sarai andato a prenderti il caffè? Tu stai prendendo troppi caffè, mi dicono a Roma. Stop ai caffè, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
3: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onori a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
4: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
3: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2-4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
4: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
3: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra-Ghana e Panama-Croazia.
4: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Questo è sempre Cose di Calcio, questa è sempre Radio Bianconera, che adesso punta e accende il riflettore sui giovani dell'Under 16 Bianconera. Tra pochissimo, reduce dalla bella vittoria in finale battendo l'Inter, si sono aggiudicati il campionato di categoria, ma ne parleremo con l'esperto, fa anche rima, Fabio Zaccaria, tra pochissimo con noi, in collegamento telefonico, ha seguito la partita sicuramente, e allargheremo poi il tema anche alle altre, agli altri argomenti naturalmente legati al mondo giovanile bianconero e non solo. Prima però qualche notizia di mercato, anzi qualche vostro messaggio. L'operazione Colomoni si può chiudere più in fretta proprio perché il francese non è al mondiale. Come caratteristiche fisiche, peso e altezza, Colomani è identico a Osimhen. Ci credo che a Spalletti piace Severino dalla Valcamonica. Poi c'erano alcuni consigli di mercato che abbiamo lasciato tracciare a Malupa Zincato pochi minuti fa, ma che arrivavano anche da dai vostri messaggi. Poi mi fanno complimenti per la maglia di Radio Bianconera, questa che indosso oggi in questo caldo afoso torinese. Per me Colomani andrebbe preso per le sue qualità indiscusse, poi è normale che una società faccia le sue valutazioni economiche e finanziarie. Che sensazione hai, Paolino, sui nomi del futuro attacco della Juventus? Luca da Terni è arrivato Aurora, Colomani sì, Vlahovic no, Sorloth possibilità perché legato a questo asse Torino-Madrid. Bene, ho letto un po' degli ultimi messaggi, ci sono tanti vocali, tra poco li andremo ad ascoltare, però mi collego subito con Fabio Zaccaria di JuventusNews24.com, i nostri vicini di casa, espertissimi in calcio giovanile non solo. Ciao Fabio. Che non sento però. Buongiorno Fabio.
6: Buongiorno, allora... mi senti?
1: Ah, eccoti, adesso ti sento. Stavi ancora festeggiando, avevi ancora il tappo di sughero in bocca dopo averla stappata ieri sera.
6: Esatto.
1: Per gli under 16. Sì, perché... Ciao Fabio. Eri lì?
6: Sì, perché No, non ero presente, ho seguito la partita in televisione, è stata veramente un'emozione.
1: Come sottoscritto? Perché... Emozione, è vero.
6: Perché comunque la Juventus, come anticipato prima, ha vinto lo scudetto e quando si vince è sempre una grande cosa, soprattutto perché insomma il nostro motto è quello, no? Vincere è l'unica cosa che conta, e quando succede anche a livello giovanile è giusto che venga ricordato, se poi un'impresa come quella avvenuta quest'anno ancora di più, perché i ragazzi di Mr. Gridel, che tra l'altro abbiamo intervistato su Juventus News, invito tutti ad andare a ritrovare l'intervista, un ragazzo veramente umilissimo,
1: poco prima della finale, quindi
6: invito tutti a ritrovare questa intervista, perché è molto interessante, mette in mostra un ragazzo che ha, oltre delle doti secondo me molto interessanti dal punto di vista di allenatore, tattiche, insomma tecniche, ma proprio come persona, ecco, mi ha colpito la sua umiltà, il suo modo di fare, la sua voglia anche di migliorarsi sempre, e questo l'ha premiato, perché la Juventus appunto ieri sera ha vinto 3-0 contro l'Inter, la finale scudetto.
1: Non c'è stata partita, io ho visto
6: dal primo minuto non c'è stata partita, la Juve ha dominato e ha veramente mostrato, forse dico, la miglior prestazione stagionale, perché tante volte l'abbiamo vista vincere con tantissimi gol di scarto, ma una partita dominata così dal primo minuto all'ultimo minuto, perché la Juventus apre la sfida insomma nel primo tempo grazie ad una punizione fantastica di Pietro Salvai, un giocatore che è già nel giro della nazionale e ha fatto veramente un gol spettacolare, di quelli che soprattutto
1: 2010,
6: insomma, da calcio di punizione,
1: lui.
6: Certo, 2010, classe 2010, un gol che io quest'anno, per dire, non ho visto in prima squadra, perché non ho visto un battitore di punizioni, tolto Vlahovic, che però è rimasto fuori per tanto tempo, quindi
1: guarda,
6: un gol veramente meraviglioso.
1: Adesso sto estremizzando, io avevo, non so se coincidevo, stavo guardando poi dopo gli highlights, però fondamentalmente me la guardavo anche perché conosco alcuni ragazzi, Pioli, il numero 8, certo. Sapevo della presenza di altri ragazzi che ho visto sui campi in passato anche di Seasport e altre compagini piemontesi. Ebbene, quel gol su calcio di punizione, mentre uno guarda anche la nazionale di Messi, perché nello stesso momento c'era l'Argentina fondamentalmente, certo. Eravamo alla fine del primo tempo, l'Argentina aveva cominciato alle 19 e la Juventus Under 16 alle 20.
6: Alle 8.
1: Ebbene, alle 8, esatto. Fondamentalmente ho detto, cioè, sai quando sovrapponi l'occhio e dici ma ha segnato Messi o la Juventus, perché la punizione è stata magistrale, adesso non voglio gonfiarmi il petto perché è stato bravo nel calciare, però quel gesto tecnico ce l'hai in dote, non ti viene lì per caso, però
6: è un talento che o ce l'hai o non ce l'hai, e fare un gol del genere
1: della squadra? Il talento della squadra, scusa.
6: Di talenti ce n'è tanti, non posso dirtene uno, perché ci sono veramente 3-4 giocatori che sono di livello...
1: Non sponsorizziamo nessuno, onestamente, però
6: lui senza dubbio è uno di quelli che si è messo in mostra, nonostante abbia fatto una stagione insomma con poche partite, perché ha avuto degli infortuni, ma nei momenti decisivi, come la finale, la scelta del mister, tra l'altro, di schierarlo dal primo minuto, è la scelta che lo premia, perché... tira fuori dal cilindro questa punizione pennellata sotto l'incrocio da oltre 20 metri, quindi un gesto tecnico che invito tutti a andarsi, tanto si troverà sui social, è pieno, è un calcio di punizione che non vedi tutti i giorni, e soprattutto
1: il movimento,
6: come la Juventus,
1: il movimento del corpo, la battuta a rete, la barriera superata,
6: che non hai. Mi ha ricordato molto le punizioni di Dybala, sarà un romantico, ma e l'ho scritto anche nelle pagelle, una gioia per gli occhi ieri sera, quel gesto tecnico
1: è vero,
6: veramente illuminante.
1: Si è inclinato alla Dybala, sono d'accordo con te. Senti, qual è la sua provenienza? Adesso parliamo di lui, ma magari ci darà modo di parlare anche di altri. Però poi torno all'allenatore perché mi hai incuriosito.
6: Sì, allora, Salvai inizia nella scuola calcio di Davide Nicola, che ha una storia molto particolare legata a Torino. Sappiamo della tragedia del figlio che è mancato tanti anni fa, e proprio in onore del figlio crea questa questa scuola calcio. Salvai cresce in quella scuola calcio per poi trasferirsi nel settore giovanile del Torino.
1: Giusto? È a Venaria?
6: Esatto, sì. Incomincia lì, poi si trasferisce al Torino perché viene subito notato, comunque un ragazzo che ha dei colpi del genere non può passare inosservato, quindi gioca e fa benissimo all'interno del settore giovanile del Toro. La Juventus poi percepisce le qualità di questo ragazzo, l'aveva già visto giocare, l'aveva già affrontato, e quindi nella passata stagione, quindi a partire dall'Under 15, si fionda e riesce a insomma garantirsi le prestazioni di Pietro Salvai dall'Under 15 in avanti. Quindi questo è il secondo anno che lui fa in bianconero. Già l'anno scorso ha fatto benissimo, aveva già giocato con i ragazzi più grandi, quindi già con il 2009, e aveva già vinto in realtà lui lo scudetto con il 2009, perché ricordiamo che la Juventus Under 16 quest'anno, ma come quello prima, vince lo scudetto. Questa volta lo vince a Forlì, l'anno passato con il 2009 lo vince con Mister Grauso a Frosinone, e in quella finale gioca anche Salvai che appunto ora ha vinto nuovamente lo scudetto con i più piccoli, classe 2010, appunto a Forlì, al Tullo Morgagni di Forlì. Comunque un giocatore veramente da tenere d'occhio, perché tecnicamente, ecco, forse posso dirti che tecnicamente è quello che più spicca in questa squadra, che però è una squadra ricchissima di talento, dalla porta alla difesa, al centrocampo. Hai ricordato anche Pioli, mi piacerebbe ricordare comunque giocatori come Rastello, come Tufaro, che giocano alla Juve ma sono anche dei perni in nazionale. Quindi è bene ricordare come questa squadra abbia un blocco Juve in nazionale, che è una cosa importantissima, e nell'intervista che abbiamo fatto all'allenatore questa cosa è uscita fuori, perché avere 7-8 giocatori, ci sono momenti in cui la Juve ha avuto 8 convocati in nazionale su 20, questo è un dato importantissimo. Se poi si va a vedere il confronto con le squadre maggiori, allora ti fa capire che magari una speranza di un ritorno di un blocco Juve, che storicamente coincide anche con le vittorie della nazionale, aggiungiamo anche questo, ci può essere nel prossimo futuro, perché questo gruppo del 2010 è veramente un gruppo pienissimo di qualità, come dicevo prima, dal centrocampo alla difesa all'attacco. C'è un attacco che segna,
1: certo,
6: ho quasi 130 gol stagionali, quindi sono numeri veramente
1: sapevo di
6: importanti.
1: Questo dato. Fabio, ti interrompo per passare anche a questi argomenti che ripeteremo nel corso dell'estate, magari non solo. In quante categorie ha vinto la Juventus quest'anno qualcosa di sostanzioso, al di là dei tornei importanti?
6: Okay. Allora, no, le categorie che noi seguiamo come Juventus News sono Under 15, 16, 17. L'Under 15 è uscita ai quarti, certo, di finale contro il Milan. La 16 invece ha vinto ieri sera lo scudetto. La 17, grazie per averlo ricordato, invece giocherà questa sera sempre contro l'Inter, questa volta a Cesena, però sono le semifinali dello scudetto. Quindi c'è ancora la 17 che potrebbe replicare l'impresa dei più piccoli. Giocano appunto a Cesena contro l'Inter, semifinale, tra l'altro l'Inter allenata da Samir Handanovic, quindi una vecchia conoscenza anche del calcio italiano. In ballo ci sono ancora, oltre alla Juve, il Genoa, che invece è allenato da Mimmo Cristo, quindi altra conoscenza della Juve, anche della Serie A, e sì, l'Empoli, che invece è allenato da Lorenzo Tonelli, anche qui altra conoscenza della Serie A del Napoli, insomma dell'Empoli. Quindi la Juventus dovesse passare il turno contro l'Inter, andrebbe ad affrontare la vincente fra Genoa ed Empoli, che si scontreranno nel pomeriggio.
1: Molto molto interessante. Molto molto interessante. Vedi quante notizie estrapoliamo da questo confronto, che farà piacere anche ai nostri ascoltatori. Volevo tornare all'allenatore, perché mi ha incuriosito. Anch'io ho seguito un po' quel video, no? Ti faccio i complimenti. Questa rubrica, grazie, nasce proprio dalla volontà di Radio Bianconera di dialogare con la redazione di Juventus News 24, nello specifico con te, che sei molto preparato e stanno apprezzando anche da casa, e dovremmo trovare sempre il modo per interessare di più rispetto al settore giovanile, non solo quando si vince, no?
6: Certo.
1: Allora, mi viene una domanda da farti: perché l'autore del gol su punizione non è rimasto al Toro? Cioè, cosa incide in quel passaggio lì? Perché magari arrivano consigli, cioè 2 anni fa giocava al Toro, no? Cresciuto, sì, nella scuola calcio. Qual è la scelta? Certo, la Juve è la Juve, ok? Però siamo a Torino, magari c'è il tifoso, il ragazzino che è anche tifoso della Lazio, del Napoli, del Toro o quello che è. Cosa incide in quel momento lì? Mi dai un consiglio umano e professionale? Cioè, che cosa avrà indotto il progetto?
6: Ma non c'è dubbio, come prima hai ricordato. No, no, sì, ho capito il senso. Senza dubbio il primo fattore è il fascino. Comunque la Juventus, a prescindere dai risultati sportivi, ha una storia, una grandezza in Italia, certo, in Europa e nel mondo, che altre squadre non hanno.
1: È un'organizzazione.
6: Quindi quando arriva quella chiamata, anche se arriva in under 15, ma come può arrivare in under 13 o in under 17, in tutte le categorie, o come la prima squadra, perché il fascino resta comunque, è un grande onore per qualsiasi giocatore, a prescindere dall'età, essere chiamato alla Juventus. E quindi quando c'è quella possibilità, secondo me anche dal punto di vista psicologico, uno entra nell'ottica che ha un'occasione per mettersi in mostra ad alti livelli.
1: È un'opportunità.
6: Senza dubbio questo. Poi, evidentemente, la Juventus sta lavorando benissimo negli ultimi 10 anni a livello di settore giovanile, quindi c'è un numero di giocatori che sono stati lanciati, che ora giocano fra i professionisti a livelli importanti, Champions League, Europa League, ma anche nei professionisti un po' più normali, quindi in Serie B, Serie C. Comunque sono professionisti che guadagnano e che comunque fanno carriere importanti. Questi numeri inducono senza dubbio un giocatore, oltre al fascino, a scegliere un progetto come quello della Juventus, che ti permette di fare una bella scalata, se le cose vanno bene, fino alla prima squadra, oppure a arrivare a competere a livelli importanti anche con squadre magari non della Juve o non per forza tutti come Juventus, come Wiesen, insomma,
1: a
6: crearsi una carriera in un certo momento. E poi vorrei ricordare anche un'altra cosa che spesso viene sottovalutata, sì. È il fattore umano, perché molti giocatori che magari non ce l'hanno fatta hanno spesso ringraziato la Juve, questo parlo molto spesso delle famiglie, ringraziano molto spesso la Juve per aver creato, ancora prima che dei giocatori, perché magari per un motivo o per un altro non sono riusciti ad arrivare ai livelli che magari speravano, ma hanno sempre creato degli uomini in primis rispetto a dei giocatori, quindi comunque dando insegnamenti sulla vita, su come si sta in un gruppo, come lavorare in squadra, no? Quindi la Juve va oltre anche all'aspetto sportivo dei risultati, certo, e quindi creano delle persone, no, che possono stare al mondo e bene, non soltanto dei giocatori. Quindi questo molto spesso fa ancora più la differenza rispetto a quello che è il valore poi tecnico del giocatore, che magari si può imporre o meno per svariate motivazioni. Quindi questo secondo me sono i fattori principali che incidono in una scelta.
1: Grazie. Perché aiuti, allarghi anche la visuale anche dei nostri radioascoltatori. Pensa che ora mi ha anticipato e quindi devo dare priorità all'ospite che ci scrive da casa. Vorrei chiedere all'ospite, in ambito di scouting, sia in ambito scouting che di allenamento, la percentuale di incidenza di tecnica, fisicità e personalità. Fare una torta di percentuale nei settori giovanili.
6: Sì, allora... anche qui dipende un po' dagli allenatori o comunque dagli staff, nel senso che la logica del calcio italiano in alcuni reparti la conosciamo bene, è molto improntata sull'aspetto fisico di un giocatore, quindi a volte, e questo è anche giusto ricordarlo, vengono scelti giocatori perché più fisici rispetto ad altri. Abbiamo già fatto notare come molto spesso in età più piccole si preferiscono quei giocatori che sono di mesi come gennaio, febbraio, rispetto ad altri che magari sono nati a dicembre, che quindi hanno inevitabilmente in età molto tenere, come a 10, 12, 13 anni, uno sviluppo fisico differente rispetto a un ragazzo che magari è nato a novembre.
1: Quasi sembra di avere una differenza di 2 anni.
6: Esatto, è una differenza abnorme in quel periodo lì. Il problema nasce da quando poi questi giocatori effettivamente raggiungono lo stesso sviluppo fisico o magari anche si fermano un po' meno e non si allena la tecnica, quindi questo è molto importante e poi dipende dagli vari staff tecnici e quindi la Juve lavora sicuramente in parte come quello che è il calcio italiano e si allinea in questo senso all'aspetto fisico che denota una buona percentuale, ma ovviamente lavora anche sulla tecnica, perché se io devo guardare questa squadra dell'under 16 dai difensori centrali ai terzini ai centrocampisti agli attaccanti, cioè son tutti giocatori in grado di tirar fuori una giocata da un momento all'altro, e non è un caso che, certo, se segni 127 gol in una stagione vuol dire che tutti sono bravi, dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, hanno quindi una dose tecnica importante che comunque è fondamentale se giochi a livello di professionisti, cioè
1: certo.
6: Quella era
1: che è già importante,
6: è la carta per entrare. Esatto, è la carta per entrare. Ovviamente loro sviluppano poi tutte le varie capacità. Sempre nell'intervista che ho fatto al mister Gridel, lui mi ha fatto molto riflettere su un aspetto, che i ragazzi vengono provati anche in tanti ruoli diversi, quindi non è che se uno gioca o comunque si ritiene un centrocampista fa solo quello. Hanno fatto esperimenti, quest'anno hanno fatto giocare dei centrocampisti in difesa, terzini destri, perché magari quel giocatore lì in quella determinata posizione potrà rendere più in
1: su
6: un
1: questo
6: futuro.
1: Sono d'accordissimo, su questo sono d'accordissimo.
6: Quindi loro lavorano anche su
1: questo. Certo, giustamente. Grazie perché ci stai dando lezione di settore giovanile. Probabilmente servirebbe anche conoscerle almeno in questo modo per prendere poi provvedimenti utili per aiutare davvero chi opera bene e meglio nei settori giovanili, non solo regalando denaro, campi sintetici, luci, borse e panini. Certo, cerco di farti quella che è la domanda iniziale. L'allenatore... Okay. Il settore giovanile, parliamo nello specifico, anche lui campione d'Italia, come ci hai appena detto, dell'Under 16 Juventina. Qual è il suo percorso? Qual è stato il suo percorso? Faccelo conoscere meglio.
6: Allora, lui è innanzitutto giovanissimo, perché è un allenatore classe 1997, quindi non ha nemmeno compiuto 30 anni, ma che già da diverso tempo lavora come allenatore. Lui è di Trieste, quindi ha iniziato a giocare e poi ad allenare al San Luigi, che è una squadra che insomma gioca i regionali appunto a Trieste. Smette di giocare, o meglio, si alterna fra negli ultimi periodi, quando capisce che effettivamente forse avrebbe potuto avere più chance da allenatore rispetto che a giocatore, lui si alterna sempre di più fra giocatore e allenatore, salvo poi scegliere l'opzione allenatore. A quel punto il San Luigi, la prima svolta, questa squadra in cui lui inizia, è un'affiliata alla Juventus. Questo cosa vuol dire? Che i tecnici del settore giovanile della Juventus vanno a seguire tutte le squadre affiliate in loco. Quindi tutti gli allenatori, i maestri di tecnica, tattica, si recano appunto al San Luigi e probabilmente lì c'è la prima conoscenza fra il mondo Juve e il mister Gridel. Il suo percorso però in realtà prosegue con una tappa intermedia, perché prima di arrivare alla Juve lui passa all'Udinese, dove fa benissimo, perché viene appunto notato, siamo comunque in quei territori lì, no? Quindi l'Udinese fa un po' da capo, e quindi lui allena l'Udinese, raggiunge un traguardo importantissimo nella passata stagione con l'Under 17, arriva a giocarsi lo scudetto, ma si ferma in semifinale, però è un traguardo che, come lui stesso ha detto, è stato importantissimo, chiaramente inaspettato. La stagione si ferma in semifinale contro il Torino, e da lì arriva la chiamata della Juve. Lui arriva alla Juve con grandissime speranze, con un curriculum comunque importante, perché parliamo di un ragazzo che, come ripetiamo, è del 1997, quindi ha da poco compiuto 29 anni, ma ha già 5-6 anni di esperienza, quindi è una gemma da questo punto di vista, no? Perché molto spesso discutiamo sul fattore giovani, in Italia non diamo spazio ai giovani. Ecco, in questo momento abbiamo un giovane che senza dubbio è talentuoso, che sta facendo un percorso importante, ma che ha già dalla sua insomma esperienze che gli permettono di crescere, e come lui dice sta migliorando tantissimo anche solo nel chiacchierare con i giocatori, con altri allenatori.
1: Poi dobbiamo salutarti. A chi si ispira? Sì, perché anche questo mi ha colpito, l'ambizione.
6: Sì, ha fatto dei nomi importanti il mister, perché ha detto che si ispira principalmente a Guardiola, quindi un riferimento alto, ecco, da un nome importante da questo punto di vista, ma anche altri allenatori che giocano spesso con moduli molto offensivi di possesso, quindi ha ricordato Arteta, insomma nomi di questo calibro, ma anche Simeone, ha ricordato Simeone, che potrebbe insomma rappresentare un passo indietro da questo punto di vista, di un gioco di possesso offensivo e di manovra, ma in realtà l'ho ricordato perché Simeone è uno di quegli allenatori in grado di tirar fuori il meglio dei suoi giocatori, e questo è il passo ulteriore che Gridel vuole fare verso il futuro, cercare sempre più di entrare nella testa dei giocatori e tirar fuori quello che è la miglior caratteristica in modo da esaltarne, un po' come Conte, se dovessimo fare insomma un collegamento con l'Italia. Ecco, questo sarà sicuramente il suo percorso, ma il talento c'è e lo ha dimostrato, e i risultati sono dalla sua.
1: Vedete quanti intrecci ci sono, verrebbe da dire Guardiola forse ce l'abbiamo in casa, facciamolo crescere, è in panchina, magari abbiamo anche qualcuno che si comporta bene in campo e ce l'abbiamo in casa, se son rose, fioriranno. Grazie Fabio Zaccaria della redazione JuventusNews24.com, non solo calcio giovanile, ma tanto racconto di calcio giovanile, vedete, di alta qualità. Grazie Fabio, la prossima settimana, prossimo martedì.
6: Buon lavoro.
1: E grazie perché ci hai raccontato l'Under 16, andremo su altri temi e magari racconteremo anche la vittoria in semifinale questa sera dell'Under 17, in semifinale sempre con l'Inter. Noi ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo tra poco, spazio dedicato a voi, sono le 13:37, vocali, vocali, vocali. I temi? Gravina, scusate, Carnevali Marotta, seduti uno al fianco dell'altro, il posto della Juventus su Malagò, se vi ha infastidito o meno, so di sì, ma non mi avete voluto rispondere, quindi capisco. E poi Bremer, cosa vuol fare da grande? Oppure il tema che volete. Sapete che questa è Radio Bianconera, vi ascolta innanzitutto, tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19. Poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Yannick Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
10: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Cose di calcio.
1: Cose di calcio, dimenticavo di ricordarvi che tra poco, essendo martedì, il martedì si apre l'estate con questo periodo estivo con Malu Pasincato e si chiude con Enzo Marangio. Domani invece toccherà poi la riflessione, andremo a pizzicare i nostri due in bianconeri in sedi separate per vedere se confermano le loro tesi e i loro dibattiti serali tra le 17 e le 19, anche qui in cose di calcio. Quindi tra poco ci collegheremo anche con Enzo Marangio. Nel frattempo vado a riprendere, perché iniziano le prime stoccate da parte di Malagò. I Moratti e Berlusconi potevano rinunciare a ingaggi e fare mutui per gli stadi. Un po' quello che stiamo dicendo adesso, ti preoccupi di prendere, di puppare, no? Quindi la prima cosa che chiedi è decreto crescita, soldi, agevolazioni, eccetera, eccetera. Alcune funzionali, altre assolutamente no. E quindi fa capire che anche le società devono prevedere sempre un accantonamento, secondo me, giusta la linea, e non vado a vedere se della Roma, se sorrideva per un Roma-Juventus, eccetera. Perché ha fatto anche intendere Malagò, quindi su questo la diplomazia è d'obbligo, che certo che non si potrà permettere di esultare in tutte le partite della Roma che seguirà, se le seguirà dallo stadio o meno, perché rappresenta il popolo sportivo. Ma penso anche che il Presidente della Repubblica italiana abbia una sua fede calcistica. Magari la si sa, non la si sa, magari esulta una volta, ma si esalta molto di più per l'Italia quando ha i mondiali. Quindi è da un po' che non si esalta. Palestra all'Inter, così tutto mercato web. Quando si chiude l'affare, la gente è arrivato ieri a Milano. Lo scenario, se volete sapere, è ben descritto da tutto mercato web. Carnevali conferma la voglia di Colomani 2.0 per la Juve. Ci stiamo lavorando. In quale modo ci stiamo lavorando? Lo andiamo a chiedere tra pochissimo. Anzi, no, è già pronto sulla sua poltrona che può occupare da sola, perché ha fatto fuori con una gomitata il compagno di viaggio, l'altro del duo in bianco-nero della sera. Ciao Enzo, ben trovato.
15: Ciao Antonio, ciao direttore, i due pelati in bianco-nero. Vedi, abbiamo messo il nostro logo oggi, non abbiamo usurpato.
1: Bravo, bravo. No, è che ti sei proprio appropriato dello studio, cioè senza Santarelli è sgomitata. No.
15: Santarelli, oggi ho detto resti a casa, perché ieri abbiamo fatto una puntata speciale premiando l'ottimo lavoro di Quintiliano, che è ha fatto veramente un grande lavoro. Poi è bello quando c'è qualche quotidiano
1: Claudio
15: che
1: Santarelli, non mi dimenticare, non essere discriminatore.
15: No.
1: La brava Claudia.
15: Claudia è stata strepitosa per Bianconera News, ha fatto una diretta fantastica, bravo. Tanti contributi video e audio. Quintiliano che è andato a rompere le scatole come sa fare solo lui a tutti quanti, eppure li ha fatti parlare. Bene. Bello quando i quotidiani ti citano, un po' meno quando non ti citano, ma questa è un'altra storia.
1: Però sarà capitato anche a te.
15: Sì, dai,
10: capitato anche a dai, te nel dai, passato.
15: Sarà capitato anche a noi, però insomma, proprio per questo oggi qui, Santarelli fa diretta da casa, l'ho lasciata a casa e quindi sì, mi sono appropriato del trono.
10: Hai fatto bene. Hai visto? L'animus. Senti, Pugnandi.
15: L'animus Pugnandi, gli piace dire queste frasi qua. È sempre Santarelli. Noi abbiamo i
10: lobby. Ah, non lo senti.
15: E ce ne sono tanti.
10: Fammelo risentire.
15: Fammelo risentire, no? Giorgio.
11: Captatio benevolenze.
15: Ogni tanto lo blobbiamo.
10: Oh, ma queste cose me le dovete dire, perché io gioco invece sulle espressioni di Tiago Motta
15: e noi abbiamo le nostre
10: fa, di Spalletti, me lo dica lei, sembra un po' più,
15: pensa che
10: un
15: abbiamo
10: più il presidente.
15: Un campionario di Quintiliano che fa da brividi, strepitoso proprio, anche l'elezione del Papa quando confuse il camerlengo per il Papa, insomma è meraviglioso.
10: No, chiudiamo perché sennò ci querela nostro ex collega.
11: Ma su questo non c'è dubbio.
15: Esatto, questo era Quintiliano.
10: Questo era Quintiliano. Questo mi sembrava. Cioè, adesso non mettetemi in confusione.
15: Basta così.
10: Senti, basta così.
15: Vai.
10: Giorgio, prepara qualche vocale, perché le domande difficili non le abbiamo fatte ascoltare. Ci risponderà Enzo, naturalmente. E magari ci accennerà, lo indurremo noi a preparare la puntata di questa sera. Però io, proprio dalla risposta di Carnevali, che ha dato così per smarcarsi di Quintiliano, che sennò l'avrebbe azzennato come il lupom abruzzese, no?
15: Esatto.
10: Eccetera, eccetera, gli ha detto: ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando per davvero? Ci stiamo lavorando come? Perché? Per chiudere la trattativa quando? Ti aggiungo a quello che mi diceva anche Malù, cioè con cui ho parlato prima, direttore, il taglio del direttore sportivo, ma che rispondeva ad un ascoltatore, per dire il vero, ma fondamentalmente Spalletti ha chiesto Colomouani o Carnevali ha indicato la strada per arrivare, non dico più facilmente, dimmi tu in che modo, al francese?
15: Allora, secondo me intanto Colomouani è una passione sia della Juve che di Spalletti, nel senso che c'è il dato che è già stato alla Juve, ha già avuto l'impatto col campionato italiano e ha avuto un impatto comunque positivo, quindi vai a prendere un attaccante che sai che si sa già muovere nel campionato italiano, che funziona nel campionato italiano e funziona alla Juve. Poi ci mettiamo l'attaccamento, perché lui ci tiene tantissimo, la Juve ha subito legato, vuole tornare, è disposto a tutto per stare alla Juventus, e questo è un altro aspetto positivo, perché poi di fatto lui ha giocato con Tudor e devo dire che ha anche fatto bene, aveva panchinato Vlahovic. Poi lo voleva anche Spalletti, quando a un certo punto si era aperta quella finestra di mercato invernale, Spalletti diceva: voglio un attaccante fisico. Colomouani è un attaccante fisico diverso, per esempio, dal Vlahovic di turno, dal Milik di turno, perché ci mette il fisico, ma non è molto fisico, è anche un po' più sgusciante, un po' più all'Osimhen. E a Spalletti sappiamo che piace questo tipo di giocatore. Quindi credo che poi Spalletti abbia detto: guarda, proseguiamo questa trattativa, perché poi molti si stanno domandando: ma è possibile che esiste solo Colomouani? Però diciamo lì sai che col giocatore l'accordo lo puoi trovare facilmente, col Paris Saint Germain
10: c'è la volontà del giocatore,
15: esatto, Enzo, c'è la volontà, che è fondamentale, quindi... è vero che c'è la volontà anche di Sorloth, e hai trovato l'accordo anche con Sorloth, però lì devi trovare l'accordo col Paris Saint con l'Atletico Madrid, che tra le altre cose deve affrontare in questo momento il problema Julian Alvarez, che questo perché non fanno parlare i giocatori durante l'anno, perché poi quando parlano fanno disastri. Tu avrai sentito ieri che Julian Alvarez, mentre ci sono battaglie legali con l'Atletico Madrid, Barcellona, Real e quant'altro, ha detto: sai che io penso che devo andare via dall'Atletico Madrid, e gli ha fatto una doccia gelata, perché l'Atletico Madrid deve risolverlo questo problema, ed è chiaro che poi perdere due attaccanti diventerebbe un problema se non li vai a sostituire. Ma Sorloth è bloccato, perché come sai bene, fin quando non vendi Jonathan David magari e Nico Gonzalez proprio all'Atletico Madrid, non puoi trovare la chiave, mentre per Colomouani, visto che si potrebbe trovare la formula del prestito con obbligo di riscatto, intanto puoi ammortizzare la spesa. Pare che, ne parlavo stamattina con i colleghi di Tutto Mercato Web sull'altra nostra emittente TMV Radio, le parti siano un po' più vicine, che Carnevale abbia riacceso un po' di diplomazia con il Paris Saint Germain, con Campos, che avrebbe dato questa possibilità. Del resto la Francia è andata al mondiale senza convocare Colomouani, quindi non puoi nemmeno sparare alto, vuol dire che non è un attaccante da nazionale, e quindi si abbassano anche un pochino le pretese. Quindi quel "ci stiamo lavorando", secondo me, può essere un segnale importante, che fa capire che è un'apertura, o comunque le parti un pochettino più vicine sono. e chiaramente poi sai bene il mercato.
1: Quanto costa Colomani? Per quanto accetterebbe? Quanto metti tu e quanto mette Santarelli? Dai.
15: Allora, intanto quanto chiede il Paris Saint-Germain, che chiederebbe tra i 40 e i 45 milioni. Io per Colomani più di 30, ti dico la verità e penso di parlare anche per Alessandro, non metterei. Diciamo che come al solito la via di mezzo è quella la giusta, quindi secondo me alla fine si farà un prestito oneroso con chiusura complessiva della trattativa tra i 35 e i 40, che comunque è una signora cifra, va detto. Anche perché bisogna capire, il giocatore ha specificato che è disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio, bisogna capire di quanto, perché lui guadagna credo 8-9, la Juventus ha il tetto, come sai bene, di 6 di Yıldız, quindi dovrebbe ridurre di parecchio il suo ingaggio. Poi però c'è da aggiungere un'altra cosa, perché tu intanto...
1: Non sono dettagli, perché io vedo poi vuoi quello, però la richiesta è un po'... Torniamo ai soliti problemi, sì, onestamente. Sì.
15: Che rischi di farti alzare l'ingaggio. Va detta una cosa. Con il saluto a Vlahovic, la Juventus ha risparmiato 12 milioni. Quindi ha praticamente...
1: Saluto definitivo? Scusa, ti interrompo ogni tanto.
15: Secondo me... Cioè saluto io definitivo. Spero per la Juventus di sì. Cioè, nel senso, se lui è andato a fare il giro delle sette chiese, tutti quanti gli hanno riso in faccia, o comunque non l'hanno accontentato sulle richieste che erano un po' fuori budget per tutti, ma fuori portata per quello che è il valore di Vlahovic, e poi torna a bussare alla porta della Juve, anche disposto a fare un anno, io non so tu, Antonio, ma non mi prenderei questo, tra virgolette, problema, perché intanto lo devi pagare, poi ti resta un anno, poi durante quest'anno magari vuole dimostrare per restare, quindi fa più di quello che dovrebbe, magari si possono creare dei comportamenti particolari nello spogliatoio. Secondo me quando una storia è finita, e Vlahovic nel momento in cui ha scelto di guardarsi altrove, continui a guardarsi altrove e andasse da italiano al Besiktas, ma questa è un'opinione mia personale. Se Spalletti invece ci vuole lavorare, chiede a Carnevali, vedi se accetta un anno a determinate condizioni, e Carnevali e Vlahovic trovano l'accordo con l'entourage naturalmente del serbo, potrebbe ancora riaprirsi questa porta. Io la lascerei chiusa, ma comunque non sarebbero 12 milioni. 12 milioni per ora li hai liberati, e 12 milioni significa poter prendere due giocatori a 6 milioni. Sappiamo che la Juve deve risolvere
1: questo
15: il problema.
1: Questo ragionamento che fai, certo, capito benissimo. Senti, però nella tua chiacchierata, Enzo Marangio, in collegamento dai nostri studi, dai suoi studi, che subaffitta da Santarelli,
15: pago io.
1: Sicuramente.
15: Sì.
1: Esatto. di Roma, di Radio Bianconera, hai fatto riferimento a David.
15: Sì.
1: Ma se si complicasse, perché io so che c'è in ballo il nome di Nico Gonzalez per l'Atletico Madrid, però c'è una situazione un po' problematica anche all'Atletico Madrid. C'è Solot che vorrebbe venire, dice non devo risolverle io alla mia età i vostri problemi. Cioè potrebbe essere l'occasione anche lì per rivoluzionare.
15: Sì.
1: Attenzione che a un Atletico Madrid io Vlahovic... lo vedo bene,
15: ma loro avrebbero rifiutato le sue richieste, che lui vuole anche un posto da titolare e la fascia da capitano, capisci che
1: allora gli diamo anche due ore tra le 17 e le 19 a Radio Bianconera,
15: appunto,
1: è tutto compreso,
15: appunto.
1: No? Ma al di là di questo, occhi aperti anche su questa ipotesi, perché poi un attimo il mondiale ti fa è come avere le ventate di calore, no? Perché non compriamo questo? Perché non ci compriamo un attico? Perché non mettiamo il condizionatore in piscina, no? All'aperto? Perché questo? Perché quest'altro? Però hai fatto riferimento al nome di David.
15: Sì.
1: Non è che potrebbe al di là della tripletta, dei gol che farà ancora al mondiale, eccetera. Non è che alla fine potrebbe essere la pedina non da far digerire, altra cosa è Open Day, ma è la pedina di scorta. Cioè tanto è il mondiale, tanto vediamo se abbiamo richieste, tanto vediamo se riusciamo a fare questo o quest'altro, no? E poi lo abbiniamo al pacchetto del giocatore, dell'attaccante che riusciremo ad acquistare.
15: Credo che il sogno della Juventus è che si presenti un club con 30-35 milioni per prendere David, che tutto sommato puoi anche immaginare che dalla Premier questi soldi sospiccioli possano arrivare se continua a fare un buon mondiale. La verità è che secondo me, dietro indicazioni di Spalletti, dietro la volontà di Carnevali, l'ideale sarebbe andarsi a prendere Colomani e avere anche Sorloth. E Sorlot lo prendi soltanto se c'è di David. Se resta David, secondo me è più un problema che resta piuttosto che un'opportunità. Poi è chiaro, ti resta, ci lavori, cerchi di trarre il meglio da questo giocatore che però ha fatto 3 gol alla seconda partita del mondiale, alla prima ha fatto malino, vediamo come proseguirà nel suo cammino, ma è un giocatore da cui secondo me la Juventus vuole cercare di far cassa, altrimenti per esempio Sorloth lo saluti, resti con lui, non so Openda se sarà facilmente prestabile, che la Juventus lo vuole prestare a un club di medio-bassa categoria inglese, perché? Perché una squadra medio-bassa inglese lo farebbe giocare da titolare e tu potresti venderlo più facilmente se magari si rivaluta e si rialza un pochettino il prezzo, ma se ti dovessero rischiare di restare sia David che Openda, puoi anche prendere Colomani, ma cambia poco lì davanti, il peso della Juve non sarebbe quello che vorrebbe secondo me né Spalletti né Carnevali.
10: Senti, botta e risposta, sì, sì, no, ni, le nostre rubriche per chiudere la trasmissione, perché non abbiamo altri argomenti,
15: c'è niente di cui parlare, niente.
10: L'Italia non gioca neanche stasera ai mondiali. Bremer, resta o no alla Juventus? Cioè, vorrebbe restare o no alla Juventus? Non l'ho ancora capito.
15: Secondo me non ha avuto offerte al suo agente, quindi lui intanto si è cautelato per non fare la figura.

0: discussione, perché no, magari anche con, inserendo Miretti, chi lo sa, in trattativa.
1: Ho capito. Che sì o Lobotka?
0: Che sì, perché Lobotka intanto ha una clausola di cessione a 25 milioni ma è valida per l'estero, quindi immaginati De Laurentiis quanto chiederebbe alla Juve, mentre che sì lo prendi a zero, paghi proprio 0-0-0 e prendi un giocatore che è disposto, pur di arrivare in Italia, a ridursi drasticamente l'ingaggio, ma anche lì arriverebbe un altro giocatore da almeno 6 milioni, mentre Lobotka ti costerebbe 3,5 circa, e quindi devi capire anche il monte ingaggi quanto sale, perché il cartellino lo puoi anche spendere, il monte ingaggi che sale invece diventa un problema.
1: Interessante.
0: Voto che sì.
1: Turam resta o no?
0: Secondo me è un grande sacrificato. Quindi secondo me andrà via. In Premier, piuttosto che in Turchia. La Turchia le proposte le ha fatte, ma lui non vuole andare in Turchia. Secondo me anche il papà eventualmente dice, se devi lasciare la Juve vai in Premier, dove ci sono i soldi, dove c'è qualità, dove c'è bel calcio. Quindi potrebbe arrivare secondo me un'offerta dalla Premier e lui alla fine la potrebbe accettare. Sarebbe il sacrificio se non dovesse partire Bremer, perché la Juventus qualcosa deve incassare. Solo da quello che prenderebbe da Cambiaso non basterebbe, perché da Cambiaso secondo me più di 30-35 non incassi, da Turam potresti arrivare anche a prendere 40, da Miretti 15, ed ecco che arrivi a quel tesoretto da 100 che ti permetterebbe di fare un mercato simpatico, diciamo. Sempre che non si prendano con Miners.
1: Fa caldo, lo sai, tanto. Solo quello, Antò, fa caldo. Il domandone bastardone, il domandone bastardone del martedì.
0: Sì.
1: Ma se arrivasse la proposta non indecente,
0: già ho capito dove
1: arrivare. Chi sacrificheresti?
0: Allora, io te la butto là, guarda, forse faccio arrabbiare io stavolta qualcuno.
1: C'è Manuel che ti sta tagliando la linea, sta tagliando la linea.
0: Guarda, dai. Io ho fatto questa provocazione ieri a due in bianco nero. Arrivasse Real Madrid e dicesse, mi prendo Yıldız, anche perché loro vogliono vendere Vinicius Junior, che Mourinho ha capito che è un problema nello scacchiere, comunque nello spogliatoio più che nello scacchiere. Dico, mi prendo Yıldız, ti do in cambio Brahim Diaz, Camavinga e i soldi per andarti a prendere il Dibu Martinez. Ti dico la verità, operazione simil Zidane, io la farei.
1: Domanda bastardona, risposta efficace. Fate voi, l'hanno detto uno di quei due in bianco nero, che potrete risentire non da stasera insieme, ma tutti i giorni tra le 17 e le 19. Ciao Enzuccio,
0: ciao direttore, ciao a tutti, ci ritroviamo dopo.
1: Mamma mia, mi hai stravolto la scaletta. Per fortuna che c'è Alberto Mauro che cancella tutto e riparte da zero. Ciao. Noi ci ritroviamo domani, perché oggi riunioni importanti. Ciao, let's go.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte

0: L'ambro nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
1: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
0: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
1: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato Dan Holler e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale Dan Zimmerman.
0: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre 2 doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, Luca da Terni, mi interessa molto l'argomento attaccante perché è una situazione non facile e dove bisogna tenere in considerazione tante cose. Colomoni penso che sia il primo obiettivo, perché è quello da chiudere nell'immediato, che è una via di mezzo tra una prima punta e una seconda punta, e secondo me si tiene il Jolly prima punta per capire un po' le intenzioni di Vlahovic, perché eventualmente se non rinnovasse, se non ci fossero margini, ci si butta su un Sorloth magari, ma a quel punto c'è il problema David, che è una seconda punta, così come Openda. Chi dei due tenere? Chi ti fa fare plusvalenza, che è David, e David prende 6 milioni all'anno, cosa fai? Tieni una terza scelta a 6 milioni all'anno? E allora a quel punto ti si aprono altre prospettive, magari invece prendi Colomoni, ti tieni David e vai su Pellegrino, così hai 3 tipologie di attaccanti diverse e hai quello da 6 milioni che non è più una terza scelta, ma incomincia a giocarsela con Pellegrino.
5: Direttore, mi tocca di sentire con Malù. I minori possono averlo il passaporto come in tutte le parti del mondo, ma devono essere accompagnati dal genitore come in tutte le altre nazioni. Quindi stiamo dicendo un qualcosa che non è vero.
6: Buongiorno direttore, magari sono fuori argomento sicuramente, però una domanda che vorrei porle e se mi dà una risposta, per favore. Non riesco a comprendere, c'è una logica giuridica, se la Corte europea dà ragione ad Andrea Agnelli eccetera sui processi dell'ingiustizia sportiva che hanno violato le norme del diritto europeo, si poggiano come farsopoli, calciopoli detta, si poggiano su un fondamento irregolare, di conseguenza questi processi secondo una logica giuridica debbono essere annullati. Mi spiego. Non è che si magari riapre il processo, è in prescrizione, ma la sentenza si è fondata come quella di Calciopoli, Farsopoli e Plusvalenze su un concetto irregolare, su un fondamento irregolare, una norma irregolare che viola i diritti europei, di conseguenza c'è l'annullabilità di quelle sentenze e i due scudetti dovrebbero tornare in automatico ufficialmente alla Juventus, eccetera eccetera eccetera. Mi dia una risposta, Giuseppe.
7: Buongiorno direttore. Allora, sul discorso di Marotta Carnevali, io penso che comunque se c'era un'amicizia, quindi non c'è nulla di male, anche se parla con il nemico. Poi sul discorso di Bremer, a me sinceramente fa piacere, perché comunque può diventare un punto fermo come giallo della difesa. E per il terzo quesito penso che la Juve comunque per politica ha fatto bene a fare gli auguri a Malagò. Ma un saluto da Orlando, sempre fino alla fine.
8: Ciao, un saluto da Viterbo, sono Peppe. La soluzione a questo calcio in Italia è molto semplice, visto che non c'è più la passione come c'era fino a 20 anni fa nei ragazzi. Bisogna trasformarli in futuri campioni. E come si fa? Si fa nelle scuole. In questo modo tutti, in maniera gratuita, possono giocare. Non solo il calcio, chiaro, anche il basket, la pallavolo, quegli sport che vi pare. Ma comunque vanno messi nelle scuole, 3 pomeriggi a settimana, 2 ore, obbligatorio per tutti, con allenatori formati in federazione. Deve essere gente che lo fa di lavoro. Basta con l'idraulico, l'autista, il commerciante che il pomeriggio va a guadagnare le 100 euro in più e allena vostro figlio e lo allena male. Basta con queste cose. Gente professionistica che deve fare questo qua come lavoro. Solo così tra forse 10 anni avremo dei calciatori nuovamente validi. Ciao a tutti.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
11: Pronti in diretta come sempre. Io sono anche tornato, tra l'altro, e per chi fosse all'ascolto anche questa mattina, mi ritrova nell'ora della vecchia signora dopo RBN Caffè. Un saluto a Giulia Borletto per continuare a parlare di Juventus. Oggi abbiamo affrontato l'argomento mercato, quelle che sono le linea guida di Carnevali. Ancora non è entrato nel vivo il mercato della Juventus, però avere già un'idea, o almeno più idee, sulle quali andare è già un passo avanti. Chiaramente qualcosa cambierà, è cambiato rispetto alla gestione precedente, da Comolli a Carnevali. Non una rivoluzione totale, ma alcune strategie sono state aggiustate, alcune idee sono state ricalibrate, alcuni giocatori sono stati messi come priorità e altri giocatori invece sono stati messi un pochino più, diciamo così, in secondo piano o in terzo piano. Colomani, priorità assoluta per l'attacco, è lui il nome sul quale sta cercando di forzare la Juventus, ma tutto dipende dal Paris Saint-Germain. Sorloth non arriverà insieme a Colomoni a meno che non ci siano una o più uscite in attacco, e quindi in questo caso Jonathan David. Lo spiraglio per Vlahovic, lo dicevamo stamattina, porta socchiusa, non aperta ma socchiusa. Vedremo se ci sarà la volontà, la voglia di Juve e Vlahovic di provare a riaprire un discorso che al momento è socchiuso. E poi tanti altri discorsi che riguardano il portiere, un portiere d'esperienza, e questa è la richiesta di Spalletti, e quindi Alisson, Dibu Martinez oppure Black, comunque il profilo è uno di questi, non più di Gregorio, e su questo dubbi non ce ne sono. È un difensore a prescindere da Bremer, cioè se Bremer andrà via è chiaro che forse l'investimento in difesa sarà più corposo, te lo puoi permettere. Se Bremer rimarrà, comunque interverrà in difesa la Juventus, e in questo momento il nome in cima alla lista è quello di Muharemovic. E poi le occasioni, come ad esempio Pellegrino, un attaccante low profile, nel senso che gol ne fa, non è ancora con gli occhi di mezza Europa addosso. In Italia diciamo che è finito sui taccuini di molti direttori sportivi e direttori generali, però in questo momento è un giocatore che si può prendere a determinate cifre, non troppo alte, sicuramente non le cifre di Sorloth o Colomoni. Quindi rimane un'opzione per l'attacco juventino, un rinforzo, chiamiamolo low cost o comunque non troppo impegnativo, né dal punto di vista dell'ingaggio e neanche dal punto di vista cartellino. Questo è un piccolo riassunto, mi sono permesso di portarvi un bignami, caro Manuel. Anche tu non c'eri stamattina, allora facci era giusto, pure, giusto informarti, un piccolo bignami delle puntate, della puntata precedente di questa mattina, per proseguire da qui il nostro discorso, il nostro racconto, e continuare a informarvi sulle questioni in casa Juventus. Come dicevo stamattina, non ci aspettiamo grandi accelerazioni per colpi o trattative in questi giorni. Al momento quello che ci risulta è che per Colomoni, che è il primo obiettivo, no, non necessariamente il più vicino, ma è l'obiettivo principale in attacco, ci vorrà tempo. Perché? Io ho fretta, sì, ma il Paris Saint-Germain no. E quindi aspetta, valuta tutte le opzioni, ragiona sulla formula. La Juve vuole il prestito con obbligo. Il Paris Saint-Germain sarebbe, diciamo così, più propenso a una cessione per incassare. E quindi si aspetta, si valuta, si ragiona. Intanto c'è un mondiale che scorre non proprio come sottofondo, diciamo sul palco principale in America, e molti giocatori si sono affacciati per la prima volta timidamente, chi invece si è confermato un top player assoluto come Lionel Messi, che è a caccia di una risposta come Cristiano Ronaldo, altre conferme come Haaland, Mbappé, eccetera eccetera. Il primo gol di Yamal, abbiamo visto tanti gol, tante squadre, perché squadre oggettivamente sono tante, forse anche un po' troppe. Abbiamo visto anche qualche squadra, qualche outsider, Curaçao e qualcun'altra, riuscire a fare delle mezze imprese sportive. Poi bisogna vedere cosa succede all'ultima partita. Abbiamo visto anche già delle eliminazioni inaspettate, come quella della Turchia, forse su tutte quella che ha sorpreso più di tutti, la Turchia di Montella. Ieri tra l'altro le parole del presidente della federazione turca, ha detto che Montella non rischia, al momento quindi confermato, ma attenzione perché ci sarà un'assemblea straordinaria a metà luglio, nella quale si deciderà e si ufficializzerà il futuro di Montella, così come quello del presidente. Quindi non tutti solidissimi in Turchia, soprattutto dopo le aspettative molto alte, quarto posto a Euro 2024, insomma una qualificazione in Coppa del Mondo dopo 24 anni. C'erano molte aspettative anche su questa generazione di giovani turchi, il Diz Erda Güler, ma non soltanto, Çalhanoğlu in difesa, insomma un gruppo che avrebbe potuto sicuramente fare e dare di più. Invece è uscito di scena senza gol segnati, 3 gol incassati, figuraccia, si può definire così? Sì. Figuracce alle quali hanno, al debutto, alle quali hanno rimediato le squadre che avevano inciampato, diciamo così, in avvio. Diciamo che bene o male quasi tutte sono in linea, le big, la Spagna, il Brasile, la Francia, eccetera, eccetera. Grossissime sorprese non ce ne sono state, tranne qualche outsider che ha fatto anche più del previsto. Qualche consiglio per gli acquisti dal Mondiale? Io qualcosa di interessante ho visto, Mbaye, ma anche altri giocatori che mi hanno... Alcuni, quasi tutti li conoscevamo, qualcuno però magari molto giovane, qualcuno che conoscevamo poco. Ho visto delle belle cose, soprattutto magari nelle squadre un pochino più lontane dai campionati europei. Anche quest'anno non si parla di centrocampisti forti, ancora un grosso errore, scrive Gianni. Bravo Gianni, perché hai centrato un punto, ovvero centrocampista sì, arriva o non arriva, si era parlato di Goretzka, Bernardo Silva, quindi insomma, centrocampisti con la C maiuscola, ma arriva qualcuno, al momento, vi dico io, non è una priorità del mercato Juventus. Quindi, questa invece è una mia interpretazione. Secondo me si aspetta e si valuta. Molto dipenderà dalle uscite, cioè se escono Zegrova, Miretti, questo, quello e quell'altro, allora qualcosa devi fare. Se invece le uscite stagnano, probabilmente non si farà nessuno a centrocampo. Cioè l'idea di fare il grande colpo a centrocampo al momento è tramontata. Perché? Perché non ci sono tanti soldi. Perché è mancata la Champions League, quindi ti ballano quei 50-60 milioni. La priorità è l'attacco, lo sappiamo molto bene. C'è da rinforzare anche la difesa con almeno un elemento. E quindi il centrocampo rimane, diciamo così, forse il reparto che sarà più trascurato. Da una parte un po' mi spiace, dall'altro posso capire chi deve lavorare in questa situazione in cui ha ereditato due disastri, sessioni disastrose, Giuntoli, come lì, e deve, Carnevalia in questo momento, e deve cercare di lavorare con un occhio sul campo e un occhio sul portafoglio, e l'altro, se ne hai tre, magari, se uno ti cresce, sul bilancio. E non è semplicissimo il lavoro di Carnevali, non è che, un po' come era successo per Giuntoli, arriva Gionelkan, tieni 200 milioni, spendili bene. Ecco, non siamo più a quei livelli e probabilmente ci vorrà un po' di tempo per tornare, perché il bilancio è in rosso, perché mancano i soldi della Champions, ci sono i paletti del fair play finanziario, quindi bisogna ragionare in una sorta di autofinanziamento. Attenzione, perché non vuol dire necessariamente ridimensionamento. È certo che puoi fare sicuramente di più e meglio se ti danno 200 milioni e ti dicono spendili. E questo è senza dubbio. Però ragazzi, io mi ricordo delle campagne acquisti di, senza fare nome e cognomi, ma Beppe Marotta, Giuseppe Marotta detto Beppe, in cui senza delle spese esorbitanti è riuscito a quadrare i reparti. Tevez alla fine non spese l'ira di Dio per prenderlo e lo soffiò al Milan. Vidal 12 milioni e qualcosa per portarlo, mi pare, dall'Everkusen alla Juventus, e non stiamo parlando di 40 milioni. Pirlo l'ha preso a parametro zero, Pogba pure, insomma Barzagli 500 mila euro. Adesso ha speso anche per dei giocatori, adesso non è che spendeva solo poco o parametro zero, però bisogna anche ragionare su queste situazioni. Quando è che andremo a prendere il nuovo Vidal a 12 milioni? Quando è che prenderemo il Tevez della situazione a una cifra contenuta, mi pare 20 qualcosa milioni? Questo devi fare. Quindi se Pellegrino rientra in questi parametri, prendilo. Prendilo. Non stare a inseguire non so chi per dei mesi e poi magari non viene nemmeno. Prendi Pellegrino, rinforzati, inizia a prendere un giocatore in crescita, di prospettiva. Stesso discorso in difesa, Muremovic, prendilo. Hai il diritto di futura rivendita, fallo valere. Vai incontro al Sassuolo, mettiti d'accordo e prendi Muremovic. Cioè queste cose deve fare oggi la Juve. Oggi non è più vai a comprare il crack dei mondiali della Francia o dell'Olanda. Non puoi permettertelo. Non puoi prendere De Ligt a 70. Non puoi prendere l'Higuain a clausola dal Napoli. Non puoi prendere, o forse sì, ecco, il limite può essere quello. Puoi prendere il Pjanic a 35 della Roma a clausola. Volendo, questa operazione la puoi fare. Ok, il livello è quello. Non puoi andare oltre. Quindi scordati poi gli Higuain, i De Ligt, i Ronaldo. Quelli non li puoi prendere. Puoi arrivare fino ai 30-35 milioni forse, e quindi ti devi fare dei ragionamenti su un mercato che deve essere calibrato. Non vuol dire compriamo le pippe, non è questo il discorso. Il discorso è devi comprare bene, cosa che non hai fatto negli ultimi anni, vendere possibilmente bene, non farti sfuggire le occasioni, cercare di comprare giovane in modo tale che puoi anche rivendere in futuro, o comunque far crescere. Questa deve essere la policy. E per questa strategia che hai comprato, che hai preso, Carnevali. Perché? Perché nel Sassuolo questo ha fatto. Ha comprato bene, giovani, ha fatto crescere, zoccolo duro italiano, una squadra che ha avuto un certo percorso, che è passato da poco a tanto, e così devi fare anche la Juventus. Chiaramente non a quei livelli, la Juventus parti già da qualcosa in più, non sei a livello del Sassuolo, ci mancherebbe altro, però la strategia deve essere questa. e su questo non ci piove, ed è per questo che è stato scelto Carnevali, ed è su queste strategie che si baserà il suo mercato. Prendere Carnevali per fargli fare il mercato del Real Madrid non ha senso, a parte che non ci sono i soldi, ma non avrebbe senso. E quindi hai preso Carnevali per fargli fare il Carnevali alla Juve. Quindi gli fai fare lo stesso lavoro, ma chiaramente con qualche pressione in più inevitabile, con qualche investimento in più, con qualche possibilità in più, con una rosa XL, con uno Spalletti che però ti dà una grande mano. Intanto c'è un'ultima ora, caro Manuel. È indaffarato. Oggi, è indaffarato. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. Ho capito, ragazzi, qua stiamo andando a fissare, stiamo ancora aspettando... Allegri
12: si sapeva.
11: Sì, si sapeva, ma anche Allegri annuncio. Anche Allegri al Napoli si sapeva, però ancora non è ufficiale.
12: Annuncio deve... Vobis.
11: Annuncio Gaudio, Magnus Gaudio. Aspettiamo anche Max Allegri, dovrebbe essere ufficiale in settimana. Si attendeva la risoluzione dal Milan, che sta un po' tardando perché non ci si è messi troppo d'accordo sulla buonuscita, cose che possono capitare. Ma al netto di questo, Gennaro Gattuso, ultimo ora Sky Sport 24, che riportiamo per completezza, anche perché noi qua siamo in diretta e abbiamo anche un occhio su Sky Sport, un occhio sulle agenzie. Non dovrebbe sfuggirci nulla, poi a volte ci sfuggono le cose, però non dovrebbe sfuggirci nulla. Gennaro Gattuso ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, è uscito il comunicato ufficiale. Quindi diciamo che per le big si sono sistemate tutte, mi pare di sì, a occhio e croce. Mi pare di sì, tra conferme, novità assolute, Ruben Amorim e altro, manca solo il Napoli che deve annunciare Max Allegri, ma prima occorre risolvere il contratto con il Milan e ragionare su questa buonuscita. Credo che l'accordo l'abbiano trovato, ma ci è voluto un po'. Allora, i vostri messaggi, come sempre, mi... esaltano, mi gasano, dai. Carnevali, tanto esaltato per effettuare una plusvalenza da 12 milioni, deve aspettare che Elkan effettui un aumento di capitale. Per il primo colpo dobbiamo aspettare il 31 agosto? Antonio da Caserta, un po' di pessimismo cosmico probabilmente. No, quello no. Allora, l'aumento di capitale al momento non è in programma e non ci sarà. Quindi Elkan è stato abbastanza chiaro nei giorni scorsi, nelle riunioni scorse, cavatevi da soli, io negli ultimi anni... soldi ne ho messi, sono stati spesi male, problema loro, problema adesso vostro, perché adesso io non ne metto più, quindi vi attaccate. Fate il mercato con quello che avete, avete una rosa XL, dovete tagliarla, vendete chi avete in rosa e con quei soldi comprate. Questo è detto un po' meglio, perché non l'ha detto proprio così. Così sembra il mercato di Porta Palazzo, per chi non conoscesse qui a Torino, una zona abbastanza interessante. Sì, non è male, devo dirci, si trovano prodotti di ogni tipo, diciamo, frutta e verdura soprattutto. Ma al netto di questo, il succo del discorso è stato questo, quello di John Elkan a Carnevali. Carnevali non è che si è messo a piangere o ha detto no, così no, si è rimboccato le maniche e ha detto si inizia a lavorare. Quindi vediamo cosa farà, non c'è possibilità di fare colpi da 80 milioni, 100 milioni, lo abbiamo detto, si ragiona su giocatori che si possono prendere a determinate cifre, non troppo alte, garanzie, perché Carnevali si gioca molto in questa sessione, che deve essere diversa rispetto all'ultima e alla penultima. Si gioca tanto, deve rinforzare, deve tagliare, deve contenere i costi, deve fare tutto questo in due mesi e deve farlo appena arrivato. Non è semplice, però ragazzi, la Juve non è una barzelletta, alla Juventus poche cose sono semplici. Se non hai un centrocampo forte, ne risente tutta la squadra, scrive Gianni. Secondo me il centrocampo della Juventus, se rimane Thuram e rimane così, non è messo malissimo. È chiaro che uno come Goretzka, uno come Bernardo Silva ti farebbe comodo, alla faccia. Non puoi più prenderli, evidentemente. E quindi devi ricalibrarti. Se ci sarà, magari per il centrocampista non si faranno degli affondi adesso, ma magari si aspetta... e magari nelle ultime settimane di mercato esce fuori qualcosa. Al momento, vi dico, non è una priorità il centrocampo, però sappiamo che nel centrocampo le cose cambiano. Pier da Treviso, ma il mercato è pieno di ottime opportunità, bravo. Pellegrino è più scarso di Sorloth, Gila è più scarso di Kim, che sì è peggio di... Io che sì non lo voglio più sentire, ragazzi. Sono 10 anni che si parla di che sia la Juve, solo perché ha fatto un gol. Che sì è peggio di Kop? Peggio di Kop? No. Peggio di Kop? Non so quanti, Lukumi Lucumi, tra l'altro, c'è una clausola da 28, ci sono ragionamenti in corso con il Bologna. Io non so bene quale sia l'intenzione adesso della Juve. Secondo me non può fare Muremovic Lucumi. Entrambi sono nel mirino. Forse ora che c'è Carnevali, pochino si sta spostando il peso della Juventus un pochino più verso Muremovic. Però teniamoci anche Lucumi, hai fatto bene a menzionarlo, caro Pierre. Insomma, la squadra più forte si può fare così, con alcune cessioni, e già miglioriamo. Sono d'accordo con te, è questo che deve fare la Juventus. Cedere bene e comprare chirurgicamente giocatori, garanzie, non puoi sbagliare, giovani, possibilmente italiani. Questo sarà il mercato della Juventus. Vi piace? Fantastico. Non vi piace? Purtroppo è così. E non ci si può fare nulla, a meno che non ci mettiamo tutti d'accordo, facciamo una ricapitalizzazione tra di noi, mettiamo tutti 100 euro, sto scherzando ovviamente. Queste sono le strategie del mercato di quest'estate. Questo è dopo due sessioni completamente sbagliate. Ciao Alberto, tutto giusto, ma siamo sicuri che Carnevali e Ottolini sappiano seguire questa strategia? Io credo di sì, a Sassuolo e Genoa puoi far crescere i profili su cui hai scommesso, anche se falliscono qualche partita. Alla Juventus non è permesso, tutto più difficile. Diego, d'accordissimo, d'accordissimo. Questa è una delle questioni più delicate da gestire. Cioè, al Sassuolo puoi anche concederti qualche minimo errore, però devi comprare bene, ragazzi, e devi riuscire a cedere bene. Cedere bene lo ha fatto Carnevali, ha sempre ceduto molto bene al Sassuolo. Comprare anche, perché si è ritrovato poi dei giovani interessanti, dei giocatori anche magari non giovanissimi, che poi ha rivenduto. Quindi io ho fiducia in quello che può fare, nell'operato di Carnevali. È vero che tra Genoa, Ottolini, Sassuolo, Carnevali e Juve cambia tanto a livello di pressione. Ma Elkan l'ha preso per fare quello che faceva il Sassuolo, chiaramente adattato a un mondo come quello Juve, con tutte le differenze del caso, con le pressioni del caso, con cifre un pochino più alte, perché è normale che sia così, ma il lavoro deve essere quello che faceva al Sassuolo: comprare bene, valorizzare e vendere ancora meglio. Questa è la sfida di Carnevali, ce la farà? Nelle prossime puntate lo capiremo, perché purtroppo oggi non si risolve nulla, però nelle prossime settimane qualcosa succederà. 14:31, torniamo? Sì, torniamo, non è che vi lasciamo così appesi. Tra pochissimo abbiamo anche un ospite, tutti i vostri messaggi, i vocali, e poi vedremo cosa succederà. Oggi non credo che ci saranno novità sostanziali sul mercato, però mai dire mai. Torniamo tra poco. Ciao.
10: L'ora della vecchia signora.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai 16esimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata due ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i 16esimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol un palo per lui, che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali, che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi, che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria, che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto, ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani, non senza fatica, agganciano quindi l'Austria, quota 3 punti al secondo posto del girone J, dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio, con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. L'ora della Vecchia Signora.
13: ...14.37, ben ritrovati in diretta nell'ora della Vecchia Signora. Vecchia, ma fa buon brodo, almeno speriamo che lo faccia il mercato con Giuntoli al timone. Siamo in attesa di capire quali saranno. Boga non vale, perché io non lo, non so se lo volete considerare, però Boga,
11: Ho detto Giuntoli.
13: Carnevali. A volte capita. Scusa, è il caldo. Ho acceso adesso il condizionatore perché picchia forte qua a Torino, picchia forte un pochino ovunque. Per capire anche in che direzione andrà. Abbiamo provato a tratteggiare un po' le strategie, le idee, le priorità, i profili che interessano a questo nuovo corso juventino, quelle che invece magari in questo momento sono le operazioni non più considerate prioritarie, come Sorloth, e forse anche come altre, centrocampista ad esempio. E in tutto questo c'è un mondiale che ci sta regalando gioie tra virgolette, perché non essendoci l'Italia non si vive con quel trasporto degli anni d'oro, però ci sta regalando comunque qualche indicazione sicuramente dello spettacolo e anche magari qualche accenno, qualche situazione da mercato. Parliamo un po' di tutto, perché ce lo possiamo permettere, con Francesco Vitale ai nostri microfoni. Ciao Fra, benvenuto.
14: Buonasera a te Alberto, grazie dell'ospitalità e ben ritrovato sulle frequenze di Radio Bianconera, e ovviamente un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
13: Grazie a te, ti seguiamo anche su TMV, sui tuoi social, sei molto attivo su Facebook, ma non soltanto, insomma, intervieni in diverse trasmissioni, podcast. Io approfitto della tua competenza, insomma, io partirei un attimo dal mondiale, siccome è giusto anche ogni tanto allargare i nostri orizzonti. So che i nostri ascoltatori sono molto affezionati alle cose juventine, però volevo chiederti così in apertura, qual è l'immagine che ti ha colpito di più di questo mondiale fino ad ora e la cosa che invece non riesci a digerire, così?
14: Allora, diciamo che qui è molto facile rispondere, perché poi io sinceramente non me l'aspettavo. La cosa che mi ha colpito di più è un ragazzo che a breve, tra qualche giorno, compierà 39 anni, che continua ancora a dispensare calcio incantandoci tutti, perché poi quello che ha fatto Leo Messi, è vero che di fronte aveva l'Algeria e l'Austria, però io sinceramente neanche nel più lontano dei pronostici potevo immaginare che dopo due gare lui fosse già quota 5 gol, ma soprattutto poi, al di là di ciò, continua a incantare, perché comunque il primo e il terzo gol con l'Algeria sono di pregevole fattura. Ieri invece ha giocato una partita gestendo le sue forze, le sue risorse anche all'interno della gara stessa.
13: È vero.
14: Mi ha colpito molto questo e sinceramente, guarda, io ti dico la verità, perché tutti quanti ci siamo fatti una griglia di partenza prima del mondiale. Io l'Argentina, vuoi perché l'ha vinto 4 anni fa, vuoi perché secondo me ci sono sulla carta nazionali più forti, vedi soprattutto la Francia e la Spagna, io non, l'Argentina non la mettevo tra le favorite. Invece mi ha colpito
13: il
14: molto
13: fattore
14: la
13: spensieratezza.
14: La spensieratezza, il fatto che non giocano più con questa pressione di doverlo vincere per forza e che Messi abbia tutto sulle spalle, che lo deve vincere a tutti i costi. E io credo che qui, se tutto dovesse andare per il verso giusto per gli argentini, ci troveremo davanti a qualcosa di epocale, perché poi si è aperto un altro tema, sia sui miei social ma che anche su altri canali social. Vale a dire che se Messi dovesse vincere il secondo mondiale, il primo vinto a 35 anni, il secondo a 39 anni, qui non ci sarebbe più da dire niente nei confronti di nessuno e paragonarlo ad altri giocatori stratosferici che hanno costituito la storia del calcio, perché poi sta distruggendo tutti i record. Con più partite non è escluso neanche che batte il record di Just Fontaine di 13 reti nella competizione. Sarà difficile, però comunque
13: è sulla buona strada fino ad ora.
14: È sulla buona strada, perché comunque la media è pazzesca. E la fotografia negativa invece, perché mi avevi fatto anche questa domanda, ti dico il trattamento riservato nei confronti di Cristiano Ronaldo, perché comunque qua stiamo parlando di due GOAT, due eccellenze del calcio. E secondo me è brutto il trattamento mediatico che ha subito, non ultimo da Ibrahimovic, perché un professionista della sua levatura magari dovrebbe pensare a lavorare per il Milan, a fare il suo lavoro, invece dispensare critiche a Cristiano Ronaldo è proprio una brutta cosa, perché ci sta che tu puoi pareggiare la prima con il Congo, o meglio, non ci sta, però un'analisi oggettiva verrebbe da dire che lì è andata male tutta la squadra, criticano Vigna, perché non... Non criticano tutti gli altri, perché poi se Ronaldo non è assistito, al di là che l'avversario possa essere il Congo, poi difficile diventa difficile segnare anche contro qualsiasi squadra.
13: Certo.
14: Quindi secondo me è il trattamento. Io aspetterei la partita con l'Uzbekistan, dove magari, chissà, sfodera anche lui una tripletta, questo non possiamo saperlo, perché poi Ronaldo, se lo tocchi nell'orgoglio, è uno che reagisce.
13: Mi
14: e
13: ricordo.
14: Io non accetto mediaticamente parlando il fatto che dicono è finito da 4 anni. Evidentemente questa gente non vede le partite, perché per quanto le persone lo possono considerare un trofeo minore, cioè vi ricordo che questo signore non molto tempo fa in Nations League ha permesso al Portogallo di battere la Germania e la Spagna, non le ultime arrivate, segnando e determinando. Ha vinto la Saudi League da capocannoniere, che per carità non sarà il miglior campionato al mondo, ma anche Messi gioca in America.
13: D'accordissimo. Forse eccoci, ora ti sento di nuovo. No, stavo dicendo, sono d'accordissimo sulla tua analisi su Cristiano, direi.
14: Sì, e poi per quanto riguarda invece spunti di mercato, perché il mondiale
13: regala anche qualche sorpresa.
14: C'è la bellissima storia, insomma, del portiere di Capo Verde, Bozigna, che poi già ha trovato un ingaggio, perché andrà a giocare nel Siviglia. Quindi insomma i mondiali poi ci riservano anche queste situazioni qua. Poi se vogliamo estenderlo a tematiche di casa Juventus, anche uh-huh. magari se l'avversario era di basso cabotaggio, a me fa piacere la tripletta di Jonathan David, perché è vero che la partita era il Qatar, però se poi comunque fai comunque tre gol a livello di morale ti fa comunque bene. Peccato però magari che lì in quella circostanza, sempre collegandolo sul fronte Juve, c'è stato l'infortunio di Zuleta e il Sassuolo, che era un obiettivo di mercato mm-hmm. che se tutto andrà bene ne avrà per 5-6 mesi e bisognerà vedere poi come torna.
13: Eh sì, hai detto bene.
14: Del Sassuolo, scusa.
13: Scusami, del Sassuolo chi?
14: Conè del Sassuolo.
13: Ah, Conè, sì, Conè, è brutto infortunio, sì. Jonathan David, bisogna un attimo capire poi che tipo di idee avrà la Juve e quindi Carnevali, perché era in partenza, adesso con l'arrivo di Carnevali magari le cose sono cambiate, molto dipende anche dal mercato che avrà, dalle richieste che arriveranno, essendo un parametro zero, se arrivano delle richieste a 20-25 milioni credo che la Juventus le prenderà in considerazione, per poi virare su un altro profilo. Senti, Fra, tu da fuori, da Roma, che idea ti sei fatto della scelta di Carnevali, la bocciatura di Comolli dopo un anno e qualcosa scarsi? Insomma, una Juventus che sta cambiando faccia più volte, lo ha fatto con la panchina, passando da Allegri a Thiago Motta, a Tudor, a Spalletti, lo ha fatto a livello dirigenziale, arriva bene, Giuntoli, insomma, adesso non te li elenco tutti, però una Juventus che sta cambiando pelle, forse anche tanto troppo, per ritrovare e cercare se stessa.
14: Ma guarda, io ti dico, ma questo non lo dico solo io, poi credo che non lo dica, non è a Roma, non solo a Roma, a Torino, ma in tutta Italia, sì. E siamo unanimi su questo, vale a dire che era inevitabile una separazione con Comolli, perché certo. La dirigenza francese della Juventus ha fatto oggettivamente molto male. Poi io sono sempre contrario a queste situazioni andate ad incastrarsi in base agli algoritmi, quindi di conseguenza questa io credo che è la scelta che si augura, non so te ma credo anche te, che si auguravano tutti i tifosi della Juventus.
13: Sì.
14: Perché per quanto riguarda invece Carnevali, secondo me è una scelta azzeccatissima, poi mm-hmm. insomma eventualmente ce lo diranno i risultati, perché poi sono gli stessi risultati che determinano il valore di un dirigente piuttosto che altro, nel senso che poi anche Giuntoli era arrivato da Napoli con un pedigree molto importante,
13: vero.
14: Però magari non ha trovato gli incastri giusti, la situazione giusta, però secondo me Carnevali è il nome giusto, perché è giovane, mm-hmm. perché è capace, perché comunque ha fatto un'esperienza di tanti anni al Sassuolo, dove è più difficile fare calcio, perché tu comunque mm-hmm. lì devi andare a trovare giocatori, valorizzarli e portarli a un certo livello, e soprattutto poi è uno che ha un'immagine da Juve, perché comunque la Juve tiene anche conto di questo,
13: certo.
14: L'immagine soprattutto lì alla Juventus è tutto, quindi secondo me è una scelta buona, che io appoggio in pieno.
13: Mm-hmm. Adesso poi chiaramente servirà il giudizio del campo, dei primi colpi, però anche io sono d'accordo, c'era bisogno di un cambiamento, e forse tra le possibilità Carnevali è la migliore, quella con più esperienza diretta in Serie A, a capo di quello che può essere un progetto ambizioso e interessante, in cui si punta sui giovani, il Made in Italy, insomma ci sono tutti i presupposti affinché si vada in una certa direzione. Poi è chiaro che bisogna andarci, bisogna che anche il mercato vada nella stessa direzione. Fra, ti chiedo se ti ha sorpreso un po' l'evoluzione, l'epilogo della storia di Vlahovic con la Juventus, ti aspettavi qualcosa di più, di diverso, ti aspetti che si possa reperire qualcosa?
14: Ma guarda, a me questa situazione, poi lo dicevo proprio a TMV Radio che tu hai citato in apertura, sì. Perché ne abbiamo parlato, è una situazione che non mi piace, perché è comunque un continuo braccio di ferro che va avanti da troppo tempo, mm-hmm. un continuo tira e molla che non si chiarisce se va via, se resta, le offerte, e sinceramente per come io ero stato abituato esternamente a vedere la Juventus nel corso della sua storia ultracentenaria, non è una situazione da Juventus, mm-hmm. perché comunque non è il giocatore che mette sotto scacco e che ricatta la Juve, storicamente parlando, perché poi sai, a me piace molto fare a Marcord, ma se mi viene in mente il periodo che c'era Luciano Moggi, che era un dirigente vero, poi magari possiamo discuterlo per altre cose, ma a livello dirigenziale penso che nessuno gli possa dire niente. Luciano Moggi in determinate circostanze, quando per esempio c'era da cedere Vieri, lo cedeva senza problemi,
13: esatto.
14: Era uno che neanche aspettava lì magari è stato un errore, ma l'ha ceduto comunque all'Arsenal. Invece qui ci troviamo dopo 4 anni, dopo una sola Coppa Italia vinta con 68 gol, che poi non sono stati la maggior parte determinanti, a dibattere sul fatto se è giusto tenere Vlahovic o meno, quando magari in passato uno come Vlahovic gli avrebbero subito fatto fare le valigie.
11: Certo, assolutamente sì. È un po' cambiato, permettimi, è cambiata sicuramente la Juventus, la dirigenza, sono cambiati anche i tempi in cui un giocatore a parametro zero ti chiede il bonus alla firma, perché 20 anni fa, 30 anni fa non succedeva, o succedeva era una cosa molto più ridotta. Adesso ci si arroga il diritto di chiedere un bonus di 10, 15, 20 milioni alla firma, che diventa poi una specie di ricomprami il cartellino. Sono abitudini che oggettivamente secondo me non fanno bene al calcio, però ormai sono radicate, perché funziona così con Rabiot, funziona così con Vlahovic, funziona così con
14: no,
11: tutti.
14: No, ma è una cosa bruttissima. No, ma hai detto bene te, perché per esempio magari io adesso vado attivo la mia memoria.
11: Sì.
14: Prima accadeva, ma accadeva raramente.
11: Sì.
14: E accadeva con grandi giocatori, nel senso, mi viene in mente quando per esempio a parametro zero McManaman andò dal Liverpool al Real Madrid e lì comunque presero una commissione.
11: Sì.
14: Ma stai sempre parlando di un grande giocatore.
11: Certo, certo.
14: Cioè, invece qui è diventato un malcostume.
11: Esatto.
14: Che chiunque vada in scadenza,
11: esatto.
14: Poi
11: anzi,
14: il procuratore vuole i soldi di commissione.
11: Sì, sì,
14: e
11: sì.
14: Anche tanti.
11: Esatto, si fa quasi a gara ad andare in scadenza per poi andare dove si vuole e prendersi il bonus, che si gestisce, come in questo caso Vlahovic, in famiglia, perché non ha più il procuratore.
14: Poi c'era per esempio Ibrahimovic che non andava in scadenza, ma comunque il modo di far fare commissioni a Raiola lo
11: sì, altro che, è vero, verissimo. Purtroppo ormai si va in questa direzione, quindi bisogna prenderne atto. Ha fatto secondo me bene la Juventus a dire no grazie, poi vediamo se i discorsi si apriranno, ma sarà una cosa di magari futuro, lo vedremo tra un po'. Adesso probabilmente i tempi non sono maturi. Fra, è stato un piacere condividere con te questi minuti. Ci sentiamo presto, buon lavoro, ti seguiamo sui social. Ricorda magari i tuoi riferimenti ai nostri ascoltatori.
14: Allora, i riferimenti li hai detti giustamente bene in apertura e sono chiaramente la consorella di MV Radio, di Radio Bianconera.
11: Sì.
14: Sabato e domenica con Susanna Marcellini all'interno del contenitore Guelfi e Ghibellini. E poi per quanto riguarda il resto, mi trovate su tutti i miei canali social, come stavi dicendo giustamente te Alberto, soprattutto sulla pagina di Facebook, che è quella più trafficata.
11: Lo so, la seguo, la seguo.
14: Tanti follower e tante polemiche.
11: Esatto.
14: Stavo mettendo proprio un post sulle dichiarazioni di Ibrahimovic, quindi chi ci volesse andare...
11: Calde, caldissime, appena sfornate.
14: Calde, caldissime e pepate a
11: bene, come piace a noi. Grazie Fra, è stato un piacere, a presto, buon lavoro, buon pomeriggio, ci sentiamo presto. Ciao, Francesco Vitale ai nostri microfoni per parlare un po' di tutto, non ci siamo fatti mancare nulla, neanche una spruzzatina di mondiali, normale, giusto che sia così. Allora, con i vostri messaggi direi di andare da Pasquale, da Palermo, che è stato il primo a scriverci, quindi in rigoroso ordine di invio. Allora, buon pomeriggio Alberto, a proposito del portiere inviterei la dirigenza a pensarci bene prima di cambiare Di Gregorio. Purtroppo qualsiasi portiere dovesse arrivare, anche il più bravo al mondo, il problema non verrebbe risolto, perché purtroppo i portieri che hanno un allenatore come Spalletti rimangono inoperosi per gran parte della partita e poi capitolano all'unico tiro in porta. Succedeva la stessa cosa al Milan di Sacchi, per esempio, che pur continuando a cambiare portiere spessissimo prendeva gol sull'unica azione avversaria. Meglio tenersi Di Gregorio e investire in altri ruoli. Questo è il messaggio, più che altro il consiglio di Pasquale, che mi sembra che abbia molta esperienza calcistica e quindi se la sente, facendo un parallelismo anche con quel Milan che anch'io ho visto giocare, anni 90, roba fantascientifica, il Milan di Capello, di Sacchi prima e poi di Capello, parla di, insomma, magari non tutta questa necessità di cambiare portiere. Per me invece un portiere d'esperienza ti aiuta anche nello spogliatoio, ti aiuta a guidare la difesa, ti aiuta a fare tante cose e magari ne trovi anche uno, adesso non a quel livello, però io mi ricordo grandi portieri come Buffon che sapevano anche essere determinanti sull'unico tiro in porta della partita, quando c'era, alcune volte sbagliava anche lui, però normalmente si riesce anche magari a trovare il portiere di qualità, d'esperienza, che riesce anche a essere determinante sull'unico tiro in porta. Ciao Alberto, vero da Lucca, io non mi aspetto più nulla di eccezionale dalla società dopo troppi anni di delusioni, ti farò come sempre, a prescindere. Sei un po' rassegnato Valerio, non mi ricordavo di te così. Avanti, dai, su, qualcosa arriverà ragazzi, non è che possiamo fare la prossima stagione con questa rosa, quindi animo, bisogna solo avere un po' di pazienza perché qualcosa sicuramente arriverà. Anche quest'anno non si parla di centrocampisti forte, e questo l'abbiamo forse già letto, un grosso errore, scrive Gianni. Bentornato Alberto, dopo tre ore eccoti. Vlahovic
13: la porta è ancora socchiusa, ma se tira vento, caro Vlahovic, la porta sbatte, soprattutto si chiude. Intanto blindiamo Bremer. Terry, allora su Bremer credo che la Juventus abbia delle idee. Io credo che prenderà in considerazione delle offerte dai 50 in su, c'è la clausola fino alla prima settimana di agosto, però a prescindere, anche se non sarà fatta valere la clausola, offerte da 50 in su credo che li possa valutare, sarebbe un'ottima plusvalenza, soldi da reinvestire. Però se il giocatore non vuole andare via, non credo che sia la Juventus a forzare la mano, quindi molto dipenderà in questo caso dalle offerte che arriveranno, che tipo e quale cifra arriverà. Se ne è, Carnevali, allora, il mercato, sì, l'abbiamo già letto, allora, tutto giusto, siamo sicuri, questo l'abbiamo già letto, ciao Bomber, allora mettiamo l'anima in pace, se non ci sono i soldi arrivano giocatori di seconda e terza scelta e sarà un anno da soffrire. No, Luis, secondo me non sarà un anno di sofferenza, sarà un anno in cui bisogna vedere le idee chiare. Qual è l'obiettivo della prossima stagione? Vincere il campionato? No. Qual è l'obiettivo della prossima stagione? Fare meglio del sesto posto? Sì. Quale può essere l'obiettivo? Entrare in Champions. Questo è l'obiettivo della prossima stagione. Si costruisce una rosa per andare in Champions League. Però per andare sicuro, non che all'ultima giornata si perde con la Fiorentina, no, però non si va. Allora, si costruirà una rosa per andare in Champions League. Questo sarà l'obiettivo della prossima stagione. Può piacere, può non piacere, così sarà. E questo sarà l'obiettivo. E senza fare troppi giri parole e retorica, lo scudetto, non lo scudetto, dobbiamo fare, dobbiamo andare. L'obiettivo è la Champions League. Si giocherà anche l'Europa League, chiaramente, cercando di vincerla. Però l'obiettivo è entrare in Champions. Questo è l'unico vero grande obiettivo della prossima stagione. Facile fare i fenomeni con la protezione del signor Infantino. Messi avrebbe un gol se l'arbitro avesse usato il regolamento. Quello ero su tutta la vita. Scrive Bonni, che te la sei legata al dito con Messi, caro Bonni. Buon pomeriggio Alberto e all'ospite al telefono. Una domanda a entrambi, rispondo io. Che ne pensate dell'ex... dell'ex next gen, questo ragazzi questo però è un tranello, un trabocchetto dell'ex next gen Comenensia, me lo ricordo, Livano Comenensia, e poi le dichiarazioni di Koeman su Malen, ci metto anche il Cialanoglu sul livello della Serie A, livello della Serie A scarso, hai ragionissima. Malen credo che non sia quello che abbiamo visto nelle ultime partite dell'Olanda, perché altrimenti deve mettersi le mani nei capelli, gli altri correvano, lui camminava. Ma al netto di questo, credo che possa ancora fare qualcosa Malen, se mai Koeman lo metterà in campo, perché ormai con Somerville che fa il Somerville, Gakpo che fa il Gakpo, eccetera, e compagnia bella, non so poi quanto spazio, anche Brobbey che ha fatto doppietta nell'ultima partita, non so poi quanto Malen troverà spazio, però ragazzi, a prescindere da Malen, Yıldız spazzato via, Cialanoglu inguardabile, altri giocatori che insomma giocano in Serie A, non benissimo. A me sembra che all'estero ci si muova a altri ritmi, a un altro livello. Non so se siete d'accordo. E di Comenensia, me lo ricordo. Mi ricordo che lo trovai proprio davanti al J-Medical per le visite mediche. Comenensia era un prospetto. Adesso non è che un gol ai mondiali, per difficile che sia, per storico che sia, ti possa cambiare la carriera. A meno di... Però è un giocatore... Insomma, può dire la sua, non credo alla Juve, però può dire la sua. Alessio da Bollate, io invece penso esattamente il contrario, il portiere forte è quello che subisce un tiro partita e te la para. Sì, ma la Buffon, che è capitato anche, abbiamo visto centinaia di portieri che messi sotto pressione fanno 10 miracoli in una partita, poi magari prendono 3 gol, ma i veri campioni tra i pali sono quelli che stanno inoperosi, magari 80 minuti, poi l'unico tiro fanno il miracolo e salvano. Sono d'accordo, nelle grandi squadre il portiere ti fa la differenza su 1, 2, 3 tiri. È raro che una grande squadra subisca 10, 12 tiri, è raro. Poi capita, però è raro. Quindi il grande portiere in una grande squadra, quello deve fare di mestiere. E io mi ricordo un Buffon che proprio quello faceva. Poi capitavano partite anche in cui la Juventus subiva di più, giocava più in difesa, e quindi capitavano le partite in cui dovevi fare 7, 8 tiri. Però normalmente... quando giocavi con Lecce, quando giocavi col Sassuolo, eccetera, un paio di tiri in porta. È lì che faceva la differenza il grande portiere, ed era lì che la faceva Gigi Buffon. Sognando il grande colpo, Scacca Barozzi a centrocampo, aspettiamo e speriamo con fiducia in Carnevali, scrive Giovanni dal Brasile, un omonimo, però sì, Giovanni, aspettiamo, non possiamo ancora giudicarlo. Allora, abbiamo un vocale per chiudere in bellezza con Manuel, dai, vabbè, dai, almeno già ci siamo. Sentiamo, sentiamo.
15: Salve, sono Marcello da
13: Ciao.
15: Pesaro.
13: Ciao.
15: Io volevo fare questa considerazione.
13: Vai.
15: Ma la Juve, avendo lo stadio, avendo investito nello stadio,
13: sì,
15: cosa gli ha portato di giovamento? Il fair play è uguale agli altri, gli acquisti li può fare come gli altri, e non c'è nessuna differenza. Si pensava che avere lo stadio nostro di proprietà ci faceva guadagnare milioni di euro tutti gli anni, invece sembra che non è cambiato niente rispetto al potenziale di acquisto.

0: partita che entrano nelle tasche della Juventus. In terzo ci sono tutti i correlati e quindi il museo della Juventus e tutta l'area della Continassa adiacente allo stadio, merchandising eccetera eccetera che gestisce la Juventus. Quindi ti posso dire che lo stadio di proprietà è stato un grande investimento da parte della Juventus che ha portato tanti soldi. Purtroppo il fatturato si è impennato e la Juventus lo ha cavalcato comprando Ronaldo, investendo tanto, quando c'è stata poi la chiusura degli stadi e lì ti è mancata una vena economica importantissima che non hai potuto sfruttare, sulla quale ti basavi per Ronaldo e non soltanto, e quindi lì hai dovuto ridimensionarti e tuttora paghiamo ancora probabilmente un po' di quelle conseguenze. Un minuto dopo le 15, quindi noi ci salutiamo con questa disamina sullo stadio della Juventus. Un saluto a voi che ci avete seguito, che è intervenuto Manuel in regia e Frank che arriva tra pochissimo. A domani, ciao.
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Daconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Daconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Daconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
4: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
5: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
4: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore, almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
5: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
4: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Oh, buon pomeriggio, sigla un po' lunga, come mai Emanuel?
1: No, è che la macchinetta stava finendo di tostare. Scherzo.
0: Allora, la macchinetta del caffè è andata un po' lunga e anche Emanuel è andato lungo. Buon pomeriggio, popolo bianconero. Si parte con questa prima puntata della settimana, mercato ovviamente centralissimo. Devo fare i complimenti a un nostro collega di Radio Bianconera, che è ovviamente Quint, che ieri a latere dell'elezione del presidente FIGC è riuscito a fare un gran bel colpo, perché ha intercettato Giovanni Carnevali, il quale, vi leggo testualmente, ha detto: stiamo lavorando per Colomoni. Allora vi chiedo, è l'uomo giusto? È l'uomo che può risolvere i problemi di questa Juve? Poi ci sono tante altre situazioni. In questo momento lo stallo del portiere a me personalmente preoccupa un pochino, perché Alisson è distante, il Dibu Martinez in questo momento gioca al mondiale, e quindi i nomi che si fanno sono quelli che conosciamo tutti, quindi Vicario, poi c'è, arriva, no, adesso la leggi,
1: arriva carne.
0: Il nome è molto molto interessante. Il problema è che l'Atalanta, uno, vorrebbe 50 milioni, due, sembra proprio che il nuovo allenatore, che ovviamente e Sarri, lo abbia bloccato. E secondo me la cosa del portiere, non voglio dire che sia preoccupante, però è una delle pedine fondamentali, e quindi Carnevali dovrà dare un input di livello. Ricordiamo sempre che entro il 30 giugno la Juve deve fare questi 12-13 milioni di plusvalenze. E attenzione a Miretti, perché dico questo? Perché seguito al Bologna, e Miretti con un'eventuale cessione sanerebbe questo tipo di problematica. E quindi seguito da Sartori, che lo apprezza, vedremo cosa succederà. La realtà è che in questo momento il mercato è abbastanza fermo. Quindi le vostre opinioni, le vostre idee, i vostri pensieri a riguardo, sapete come raggiungerci. C'è già su Twitch qualcosa, Angela Juve, come sempre presente Franco, un grande abbraccio, grande Quintiliano e anche Claudia, tantissimi complimenti a entrambi. Allora, di tutto ciò e di tanto altro parliamo con un ospite graditissimo, Alessio Tacchinardi, ben trovato.
2: Ciao, ciao, grazie mille, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Alessio, ieri con una nostra esclusiva di Radio Bianconera abbiamo intercettato Carnevali, il quale ci ha detto: stiamo lavorando per Colomoni, è la pedina giusta per l'attacco?
2: Ma guarda, a me Colomoni mi è sempre piaciuto, indipendentemente dalla non bella stagione al Tottenham, anche se poi onestamente ha fatto un po' fatica a tutti, giocava anche in una posizione particolare, però sul campo Colomoni a Torino secondo me ha sempre fatto bene. Non è sicuramente un giocatore super carismatico, no? Un leader, una persona che trascina, però sa il fatto suo, nel senso che si fa rispettare, è un giocatore importante, ha qualità, sa giocare là davanti. A me è un giocatore che piace, onestamente dico sempre le cose che penso, e lui mi sembra un giocatore da Juve, un giocatore che ci può stare alla grandissima. Certo è che è un giocatore che poi, dovesse mai prenderlo, deve crescere ancora di più di personalità, di carisma, però è anche vero che mi auguro che in questa squadra entrino giocatori di carisma, entrino giocatori di spessore. Colomoni secondo me è un ottimo profilo.
0: Senza dimenticare Alessio che quando ha fatto sei mesi alla Juve, assist, gol, si è integrato benissimo, E quindi insomma potrebbe essere ovviamente un giocatore per così recuperare un attacco che ha segnato pochissimo. Però
2: un, attacco che è stato veramente
0: disastroso
2: la passata stagione. E secondo me se ci fosse stato in quei sei in mano si va da nessuna parte, ma se ci fosse stato Colomani la passata stagione in Champions League ci arrivavi, perché adesso quando sento no, dei che gente sale sul carro per David, onestamente mi fa sorridere. Io penso che David sia un giocatore non da Juve, l'abbia dimostrato sia mentalmente, fisicamente che tecnicamente, anche se poi tecnicamente cuce benino il gioco, ma non è un attaccante da Juve. Colomani sì, mi auguro però che si metta vicino con Colomani, esatto, un altro bel attaccante, perché la Juve ha bisogno. Io ripeto, io ho avuto la fortuna di indossare quella maglia per 11 anni e posso dirti che le squadre si fanno quei campioni là davanti, quei mezzi giocatori no, ma ci vogliono grandi giocatori. Poi non puoi prendere Holland perché costa un attimo,
0: ovviamente,
2: però andare, cioè se mi devo svenare, ecco un consiglio che faccio a Carnevali, se mi devo svenare lo faccio là davanti e da là poi costruisco la squadra, perché poi alla fine la Juve là davanti ti determina come giocare, ti determina anche nella partita magari difficile come ti può sbloccare una partita in un secondo, e quindi sono terribilmente importanti gli attaccanti.
0: E abbiamo visto quest'anno nelle partite in cui trovi blocco basso, difese chiuse, problemi, non hai l'attaccante capace di scardinare e portare a casa i tre punti, quindi assolutamente concordo con te. Mi dici cosa pensi della situazione Vlahovic e eventualmente di Sorloth? Io ho questo pensiero, aiutami tu. Secondo me Sorloth, che in questo momento è in stand-by perché l'Atletico Madrid chiede veramente tanto, 30 milioni, non sarebbe un upgrade, non sarebbe un miglioramento pazzesco rispetto a Vlahovic, però c'è la situazione Vlahovic, per cui la Juve farà ancora un tentativo da quello che mi risulta, però la tua idea su questi due numeri 9?
2: Allora, parto da Sorloth, che secondo me è un giocatore, non è sicuramente un fenomeno, ma un ottimo giocatore, anche con la fisicità che nel nostro campionato non guasta. È vero anche che Spalletti non adora molto, no? Giocare palla alta o lavorare sulle seconde palle, ma molto, molto bravo, gli piace più cucire il gioco. Però è un giocatore là davanti che sui cross si può far male, soprattutto in un blocco basso. Secondo me lui è un giocatore importante. A me piace, mi piace perché è anche bello affamato, bello cattivo, è un giocatore di personalità. Per quanto riguarda Vlahovic, mi sono espresso anche poco tempo fa, io mi auguravo che Vlahovic andasse incontro alla Juve, è vero che poi ognuno deve fare il suo lavoro, guarda i suoi interessi, però insomma c'erano state delle aperture anche no, sui social sue, dicendo che andava a poter andare incontro, dava una mano, insomma Vlahovic viene da comunque campionati non di altissimo livello, però pagati tanti soldi, perché Vlahovic giustamente non è colpa sua, anzi ha fatto bene, ma è stato anche pagato molti soldi, quindi insomma il valore che sono pagato secondo me è alto, quindi la Juve ha fatto grossi sacrifici, l'anno scorso è stato infortunato tanto, anche se poi quando è entrato ha dimostrato di essere secondo me è un ottimo giocatore, quindi mi auguro, lo dico sinceramente, che Vlahovic possa andare un po' incontro alla Juve, ecco, possa andare un po' incontro, che si venissero un po' incontro, facesse un'apertura, non magari le mie idee, punto e sotto, va bene così, se no ciao. Perché? Perché comunque la Juve è andata incontro, ma poi soprattutto forse, vabbè, io sono forse, non sono ruffiano, ma sono anche un po' romantico, cioè mi ricordo quando era criticato, era fischiato, e poi invece dopo quando è cominciato a essere fatto applaudito, no, dal pubblico,
0: anche,
2: aveva avuto anche una bella sinergia con il pubblico, aveva anche dimostrato secondo me in quel cambio, no, di mentalità della tifoseria e la sua, di scrollarsi di dosso le responsabilità, le pressioni, ma diventare un giocatore d'aiuto, cioè uno che le va a sconfiggere, uno che le va a provare a superarle. E mi era sembrato che lui quello step lì l'avesse fatto. C'era anche una bella sinergia con la tifoseria, c'era tutto per poter fare il matrimonio. Poi invece, insomma, dopo io ho letto le dichiarazioni di Chiellini, ho letto le dichiarazioni del presidente dicendo che a quelle cifre lì può andare solo all'estero. Onestamente mi auguravo e speravo in un incontro dalle due parti e ci potesse un Vlaovic che aprisse un po' più le porte.
3: Chiaro.
2: Mi è sembrato un po' così. Quindi ti dico, ha delle condizioni vantaggiose Vlaovic, se no Sollo c'è un giocatore che mi piace.
0: E vedremo se questo incontro tanto strombazzato previsto tra ovviamente Vlaovic e Giovanni Carnevali avverrà. Tanti messaggi per te Alessio. Marco da Imola: Alessio, quanto ci mancano uomini come te. E poi Gianni dice: la società lo vuol capire che ci vogliono dei centrocampisti, io traduco, di peso, mettiamola in questo, in questa maniera.
2: Guarda, ringrazio per i messaggi, sono d'accordissimo, dagli uomini ci vogliono uomini Juve, uomini spessori, piuttosto che farne solo 2/3 massimo, ma giocatori con attributi, giocatori con personalità. La Juve l'ha dimostrato quest'anno, no? Molto molto chiaramente, non è per tutti, con Mainz, Debido, Pendato, sono stati stritolati dalla pressione, e però... giustamente io ho detto, ma si parte dall'attacco, perché è giusto partire secondo me dall'attacco, però in mezzo al campo ci vuole qualcosa di peso, ci vuole qualcosa di spessore, perché il centrocampo è timido, fa un po' fatica, deve crescere, non cresce, deve salire di gol e non sale di gol, di personalità e non sale. Ho visto l'altra sera, sì, onestamente non so può durare un campionato, non lo so, però a livello di spessore, a livello di scelte nel campo mi è piaciuto molto.
0: Guarda, sfondi una porta aperta, perché io personalmente, ma insomma qui a Radio Bianconero parliamo di centrocampo Juve da rinforzare da veramente da tanto tempo, da centrocampista che con quella maglia ha vinto tutto al mondo, Alessio, secondo te che Kefren Thuram è un giocatore da tenere o eventualmente con un'offerta giusta da sacrificare?
2: Guarda, lo dico malincuore, perché è un ragazzo che mi piaceva molto, ma non è riuscito a fare uno step successivo, cioè non è riuscito a mettere dentro qualcosa in più quest'anno, perché il primo anno le aspettative c'erano, ma non erano esagerate, secondo me gli ha fatto una buonissima stagione, e il salire un po' di livello, secondo me paga anche obiettivamente, inutile dire altro intorno, la difficoltà estrema, no? in quel centrocampo lì, perché se Thuram avesse vicino un giocatore super, secondo me salirebbe anche lui di livello. Insomma, la Juve, per me, per farla breve, cioè Alessandro Del Piero, quando è arrivato la Juve, che poi era un fenomeno assoluto, aveva dei punti di riferimento, degli uomini, dei leader di livello altissimo, certo. Quindi era aiutato a crescere, a migliorare, poi lui velocemente è salito. Qua tutti erano sulle spalle di Ildi, un ragazzo di 19-20 anni, quindi non c'è mai stato, no? Cioè, i leader che hanno aiutato Thuram, i Miretti e tutta questa gente che invece aveva bisogno di crescere, di salire di livello e non sono mai riuscito. Ha una buona offerta, ma deve essere comunque una buona offerta, io lo darei anche via. Ha una buona offerta, se devo, non dico regalarlo, ma svenderlo, ci penso. Cioè, sono molto sincero, se mi dici Thuram per Frattesi non lo faccio.
0: Certo. Però se arriva magari un'offerta da 40 è giusto che la Juve ci pensi.
2: Alessio, 40 lo do.
0: 40 lo dai. Siamo arrivati quasi alla fine, ancora una domanda, stiamo nei 10 minuti che mi avevi chiesto, abbiamo risolto anche il problema del telefono, quindi tutto bene.
2: Un disastro fatto, brutto tutto.
0: Però adesso a posto, no? Insomma, stai parlando con noi, quindi tutto a posto. Alessio, hai citato Alex Del Piero.
2: Sì.
0: Ma Alex Del Piero in società lo vedremo prima o poi, secondo te?
2: Ah, guarda, speravo che fosse l'anno giusto, speravo che fosse l'anno giusto per una serie di motivi, per una stagione brutta, una stagione difficile, una stagione dove la situazione non c'è, anche la città avesse comunque anche bisogno di un punto di riferimento, di una tifoseria che aveva bisogno di un punto di riferimento e anche di una squadra, indipendentemente da Spalletti, che è un uomo di grande spessore. pensi che era la figura perfetta da, da poter mettere, magari negli anni magari che andava bene, ci poteva anche stare, no? Quando le cose vanno bene, quando si è potuto un po' zoppicare, quest'anno col, col disastro, perché poi alla fine è andare in Europa League, insomma, quando Spalletti dice ma in Europa League...
0: Fallimentare, Alessio, stagione fallimentare.
2: Quando Spalletti dice no, che l'Europa League è una grande stagione, non so se era ironico o no, però a me onestamente mi ha fatto sbalzare dalla sedia. Quindi penso che era la figura giusta, al posto giusto e soprattutto al momento giusto. Questa qua era la stagione dove potevi vedere di provare a valutare un discorso con Alex e Piero. Mi dispiace molto, sono sincero da tifoso, semplicemente da tifoso, perché penso che poteva dare una grande già energia solo di impatto. Poi non è solo Alessandro De Piero, non è solo nome, ma anche di spessore come una persona molto molto preparata a 360 gradi. E quindi onestamente sono sincero, indipendentemente da amico o no, mi dispiace perché era una figura terribilmente importante per l'ambiente di Mattia.
0: Angelo, io la pensa come te Del Piero, presidente della Juventus, e concludiamo, arriviamo alla fine dei 10 minuti. Ti lascio con questo messaggio da Twitch, GG0086: Tacchinardi, ti voglio bene.
2: Grazie mille, grazie mille, mi fa molto piacere.
0: Alessio, no, concludi, ti lascio concludere.
2: No, dico, mi fa molto piacere, oggi io sono un tifoso come tutti, che soffre terribilmente. Solo che sai cosa? Che io poi forse ho una cosa anche diversa, nel senso che avendo giocato anche per tanto tempo, soprattutto una Juve vincente, so com'era con la Juve là, so quali erano gli ingredienti per vincere, no? E vederla adesso così mi fa male.
0: Certo.
2: Vederla adesso così mi fa male perché la vorrei più antipatica, più cattiva, più...
0: Basta con la Juve simpatica, la Juve deve essere antipatica perché vince, va su tutti i campi e sbaraglia gli avversari. Quella è la Juve, Alessio.
2: Io penso di sì, e deve essere una sinergia come l'ha stata la grandissima tra società, giocatori e tifosi, e basta. Il resto via, però... Era quella la sua forza. Oggi mi sembra che manchi tanto questa cosa qua. Guarda, sono onestamente speranzoso, ti dico speranzoso perché ogni anno dico così, poi dopo la fine ogni anno invece...
0: Speriamo cambi finalmente qualcosa, speriamo.
2: Cambi, ma soprattutto mi auguro che Carnevali entri mentalmente subito con la testa a capire cos'è il mondo Juve, che non è facile. Non è scontato, perché comunque è un grande professionista, ma ha lavorato, con tutto rispetto, in una città diversa,
0: certo,
2: con pressioni diverse, ha un mercato da fare con le difficoltà degli anni passati, quindi al doppio più difficile rispetto a Giuntoli e rispetto a Comolli, e quindi ha veramente tanto da fare e sbagliare il meno possibile. Però mi auguro che abbia le carte giuste. Mi piace, diamogli tempo, diamogli fiducia e speriamo in una grande stagione.
0: E tu qualche settimana fa, insomma, avevi visto un John Elkann estremamente determinato, lo avevi detto, non hai fatto tempo a finire il concetto, fuori con Molli e dentro Carnevali. Questo è sicuramente un upgrade.
2: Guarda, io l'avevo detto, sono stato anche un po' massacrato giustamente dai tifosi perché giustamente Elkann non ha, no, quel carattere, no, particolare, focoso, ma è totalmente diverso da Andrea, no? Però guarda, ti giuro, io ho visto un John Elkann che veramente chiedeva, domandava, voleva capire, voleva studiare ognuno di noi che parlasse, qualcuno ha parlato nella riunione, e spiegare, no, cosa c'era di diverso in quella Juve là. Secondo me lui sta provando il più possibile, sta facendo il massimo, poi può piacere o non piacere. A me, ti dico la verità, l'umiltà nell'ascoltare, nel voler far tornare la Juve vincente, mi è piaciuta. Era da niente che non ci parlavo, quindi mi è piaciuta. Poi è normale che se oggi vedi i risultati non è così. È anche vero, questo lo dico non per difendere John Elkann, perché non devo difendere nessuno, che 2 anni fa, quando hanno preso Giuntoli e Motta, io per primo penso che avevano preso sulla piazza i migliori 2. Cioè, lui giustamente dice, prende i migliori Giuntoli a Napoli e Thiago Motta a Bologna, i migliori 2, cosa che poi non ha dimostrato. Ma lui vuole far tornare la Juve vincente. speriamo bene.
0: E la speranza è assolutamente questa di tutti i tifosi juventini. Davvero chiudo, Alex Maggiolino da Twitch, ad avercelo un Tacchinardi oggi alla Juve. Alessio Tacchinardi, grazie di cuore, veramente.
2: Grazie, un abbraccione a tutti, forza Juve sempre.
0: A ciao. Prestissimo, ciao Alessio, in bocca al lupo per tutto. Come vedete, insomma... Alessio dice le cose come stanno. Intanto vedo insomma il lancio degli abbonamenti 26-27, l'amore trova sempre il suo posto, ovviamente il lancio ufficiale della campagna abbonamenti della Juventus, come dicevo prima, con un mercato che sta latitando, un po' bloccato, e quindi speriamo insomma Giovanni Carnevali, che tra l'altro è arrivato da 8 giorni, 9 giorni, si è insediato ufficialmente, non può fare miracoli, però questa Juve ha bisogno ovviamente di tante pedine. Su Twitch una marea di messaggi. Codino Canadese: se fossi la Juve lascerei Vlahovic una volta per tutte, sia per la mancanza di ciò che ha mostrato dentro e fuori dal campo. Poi, vabbè, tutti i messaggi per Tacchinardi, del Piero Presidente da parte di Angela Juve.
1: Ti do una breaking news, io firmo lunedì prossimo.
0: Per fare cosa? No, visto che abbiamo iniziato con la sigla lunga, la macchinetta che non erogava il caffè, non lo so, io aspetto news.
1: Appuntamento alla Continassa, firmo lunedì.
0: Ah, ok, benissimo. Ci specificherai poi qual è il tuo ruolo in Juventus. Ruolo in Juventus. Enza da Udine: ciao Franco, per me Colomani è un grande sì. Poi ciao Franco, che mondo strano il calcio, ci scrive Antonio da Caserta. La Juve, come le altre, lancia la campagna abbonamenti senza ancora risolvere un problema sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ma i tifosi perché dovrebbero acquistare un prodotto, in questo caso abbonarsi, senza sapere cosa stanno acquistando? Non ha proprio tutti i torti. Stefano da Cecina: buon pomeriggio, concordo con Alessio, se Thuram avesse di fianco un centrocampista con i piedi buoni sarebbe l'uomo perfetto per completare i tre con Locatelli. Se però è uno dei pochi utili a recuperare soldi per le nostre casse, a malincuore è giusto venderlo. Valerio da Lucca: ciao Franco e Alessio, ma Colomani non è meglio di Vlahovic e Sorloth? Può arrivare ai livelli di Osimhen? Beh, io non so se può arrivare ai livelli di Osimhen. Quello che posso dirti, Valerio, è che ha un ruolo diverso da Sorloth e ovviamente da Dujan, perché è un centravanti, un centroboa anomalo, non è il classico Marcantonio che vuole Spalletti. È un, può fare anche il 9, ma può fare la seconda punta, svariare sugli esterni. Ciao Franco, una domanda per Alessio. Alessio è andato, ma glielo chiederemo. Che cosa pensa di che sì, sarebbe un giocatore da Juve? Conoscendo un pochino Alessio, io credo che direbbe di sì, perché oggettivamente che sì, insomma, è una pedina di peso. E poi lo avete sentito, no, Alessio, che cosa ha detto? Servono giocatori con, lo dico io, gli attributi, la personalità e anche i piedi buoni, perché lui parlava di un attacco per risolvere le partite, ma ricordatevi le Juventus in cui ha giocato Alessio Tacchinardi, che fior fior di centrocampisti avevano. Vedo che mano ha alzato la musica, facciamo così, andiamo in break, rimanete lì, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Marquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il migliore miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero 1 del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Ieri e oggi.
0: Ah, questa volta la sigla è giusta, molto bene. Allora partiamo, siete veramente in tantissimi e tanti messaggi come sempre. Io vi ringrazio. Colomani e Mr. Wright? No, dice Giovanni dal Brasile. Poi andiamo anche sui vocali perché ce ne sono parecchi. Gianni, la società lo vuol capire che ci vogliono dei centrocampisti, diciamo, cazzuti. Ringrazio Angelo per i bei complimenti, gentilissimo. Vito da Pisa, sono sempre stato favorevole a Colo, considerando un usato sicuro, avendo già potuto vedere le sue caratteristiche in ambientamento. Concludo polemicamente, nonostante la netta presa di posizione contraria della maggior parte dei conduttori a trasmissioni di Radio Bianconera, che lo scorso anno ebbero il coraggio di dire ullalà, ne abbiamo presi due al costo di uno. Tutti ci aspettavamo qualcosa in più da Davide Openda. Terry, buongiorno Franco, permettimi di salutare e ringraziare per la sua disponibilità. Alessio, se l'obiettivo è Colomoni, bisogna fare il possibile per portarlo a Torino, ma non a cifre esagerate. Alla fine è un esubero del PSG. La Juventus, da quello che mi risulta, insomma, ovviamente sta trattando con l'agente del giocatore. Sembrerebbe aver raggiunto un accordo, dovrà trattare con il Paris Saint-Germain e al PSG proporrà un prestito con obbligo di riscatto. Vedremo, però in questo momento va detto, in questo frangente del mercato, Colomani è la priorità per l'attacco della Juve. Poi vedremo se si concretizzerà, come speriamo tutti. Facciamo così, mentre Manuel si beve un caffè dietro l'altro, no, lo so, non è caffè, andiamo con i vocali, via.
7: Ciao Frank, da Civitavecchia.
0: Ciao, buon
7: pomeriggio. Guarda, la domanda sull'attaccante te la faccio io.
0: Vai.
7: Che cosa puoi permetterti come Juventus? è questa la domanda che dobbiamo farci.
0: Non Haaland, ovviamente.
7: Uno per la questione economica e uno per la questione sportiva. Comunque sei, certo, sei relegato all'Europa League. Perciò, quale tipo di attaccante te puoi permettere?
0: Lo sappiamo.
7: Guardiamo le squadre che militano in Europa League, non inglesi ovviamente, perché hanno un'altra capacità di spesa. E vediamo che probabilmente Kolumani, anche in virtù dell'anno passato, è l'unica, diciamo, soluzione con meno incognite. Pertanto ce lo facciamo andare
0: bene.
7: E
0: che piace, perché da quello che mi risulta piace molto a Spalletti. Vi ricordate, facciamo un salto indietro, ultimi due giorni di mercato di gennaio di riparazione, dopo la gara c'era ancora il lunedì, poi si chiudeva il mercato e Spalletti disse espressamente: sì, stiamo lavorando per Kolumani, vorremmo Kolumani, vedremo se ci stanno i margini, cioè l'ha detto lo stesso allenatore. Poi, come dici tu, caro amico mio, è ovvio che debba esserci una sinergia tra qualità del giocatore e il prezzo da corrispondere per il cartellino e l'ingaggio. È evidente, non può permettersi Haaland, non può permettersi Harry Kane, non può permettersi i grandi centravanti. Ecco perché, a parere mio, se si riuscisse a fare una accoppiata Kolumani con eventualmente Dusan Vlahovic, che ho già spiegato tante volte per l'ambientamento, per quello che ha fatto, eccetera, eccetera, poi può piacere o meno, credo che sarebbe una coppia funzionale alla Juve di Spalletti. Poi vedremo che cosa ci riserverà il mercato. Andiamo ancora ad ascoltare altri vocali. Via!
8: Ciao Franco.
0: Ciao, buon pomeriggio.
8: Non lo so, ogni giorno se ne sente uno, addirittura c'è stato chi ci ha affibbiato già di nuovo Dybala,
0: ma
8: eccetera,
0: vabbè,
8: ma
0: sono suggestioni. Boh,
8: non so che dire.
0: Suggestioni.
8: Io, anche se tu dici non è Ronaldo, preferirei Sorloth. Kolumani, ma ci sarà vita oltre a questo giocatore? Io penso che...
0: Beh, però è quello che abbiamo appena spiegato.
8: Siamo come siamo messi per quanto riguarda i soldi, però qualche altro piano ci dovrebbe essere. Anche Zaniolo mi piace.
0: Che ha un ruolo diverso. Zaniolo costa 15 milioni ed è parecchio richiesto. Vedremo se ci saranno sviluppi. Un po' quello che abbiamo detto poc'anzi, no? Cioè, il rapporto qualità-prezzo, secondo me, individua in Kolumani una pedina di buonissimo livello. Secondo me la Juve farebbe un bel salto in avanti. Ci vuole poco, qualcuno dirà, visto Openda e David, con tutto il rispetto. Però Kolumani, quando è venuto a Torino, in sei mesi, in cinque mesi, ha dimostrato di essere giocatore vero, tecnico, giocatore che vede la porta, assist, gol. Io su Kolumani assolutamente punterei, e lo ripeto in questo momento, per Carnevali, la Juventus e ovviamente per Luciano Spalletti è il deputato, la priorità per l'attacco. Andiamo ad ascoltare ancora un vocale, poi tra poco arriva il secondo ospite di questa trasmissione. Via col prossimo vocale.
9: Ciao Franco.
0: Ciao Emilio.
9: Spero che, per l'amor di Dio, al di là di vendere, che vabbè, si deve anche vendere, però che cominciamo anche a fare qualche acquisto, perché qui io non vedo sbocchi. Per l'amor
0: prima
9: di Dio,
0: devi vendere, poi acquistare.
9: Non è ancora iniziato, però... vorrei che almeno ci muoviamo un pochettino.
0: Ma la Juve si sta muovendo, Emilio. La Juve ha delle trattative, ha sondato dei giocatori, ci sono dei pourparlers. È chiaro che poi il tifoso cosa vorrebbe, no? Le novità certe, cioè le cose ufficiali, quel giocatore è nostro. E questo oggettivamente martedì 23 giugno, secondo me era giusto magari aspettarsi qualcosa in più. Però l'ho detto prima e lo ribadisco, Giovanni Carnevali è arrivato 8 giorni fa, il primo giorno del suo insediamento ufficiale, pronti via, ha riscattato Jeremy Boga, poi ha riscattato Daffara, cioè Daffara è un giocatore completamente bianco-nero adesso, è chiaro che poi ci si aspetta decisamente di più, anche perché mister Spalletti ha chiesto quei famosi 5-6 titolari che bisognerà cercare di portare a Torino. Poi Daniele, ancora il mercenario scarso, molto meglio di Bala e Colo. E probabilmente tu veramente un'idiosincrasia per Dusan Vlahovic, però finché ci sarà vita e ci sarà l'opportunità da parte della Juve di sondare ancora Dusan Vlahovic, io personalmente ne parlo. Poi Francesco da Nocera dice: scusa, puoi rispondere al messaggio di prima? Si compra l'abbonamento perché si ama la Juve, concetto giustissimo. Quindi a scatola chiusa, amo la Juve, mi abbono, però non è errato il concetto che aveva espresso l'amico in precedenza, che diceva una cosa molto molto chiara, no? Antonio da Caserta, cioè, io compro a scatola chiusa per la fede, per la Juve, però in questo momento io non so che tipo di prodotto, tra virgolette, che squadra vedrò, perché al momento, lo ripetiamo, la situazione è assolutamente questa. Poi vedo insomma che ci sono tante idee chiaramente su Colomani e sulla situazione che riguarda Vlahovic, però è chiaro, non dimentichiamo, come dicevo nei giorni scorsi, e si attende che arrivi, no, questa sentenza, questo pronunciamento della UEFA per questo agreement a riguardo del fair play finanziario. Ad oggi dovrebbe andare così, cioè una multa soft e no, men che meno il blocco del mercato, e si spera non si arrivi a una riduzione della rosa per le competizioni europee. Però questo è un fattore che andrà fortemente a incidere su quello che è la gestione, la programmazione e la progettazione del mercato. Cioè oggi Carnevali, in precedenza Comolli, stanno lavorando sul mercato, ma attendono che arrivi questo pronunciamento della UEFA, che può essere dirimente, può essere preoccupante, può creare delle ulteriori problematiche. Manuel, se ci sono problemi con Teams, andiamo col telefono, non è ok, non è un problema, non ti preoccupare, possiamo tranquillamente fare col telefono. Quindi la realtà, scusate questa comunicazione no, con la regia pubblica, però insomma sono cose, siamo in diretta e quindi sono cose che si possono fare tranquillamente. Quindi attenzione a non dare il giusto peso e la giusta importanza a questa situazione del fair play finanziario, perché potrebbe essere un problema. Poi vedremo, ci sono i sacrificabili, insomma qualcuno dice che Bremer vuole rimanere alla Juve, io personalmente me lo auguro, però ad oggi delle certezze non ci sono, men che meno non ci sono né degli acquisti e né delle partenze. Vincenzo Murgolo di Radio Norba, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a te Franco, ciao.
0: Allora, fai subito, la vedo lì, voglio subito vedere la copertina del tuo libro, perché poi ovviamente parleremo di questo libro estremamente interessante, Le coppe antiche, e ci sono due paragrafi, no? Due capitoli dedicati, sì, alla Juventus, ma ci torniamo tra poco perché sono molto molto interessanti. Vincenzo, ieri noi di Radio Bianconera, precisamente il collega Quintigliano, ha fatto un bello scoop, ha parlato con Carnevali, il quale candidamente ha ammesso: stiamo lavorando per Colomoni. La giusta soluzione per l'attacco?
10: Ma dunque, sicuramente è una buona soluzione per l'attacco. Mi spiego, non è una questione puramente semantica. Io credo che la Juventus bene faccia, laddove le condizioni economiche dovessero consentirle, a tornare su Randall Kolo Muani, che è stato uno dei protagonisti della qualificazione in Champions due stagioni fa, sotto la guida di Igor Tudor, anche se lui è arrivato nel finale della gestione, della gestione Motta.
0: Sì.
10: Non credo che l'arrivo di Kolo Muani da solo risolva tutti i problemi che attualmente affliggono l'attacco juventino. Credo che serva dell'altro.
0: Kolo Muani, visto che parlavi di almeno un'altra pedina, Kolo Muani accanto a chi secondo te? Cioè, recuperare un rapporto che è perlomeno fortemente interrotto con Dusan Vlahovic, oppure virare su Sorloth, che io continuo a dire, a parere mio, non è un miglioramento eccezionale rispetto a Dusan Vlahovic. Però la tua idea a riguardo?
10: Guarda, ci sono due nomi che secondo me possono essere funzionali e sono due giocatori che conoscono il campionato italiano e che soprattutto sono giovani, laddove le condizioni economiche lo permettessero. E sto parlando di Santiago Castro e di Matteo Pellegrino. Due attaccanti giovani, due attaccanti prestanti fisicamente, due attaccanti che conoscono il calcio italiano. È evidente che nel momento in cui tu vai su un profilo come Sorloth, prendi un profilo già formato, sicuramente un giocatore di grande esperienza, ma un giocatore che credo il meglio lo abbia già dato. Viceversa, andando su due profili come Castro, come Pellegrino, si fa un investimento più sul lungo periodo, quindi
0: più giovani,
10: due certo. Giocatori più giovani, e non ci dimentichiamo che anche Kolo Muani è giovane, voglio dire, Kolo Muani non ha neanche 30 anni, quindi dipende naturalmente se le condizioni economiche permetteranno.
0: Bravo Vincenzo, io volevo arrivare proprio su questo aspetto, perché Matteo Pellegrino è un giocatore che si è messo in luce, secondo me ha fatto molto molto bene, grande colpitore di testa. Castro è un giocatore rapido, veloce, che vede la porta. Ma mi risulta che tutti e due abbiano dei prezzi non inferiori a Sorloth. Cioè, la Juve valuta l'acquisto del cartellino di Sorloth a 30 milioni un costo eccessivo, esoso, ma mi risulta che Matteo Pellegrino vada per quella cifra sui 30 milioni, e secondo me Castro costa anche qualcosa in più. Quindi qui bisogna capire se la ricerca è basata anche sul prezzo, ma soprattutto su caratteristiche tecniche peculiari richieste da Spalletti. Pellegrino secondo me è più vicino al centravanti che vorrebbe Spalletti, Castro è un pochino più un Kolo Muani, se vogliamo. Non so se concordi con me.
10: Concordo con te. È anche vera una cosa: Castro è più punta centrale, mentre Kolo Muani all'occorrenza può anche giocare, certo, giocare in appoggio. Quindi sicuramente la Juventus prenderebbe dei profili che sono diversi. L'idea di Spalletti credo sia quella di non avere propriamente dei doppioni, ma di avere giocatori che possono essere funzionali, all'occorrenza possono avere anche caratteristiche complementari. Condivido quello che dici, però, come dire, vado oltre, nel senso, è vero, Sorloth costa 30 milioni, ma poi con Sorloth sai che hai un certo numero di anni per i quali fare affidamento su di lui. Viceversa, se quella stessa cifra la spendi per Pellegrino o anche per Castro, che probabilmente costa di più perché conosce di più il calcio italiano, ha fatto più campionati, credo uno soltanto, più di Pellegrino, è evidente che fai un investimento sul lungo periodo. Io credo che in questo momento serva anche tener conto di questo aspetto, al di là del fatto che la Juventus ha bisogno di un aspetto in particolare, la personalità, e quella, ma va sì, da sé, non te la fornisce il mercato. Quella un giocatore o ce l'ha o non ce l'ha.
0: Salvo Leonardo da Twitch dice: bravo, molto bene, io andrei su Pellegrino. Invece poi Antonio ci dice: Franco, in attacco il nome di Schick non ti dice niente? noi già in passato eravamo vicinissimi, no, la Juve l'aveva presa, poi la Juve addirittura gli salvò la vita, perché la Juve andò a scovare un problema al cuore, per cui insomma il ragazzo venne poi operato. Noi già in passato eravamo vicinissimi e sappiamo com'è andata. Oggi è a Leverkusen, ha realizzato 16 gol l'anno scorso, un buon Vlahovic che con Kolo Muani formerebbero in questo momento una Juve e una coppia là davanti, niente male. Non mi risulta Patrick Schick nei radar Juventus, e devo dire, forse anche per quel tipo di problema, ci si aspettava sicuramente una carriera più brillante. A Leverkusen ha fatto delle ottime cose, ma non è assurdo a stella internazionale o comunque a puntero di riferimento, Vincenzo.
10: Sì, sì, condivido. Patrick Schick era uno degli astri nascenti del calcio europeo nel 2017, dopo quell'ottimo campionato fatto agli ordini di Marco Giampaolo alla Sampdoria. Sì. Poi quel mancato acquisto da parte della Juventus ha un po' arrestato la sua ascesa. È andato a Roma, dove ha fatto benino, ma non benissimo.
0: Vero.
10: Era in campo, era tra i protagonisti della grande rimonta contro il Barcellona dell'aprile del 2018, lui era titolare al fianco di Edin Dzeko, ma in generale la sua ascesa poi si è fermata lì. Si è ritrovato nelle ultime stagioni al Bayer Leverkusen, l'impressione che probabilmente abbia risentito dell'onda lunga positiva della gestione Xabi Alonso, culminata con il titolo di Germania vinto nel 2024, ma in generale credo che Patrick Schick abbia perso un po' quell'allure che aveva non più tardi di 9 anni fa, proprio di questi tempi.
0: Sì, quella fu una vittoria pazzesca, quel Meisterschale, insomma, credo lo ricorderanno per un secolo, e comunque Patrick Schick faceva parte di quella squadra. Quando si parla di sacrificabili, Vincenzo, i nomi sono i soliti: Bremer, Cambiaso, Thuram. Chi terresti e secondo te chi è realmente sacrificabile per poi fare tesoretto e andare ad acquistare?
10: Non per rispondere a una domanda con un'altra domanda, ma devo sceglierne per forza uno oppure
0: puoi,
10: posso anche
0: puoi, puoi
10: sceglierne due.
0: Anche due, tranquillo.
10: Diciamo che se dipendesse dai miei trascurabilissimi gusti, non mi priverei di Kefren Thuram, non mi priverei di Gleison Bremer. Tu hai ottima memoria, ricorderai che un anno fa, più o meno tra luglio e agosto, io ero qui a dirti che probabilmente la Juventus aveva sbagliato nel non prendere un doppione di Gleison Bremer. Ecco, resto convinto di questo, e quindi figurati se posso essere d'accordo con il privarsi dell'originale. E poi non mi priverei di Kefren Thuram, perché Thuram è un giocatore che alla Juventus serve come il pane, un giocatore che ha gamba, un giocatore che ha tempi di inserimento. È chiaro che probabilmente Cambiaso, da quel Lecce Juventus 1-1 terminato con il gol di Rebic nel finale, ha un po' perso la spinta propulsiva che aveva in quel momento. Ricordiamo che all'epoca era anche uno dei protagonisti della nazionale,
0: certo.
10: C'era ancora Luciano Spalletti in panchina, però probabilmente il Cambiaso degli ultimi anni non è stato quello dei primi due, e quindi se mi dici di chi ti priveresti, mi priverei di Cambiaso, ma anche lì c'è un discorso che vale più di ogni opinione. Tu puoi anche scegliere come Juventus di privarti di tutti e tre, ma poi devi sostituirli nel modo giusto.
0: Che non è una cosa banale, questo mercato è estremamente complicato. Io ricordavo ovviamente i bilanci e tutto, e poi il settlement agreement riguardante la UEFA e il fair play finanziario, perché vedo che molti trascurano questo aspetto. Io mi auguro che poi tutto si consumi in una multa che non vada a gravare troppo sulle casse della Juve, ma in questo momento va tenuto in considerazione. La Juve deve fare una plusvalenza tra i 12 e i 13 milioni da qui al 30 giugno. Secondo te Miretti, se venisse ceduto, avrebbe plusvalenza piena, perché è un prodotto del settore giovanile, e il deputato a lasciare la Juve per primo, per andare a coprire questa casella della plusvalenza da fare?
10: Non mi stupirei, perché Fabio Miretti ha avuto un periodo nel quale Spalletti puntava molto, molto su di lui. Poi in quel ruolo di centrocampista, si sarebbe detto un tempo box to box, si è definitivamente affermato con più di una ragione Weston McKennie, quindi di fatto Miretti è diventato l'alter ego di McKennie, e se stiamo parlando di una Juventus alla ricerca di un titolare sulla tre quarti, è evidente che Fabio Miretti vede restringersi i suoi spazi, che già nella fase finale della scorsa stagione si sono ristretti. Mi dispiace, perché poi è un giocatore che a Genova ha fatto molto bene l'anno in cui è stato agli ordini di...
0: No, un giocatore molto interessante, però in questo momento sta faticando a maturare. La realtà è questa, no?
10: Ecco, io mi auguro che non ci si penta dell'addio di Miretti, come o più di quanto non ci si sia pentiti di un giocatore come Rodrigo Bentancur, che io nel mio piccolo, nei suoi anni in bianconero, ho spesso criticato per le troppe pause che si prendeva, però erano critiche legate a un'aspettativa alta nei confronti di un giocatore dal quale personalmente mi aspettavo molto. Ecco, io mi auguro che non ci si trovi a rimpiangere l'aver ceduto Miretti. Credo che la Juventus, prima di privarsi dei suoi giovani, debba ricordarsi che la fretta di darne via tanti è stata cattivissima consigliera negli ultimi anni, e io non sono, attenzione, e lo sai benissimo, uno che sposa incondizionatamente la retorica dei giovani.
0: Assolutamente.
10: Per me uno deve,
0: sì,
10: essere bravo, poi può avere anche più di 30 anni.
0: Può anche averne 40, ma se è bravo, è bravo. Vincenzo, in due minuti, le coppe antiche, dove lo troviamo, e soprattutto facciamo veramente un'anticipazione, un antipasto gustoso sui capitoli che riguardano la Juve. A te.
10: Allora, le coppe antiche, Seco Pedizioni, disponibile sugli store online, è il racconto di un calcio europeo che si conosce poco, non si conosce affatto. Prima delle famose tre competizioni, prima della Coppa dei Campioni, della Coppa UEFA e della Coppa delle Coppe, ci sono state tante competizioni nate magari in seguito ad accordi tra club o tra singole federazioni. Una di queste, per esempio, è la Coppa dell'Amicizia Italo-Spagnola, che ha visto sfidarsi in due partite distanziate di 2 anni tra di loro Juventus e Real Madrid, dopo il passaggio di Luis del Sol, il postino, certo, di Siviglia, dal Real alla Juventus. Juventus che nel 62 perde gara 1, Juventus che in quel momento si stava ricostruendo, mentre il Real era ancora il grande Real di Puskas e di Stefano, che aveva vinto le prime 5 Coppe dei Campioni, e poi in gara 2 anni dopo la Juventus ribalta il risultato, cosa che purtroppo non riuscirà qualche decennio dopo in competizioni ben più importanti, e riesce a vincere. Poi c'è la famosa Coppa delle Alpi, che la Juventus vince in finale con l'Atalanta, e che ancora oggi, se uno va sulla pagina Wikipedia, è conteggiata tra i trofei vinti dalla Juventus. La cosa bella è che molti di questi trofei sono conteggiati nel palmarès

0: ormai tutti parlano delle competizioni europee, la Champions, hai citato tu tre coppe, oggi poi le coppe sono cambiate, c'è l'Europa League, c'è la Conference, però ab origine c'erano situazioni di questo tipo e quindi andarle a riscoprire, a rispolverare è una cosa estremamente importante.
1: Posso fare una piccola chiosa?
0: Velocissimo, perché sennò mi tagliano la testa dalla regia, vai.
1: Si sente spesso dire che il calcio di una volta era per forza bello, ma domandiamoci quanto ne sappiamo del calcio di una volta, perché tante cose io mi sono divertito a scoprirle cammin facendo e mi auguro che si diverta anche chi legge.
0: Ottimo lavoro da ricercatore di Vincenzo Murgolo, io ti ringrazio, un abbraccio e come
1: grazie
0: sempre
1: a te,
0: ti aspetto qui prestissimo.
1: Assolutamente.
0: Ciao Vincenzo Murgolo, Radio Norba, qui si conclude questa prima puntata settimanale di Ieri e Oggi, adesso arriva Camillo De Michelis, ci rivediamo domani ore 15, qui rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno Francesca Crupi ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
5: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
6: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
5: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute. Ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano l'hanno rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
6: L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con la giunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
5: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione.

0: per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: nostro pittore, del nostro pittore. Eccolo, buon martedì 23 giugno, grande classico della nostra trasmissione, il pittore, ragazzi, una delle più grandi scoperte. Un giorno vi racconterò anche come ho scoperto il pittore, ma non è questo il giorno, non è questo.
1: Si parte
0: il
1: da un foglio bianco.
0: Si parte sempre da un foglio bianco, caro
1: non
0: maestro.
1: Non ce la faccio, troppi ricordi.
0: E allora, vedo qualche messaggio un pochettino critico come il nostro Luca. Ragazzi, siamo in una fase un po' stagnante del mercato. Perché dobbiamo vendere sostanzialmente, non siamo ancora a livello di chiusura da un punto di vista delle operazioni, anche se poi gli obiettivi sono chiari, Colomoni per l'attacco e il Dibu Martinez per la porta, questi sono i due obiettivi. Poi se succederà qualcosa di inaspettato in questo momento, poi ci saranno delle novità, delle sorprese, però ora gli obiettivi della Juventus sono questi. Comprendo anche un po' di preoccupazione, un po' di noia, un po' di rabbia da un punto di vista del soliti nomi, soliti giocatori. Sono giocatori anche con stipendi elevati, con età comunque vicina per Dibu alla fine, invece Colomoni nell'età centrale della sua carriera. Però in questo momento qua queste sono le strategie della Juventus, che vanno di pari passo all'idea di vendere. Per l'idea di vendere, secondo me, più passa il tempo e più entreremo nell'ottica del piano B, ovvero andare a vendere i ragazzi, perché i ragazzi comunque possono portare delle plusvalenze importanti o comunque delle plusvalenze da sommare. E poi alla fine, a quel punto, riuscirai ad arrivare a 13 milioni di euro per le plusvalenze. Io credo che si andrà in quest'ottica qua, perché ieri ne abbiamo parlato anche tutta la trasmissione quasi. È difficile andare a vendere giocatori che hanno fatto male. Perché i giocatori che hanno fatto male, Miretti, Openda, Cobmeiners, Cambiaso, Di Gregorio... E sicuramente David, adesso poi sicuro mi sto dimenticando di qualcuno, ma è difficile, tu dovresti provare a vendere, non lo so, Kelly che ha fatto benino, rischi di vendere quasi sicuramente anche Thuram, perché è l'unico che ha un po' di mercato, e questa è la situazione. Adesso forse quasi sicuramente sono stato un po' esagerato, però rischi di vendere lui perché ha più mercato degli altri. Sono situazioni che comunque devono portare a delle riflessioni, devono portare, no, a dei piani alternativi, e credo che quello dei giovani possa essere un piano alternativo, anche perché, ve lo dico in maniera molto onesta, da una parte devi prendere una decisione, con i giovani non li puoi tenere tutti, se no tieni 500.000 giocatori e poi non ne fai salire neanche uno. Se non li tieni pronti per andare in prima squadra, qualcuno devi vendere, il primo che potrebbe essere venduto di questa lista comunque di giocatori in orbita next gen è Pecorino, che potrebbe andare all'Avellino, e allora lì si potrebbe fare una piccola plusvalenza. E poi sommi da Puccia a Gil, e poi Pedro Felipe, questi giocatori potrebbero portare tutti una plusvalenza alla Juventus, e poi a quel punto le sommi arrivi ai 13 milioni di euro. Questa è la situazione che immagino per la Juventus in questo momento qua, anche perché io non mi aspetto che arrivi qualcuno con una stagione terribile di Miretti e ci possa dire ok, 15 milioni, vai, fatta, plusvalenza, è risolto il problema. No, credo sia una questione di più ampio raggio. Manu, vengo da te, dai, allora ascoltiamo il nostro Cisco che è pronto come sempre e poi commentiamo.
2: Ciao Camillo, sono Cisco, volevo chiederti riguardo a due giocatori se la Juventus sta facendo sondaggi, sta cercando di muoversi per cercare di prenderli, oppure se al momento è ferma immobile, anche perché reputo due giocatori importanti da prendere, uno soprattutto che è Kessié, mentre l'altro di cui volevo sapere se hai qualche informazione è Zaniolo.
0: Allora, di Zaniolo abbiamo parlato già ieri, E quindi non toccherei più tanto il tema Zaniolo perché sennò diventiamo anche ripetitivi sul mio pensiero. Quindi sul mio pensiero potete trovare ieri ovviamente nei podcast. E invece per quanto riguarda, cioè, su una trattativa, la trattativa non c'è, non c'è e permettetemi di dire per fortuna, ma la Juventus si è informata da un punto di vista dei costi, da un punto di vista del giocatore, la valutazione, i soldi per un eventuale contratto, perché comunque la storia tra Zaniolo e l'Udinese è finita, perciò da questo punto di vista credo che possa essere quello. E vedremo, è un nome in uscita, costa poco e allora diciamo che è possibile magari anche fare un sondaggio e tenerlo lì in stand-by. Su che sì, credo lui voglia giocare il mondiale, poi essendo un parametro zero, deciderà il proprio futuro e una volta deciso il proprio futuro, poi insomma, credo possa prendere una decisione per il suo bene. E quindi in questo caso credo che sia che sì, che Zaniolo non siano trattative di questi giorni, nel senso non immagino una chiusura per nessuna di queste, ma non immagino una chiusura per nessuna. Delle trattative attuali nell'ultimo periodo, in questo periodo qua, però comunque credo che la Juventus, soprattutto su Kessié, si sia informata e vedremo se riuscirà a chiudere o meno. Ecco. Però insomma sono più sondaggi su Zaniolo, invece bisogna capire la volontà del giocatore su Kessié. Andiamo da Simone Nasso, ciao Simo!
1: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Simo, qua un po' il tifoso della Juventus. E borbottone, io sono un borbottone di professionista, lo dico quindi non sentitevi offesi da questo, io sono un borbottone di proprio professionista. Ma insomma, vuole vedere più azione, vuole nomi diversi, vuole novità, vuole qualcosa. Però alla fine Carnevali è arrivato a Torino, anzi, operativo da 8 giorni. Comprendi questo stato d'animo dei tifosi o insomma, chiedi un po' calma.
1: Ma allora io lo comprendo a livello generale, io comprendo il tifoso della Juventus che è stanco dopo questi anni, cioè quest'ultimo anno, Cami, noi eravamo già stanchi a ottobre col cambio allenatore, e tutto già di nuovo da rifare da zero, quindi ci dicevamo già a ottobre sarà una stagione veramente lunga ed è stata una stagione lunga per noi che l'abbiamo vissuta dall'interno, e allora io mi immagino invece il tifoso della Juve che l'ha vissuta tra virgolette all'esterno e si è talmente estenuato, ecco, da questa situazione. Poi però dall'altra parte c'è, come dicevi giustamente tu, il fatto che si è avviato un nuovo corso con l'arrivo di Carnevali, che Carnevali alla Juventus da 8 giorni, che ci sono delle situazioni importanti anche a livello di conti, di uscite, ecco, da sistemare nel breve periodo, e che quindi in questo momento, complice anche il mondiale di mezzo, il mercato in entrata, ecco, è veramente, veramente complicato, a maggior ragione perché devi fare tanto, devi fare tantissimo sia in entrata che in uscita, e il mondiale di mezzo non aiuta, bisognerà avere un po' di pazienza, poi io ripeto, capisco il tifoso della Juventus, che di pazienza ne ha avuta fin troppa.
0: Sì, lo comprendo anch'io. Allora, invece, noi abbiamo bisogno di fare delle plusvalenze, no? E io ho detto che potrebbe esserci un piano alternativo che sono i giovani. Qualcuno subito ha detto, però i giovani hai già fatto con Sulley Hausen, ecco, di quelli che ho nominato io per le plusvalenze, quindi Puccia, Pecorino, Gil e Pedro Felipe. Onestamente, io credo che nessuno di questi quattro possa valere neanche, non lo so, Savona, Hausen, Sulley. Barrenechea, cioè questi giocatori qua sono nettamente più forti di quelli che ho menzionato, però la Juventus non è in grande difficoltà a fare solo 13 milioni di euro, quindi tu ti aspetti
1: Certo.
0: una macrocessione o più un lavoro sui giovani?
1: Ma dipende, è ovvio che anch'io ho pensato a questo discorso dei giovani e venderne un po', ecco, perché comunque devi andare a simulare una cifra non importantissima, ma comunque sono 13 milioni di euro. Sono d'accordo con te sul fatto che questi giocatori che hai menzionato non siano minimamente al livello degli altri, di quelli che sono stati ceduti in passato. Bisogna capire, forse la situazione Miretti, però io ti dico la verità, Cami, che più passano i giorni e più la vedo complicata, ecco, la situazione Miretti da qui al 30 giugno. Insomma, la sensazione è che qualcuno voglia inserire altro, che comunque 13 milioni o più cash, perché si è parlato anche di 15 milioni come valutazione per Miretti, sia una cifra ritenuta eccessiva da tutti i potenziali acquirenti, e quindi la soluzione può essere quella, perché faccio fatica a immaginare una cessione importantissima, ecco, tale da generare una plusvalenza così nel giro di una settimana. Ecco, io penso che per la cosiddetta cessione importante, di cui ci aveva già parlato Damien Comolli, beh, penso che si debba ancora aspettare un po'.
0: Sì, io anche ho paura per Thuram. Io credo che poi alla fine ho paura per Thuram, perché gli altri secondo me non hanno mercato, a meno che la Juventus abbassi un pochettino le pretese. Simo, ti chiedo invece, insomma, passano i giorni e l'obiettivo per l'attacco, anzi i due obiettivi, in questo macro obiettivi del mercato della Juventus, sono Colomoni e il Dibu Martinez. Su Colomoni il tifoso si divide, perché in tanti magari sono d'accordo per le caratteristiche, ma il nome non portano hype, perché sono 2 anni che siamo dietro a Colomoni. Potrei andare a riprendere tanti contenuti delle trasmissioni e fare un bel copia e incolla, e verrebbe un puntatone legato alla telenovela Colomoni, eppure te. Però ti chiedo, comprendi, no, un po' lo stato d'animo del tifoso su questa telenovela, su questo solito nome? Cioè, sono passati 3 direttori sportivi e alla fine tutti e 3 direttori sportivi, anzi direttori sportivi, 3 manager, e tutti e 3 poi sono andati sempre su Colomoni. Cioè, è qualcosa anche di un po' noioso.
1: No, sono assolutamente d'accordo. Cioè, un nome che in questo momento non scalda, per le ragioni che hai menzionato tu, per il fatto che forse oggi parlare di Colomoni come colpo per l'attacco bianconero, anche lì crea un pochettino di preoccupazione. Il tifoso della Juventus magari ti dice: di giocatori che fanno fatica a segnare ne abbiamo già abbastanza. E quindi sentir parlare appunto di lui come, tra virgolette, colpo dell'estate, io mi auguro che non sia così, come colpo dell'estate bianconera, spaventa e annoia un po', anche perché l'estate è bella, perché un pochettino si deve sognare, anche se quest'anno c'è poco spazio per me per i sogni in generale, secondo me, per quanto riguarda la Juventus. Però ecco, se i nomi sono nomi che tu hai già sognato nelle precedenti estate, nelle precedenti sessioni di mercato, a quel punto lì ti dà un pochettino di noia, indipendentemente da quelle che sono le caratteristiche, ecco, del giocatore, che possono piacere o meno. Ecco, il tifoso della Juventus ha anche bisogno, secondo me, di sentire nomi nuovi. In queste settimane, anche al di là di Colomoni, sono venuti fuori di nuovo dei nomi che nel corso delle sessioni di mercato precedenti sono di nuovo venuti fuori, e io non penso che tutti questi nomi rispecchino il volere della società. Colomoni sì, perché lo ha detto lo stesso Carnevali, tra l'altro in esclusiva a voi di Radio Bianconera, insomma, quindi però si dà un po' la sensazione, ecco, che ci siano poche idee, e questo al tifoso della Juventus fa un po' di paura, ecco, di spavento.
0: Sì, sì, io lo comprendo, anche se sono team Colo, a livello caratteristiche comprendo molto questo tipo di noia, anche dal punto di vista del racconto della Juventus. Io mi sono già espresso e esposto su Zaniolo tutta la puntata di ieri. Ho detto che sono totalmente contrario al suo possibile approdo Juventus. È un giocatore che mette l'io davanti al noi, è un giocatore che fa 3.000 tocchi, non ha secondo me una collocazione tattica da Juve, e soprattutto è stato troppo discontinuo anche per motivi non legati a lui, ma agli infortuni. E ti chiedo invece un tuo pensiero, visto che comunque la Juventus ha chiesto delle informazioni su Zaniolo, poi da qui a fare una trattativa ce ne passa.
1: Enorme no, enorme no per Zaniolo, è un giocatore che ovviamente ha suscitato anche in me un po' di interesse negli anni passati, però poi gli infortuni, le problematiche a livello anche caratteriale, comunque ha anche 27 anni ed è vero che la valutazione che ne viene fatta è una valutazione abbastanza contenuta, però siamo sempre lì, metterti in casa un rischio di questo tipo, un duplice rischio di questo tipo, andando poi appunto a rischiare, nel caso in cui le cose non andassero bene, vai a rischiare comunque di far fatica a togliertelo. Ecco, io non comprenderei un'operazione di questo tipo, perché cioè, oggi la Juventus per me non ha bisogno di rischi, ecco, di questo tipo qua. Come abbiamo detto, troppi infortuni, troppo discontinuo, troppe problematiche all'interno di qualche spogliatoio, anche con qualche allenatore, per me non avrebbe senso, indipendentemente da quello che è che sarebbe l'eventuale costo.
0: Ti chiedo una domanda un'affermazione di Carlo che ci dice: Elkan prendi Guardiola, come commenti questo messaggio ovviamente totalmente incoerente alla trasmissione?
1: No, faccio anche fatica a commentarlo, nel senso che non è fuori portata oggi, non è fuori contesto oggi, di più, cioè appartiene proprio a un'epoca, a un mondo e a un qualcosa che ormai è, purtroppo oggi è estremamente lontano dalla Juventus, da quel percorso di crescita che magari in passato poteva portarci a pensare, ma chi lo sa che prima o poi l'allenatore più forte del mondo non arrivi a sedersi sulla panchina della Juventus. Oggi no, ci teniamo ben volentieri Luciano Spalletti, che è molto bravo, e per certi nomi, per certi ingaggi, per certe cifre oggi non si può far niente.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Simo, l'ultima domanda, ti chiedo: c'è qualcuno, qualcosa del mondiale che ti ha colpito, no? Un giocatore che magari, non lo so, ti ha rubato l'occhio, che ritieni facilmente prendibile dalla Juventus, o un sogno, cioè c'è qualcosa che ti ha incuriosito del mondiale?
1: Sì, ma in questo momento ho un problema di memoria sul nome, ti chiedo di aiutarmi sul giocatore della Svizzera.
0: Ah sì, Mazzambi. Mazzambi.
1: Bravo, bravissimo, ecco, ce l'avevo lì. Da Mazzambi mi è piaciuto tantissimo, 20 anni, giovane. Il problema è che quando questi giocatori poi fanno questi tipi di partita al mondiale diventa poi veramente complicato anche solo pensare di arrivarci. Speriamo non faccia più nulla di positivo, se proprio la Juve può pensare anche solo di avvicinarsi a un nome di questo tipo. Ecco, è un nome che ha suscitato davvero il mio interesse, che ho apprezzato particolarmente, al di là di quella doppietta, ecco, mi ha davvero impressionato. Poi l'abbiamo visto anche nel corso dei mondiali, delle recenti edizioni, quando un giocatore si mette in mostra al mondiale così giovane, il rischio, ecco, è che affacciarsi ora sia già troppo tardi.
0: Sì, diciamo che Mazzambi costava già tanto prima della doppietta.
1: Ecco, esatto.
0: Tutti quelli forti che stanno venendo fuori nelle ultime costano tutti abbastanza, però Mazzambi mi ricorda Pogba. Mi ricorda un Pogba meno tecnico, ma quelle caratteristiche lì, gol, assist, fisicità. È un 10, un 8, un 4, un 6, cioè qualsiasi ruolo del centrocampo. E questa è una cosa intrigante, che intriga molto anche a me. Simo, grazie.
1: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: E un ringraziamento al nostro Simone Nasso per il suo consueto appuntamento del martedì nel Club degli Inviati. Allora, io lo dico, perché ne ho già letti un po'. Ildiz non è in vendita, non fatemi ipotesi, scambi, prezzi, Il Real Madrid intanto non si può fare Camavinga, Diaz o Paz per Yildiz, perché Camavinga, Paz, gli ingaggi e robe e non sono non è fattibile, non è fattibile. Io non credo neanche che per il Real Madrid Yildiz valga tutti i soldi che avete in mente voi. Quindi credo sia impossibile che ti diano due giocatori che non ti diano dei soldi per uno come Yildiz, che in tutto questo ti appesantiscano il monte ingaggi. Perciò, a prescindere dai sogni, siete liberissimi di pensare e immaginare trattative. Yildiz non è in vendita, cioè manca proprio la base. Se Yildiz fosse in vendita, possiamo metterci qua a tavolino, sogniamo tutto. E io vi sto anche dietro, però Yildiz oggi non è in vendita, domani non sarà in vendita, dopodomani nemmeno. Questa stagione Yildiz non si vende. Poi la prossima, magari sì, magari no, chi lo sa, ma in questa non si vende, cioè è fratto spiegato e anche messaggi sprecati perché non è attualità. E possiamo poi, insomma, sono pareri, ma pareri che non seguono al momento. Allora, ciao Cami, a me piacerebbe vedere Pellegrino alla Juve con Kolo o Sørloth. Difficile, Simone, molto difficile. Il norvegese ha dimostrato di poter giocare più esterno assieme a un centravanti. In Italia sarebbero fisicamente devastanti. Sì, ma Sørloth, l'abbiamo sempre detto, delle caratteristiche uniche perché corre con e senza palla in maniera importante, quindi può fare anche l'esterno, la fisicità, la tecnica, un bel tiro, si sa sacrificare, è un giocatore importante e sa coesistere con Haaland, che è uno che direi accentra abbastanza palloni. Se guardate il 2-0 della Norvegia di ieri, il passaggio che fa Ødegaard, tra l'altro centrocampista sublime, è un passaggio difficilissimo, ma sceglie di darla a Haaland, che è un accentratore di palloni, piuttosto che a Sørloth, che era messo molto meglio, perché quando hai un grande attaccante poi gliela vuoi passare, anche non so, ieri Paredes può tirare, fare gol, la passa Messi sul 2-0. Il Portogallo non segna perché la passa solo a Ronaldo. È uguale alla Francia, se può la passa a Mbappé. È normale, queste sono cose che succedono. E Sørloth sa convivere con tutto questo. Il problema, Simone, è sempre lo stesso. La Juve ad oggi può fare una punta e poi si capiranno determinate cose con la situazione di Vlahovic, che non è ancora da escludere, quindi l'addio di Vlahovic non è ancora certo, e la situazione David, perché se vendi bene David, allora puoi eventualmente provare a prendere un giocatore come Pellegrino. Se non vendi bene David, non puoi prendere né un giocatore come Pellegrino e nemmeno uno come Sørloth. Infatti, Sørloth ad oggi è un pochettino più lontano dalla Juventus. Ve ne ho parlato anche stamattina con Claudio. La trattativa è in ribasso, in forte ribasso. Ora, le priorità sono Colomoni, per cui si lavorerà con un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 30-32 milioni di euro, e l'obbligo di riscatto dovrebbe essere con la qualificazione alla Juventus in Champions, nella prossima Champions League. E poi si sta cercando di capire se l'Aston Villa abbasserà le pretese per il Dibu Martinez, e lì c'è un lavoro dell'agente del Dibu abbastanza forte per cercare di far scendere il prezzo. Queste sono le due trattative che sta portando avanti la Juve e che vuole provare a chiudere la Juve il prima possibile. Però per le altre dobbiamo anche e soprattutto comprendere e capire quali saranno le cessioni. Se ci saranno delle buone cessioni e non tanti prestiti, allora magari Pellegrino potrebbe tornare, potrebbe essere un nome. Però per adesso non esiste trattativa con Pellegrino, eh. Non esiste nessuna trattativa, nessun contatto, nessuna richiesta di informazioni per Pellegrino. Perciò in questo momento non possiamo metterlo come obiettivo della Juventus. A tra poco!
3: Il club degli inviati.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva.
3: Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'una, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero uno del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel, oggi non c'è Gineprio. Sei tornato Gineprio, sei tornato, non mi raccomando. Allora, dico a nostro amico, chi è? Maurizio. Maurizio, voi non sono pessimisti, solo che se mi dite Sorlot, Colomoni, Pellegrino, no, non arrivano tutti. Io sono convinto faremo un buon mercato, la penso come te. Il problema, Maurizio, è che non possiamo però dire Brahim, Colomoni, Sorlot, Kim, Muaremovic, Dimo Martinez. Tutti questi non arrivano, ragazzi. Cioè, meglio dirvelo prima che poi dopo. Perché oggi ho letto un commento, no, Manu? Su un contenuto che avevo fatto. E dicevano, Brahim. Poi da Brahim siamo passati a un altro, poi da un altro a Frattesi, e da Frattesi adesso vedi Zaniolo. Perché poi che succede quello, Però avete detto quello, avete detto quell'altro, In verità io non ho detto né Frattesi, ho detto subito che Brahim Diaz secondo me, anzi secondo me, quando ho chiesto, perché poi ho chiesto alla Juve, non è che ho chiesto a terzi, ho chiesto alla Juve, ma Brahim fa difficile, la risposta è stata molto difficile, cioè per citarvi il testuale, no? Quindi in questo caso dobbiamo guardare in faccia un pochettino la realtà. Se non vendiamo bene, non possiamo permetterci un mercato enorme. Adesso abbiamo questi due obiettivi e poi cercheremo, no, di muoverci a seconda delle opportunità, del budget, delle valutazioni del mister. È ovvio che io vorrei Lobotka. Se non ricordo, oggi credo Lobotka ne parla la Gazzetta. Io rinuncerei a una punta per Lobotka. Io per Lobotka rinuncio a una punta e un esterno. Sereno, eh?
9: Ma oggi sentivo che probabilmente saranno punti fissi per Allegri e in più forse anche Rabiot.
0: È normale perché Allegri comunque ha...
9: Diventa un super centrocampo.
0: Allegri però col centrocampo forte ci ha costruito, Con noi quando è subentrato a Conte ci ha costruito. Infatti,
9: però forse non rinnova Anguissa.
0: Anguissa secondo me è uno forte, poi non ha caratteristiche eccezionali per noi, però è uno che se puoi prenderlo devi prendere, cioè Allegri per me è la squadra perfetta per le sue caratteristiche, perfetta. Napoli per me non deve toccare nulla, deve solo mettere la difesa a 4, deve mettere due mediani, De Bruyne in tre quarti, due esterni e Højlund, cioè 4-2-3-1 e ti sacrifichi un po' McTominay e lo metti nei due con Lobotka, poi li fai alternare McTominay e De Bruyne, tanto De Bruyne lo può fare, due esterni e li ha, e poi c'è per me Napoli col mercato che ha fatto lo scorso anno, spero 250 milioni di euro, è prontissimo il Napoli, non deve fare nulla per me, anzi andrei a comprare, tipo Gutierrez andrei a comprarlo, andrei Lobotka, lo prenderei, cioè io dal Napoli prenderei Lobotka, De Bruyne, Gutierrez, prende una valanga, se potessi solo fare la spesa dal Napoli la farei.
10: Ma sei impazzito!
0: Perché così, però...
9: Aurelio non vuole.
0: No, non credo. Vlahovic non se ne può più. Vlahovic non è completamente chiusa, però lo dico al nostro amico che mi ha scritto un'ipotesi di trattativa per Vlahovic. Aspetta che vado a cercarlo così rispondo a tutti, allora, ma ha detto tipo 4 anni, ecco sì, Antonio, 4 anni e comprare un'altra punta costa 30 più ingaggio, Antonio Guidonia, ma il problema non è la Juve su Vlahovic, io questo ve lo dirò fino alla fine di questa trattativa, se continuerà, se non continuerà, se andrà via, se incredibilmente rientrerà alla Juve, tra l'altro il suo armadietto è pieno, però quello che voglio dirvi è che Vlahovic deve abbassare le pretese, non è la proposta. Se voglio fare una proposta a Manuel e Manuel mi chiede 12 milioni di euro, lui te ne chiede 8, mi chiede 8 milioni di euro all'anno e io non ho 8 milioni di euro l'anno, o Manuel viene dalla mia parte o se no Manuel va da un'altra.
11: Dipende un po' anche da lei.
0: Esatto, cioè, non è una questione di 4 anni, 5 anni, 6 anni, i bonus... quella firma, ragazzi, o viene nei parametri Juve o non c'è posto, non c'è posto. Però quello che vi posso dire da fonte molto molto diretta lato Juve è che la porta non è chiusa, poi probabilmente troverà qualcosa di molto più importante dal punto di vista economico e andrà via. Però la porta non è chiusa. Se Vlahovic vorrà fare un passo per la Juventus dà una pacca sulla spalla e se lo riprende. Poi, se dovesse succedere, però è un grande se, commenteremo, ci arrabbieremo, qualcuno festeggerà, qualcuno griderà allo scandalo, come tutte le operazioni di mercato. Perché tutte le operazioni di mercato portano dei pro e dei contro, del grande entusiasmo invece anche della grande rabbia.
9: Tu lo terresti o vorresti aria fresca?
0: No, io per me va bene così. Secondo me è l'unica operazione azzeccata in un anno da come lì. E me ne sono accorto però.
9: Il fatto che non rimanga?
0: Sì. E me ne sono accorto quando ho avuto l'ufficialità da parte di Juve della fumata nera. prima ero sul chi va là, non avevo un'idea ben precisa e fissa nella mia testa. Invece adesso io sono team facciamo altro. Però ti dirò di più, cioè per me l'attacco non è il problema della Juve. Io credo che il problema della Juve sia il centrocampo, che sia la tre quarti, che sia il portiere.
9: Sì, quanti anni che aspettiamo?
0: Esatto, cioè io non andrei a spendere, cioè se mi dici, e lo so che posso far arrabbiare la gente, e me ne rendo conto, me ne scuso anche, però è una mia idea, che te prendo Colomwani e mi tengo David, magari, non lo so, la terza punta, un ragazzo, qualcosa, un ragazzino, non uno famoso, non inizia a dirmi Davis, Pellegrino, Tizio e Castro, via dicendo, uno da pochissimi milioni di euro in prestito, gratuito, spese zero. Completo l'attacco così, però in mezzo al campo riesco a prendere Lobotka, riesco a prendere un buon difensore, un buon portiere, un tre quarti tecnico, io accetto, perché io ho lavorato sulla squadra, non ho lavorato solo sull'attacco, perché tutte le volte noi lavoriamo o solo sull'attacco o solo sulla difesa, però poi abbiamo le falle ovunque, e allora cerchiamo di completare la squadra e a quel punto avere almeno un 11 forte. Io voglio avere almeno un 11 forte, poi le alternative le facciamo crescere. Io lo accetto quel tipo di roba. Manu, ascoltiamo un vocale, dai.
10: Ciao Gambi, perdonami. Ma sarà che sia 6 a 7 e Goretzka a 5 a 6 o 6 a 7, quello che siano. Ma ci servirà forse più Goretzka. Chiedo perché veramente, secondo me, potrebbe essere più utile e anche un profilo più idoneo. Anche perché se un domani carrà il freddore Locatelli, invece così finalmente con lui in campo Locatelli si può spostare a fare la mezzala. Fammi sapere cosa ne pensi.
0: Allora, noi non abbiamo mezzale, non le abbiamo le mezzali noi, giochiamo senza, quindi questa è un'altra cosa. Ma io quello che voglio dire è che da quello che risulta a me, poi probabilmente mi hanno detto una frottola ed è sbagliato, Goretzka non piace. Goretzka non è un nome che in questo momento stanno seguendo, ma non perché vogliono altro. Poi magari, ripeto, in questo momento c'è il mondiale, Goretzka il telefono, guarda, lo spegne e dice alla gente: fino a quando non sono fuori dal mondiale con la Germania non accetto nulla, perché devo rimanere concentrato. E allora a quel punto magari quando uscirà la Germania o trionferà la Germania, allora Goretzka aprirà delle eventuali trattative. Però quello che so io, non è stato ritenuto un calciatore in questo momento, non da Juve, ma che possa elevare la squadra, che possa dare delle garanzie dal punto di vista fisico, che possa prendersi in mano il centrocampo per diverse caratteristiche. Però è un giocatore fortissimo, ma che comunque è sulla parte finale della carriera, quindi stanno vagliando delle altre ipotesi. Però anche qua dipende, se vendi Thuram magari si apre questo scenario, che sì, invece hanno chiesto informazioni, però anche qua che sì, ha rifiutato 15 milioni di euro dall'ala lì, quindi bisogna capire se poi alla fine, pur di tornare in Europa, accetterà 5. Sono queste le situazioni. Vedremo. Magari Goretzka in qualsiasi altro campionato va a guadagnare 18. Vediamo. È un momento in cui ad oggi non ci sono trattative per Goretzka. Non ci sono. E ci sono state delle informazioni, delle richieste alla gente, all'entourage, di che sì. E quando finirà il mondiale, perché sì, si valuterà la situazione. Ecco, questo te lo posso dire. Per Goretzka ad oggi zero. Juve su Goretzka zero.
9: È più un profilo da Allegri, secondo me.
0: Sì, infatti col Milan in Champions, col Milan in Champions si parlava di Goretzka, però insomma non ha l'ok di Spalletti per adesso. Poi magari cambia. Altro vocale.
11: Ciao Camillo, Sul discorso Colomoni, cioè nel senso che secondo molti non ha le caratteristiche richieste da Spalletti e che Sorloth sia molto più l'identikit richiesto dal tecnico, io non sono per niente d'accordo, perché forse molti hanno dimenticato che giocatore è Colomoni. Probabilmente Sorloth nel fondamentale del colpo di testa è superiore a lui, ma sulla palla lanciata addosso dai 50-60 metri per far salire la squadra e poi da lì creare un'occasione da solo ripartendo con palla al piede a velocità, Colomoni è perfetto. Io ricordo la partita che fece quando era ancora con noi nel mondiale per club contro il Real Madrid, contro Rudiger, gliene ha tolte parecchie a Rudiger, ne ha tenute tante e le ha giocate tante, che è difficilissimo farlo con un difensore fisico come Rudiger. Quindi secondo me tra Colomoni e Sorloth c'è almeno una categoria di differenza a favore del francese. Tu che ne pensi?
0: Ah no, io sono team Colo tutta la vita, ragazzi. Sempre stato team Colo, e solo che ne parlo poco perché secondo me siete rotti le scatole di parlare di Colomoni. Però la tua analisi è perfetta. È l'attaccante da pallata, è l'attaccante che ti fa gol da solo come con il Como, è l'attaccante che crea spazio. Nel Real Madrid no, quell'1-2 con Yıldız e poi il gol sbagliato da parte sua perché fa il cucchiaio, ma... In quella partita con Real Madrid si era vista tutta la differenza tra Vlahovic e Colomoni. La difesa con Colomoni era sempre in ansia, perché sul lungo devi partire, devi scattare, lui va veloce, te la va a riprendere, ti pressa da solo, fa reparto. Non è forte di testa, non è forte come Sorloth di testa, ma la tua analisi è perfetta. Aveva dato fastidissimo a Rudiger, cosa che invece tipo Vlahovic non aveva fatto. Lo scorso anno, 2 anni fa, siamo andati in Champions grazie ai suoi gol e sicuramente non a quelli di Vlahovic nel finale di stagione. Perciò per me Colomoni è uno forte, è uno forte forte. E il discorso è che il tifoso della Juventus non ne può più, perché sono 2 anni che corteggiamo solo Colomoni, tre manager che cercano solo Colomoni, e siamo a parlare quasi sempre delle stesse cifre per Colomoni, e il tifoso della Juve si è rotto. Ma io sul valore del giocatore non ho nessun dubbio, e tra l'altro Jerry è un nome di Spalletti, cioè Spalletti tra Sorloth e Colomoni ha detto prendiamo Colomoni, e Carnevali, Chiellini, Ottolini hanno detto sì, va bene. Cioè, questa è... E sul Dibu Martinez stanno continuando a lavorare, solo che Carnevali ha detto va bene, ma noi dobbiamo spendere poco di cartellino. Per quello che siamo ancora fermi lì. Se poi la Aston Villa ci dirà cara Juve, hai rotto le scatole anche tu, non te lo diamo a meno di 10 milioni di euro, allora a quel punto noi diremo grazie Aston Villa, ce ne ricorderemo. E andremo su un altro obiettivo. Siamo in questa situazione qua. Però l'Aston Villa, il Paris Saint Germain, oggi il 23 giugno possono alzare un po' i toni. Magari tra qualche settimana no. E noi magari però vorremmo averli prima del ritiro, che tra l'altro, ripeto, arriveranno a Torino il 10, ma inizierà il 13. Devo fare una piccola rettifica. Altro vocale.
12: Buongiorno Camillo, buongiorno Radio Bianconera, Ivan da Cuneo. Una curiosità, visto che non si parla di Nesti a centrocampo, o meglio la precedenza per portiere attaccante, ma è possibile che Spalletti voglia dare una chance a Douglas Luiz per vedere di riuscire a riempire una casella che reputo comunque molto importante, visto che abbiamo sofferto parecchio quest'anno. Grazie, buona giornata, sempre forza Juve.
0: Grazie a te per il messaggio. L'unica cosa è che dobbiamo mettere in stand-by questo discorso, devono conoscersi. Per adesso non si conoscono, per adesso non si stanno allenando, quindi non posso dirti sì, no, non so. Adesso dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare il 13 luglio, quando ci sarà il ritiro, ci sarà Douglas. E allora poi Douglas, se riuscirà ad allenarsi bene con continuità, potrà giocarsi le sue carte. Se non riuscirà ad allenarsi bene con continuità e farà vedere i soliti problemi che l'hanno caratterizzato nel corso degli ultimi 2 anni, andrà via in prestito. Se no, invece, se farà bene, lo valuterà come tutti gli altri.
9: Ho capito una cosa, Cammy, scusami, sì. Ma il tetto cartellino... O cartellini, cioè solo sul portiere o in generale?
0: No, il discorso è che il Dibu Martinez ha 34 anni. Quindi c'è una valutazione di conti in generale, perché a 34 anni fare un'operazione da 15 milioni di euro più 5 e mezzo netti, che per una società diventano 11 milioni per 3 anni, vuol dire che comunque sono 33 milioni di euro per 3 anni, più quindi sono più o meno 50 milioni di euro per un 34enne. E allora Carnevali ti dice: con queste operazioni qua ti fai male se vanno, se non vanno bene.
9: Perché si parla di carne secchi.
0: Perché si parla di tutti.
9: Che ha un ingaggio molto più basso, ma il cartellino più alto.
0: Esatto, e i costi sono più
9: giovane.
0: Sono più o meno quelli. Poi lì devi fare. Secondo me l'Atalanta, soprattutto con Giunto, li vende. Il problema è che l'Atalanta ti vende a un prezzo, quello è. Cioè, l'Atalanta venderà comunque già solo con le cessioni che sta per fare, perché una l'ha fatta e l'altra la farà, via 100 milioni di euro da Palestra e da Ederson. Quindi per andare all'Atalanta non è che dici: ah, ma 42 meglio da. Se ti dice 50-55, sono 50-55. Cioè, quindi quella è la situazione. Io altro nome no, ho detto Lobotka, rinunciare a una punta. Un'altra punta o una roba, io rinuncerei per avere il portiere, per avere Carnesecchi. Bisogna capire se riesce a farlo, se riesce a farlo. E anche lì, riesce a vendere bene Di Gregorio? Riesce a vendere bene Cambiaso? E vendo Turam e prendo Carnesecchi? Ci penso. Però i due nomi...
9: serve come il pane. Comunque.
0: Esatto, i due nomi grossi per adesso sono quelli. Poi se invece noi riusciamo a inserire, no, nelle caselle cessioni dei bei colpetti, e allora capite che possiamo aumentare il nostro mercato, la nostra forza. E ora noi siamo in difficoltà con Nico Gonzalez, così faccio il punto. Lo vuole l'Atletico Madrid, che non vuole pagare niente, cioè vuole pagare pochissimo, ha abbassato tantissimo l'offerta, non siamo minimamente vicini per adesso a una chiusura. Nico Gonzalez, capite, no, i giocatori come sono anche strani, no? Ieri ho borbottato dicendo che sono un borbottone quando guardavo l'Argentina, perché io so, perché l'aveva detto a un tifoso dopo l'esonero di Motta, e mi faceva giocare a sinistra, io a sinistra muoio. Ieri guardo l'Argentina e lo vedo a sinistra e ho detto: ma allora per l'Argentina non si muore, eh? Cioè, per l'Argentina ovunque,
9: per la madre patria,
0: ovunque. Poi loro hanno questo senso di nazionale che io invidio tantissimo. E poi vabbè, giocano in missione per un uomo ed è una cosa secondo me di una bellezza enorme. Questo mondiale secondo me sta dando delle belle storie a livello di nazionale, appartenenza e devozione ai giocatori, da Ronaldo a Messi. Però Nico lo vuole solo l'Atletico, lui vuole andare solo all'Atletico, però l'Atletico non paga, e che facciamo noi? Nico, tornare qua non ha minimamente voglia, però noi non è che tutte le volte possiamo calare le braghe perché Nico non ha voglia. Cioè, ieri ho assistito a una roba drammatica, secondo me, e bisogna fermare a qualche giocatore. Cioè, Alvarez, Julian Alvarez, che ti va a dire che lui vuole andare a Barcellona per il bene di tutti. Ma scusa, cioè, ma l'Atletico, tra l'altro, non è un club che deve vendere. Ha rifiutato 150 milioni di euro e tu vai a dire in mondo visione: ma io voglio andare a Barcellona perché per il bene di tutti. E allora, cioè, io ti tengo veramente al Prato un anno.
9: Sì, perché lui ha detto: tra i due litiganti di Madrid vado a Barcellona.
0: Sì, cioè, il discorso è proprio quello. Cioè, sai che c'è, stai al Prato un anno e poi una roba del genere, se non vai al Barcellona, tifoso dell'Atletico Madrid ti deve fischiare ma tutta la vita. Cioè, fanno ste robe qua, obbligano poi la società a dirti: vabbè, lo devo vendere.
9: Il problema è proprio questo, che ormai giocatori e procuratori hanno troppo troppo potere.
0: Esatto, sì, sono d'accordo. E su Rocco da Ragusa: siamo sicuri che Douglas non sia superiore alla Lobotka? Per adesso sì. Lobotka gioca a pallone divinamente, Douglas Luiz è 2 anni che non gioca mai, quindi sì. A Juve ha fatto malissimo, a Nottingham ha fatto malissimo, all'Aston Villa ha fatto male in questa stagione, quindi in questo momento
9: l'Aston Villa non ha quasi giocato,
0: no, in tutte e due ha giocato 700 minuti. Ho dei racconti anche non bellissimi da entrambe le parti, quindi onestamente ora tra Lobotka e Douglas Luiz, ci sono parecchie categorie, cioè non idealizziamo giocatori che sanno toccare la palla, tutto bellissimo, però poi bisogna giocare in movimento, in difesa, lottare, vincere i contrasti, correre, schermare, sacrificarsi, Lobotka fa tutto, Douglas Luiz per adesso fa niente. Poi se diventerà, tornerà ad essere un calciatore utile, ma volesse il cielo, però oggi non c'è paragone, eh. Su Sommer in porta no, credo che l'unica cosa negativa della stagione dell'Inter sia stata Sommer, male nei tiri da fuori, male nelle uscite, bene con i piedi, però veramente in difficoltà, noi dobbiamo prendere certezze, cioè non possiamo, cioè noi veniamo da un anno in cui il nostro portiere è stato drammatico, il nostro secondo portiere è stato drammatico, prendere un portiere su fine carriera e cioè se devo veramente, cioè Sommer per me non può essere considerato una scelta da Juve perché viene da una stagione negativissima dove non ha fatto una parata decente, poi ha avuto la fortuna di avere una difesa forte. Aveva una difesa forte, ma ne ha combinate veramente tante. Cioè, tutto bellissimo, Azic fa un gol meraviglioso contro di loro, e ne cito solo uno, ma se avessimo preso noi quel gol lì di Azic, il 4-3 al 90esimo, ragazzi, poi noi ne abbiamo presi tanti altri, da quello di Bowie, Ndur, l'autogol di Cambiaso con l'Inter, noi abbiamo una lunga lista, però direi di evitare di fare robe a caso.
9: Quello contro la Fiorentina penso sia stato uno dei più imbarazzanti.
0: Sì, no. Anche quello col Verona. Quello col Verona. Bowie se ci riprova 100 volte, gliela parano 100 volte. 100 volte.
9: Contro la Fiorentina ci hanno fatto un tiro e è passato sotto le braccia.
0: Terribile.
9: Allucinante.
0: Altro vocale, Manu, poi salutiamo.
13: Ciao Gabi, dagli 88. Una domanda, ma con dentro di Douglas Luiz, no? Non potrebbe essere trasformato tipo Lobotka? Secondo me con Luciano Spalletti ci dovrebbe lavorare.
0: E ho già risposto anche a questo, facciamo l'ultimo vocale.
14: Ciao Camillo, Alessandro. Io sostengo un'idea, che è quella che la Juve, al di là del mercato che dovrà fare, però farà in base se Carnevali e soprattutto la società ricostruirà un sistema Juve, come ora c'è un sistema Inter, come c'è un sistema Napoli, cioè nel senso, se non inizi a contare, quindi andare a comprare il giocatore che vuoi, indipendentemente dai soldi, e se non costruisci un sistema, perché è difficile che ti riprendi. E Bombiatico era quando hanno investito tanto sulla Next Gen, che in 2-3 anni hai avuto la possibilità di rifare il mercato. Secondo me la via è quella, non ce n'è altre. E con Carnevale lo puoi fare tranquillamente.
0: Allora, a parte che ero distratto.
9: Vogliamo il titolo della canzone sottofondo.
0: Ero distratto dalla canzone. E non ho capito il sistema, però. Perché mi ha detto sistema Napoli, sistema Inter, ma non mi ha detto qual è il sistema Napoli. Domani me lo devi dire. Domani spiegami bene il sistema. Che voglio comprenderlo, così ti rispondo bene anche per capire, no, cosa intendevi, perché sia Inter che Napoli non hanno un sistema next gen come hai citato dopo. Noi avevamo lavorato alla grande sulla next gen e torneremo a lavorare bene, perché stiamo tornando a lavorare, stanno facendo tanto Scaglia e Chiellini per tutto il settore giovanile. Avete visto poi ieri, no, anche la vittoria, e quindi bisogna alimentare, no, la crescita di questi ragazzi, portarli su prima possibile, cercare di dargli più responsabilità, perché vincere è molto bello, ma non interessa poco vincere nelle giovanili, ma interessa averli prima possibile almeno nella next gen per poi averli nella prima squadra. E lì avevamo lavorato da Dio, cioè c'è poco da dire. Noi quest'anno, io ve l'ho citato, no, la possibilità di fare

0: di qualche giocatore del genere. Cioè, vedremo se si riuscirà a fare, però comunque insomma creare, no, dei rapporti, se intendi quello, delle pubbliche relazioni con gli altri club, sono d'accordo, ecco, e cercare di comunque fare delle operazioni con dei club amici per aiutarsi, credo che sia la forza, no, di una grande società. Però vedremo se riusciremo a ricreare tutto questo. Grazie Manuel, grazie Gineprio, grazie a tutti voi, grazie, e appuntamento a domani.
1: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia, 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
2: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
3: La cronaca ora, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La Procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
2: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
3: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
2: Mondiali, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: No. Non ci siamo, non cominciamo nel modo migliore questa nuova avventura. Noi vogliamo avere e abbiamo una grande fiducia nelle istituzioni, non vogliamo partire polemici, non vorremmo partire polemici nei confronti della nuova presenza federale. Siamo stati i primi a dire viva Malagò, non abete perché altrimenti non si cambia niente, anche se qualche perplessità un po' dietro ce la tiriamo. Però diciamo che questi primi passettini non è che hanno proprio prodotto uno scenario incoraggiante, perché noi, caro Presidente federale, saremo molto fiduciosi, vogliamo fidarci, uno dice peggio di come stavamo non si può, poi magari c'è il timore che possa anche accadere, per carità, però. Non può dire che se i grandi presidenti del passato, Moratti, Berlusconi, Agnelli, cito testuale, avessero rinunciato a uno o due calciatori per fare gli stadi, oggi avremmo un patrimonio. No. Che magari questo lo si può dire ai Berlusconi, ai Moratti, al 90% del calcio italiano, ma alla Juventus, caro presidente, direi proprio di no. Perché altrimenti vuol dire che proprio viviamo fuori dal mondo. È un presidente federale che deve rialzare il mondo del calcio, non può vivere fuori dal mondo del calcio, perché la Juventus il suo stadio con Andrea Agnelli se l'è costruito nel 2011, noleggiando il terreno attorno a quello che era il vecchio delle Alpi per 99 anni, costruendo, addirittura andando a valorizzare, a rivalorizzare, riqualificare, meglio, questo è il termine, riqualificare una zona difficile attorno a Torino, con tanto anche di altre infrastrutture, che poi non è che ho fatto solo lo stadio, ho fatto la Continassa, che non è roba da poco, voglio dire. Ok, tu dici vabbè, la Pinetina, Milanello, tutto a posto, parliamo di stadi. Ok, 2011 la Juventus inaugura il suo stadio, prima Juventus Stadium, poi Allianz Stadium. Non ci si può sbagliare, perché lo racconta la storia. In quello stadio, per esempio, c'è una squadra che ha vinto 9 scudetti di fila, da quando è stata buttata giù, e ci arriviamo, nessun'altra squadra ne ha vinti 2 di fila, non dico 3, 4, 5, 2, non è arrivata a 2 di fila, poi ci arriveranno, tutto a po', ma per arrivare a 9, secondo me, passeranno ere geologiche, forse non accadrà mai. La Juventus lo ha fatto nel suo stadio, Andrea Agnelli presenziava i lavori, era il periodo in cui Del Piero voleva firmare il suo contratto in bianco, mettete voi la cifra, io ci voglio essere, si facevano riunioni su riunioni a casa Juventus con, ricordi presidente, Andrea Agnelli che aveva il caschetto in testa, andava a presenziare i lavori. La Juventus nel 2011 si è costruito il suo stadio, riqualificando la zona, Continassa eccetera, prima ancora di prendere i campioni, perché anzi si ricostruì il Fortino e poi cominciò a metterci dentro i campioni. Se vogliamo utilizzare un campione su tutti che la Juventus ha portato a casa, dopo i Tevez, gli Higuain, i Dybala, i Mandzukic e quant'altri, proprio il campione top fu Cristiano Ronaldo, no? Ricorda l'aereo che vola con Andrea sopra, che va in Grecia a far firmare il contratto, il brindisi con Mendes, Ronaldo e tutta la combriccola di amici, per poi portarlo finalmente in Italia, a Torino, quando poi nel calcio italiano tutti quanti sfruttarono l'arrivo del grande campione, alzando i prezzi dei biglietti in strutture fatiscenti, mentre la Juve aveva il suo stadio. E Ronaldo entrava negli spogliatoi di queste strutture fatiscenti e diceva: ma oggi che ci alleniamo a calcetto? Dove siamo? in quale parrocchia siamo andati a giocare. Ma questo è lo spogliatoio, è solo per me. Gli altri hanno ognuno uno spogliatoio. No, guarda, Cristian, questa purtroppo è la situazione del calcio italiano. Ma non alla Juventus, dove lui, naturalmente, quando arrivò, vide le strutture. Chiaramente, come racconta una leggenda, dopo aver rifiutato il Napoli, perché era arrivato prima il Napoli, e lui, insomma, a cuor pesante, disse: no, presidente, io vorrei vedere tanto a Napoli, vorrei venire tanto a Napoli, queste meravigliose strutture degli anni 90, ma mi trovo, purtroppo ho dato una promessa alla Juventus. 2011, l'Allianz Stadium. Poi, nel frattempo, non è finita lì, perché la Juventus nel 2016, era il marzo se non ricordo male, sì, era il marzo 2016, costruì addirittura il G-Medical, altra infrastruttura costruita da un presidente visionario, Andrea Agnelli, che nel frattempo, 2019, proprio quando aveva preso Ronaldo, anzi mentre era sul volo per andare a prendere Ronaldo, cominciava a chiacchierare con il suo staff: dobbiamo fare l'hotel, intanto compartecipiamo alla costruzione dell'hotel, poi ce lo prendiamo. Andremo più avanti, promessa mantenuta, perché nel 2019, con partecipazione alla costruzione del J-Hotel, altra infrastruttura di un polo bianconero straordinario, hotel poi definitivamente riscattato il maggio scorso. Tutto questo lo faceva la Juventus, caro presidente Malagò, costruiva, guardava al futuro. Sapeva che aveva bisogno delle infrastrutture per dare magari uno spunto agli altri club. Fatelo anche voi, perché noi abbiamo vinto uno scudetto, ne abbiamo vinti due, ne abbiamo vinti tre, già al quarto consecutivo c'era un grido d'allarme, tra virgolette. Agnelli diceva: guardate qua, se non crescete voi, che noi continuiamo a vincere, non ci serve a niente, perché continueremo a distaccarci da quelli che sono gli altri campionati, con stadi rifatti 10 volte, 8 stadi diversi soltanto a Londra. Ci sono stati degli stadi, adesso non ricordo quale, Wembley, fatto 3 volte. La Juventus costruiva, la Juventus vinceva, la Juventus indicava una strada. Poi arrivò il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono scudetto addirittura con il campione impacchettato dentro, e gli altri presidenti, caro presidente federale neoeletto, invece di dire: oh bella, noi dobbiamo metterci alla pari della Juventus, dovremo costruire anche noi le infrastrutture invece di prendere qualche campione. Certo, loro prendono anche i campioni, perché nel frattempo hanno costruito prima ancora di prendere i campioni, hanno anche dove metterli questi campioni, dove farli giocare, hanno una loro arena di proprietà credibile, fatta bene, forte, altre infrastrutture, dovremmo farlo anche noi. E invece cosa ci sentimmo dire? Bisogna fare qualcosa per fermare la Juventus. Nel 2022 sapete cosa successe? Juventus fermata, sì, con gli errori di Andrea Agnelli, sì, con il volo di Icaro che si brucia le ali e cade giù perché voleva volare troppo in alto per cercare di arrivare da solo, trascinando il movimento calcistico italiano verso i campionati più ricchi. Poi capito che gli altri non ti seguivano. Chi ci ama ci segua, non l'ama nessuno la Juventus, se non i tifosi della Juve, gli altri la odiano, nessuno la seguiva, allora io devo inventarmi qualcosa. Superlega, affrettiamo i tempi, storia che abbiamo raccontato mille volte, che poi ha portato a far innervosire anche quelli dell'UEFA, non solo quelli in Italia, quindi grande dispiegamento di forze anti-Juve, Juve buttata giù. Ora, nel 2026, con un europeo che sarebbe diviso tra Italia e Turchia, di cui, e ribadisco, presidente federale, che forse manco questo sa, l'unica struttura ritenuta idonea per poter ospitare l'europeo è proprio l'Allianz Stadium, non si può dire che se ai tempi Agnelli avesse fatto lo stadio, avesse aperto un mutuo per fare lo stadio invece che comprare i campioni, mettendoci allo stesso piano di quegli altri che invece non hanno fatto niente, e allora sarebbe stata diversa la storia, perché la Juventus la storia la sapeva quale doveva essere, la costruì, la strada la indicò, ma il movimento calcistico, invece di seguirla, la buttò giù la Juventus, proprio con quella giustizia sportiva che sempre lei ha detto ha operato bene. Peccato che invece la Corte di Giustizia Europea, con ogni probabilità, perché già lo ha fatto, ma il giudizio del magistrato non è vincolante, ma arriverà il dispositivo della Corte di Giustizia Europea tra una ventina di giorni circa, il 16 di luglio se non ricordo male, arriverà una spallata, perché che cosa dirà la Corte di Giustizia Europea? che i verdetti della giustizia sportiva possono e devono eventualmente essere riscritti o cancellati dalla giustizia ordinaria. Perché se io faccio il dirigente o il presidente di lavoro, la giustizia sportiva non mi può togliere questo lavoro, soprattutto con un provvedimento iniquo, perché di quello si trattò, di un provvedimento iniquo, oltre che di una farsa, l'ennesima, anzi la seconda più grande dopo Calciopoli. Mentre le altre cose le mettiamo da parte, chiudiamo gli occhi, quella è fatta bene, le altre non si sa più niente, non ne parliamo, va bene così. No, ma ci penserà la Corte di Giustizia Europea. Memo per tutti quanti i tifosi che lo scriveranno. Ovviamente significa che alla Juventus restituiranno punti, restituiranno titoli, restituiranno situazioni. Semplicemente sarà una spallata, come a dire, la giustizia sportiva va rifondata perché così non funziona. Quella giustizia sportiva che il presidente Malagò dice che ha operato bene nei confronti della Juventus. E non ci siamo. Noi vogliamo avere fiducia nelle istituzioni, ma non ci siamo. Poi qualcuno mi ha scritto privatamente, e lo ringrazio perché è un amico che ci ascolta, adesso non mi ricordo esattamente chi, ma lo vado a dire subito perché onore a chi ci ha scritto. Mi ha scritto Matteo dal club Zebrati, che spesso ci contatta e probabilmente ci sta ascoltando anche adesso, che giustamente mi aveva detto: ma è vero che qualora, insomma, la giustizia sportiva desse ragione ad Andrea Agnelli e quindi la Corte di Giustizia Europea si mettesse da parte di Agnelli, in quel caso l'attuale dirigenza della Juventus potrebbe impugnare la nullità degli impegni passati e quindi di fatto cancellare quello che è stato un accordo, un patteggiamento fatto? In linea teorica sì. Io l'ho detto a lui, lo ribadisco a voi, cogliendo l'occasione del messaggio che mi ha mandato. Ma in linea pratica è impossibile, perché significherebbe avviare da parte della Juventus una lunghissima, interminabile e dispendiosa per ambo le parti battaglia legale, che magari vinceresti anche contro la Lega che ti ospita, nella quale giochi. Quindi immaginatevi che cosa, a che cosa andrebbe incontro la Juventus. Questo per far capire che quel patteggiamento è nato anche probabilmente dal fatto di dire: ok, mi devi buttare giù in mille modi diversi, mi devi attaccare, devi far pagare solo a me, allora stringiamo, facciamo finta la mano, noi ci rimettiamo in piedi, speriamo di farlo, ne parleremo anche in questa puntata naturalmente, e poi dopo ci riprendiamo quello che è nostro, come diceva qualcuno in un noto in una nota serie TV, ci rimettiamo in piedi e ci riprendiamo quello che è nostro sul campo. Però non mi sembra un buon inizio, Presidente. Bisogna aggiornarsi un pochettino, perché la storia è molto diversa. Anzi, se si deve costruire qualcosa, bisogna cominciare dalla giustizia sportiva. E se qualcuno ha dato l'esempio, è stata proprio la Juventus. Detto questo, buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi in cabina di regia. Non lo vedete, ma c'è, ha cambiato semplicemente postazione. Buon pomeriggio anche ad Alessandro Santarelli. Ciao Ale!
3: Eccoci, grazie, mi hai messo con un cartone.
2: Vedi, carino. Ti ho riconfigurato, c'è un cartone, le cuffie.
3: Carino.
2: Guarda, sì. Ti assomiglia un po', più o meno.
3: Sì. Intoku.
2: Smettila, dai, inquadriamo il bello. Inquadriamo il vero Alessandro.
3: È da stamattina che mi dici che non fa altro che urlare. Intoku,
2: lo so, sono momenti di calura.
3: Sì, dovete sapere che insomma alcuni nostri collaboratori vengono colpiti fortemente dal caldo e entrano intorno alle 14 itoku! E se ne vanno alle 17. Vabbè, esatto. Detto questo, Marangio, posso dirti che non sono molto d'accordo con la tua polemica, pensa?
2: Ah, addirittura,
3: no,
2: perché non
3: nel senso, perché ho letto l'intervista, no, le dichiarazioni. Lui ci mette un po' tutti dentro. È chiaro che non doveva metterci Agnelli, perché è l'unica che insomma l'ha fatto lo stadio. Però lui parla anche di Sensi, parla anche di Cragnotti.
2: Sì, ma ha parlato anche di Agnelli.
3: Ed ha sbagliato. Però secondo me lui voleva dire se le società negli anni 90, quando c'erano i soldi, avessero investito nelle strutture, oggi saremmo in un'altra condizione. Poi è chiaro, non c'era... Sì, nel 2000, certo. Lui parlava degli anni 90.
2: 90-2000, perfetto, l'hai fatto nel 2011. Lo stadio non si costruisce, come sai bene, in due giorni. E no, per no, arrivare certo, ad certo. avere in concessione per 99 anni in affitto un terreno, evidentemente c'è un lavoro dietro che devi fare. Oltretutto ti ricordo anche che noi venivamo da Calciopoli, tra le altre cose, certo. Quale la Juventus subì un ulteriore processo e pagò le colpe per tutto il movimento calcistico, quella che è la vera farsopoli. Allora tu il 2006 vieni buttato in Serie B. A 90
3: il 2011 inauguri lo stadio, fai vedere quello che hai fatto e quello che hanno fatto. Sono strad'accordo. Beh, sono strad'accordo con te, Vincenzo. Il messaggio, allora, lui ha sbagliato a inserirci la famiglia Agnelli, perché è quella che poi, e non è poco, però il messaggio lanciato da Malagò è un messaggio che ci sta, cioè lui fondamentalmente dice sì, c'erano gli anni in cui i soldi circolavano, invece però di investire sulle strutture si è investito soltanto sui calciatori, ed ecco come ci troviamo oggi con la mano davanti.
2: Però negli
3: mano
2: anni 90,
3: quindi...
2: ti ricordo, scusami se ti fermo, negli anni 90 ma è giusto, ti ricordo che la nostra patria, l'Italia, ok, inaugurò e giocò il mondiale in casa.
3: Sì,
2: arrivarono, arrivarono tante, tantissime soldi pubblici da investire nelle strutture. E ci sono degli stati che ancora non lo hanno completate quelle strutture.
3: Bravo.
2: Ma negli anni 90 si costruì compatibilmente con quello che si poteva fare, e arrivarono dei campioni, si visse il momento di benessere. Poi qualcuno, Sensi e Cragnotti appunto, pur di andare a vincere, e lo sai la storia di Unicredit, la storia di Cirio, e poi Cirio. Ci possiamo mettere anche il Parma con Tanzi, esatto, poi ce ne sono state altre di cose dopo. Allora la polemica nasce dal fatto che se si deve fare sempre di tutta un'erba un fascio,
3: in questo caso
2: anche sulle cose
3: fare,
2: in cui la Juventus ha dato un esempio, allora ricordo, non a te, che sono abbastanza arrabbiato, ma ricordo che noi ci siamo sentiti dire qualche anno fa dal presidente federale uscente che il Napoli era un modello da seguire.
3: Come no?
2: Allora, certo, quello è un modello da seguire senza infrastrutture. La Juventus, che le infrastrutture se le costruite, ma è stata buttata giù invece di essere imitata, viene buttata nel calderone delle squadre che non ha saputo investire quando poteva.
3: Infatti questo è l'errore di base di questo tipo di dichiarazione, perché negli anni 90, e io me lo ricordo bene, come tu ricordi anche te, sono stati costruiti non degli stadi, sono stati costruiti delle cattedrali nel deserto, con l'obbligo di costruirci le piste di atletica, perché ti ricordi il CONI impose l'obbligo di mettere le piste di atletica, che poi hanno di fatto rovinato gli stadi, ma non perché l'atletica non si debba fare, ci mancherebbe altro, ma perché le visuali degli stadi erano impossibili. Basta ricordarci il delle Alpi, ma basta andare per esempio ancora al San Nicola di Bari, che è uno stadio folle per come è stato concepito e come è stato per come è stato realizzato, ma ce ne sono tantissimi. Basta pensare a come hanno ristrutturato il Maradona, anzi no, non lo chiamo Maradona, perché poi io ho letto alcune polemiche e sono d'accordo, quello di Maradona in Messico è stato il più grande furto mai perpetrato, però è passato alla storia il gol di mano e va bene. Comunque al San Paolo di Napoli abbiamo visto come l'hanno ristrutturato, quindi siamo in Italia purtroppo, Vincenzo, e lo sappiamo bene, quando ci sono di mezzo soldi pubblici hai visto come li abbiamo utilizzati. Dopodiché il concetto di base, escluso la famiglia Agnelli che non doveva tirare in mezzo, il concetto di base purtroppo è giusto, perché si è guardato al proprio orticello, al proprio interesse, quindi vincere, indebitarsi anche in alcune situazioni in maniera drammatica, per poi rimanere con niente in mano, perché oggi il mondo del calcio italiano a livello di strutture non ha niente. Citavi prima giustamente l'unico stadio a norma che è il nostro, aggiungiamoci quello di Udine, ma Udine sono stati lungimiranti come la Juventus, ma quanti anni dopo? Perché la seconda società che si è fatto lo stadio di proprietà, in realtà comprandolo, cioè affittandolo per 99 anni, è il Sassuolo.
2: Anche il Frosinone.
3: Il Sassuolo. Mm. E poi il Frosinone. Però lo Stirpe è chiaro, vabbè, non è a norma,
2: non è a norma, certo.
3: Però oggi ci sono la Juve, lo Juventus Stadium, Udine, che ha fatto esattamente la stessa cosa, ristrutturando anche lì uno stadio che era stato rifatto per i mondiali del 90, bruttissimo, e mi dispiace dirlo, oggi è bellissimo. Poi c'è Sassuolo con lo stadio di Reggio Emilia, e poi c'è Frosinone. Questi sono gli stadi di proprietà in Italia. Quindi, concetto giusto, non ci doveva mettere la famiglia Agnelli.
2: No,
3: tra
2: non
3: l'altro...
2: solo non ci doveva mettere la famiglia Agnelli. Sarebbe stato corretto per una volta dire c'è un modello da seguire, che non è il Napoli, ma il modello da... No, e vabbè, perché altrimenti noi deponiamo sempre le armi, ci prendiamo sempre dei caproni anche quando noi abbiamo fatto bene le cose... non l'hai fatti negli anni 90, l'hai fatti il 2011 e mezzo, c'è stato Calciopoli dove sei dovuto andare un attimo in Serie B, ricostruirti, tornare a vincere, certamente non ti potevi mettere a costruire lo stadio, ma è lo da stadio, allora certo, che si cominciava a pianificare.
3: Dal 96 che la Juve aveva il progetto dello stadio.
2: Bravissimo, quindi ti trovi che sono quelli i tempi in cui la Juventus si è messa a lavorare per lo stadio e ci vogliono certo quei 20 anni per arrivare alla conclusione che poi sono stati quelli raggiunti? Poi rispondo a Maria Grazia, che ovviamente ogni cosa che dice il sottoscritto non va bene, no, si riferiva a Sensi e Cragnotti, a Cragnotti e Sensi. Leggo il testuale, tanto è scritto nero su bianco, basta leggere. Molte volte ho sostenuto che alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, quando il nostro campionato era ancora il primo al mondo, i nostri magnifici presidenti Moratti, Berlusconi, Agnelli, ma anche Cragnotti e Sensi, esatto, avrebbero potuto rinunciare a uno o due ingaggi di calciatori. La Juve, Milan e l'Inter avanti a tutti. E la Juve c'entrava, perché la Juve il suo progetto l'aveva costruito.
3: E aveva, aveva già il progetto.
2: Esatto, certo. Ma anche Cragnotti, quindi dopo, e vabbè, anche loro, però insomma. Ma insomma cosa? Allora, non è una questione di voler fare una polemica adesso, una battaglia contro questo, anche se poi ci siamo sentiti dire sempre da Malagò che la giustizia ha operato bene nei confronti della Juventus in occasione della vicenda Prisma, e non mi sembra che sia andata proprio
3: quello,
2: così, visto che
3: grave,
2: la procura di Torino non grave, era competente a indagare, ma era quella di Roma, e visto che la Juventus come giustizia sportiva ha pagato come unica squadra prima che si svolgesse una reale indagine, un reale processo, un democratico processo in giustizia ordinaria, che non c'è stato. Perché sennò poi significa cominciare male.
3: Allora, quello... Ah, c'è anche lo stadio di Bergamo, giustamente, come ci ricordano gli amici.
2: Sì,
3: c'è
2: costruito anche lo stadio di Bergamo, dopo Gavi Stadium. Adesso New Balance Stadium.
3: Ma il modello è quello della Juve, cioè ristrutturi sul vecchio, prendi i diritti del diritti di superficie per 99 anni e gestisci per 99 anni lo stadio. Poi è chiaro che quando prendi il diritto di superficie nessuno poi te lo va a togliere. Quindi il modello è quello lì, cioè mi accollo le spese della ristrutturazione, ci metto chiaramente vicino. Ora, Bergamo, io allo stadio nuovo, così come Udine, non ci sono mai stato, ma immagino che ci sono state anche opere di urbanizzazione intorno. A Torino, come raccontavi Vincenzo, è stato costruito proprio un quartiere, perché ve lo ricorderete, chi ha una certa età come il sottoscritto, prima, quando andavi al Delle Alpi, lì non c'era assolutamente niente, era soltanto nulla, un grandissimo parcheggio e non c'era niente, e come dice Vincenzo il quartiere non era nemmeno dei migliori,
2: no.
3: Oggi c'è l'area 12, quindi c'è un grande centro commerciale, ci hanno costruito tutte degli edifici, quindi hai addirittura riconvertito tutta l'area. Non so se a Bergamo è stato fatto lo stesso,
2: riqualificato,
3: sì, sì. Non so se a Bergamo è stato fatto lo stesso e a come si dice, e a Udine è stato fatto lo stesso, però ecco, il concetto evidentemente è quello. Ora, chi è che si è portato avanti col progetto stadio? La Roma, ma forse nel 2027 metteranno la prima pietra, forse, e poi mi sembra che ci sono tante parole, Vincenzo, ma pochissimi fatti. A proposito del modello, il modello Napoli, addirittura non ci sono bagni a Napoli.
2: Adesso
3: ci sono,
2: il famoso stadio nuovo, ho messo la prima pietra 6 mesi fa e si è bloccato di nuovo già tutto. Poi, che il problema non nasca soltanto dalle società, ma dalle amministrazioni comunali, che non sono in grado di aiutare o comunque contribuire, perché non bisogna cambiare la struttura architettonica dello stadio esterno,
3: pensa
2: a Firenze, pensa a Flaminio, pensa a Firenze, non si può cambiare. Questa è una follia tutta italiana, della quale poi bisognerà dialogare con la politica, ovviamente, ma abbiamo visto anche lo stadio Milan, del Milan e dell'Inter, quante polemiche ha attivato all'interno della politica stessa per permessi che sembravano lineari, poi meno lineari. Insomma, ci sono indagini in corso anche da quel punto di vista là. Ma questo non significa che per una volta tu non possa indicare la Juventus. Ad oggi, avrebbe dovuto dire, l'unico stadio che può ospitare l'Europeo è la Juventus, che si è mossa per tempo. Gli altri si devono mettere all'altezza.
3: Vincenzo, ma se quando noi abbiamo fatto lo stadio, 2 anni dopo, il professor ingegner dottor Guarinello ha aperto un'inchiesta sull'acciaio, ma te ti ricordi questa roba qua?
2: Certo,
3: cioè,
2: che,
3: noi
2: me siamo
3: in un
2: certo
3: paese
2: che me lo ricordo.
3: Appunto,
2: ma quando io ti dico che a noi, mentre la Juventus costruiva, gli altri hanno fatto a gara a buttarci giù in tutti i modi, faccio lo stadio, c'è cioè l'acciaio scadente, faccio la squadra e le plusvalenze, ragazzi. Questa è una cosa da guardare, perché quando io sono un fiume in piena, fermami, quando io da
3: in
2: presidente
3: tovu! voi
2: da presidente federale mi...
3: Sì, però fermiamolo, fermiamolo.
2: Sì, sì, sì, poi lo fermeremo. Quando io da presidente federale mi insedio, sicuramente ci sono una serie infinita di cose da fare, che il nostro calcio è morto, non sta agonizzando, è morto. Dopodiché però io devo guardare anche al sistema, perché è il sistema che non ha funzionato, perché è stata sempre una caccia alle streghe nei confronti della Juventus. Poi sì, qualcuno dice, però noi ci siamo stati al gioco. Siamo stati a volte anche costretti, poi sicuramente costretti. Anche la società ha commesso degli errori, la proprietà ha commesso degli errori, però qua stiamo parlando di un sistema calcio che invece di seguire i modelli e crescere insieme al modello, ha cercato di buttare giù i modelli perché non sapeva mettersi all'altezza.
3: Vincenzo, siamo di fronte, poi dobbiamo fermarci, sì, a un sistema calcio che è alla canna del gas e lo sappiamo. Malagò, che peraltro non dimentichiamo, è stato molto amico dell'avvocato. Ci sono delle foto, no, che lo ritraggono accanto all'avvocato, le famiglie erano evidentemente amiche. Però Malagò si è preso una gatta da pelare notevole, notevole, notevole. Perché? Perché qui devi a buttare giù, è già stato buttato giù tutto dal povero Gravina e dai suoi sodali. Però onestamente è un'impresa titanica, io non lo so se ce la farà. Mi pare di leggere anche che Conte non sarebbe convinto ad andare nella nazionale, che Maldini ha delle riserve, insomma, l'in bocca al lupo, è partito male, l'in bocca al lupo glielo dobbiamo fare, perché comunque se si risolleva il mondo del calcio è chiaro che ne va a beneficiare anche la Juve, però è difficile, Vincenzo, è difficile, non so se ce la farà. Lui Arconi onestamente non ha lavorato male, anzi, non ha lavorato male neppure al comitato Milano-Cortina, è un grande manager, poi tifoso della Roma, questo è un problema suo, speriamo non diventi un problema nostro, però ha davvero un Himalaya da scalare e lo deve fare al momento a mani nude.
2: Allora, ci fermiamo per ora, prima pausa, se volete continuarvi a esprimere sul tema lo potete fare, poi piano piano ovviamente apriamo il dibattito anche su quello che speriamo sia il prima possibile mercato della Juventus, e come abbiamo sempre detto partirà dal portiere e dall'attaccante. E ieri, come sapete bene, quindi Liano Giampietro di Radio Bianconera, da solo, facendo intervenire Giovanni Carnevali, gli ha strappato un "ci stiamo lavorando" a Colomani. Questo se ringraziamo la stampa che ci ha citato, la stampa inteso come giornale.
3: Beh,
2: la stampa che ci ha citato.
3: Sì, poi c'è chi è scorretto e non cita le fonti, che poi però ti chiama, dice però non mi hai citato.
2: Non mi hai citato.
3: Ma se te sei il primo.
2: Certo. Vabbè, comunque, altra storia, altro giro, altra corsa, ci troviamo tra pochissimo.
4: Eccolo.
2: Ci troviamo tra poco.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'una, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero 1 del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in 2 set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: E queste, come piace dire a me, Santa, lo sa.
8: E queste.
7: Allora, tanti messaggi che stanno arrivando, ci comunicano anche che fuori alla New Balance Stadium non ci sono i parcheggi perché è costruito abbastanza vicino alla città.
8: No, allora, io lo stadio lo conosco bene perché ci sono state tante volte, però pensavo che, parlate nella parte bassa della città, pensavo che avessero fatto anche delle opere di urbanizzazione, invece evidentemente
7: non è così. No. Massimo da una cerchia inferiore dice: le dichiarazioni di Malago non sono casuali. Secondo lui il fatto che non si riesce proprio a dare i meriti dovuti, soprattutto si tratta di Juve. Io quest'ultima
8: questo
7: parte
8: è poco ma sicuro.
7: Io quest'ultima parte la sposo in pieno. Ma qual è stato l'ultimo presidente federale? Ma no, perché tu devi avere la carezzina, la coccolina, perché chi se ne frega. Però chi è stato l'ultimo presidente federale o l'ultimo politico del calcio che ha fatto i complimenti alla Juventus per la gestione? Perché non si vincono 10 scudetti, 9 scudetti di fila così facilmente,
8: Nessuno
7: non si costruisce, non lo fa nessuno. Perché se lo fai, se Juventino ha un altro governo Juventino, eccetera, c'è il palazzo, loro sono là dentro portati, non c'è onestà in questo paese, questa è la verità. Perché noi siamo i primi a raccontare quando le cose non vanno bene, le storture, a metterle in prima pagina citando le fonti, però ci sono altri che invece
8: se no ti telefona,
7: sì, diciamo, sì, bravo, vabbè, chiama, però ci sono
8: 5.000
7: appunto, però ci sono invece tanti altri che proprio davanti a una qualsiasi merito della Juventus proprio non ce la fanno, la mettono piuttosto nel gruppone di quelli che hanno sbagliato anche se non hanno commesso gli stessi errori. Però le plusvalenze le fanno tutti. All'acqua di mare. La Juventus condannata. La giustizia ordinaria la devi aspettare. Per la Juventus no, diamo precedenza a quella sportiva. Poi la ordinaria chi se ne frega, aspettiamo. non funziona così.
8: Comunque diamo anche una buona notizia, Vincenzo: oggi la Juve ha lanciato la campagna abbonamenti, sì, e secondo me in maniera molto corretta, intelligente, ha deciso di lasciare invariati i prezzi, anche perché non si preannuncia una campagna acquisti da fuochi d'artificio. Credo che croce che campioni non ne arriveranno, e quindi si chiede un atto d'amore, e quindi si fa al prezzo dell'anno scorso. La cosa che non riesco a capire, Vincenzo, forse perché è un momento in cui veramente c'è poco da mettere in mostra, ma hai visto cosa sta facendo il social media manager della Juve? Tutti i campioni del passato, oggi addirittura hanno messo Ronaldo con scritto l'ombra sta per finire, sta per tornare alla luce, cioè o il caldo dà noia anche a Torino, immagino, oppure è una strategia di marketing. Hanno messo Zidane, ora hanno messo Ronaldo, due giorni fa hanno messo Dybala. Certo, si ritorna al ragionamento di ieri, non so chi potresti mettere ora, chi metti?
7: Quindi sei costretto, perché
8: Miners, chi metti?
7: Guarda che tu non Arthur, hai detto una sciocchezza, cioè hai dato, hai sollevato la domanda, hai fatto la domanda e ti sei dato una risposta. Quando nelle ultime volte hanno cominciato a mettere parlare di Juve, Locatelli, sì, li hanno sfondati, allora dici ok, prendiamoci un po' di vacanza anche noi dagli insulti, mettiamo i campioni del passato, così intanto ricordiamo quelli che eravamo, lo ricordiamo a noi stessi, quelli che dovremmo tornare a essere, e non facciamo sfondare i giocatori che ci sono ora, anche perché e poi c'è un equilibrio delicato. C'è un equilibrio delicato. C'è un equilibrio delicato anche. Sai qual è il delicato?
8: Quale?
7: Allora, già fai difficoltà a cedere i giocatori in questo momento.
8: La miseria.
7: Se questi giocatori, oltre a essere messi in vendita dalla società, sono scaricati dalla piazza, dalla piazza, quelli ti dicono, io ti devo venire a fare un favore, quindi fai il prezzo, lo faccio io, non lo fai tu. Guarda il caso Julian Alvarez, che ha messo in imbarazzo l'Atletico Madrid, pronto a fare azioni illegali contro il Barcellona per quello che è successo. Poi c'è un triatirino là in Liga, fantastico, tra tutti e tre, veramente stanno i tre ragazzini che litigano, attaccato il Real Madrid, querelato perché voglio 150 milioni per Julian Alvarez, e l'Atletico Madrid dice c'è una clausola da 500, con 500 te lo porti via, 500 milioni ovviamente, altrimenti non è vendibile. Poi il Barcellona, lo vogliono 500, altrimenti non lo vendo. Ma intanto Julian Alvarez ieri che cosa fa? Ti dice forse è il momento di andare via, e metti in imbarazzo il club. Ecco perché poi i giocatori molte volte sono filtrati dagli uffici stampa, con ogni probabilità, che quando parlano creano più danni che altro.
8: E da qui secondo me, Vincenzo, così entriamo anche un po' nelle cose di più stretta attualità, si può arrivare a quel messaggio di Bremer, perché io credo che dietro quel messaggio di Bremer, cioè che vuole rimanere alla Juventus, ci sia anche un po' di strategia, perché oggettivamente grandissime offerte non ne sono arrivate, voglia di pagare la clausola mi sembra ce l'abbia nessuno, e quindi quel like messo poi al post del caro Gianluca Di Marzio, e io ci vedo una grande strategia, Vincenzo, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno, in questo momento siamo fermi al palo, l'unica trattativa in piedi almeno che si conosce è quella di Kolumani. E va bene, ormai me ne sto facendo una ragione anch'io, credo che arriverà la Juventus, però quello che ci manca, caro Vincenzo, sono le richieste per i giocatori in uscita. Oggi leggevo che Spalletti non ha messo nessun vincolo su Thuram, che quindi Thuram può partire.
7: E c'è l'offerta però, del Paris Saint-Germain, pare.
8: E c'è l'offerta del Paris Saint-Germain.
7: Kolumani in cambio di Thuram. Cioè, ovviamente, probabilmente non alla pari, ma quasi, perché alla fine la Juventus valuta Thuram sui 40 milioni, il Paris Saint-Germain lo valuta 40-45 con Kolumani, quindi a quel punto, se ci fosse questo pari e patta, alla Juventus dovrebbero stringere un po' i denti, perché servono i contanti, per la verità.
8: Lo so.
7: Non è che servono i contanti, perché chiariamo anche questo concetto, che sennò poi dopo raccontiamo una mezza verità. Hai bisogno intanto di sfoltire la rosa, uno, di abbassare molti ingaggi perché sarai costretto comunque ad alzarlo, eccetera. Non è che non puoi comprare se non vendi, ma è chiaro che se hai una rosa di 30 giocatori tu devi comunque vendere e sottostare anche un po' a quelli che sono i paletti UEFA, eccetera. Per cui se riesci a incassare è meglio, e intanto porti a casa quello che devi portare entro il 30 di giugno. Dopodiché, se ci sono degli scambi fattibili che ti possano far cadere comunque in piedi, si fa. tutto sommato.
8: E lì, Vincenzo, io penso una cosa, che se la Juve dovesse cedere Thuram, cosa che non mi trova particolarmente d'accordo, ma capisco, mi trovo ancora meno d'accordo per Colomani, ma capisco, a quel punto io ho la sensazione che il posto di Thuram potrebbe essere preso da Kessié, perché il giocatore lo puoi prendere, ci sono dei contatti con la gente, lui se vuol tornare in Italia è disposto a fare uno sconticino, tutto sommato alla Juve ci viene, non ha posto il paletto Champions, perché se te c'è di Thuram è chiaro che un centrocampista devi andare a prendere a tutti i costi, e lo devi prendere cercando di spendere il meno possibile, se lo trovi addirittura a zero meglio ancora, e allora questa potrebbe essere un altro tipo di operazione che ha una logica. Poi se vai a vedere l'età non ha una logica, se vai a vedere le prospettive non ha una logica, ma noi sappiamo che dobbiamo fare il mercato non tanto in base alla logica ma in base al bilancio, quindi secondo me se esce Thuram viene che sì,
7: che non sarebbe sinceramente un cambio sbagliato. È chiaro che anche qui torniamo sulla questione degli ingaggi, perché chiaramente che sì, devi dare il massimo che gli puoi dare e devi vedere se lui l'accetta, quindi 6 milioni. Se prendi Colomani, che comunque di base ne prende 8, ma potrebbe abbassare, ma deve prendere sempre comunque il massimo anche lui 6, e vai a, facendo i conti della serva, colmare quello che si prendeva nell'ultimo anno Vlahovic, no, 12, 6 però chiaramente per 4 anni, quindi hai un monte ingaggi che pian piano sale. Ma la storia è questa qua, ragazzi, cioè se tu ambisci a prendere giocatori che ti alzano il livello, si alza il costo dell'ingaggio e quindi si alza il monte stipendi della squadra, e devi vendere, per questo devi vendere, perché se io ho 30 giocatori e ne prendo altri che comunque mi portano ad avere un ingaggio importante, io sforo. Se dei 30 giocatori lo asciugo, se ne vanno 8, dico per dire, ne restano 22, io sì che sforo alzando alcuni ingaggi, però intanto ho tagliato 8 stipendi, chiaramente deve essere un certo livello, no? Lo stipendio di Miretti è già qualcosa, ma chiaramente se tu vendi con Miners risparmi tantissimo, se va via Bremer risparmi tantissimo, se va via Thuram più o meno risparmi anche lì qualcosa. Questi sono i ragionamenti che, facendo proprio il conto della serva, fanno alla continassa, naturalmente.
8: No, tra l'altro l'amico Stefano Acciampino dice: se si vede Thuram però devi rimpiazzare, siete sicuri che si sia la panacea? No, non è la panacea, ma ragazzi, noi dobbiamo fare di necessità virtù. È chiaro che non è la panacea perché è più grande, perché ha meno margini di miglioramento, perché viene dall'Arabia Saudita, quindi dobbiamo capire che tipo di giocatore troviamo. Però se la Juve ogni tanto, invece di andarsi a prendere giocatori ipervalutati come Kun Miners, magari se ne prende uno di ritorno dall'Arabia Saudita che stavolta funziona, ecco, un che sia anche al 90%, secondo me è un giocatore che può in questo momento fare il caso della Juventus. Poi è chiaro che Thuram è più giovane, ha più margine di crescita, hai più possibilità di lavorarci sopra. Però l'ha spiegato Vincenzo, cioè se ormai si sono fissati su Colomani, se il Paris Saint-Germain vuole Thuram, vorrei capire per farci cosa, onestamente. Però gli serve, benissimo, se lo prendono facciamo questa operazione praticamente a zero, perché poi alla fine riesci, io credo, a fare pari e patta, e hai posizionato un tassellino facendo una cessione. Io aspetto sempre il giorno che se ne va a Cambiaso, perché mi pare che sia sempre lì e che al momento non ci siano neppure per Cambiaso tutte queste pretendenti, non ci sono, quindi o improvvisamente arriveranno finito il mondiale, perché io credo che anche Vincenzo tante società stiamo traccheggiando per guardare quello che succede al mondiale, perché in questo momento veramente si muove pochissimo.
7: Ma si muove poco, anche perché poi ricordiamo che il vero mercato parte lunedì ufficialmente. Chiaro che le trattative, poi, per esempio, che ti posso dire, la trattativa di Palestra, che più o meno andrà a compimento, la tieni già intavolata, certo. Apri a lunedì il mercato e chiudi. Vediamo se magari, visto che comunque anche Carnevali sembra un fan del Dibu Martinez, che sta facendo un mondiale per ora da osservatore più che
8: spettatore,
7: altro, perché sì, non è che è impegnato più di tanto, però è lì e l'accordo col giocatore c'è. L'Aston Villa già sta abbassando un po' le pretese, ma è chiaro che qualcuno ci chiedeva per Carnevali 15 milioni a un portiere di 35 anni non ci vale la pena, ma infatti è quello il motivo per cui la Juventus ha rifiutato di pagare quella cifra. Per ora la Aston Villa è scesa da 15 a 12, la Juventus aspetta che scenda, secondo me, almeno a 7 milioni, e forse lì pure ci pensano. Quindi bisogna andare avanti su questa strada, ma sicuramente quando aprirà il mercato, con qualche squadra che nel frattempo sta uscendo piano piano dal mondiale, quindi ultima tornata, poi vanno avanti le grandi, le altre che sono uscite fuori, tra cui la Turchia, e vedremo Yıldız potersi riposare. Questo egoisticamente è un vantaggio per noi, perché ha bisogno di recuperare dalle problematiche fisiche che si è trascinato. Quindi almeno così.
8: Come sta al ginocchio, Vincenzo? Sono un po' preoccupato per le problematiche di Yıldız.
7: Meglio che si ferma il prima possibile, oramai si è fermato, perché c'è l'ultima partita, non so neanche se la giocherà, vedremo, perché tanto la Turchia è già eliminata, e poi potrà andare in vacanza e dedicarsi al recupero del ginocchio, perché c'è bisogno di un Yıldız in grande forma il prossimo anno, e che possa essere, è l'unico valore che abbiamo. Questa è la verità.
8: Ed è incredibile, Maranggio, ed è incredibile.
7: Ma io ieri ho fatto un
8: giochino. No, ma ieri tu hai fatto un grandissimo gioco, Vincenzo. Guarda, io l'ho riproposto anche con un video sui social, e ho scoperto che per tanti tifosi il Diz è da cedere. Io infatti alzo le mani e dico va bene, ho la volontà dei tifosi davanti a tutti, ci mancherebbe altro. Però ho capito questo. Te hai fatto una cosa molto interessante.
7: Ti fa capire ieri, che non ha scaldato neanche lui.
8: No. Ed è non strano. So, da un lato mi viene da dire è strano, è preoccupante, però ripeto, io di fronte alla volontà dei tifosi mi inchino sempre, nel senso che ne prendo atto, Vincenzo. Cioè, hai detto bene, il Diz non ha scaldato il cuore dei tifosi, bisogna prenderne atto. Poi, per carità, c'è sempre la solita maggioranza silenziosa, no? Quella che
7: sì,
8: però
7: sì.
8: Da quello che emerge, il Diz non ha così scaldato i tifosi. Il Diz è incedibile, non verrà ceduto. Però comunque questo è un segnale, Vincenzo, secondo me.
7: È un segnale che ti fa capire che devi continuare ancora a lungo a pubblicare le foto di Zidane, Platini, Del Piero e tutti quanti gli altri. Che evidentemente ci sono giocatori della Juve che se li pubblichi non hai tutta questa presa.
8: Ma tutti, Vincenzo, oggi tutti leva il Diz, perché se ci metti il Diz le offese non arrivano. Gli altri tutti, ma che ci metti oggi? Cioè, io quello sul quale riflettevo, poi magari sentiamo un paio di vocali.
7: Sì, sì.
8: Io riflettevo su una cosa ieri, Vincenzo, proprio dopo il giochino che hai fatto te. Benissimo, il Diz non è visto come il giocatore incedibile. Bene, ma oggi mi dite in chi vi rivedete se non in il Diz? In chi? In Kuhn Meinertz? In David? In Openda? In Cabal? In Di Gregorio? In Perin? In Bremer? In Gatti? In Kelly? Li sto facendo tutti? In Cambiaso? In Locatelli? Li sto mettendo tutti? Poi, chi un po' di più, Vincenzo? Chi un po' di meno? Ma il ragionamento banale. Voi oggi di chi comprate la maglia?
7: È quello che abbiamo fatto spesso.
8: Siete obbligati a comprare la maglia. Io la compro il Diz.
7: Sì.
8: E se sono obbligato a comprarne due, e io il secondo pago, ma il numero dietro non ce lo metto.
7: Ho capito. Magari questa è una cosa che abbiamo già chiesto anche in passato, e più o meno quella è stata la risposta. Lo possiamo anche riproporre, però io lo farei proprio dopo quello che ci siamo detti ieri. Ve lo lanciamo proprio così, questo quesito già prima. Anzi, ve lo lanciamo tra poco. Sentiamo prima qualche nota vocale, vai, così arriviamo proprio al ridosso dell'ora.
8: Poi
7: che
8: aggiungo
7: così.
8: Anche un'altra cosa.
7: Che vuoi aggiungere?
8: Noi siamo sempre quelli dell'erba del vicino è più verde, perché io lo vorrei vedere lo scambio Nico Paz e il Diz, perché ora sembra che Nico Paz sia diventato Messi. Io lo vorrei vedere.
7: Sì,
8: io lo vorrei vedere.
7: Questo è vero, però io torno sui livelli. Perché è sempre stata così la tifoseria della Juve, l'erba del vicino è sempre più verde, tutto a posto, eccetera. Ma Mandzukic non glielo dovevi toccare, Dybala non glielo dovevi toccare, tranne a qualcuno, ma qualcuno proprio che evidentemente ce l'aveva con lui. Higuaín non glielo dovevi toccare, Ronaldo non lo dovevi toccare.
8: Però stai parlando di grandi campioni.
7: È quello che sto dicendo, perciò sto dicendo che in questo momento è così, perché non ci sono grandi campioni. Dai, nota vocale Rossi.
6: Il nuovo presidente della Roma, buonanotte, della Federazione Italiana Gioco Calcio, FIGC, quello che è, perché non me ne frega niente, signor Magalò o Mangalò, non mi ricordo. Niente, ha dimenticato, Managò. Ha fatto tre nomi, ma ha dimenticato il quarto, ad esempio Sensi. Se non regalava tutti quei Rolex, avrebbe avuto anche lui lo stadio di proprietà. Ha speso un capitale di Rolex.
7: No, Sensi, vabbè, questi Sensi poi si è rovinato. Si è rovinato, ma poi ricordiamo anche la vicenda legata alla banca Unicredit, che comunque aiutò molto la Roma in quell'anno. Si doveva vincere nell'anno del giubileo, assolutamente, lo scudetto. Poi anche la Lazio nell'anno post giubileo si doveva vincere lo scudetto.
8: No, lo vinse prima la Lazio,
7: prima la Lazio, il giubileo, e poi la Roma 2000. Dopo che c'aveva i campioni,
8: e poi
7: Però
8: lì Sensi, pace all'anima sua, veramente si è rovinato.
7: Sì,
8: Sensi ha rovinato un patrimonio di famiglia. Poi dal padre, antipatico secondo me come pochi, ma imprenditore di livello, sono passati alla figlia e lasciamo perdere. Poi è arrivato Pallotta e di conseguenza. Tant'è vero che, se ti ricordi, si era parlato dall'amico, ha fatto il giochino, ma si era parlato di Malagò presidente della Roma, se ti ricordi.
7: Certo che se n'era parlato. Quindi il giochino, fino a un certo punto di vista, lapsus che è abbastanza giustificabile. Pare che l'Aston Villa stia abbassando un po' le pretese. Ti do qualche aggiornamento così rapido. Allora, Vlahovic, così facciamo un punto per uno e poi lanciamo il quesito. Vlahovic non ha mostrato alcun segnale di voler abbassare le sue richieste. Così come stanno le cose, il rinnovo del contratto con la Juventus è praticamente impossibile. Quindi lui vorrebbe ribussare la porta della Juventus, stesse richieste di prima. Dusan,
8: ma credo che vada in Turchia.
7: Sì, ma quello deve fare. Là merita di stare. L'Aston Villa pare che stia scendendo a 10 milioni più bonus per Dibu Martinez. È ancora tanto, tantissimo, perché siamo praticamente quasi sui 12 milioni. Però c'è un filo diretto, anche perché piace molto anche a Carnevali. Su Colomani, da quello che leggo, ci siamo, nel senso che l'accordo col giocatore c'è, il Paris Saint-Germain comunque con Campos ha aperto i dialoghi e si sta cercando anche qui di risolvere il caos che ha fatto Comon lì, perché Carnevali sta cercando di riallacciare i rapporti con Campos e tutta comunque la dirigenza del Paris Saint-Germain per ritrovare un po' equilibrio, e poi quando c'hai equilibrio puoi trattare. Se invece fai incazzare qualcuno, diciamocelo francamente, quelli dicono guarda, viene Santarelli, glielo regalo, vieni tu Marangio, ma neanche se ne porti tutto l'oro del mondo. Il discorso è praticamente questo qua. Ci sentiamo un'altra nota vocale e poi lanciamo questo quesito.
8: Sì, poi diciamoci anche la verità, Vincenzo, loro tengono il punto perché c'hanno soldi, però non vedono di liberarsi di Colomani.
7: Beh, non è andato neanche al mondiale, quindi di fatto loro non possono tirare il prezzo più di tanto, perché di fatto non è un giocatore da mondiale, da nazionale in questo momento. Vai Rossi.
9: Ragazzi, buonasera, Daniele da Roma.
7: Ciao Daniele.
9: Ma Malagò, cioè, quello è un personaggio di Roma, il romanista messo là perché loro hanno bisogno di questi personaggi. Il loro cuore è quello: interisti, romanisti, laziali, se te attittano loro come vogliono, napoletani, cioè. Ma che cosa pensate, che Malagò risolve i problemi del calcio italiano? Ha detto bene Platini, il calcio italiano non c'è, la Juventus non è che deve riformarsi, la Juventus deve riformarsi il calcio italiano.
8: Allora questo amico ha ragione,
7: torniamo Vincenzo, al discorso che ti ho detto prima, è il sistema.
8: Io però però allora, premessa, e poi ci fermiamo, non ho simpatico Malagò e lo sai Vincenzo, no, perché ne abbiamo parlato tante volte, quindi non è nelle mie simpatie. E quindi quello che dice l'amico è corretto. Il problema è, ragazzi, ma qual era l'alternativa? Perché
7: tra l'altro arriva il nuovo di Maldini a breve.
8: Appunto. L'alternativa era Abete, che per l'amor di Dio ha avuto nel 2014 la dignità, insieme a Prandelli, di dimettersi, ti ricordi, scendendo all'aereo? Per l'amor di Dio, lo riconosciamo. Ma era quella l'alternativa? E comunque, perché non si sono fatti avanti o non sono stati individuati altri manager? È perché poi alla fine Malagò è stato quasi imposto, no? Non c'era nessun altro. Allora è chiaro che, uscendo dalla sciagura Gravina, peggio di quello penso sia impossibile. È come quando, se prendi Colomani, dici sì, a me non mi piace, ma peggio di Opendan non sarà mai. Bene, allora la domanda è: perché non si è fatto avanti nessuno? Perché non è stato individuato nessun altro?
7: Allora...

0: giustamente uno te lo fa notare. Se mi metti la Juventus nel calderone di chi non ha investito nello stadio prima che nei giocatori, te lo si fa notare. E hai fatto la prima uscita soltanto, poi la giustizia sportiva, seconda uscita, e quindi devi stare molto attento a come ti muovi. Detto questo, se tu ci fai caso, la democrazia già un minimo si è vista, perché Gravina ha voglia di dire io c'avevo il 98% delle preferenze. Grazie, appunto. C'eri solo tu, cioè, c'era solo lui. Invece, quando cominci a mettere anche un altro che si è presentato, avete, pur sapendo che tanto avrebbe perso, ecco che quel 98 diventa 66-58.
1: Certo,
0: esatto, 68.
1: Cioè,
0: perché? Perché c'è la legge della democrazia che deve essere premiata. Seferin continua a essere il capo dell'UEFA senza un alter ego. Infantino lo stesso. Il calcio è in mano a una dittatura in tutte le sue forme.
2: Certo. Certo,
0: e
2: certo.
0: Questo non va bene, perché non lo fa crescere, perché non si forma e nessuno si fa avanti. E se si fa avanti, secondo me, viene rimessa a cuccia. Perciò ti dico, il problema è più profondo.
2: Eccoci, bravissimo. Lo so, Vincenzo, è così. Perché poi, quando si parla di politica, allora la politica deve rimanere fuori. Certamente sono enti indipendenti. Ma la politica, di fronte allo sfracello del calcio italiano, che ricordiamo sempre essere un'azienda importante per questo paese, non può fare orecchie da mercante,
0: certo.
2: E non può far parlare sempre
0: perché
2: lui la politica
0: la fa.
2: Gli altri dove stanno?
0: Appunto. Allora, ci dobbiamo fermare. Tanto ti dico che Carnevali, vedi, intrecci di mercato veri, presunti o no, li stiamo appurando, eccetera. Carnevali sta provando in extremis a mettere in difficoltà la trattativa Gila-Napoli, perché vorrebbe, gli piace molto Gila e vorrebbe cercare di capire se ha una possibilità di inserirsi. Il Napoli invece sta mettendo in difficoltà la Roma, o magari è Dybala che sta continuando a cercare di buttare l'occhio l'acqua al suo mulino, perché pare che il Napoli abbia fatto un sondaggio per Dybala, che è in trattativa ancora con la Roma, dopo la Juve il Napoli,
2: perché non ha ancora rinnovato Dybala,
0: sta alzando
2: il prezzo.
0: Esatto,
2: guarda, lo sentivo stamattina in radio, la questione, la radio di Roma, che parlava proprio della questione Dybala, e questa cosa, devo dire, almeno i commentatori della radio erano un po' infastiditi da questo atteggiamento di Dybala, perché pare che non si chiude e lui voglia almeno 3 milioni,
0: sì,
2: questo
0: sì,
2: diceva.
0: Cosa che la Juventus pare gli potrebbe garantire, ma vediamo quello che succede. Il quesito è molto semplice, potete rispondere con una parola, o meglio motivarla con note audio e testuali.
2: Una parola, oppure anche con una bio.
0: Una parola è facile, perché la domanda è proprio questa. La domanda è proprio questa. Sì. Cioè, per voi, Yıldız è cedibile o incedibile? Ecco perché è una parola, capito? Uno può dire incedibile, cedibile, oppure dire qualcosa in più e motivarlo. Cedibile o incedibile per voi? Yıldız, torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
5: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
6: Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro

0: dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
0: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
1: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, guarda da Roma. Allora, a centrocampo noi avevamo tre giocatori titolari l'anno scorso: Thuram, Locatelli e McKennie, che hanno fatto più o meno tutta la stagione. Ogni volta che sostituiamo uno di questi, vuoi Miretti, vuoi Coupe Meners, vuoi Azic, non riusciamo mai a avere la stessa qualità e quantità. In più ci ritornano Arthur e Douglas Luiz. E noi ci leviamo Thuram? Va bene, mi aspetto però che la Juventus lo sostituisca con uno molto più forte.
5: Ciao Salvatore da Roccarinola, una piccola precisazione sul tema degli stadi e delle infrastrutture. Sicuramente è colpa delle società, però anche i comuni, cioè tutti i comuni mettono i bastoni tra le ruote alle società, perché non gli conviene, perché perderebbero un introito importante dall'affitto dello stadio comunale. Questo manco si dice però, perché il primo problema sono proprio i sindaci e le amministrazioni comunali. Poi tutte ste strutture, tutto bello, ma ad oggi a cosa ci servono se non ci possiamo permettere manco di prendere il portiere e abbiamo sperperato dei soldi per arrivare neanche al quarto posto.
6: Alessandro, parlate perché voi sentite soltanto l'eco della nostra penisola. Io sono Antonio, che normalmente sono ad Acerano, vivo a Marsiglia. A Marsiglia, se non c'è una squadra che è vista in Italia, è la Juventus. Qui dicono la Juventus, una sola squadra, quindi parliamo di qua, dell'identità italiana, diciamo campanilistica, ma se vogliamo nel grosso pentolone europeo c'è una sola squadra che risuona bomba dappertutto e dove andiamo riempiamo sempre gli stadi dappertutto.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Voglio prima rispondere al messaggio di Salvatore da Roccarino. Le strutture tutto bene, ma che ce ne frega se non possiamo permetterci di comprare i giocatori, ambire al quarto posto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Le strutture intanto sono fondamentali perché ti permettono di avere come società degli incentivi, uno. Le strutture sono importanti perché raccontano che cos'è la società e sono state costruite in un momento di grande potenza della Juventus, che testimonia quanto sia florida. Le strutture sono importanti perché poi chi ci viene a lavorare in strutture che ti lasciano a bocca aperta. Vedi Conte come ha sparato a zero, per esempio, sulle strutture del Napoli e come invece considera straordinarie le strutture della Juve. Le strutture sono importanti perché vedi anche Spalletti quando viene ti decanta le lodi di tutto questo. Ti fanno vincere le strutture? No, ma raccontano che società sei. E soprattutto una volta che le costruite nel momento più florido, che fai adesso? Lo butto via tutto? Le butto perché non mi servono a niente, devo fare la squadra. Non funziona così. Esistono i cicli. Nel calcio è così. E il ciclo di vittoria lo stabilisce le idee che metti sul mercato e il mercato che fai. Il problema non sono le strutture che hai, il problema sono gli uomini che hai sbagliato a prendere quando hai dovuto fare scegliere il management giusto per fare la rosa. Quindi non paghi per le strutture, paghi per le programmazioni sbagliate, ma le strutture che tu le abbia è soltanto un valore aggiunto importante che è giusto che venga riconosciuto dai presidenti federali. Santa!
9: Il tifoso della Juve da Ildiz si aspetta che tiri le punizioni, che sia il primo rigorista per i nostri numeri 10 a normalità andare a Torino, cedibile Francesco da San Giorgio. Peppe dice per 100 milioni da vendere subito, se no non li prendiamo più. Il discorso è sempre quello, se dovessero arrivare offerte degli 80 milioni in su per me sì, ma siamo da Roma, incedibile Enrico. Il Diz che deve usare la fantasia e non essere prevedibile, ok, aveva male al ginocchio, vediamo il prossimo anno, dopodiché se non fa almeno 15-20 gol tra tutte le competizioni lo saluterei, Diego da Torino. Il Diz assolutamente incedibile, Antonio da Lanciano. Per come siamo messi meglio tenerlo, ma non credo sia da 7 milioni di euro l'anno. Ciao ragazzi, se qualche pazzo offre 150 milioni può partire. Cedibile, Lara da Pavia. Stefano da Villa Poma dice se arriva da 150 milioni l'offerta lo venderei. Poi il Diz è cedibilissimo addirittura, ma non c'è nessuna squadra che si fa avanti. 120 milioni di sterline per l'Arsenal l'accompagna a Londra. A malincuore dico che se pagano 100 milioni il Diz lo cederei. Questo è Luigi da Roma. Sapete perché non scalda i cuori, fa pochi gol, non lascia il segno, di Ballare un'altra cosa, santo. Il Diz è cedibile, di esterni sinistri in Europa se ne trovano a buon prezzo, non certo inferiore al turco, Alessandro Taormina. Dimitri da Monsummano è cedibile, se si mette sul piatto 100 milioni di euro, da vendere, Giovanni da Monza. Il Diz non è quello che ci aspettavamo da lui, è ancora giovane sicuramente, ma se fosse vero l'interessamento per Salah lo venderei subito. Andrea, cedibilissimo, Ennio. Il Diz è cedibile, forse sì, è un talento ma non un campione. Quando dovrò tirare una punizione dal limite e fare gol cambierò idea. Premesso che abbiamo solo lui, il Diz è incedibile, Roberto da Cascina. Poi cedere il Diz vorrebbe dire impoverirsi tecnicamente, scrive Carlo. Giuseppe da Roma dice il Diz chiaramente ancora ampi margini di miglioramento data l'età. E se possibile lo terrei, ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile la valuterei. Toni da Zurigo dice è cedibile. Massimo da Terni dice che per la Juve sono tutti cedibili. Anche Alberto dice che il Diz è cedibile. Così come Pasquale a San Giuseppe Vesuviano. Carlo da Roma dice che è incedibile. Come vedi, Vincenzo,
8: la maggior parte penso che abbia fatto una scelta eventualmente, cioè non c'è.
9: A me dispiace, molto la anche condivido a me. Molto poco, la condivido molto poco, ma la rispetto, ci mancherebbe altro. Però la maggior parte ha fatto una scelta del campione di oggi, poi ripeto, magari la maggior parte dei tifosi della Juve non la pensano così, del campione di oggi che seguono bianconera, l'80% venderebbero il Diz. Io no, io sinceramente no. Non lo venderei, però capisco che non tira le punizioni e questa è sicuramente, Vincenzo, una diminuzione per un numero 10. I rigori, però ecco, è uno specchio del fatto che il Diz per molti è cedibile. Non ha scaldato i cuori fino a questo momento, tutti che ci giriamo intorno, Vincenzo. Per me è un giocatore fortissimo, però evidentemente non ha ancora scaldato i cuori. Se ne faccia dovrebbe fare una domanda anche lui, credo, su questo.
8: Sì, sicuramente, come abbiamo detto tante volte, ha pagato anche la Juventus in cui ha giocato e la Juventus nella quale gioca, perché riuscire a emergere in una squadra che qualitativamente non ti dà una mano ti abbassa il livello anche a te. Riuscire a esprimersi in una squadra che qualitativamente invece è forte ti fa sorridere. Beh, guarda la nazionale francese, no? È vero che ha giocato contro l'Iraq, ragazzi, veramente, cioè, le costruzioni dal basso non è che sono un obbligo. Cioè, ieri l'hai vista la partita?
9: No, Marangio, non l'hai vista. Vedendo una serie su Netflix.
8: Quale serie? Ovunque tu sia, dai.
9: No, sto quella vedendo bella, una serie.
8: Quella è bella, quella no, la suggerisco.
9: Sto vedendo una serie un po' particolare, che però mi sa che è un po' troppo lunga, 4 stagioni, storica ovviamente, che però credo che sia frutto di una rielaborazione di un libro. Fondamentalmente ti raccontano che il Giappone e la Germania nazista hanno vinto la guerra e che gli Stati Uniti sono stati occupati dalla Germania e dal Giappone. Però c'è qualcuno che sa la verità, ok? E quindi tramite un film, che racconta la verità, la resistenza si è organizzata per far vedere a più persone possibile questo film. Un po' troppo cervellotico, però sto vedendo questo.
8: Abbastanza.
9: Cioè, mi incuriosisce un po' perché vedi il mondo ribaltato, cioè New York occupata dai giapponesi. Certo, Io sto vedendo sta roba qua.
8: Tornando al mondiale che non guardi, ieri, se tu ti vai a vedere almeno gli highlights della partita...
9: Sì, no, quelli me li vedo.
8: Avrai visto il secondo gol della Francia che nasce.
9: Come no.
8: Passaggio. Come il terzo gol non ne parliamo proprio, però... Nonostante,
9: ho visto,
8: diciamo,
9: anche che c'era il temporale, hanno rimandato tutto.
8: Nonostante, diciamo, il valore basso ovviamente dell'Iraq eccetera, però tu vedi che i giocatori lì si passano la palla, volano, organizza, cioè stava facendo un gol Lise clamoroso in un doppio scambio.
9: Vabbè, però stai parlando
8: folle con la traversa allora no, quello per dirti che cosa, che metti Ildiz in un contesto di squadra di grandi campioni e secondo me cresce anche lui e ne percepisce in maniera diversa e più netta la qualità. Mettili in una squadra dove devi fare tutto lui e vabbè, è chiaro che poi dopo alla fine ne esce penalizzato.
9: Però siccome le partite a Turchia le ho viste tutte, non è che ha funzionato benissimo la Turchia. Poi Montella su una cosa ha ragione: questi hanno tirato e non hanno mai fatto gol, perché è vero, mi pare l'ultima hanno fatto tipo 32 tiri di cui il Diz 6 con un expected goal dello 0,35, che non è poco. Però lì un po' di qualità c'è nella Turchia, non tantissima, però secondo me ce n'è di più rispetto alla Juve complessivamente. Eppure anche lì ha fatto un po' di fatica.
8: Ha fatto un po' di fatica. Adesso
9: io credo
8: anche
9: che
8: per
9: non
8: una questione
9: stia bene,
8: non sta bene. Quindi io voglio spezzare una lancia in favore di Ildiz. Però torno su quella fantasia, perché è di fantasia che parliamo, che ti ho raccontato ieri. E vedi, sta cominciando a trapelare la notizia.
9: Intanto
8: della
9: ti
8: Spagna.
9: Fermo, Marangio,
8: vai,
9: perché c'è una cosa molto importante. Stefano da Roma, che ha visto la serie che sto vedendo, che si chiama L'uomo dall'alto castello. Bravissimo Stefano, e appunto reduce dalla rielaborazione di un romanzo nell'alto castello. Sì. Grazie Stefano.
8: Vai. Importantissimo. No, importantissimo. Dicevo che torno sulla fantasia raccontata ieri, e dalla Spagna oggi mi hanno dato la conferma di quello che immaginavo. Cioè che Mourinho vuole vendere Vinicius Junior perché lo considera un problema all'interno dello spogliatoio.
9: Sì.
8: Chiaramente il prezzo di Vinicius Junior non è per le squadre italiane, quindi potrebbe andare in Premier eccetera. Però ecco che si andrebbe a liberare una casella a sinistra lì che potrebbe intrigare non poco, diciamo, Mourinho e Real Madrid sull'andare a puntare determinati giocatori. Ecco perché poi Real Madrid si sta scatenando Julian Alvarez, Olise come obiettivi eccetera. Non si è mai parlato dell'obiettivo Ildiz, sia chiaro, però ci fosse sarebbe una fantasia che ti può portare a quei ragionamenti che facevamo. Su Nico Paz credo che ci sia veramente questo braccio di ferro col Como fine a se stesso, nel senso che poi alla fine vedrai che resterà al Como,
9: anche secondo me
8: un accordo eccetera, l'Inter 80 milioni. Se trovo 80 milioni poi mi devono raccontare come fa, onestamente, perché poi anche
9: Vincenzo,
8: lì vorrei
9: sai
8: guardarci
9: come fa? Sai come fa? Intanto c'ha l'amico lì che si vuole far fotografare. E poi però se te vai a vedere gli ultimi mercati dell'Inter, no? Mi dici quanti soldi oggettivamente hanno sperperato? Purtroppo pochi.
8: Sì, ma quanti ne hanno incassati?
9: Sono stati chirurgici. Però quando uno sperperi, Vincenzo, te fai...
8: Sì, sì, questo è vero.
9: Mollichina, la mia bisnonna, morta a 98 anni, pace all'anima sua, diceva fai mollichina dopo mollichina dopo mollichina dopo mollichina e poi vedrai che fa il pane. Loro hanno fatto sta roba qua, Loro hanno fatto questa roba qua. Noi abbiamo preso Douglas Lewis, Cummines, Open Data...
8: A proposito di Douglas Lewis, ancora una volta per lui zero offerte, quindi il fatto che resti e vada a fare... comunque la pre-season con la Juventus, con Spalletti, non è tanto per volontà dell'allenatore, ma è quasi una necessità perché non ha avuto alcuna offerta.
9: Certo, per il miglior centrocampista della Premier League, sì. Zero offerte.
8: Capito, vabbè. No?
9: Enzo da Messina poi ci sentiamo una cosa, caro. Vai. Sì, Enzo dice, abituati a Del Piero, come possiamo innamorarci di Diz? Però Enzo... capisco il tuo ragionamento, però non si può ragionare così, amico mio, perché allora io ti dico, innamorato di Higuain, come posso innamorarmi di un altro centravanti? Lo capisco il tuo ragionamento, però ragazzi, il passato è passato, non dobbiamo guardare indietro, anzi dovremmo trovare nell'ispirazione che ci ha dato Del Piero qualcosa anche negli altri, e tanto Del Piero non torna, Higuain non torna, cioè io credo che l'errore sia stato paragonarli perché sono imparagonabili, però non è che se hai amato Del Piero non puoi amare il Diz.
8: Ovviamente no, perché poi tu devi cominciare anche a proiettarti nel futuro, un futuro diverso, con giocatori diversi che devono rappresentare la nuova qualità della Juventus, che è imparagonabile con quella che hai avuto nel passato. Dai, sentiamoci qualche nota vocale, Fede.
9: Sì.
10: Allora, dal mio punto di vista è assurdo parlare di un'ipotetica cessione di Yıldız. Bisogna puntare e costruire su Yıldız, ma non solo per le doti così. Tecniche. Ci tengo a sottolineare una cosa che nella Juve conta tantissimo. In percentuale 40% direi le doti tecniche e il 60% le doti mentali di un giocatore. La Juve deve avere testa. E lui, secondo me, di testa, di atteggiamento, di mentalità
9: secondo me ce l'ha.
10: Tanta. Di anche stoffa da Juve, perché mentalmente si vede un giocatore che si allena bene, che dà sempre la disponibilità, un giocatore, un ragazzo serio per avere quell'età, quindi io non lo venderei proprio mai. Ciao Salvo della Sicilia.
8: Vedi, la motivazione anche di Salvo della Sicilia, una valutazione sicuramente molto valida.
9: Guarda, questo amico ha fatto un ragionamento che io condivido al 100% perché lo penso come lui, quindi semplicemente per questo. La tenuta mentale. Tu dimmi in questa Juve chi è mentalmente da Juve, il Diz è uno di questi. Poi certamente non tira il rigore in quella maledetta partita con Lecce per farlo tirare lì allo scivolatore d'oro, ok, deve crescere su questo, ok, ma dimmi se lui ha la mentalità di quegli altri.
8: Allora, io voglio dirti una cosa, premetto che non sto facendo un paragone, sennò cominciano a dire, oh, ma che vai a paragonare, eccetera. E premetto anche che io ho una grandissima, grandissima antipatia per l'uomo che vado a citare. Però Messi è quello che... c'è... No, vabbè, però per dirti, Messi è quello che c'è da tirare il rigore, non c'è nessuno, ma può esserci anche... lo va a tirare lui. E magari lo sbaglia, perché magari non è... non lo so, spesso neanche sbagliati. Poi dopo... in 10 minuti va a segnare il secondo, poi ti fa il terzo gol e non esce mai dalla partita. Stiamo parlando di un fenomeno assoluto, sia chiaro, e non lo
9: anche
8: sto paragonando.
9: Lì che l'ho fatto, Vincenzo.
8: Sì, anche, ma io infatti è quello che ti sto dicendo. Il campione con l'aura, il campione che ha... ti sei frizzato, Santarelli? Secondo me sì. Il campione, lo ricontattiamo. Il campione con l'aura, il campione... diciamo, lasciamo stare i fenomeni, però il campione vero è quello che dice mister, il primo rigore lo voglio tirare io, lo ritirerò sempre, lo sbaglio, lo ritiro, lo sbaglio di nuovo, lo ritiro, voglio diventare il trascinatore di questa squadra, mi voglio prendere le responsabilità e voglio dimostrare che se anche se sbaglio un calcio di rigore io poi dopo mi so riprendere la mia partita in mano, so rimettermi in piedi e so essere decisivo anche davanti a un errore. Questo è quello che non abbiamo oggi alla Juventus, perché se quando c'è da tirare il rigore addirittura io lo cedo a David o cose, no, ci vogliono uomini forti, come diceva Spalletti, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Ci vogliono gli uomini forti che sanno prendersi le responsabilità, che non fanno le gare a nessuno. Sì, ti faccio tirare il rigore, David, sul 4-0, sul 5-0, sì, lo concedo a Locatelli sul 5-0, sul 6-0, è caput proprio Santarelli, abbiamo proprio perso. Ah, benissimo. Sì, perché allora poi vi raccontiamo una storia vera. Poi ci sentiamo anche nota vocale, arriviamo direttamente a chiusura di questa mezz'ora e poi proveremo a recuperare Santarelli. Allora, Santarelli che odia l'aria condizionata, che quando è qui con me mi mette l'aria condizionata a 25 gradi, 24 gradi, no? E si schiatta. A casa, a costo di far star male tutta la famiglia, non accende il condizionatore neanche quando fuori fanno 40 gradi. Risultato, l'anno scorso gli scoppiò il televisore che non funzionava più, ora gli è scoppiato il router mentre era in diretta con noi, quindi immaginate le temperature che avrà toccato casa Santarelli con lui molto bello, tranquillo, senza aria condizionata, e va bene, quindi lo recuperiamo tra poco. Però andiamoci a sentire adesso qualche nota vocale, vai Rossi, così nel frattempo recuperiamo il pelato.
11: Buonasera, sì, io vorrei sapere una cosa, ma vi pongo una domanda. Ma scusatemi, io non riesco a comprendere, se dovesse vincere, se la Corte di Giustizia Europea dovesse dare ragione ad Agnelli, tutti i processi, quelli vecchi, Calciopoli, plusvalenze, siccome basati su norme illegali, tra virgolette, e non regolari, ecco, non regolari, che vanno contro il diritto europeo, sarebbero sentenze nulle da annullare. Almeno i due scudetti dovrebbero tornare ufficialmente di conseguenza alla Juventus, al di là della prescrizione, ok? In automatico. E al di là poi del discorso risarcimento, quello mi interessa poco, però da logica giuridica è così. Giuseppe da Cortona.
8: Caro Giuseppe, chiaramente se dovessimo entrare a fare un'analisi delle logiche giuridiche, non sono la persona adatta per poterla affrontare questo discorso, ma chiunque lo fosse ti direbbe che probabilmente su certe casistiche non si può più tornare indietro perché c'è una sorta di prescrizione, come hai detto anche tu, e quindi a quel punto non si può più agire. Uno. Due, in questo caso il ricorso, diciamo così, l'hanno fatto due persone fisiche, Andrea Agnelli e Arriva Bene, non l'ha fatto la Juventus in quanto società, quindi vengono loro a far ribaltare quelle che sono decisioni inique effettuate, quindi con ogni probabilità la Corte di Giustizia Europea dirà che è stato sbagliato gestire in un certo modo la giustizia sportiva e che la giustizia ordinaria non abbia in qualche modo cambiato quelli che erano dei giudizi che doveva considerare iniqui, e che da questo momento in avanti le cose cambiano, quindi non si va a ritroso ma si parte dal presente per andare a cambiare le cose nel futuro. Non si ritorna indietro a rifare tutto il processo di Calciopoli, altrimenti come sai bene l'Inter avrebbe dovuto pagare come più della Juventus per reati che poi sono stati considerati prescritti, e ti parlo di tanti anni fa, parliamo di 20 anni fa soprattutto. Sentiamoci un'altra nota vocale al volo, poi ci fermiamo e recuperiamo per l'ultima mezz'ora Alessandro, o col router o al telefono se gli è scoppiato tutto, vai.
12: Ciao ragazzi, buonasera Francesco.
8: Ciao Francesco.
12: Caro Vincenzo, caro Alessandro, purtroppo in Italia lo sappiamo, in Italia quando vai oltre modo, oltrepassi la soglia delle aspettative, non c'è niente da fare, si aprono processi, c'è la macchina della M che ti cade addosso, e così è successo con la Juventus. Adesso Malagò, che l'anno deve spiegare, perché se a luglio succede quello che succede con la giustizia europea, deve spiegare. Il signor Malagò, voi già avete detto, ma come mai lei, caro signor Malagò, le avete detto che grazie al processo contro la Juve la giustizia sportiva funziona? Uno, è perché un giovanissimo Andrea Agnelli nel 2017 le diceva testuali parole che la Premier League viaggia a 4 miliardi e 3 all'anno di diritti, mentre il calcio italiano 1,4, diritti esteri compresi, e invece è stato sbattuto fuori invece di essere preso? È messo in mezzo a livello di management?
8: Allora, qua poi ritorniamo, apriamo troppe parentesi. Intanto abbiamo recuperato Alessandro, che avrà sentito anche la nota vocale.
9: Sì,
8: come,
9: sì.
8: Come detto, poi quando ci sarà il verdetto della Corte di Giustizia Europea, che più o meno immaginiamo quale sia, perché già di fatto si sono espressi con un giudizio non vincolante, ma ci sarà un magistrato, ma ci sarà poi il verdetto, quello sì, definitivo della Corte di Giustizia Europea, ci dovranno dare delle risposte. Ce le daranno, non ce le daranno, il passato purtroppo è passato, ma esatto, è giusto, Vincenzo, accendere una luce su quello che ha pagato ancora una volta la Juventus in maniera iniqua. Vuoi aggiungere qualcosa o vuoi lanciare un quesito, visto che nel frattempo ci hai voluto pensare? A che temperatura stai a casa che ti è scoppiato il router?
9: Sì, infatti credo che... No, è proprio il computer che mi ha detto forse fa caldo.
8: È il caso di accendere il condizionatore.
9: Assolutamente no. Te pensa che stamattina... ero sul raccordo per andare dove sai,
8: sì.
9: E erano le 14,
8: c'erano 8000 gradi e tu stai 40, con la finestrina aperta.
9: C'erano 43 gradi, che io pensavo, e vabbè, ho lasciato la macchina al sole, no, erano proprio 43 gradi perché non si abbassava, e ho resistito, non ho acceso l'aria condizionata.
8: Io guarda questo. No, guarda, non lo dire con vanto, perché non è che è una cosa così negativa, ti permetterebbe di sopravvivere. Poi se perdi
9: gradi.
8: La lucidità mentre sei alla guida non sarai così tanto...
9: Mentre quando sono uscito da dove te sai erano circa, forse addirittura qualcosa di più, perché qua nella zona di Roma dove fa di solito sempre molto caldo, cioè 3-4 gradi in più, e c'era all'ombra un sai il termometro della farmacia, no?
8: Sì.
9: Quello che ti segna la temperatura, 44 gradi, era una cosa
8: follia.
9: Veramente...
8: Allora, mentre pensi al quesito da mandare, rispondo al nostro amico che dice: basta, adesso tutti i giuristi, che pena, l'ignoranza, non cambierà assolutamente nulla. Cambierà il fatto che se la Corte di Giustizia Europea dice che la giustizia ordinaria può intervenire in merito a una decisione iniqua presa dalla giustizia sportiva, cambia tanto, perché un lavoratore che fa questo per mestiere nel mondo del calcio e viene squalificato dalla giustizia sportiva per una inesattezza giuridica, la giustizia ordinaria può dire: no, tu il posto di lavoro a questa persona non glielo fai perdere, nel senso che lui può continuare a lavorare perché la decisione che hai preso è iniqua. O potrebbe anche dire: ci troviamo d'accordo con la decisione presa, la confermiamo, però intanto ci sarebbe una sorta di organo di controllo, e questo sicuramente cambia.
9: Sì.
8: Poi se tu mi dici cambia gli scudetti, il passato non cambia niente ragazzi,
9: certo,
8: reati
9: certo.
8: In prescrizione, cose diverse, situazioni particolari, come ho detto prima, è una persona fisica che ha fatto ricorso, due persone fisiche che hanno fatto ricorso, non la società Juventus, quindi anche da questo punto di vista è una vittoria di loro, che fa sì che il sistema della giustizia sportiva possa cambiare, perché possa essere soggetto anche alla giustizia ordinaria. Che vuoi aggiungere?
9: Niente, Vincenzo, abbiamo una marea di messaggi, messaggi da...
8: Restiamo con i vostri messaggi per l'ultima mezz'ora, dai, così non vi togliamo spazio. A tra pochissimo.
7: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa, e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Per l'ex CT dell'Italia, contratto biennale. Mondiale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in due set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora, intanto ringrazio Alfredo da Carpi, abbiamo gli stessi gusti sulle serie, altro che le serie cervellotiche di Santarelli.
9: Guarda che la mia sì. Ha trovato un sacco di consensi.
8: Va bene.
9: Ma l'ho scritto anche in privato degli amici. Molto bene.
8: Intanto io a nome tuo e a nome della radio e a nome di tutto il mondo chiediamo scusa a Claudia Santarelli per le errate informazioni che suo papà giornalista le ha dato nel giorno dell'elezione del presidente federale, mandandola fuori alla sede della FIGC senza dire dove sta. Quella poveretta è arrivata lì, ha parcheggiato anche ho sbagliato a dirti dove era. Si è dovuta prendere un taxi per raggiungere Quintiliano. Sei una vergogna,
9: confermo. Chiedi ma scusa. L'errore è stato è Quintiliano che non mi aveva detto esattamente dov'era.
8: Comunque è vero. Sei uno scaricabarile. Allora, intanto qualcuno giustamente ti dice 43 gradi senza aria condizionata in macchina, sei un folle che perdi lucidità e non è il caso. Capisco anche il messaggio. Ho letto anche il messaggio del nostro amico, ha detto non parlavo di tema dei messaggi deliranti. Io cerco di spiegare perché poi ribadisco al nostro amico, io non mi occupo di giurisprudenza, ecco, quindi racconto le cose che, sulle quali sono informato, ma in maniera giornalistica, non in maniera in punta di diritto come faresti probabilmente tu che sei più esperto in materia, come farebbero i giuristi che poi facciamo intervenire qua. Dopodiché, quando giustamente arrivano questi messaggi, anche io cerco di spiegare in maniera molto semplice che sono fuori strada, perché purtroppo, soprattutto per quello che si legge sui social e per messaggi che sono arrivati mentre a te era scoppiato il router, si fa un po' confusione su quello che sarà il verdetto della Corte di Giustizia Europea. Esatto. Cioè, non è che ti riabilitano Calciopoli, non funziona così. Allora,
9: tra l'altro, a proposito di Calciopoli, oggi Carraro hai visto? Ha detto no, ma la Juve qualcosa ha sbagliato, ma non vinceva per via degli arbitri. Ah, ok, beh. Si vede che con la più invecchi, più diventi saggio. Saggio. Capace Gravina diventerà.
8: Si ritrova, insomma, la saggezza. Sì, dirà,
9: uno statista
8: dirà, no,
9: diventerà.
8: Devo
9: Gravina,
8: dire la verità: sì, le plusvalenze erano valide. Un giorno dirà, dirà Gravina, e noi diremo: ah, ma guarda un po', a 20 anni di distanza lo sappiamo. Santarelli col bastone che dirà: io l'avevo detto.
9: Io l'avevo detto,
8: quello
9: lo
8: è un altro,
9: sapevo.
8: Quello è un altro.
9: No, io lo sai che su Gravina non ho proprio. Cioè, per me lo ha condannato la storia. A proposito di serie che sto vedendo, la storia. Cioè, lì è stato condannato alla storia. Non c'è revisione. Sei condannato. Punto. Punto. E credo che Gravina, nonostante i suoi deliri mediatici, passerà alla storia e sarà ricordato come il peggior presidente della federazione. Ragazzi, Tavecchio, il tanto vituperato Tavecchio, che poi venne crocifisso per una battuta stupida, infelice, ma una battuta,
8: sì,
9: ma era un gigante a rispetto a questo,
8: ma soprattutto era un gigante. Quella era vera, diciamo, dignità nell'ammettere l'errore, farsi da parte e via, perché il signor Gravina non si era messo da parte, si era confermato e aveva confermato Gattuso, che oggi è stato ufficializzato dalla Lazio, e Buffon, che non c'è più in quel ruolo. Oggi Maldini ha detto praticamente no, sta arrivando anche l'ufficialità. Però insomma, quello che ha fatto Gravina veramente credo che sia
9: per me fra 30
8: imparagonabile.
9: Anni, ti auguro lunghissima vita, tra 30-40 anni potrà dire non me ne frega niente. Per me è un vinto dalla storia Gravina.
8: Noi
9: ne abbiamo un altro di
8: sì, poverino. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Fede.
10: E ciao ragazzi, Luigi da Gelsenkirchen.
9: Ciao.
10: Ildiz, sì.
9: Ciao.
10: Prendibile. A volte bisogna tagliarsi un'unghia per migliorare. Buona giornata, ciao.
8: Quindi un altro io lo venderei da parte dei nostri amici. Sentiamoci ancora un'altra nota audio, vai.
11: Ma secondo voi, ammesso che si vende il Diz 100 milioni con i soldi, come si potrebbe rafforzare la squadra?
8: No,
11: Gaspare da Palermo.
8: Ciao Gaspare.
9: Sono d'accordo. Questa è un'altra tematica. Certo.
8: Obiezione giusta. Io nel giochino parlavo infatti di scambi di giocatori,
9: esatto,
8: perché quello avrebbe più un senso. Allora il Real Madrid che ti dice: ti do Brahim Diaz, Camavinga e sono 80-85 milioni più una ventina di milioni vicino, così ti compri il portiere, operazione complessiva da 100 milioni, te ne do 3 al prezzo di uno. Dopodiché è una fantasia ovviamente, se arrivasse un'offerta da 100 milioni è chiaro che quei 100 milioni intanto quando ce li hai e vai a trattare Colomani, ecco che non costa più 40 ma costa 80 Colomani.
9: Bravo.
8: E quindi questo diventa un problema. Però tu che devi fare intanto altre cessioni eccetera, potresti arrivare incontro a un tesoretto che ti può permettere di fare trattative. Il discorso qual è? Una società seria prima apparecchierebbe davanti a una proposta che resterebbe silenziosa determinati acquisti nero su bianco, poi ma dove li prendi questi soldi? Ti preoccupa, ce li ho, vabbè vediamo, poi cedi il giocatore e con quei soldi e gli accordi già blindati andresti eventualmente a chiudere, un po' come si fece con l'operazione Zinedine Zidane poi sostanzialmente. Quindi però anche io sono per mantenere Ildiz, sperare che recuperi dal problema fisico al ginocchio, dargli un supporto di campioni vicino veri e ritrovare un po' la Juventus che possa aiutare anche i singoli ad emergere. Che stai leggendo? Qualche messaggino?
9: No, sto guardando le ultimissime di un quotidiano per vedere se c'è qualcosa di nuovo.
8: Non ci sono aggiornamenti al momento. Allora ci andiamo a sentire un altro lato vocale, poi mi leggi qualche testuale. No,
9: sì,
8: per il momento onestamente non c'è nulla.
9: Non c'è niente.
12: Ciao, è Luca da Gubbio. Io nemmeno gli highlights riesco a vedere di Francia-Iraq, dai, sinceramente qualsiasi cosa ho da fare è migliore di questo, di vedere gli highlights. E comunque il Diz si può vendere assolutamente senza nessun problema. Ciao,
9: dai,
12: ragazzi.
9: Ciao, sai che c'è Vincenzo su questo messaggio, no? Io la penso abbastanza come lui, fino a questo momento ho visto le partite della Turchia, quindi 2, ho visto l'Olanda, quindi 4, tra l'altro Malen sta facendo malissimo al Mondiale, questo ti dimostra quanto il nostro campionato sia scarso, e poi ho visto l'Inghilterra, quindi ne ho viste 5. Non ho mai visto il Brasile, per dirti. Ma al netto di questo, è chiaro che poi le comincerò a vedere dagli ottavi di finale in poi, è normale, ma io vorrei entrare nella testa di Infantino, no? Perché è chiaro che lui ha allargato il mondiale per tutta una serie di motivi che sappiamo, per i voti, bla bla bla bla e quant'altro. Ma lui è veramente contento di questo mondiale, anche del riscontro che sta avendo?
8: Male, seppure non lo fosse non te lo direbbe mai, ma secondo me lui no, non guarda neanche alla qualità delle partite, vede che gli stadi bene o male si sono riempiti, anche se fischiano i cooling break, vede comunque che le stelle si accendono, perché ieri ha fatto un gol Mbappé, ragazzi, il primo gol che ha fatto di una bellezza pazzesca, cinque gol in due partite Messi li ha fatti, quattro in due partite Erling Haaland li ha fatti. Comunque arrivano i gol dei top, che è Harry Kane, lo stregone, così ci racconti anche la storia dello stregone.
9: Sì, sì, che ha fatto la macumba contro Harry Kane.
8: Secondo me una volta si è sbagliata, l'ha fatta con Miners, guarda che ti dico.
9: È possibile, è possibile.
8: Gli hanno portato la figurina sbagliata, ha fatto la macumba con Miners, perché altrimenti non me lo spiego. Però, insomma... sì, secondo me tutto sommato.
9: Ma ti appassiona a te sto mondiale?
8: Zero.
9: Ha detto che non
8: zero, c'è. No, zero, ma proprio neanche un po'. Ma, e non solo a me, a tanti. Ma sarà sempre peggio, perché quando tu aggiungerai altre squadre che ti servono altri voti, ecco perché a lui se ne frega il giusto. Perché tanto più squadre ho, più voti ho, più resto in vetta alla FIFA. Sono il signore del calcio, mi diverto. Comando, faccio soldi, faccio quello che voglio, gestisco il mondo del calcio, quindi lui che se ne frega della qualità, che se ne frega che Alessandro si diverte, che Marangio si diverte,
9: ma infatti
8: che
9: Alessandro
8: Federico se lo guarda, perciò
9: a lui
8: ti
9: non
8: dico.
9: Gliene frega niente, però ecco, invece di vedere Francia e Iraq ti guardi una serie oppure vai a mangiare una pizza fuori, cioè non c'hai quell'attesa rispetto all'evento che dovrebbe essere l'evento più importante del calcio, non ce l'hai, ma ripeto, non perché non c'è l'Italia, me ne sarei fregato ugualmente, insomma, più o meno, certo le partite d'Italia l'avrei visto, però vedi, Matteo dice, ragazzi, ad oggi il mondiale è una grossa vittoria di Infantino, purtroppo, sono molto alte le aspettative, gli stadi pieni nonostante i prezzi da galera, se si esclude il break di metà tempo non si sente un commento negativo, e ti ringrazio di questo Matteo che ci arriva proprio dagli Stati Uniti. Però il problema è che lo hai trasportato negli Stati Uniti, dove lo spettacolo va avanti a quello che si vede in campo. Trasportalo in Europa un mondiale a 48 squadre, non lo so, poi magari anche in Europa sarebbe un successo. Però te, Matteo, ci insegni che in America vai allo stadio, ti mangi i popcorn, poi ti bevi la birra, cioè ci vai e la partita diventa il contorno rispetto a tutto quello che c'è. Noi abbiamo una cultura diversa, evidentemente. Poi non voglio dire che la nostra è migliore o peggiore della loro, probabilmente è migliore quella che c'hanno negli Stati Uniti, poi io adoro gli Stati Uniti come paese. Però ecco, io non ci trovo niente di affascinante. Niente.
8: No, molta spettacolarizzazione, peraltro siamo nella terra dello spettacolo, se vogliamo, cioè siamo proprio nella patria dove lo sport diventa spettacolarizzazione, vedi gli arbitri che sembrano dei cyborg con tutte quelle telecamerine, le pause, poi il mondiale diventa anche il momento in cui, per esempio, a me una cosa carina che mi piace molto, e io li sto amando tanto, non solo perché è una terra bellissima dove si vive benissimo e dove c'è il clima ideale per me, le esultanze del popolo norvegese che come vichinghi arrivano, a me fanno simpatia, ti dico la verità, ma a me anche Erling Haaland fa simpatia, mi sembra un gigante buono. Che vedi spesso e volentieri non è uno di quelli che tu lo sfiori, va a terra, si rotola, cioè lui gli puoi dare pure le testate, lui resta in piedi e ti guarda muso duro, poi è uno che segna, è uno che prima del raddoppio contro il Senegal a un certo punto aveva tirato la parata del portiere, aveva aperto le braccia come a dire mamma mia, due secondi dopo apre il destro e la mette dentro. A me lui fa impazzire come giocatore, la Norvegia mi piace molto come movimento, come sta venendo fuori, la popolazione norvegese con una popolazione che mi piace. Ci sono delle fotografie carine di un mondiale che però tutto hanno a che vedere meno che con lo spettacolo del calcio. Bisognerà arrivare ai quarti di finale, alle semifinali, alla finale, ai quarti di finale, alle semifinali, alla finale, vedere qualcosa. Sì.
9: Matteo ci dice: parcheggiare costa $300 a Los Angeles, una bottiglia d'acqua a $14,
8: mamma mia,
9: eppure tutto pieno. Io speravo nel vuoto cosmico, ma anche in Messico e Canada è tutto pieno. Ora, io vedi, vorrei
8: c'è un business
9: poi parlare
8: attorno pazzesco.
9: Sì, vorrei parlare con questi signori che sono quelli che ci hanno raccontato la grande, stavo per dire in altro termine, la grande scemenza, ecco, volevo dire una cosa che inizia con la P e finisce con la A, del calcio del popolo, perché Infantino è uno di quelli che ha fatto la guerra sul calcio del popolo. Poi però il calcio del popolo è spendere €14 per $14 per una bottiglietta d'acqua. Ecco, ora lo so che io adesso entro in un terreno molto scivoloso, ma vedi, poi può essere strumentale quanto vogliamo, ma quella protesta che hanno fatto ieri quei ragazzi della curva, no? Che sono il peggio del peggio, delinquenti, teppisti, perché nell'immaginario collettivo è questa roba qua. E sicuramente non voglio dire che non ce ne siano, perché i delinquenti e i teppisti sono in certo tutte le parti della società, tutte. Però loro ieri chiedevano un calcio a portata di persona,
8: sì, sì,
9: un calcio a portata di uomo, oppure, come piace a tanti, del popolo.
8: Ecco. Di trasferte anche.
9: Infantino, cioè, questo è il calcio del popolo?
8: No,
9: questo?
8: No,
9: questo non è, questo è il calcio del popolo?
8: Male, ma allora, poi se no ci dobbiamo arrabbiare e torna sempre sui stessi discorsi.
9: Banda di buffoni! Questo è il calcio del popolo, avete pagato i tifosi inglesi per farli scendere in piazza, Infantino, Sefe, e questo è il calcio del popolo? Ah, bene.
8: Non lo è chiaro che ti affondano quando l'idea non ce l'hai avuta tu ma ce l'hanno avuta gli altri, e poi dopo tiri fuori tu l'idea pensando che, cioè, cambi tu le cose, perché è una cosa che deve portare soldi a te. Se fosse partita,
9: appunto,
8: la Superlega, avresti ammazzato intanto l'UEFA, avresti costruito un movimento che economicamente si mangiava anche la FIFA, quindi sei andato a scomodare, o a meglio a insidiare, due poltrone potentissime che hanno appoggi politici di altissimo livello, cioè la politica mondiale, e sappiamo i nomi, no, di chi si interessò, il Boris Johnson,
9: la
8: Macron.
9: La foto che mi hai mandato te è praticamente
8: quella lì, e quindi a quel punto chiaramente, quando vai a insidiare poltrone importanti, ti scatenano tutto contro e ti fanno passare in un attimo, perché poi è passato il messaggio che veramente quelli erano i tre cattivoni del calcio e che invece Seferin è il signore della giustizia, e invece sappiamo qual è la verità,
9: appunto.
8: Nota vocale,
9: sì, Sorloth, allora non ho visto la partita,
8: sì,
9: ho visto i numeri, molto male
8: la seconda partita consecutiva, molto male, diciamo che non si è fatto praticamente vedere, si è fatto vedere molto di più Jackson, per esempio nel Senegal, non ha segnato lui, ha segnato una doppietta Sar, che non è Sarri. Nella seconda rete di Sar, Jackson è stato molto bravo a restituirgli un pallone, ma comunque ha fatto una discreta partita. Mi sta piacendo più lui di Sorloth, ti dico la verità. Sorloth poi intervistato a fine gara, gli hanno chiesto se lui il suo futuro in Italia, ha detto non commento,
9: no comment,
8: quindi chiaramente da questo punto di vista trattative ancora in essere. Da quello che ci risulta, se la Juventus vende, allora Colomani è indipendente dalla cessione di David, perché Colomani va a occupare la casella di Vlahovic al momento, mentre per Sorloth si deve liberare la casella di Jonathan David, altrimenti è difficile affondare il colpo, e quindi
9: io
8: è tutto bloccato per
9: io
8: ora.
9: Però lo chiedo veramente come un atto di carità nei miei confronti, non mi fate iniziare la stagione con Colomani e David davanti, perché no, io 50 colpi di tacco con David e Colomani davanti non lo faccio, lo dico subito.
8: Io
9: vostro,
8: mi espongo e ti dico che ci mettiamo sempre la faccia, così che secondo me Colomani, soprattutto con Spalletti, già a me piaceva, non è l'attaccante dei sogni, sia chiaro, già mi piaceva, però Colomani con Spalletti può fare una crescita importante e ci potrebbe far togliere tante soddisfazioni, secondo me. Dopodiché un altro attaccante ti serve come il pane. Vai Rossi.
13: Ciao ragazzi, Stefano da Los Angeles.
8: Ciao Stefano.
13: Un abbraccio.
8: Ciao Stefano.
13: E come sempre grazie per tenermi compagnia.
8: Ma grazie a te.
13: Yıldız, al momento incedibile, il ragazzo è giovane. E praticamente ha fatto la prima stagione con 11 gol e 10 assist, nonostante qualche, diciamo, problema col ginocchio alla fine. È molto giovane, i suoi anni migliori saranno a venire. Bisogna sempre dare ai ragazzi 2-3 anni per entrare nella maturità e maturare fisicamente, quindi per me è incedibile al momento. Poi noi andiamo a giudicare troppo spesso e troppo velocemente in base a 2 partite al mondiale di una Turchia che era poca cosa, quindi per me al momento è incedibile. Poi se arrivano 150 milioni sono tutti cedibili.
8: Beh, certo, no, chiarissimo anche il pensiero del nostro amico. Intanto facciamo anche complimenti ovviamente all'Under 16 che ha vinto lo scudetto, secondo di fila, contro l'Inter 3-0 l'ultima partita. E vuoi aggiungere qualcosa su complessivamente su quello che è emerso dalla questione Yıldız? Perché la maggior parte del dibattito con gli amici è stato questo.
9: E secondo me siamo molto condizionati dal momento della Juventus, perché non posso credere che l'unico talento che abbiamo veramente in squadra sia messo così sul mercato da parte dei tifosi. Credo che il momento difficile che la Juve sta affrontando coinvolge anche lo stesso Yıldız, che non è un fenomeno ma è un grande campione secondo me, e lo dimostreremo. Ora però poi ti ripeto, la erba del vicino è sempre più verde, tutti vorrebbero Nico Paz, io Yıldız oggi per Nico Paz, ma io non lo scambio mai.
8: No, neanche io, onestamente neanche io. Poi mi dovessi dire, se facessi quell'operazione che ieri ho immaginato, perché poi guarda che la Juventus sta guardando con molta attenzione in casa Madrid, perché dopo gli acquisti Real Madrid adesso passa alle cessioni, perché poi prepara i nuovi acquisti per rispettare la tabella di marcia e gli impegni elettorali che ha preso Florentino Perez. Mastantuono, Brahim Diaz, Camavinga, ci sono tanti giocatori che a me farebbero parecchio gola, parecchio. Quindi io per soldi, guarda che ti dico, non lo venderei. Scambio di giocatori importanti ci penserei, ti dico la verità, però vorrei cercare di dare continuità a un numero 10 alla Juventus, e mi auspico e credo che poi alla fine, con l'arrivo eventualmente di giocatori di maggior qualità, non certo di campione che non ce lo possiamo permettere, almeno al momento anche lui può emergere ulteriormente, però gli si chiede anche a lui una crescita. L'anno prossimo lui deve fare uno step di crescita in più.
9: Quello sicuramente, quello è poco ma sicuro.
8: Sono pronti Quintiliano e Stefano Discreti.
9: A domani,
8: allora,
9: ragazzi.
8: Saluto Alessandro Santarelli, a domani Santa.
9: Ciao ragazzi, a domani.
8: Ci ritroviamo domani pronti Quintiliano e Stefano. Io saluto e ringrazio come sempre tutti quanti voi. È l'ottimo, lo splendido, il bellissimo Federico Rossi. Ciao a tutti.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
16: L'unica che conta.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
17: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
18: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a

0: di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
1: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ildiz del Real Madrid o del PSG vedrebbe mai il campo Claudio?
4: Ciao, sono Giovanni da Monza. Ildiz lo prenderei, mettiamo per assurdo, lo so che non si può fare, ma arrivano 120 milioni e lo so che per Osimhen non si potrebbe fare niente, però io lo investirei su Osimhen, un attaccante vero, perché sinceramente Ildiz sì è bravo, però non dimentichiamo anche la provenienza, perché la provenienza fa sempre la differenza. Non è un tedesco, non è un francese, non è razzismo questo, però è così. E non a caso, vi ricordate la vecchia formazione che fece Giuntoli con la cessione di Ildiz, Osimhen e Lukeman? Con senno di poi, non so come avrebbe fatto, secondo me era una formazione da Dio.
5: Buonasera ragazzi, Eros da Ostia. Io vorrei, parto dal presupposto che Ildiz, io per me inscindibile, non lo venderemo a nessun prezzo, la Juve non rifondarsi un po' da lui. Però vi faccio una domanda: nelle Juventus dei 9 scudetti passate, l'attuale Ildiz sarebbe titolare secondo voi?
6: Secondo me Ildiz è inscindibile, mi dico proprio una cosa assurda, per me. A meno di un'offerta mostruosa, 140 milioni di euro, che tanto non ti darà nessuno, e quindi appunto è incedibile. Giunta a conferta, certo, come fa a rimanere incedibile? Te trema nei gambe, come se dici 140 milioni di euro, è normale, te siedi a tavolino, pensierino ce lo fai, ci compri qualche giocatore, però per me è incedibile.
2: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Allora, abbiamo il nuovo capo del calcio, del governo, diciamo così, del calcio, cioè Giovanni Malagò. Nessuna sorpresa, anzi, e come avevo accennato anche nei collegamenti ieri pre-elezione, uno scarto maggiore rispetto a quanto ci si aspettasse, comunque non era poco, dal 54 addirittura 68,58%. Insomma, adesso vedremo, servono le riforme, si parla di CT. Io fino a qualche giorno fa vi ho detto attenzione ragazzi, perché a me hanno detto che un mese e mezzo fa Malagò ha parlato con Conte che avrebbe dato disponibilità. Ora parecchi stanno sponsorizzando, perché di questo si tratta, anche ieri lì nell'assemblea diversi colleghi, no c'è Mancini, vedremo come andrà a finire. Però ha detto una frase Malagò, Scusate se apriamo questa cosa, però insomma ci vuole la prima trasmissione post elezione, ha detto una frase a un certo punto: deve essere un CT che abbracci sì la Federcalcio ma anche il budget. A me è venuto in mente

0: Ranieri, però è un'idea mia. Dopodiché nella prossima, al primo Consiglio federale proverò a chiedergli anche della giustizia sportiva e dei rapporti con la Juventus, che forse andranno rivisti, rivisitati, chissà. Sponda Juventus invece, soliti, per il momento solite voci. Ieri, ragazzi, no, grazie dei complimenti, però io provo a fare il mio lavoro, spero nel migliore dei modi, alcune volte ci riesco, alcune volte no, perché Carnevali, vi assicuro, persona super disponibile, si è fermato malgrado fosse impegnato in una conversazione telefonica. Io un po' ho fatto un po' il furbo, gli ho detto: facciamo una foto, direttore. Come no, l'abbiamo fatta. Alla fine gli ho chiesto: mi raccomando, riportiamo la Juve in alto, ma sul fronte attacco, Colomania in pole position, questa è la domanda mia, ci stiamo lavorando? Gli avrei chiesto altre cose, mi ha detto arrivederci, grazie, e se n'è andato. Chiellini non ha voluto parlare. Quindi insomma, l'obiettivo principe per il momento riguardo all'attacco della Juventus è proprio Colomania, che sicuramente non piace a tanti di voi, non fa impazzire neanche a me, non so a Federico Rossi, certamente non piace all'uomo alla mia sinistra. Stefano Discreti,
1: buonasera a tutti.
0: Giusto, ho detto bene? Buonasera. Non lo prenderesti mai, anche se lui vuole venire a tutti i costi alla Juventus? Ma non sto dicendo come uomo principale a cui affidarsi, però magari come secondo centravanti, no? Non lo so, è una domanda,
1: Non è una priorità, non è una mia priorità, però comunque sia.
0: Ah, perché decidi tu con il Carnevali? Mi sono dimenticato di dire: guarda, ha detto Stefano Discreti, vabbè, dai.
1: E gli potevo mandare una cosa. No, stavo vedendo che proprio in questo momento ha segnato il fenomeno, ha segnato Cristiano Ronaldo, e quindi
0: avevano già massacrato Stefano.
1: Mancava solo lui al mondiale, ha segnato anche Ronaldo, quindi sì. Questo è il mondiale delle stelle proprio, e facevo questa considerazione proprio vedendo questo mondiale in cui stanno segnando tutti i giocatori più forti, cioè Messi, Haaland, Mbappé, però adesso anche
0: non
1: Ronaldo.
0: Volevo, non
1: okay.
0: Volevo parlare di mondiale, ti ho fatto una domanda che stai evadendo.
1: No, adesso stavo dicendo, purtroppo il calcio che conta in questo momento non ci vede protagonisti sotto nessun, sotto nessun punto. Non abbiamo nemmeno un giocatore rappresentativo che dici perlomeno sta facendo quello, sta rappresentando la Juve, cioè veramente ci stiamo aggrappando alla tripletta di David e qualche altra buona prestazione. Comunque,
0: vabbè, dai. Rispondi però, dai.
1: Ma Colomani è sicuramente un buon giocatore, e ripeto, un giocatore che poi dimostra: io voglio tornare, mi piace, sono disposto anche a rinegoziare l'ingaggio, ma non mi fa impazzire come giocatore.
0: Questo nemmeno a me, diciamo che più o meno.
1: Però
0: guarda,
1: sta dimostrando un senso quasi di attaccamento alla maglia, quindi andrebbe quasi premiato, ma non è un giocatore che però ti svolta.
0: Fa la differenza, ti fa fare il salto di qualità, magari come secondo attaccante.
1: Sì, no, lui può giocare in tutti i ruoli, nei quattro davanti, quindi l'attaccante, o nei tre dietro, lui potrebbe farli tutti e quattro. Quindi però è sicuramente uno che può ruotare, però serve sempre il bomber.
0: Esatto, e a proposito di Colomani e quindi di Paris Saint-Germain, sembra che il presidentissimo El Khelaifi, che non è il proprietario, ricordatevelo, perché il proprietario è un fondo del Qatar, del Paris Saint Germain, sembra insomma che il Paris Saint Germain voglia Thuram. Io, ragazzi, quando leggo queste cose, non so se siano vere o meno, perché le leggo, non ho io quando ho fonti dirette ve le dico, e poi ve ne dico una importante che ho avuto oggi diretta, anzi direttissima direi. Caro Stefano, sembra che voglia Thuram. Ma quindi non è così scarso Thuram da metterlo sul mercato così come se nulla fosse, o no, da parte della Juventus?
1: Ma non è scarso Thuram, che chi sostiene che Thuram
0: no,
1: sia scarso.
0: No, scarso adesso ho estremizzato il concetto.
1: Tant'è vero che del centrocampo della Juventus è l'unico che ha mercato, perché ditemi chi è, che offerte fanno per Locatelli? Boh. Per Coppa Miners? Boh. Per Miretti? Boh. Forse qualcosa potrebbero offrire per McKennie. Ma se no, Thuram è l'unico che ha mercato a centrocampo, quindi se è l'unico che ha mercato, evidentemente è un buon giocatore, no? Poi ha rapporto dell'età, ancora molto giovane, può crescere e tutto il resto. Però è chiaramente il giocatore di prospettiva più forte del centrocampo della Juventus.
0: Sì,
1: poi
0: è
1: certo
0: chiaro.
1: Se si conferma, se fa un'altra stagione come ha fatto quest'anno, allora rischia poi di essere un incompiuto, no? Quest'anno ha deluso molto Thuram, inutile girarci intorno. Però è chiaramente il giocatore in prospettiva l'unico di tutto al centrocampo della Juventus che potrebbe veramente interessare anche alle grandi squadre. Voi ce lo vedete il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, il Manchester City magari, che fa un'offerta per Coppa Miners o per Locatelli? Dai ragazzi, non scherziamo, su.
0: E questo è vero, mi dispiacerebbe se magari venisse ceduto questo ragazzo Khefren, che peraltro mi dispiacerebbe per due motivi: se poi dovesse esplodere, perché se lo vuole Luis Enrique, ragazzi, evidentemente ha capito che potrà lavorarci, e sono certo anch'io che ci si possa lavorare, anzi ci si può lavorare. E poi un altro elemento, Stefano, un po' più romantico, no? Quelle cose che piacciono a te, ma anche a me sotto questo aspetto, perché lui era molto, molto contento di essere alla Juventus, vorrebbe ripercorrere un po', anche se in maniera forse più decisa, le orme del papà, che non tantissimi anni è stato nella Juventus, però insomma una bella esperienza. Il papà che è tifoso juventino, il figlio, uno dei due figli è nella Juventus, l'altro per carità nell'Inter, vabbè, però alla fine, ragazzi, sono anche delle esigenze, delle esigenze legate al, come al solito purtroppo, a questo benedetto, maledetto bilancio. Tra l'altro mi pare di capire la Juventus abbia quasi trovato le 13 milioni di plusvalenze che dovrà assolutamente ricavare entro il 30 giugno, entro il 30 giugno. Allora, caro Stefano, io lo so, a te non piace, a me sì, lo prenderei. Ho fatto il podcast su, che sto per pubblicare tra poco, su Nicolò Zaniolo. Perché se non riesce a prendere tipo Brahim Diaz, io mi pare di capire, tra l'altro, Stefano, a proposito di volontà, che questo ragazzo non voglia, questo ragazzo marocchino, lui vorrebbe continuare nel Real Madrid, vediamo cosa dirà Mourinho, ma vuole restare lì. E invece, secondo me, Zaniolo potrebbe essere un'occasione. Tra l'altro, due cose importanti. Primo, sta avendo un po' di problemi, non vorrei che lo stesse facendo di proposito il suo agente, che lo conosco, Claudio Vigorelli, sembra che insomma ci sia la possibilità di rinnovare con l'Udinese, ma chiedono troppo. Ci sono anche altre squadre, e io oggi ho avuto una fonte non diretta, persone non vicine, vicinissime al ragazzo, mi hanno confermato che la Juventus, me l'hanno buttata così, sì, c'è stato un sondaggino della Juventus, chiamiamolo così, mi hanno detto, come di altre società. Certo, poi mi hanno aggiunto, la Juve è sempre la Juve, quindi ci potrebbe essere questa possibilità. A me piacerebbe, non sto dicendo che farebbe fare il salto di qualità alla Juventus, però secondo me può essere utile, impiegato ovunque lì davanti, a cifre secondo me abbordabili, quindi non lo so, dimmi la tua, Stefano.
1: Come panchinaro va bene, dai. Come panchinaro, come alternativa là davanti potrebbe andare bene, e lui è un giocatore perfetto, secondo me. Ecco, stavo sentendo tra le altre squadre accostate, Fiorentina, Lazio, ecco, per la Lazio.
2: Come livello, dici?
1: Sì, il livello è quello, da essere titolare in quelle squadre, non è titolare da Juventus, e può essere un'alternativa al posto di Zegrova, per dirti, se non gli dai un'altra opportunità prendi Zaniolo, ma un'alternativa, non certo che la Juve mette nei titolari Zaniolo. Proprio.
0: No, però secondo me può partire in panchina, se viene, se cresce bene, per me può, potrebbe fare tante partite da titolare, ma soprattutto perché è duttile lì davanti, nei tre della tre quarti può giocare ovunque. Qualche volta mi ricordo di Francesco, mi pare, no, falso 9, vabbè, in casi di necessità, e può fare anche la mezzala. I muscoli, la tecnica c'è, sicuramente avrà superato i due famosi interventi chirurgici alle ginocchia. Io ti posso dire, non sto dicendo che ci farebbe fare il salto di qualità, però se dovessimo prendere un calciatore, io lo prenderei lui. Ti dico la sincera verità, fatemi sapere la vostra, Zaniolo sì, Zaniolo no. Quindi mozione discreta che lo vorrebbe dare alla Fiorentina, oppure io che...
1: No, è giocatore perfetto per la Lazio, secondo me.
0: No.
1: Potrebbe essere perfetto, alla Lazio, no, sarebbe, no, diciamo, quasi il simbolo, dai.
0: No, no, secondo me invece potrebbe essere preso, anche perché ricominciamo il discorso, Stefano Discredi crede di stare ancora ai tempi di Moggi, che possiamo prendere chiunque, forse non ha capito. Stefano Discredi e tanti amici che la Juventus, purtroppo, sottolineo purtroppo con la matita rossa come ti pare a te, la Juventus, Stefano, non può andare oltre certi acquisti.
1: No, però io vedo, cioè, diciamo, quelli che sono potenzialmente i titolari di quel pacchetto 3 dietro,
0: No, senza potenzialmente,
1: quindi Ildiz, McKennie. Con Cesao per me non gioca mai Zaniolo con questi tre davanti,
0: però secondo
1: però
0: me
1: il cambio a tutti gli altri,
0: bravo,
1: può essere l'alternativa a Zegrova, quindi questo è il
0: Zegrova, ma che c'è Zegrova,
1: c'è uno che entrava e tutto qua, no, in quel senso, c'è uno che entra e poi può pure giocare di titolare. Zegrova avrebbe giocato pure di titolare quest'anno se avesse avuto una condizione fisica migliore, quindi questo è, però
0: per me invece,
1: per carità, io devo dire che sono convinto, lo ribadisco, che il mercato della Juventus inizierà il 1 luglio, ovvero quando sarà determinata questa scadenza del 30 giugno, perché i nomi che stanno accostando alla Juventus in questo periodo ti fanno pensare altro che Europa League l'anno prossimo, cioè veramente c'è, se tu continui a sentirsi, no, poi per carità uno ne può pure arrivare di questi, uno, due, però quando cominci a sentire la Juve tutto per Frattesi a centrocampo, Lucumi in difesa, mamma mia,
0: Lucumi,
1: dico, se questi sono i nomi da cui devi ripartire la Juve per colmare il gap con quelle davanti, ci passeranno altri anni prima che lo colmi.
0: Allora, ve lo ripeto per l'ennesima volta, ragazzi, viviamo nel 2026. La Juventus sta attraversando un momento storico particolare sotto il profilo economico-finanziario e di conseguenza, soprattutto poi tra l'altro senza la qualificazione in Champions League, quindi meno 64 sicuri di mancati introiti purtroppo, bisogna fare di necessità virtù. Allora facciamo un altro nome, sembra che si stia proponendo alla Juventus, io per esempio quello non lo prenderei mai, Frattesi, caro Stefano, l'Inter lo valuta 30 milioni, la Juventus gli ha detto oh, ma che 30 milioni non te li do, e allora c'è qualche possibilità di scambio, chissà con chi, Gatti, Cambiaso eccetera. Domanda secca, Frattesi lo prenderesti? Perché se mi dici sì, stacco e me ne vado. Seriamente una domanda questa.
1: Frattesi sarebbe un centrocampista alternativo anche alla Juventus, no. Farebbe panchina anche alla Juventus, quindi sarebbe un'alternativa, non lo pagherei mai 30 milioni.
0: Allora.
1: Frattesi lo scambierei con Miretti, con Azic, per la panchina prendo Frattesi, che uno quando entra magari si inserisce, ma non è un giocatore che mi fa impazzire. Io credo che se la Juventus facesse, per dire, lo scambio Frattesi-Cambiaso, quelli dell'Inter stapperebbero una bottiglia di champagne. Soprattutto adesso che hanno venduto Dumfries, stanno prendendo Palestra, stanno cercando di prendere Palestra. Uno come Cambiaso che dà il cambio a tutte e due le fasce, quindi a Di Marco e tutto quello che è, per loro sarebbe tanto, sarebbe oro. Quindi è uno scambio che non farei mai. Potrei riflettere, mi dispiacerebbe tanto, sullo scambio Frattesi-Gatti, ma lì solamente se Spalletti ci mettesse la faccia. Cioè se Spalletti dice a me Gatti non piace, io non lo considero nei tre, infatti mai, praticamente non gioca mai titolare se non in caso di assenza, e a me uno come Frattesi piace a centrocampo perché mi voglio una mezzala capace,
0: ma lui di ce l'ha detto, l'avrebbe quasi chiesto.
1: Quindi se Spalletti dice io lo scambio Gatti Frattesi,
0: io non lo farei. Io non lo farei.
1: Se lo dice Spalletti, io asseconderei le volontà. Con Cambiaso, anche se anche dinanzi alla volontà di Spalletti, non fare lo scambio.
0: Ma staremo a vedere. Intanto, ragazzi, ha firmato Ronaldinho, Stefano. Lo so che è una questione commerciale, economica, però ha firmato. Io 5 minuti a partita lo vorrei vedere Ronaldinho, che secondo me
1: dice
0: è stato...
1: che ne farà un po' di
0: partite. No, ma deve allenarsi.
1: Sì, ma lui è entrato come
0: socio, mi pare.
1: Come socio della squadra, gli hanno dato una piccola parte della società. E in più mi pare che ci siano due o tre partite già amichevoli fissate in cui giocherà sicuramente.
0: Vabbè, chiaro, certo.
1: E poi chiaramente magari qualche partita che entrerà magari solo alla fine, tutto il resto. Però è ovvio che è una soluzione che fa sorridere, dai.
0: Allora, Ronaldinho ha firmato con il Ravenna a rendere noto l'accordo, spiegandone la dinamica, è lo stesso club romagnolo. Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate, si legge nella lunga nota del Ravenna Football Club 1913. Per Ignazio Cipriani, cresciuto a Ravenna, la storica città dell'Emilia Romagna, il sogno è sempre stato quello di costruire qualcosa che potesse portare la sua città natale sulla scena mondiale, quindi questo diciamo così, arrivo di Ronaldinho, tutte le dinamiche di cui ha parlato giustamente Stefano, potrebbe essere, diciamo così, l'occasione. Nuovi colori, lo stesso sorriso, ha dichiarato il 46enne brasileiro, non vedo l'ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna, che la magia abbia inizio. Io ti dico la verità, Stefano, lo so che lo metto tra i primissimi Ronaldinho, io l'ho visto diverse volte qui a Roma, ma è proprio forte, vero, poi lasciamo perdere, non si allenava, non era proprio atleticamente il top, ma era veramente forte. Invece Stefano, mi pare di capire che si stia complicando, diciamo stia diventando un po' tortuosa la strada verso il Dibu Martinez, e quindi si stanno riaprendo degli scenari tipo carne secchi, è possibile, vogliono tanti soldi, forse Miretti potrebbero inserirlo, qualcuno riparla ancora di Vicario, alla fine questo Dibu Martinez, uno dei pochi calciatori sui quali siamo d'accordo io e te, sembra che possa saltare.
1: Alla fine mi dispiacerebbe molto se salterà il Dibu Martinez, non credo all'ipotesi carne secchi, perché si parla di valutazione intorno ai 50 milioni, quindi
0: ma però l'Atalanta però deve smetterla.
1: No, che deve smettere, che gliene frega l'Atalanta? L'Atalanta ha venduto Ederson, se vende Palestra a 50, l'Atalanta ha incassato 100 milioni con due giocatori, non ha bisogno di vendere, quindi chiaramente ti fa il prezzo, ti dice questo è il prezzo che ti dico io, me lo vuoi dare? Se non mi vuoi dare vado avanti. E quindi cioè, l'Atalanta non ha nessun bisogno di vendere.
0: Non vincerà più nulla l'Atalanta, Stefano.
1: Vabbè, non vi, ma l'Atalanta non ha mai vinto niente, ha vinto solo con Gasperini e Europa
0: League. È andata tutti Sarri. Gli anni in centro.
1: No, avrà Sarri, tutto quanto, però chiaramente è come la Roma che ha detto ah, voglio Gasperini, chiede Scamacca. Ok, 45. Come 40? È 45, questo è il mercato. Loro non hanno bisogno di vendere, fanno il loro prezzo, altrimenti si ritengono i giocatori. Ma anche perché stanno vendendo, gli altri stanno vendendo bene, quindi se non hai necessità tu fai il prezzo. Se avessero avuto necessità di vendere i giocatori per fare cassa, per sistemare il bilancio, vedi come cominciavano a dire vabbè possiamo arrivare, possiamo scendere pure carne secchi, magari inserisci una contropartita, facciamo un conguaglio, una cosa, invece non hanno necessità, dice questo è il prezzo. Poi tra l'altro adesso alla Juve si è creato quel meccanismo che ti ricattano tutti sanno, dai, che alla Juve serve il portiere e l'attaccante, perché ok, nel momento in cui Vlahovic praticamente è out, tranne vabbè, si dicono ancora un ultimo tentativo, un'ultima situazione, sai che Di Gregorio non sarà confermato come portiere titolare, sai che Vlahovic è andato via, sai che la Juve non ha né il portiere né l'attacco. Che cosa succede questo? Che tu vai all'Atletico Madrid e probabilmente se tu fossi andato all'Atletico Madrid con Vlahovic in rosa gli dicevi vorrei Sorlot per la panchina, magari dicevi, ce la facevi pure a fare lo scambio con Nico Gonzalez. Invece loro, sapendo che tu a te ti manca l'attaccante, dicono no, 35, meno di 35 non te lo diamo. E tu dici, mamma mia, come 35 Sorlot? Com'è possibile? Quindi il problema è proprio là, che loro sanno che a te ti serve il portiere e l'attaccante. Quindi se tu, io sono convinto che se la Juve adesso è circolato pure tra i nomi, quelli che mi hanno diciamo un po' intristito, ma non per il valore del giocatore, perché secondo me è pure un buon giocatore, ma non è da Juventus.
0: Chi?
1: O perlomeno per da Juventus attuale, Pellegrino, no? Io sono convinto che se tu vai al Parma oggi e dici, saremmo interessati a Pellegrino, il Parma dice 35.
0: A meno che comunque qualcuno
1: 35, secco, così 35, oppure comunque sia, dice se no altrimenti guarda siamo interessati e ti diranno magari qualche nome importante. Oddio, da Next Gen siamo venduti quasi tutti, quindi vabbè, però questo è il discorso.
0: Vabbè, però Stefano, visto che stai facendo il maestro diciamo del calciomercato, no, e stai bocciando tutti quelli che stiamo nominando, allora dimmi
1: devi andare a Madrid
0: ancora,
1: devi andare a Madrid, sì, Mourinho ha tirato fuori una lista dei giocatori, tra l'altro probabilmente addirittura si dice che potrebbe pure rinunciare a Valverde perché è troppo forte all'interno dello spogliatoio. Io ti dico, Vinicius Junior ovviamente la Juve non è alla portata, però se lui ha fatto già, ha detto guarda io per me, allora Nico Paz non rientra nel progetto, Brian Diaz sarebbe da valutare, comunque c'è Massanton, c'è Hendrik, c'è Rodrigo, c'è, tu devi andare là a Madrid, devi dire di questi Camavinga, chi è che possi, questi che fa in sacrificio,
0: pensi che te li regali, no?
1: No, non ti li regali, ma magari chiesi, magari prendi un prestito, magari intanto fai una stagione in cui rialzi il valore della squadra e poi nel momento che riconquisti la Champions League hai anche più valore economico per andare a trattare. La Juve, l'unica forza, l'unica possibilità della Juve, io non credo che abbia la possibilità di andare a comprare giocatori da 50, 60, 70 milioni. Per quest'anno è o un parametro zero, un Goretzka, tanto per dire che sta lì, Casemiro, questi che ancora non si sa dove andranno, non credo Salah, perché poi alla fine
0: magari
1: queste sono tutte situazioni che tanti andranno, oppure che sì, ho visto che anche decentemente fisicamente, l'ho visto l'altra sera,
0: la partita, che stia bene, che
1: e
0: stia
1: quindi alla fine o prendi un parametro zero di questi che comunque hanno ancora voglia di fare la differenza, oppure per forza devi andare a prenderti il Camavinga che magari ancora il Real Madrid non è deciso se venderlo o meno, ti prendi un anno in prestito, intanto hai il centrocampo piazzato del Camavinga, tu dici però l'anno dopo io lo devo ridare, intanto però a centrocampo io per un anno non ho investito e c'ho un giocatore di certezza, perché Camavinga comunque può non giocare nel Real Madrid, ok? Ma nell'altre 95% delle squadre Camavinga gioca titolare ovunque, quindi alla fine quello è il discorso. La Juve può alzare il livello se prende i giocatori di quella portata, Poi se li compra il cartellino, se li prende a parametro zero, se gli fa un annuale, un biennale, se li prende in prestito col diritto di riscatto, con tutto quanto, comunque sì, intanto hai dei giocatori di quel livello. A me spaventa di più quando invece la Juve, che non dovrebbe avere grossi fondi, magari ecco, dice fa di tutto per avere Frattesi. Ma Frattesi che porta a questa squadra?
0: Se te l'ho detto prima, tu hai detto lo prenderesti.
1: Ma io l'ho preso dalla panchina,
0: ti contraddici nel giro di 5 minuti.
1: Ti ho detto lo prenderei per la panchina, quindi quella è proprio per quello che ho detto, lo prenderei per la panchina. Questa squadra ha bisogno di carisma. Di tutti i nomi che hanno accostato fino adesso alla Juventus, l'unico che ha carisma è il Dibu Martinez. Gli altri sono giocatori che, boh.
0: Sì, però non ho mai fatto nome dell'alternativa. Allora, non Zaniolo non ti piace, prenderesti al suo posto? Dillo, fallo un nome. La Juve sta cercando un trequartista, punto. Brahim Diaz, secondo me,
1: potrebbe essere un buon giocatore. Brahim Diaz,
0: io tutta sta superiorità rispetto a non la vedo, però. Poi in attacco, non ti piace Colomani? Facciamo finta che Vlahovic non rinnovi. Secondo me, non rinnoverà. Chi prenderesti? Perché non è semplice, capisci? Non è che può andare a Holland, dicevo, ti do 100 milioni al City, cioè capisci?
1: Io farei un tentativo di ricucire lo strappo tra Icardi e Spalletti.
0: Capirei, ma non è il problema che non sia quello.
1: Io capirei se ci sono possibilità per arrivare a qualche altro giocatore importante, e tipo Osimhen, ma non credo che la Juventus abbia possibilità in questa fase di andare
0: magari
1: a trattare giocatori,
0: grazie,
1: di questo tipo, altrimenti valuterei i giocatori di esubero in uscita da altre squadre e cercherei di capire in che modo. Si è parlato di Marmoush, ad esempio, in prestito, che non è un giocatore fenomenale, ma è comunque un buon giocatore.
0: Marmoush.
1: Sì, che il Manchester City ha pagato fior di quattrini, E quindi alla fine il discorso è tutto lì. Bisognerebbe andare a capire quali di queste squadre come potrebbero essere. Ce ne sono tanti. Lì dipende molto dall'allenatore. Ci sono tanti giocatori che sono stati strapagati e magari sono fuori dal progetto. Jackson del Chelsea, Sesco non ha fatto benissimo al Manchester. Sono tanti. Io credo che l'allenatore sia determinante.
0: Ok, allora Andrea Agnelli investe nell'intelligenza artificiale Gamma Waves, che è il suo fondo creato da lui e quello suo. Entra in Sportway, chissà, magari potrebbe avere dei suggerimenti per fare una squadra. Scherzo, no, Juventus forte. Tra poco parleremo un po' di Malagò, del Federcalcio, del calcio, ma non solo, ovviamente anche di Juventus, con il nostro amico Valentini, caro Federico Rossi, che chiameremo tra poco. Ciao.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in due set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1-2-6-6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3-3-6-6-4. Stefanini batte l'Argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta, tra poco con Valentini, ex direttore generale della Federcalcio. Caro Stefano Dischetti, vediamo se hai avuto un po' di tuoi follower, che so che ti sei fatto un archivio tutto tuo, no? Di gente filo discretiana. Toni da Zurigo, per esempio, se non avremo un attacco all'altezza, lo dico già da oggi, sarà un altro fallimento l'anno prossimo. Toni, lo so, non solo l'attacco sì, certamente, ma in generale se non avremo una squadra di un certo livello, perché anche il centrocampo, lo dicevamo, anche la difesa, per esempio, Stefano, ti do una buona notizia, sembra, almeno così è filtrato dal ritiro del Brasil, che Bremer abbia invece, sembra che voglia restare alla Juventus. Sei contento?
1: Beh, magari, speriamo.
0: Con 11 col ginocchio così, che poi non rifà un'altra stagione, boh, non lo so, guarda.
1: Ma che idea.
0: Io lo spero, perché Spalletti, detto questo, dovrebbe essere un perno della, giustamente, come aggiungo io, un perno della mia rosa barra squadra titolare. Davide da Bologna invece ci scrive: continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei settimi posti avevamo dei campioni, ma la squadra non era completa. Il nostro problema principale è la mancanza di grandi giocatori nei posti più importanti. Questa squadra non è da buttare, è solo da completare. Non abbattiamoci troppo, ma cerchiamo di prendere quello che ci manca. Davide da Bologna, questo è un po' il succo del... Ma è Stefano Dischetti, Davide, che diciamo che si abbatte un po', che è un po'
1: distorto. No, io, tre acquisti questa, io non lavorerei in una rivoluzione, l'ho detto, tre acquisti, la Juve basterebbe
0: pochini, no?
1: La Juve basterebbe dico tanto per dire qualcosa. Cioè, conferma De Vlahovic, dico, sì. quindi non sarebbe un acquisto, dico, conferma De Vlahovic, Dibu Martinez in porta, Goretzka o Casemiro a centrocampo e Brahim Diaz, dai, ho sparato così tre nomi acquistati più la conferma di Vlahovic. Non ho detto operazioni impossibili e basta, il resto va bene, tutti quelli che ci stanno già. Basterebbero tre giocatori di livello, di cui due di carismatici, proprio il Dibu Martinez in porta e uno tra
0: Goretzka. Se fossero tre carismatici sarebbe ancora meglio, sì, oltre sì. Che forti tecnicamente, però tre, Stefano, secondo me sono pochi, ti spiego anche perché. Perché la Juventus deve cederne tanti. Hai vista la lista delle possibili cessioni? E non è nemmeno semplice, che forse è la prima cosa che dovrà fare, anzi è la cosa preminente rispetto agli acquisti, che giustamente sono importanti, ci mancherebbe. Quindi... se tu cedi tanti devi di conseguenza acquistarne altrettanti, se non di più. Comunque staremo a vedere. Io per questo il mercato non lo amo, perché oggi si dice una cosa, domani viene smentita, però una cosa è certa: ieri è stato sicuramente eletto Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. Io l'ho anche incrociato ieri, lo saluto e lo ringrazio per questa partecipazione, il nostro amico e collega Antonello Valentini. Ciao Antonello, eccoci.
1: Buonasera.
0: Ciao Antonello. Devi accendere il microfonino perché non ti sentiamo,
1: Altrimenti possiamo fare facciamo l'interpretazione di quello che dici.
0: Ecco, allora.
2: I miei figli dicono che sono giurassico, ma
0: insomma, non è, guarda che c'è di peggio, ti assicuro, che sono dei ragazzi che non riescono a collegarsi. Allora Antonello, partiamo con ovviamente con la Federcalcio, si è voltata pagina, come previsto, è stato eletto Malagò, anzi con uno scarto maggiore rispetto a quanto ci si aspettasse. Domanda: l'uomo giusto sì, no, perché?
2: Ma sì, è l'uomo giusto, visto che si è deciso di puntare su una novità e di cambiare registro, credo che Giovanni Malagò abbia le qualità manageriali, abbia la capacità di relazioni, abbia la passione sportiva, abbia tutti i requisiti per fare bene il presidente della federazione. Quindi da questo punto di vista è una garanzia anche il suo passato sportivo, da dirigente sportivo. Ovviamente bisogna però sapere, io lo dico con una battuta, ma è la verità, che Giovanni Malagò non è Padre Pio, non fa i miracoli, Per rilanciare il calcio italiano occorre una condivisione, come lui stesso ha detto alla fine del suo intervento, occorre una condivisione di programmi, di scelte con tutte le altre componenti federali, nessuna esclusa, altrimenti non si va da nessuna parte. Gabriele Gravina è stato eletto un anno e mezzo fa con quasi il 98% dei voti e non è riuscito a fare quello che aveva ideato, proposto e sostenuto, con molte idee anche positive, perché sono scattati i veti incrociati delle varie componenti. Allora, se qui non ci si mette d'accordo su questo, che bisogna ognuno rinunciare ai propri personalismi, al proprio egoismo, mettersi a un torno al tavolo e con la buona predisposizione a condividere, a discutere e a raggiungere degli obiettivi comuni, non si farà nulla. Io di riforma dei campionati sento parlare da 30 anni, forse di più, e non si è mai fatta, nonostante alcune proposte anche interessanti che sono state fatte, proprio per questo motivo.
0: Stefano, te.
1: Ma io volevo chiedere al nostro Antonello invece se fosse lui il nuovo presidente della Federcalcio, da che cosa ripartirebbe? Cioè,
2: non sum dignus, come dire. Vabbè, no, però
1: qualcosa di positivo, di dire guarda, non è tutto da buttare.
2: Io ripartirei, non è tutto da buttare, per carità. Io ripartirei ovviamente da una chiacchierata molto franca con Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, allenatori e calciatori, perché finora si è predicato bene ma si è razzolato malissimo e, come dicevo prima, non si sono raggiunti gli obiettivi. Certamente la nazionale è il tema che riscalda i cuori, che magari sollecita di più la fantasia di tanti tifosi. Ci sono generazioni di tredicenni, quattordicenni e quindicenni che non hanno mai visto la nazionale ai mondiali, e questo è un grande problema. Però non è la nazionale, è il prodotto, esatto, di un sistema, non è un'isola felice o infelice in questo caso, è il prodotto di un sistema, il prodotto di una condivisione di temi e di argomenti. Certo, quando ci sono ormai 12 squadre di Serie A su 20 in mano ai fondi stranieri, è abbastanza complicato e difficile pensare che i fondi stranieri si preoccupino tanto delle nazionali, pensano a fare business ovviamente. Quindi a maggior ragione ci vuole un senso di responsabilità della Serie A, che ha scelto, indicato, sostenuto Malagò. Probabilmente il presidente della Lega di A, Simonelli, sarà anche il vicepresidente vicario della federazione. Ma ci vuole un impegno forte per far ripartire la nazionale. Non bastano le belle parole. E poi, secondo me, c'è un altro dato abbastanza importante. Non è una cosa che si può fare domani, però secondo me il nuovo presidente della federazione deve, come dire, rifondare la scuola allenatori di Coverciano. Noi abbiamo avuto in Coverciano, come settore tecnico e come scuola allenatori, sempre un grandissimo prestigio mondiale. Adesso la scuola allenatori è da 10-15 anni ingessata, è diventata un diplomificio, e ovviamente quando si parla, come si parla, di talento da esaltare, meno tattica e più fantasia, l'estro dei singoli lasciate ricreare, i giovani, chi deve dare queste indicazioni e dettare questi programmi, queste linee guida agli allenatori, ai neo allenatori, soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori, se non la scuola allenatori di Coverciano? E da questo punto di vista è importante. Certo, i risultati non si raccolgono in 2 anni, però bisogna cominciare a rivedere tutta questa strategia della scuola allenatori di Coverciano.
0: E infatti ieri, a domanda della collega Benvenuti, Francesca, e quando gli ha chiesto a Malagò sul discorso CT, ma non si potrebbe ripartire da uno proveniente da Coverciano, lui ha detto: più in là sì, sono d'accordo, però adesso, e qui vengo alla domanda, credo che il momento storico imponga un CT, da quello che ho capito molto esperto, che comunque abbracci la Federcalcio ma anche stia attento un po' al budget. I nomi li sappiamo, almeno quelli che si fanno, Antonello: Conte da una parte, Mancini dall'altra, o Mancini da una parte e Conte dall'altra. Io ho un piccolo sospetto, però voglio poi sapere la tua. Quando ha parlato di budget ho pensato, ma non è che sta pensando a Ranieri lui, perché comunque sicuramente chiederebbe meno rispetto agli altri due. Che a te risulti, o tu cosa credi, cioè chi prevarrà alla fine come CT secondo te?
2: Bah, senti, secondo me sia Mancini che Conte sono due ottimi allenatori, due ottime ipotesi. Io voglio ricordare una cosa: Mancini ha fatto uno scivolone nel 2023 quando ha lasciato la nazionale ad agosto, andando in Arabia Saudita a guadagnare tanti soldi, ma ha capito di aver sbagliato, si è pentito, ha chiesto scusa. È un allenatore che ci ha portato sul tetto d'Europa dopo 50 anni, vanta 37 risultati utili consecutivi con la nazionale, ha avuto il coraggio di lanciare qualche giovane. Quindi secondo me non si può continuare a crocifiggere Mancini per quella vicenda. Dall'altra parte c'è un signor allenatore come Antonio Conte, certamente più esoso, se così si può dire, certo, che è più esoso, cioè, così si può dire, di larghissima esperienza, che vuol dire un uomo abituato a vincere e a stravincere, come ha dimostrato in tutta la sua carriera. Quindi è una scelta che deve fare, questa sì, il presidente della federazione, anche con mettendosi la mano sul cuore, parlando con i due contendenti per capire chi ha maggiori stimoli, maggiore passione per questo tipo di lavoro, che è un mestiere diverso da quello di allenatore di un club, questo bisogna saperlo.
1: Certo.
2: E poi secondo me comunque la federazione, io lo dico da tempo, deve scegliere la strada, come dire, di due rami d'azienda, uno di politica sportiva, cominciando a ricostruire anche i rapporti con il governo, che non sono buoni.
0: Lo ha detto ieri, come prima cosa.
2: Esatto, esatto. E poi quindi i problemi politici, di politica sportiva, economici, finanziari, regolamentari, normativi, giuridici, che sono di stretta competenza del presidente federale. E poi un ramo d'azienda di carattere strettamente tecnico. Si parla di Paolo Maldini, può essere un altro calciatore, può essere un allenatore di prestigio, cioè una persona di grande carisma, di grande prestigio personale, che, voglio dire, guidi tutta la parte tecnica delle nazionali, dalla nazionale maggiore agli under 15, ovviamente in sintonia con il CT della nazionale in primis.
1: Antonello, io ti volevo fare una domanda forse antistorica, nel senso, quando l'Italia fallì al mondiale del 66, no, con l'eliminazione storica contro la Corea del Nord, fu decisa la chiusura, diciamo, ai stranieri, e solamente poi nel campionato 80-81 furono riaperte le frontiere con uno straniero. Potrebbe essere, alla luce di questi gravissimi insuccessi, tre mondiali consecutivi eliminati, un, non dico chiaramente bloccare le frontiere, ma poter ridire ogni squadra italiana deve almeno in campo i cinque italiani, cioè non è possibile, no, non trovare una squadra come il Como
0: non
1: che non c'è un solo, cioè si potrebbe,
2: non è possibile, bisogna dirlo chiaramente, perché su questo molti tifosi credono o pensano che sia la federazione a non bloccare, a non intervenire. Sono regole internazionali che riguardano i comunitari e a volte anche gli extracomunitari, perché molte volte i giocatori che sono limitati come extracomunitari, come numero, poi nel giro di pochi anni vengono equiparati ai comunitari, ma queste restrizioni di questo tipo non si possono fare. Facciamo parte dell'Unione Europea, okay, e la FIFA e la UEFA non consentono questo tipo di
1: limitazioni. Nemmeno con degli incentivi,
2: Ecco, questa mi hai anticipato, questa può essere la strada, quella di dare degli incentivi soprattutto alle società di serie B e di serie C, che possono svolgere utilmente questo lavoro, mentre le società di serie A, soprattutto quelle di vertice, devono reggere la competitività, la concorrenza internazionale. Questo è un sistema, certamente, di dare incentivi. L'altro sistema, secondo me, irraggiungibile, è quello di un accordo tra tutte le parti, tra tutte le società, per limitare il numero degli stranieri in campo. Ma questo, secondo me, non ha il famoso gentleman agreement, che non vedo di difficile raggiungimento.
0: Allora, qui siamo a Radio Bianconera, quindi parliamo di Juventus, ovviamente, Antonello, in questi ultimi minuti. Però prima di parlare di Juventus, Carnevale, eccetera, una domanda che, diciamo così, è anche collegata alla stessa Juventus. Ieri Malagò non ha parlato di giustizia sportiva, che credo vada riformata, e poi ovviamente non riguarderebbe solo la Federcalcio ma tutte le federazioni, come tu sai peraltro la politica sta cercando di fare qualcosa, e c'è anche un ricorso di Andrea Agnelli alla Corte di Giustizia Europea, che se dovesse essere accolto forse veramente si potrebbe cambiare tutto, cioè va riformata questa giustizia sportiva, che negli ultimi tempi ha danneggiato molto la Juventus.
2: Sì, va certamente riformata, non soltanto perché ha danneggiato la Juventus, ma perché ha creato degli squilibri. Adesso la famosa inchiesta Prisma, che è stata chiusa in una certa maniera, deve restituire alla Juventus quello che le compete, e questo va fatto con grande serietà, con grande concretezza. Non si può essere indicati come gli unici responsabili di certe cose, mentre ci sono state e ci sono situazioni analoghe che sono passate o in cavalleria o comunque in secondo piano. La Juventus è stata anche, ha sbagliato in alcune cose, ha pagato, ma è stata vittima anche di alcuni squilibri, diciamo così, che non fanno onore alla giustizia sportiva. Certamente bisogna mettere mano al codice di giustizia sportiva e agli organi di giustizia sportiva.
0: Ma con la Juve.
1: Guarda, io sulla Juventus volevo fare una domanda sempre scomoda su questo argomento, però chiedo ad Antonello, proprio dall'alto della tua esperienza, no, nel calcio e di tutte queste situazioni. Tutte le squadre che sono state aggredite, tra virgolette, da un punto di vista di cose eventuali illeciti sportivi, tutto quanto, si sono sempre difese fino all'ultimo, combattuto, noi siamo innocenti, non c'è niente. La Juventus invece ha avuto sempre, soprattutto quest'ultima Juventus, dal post triade in poi, dal 2006 in poi,
0: quasi sempre,
1: una squadra che praticamente invece, quando è stata, tra virgolette, indagata o comunque sono state trovate delle situazioni, praticamente non si è mai difesa. Che idea ti sei fatto tu per questo?
2: Ah, è una scelta della società, naturalmente, però voglio dire, gli atti parlano chiaro, perché ci sono delle situazioni che sono state giudicate, secondo me, in maniera non serena e non equilibrata ai danni della Juventus, che è diventata il capo espiatorio, come succede a chi sta in alto. Sai, quando stai in cima soffia il vento, fa più freddo, e quindi questo è abbastanza naturale. Però la Juventus ha scelto una linea, secondo me, di compostezza, di serietà, è andata in Serie B, ha trattenuto alcuni giocatori tipo Del Piero e Buffon, che hanno giocato in Serie B, cioè voglio dire, ha dato anche lì una dimostrazione di serietà. Io penso che la Juventus stia ritrovando, anche con l'innesto di un dirigente giovane come Giovanni Carnevale, con il quale ieri ho scambiato molte chiacchiere.
0: Ti ho visto.
1: Chi prende la Juve in porta?
2: Ti voglio dire una cosa a proposito di Giovanni Carnevale, perché può sembrare un particolare banale, ma non lo è. Giovanni Carnevale ha dato disposizioni, tra i suoi primi atti, a parte il lavoro che farà per il calciomercato, che tutti i nuovi giocatori che arrivano alla Juventus devono prima passare dal Museo del Calcio, perché il Museo del Calcio della Juventus è un posto straordinario dove chi arriva alla Juventus deve immergersi per capire dove è arrivato, esatto. Perché la storia conta.
0: Esatto, a proposito di Carnevale, già hai parlato, di Spalletti avevi già detto la tua la scorsa volta. Ti chiedo.
2: Io spero che gli diano spazio, che questa sintonia che non c'è stata con Comolli,
0: esatto.
2: ci sia invece con Giovanni Carnevale, e credo che ci sarà.
0: Esatto. È chiaro che Carnevale arriva in un momento complicato, no? Della storia della Juventus. Qualcuno dice: ma lui finora è stato nel Sassuolo, la Juventus è un altro mondo, ed è vero. Secondo te, rispetto alle difficoltà, cioè quale potrebbe essere la chiave di Carnevali, ma poi anche di Chiellini ci metto, perché no, e poi sotto il profilo, certo, tecnico dell'allenatore, ovviamente Spalletti, per riportare questa Juventus a competere quantomeno per cose importanti, magari poi non si vince, non lo so, però almeno a competere.
2: Bisogna non sbagliare la campagna acquisti, come è stato fatto invece l'anno scorso, quando sono state prese due giocatori, David e Openda, che non sono delle punte. La Juventus poi si è infortunato Vlahovic, ha giocato con due calciatori che non sono prime punte. Vedo che adesso si sta orientando su Colomouani, di nuovo, che potrebbe tornare, o con Sorloth, che in porta si parla di Carnesecchi, obiettivo certamente difficile, ma stimolante, voglio dire. E poi la Juventus deve ritrovare il suo stile, il suo prestigio. Credo che anche a Giorgio Chiellini, al quale io sono molto legato perché siamo stati tanti anni in nazionale, debba avere un ruolo sempre più incisivo nella immagine e nella storia e nella gestione della Juventus e della squadra, perché Chiellini è uno che può andare negli spogliatoi e parlare chiaro, guardando i calciatori negli occhi, come deve fare chi ha quel ruolo.
0: È questo che succederà, così mi è stato detto, Antonello. Potrebbe diventare tipo vicepresidente esecutivo, eccetera, eccetera. Ma staremo a vedere. Antonello, grazie mille.
1: Grazie davvero.
0: Buon tutto e buone partite a tennis, perché tu giochi a tennis. Grazie.
2: Ciao, Antonello. Anche a padel.
0: Lo so. Ciao, grazie, Antonello Valentini. Allora, insomma, un po' pure in difesa della Juventus. No? Adesso un amico, l'ho letto adesso, non ho fatto in tempo. Claudio da Firenze, buonasera, sono Claudio, il tuo ospite ha detto in qualcosa la Juve ha sbagliato, potresti chiedergli cosa? Adesso ormai non ce l'abbiamo più, però lui fondamentalmente ha detto che c'è stata, come diciamo sempre Stefano, disparità di trattamento, soprattutto sì. La Juventus ha pagato spesso per tutti, no?
1: Non si è mai difesa, ragazzi,
0: questo è un altro,
1: giriamo sempre intorno, alla fine non mandava ad andare oltre sempre con Antonello, il discorso cioè attaccano il Napoli de plusvalenza, attaccano l'Inter, cioè qualsiasi squadra che viene attaccata, e subito i presidenti non vi permettete di mettere cose, cioè,
3: l'attaccano l'Inter.
1: No, però dico come mettono il coso subito dopo due giorni, non permettetevi più qua là blocca. Attaccano la Juve, se c'è da pagare pagheremo. Cioè sembra come, non lo so, ragazzi. Vabbè.
3: Questo è un vecchio discorso che facciamo ogni tanto. Guarda Stefano,
1: è come se ci fossero altri interessi superiori che alla proprietà. Vabbè, non mi vado a entrare in altri discorsi. Dice, non rompiamo qua, però dopo per gli altri.
3: Ma non mi pare che però la Juventus in
1: non parlo,
3: cambio.
1: Non parlo della Juventus, non parlo perché Elkan non è solamente Juventus.
3: Beh, però non c'entra, però non c'entra nulla con la giustizia sportiva quello che dici tu, Stefano.
1: Lo so, però io un po' come ricorso. Il famoso ricorso del TAR del 2006, cioè non diamo fastidio qua, però poi dopo alla fine.
3: Vabbè, se hai sospetti, dillo. Stefano.
1: No, non ho sospetti. Io, le persone che non si difendono nella vita, io non credo ai buoni samaritani. Non ho mai creduto ai buoni samaritani.
3: Lo so, questo è un vecchio discorso che insomma facciamo.
1: E ritorniamo poi al discorso, chiudiamo qua. Poi, che Calciopoli noi abbiamo scoperto le intercettazioni parallele e tutto, solamente perché Luciano Moggi non si è arreso e ha pagato di tasca sua delle persone, dei consulenti come Nicola Pente e tutto il pool degli avvocati che si sono messi là ad ascoltare 400.000 telefonate per individuare quella in cui anche Facchetti, anche quella, perché sennò per la Juventus era finita lì, B con punti di penalizzazione.
3: Ma tanto è finita
1: lì,
3: Stefano.
1: È finita lì perché
3: purtroppo.
1: La Juventus, perché certo, perché
3: è stata prescritta la questione Inter.
1: Perché certo, perché era la Juve che doveva far riaprire il processo. Se invece lo riapre un imputato, dicono vabbè, ma quello solo perché si sta a difendere lui. È sempre quello il discorso. Perché la Juve, mentre sentiva ammazza che intercettazioni che stanno a uscire fuori, non ha detto oh, qui buono, noi abbiamo pagato. Perché?
3: Me l'ha detto anche Alvaro Moretti, vice direttore del. Ha detto addirittura Moratti non mi chiamava, non mi salutava più. Lo sai che Moretti è stato
1: rinvia di tutto sport, era esatto. Adesso
3: è stato uno dei più forti, diciamo, in quel contesto lì. Guarda, mi hai citato l'Inter, Stefano. Io qualche giorno forse dirò, ma mi hanno detto delle cose che pensiamo, ma anche oltre quello che pensiamo sul discorso Inter proprio generale. Mi hanno detto delle cose, Stefano.
1: Ma poi Arbitropoli, poi a che punto siamo?
3: No, ma è collegato anche a questo. È una delle cose per cui si è bloccata la situazione.
1: Ah, ok.
3: Poi magari te lo dirò privatamente.
1: Che no, sembrava proprio che dovesse esplodere il muro.
3: Bravo.
1: Siamo esatto. Tutti al mare.
3: Che non è normale. Che non è normale una cosa del genere. Allora, Massimo da Prato, caro, che credo che sia un discretiano doc di primo pelo, mi sembra sia uno dei primi iscritti al partito. Al PD, Partito Discretiano Italiano, dice buonasera, Colomani e mi sale la depressione. Addirittura.
1: No, ma non
3: noi
1: è la
3: non la mettiamo così. Diciamo che non è sicuramente uno che ci fa impazzire.
1: Se ti serve un bomber, vai a prendere uno che quest'anno in Inghilterra, con tutte le difficoltà del caso, ha segnato un gol. Cioè, il bomber che è, prendi quello. Cioè, come alternativa, sicuramente per quello che abbiamo visto nella sua esperienza alla Juve, è meglio lui che Openda e David. Però alla Juve, se mi dici viene Colomani là davanti, ok.
3: Però devi prendere un
1: centravanti. E poi però poi mi dici, guarda, però prendo Sorlot, prendo, non lo so, confermo Vlahovic, prendo Icardi, cioè prendo là davanti, c'è un bomber vero.
3: Ma questo è vero.
1: Un bomber vero. E poi dopo poi prende pure Colomani, ma prima di tutto ti prende un bomber vero.
3: Questo è il problema vero appunto della Juventus, secondo me si sta perdendo anche troppo tempo con Vlahovic.
1: Soprattutto poi Spalletti ha dato un'indicazione chiara, voglio un giocatore che faccia salire la squadra come Højlund, allora gli prendi Scamacca, ma non gli prendi Colomani. Colomani lo puoi prendere in più, ma non è quel giocatore.
3: Secondo me Colomani, se lo è, lo vedono non come l'uomo principale lì davanti. Siamo giunti però al break, quindi con una mosca che ci sta girozzolando intorno, caro Federico Rossi.
1: E sta facendo entrare Federico Rossi.
3: E questo è Federico Rossi, quindi diamogli la palla a lui, dai.
4: Fuori di Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
6: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
7: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
6: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario e working poor. E quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
7: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa, ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
6: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati

0: scelta che conta.
1: Andrea, ma se Malagò si preoccupasse di far sapere che la società che ha in mano la costruzione del nuovo stadio, nuovo, presunto nuovo stadio di San Siro, ha un capitale sociale di 50.000 euro, piuttosto che farci sapere che i grandi magnati e benefattori del calcio italiano del passato, a sua detta, non hanno costruito gli stadi, piuttosto di dire queste eresie, si informasse bene su quello che sta succedendo attualmente. Questo deve fare magari il capo del calcio in Italia. Ciao ragazzi.
2: Buonasera ragazzi, buon lavoro, buon caldo, qui si muore. Io Indies lo venderei proprio, ma se ci danno 100 milioni lo venderei e andiamo a prendere Nico Paz che nel Real Madrid lo vende a 60.
3: Ciao ragazzi, è da Civita Vecchia. Sul discorso di Indies, non è che Indies non ha scaldato i cuori, Indies li ha scaldati i cuori, però è molto più forte la fame di vittorie e di rivedere una squadra decente in campo da parte di noi tifosi, per cui sacrificheremo tutto, sacrifichiamo la nostra, i nostri soldi, sacrifichiamo la nostra pazienza, sacrifichiamo il nostro fegato per questa Juve. Figuratevi se non sacrifichiamo Ildiz, se ci danno 120 milioni e ci sistemiamo, signori miei, a malincuore, però penso che è un po' l'idea di tutti, anche perché non c'ha senso avere un campione in una squadra dei mediocri, anche lui non uscirebbe ridimensionato. Ciao a tutti.
4: L'anno scorso vi dicevo che Vlahovic a David e Openda se li sarebbe messi in tasca e non mi avete ascoltato. Quest'anno vi dico che Vlahovic a Colomani e a Sorlot se li mette in tasca nuovamente. Speriamo che questa volta mi date ragione.
5: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta, Federico Rossi. Io ho un po' fame, tu?
1: Federico Rossi,
0: speravo
1: sa
0: Federico, un rinfresco, visto che ieri non c'era lì, almeno a quelli che allora vabbè, comunque dai, aspettiamo, resisteremo. Allora, caro Stefano Discreti, stavamo dicendo, secondo te alla fine, passiamo un attimo, chi sarà il CT della nazionale? Allora, ti dico questo, fermati, ti dico questo, la premessa. Federico Rossi lo ricorderà, io da qualche settimana dico, ragazzi, mi hanno detto, un mese fa circa questo era avvenuto, l'avevo detto anche il Rai, che Malagò aveva incontrato Conte e aveva avuto la disponibilità di Conte. Ora ieri, parlando tra colleghi eccetera, diceva però in vantaggio Mancini, vabbè ragazzi, può darsi, a me hanno detto questa cosa qui. E oggi la Gazzetta dello Sport in prima pagina, ecco gli uomini chiamati a cambiare il calcio italiano, Malagò da una parte, Conte dall'altra, è riuscito Conte stranamente, e poi c'era Maldini ovviamente come direttore tecnico possibile, che secondo me alla fine potrebbe essere lui. E quindi chissà, secondo te alla fine, così come sensazione, chi andrà a dirigere la nazionale?
1: Allora, io come rinnovamento so che è impossibile, io lascerei Baldini
0: come, addirittura
1: come rinnovamento, perché Baldini viene dal basso, è uno che si è fatto, se l'è guadagnato, e ritornerebbe anche in quella tradizione italiana, certo, di avere gli allenatori che nascono dall'under 21 e poi passano in prima squadra, quindi dai tempi sia di Bearzot, di Vicini, di Cesare Maldini. Chiaramente tra Conte e Mancini, ti devo dire che qui ovviamente Malagò ha detto una cosa intesa, io vorrei un allenatore che non viene qui per i soldi, quindi io se fossi Malagò direi...
0: No, per i soldi, cioè, ha detto capisco, però deve guardare anche al budget.
1: No, però io direi proprio per allenare l'Italia per il prossimo BN e portarla all'Europeo e al Mondiale, io metto a disposizione, dico, 2 milioni di euro.

0: a stagione, mo dico una cifra.
1: Vabbè.
0: Ti sta bene a te, Mancini? No, io per tornare qua dopo che è andato a guadagnare.
1: Mancini non riprenderei nemmeno sotto tortura.
0: No, però se, dopo che è andato a guadagnare 20 milioni di euro l'anno, penso che se tu veramente ci tieni, ci scusa. Lui dice: sì, sì, io accetto. E la stessa cosa Conte.
1: O meglio, accetto qualsiasi cifra, dovrebbe dire.
0: E la stessa cosa Conte, cioè tu alla fine, sì, è vero, hai guadagnato 10 milioni di euro l'anno. Io adesso, se vuoi dimostrare l'attaccamento per la nazionale, questa è la cifra che metto a disposizione. Sentirei
1: magari un premio se ti qualifichi,
0: sì,
1: che
0: se,
1: ne so,
0: se vinci l'europeo te do 2 milioni, se riandiamo al mondiale un altro milione, se vinci il mondiale
1: e lì si dimostra l'attaccamento
0: e
1: vero,
0: lì dimostri
1: l'attaccamento.
0: Se invece là mi dici no io per allenare voglio 7, io ne voglio 12, io ti dico ok,
1: no,
0: andiamo avanti con Baldini, ti dico.
1: Lo sai che i contratti sono bassi. Poi Conte l'altra volta con il discorso sponsor, e lo fecero anche con Mancini, rientrò di qualche euro, però poi
0: però io ti dico,
1: mollò anche la nazionale.
0: Qui capirei,
1: Conte aveva promesso di rimanere, mollò anche la nazionale per andare al Chelsea.
0: Io qui capirei questa cosa, tra l'altro proprio
1: però
0: Chelsea,
1: Baldini, Stefano,
0: adesso...
1: io ho paura, scusami,
0: vai.
1: Ho paura che Baldini poi
0: prende a calci i giocatori,
1: no,
0: perché
1: che
0: lui è uno di
1: non lo so, a certi poi pressioni, a certi livelli.
0: Ma
1: Stefano,
0: no, perché lui non è del sistema, è quello.
1: Però gliel'hanno fatto la domanda, Francesca, benvenuti, gli ha detto: presidente, ma non si può ricominciare sul CT proprio da quelli di Coverciano, dal basso, diciamo così. Ha detto: guardate, io sono d'accordo sul fatto della filiera, ha fatto degli esempi, per esempio ha detto anche, non mi ricordo, uno del passato, però forse in questo momento servirebbe un'altra figura, però staremo a vedere. A proposito, Stefano, hanno dato per morto Cristiano Ronaldo, invece continua a scrivere la storia del calcio. L'ex attaccante della Juve ha raggiunto un altro traguardo straordinario, confermandosi ancora una volta tra i calciatori più decisivi e prolifici di sempre. Nonostante il passare degli anni, CR7 continua a essere protagonista assoluto. Ancora una volta nella storia, che cosa ha fatto Stefano? Ha realizzato una doppietta contro l'Uzbekistan di Cannavaro
0: in 6 mondiali differenti. Però adesso non è, nonostante tutto, non è l'attaccante più vecchio, perché l'attaccante più vecchio a segnare in un mondiale era Roger Millat.
1: Esatto.
0: E quindi ci aspettiamo a questo punto che Ronaldo, essendo un pazzo, nel senso buono, che lui vuole sconfiggere tutti i record, si dia come obiettivo anche di quello di fare il 7° mondiale. Sarebbe clamoroso. Mi volevo ricollegare un attimo, prima hai detto al Chelsea, hai pronunciato la parola Chelsea.
1: Vai.
0: Perché notizia dell'ultima ora, tutto quanto, sembra che il Chelsea, mentre sembrava quasi fatto questa trattativa palestra Inter e tutto, che il Chelsea sembra abbia fatto un'offerta con un ingaggio quasi il doppio rispetto all'offerta dell'Inter sul giocatore, e quindi si potrebbe ricreare una nuova situazione Leoni, ovvero che tutti davano il giocatore, l'ex giocatore del Parma, vicinissimo all'Inter, o comunque c'era anche la possibilità della Juve, del Milan, comunque d'Italia, e poi ha provato al Liverpool che ha sbaragliato la concorrenza in un attimo. Sembra che il Chelsea abbia fatto un'offerta irrinunciabile all'agente del calciatore, e a quel punto al Chelsea non avrebbe un problema. Tra l'altro il Chelsea ha venduto Cucurella,
1: come cartellino quanto offrirebbe?
0: No, non so di, quindi il Chelsea, sto dicendo, non avrebbe,
1: intanto al giocatore gli dà il doppio,
0: gli dà il doppio, e quindi a quel punto l'Atalanta, io credo che il Chelsea dia, fai il prezzo, e a quel punto poi l'unica cosa che potrebbe bloccare l'operazione è chiaramente se il giocatore dice no, io non voglio andare in Inghilterra, ma a Londra come fai a dir di no a Londra nel quel caso? Quindi ci potrebbe essere un rischio di un Leoni bis, dai, nel senso che è stata qui.
1: Ragazzi, io quando vi dicevo che la vera Superlega è in Premier League, questo qua è l'esempio della Superlega, perché non c'è partita, ma non tanto per il cartellino, che già pure, come dice Stefano, mettete voi la cifra, perché vanno al calciatore e gli offrono il doppio.
0: Ma se ti ricordi quando,
1: capito?
0: Quando
1: gli offrono il doppio, e tu non puoi, tu non intendo solo la Juventus, non puoi concorrere, tu club italiano, non, nemmeno con un club medio della Premier League. Eccola la Superlega.
0: Ti ricordi quando parlavamo qua, diciamo sì, alla Juve servirebbe Tonali, e dicevamo è impossibile avvicinarlo. Tonali ancora non è nemmeno iniziato il calciomercato, però il Tottenham ha provato a fare un'offerta al Newcastle e gli ha detto sotto a 100 nemmeno ci mettiamo.
1: Più l'ingaggio.
0: Adesso sembra che il Manchester City sembra che praticamente lo voglia a tutti i costi, e si parla di un'offerta di 110-120. Quindi stiamo parlando proprio, ragazzi, cioè,
1: un altro mondo, ragazzi.
0: Un altro mondo, ragazzi. Cioè,
1: un
0: quindi,
1: altro mondo.
0: Di che stiamo a parlare?
1: Allora, caro Stefano, ti do una buona notizia. La Juve continua a monitorare con grande attenzione, come rivela Sky Sport, la situazione legata a Dibu Martinez. Secondo quanto appunto detto dai colleghi di Sky Sport, l'interesse del club bianconero nei confronti dell'estremo difensore non si è mai affievolito. Il resto è una delle piste più concrete per rafforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Il club torinese, infatti, considera Martinez un profilo di assoluta esperienza internazionale, capace di garantire qualità, personalità, leadership. L'obiettivo è concreto perché l'ostacolo principale sarebbe, Stefano, rappresentato dalle richieste dell'Aston Villa. Il club inglese continua a valutare il portiere circa 10 milioni più bonus, una cifra che la Juve ritiene ancora troppo elevata. I dirigenti bianconeri starebbero quindi lavorando per abbassare le pretese degli inglesi e cercare una formula più vantaggiosa. Secondo te sono troppi 10 più bonus per il tipo che ha 33 anni?
0: Io penso che quando tu devi ricostruire una squadra devi dare un segnale, devi dare un'impronta. Se tu hai individuato quel portiere, se Spalletti ha detto questo è il leader che voglio difensi tutto quanto, alla fine 1 milione, 2 milioni te ne freghi, anche perché poi magari li investi per comprare un giocatore che non vale la pena. Cioè, se tu pensi che il Dibu Martinez possa essere valutato 10 più e poi alla fine ne hai dati 20 per Di Gregorio, ragazzi, su, alla fine io credo che quando tu hai individuato un giocatore poi magari dirai io vabbè, però potevamo pagarlo due. Però se tu sei certo che quello è il giocatore giusto, non devi dire vabbè, quanto è 10? Ecco di 10 e via, stop e vai avanti.
1: Stasera sono un po' preoccupato, Fede, perché sono 3-4 volte e sono d'accordo con Stefano Dischedi. C'è qualche bomba in arrivo verso l'ultima mezz'ora, no?
0: Dai.
1: No, sono d'accordo con lui, perché qualche sacrificio bisogna assolutamente farlo. Sei convinto che quello sia il portiere? Sì, qualcosina in più, però lo prendi. Vai, Fede, ascoltiamo qualche amigos da casa.
2: Osio Quinti, sono Paolo da Ferrara. Prima volevo entrare nel dibattito con Ale e Vincenzo per quanto riguardava Ildiz, su una possibile cessione, se ci potremmo guadagnare o meno. Sarei contrario alla cessione, però sai, se arrivano quei famosi 100 milioni o oltre, sai, con quei soldi lì, chiaramente facendolo da fumi, perché dopo sanno che abbiamo i soldi, ci chiederebbero di più. Prendiamo il portiere, prendiamo un grande centrocampista e un grande attaccante e sistemiamo la squadra. E purtroppo non è Del Piero, mi dispiace dirlo, non è Del Piero, mi dispiacerebbe tantissimo, però ce ne potremmo anche fare una ragione. E poi ti volevo chiedere se hai qualche notizia su una voce che sta girando su Carne Secchi. Ciao e forse io sempre.
1: Grazie, hai detto bene, voce, io mi limito a quello, io vi ho detto che di Zaniolo, per due persone vicinissime a lui, mi hanno detto che la Juventus in effetti sta facendo un sondaggio, come altri club mi hanno detto. Io ho un'idea, però poi l'aspettiamo. Però su Carne Secchi, quello che leggete voi, leggo anch'io. Mi pare di capire che forse potrebbero inserire qualche giocatore, no? Miretti mi pare di capire possa diventare una merce. Mi scuserà sicuramente il ragazzo. No, vabbè, contropartita tecnica, ammesso che poi lo. Può darsi anche che Sarri, sai, Stefano, che Sarri alcuni calciatori gli piace. Però, se ti, come dice Stefano, 40-50, quanto possono valutare Miretti? Domanda, Stefano. Per me Carne Secchi è il numero uno, per me, questa è un'idea
0: mia. Se tu pensi che l'anno scorso si era parlato, ricorderete, no? Quando il Napoli aveva avuto degli infortuni al centrocampo, si era parlato della volontà di Conte di prendere Miretti per rinforzare il centrocampo del Napoli come organico, come rosa, e la Juve ha detto sotto a 15 milioni non si scende, no? E quindi non credo che io credo che alla fine abbia fatto una stagione in chiaroscuro, ma sì, anche Miretti alla fine
1: è uno scuro, Stefano, dai.
0: Però comunque sia, io credo che quella sia la sua valutazione, quindi almeno tra i 10 e i 15 sia la valutazione giusta. Poi è ovvio che un conto è che se il Bologna, faccio esempio, viene per comprarselo e basta, stop. Se invece lo inseriamo in una trattativa, è ovvio che se tu dici Carne Secchi vale 50, allora dici, per te Carne Secchi vale 50, per me Miretti ne vale 20. Cioè, lo valuto di più in un potenziale scambio, perché se dall'altra parte il portiere viene valutato una cifra superiore a quello che effettivamente vale, questo è il discorso. Non so che dire, cioè, vediamo da qui al 30, intanto vorrei capire da qui al 30 giugno, che manca poco, quindi manca una settimana, quale sarà poi, diciamo, la cessione necessaria per garantire quella parte di plusvalenza che manca.
1: Allora, anche Ravezzani un po' attaccato, diciamo tra virgolette, Malagò, perché ha detto però la Juventus lo stadio l'ha fatto, però ripeto, bisogna leggere bene le interviste. Malagò si riferiva fino agli anni, fino al 2000, ecco, doveva essere, secondo me, per carità, io avrei fatto così, il giornalista poi la domanda successiva, anzi la considerazione, quando ha elencato tutti i presidenti che non hanno fatto lo stadio, potevano non cedere, non acquistare qualche elemento, poteva dirgli, secondo me, Matteo Pinci, che è il collega che ha fatto l'intervista, però presidente a Malagò, poi seppur con ritardo, la Juventus lo stadio lo ha costruito, probabilmente, anzi sicuramente non aveva interesse affinché uscisse anche questa parte qui, e quindi rimane nell'immaginario quel titolo lì, però sono cose insomma giornalistiche, poi anche scelte del collega. Come rivelato da Orazio Accomando nel corso di Sport Mediaset, per la Juve non sarebbe impossibile arrivare a Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza bianconera, soprattutto in prospettiva futura, l'operazione direi anche attuale. L'operazione tuttavia richiederebbe un investimento significativo. Il cartellino dell'estremo difensore nerazzurro avrebbe infatti una valutazione intorno ai 40 milioni, Stefano, di euro, una cifra superiore rispetto a quella necessaria per arrivare al Dibu Martinez, se ci mancherebbe, valutato circa 10 milioni più bonus. Nonostante il costo del cartellino più elevato, Carnesecchi garantirebbe un notevole risparmio sul fronte dell'ingaggio. Ecco, anche questo, Stefano, è importante.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma ti piace Carnesecchi o no? Non mica l'ho capito.
0: No, Carnesecchi è...
1: Dai, su, per me è il più forte.
0: Secondo
1: per
0: me è un ottimo portiere, e per ripartire la Juventus, anche nelle tradizioni dei portieri italiani e tutto quanto, sarebbe perfetto. Però se ti devo dire, in questo momento la Juve ha bisogno più di un Dibu Martinez, quindi un carismatico e tutto quanto, e poi non spenderei tutto il budget per Carnesecchi, perché alla fine, parliamoci chiaramente, ingaggio e 50 milioni di cartellino, la Juve probabilmente butterebbe.
1: Però l'ingaggio sarebbe notevolmente inferiore di Carnesecchi.
0: Lo so, però sarebbe notevolmente inferiore, che vuol dire 4 milioni al Dibu, comunque se ne parla di 5-6, risparmi 2 milioni, dico, sul cartellino, ok, ma la differenza tra gli investimenti dei due cartellini proprio del giocatore, stiamo parlando tra i 10 e i 50, no? Quindi è quello. Comunque ti confermo che anche Sky ha dato questa notizia, sì, adesso, che praticamente dice sarà decisiva la volontà di Palestra, perché è piombato il Chelsea sul calciatore.
1: È piombato il Chelsea con quelle cifre.
0: Perché Lucci oggi ha incontrato
1: tutta la
0: l'Inter.
1: Palestra che ti pare, con tutta
0: quindi Lucci ha incontrato l'Inter, il procuratore di Palestra, però a questo punto il Chelsea è piombato sul calciatore, e quindi...
1: Allora, l'Aston Villa, due messaggi sui quali concordo, che bravi insomma ragazzi, perché siete sul pezzo spesso, ma l'Aston Villa non è quella squadra che 2 anni fa aveva bisogno di una grande plusvalenza per potersi iscrivere al campionato, e noi siamo corsi ad aiutarle con l'acquisto di Douglas Luiz. Bravo, hai ragione, solo che non c'è riconoscenza in questo mondo, non che per iscriversi sarebbe stata penalizzata se non avesse fatto quella plusvalenza di 6-7 punti in classifica, e quindi probabilmente non sarebbe poi cresciuta così tanto, poi 2 anni dopo, cioè adesso, è arrivata in Champions League grazie anche a Emery, che sottovalutano. E poi l'altro messaggio, questo messaggio era di Massimo, poi un messaggio di Bo Afra, come si ti fa chiamare, così, Sandro da Bergamo, giustamente dice Stefano: ciao ragazzi, ne abbiamo dati 20 per Di Gregorio,
0: sì,
1: perché l'Atalanta non può chiederne 40 per Palestra?
0: No, ma sono d'accordo, però alla fine se giochi tutto il budget per il portiere, poi dopo la Juve deve rinforzare anche altri reparti. Io questa cosa qua, che sento pure alcuni radioascoltatori oppure altri che si fanno tra virgolette abbindolare, tipo rinforziamo la difesa con Kim e Lukumi vendendo Gatti e Bremer, vendiamo Yıldız a più di 100 milioni e rinforziamo la squadra, vendiamo Thuram, cioè te vendi quelli buoni e poi rinforzi la squadra, come la rinforzi? Cioè, mica ci sta Moggi, che si è mosso anticipatamente, ha venduto Zidane, ma già ha preso Nedved e Thuram, Buffon, cioè il senso. Qui a oggi, se tu vedi Yıldız a 100, 120, ok, ma tutti quanti sanno che tu devi prendere un portiere, un attaccante. Dico, oh, ammazza, hai preso 100 da Yıldız, via qua. Gli chiedi Arda Güler, 90. E tu dici, allora a quel punto mi tengo quello che ho. Questa è la realtà. La realtà è che tu dovresti prima prendere i rinforzi e poi, nel caso dinanzi a delle offerte importanti e cedere gli altri.
1: Allora, con Cesar ha giocato 45 minuti con la sua nazionale. Giovanni dal Brasile, Stefano, è contrario anche lui a Frattesi e dice: Frattesi no, la sorella sì. La sorella non gioca a calcio, eh. Vai Fede.
0: Beh, la sorella andava bene pure a, a McKenny andava bene.
3: Leonardo Roma, a parte che noi stiamo mostrando a questo mondiale un McKenny strepitoso, è un David che ha fatto una tripletta.
1: Beh, David lo voglio vedere con la Svizzera.
0: Prendiamolo subito,
3: stai
0: David.
3: Stai dicendo che, non, che la Juventus non è rappresentata, stiamo facendo una figuraccia. Ma il Napoli come è rappresentato?
1: Ma che ci frega del Napoli?
3: Stanno facendo i grandi giocatori del Napoli.
0: Ma che ci frega
3: del Napoli? Della Roma? Malen? Fenomeno Malen, come sta andando?
1: Leonardo, questa è Radio Bianconera, però.
3: Grande Inter, l'Inter dei miracoli, no, l'Inter dei campioni. Come stanno andando i giocatori dell'Inter a questo mondiale?
1: Allora Leonardo, ti do una notizia, sei su Radio Bianconera e parliamo di Juventus, allora. Degli altri francamente a me non interessa, detto che a me non sorprende McKenny, perché per me, continuo a dire, ma ancora con McKenny, lo vogliono tutti, uno così che fa 3.000 ruoli lo vogliono tutti. Su David voglio aspettare domani contro la Svizzera, sicuramente un test più probante, magari segnasse un'altra tripletta, perché dice Stefano
0: così lo vendiamo subito, prima della partita successiva l'ho venduto io. Però quello che dicevo io, sinceramente, ma che me frega a me delle altre squadre, è che siamo cresciuti, almeno per quello che mi riguarda, a me, perché è nato,
1: io sono nato ai finali 200 giocatori.
0: Cioè, io cito un po' di mondiali in sequenza, Argentina 78, metà, cioè 8 titolari della Juve di quell'Italia, no? Quella là.
1: Sì, sì, certo.
0: Italia Spagna 82, 7 juventini titolari nell'Italia più Platini e Boniek, ragazzi. 86 comunque l'Italia ormai era un po' vecchio, però comunque Platini arriva fino alla semifinale trascinando la Francia. Italia 90, comunque sia, i calciatori che avevi e tutto il resto, Schillaci, bomber del mondiale. Nel 94 non era una Juve che vinceva gli scudetti, comunque il giocatore che vince il pallone d'oro è tuo, Roberto Baggio e tutto il resto. Nel 98 non ne parliamo, era la Juve degli anni di Lippi, quindi avevi tutti quei calciatori fenomenali, Del Piero e tutto quello del resto. Nel 2002
1: Leonardo, cioè, storicamente non la Juventus,
0: quindi alla fine 2006 praticamente, come giustamente ricorda sempre Luciano Moggi, senza che andare avanti, era quasi tutta l'Italia a partire dall'allenatore, il vice Ferrara, la squadra in campo, gli avversari, Trezeguet, Zidane, Nedved, cioè siamo passati comunque da mondiali in cui tu eri sempre stra protagonista o con giocatori italiani o comunque comunque con i tuoi stranieri che erano leader, erano fenomeni. Da altre parti?
1: A 6.
0: Allora si sei passato a quelli che sono al massimo con primari messi a in America, Canada l'altro giorno, oppure Canada, non mi ricordo nemmeno con chi ha segnato, David.
1: Col Qatar.
0: O comunque
1: con il Qatar.
0: Con giocatori così.
1: Contro il Qatar.
0: Io sto dicendo che comunque questo è il mondiale ad oggi, è il mondiale di Harry Kane, di Salah, di Ronaldo, di Messi, di Haaland, Mbappé, non ce n'abbiamo uno che sia della Juve,
1: no,
0: questo dico, è il livello.
1: Solo 6 nazionali, Stefano, perché sei infortunato, sì. Ma sono veramente pochi, Leonardo. Detto che dell'altra squadra a noi interessa il giusto sotto quest'anno.
0: Ma che mi frega
1: interessa
0: che Lukaku non rappresenta il Napoli, che non si regge più in piedi, poi magari entrerà pure in condizione. Non è che ci interessa a noi che Malen, anzi è un aggravante che Malen, Koeman dica qui il livello è differente, perché se sta di proprio per campionato italiano fa ride, è arrivato questo a gennaio e l'abbiamo spacciato come il nuovo Ronaldo quando alla Aston Villa non giocava e non aveva
1: però
0: mai segnato,
1: è stato deciso per la
0: senza
1: Roma.
0: Dubbio, cioè, senza dubbio, però
1: magari l'avesse avuto la Juventus,
0: magari, però ti fa capire il livello dell'attuale del calcio italiano, cioè questo non giocava in Inghilterra, in Germania non è che avesse mai segnato con questa continuità, è arrivato qua invece sembrava un cecchino infallibile,
1: certo.
0: E Koeman ti dice qua sta avendo difficoltà perché il livello del mondiale è superiore a quello che è abituato.
1: Allora Marco ci scrive: scusa Quinti, ma allora aveva ragione Giuntoli a voler vendere il Diz per comprare altri? Però a me non risulta volesse vendere il Diz.
0: Quando comunque, mai ha venduto? Cioè,
1: io penso che vendendo a 100 milioni per comprare Nico Pazza a 60 sarebbe un upgrade importante, ma con Cesao non lo vuole nessuno. Marco da Roma: a me non risulta che Giuntoli volesse, però magari tu hai notizie diverse, e volesse vendere il Diz. Io non so fino a che punto Nico Pazza sia, anzi non credo sia più forte di Diz, però sono punti di vista.
0: Ovviamente
1: dai,
0: adesso c'è l'onda emotiva del fatto, certo, che il Diz con la nazionale turca,
1: che però non c'entra nulla,
0: è
1: ragazzi,
0: stata eliminata,
1: dai,
0: quindi non ha dimostrato nulla, quindi tra l'altro è arrivata alla fine di una stagione
1: anche
0: in cui
1: Cialanoglu non ha dimostrato nulla, eppure è uno dei centrocampisti più forti,
0: no,
1: dai.
0: È arrivato in un momento in cui c'è arrivato fisicamente
1: male
0: il resto, quindi alla fine
1: non massacriamo il Diz, ragazzi, su. Fabrizio da Parma, ciao Quinti, ma sinceramente la sensazione che ha dato Malagò, quella di uno che vuole ripulire il calcio, che vuole cambiare lo status quo, quando l'ho sentito parlare prima delle elezioni e dopo, ho pensato che quelle parole l'avrebbe potuto pronunciare anche Gravina, se vogliamo anch'io o chiunque altro. Guarda Fabrizio, io ti dico questo, aspettiamo, vediamo intanto anche le scelte, non solo del CT, ma soprattutto secondo me dei collaboratori. Vedi Maldini, lui ha detto, quando gliel'abbiamo chiesto ieri, ha detto: ho parlato con Maldini, ho parlato con Del Piero. Per esempio, Maldini potrebbe essere l'identikit del direttore tecnico. Vediamo le scelte e poi magari cominciamo a dire qualcosa. Buonasera, belle di sera. Sembra che Bremer voglia rimanere alla Juve. Bellissima notizia. Vlahovic non si capisce ancora cosa voglia fare. Ormai Vlahovic che non trova la squadra che gli dà tanti soldi, cara Terry. Ormai il 30 giugno è alle porte. Grazie, Quintiliano, per il grande lavoro fatto ieri. Un saluto, un abbraccio ad entrambi. Terry, non ha nominato Stefano, questa è la notizia della serata, ragazzi.
0: Eh sì,
1: ha detto entrambi, così
0: entrambi,
1: passato,
0: vabbè.
1: Allora, questa l'abbiamo letto prima. Massimo da Prato, buonasera Colomani, e mi sale la pressione con questo messaggio di Massimo. Credo che possiamo anche, caro Federico, caro Stefano Dischedi, passare la palla a Federico Rossi e prepararci per l'ultimo tratto di trasmissione.
0: Olè.
4: Fuori di Juve.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in due set. Fuori anche Jasmin Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: in fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Radio Bianconera.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora, Paolo non so da dove scriva. Ricordiamo che Zaniolo juventino male non fa. Ti ricordi quelle, Stefano?
9: Sì, come no.
8: La Roma gli disse: oh, questo è da Juve. Insomma, il povero Zaniolo quando arrivò alla Roma fu costretto a togliere le immagini su Facebook, o addirittura chiuse il profilo, non
9: sì,
8: mi ricordo.
9: Era ragazzino, sì.
8: Esatto, perché tutte cose sulla Juve, perché lui è tifoso della Juventus. E il papà oggi, quando gliel'ho chiesto, ho parlato con papà, dai, ve lo posso confessare. E volevo far intervenire, ma giustamente Stefano mi ha detto preferirei di no. Io ho detto, ma gli è rimasto un po' di cuore bianco-nero. Mi ha mandato una faccina sorridendo, capito? Quindi evidentemente
9: era un buon giocatore il papà.
8: Vabbè, insomma, a livello
9: un buon giocatore di ovviamente
8: sicuramente, una brava persona
9: di Serie B, diciamo, più
8: sì,
9: cose.
8: Perché loro hanno iniziato dalla Spezia, credo che siano di quelle parti, mi pare, però insomma hanno iniziato, soprattutto il papà ha iniziato lì. Buonasera Quinti, buonasera Stefano. Zaniolo non si discute, a tecnica, fisica ed è duttile come giocatore, io lo prenderei subito, mi è sempre piaciuto. Angelo non è un mio amico, vai Fede.
10: Quindi per ora a me mi sta piacendo Nico Gonzalez. Non è che la Premier lo sta guardando e ci molla 50 piotte invece di darla all'Atletico Madrid. Piero da Palermo.
8: Piero, non lo so, non so cosa dirti Piero. Lui, da quello che leggiamo, vuole tornare a restare all'Atletico Madrid. Non so quanto venga valutato, perché poi l'Atletico Madrid, per esempio, su Sorlot sta facendo un po', no? Sta giocando come dice Stefano, approfitta. Però tu, se vuoi veramente Nico Gonzalez, allora io ti dico, vabbè, per me vale 40. Tu valuti Sorlot 40, io valuto, non lo so però. Ma sta giocando Stefano, io il mondiale ti dico la verità?
9: Ha giocato anche abbastanza bene.
8: Si sta
9: mettendo in mostra. Chiaramente non rientra, cioè
8: non è titolare.
9: Ad esempio, sta facendo molto meglio di Lautaro Martinez. Che ad oggi sta
8: che
9: facendo,
8: forse fa un lavorone pure.
9: Che
8: no,
9: sta facendo un mondiale non all'altezza. Poi, chiaramente, là davanti ci sono, c'è Julian Alvarez, poi c'è Messi.
8: Non è semplice,
9: quindi non è semplice, però è uno che quando viene inserito È uno che se Spalletti ce l'ha a disposizione, secondo me, se sta bene fisicamente, perché poi alla fine
8: gli dà spazio, non da titolare.
9: Il problema di Nico Gonzalez non è tanto se gioca o non gioca, che rendimento è. Il problema di Nico Gonzalez è che non ha avuto mai
8: una tenuta fisica,
9: perché se ha avuto sempre grossi problemi fisici, quindi alla fine gioca una partita poi ne salta due, quindi è il problema.
8: Anche se tra i tre ti ricordi i famosi acquisti, secondo me è quello che qualcosa l'ha fatta nella Juventus. Mi riferisco gli altri a Lucas Luiz e Coppa Mendes, che invece devono essere quelli in grado di far fare il salto di qualità. Vai Fede.
0: Buonasera Quinti, buonasera Stefano.
9: Buonasera.
0: Sono Sergio da Tuscania.
8: Sergio.
0: Riguardo al tuo quesito su Zaniolo, mi sono appena collegato, visto il campionato scorso e le condizioni fisiche, se i prezzi sono da Juve di questo periodo, io lo prendo e lo prenderei, viste anche le difficoltà del Brian Diaz. Non te lo danno, oppure non vuole venire, adesso si sentono tante voci.
8: Certo.
0: Però io, ti ripeto, visto come è andato l'Udinese, ha dimostrato di essere guarito perfettamente, se spera, e lo prenderei. È diventato quello che, o sta diventando quello che prometteva da ragazzino.
8: Speriamo.
0: Stiamo a vedere. Comunque volevo anche farti i complimenti per la giornata di lunedì. Roma,
8: ieri,
0: seguendo tutto lo svolgimento, si spera che sia il cambiamento del calcio italiano. Complimenti e buona serata.
8: Grazie, ciao, Sergio. Ciao. Grazie a te. Sul cambiamento, qualche punto interrogativo, Sergio, onestamente c'è, anche perché ricordiamoci sempre che Malagò è stato ovviamente votato dalle componenti, e come dice qualche amico mio, prima o poi qualcuno ti potrebbe pure tirare per la giacchetta, nel senso che su alcune cose, però ragazzi, vediamo anche delle persone delle quali si servirà dal punto di vista tecnico, quindi vari Maldini o chi per lui, ma anche dal punto di vista dirigenziale, magari, che ne so. Io una cosa mi auguro, che però alcune figure, non faccio nomi, vengano tolte dalla Federcalcio, alcune figure che sono palesemente di parte, e non vado oltre. Vai Fede.
11: Ciao ragazzi, Marcello, provincia di Chieti. Quindi ciao. Felicissimo di risentirti. Io la penso come te. Per me, se la Juve riesce a prendere Zaniolo, fa un buon acquisto. Io la vedo un giocatore molto duttile, ma soprattutto con molta tecnica. Speriamo, io me lo auguro che riusciamo a prenderlo, anche perché non vorrei sbagliare, ma penso che sia anche un tifoso juventino.
8: Sì.
11: Fino alla fine, forza Juventus.
8: È un
11: ciao.
8: Tifoso della Juventus, grazie. Allora, Claudio D'Ammazzè, ciao Quinti, sposo in pieno tutto quello che ha detto Discreti. Ecco, questo già per esempio
9: bravo.
8: Non depone in tuo favore. Certi giocatori non possiamo comprarli, quindi cerchiamo dei prestiti che ci aiutino a migliorare fino alla fine. Allora, tutto giusto Claudio, però bisogna capire sempre se te li danno meno, non è semplice. La Juventus purtroppo è qui la bravura poi di Carnevali, è che non ha forza contrattuale in qualsiasi tipo di contratto voglia fare, in prestito, non in prestito. La forza contrattuale purtroppo non è quella di una volta, ahimè. Allora sentiamo l'elenco di Vincenzo, se sei d'accordo Stefano. Da cedere, Di Gregorio sì o no? Ok, Rui vabbè sì, Cabal sì o no?
9: Oddio Rui, Mario Rui,
8: vabbè. No Mario Rui, sì. Rui quel ragazzo, sì, vabbè sì, sì. Cabal sì o no?
9: Assolutamente sì.
8: João Mario?
9: João Mario sì.
8: Artur?
9: È della Juve?
8: Sì esatto, è tornato.
9: Che strano,
8: Douglas,
9: che è tornato.
8: Douglas Luiz non lo vuoi nemmeno provare? Non lo proveresti?
9: A meno che Spalletti non dica io questo era un giocatore che avrei voluto
8: provare.
9: Rilanciare. Provare, però un giocatore che hai pagato 50 milioni, provare dopo due stagioni così vuol dire che se poi vai male hai polverizzato.
8: No lui diceva nella tournée estiva, attenzione, non provare durante la stagione, cioè fammelo vedere, ci proviamo, che ne so, un miracolo. Poi Azic sì, per fare le ossa forse,
9: Hadžić è quel classico giocatore che venderei, però magari mi lascerei una possibilità di ricompra, una chance.
8: Perfetto, ti faccio tre nomi che Opendakop, Menes e Zegrova, tutti e tre via, no? Due sicuri, i primi due. Anche Zegrova?
9: Zegrova farei la stessa cosa. Cioè, lo darei, se ho la possibilità, lo darei un anno in prestito al Sassuolo, dico, tanto è di una squadra di questo tipo che vedo se in una squadra che ha meno impegni e meno competizione, lui può rilanciarsi a essere un giocatore vero, cioè che può giocare 20 partite titolari, 25 partite, questo.
8: E allora poi io valuto. L'amico ci dice, confermare Vlahović e Gonzalez, entrambi o uno dei due, tutte e due? Entrambi,
9: se avessi la possibilità di confermare entrambi.
8: Due. Acquisti, Vicario?
9: O?
8: No, Vicario secondo lui.
9: Meglio di Di Gregorio. Io però.
12: Vabbè, meglio Di Gregorio, Stefano.
9: Io vorrei sempre il DB Martinez.
8: Ok. Zaniolo l'hai detto quello che pensi? Sì, come insomma, riserva. Ah, poi.
9: Come giustamente ha detto il nostro ascoltatore precedente, ad una cifra
8: congrua
9: si potrebbe valutare. Vabbè. Comunque.
8: Poi un centrocampista, è chiaro però, bisogna vedere chi, è un terzino, italiani faresti, Stefano?
9: Italiani chi c'è stato? Torto Palestra che chiedono 50, 60, chi è? Zappacosta? Non lo so, perché non poi so alla fine quanti dirci. Ce ne stanno italiani? Cioè, gli unici terzini forti, diciamo, italiani sono Di Marco che è all'Inter, quindi, e Palestra. Poi ci sono dei buoni giocatori che potrebbero fare, ma alla fine io mi tengo cambiato, quindi... Gli italiani non è che vedo tutti questi nomi,
8: Allora invece Lorenzo da Roma dà una frecciata, secondo me entrambi, Stefano, diciamo così, però
9: soprattutto a Federico Rossi,
8: però non so se ce l'abbia con noi, perché noi, almeno io, non rientro in questa cosa che lui scrive. Molti non vogliono Colomani soltanto perché non sarebbe una figurina nuova, tra virgolette, lo scrive, figurina nuova. Li conosco troppo bene, i nostri tifosi, Lorenzo da Roma, quindi non ce l'ha con noi. Io per esempio, a me non fa impazzire. Se però dovesse essere preso come secondo attaccante, anche per il fatto che lui vuole alla Juventus, sì, ma non è il mio attaccante preferito. Poi se ti riferisci a alcuni tifosi, non so, Stefano, se magari perché non è una figurina nuova.
9: Chiaramente da quando è passato a quasi 100 milioni al Paris Saint-Germain, dall'Eintracht Frankfurt, ha avuto una fase calante nettamente che forse è dipesa dal fatto che non si è mai più ripreso dal gol sbagliato all'ultimo secondo nella finale del mondiale contro il DB Martinez, perché per quelle sono occasioni che ti capitano una volta nella vita.
8: Avrebbe vinto il mondiale, avrebbe avuto,
9: quello praticamente era un gol del gol, era l'ultima
8: della
9: azione
8: della vita,
9: quindi quella non si è più ripreso. E lui negli ultimi 5 anni praticamente ha una media gol, considerando che alla Juve ha segnato pure abbastanza, lui ha una media gol di 7-8 gol all'anno. Se questo è il bomber per la Juve, ragazzi.
8: No, vabbè, ognuno ha le sue idee. Ok, vai Fede.
13: Ciao Zio Quinti, ciao Stefano e Simone da Roma.
8: Simone.
13: Innanzitutto, Zio Quinti, complimenti per il grande lavoro che hai fatto ieri
8: nella norma
13: della Federcalcio per le elezioni. E niente, io ho una domanda, ma solo io sono contento che Bremer resta? Perché si è sempre parlato in questa radio come questa approssimarsi cessione di Bremer come se fosse un qualcosa o di necessario ma addirittura di benefico. Per me non ci sarebbe stato niente di benefico, perché allora noi stiamo facendo delle annate in cui stiamo facendo letteralmente piagne o ridere chi ci detesta.
8: Dipende,
13: e i giocatori buoni che ci abbiamo sono pochi. Qualcuno ce l'abbiamo, e fra questi è Bremer, che è una garanzia. Cioè, sì, è vero, ci portano soldi, ma vendere i giocatori forti, cioè i giocatori buoni, vuol dire che te, oltre a prendere altri giocatori per migliorare la squadra, devi prendere i giocatori che li sostituiscono. Perciò è tutto ancora più difficile. Perciò ben venga che quelli forti vengono, più che altro c'è da cedere gente come Cambiaso, come Openda, come David, che sta facendo anche un buon mondiale. Questo no Bremer, cioè.
8: Allora Simone, io di Stefano già lo so, non lo venderebbe mai, e allora ti rispondo io come la penso. È chiaro che un, diciamo, è un top che non sarebbe da vendere, però bisogna contestualizzare come sempre. Primo, ha una clausola rescissoria di 58 milioni che parte dal primo luglio e finisce il 10 agosto, valida solo per l'estero. Se si presentasse un club straniero con 58 milioni, deve parte per forza, ma poi tu Non lo vendereste a 58 milioni un 29enne che ha subito due interventi chirurgici al ginocchio sinistro? Domanda. Se poi mi dici in assoluto, io non lo venderei. Però ci sono anche altri discorsi da fare. Poi tu hai detto no, nella radio lo vedete come una cosa necessaria se non benefica. Non so a chi ti riferisca, alla radio siamo tanti. Io ti dico il mio pensiero. Stefano non lo venderebbe mai, giusto?
9: No, io non lo venderei.
8: Giusto? Non so se abbia cambiato
9: non
8: idea.
9: Non lo venderei assolutamente. E... però quando si parla di rinforzare la squadra terza, io potrei essere, e ripeto, fare un discorso di questa portata quando uno dice guarda, la Juve prendono con la clausola accessoria o comunque danno 50 milioni per Bremer, ma la Juve ha già preso, non lo so, sparo due nomi a caso per farti capire il livello, no? Però ha preso Koulibaly a parametro zero che torna a fare due stagioni, oppure Kim un anno in prestito dal Bayern Monaco perché Spalletti dice Kim a me mi dà garanzie. Allora io prendo praticamente un giocatore che lo sostituisce già che so che ha un ottimo livello a parametro zero, dico, tanto per dire, o comunque ha una cifra.
8: Kim non lo sarebbe perché no, è un
9: dico,
8: contratto fino
9: no,
8: al
9: no, io dico un prestito, dico proprio un prestito.
8: Ah, quindi solo in prestito.
9: Quindi, quindi prenderei Kim in prestito, vendo Bremer e dico con i soldi di Bremer compro due giocatori in un altro reparto. Oh, allora io dico, allora in questo senso potrei capire l'operazione, ma quando sento dire vendo Bremer per rinforzare la difesa e vado a dare Lukumi 30 milioni, ma io ragazzi, cioè io su queste cose proprio dico, cioè, ma Lukumi vedi da prima la Juve, io se dovessi prendere, posso dirti chi prenderei in difesa?
8: Vai.
9: A una cifra proprio così che secondo me la Juve avrebbe bisogno.
8: Devo uscire dallo studio, no, avvertimi
9: no, no,
8: prima.
9: No, te lo dico. Vai. Uno dei giocatori più scorretti della Serie A, uno dei giocatori più però carismatici, più Yerry Mina del Cagliari.
8: Vabbè ragazzi, dopo questa possiamo chiudere in anticipo, Fede? Dopo questa ragazzi,
9: se devo prendere un giocatore di carisma, di uno che non molla mai,
8: vabbè,
9: uno proprio
8: guarda
9: che...
8: anche Lukumi è un figlio di buona donna.
9: Sì, però Yerry Mina, cioè... però Yerry Mina non può costare quella cifra.
8: Allora, nel frattempo, caro Stefano Discreti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non si sblocca la trattativa per Colomani tra i due club perché i costi dell'operazione continuano a essere troppo elevati secondo la Juventus, dato che dovranno acquistare diversi calciatori in tanti reparti. Seguiranno giustamente aggiornamenti, quindi io non so quanto stia chiedendo. Ora vogliono anche Thuram, anche se le due cose sarebbero disconnesse. Staremo a vedere. Vai Fede.
14: Massimo da Lecce.
8: Massimo.
14: No, no, io sono per Zaniolo tutta la vita, a parte che l'avrei voluto già da tempo Zaniolo, e comunque sta bene, nonostante le due operazioni.
8: Sì, sembra
14: bene,
8: che...
14: Esatto. L'Udinese era grintoso, e poi ragazzi è juventino. Prima che incominciasse a essere professionista, lui stava in curva e tifava Juventus, pertanto a noi serve gente così. Zaniolo tutta la vita.
8: E poi a quella faccetta da C di cui parlava Spalletti, che per esempio disse non hanno né Openda, o meglio dovrebbero avere Openda e David, ci vuole un po', ecco perché Dibu Martinez, magari lui ce l'ha un po' esagerata perché alcune volte è troppo esuberante, però magari uno, io sposo la teoria sua su Dibu Martinez. Carnesecchi sarebbe il preferito perché è italiano, perché
9: sì,
8: secondo
9: perché
8: me
9: è giovane,
8: però se non puoi prenderlo perché vogliono tanti soldi, Dibu per me.
9: Però non lo pagherei mai 50 milioni. Te lo dico,
8: questo
9: beh,
8: nemmeno io.
9: A me piace tanto Carnesecchi, però ribadisco poi
8: soldi,
9: una vecchia battaglia già precedente a Coppa Miners, dice "Ma come Discreti, io non è che non avevo mai detto non volevo Coppa Miners, però io ritenevo Coppa Miners un giocatore da 25-30 milioni. Ragazzi, per me Coppa Miners 60 milioni è una rapina a mano armata." Così come ti dico, Carnesecchi a me piace, ma Carnesecchi a 50
8: troppi,
9: milioni,
8: ragazzi,
9: no, a 50 milioni devi prendere Donnarumma, devi prendere il Buffon di un certo livello, devi prendere forse Maignan, nel senso, ma non Carnesecchi, ragazzi.
8: Lo stesso Svilar della Roma.
9: Nemmeno
8: Svilar.
9: Sì,
8: forte
9: è bravo.
8: No.
9: Come
8: no? La Roma se sta in Champions League, a parte male.
9: Sì, la prima parte. Sì.
8: La prima parte Stefano gli ha salvato delle partite clamorose.
9: Però non pagherei nemmeno Svilar quella cifra.
8: Allora, Michele da Fiumicino, che come Stefano lo sappiamo che abita a Fregene, quindi sicuramente sarà un amico.
9: Sì,
8: Stefano Discreti dice ciao, Stefano Discreti stava per dare una sua teoria che io sostengo da sempre, dal 2006 in poi, John Elkann sacrifica la Juve per altri interessi. Allora Michele, scrivici quali, così come Stefano Discredi, magari svelaci qualcosa, no? Perché è inutile dire lanciare delle bombe, dare dei sospetti e poi non dire cosa. Quali sarebbero queste cose segrete?
9: Le bombe di mercato? No, è che quando tu sei seduto a più tavoli e quando hai
8: altro... Ma dai, cerca di andare diretto, non fare girare attorno al raccordo anulare.
9: Io devo dire,
8: vai dritto all'uscita.
9: E guarda quante sovvenzioni, quante manovre di fiscalizzazione.
8: Ma non c'entra nulla la Federcalcio, Stefano.
9: Non la Federcalcio, però se tu non dai fastidio, poi alla fine riesci.
8: Vabbè, non lo so. Non mi convince, devi andare un po' più diretto. Poi quando lo deciderai un giorno me lo dirai. Vai Fede.
15: Buonasera Radio Bianconera, Ralf da Verona.
8: Ralf.
15: Allora, sto sentendo il dibattito e sta parlando Stefano dicendo di andare a bussare al negozio Real Madrid. Real Madrid. Io la sposo la sua teoria,
8: ma?
15: E in particolar modo c'è un giocatore che secondo me è molto chiuso, che è Ceballos o Ceballos, non so come si pronuncia, che a mio avviso è un buon giocatore, non un fenomeno, però un buon giocatore. Ovviamente con i centrocampisti che ha Real si trova un po' chiuso e secondo me lì si potrebbe portare via di una cifra interessante e non credo neanche che prenda uno stipendio da top player, per cui secondo me è un profilo da seguire. Diceva anche Camavinga secondo me è un buon giocatore, è una buona tecnica, però caratterialmente lo vedo un po' fragile. Buonasera Ralf.
8: Grazie Ralf, che ne pensi Stefano?
9: Ceballos è stato accostato più volte alla Juventus
8: in passato sì,
9: è comunque di caratteristica, è un regista puro. Chiaramente nel Real Madrid non è semplice giocare. Se pensate che quest'anno il mediano, diciamo, quest'anno hanno messo Valverde a terzino destro e hanno arretrato a mediano Bellingham. È il problema di quando tu fai queste squadre, diciamo, squilibrate,
8: sì,
9: che poi pensi che vinci tutto e poi alla fine non vinci niente. E ti serve un allenatore come è successo nel Paris Saint-Germain, che è Luis Enrique. Quando dice, ma com'è possibile che il Paris Saint-Germain non vince con Messi, Mbappé, Neymar? Com'è possibile? Non corre nessuno. Invece tu devi fare delle squadre funzionali. E uno dice, ma com'è possibile che il Real Madrid sia indebolito con l'acquisto di Mbappé? Il Real Madrid non si è indebolito con l'acquisto di Mbappé. Il Real Madrid si è indebolito nel momento che hanno detto, ok, Mbappé gioca, però non togliamo nessuno degli altri. Cioè, comunque Vinicius Junior gioca titolare. Comunque, allora Bellingham, che giocava trequartista quando prima non c'era Mbappé, l'hanno portato a mediano. Valverde, che era il mediano, l'hanno messo a terzino. È lì che indebolito.
8: Stava un po' di caos quest'anno.
9: Troppi davanti, non puoi giocare con 6 punte, con 5 giocatori offensivi, non puoi fare questa cosa qui. Perché poi a un certo punto mancano gli equilibri e che succede? E succede quello che succede, che alla fine vai fuori, non vinci nulla.
8: Io ho letto, ma non lo conosco, dico la verità, Stefano, anche questo interesse per Fran García, che è un terzino sinistro.
9: Sì,
8: giocato poco quest'anno.
9: Ha giocato poco, comunque il Real, apparente, io ti ripeto, voglio, aggiungiamo un'altra squadra per dirlo, Madrid e Londra, sponda Chelsea, forse Manchester anche. Forse Manchester, perché lì ci sono veramente gli esuberi, ma non un esubero. Tanto. Ce ne stanno 15-20.
8: Ma possibile che non ne scopriamo nessuno noi? Un simil McTominay, per esempio.
9: Quindi alla fine c'è.
8: Come tipo
9: guarda, ad esempio, al Madrid andrà a prendere poi Cucurella dal Chelsea. Quindi alla fine lì effettivamente c'è Fran García, c'è Mendy adesso che si hanno preso Cucurella. Quindi alla fine il senso è così. Però queste squadre che hanno queste mega rose, è lì che di andare a vedere. Poi ovviamente ti ripropongono sempre quei nomi ciclici, no? Tipo Sancho, Rashford,
8: Greenwood,
9: Roma, quindi alla fine è ovvio che a volte magari ti può dire pure male, perché però è chiaro che l'Arsenal hanno uno dei nomi accostati all'attacco a Juve è Gabriel Jesus, che a me sinceramente non è che fa
8: l'ennesima volta
9: che non è che fa impazzire,
8: nemmeno a me.
9: Però dice, non gioca titolare all'Arsenal perché hanno davanti Havertz e Gyökeres.
8: Ma quello è relativo, perché alcuni riserve degli
9: però
8: altri
9: campionati,
8: però è uno
9: campionati. Che ha sempre segnato e che quindi magari con un,
8: però non è il centravanti di cui parlavamo
9: non è,
8: prima
9: non è nemmeno quelli spalliti. Se dopo mi dici, guarda però Sterling, voglio 15 milioni di euro a stagione, 20, perché lì quelle no. Però altrimenti uno lo può valutare, perché il fatto che non giochi titolare in una squadra di questa portata non vuol dire che non siano giocatori bravi. Il problema è sempre quanto li devi pagare. questa è la realtà.
8: Certo. Gianni dice: ma vogliamo rinforzare il centrocampo che è l'anima della squadra? Ma magari se dipendesse da me, da Stefano Dischetti, subito lo rinforzeremmo. Come sempre, ecco, questo è un altro amico, ha fatto le superiori con Stefano, poi si è trasferito a Milano, se, Tiziano. Come sempre, anche se non mi ha risposto al messaggio, ha ragione Dischetti, bisogna confermare Baldini, ormai Baldini è andato, ragazzi. Meglio bianconeri allo stadium al concerto di Sfera e Basta. Maglie bianconere alla Juventus Stadium al concerto di Sfera. E vabbè, dai, ci sta. Mia figlia mi ha detto vuole andarla a vedere questo Sfera. Ma come
9: anche
8: canta?
9: Federico Rossi.
8: Che canta? Io non lo so.
9: Anche Federico Rossi vuole andare a vedere.
8: Sarà Sfera. Uno di questi di adesso. Sandro da Bergamo. Ciao ragazzi, ma ne hanno dati 20 di milioni per dire. Ah, questo l'avevamo già letto, è vero. Vai, Fede.
16: Ciao Gio Quinti, sono Simone da Pisa.
8: Ciao.
16: Io ritorno su Nico Gonzalez, che praticamente è la prima riserva della nazionale che è campione del mondo e che sta ben figurando nel mondiale. Io dico, a me non piace, però se piace a Spalletti, perché non provare a riportarlo a Torino? E poi, se l'Atletico davvero lo vuole, perché deve pagarlo 20 milioni? Soltanto 20 milioni, visto che è comunque un nazionale argentino campione del mondo. Perché bisogna sempre farci prendere per il naso tutte le volte che abbiamo un calciatore da vendere, che ci vogliono rifilare meno di quello che valgono e per i suoi sparano alle cifre astronomiche. Non so cosa ne pensi. Ciao.
8: No, hai ragione, però non è che riportarlo a Torino. Lui è tornato a Torino perché il prestito è finito. Sul discorso soldi hai ragione tu. L'accordo, nel caso in cui fosse scattato il riscatto, scusate il gioco di parole, ma ci sta, era di 32. Ovviamente non ha, diciamo, conseguito tutte le presenze per far modo che si concretizzasse questo riscatto e lo ha rimandato a Torino. Però hai ragione sul fatto che secondo me non è male come calciatore, tant'è che il Ciolo Simeone lo vorrebbe. Loro non hanno fatto scattare il riscatto per poi contrattare e chiedere uno sconto. Ora da 32 però non mi puoi offrire, secondo me, 25, non lo so, soprattutto se poi io ti chiedo Sorlotta, allora facciamo uno scambio, non dico alla pari ma quasi, Stefano, non lo
9: certo.
8: So, queste sono un po' le dinamiche. L'ultimo e ci salutiamo, vai Fede.
17: Buonasera amici cari, buonasera Quint, buonasera Stefano,
8: Francesco.
17: Io vi ascolto con riferimento all'idea di Stefano, tre acquisti, io vi ripongo il quesito, ma gli esterni, cioè gli esterni bassi, mi pare siamo veramente carenti. E poi con questa pregiudiziale che è quella delle cessioni, che vedo veramente come impresa ardua. Vi ascolto e vi abbraccio.
8: Sulle cessioni hai ragione, sarà un compito arduo, difficile. Sugli esterni, Stefano Bassi, ci vorrebbe un vice Calulu, no?
9: Non sto dicendo Calulu, abbiamo scoperto veramente un gran colpo. Poi nel senso, io ovviamente se c'è un'offerta importante per Cambiaso si può valutare, altrimenti Cambiaso può fare entrambi i ruoli. A quel punto dovresti sperare perlomeno che dall'under 23 comunque sia ti riesca un Savona, perché Savona secondo me non era male per essere alternato a entrambe le cose come giocatori, se no poi devi andare a valutare qualche profilo anche in Italia, che non devi per forza andare per forza, non esiste solo Palestra, 50 milioni e tutto quanto. Cioè, dico tanto per dire, prima ho detto il nome di Zappacosta, poi chiudiamo. Zappacosta ormai ha 35 anni, ha una certa età.
8: Vabbè,
9: però quando è stato preso dall'Atalanta, che aveva fatto già una sua carriera, poi comunque ha fatto una carriera importante. Quindi qualche di questi giocatori che comunque hanno un rendimento costante anche in squadre inferiori, no? Allora a quel punto devi andare a vedere, senza strapagare dei calciatori.
8: Questo è. Allora siamo giunti al termine. Grazie Federossi, grazie a tutti,
9: grazie
8: voi,
9: voi,
8: grazie Stefano
9: Ci
8: Discredi.
9: Sentiamo venerdì.
8: Ciao, ciao a tutti.
18: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo su Malagò, nuovo presidente della FIGC, gli obiettivi che si è dato. Naturalmente c'è da ridare lustro al nostro calcio, una nazionale che deve ancora trovare il suo commissario tecnico, insomma un lavoro immane è quello che attende Malagò. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Dunque, Malagò, nuovo presidente della FIGC, può davvero portare a qualcosa di nuovo questa nomina?
1: Ma intanto esperienza ne ha da vendere e quindi evidentemente, sai, l'esperienza conta molto per sapersi muovere in questo ambito. L'ambito calcistico è molto, molto difficile. Lui non c'è mai stato in questo ambito, è stato tutto in altre cose, ha comandato dall'alto il CONI, si è occupato marginalmente di sport e quindi entrare poi, come dire, nel meccanismo della Federazione Calcio non è semplice. Ha già dato qualche indirizzo, no? Nel senso che ha parlato di stadi, ha parlato di sovvenzioni, ha parlato di che ha bisogno di collaborazione, bisogna capire intanto con chi si mette.

0: anche perché non dimentichiamo tutti i soldi che girano intorno al calcio, e il calcio, secondo me, dovrebbe sapersi amministrare per sé. Fare l'imprenditore è bello, bisogna essere bravi per fare gli imprenditori, ma io distingo sempre l'imprenditore dal prenditore. Coloro che si fanno aiutare troppo dallo Stato, non, secondo me non va bene. L'imprenditore deve essere una persona autonoma che riesce a farsi con le sue forze. Quando si hanno troppi aiuti dallo Stato c'è qualche discrepanza, secondo me non va bene. Quindi sono curioso di vedere come andrà avanti e come toccherà questo tasto con
1: Ecco,
0: cui io non sono d'accordo.
1: però per quanto riguarda la nazionale, adesso si cerca un direttore tecnico e si rifà il nome di Paolo Maldini, che poi avrebbe il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi di questa eventualità?
0: Ma qui entriamo nell'altro ambito, nell'ambito tecnico. Noi passiamo da un presidente federale che ha dato carta bianca nella scelta dei tecnici a uno come Buffon, e sappiamo come finisce, e quindi prendersi la responsabilità, parlo di Maldini, di farsi tutte le scelte lui, è una grossa responsabilità, perché bisogna poi saper scegliere, bisogna, come dire, capire bene il momento del calcio italiano, il momento dei giocatori, chi si ha a disposizione, tutto il calcio, nel senso che dall'alto fino in basso, e parlo qui di ciò che circonda il calcio, ma anche del calcio in sé, dei giovani, dei semiprofessionisti, insomma tutto ciò che è tecnico, tutto ciò che riguarda la conduzione tecnica della squadra. Lui dovrà pensare all'alto, dalla prima squadra fin sotto. Io ho fatto una grossa esperienza nella federazione e quindi so quanto è difficile, so quanto sono difficili le scelte e so quanto bisogna essere immuni da ogni interferenza nel gestire le nazionali. Quindi auguri a Maldini, compito molto difficile se Maldini è ancora
1: Certo,
0: ufficialmente.
1: se accetterà questo incarico. Se accetterà questo incarico. Ecco, e tra.
0: Perché deve accettare? Non c'è altri incarichi, quindi questi sono incarichi di prestigio. Bisogna avere la responsabilità verso il calcio, verso i colori che vai a indossare, che sono l'azzurro. L'azzurro rappresenta l'Italia. È un onore, secondo me, quando si viene chiamati al compito di rappresentare la tua patria.
1: Per quanto riguarda il ruolo di commissario tecnico, tra Conte e Mancini, chi sceglieresti? Ci può essere anche l'ipotesi Baldini, che è stato chiamato a dirigere l'Italia in queste ultime due partite?
0: Beh, tu stai naturalmente esagerando, perché bisogna pensare a gente che ha un'esperienza molto alta, nel senso che noi qui stiamo parlando di gente come Conte e come Mancini, che hanno avuto la conduzione di cose importanti, quindi nazionali, squadre di club, insomma hanno saputo navigare ad alti livelli. Lo metti in comparazione con un Baldini che, insomma, non ha allenato grossi club, non ha avuto quelle grosse responsabilità, quindi c'è un dislivello pazzesco, secondo me. Quindi quel rischio di continuare con Baldini, non credo che se lo possa prendere nessuno. Non se lo prenderà sicuramente Malagò, oppure chi per lui, o Maldini o chi altro. Quindi lì dipenderà. Diciamo che uno un pochino più diplomatico fra Conte e Mancini, l'altro un pochino più irruente in certi momenti, e lì bisogna vedere dove andranno a cadere. Certamente cadono bene in tutte e due i posti, insomma, sono tutte e due di grandi esperienze, grandi capacità comunicative anche. Sanno vendere bene il proprio prodotto e sanno anche decidere al momento giusto che strada intraprendere anche nella scelta dei giocatori. È un compito difficile comunque, perché il calcio italiano non se la passa molto bene, perché per tanti motivi. Motivi sono, per esempio, che tu nelle squadre italiane sono troppi, troppi stranieri, sono quasi tutti stranieri che giocano, quindi le scelte sono difficili. Devi andare a prendere per far giocare gente che magari non ha tante esperienze di campionato, vengono convocate gente che ha fatto una partita, o addirittura non ha mai giocato in Serie A, quindi sulle

0: convocazioni sono per me sono a un certo punto quasi ridicole in certi casi. Una volta, insomma, per arrivare in nazionale dovevi fare dei campionati, ma dovevi
1: Certo.
0: giocare ad altissimo livello e quindi eri competitivo. Adesso la competizione, puoi reggere poco la competizione, anche perché la differenza, per esempio, delle squadre che arrivano sopra nei primi quattro posti o sei posti, a differenza delle squadre che sono in fondo alla classifica, come dire, non sono molto allenanti, le partite. E non sono molto competitive le partite che devono dare i giocatori singolarmente. Quindi è lì, evidentemente non si fortificano abbastanza per poi affrontare ad alto livello le squadre estere. Ed è per questo che tu vieni poi eliminato.
1: Certo.
0: Cioè non c'è poca. Il discorso andrebbe più approfondito anche per quanto riguarda le sovvenzioni che arriva quando la squadra viene promossa dalla B alla A, no? I diritti televisivi delle squadre che sono in alto, vedi Juventus, sono altissimi e quindi queste squadre qui possono permettersi di comprare grandi giocatori, giocatori importanti. La squadra che viene su dalla Serie B cosa può permettersi con 10 milioni, 15 milioni? Può permettersi niente. E quindi ecco che ci sarà sempre questa grande differenza. Per esempio in altri paesi come l'Inghilterra, questa differenza non c'è, sono molto più, come dire, molto più altruiste le società, i club di alta categoria, no? In alto, che dividono bene i proventi delle regioni anche con quelle in basso, anche con le squadre che arrivano dalla B. E quindi lì di conseguenza c'è più competizione poi, e questa maggiore competizione ti serve poi per affrontare meglio i campionati esteri, le Champions, le altre coppe. E quindi qua, questo è un tasto che mi aspetto che un presidente federale vada a toccare, oppure perché questo tasto le squadre in Lega non lo toccano, perché comandano poi i grandi cercano di guadagnare loro. Dovrebbero essere più altruiste perché indirettamente gli servirà di più questo, gli serve per essere più competitivi. È un problema che non
1: È
0: vedo che tocchi.
1: difficilissima risoluzione. Parliamo un po'
0: E
1: anche del
0: invece
1: tuo Torino.
0: sarebbe bello che lo toccassero questo
1: Sì,
0: tasto.
1: certo. Parliamo un po' del tuo Torino, come si sta strutturando con Abate alla guida, che sensazioni hai?
0: Guarda, io ti dissi che il periodo del Torino dopo gli anni 60, dove gli allenatori erano stati Rocco, Fabi che tornava dalla nazionale, i periodi d'oro sono stati periodi che il Torino ha avuto tre allenatori giovani che venivano dalla B, che sono stati Giannoni, Radice e Mondonico. Ecco, quei tre allenatori avevano portato a livello molto alto la società, il club. La squadra infatti entrò, vinse il campionato, entrò nelle coppe europee. Ma quelli lì sono stati periodi d'oro. E quindi io scrissi, diciamo, 6-7 mesi fa, che il Torino avrebbe dovuto prendere un allenatore giovane, anche perché il giovane, come dire, ha più coraggio, può rischiare, quindi può metterci quel pochino di fantasia in più per dare entusiasmo alla gente. Quindi ben venga questo giovane Abate che calza a pennello, lui gioca con tre centrali, due esterni che devono spingere. E quindi lui, secondo me, ha fatto bene questa scelta. Lui giocava esterno destro, quindi sa come insegnare ai fluidificanti esterni ad attaccare, perché oggigiorno quando giochi a 3 a 5 dietro, tu hai bisogno di due esterni che spingano. Certamente il Torino questi anni ha faticato molto perché gli sono mancati questi due giocatori che spingessero, no? Solamente Ansaldi, qualche anno fa riusciva a spingere, ma Ansaldi poi si faceva sempre male, quindi faceva mezzo campionato. Poi quest'anno ha dovuto arrangiarsi con Lazzaro, che per carità, Pedersen che ha fatto bene, mi sembra che ieri abbia segnato anche un gol, però Pedersen è molto timido. In quei ruoli deve avere gente coraggiosa, gente che spinge, che riesce ad arrivare sul fondo, riesce a mettere dei palloni per il centro, no? Affinché il compagno, la punta, riesca a deviarla o di piede o di testa. Se tu oggigiorno non c'hai degli esterni che spingono su nel calcio, vai poco avanti. Infatti, vedi che le grandi squadre, questi giocatori sono preziosissimi, no? E qua un difensore una volta le società avrebbero azzardato di spendere 40 o 50 milioni per comprare un esterno. Una volta si diceva che spesi per la punta, colui che faceva gol. L'esterno, il difensore si poteva creare. Infatti, la storia ti dice che certi giocatori che giocavano attaccanti poi sono riusciti a trasformarsi anche come difensori o come, addirittura come liberi. No? Potrei farti anche dei nomi, ma tanto lo sapete che nomi sono. Io ricordo lo Zaccagelli che giocava a mezzala, poi si trasformò in libero. Il
1: Certo.
0: Comis stesso,
1: Io
0: ti
1: ricordo
0: faccio
1: Comi, io ricordo Comi, Antonio
0: nomi
1: Comi.
0: che giocavano davanti e poi giocavano.
1: Difensore.
0: No? Il difensore tu potevi crearlo, non spendevi mai la cosa che era importante per la società era no, io i soldi me li conservo per spendere per quel primo gol. E invece adesso vedi per esempio il giocatore che era dell'Atalanta, è arrivato nel Cagliari, adesso mi sfugge il nome, che è stato pagato 40 milioni, mi sono vale 40 milioni, no? E la società li spende
1: Palestra,
0: perché
1: palestra. Più
0: hanno, ma palestra, la società hanno capito
1: di
0: che devono
1: 40 milioni,
0: spendere.
1: ora vale anche 50 milioni.
0: Addirittura, quindi vale così, perché diventano giocatori, vedi Di Marco che giocatore importante è, no? Cioè, si è capito finalmente che il gioco sulle fasce è importantissimo. Una volta si pensava al centrocampista, comunque in tutti i casi tutti i giocatori di una squadra sono importanti. L'importante è che l'allenatore riesca a fare della squadra un bel mosaico, dove tutti quanti ci stanno dentro, tutti quanti danno il loro contributo. E quando c'hai delle carenze in qualche reparto, tu paghi dazio e falli l'annata, come l'ha fallito, diciamo, squadre importanti, ma non importantissime, come il Torino Fiorentina, per esempio. No? Siamo sempre lì. Io
1: Sì.
0: seguo molto la Fiorentina, quindi ogni tanto faccio riferimento, ma seguo molto il Torino. Il Torino c'ha il compito di Petrachi, è
1: Sì.
0: difficilissimo.
1: Tra l'altro c'è anche un problema portiere perché chiaramente
0: Sì.
1: bisogna cercare di porre rimedio a questa questione. Si parla dell'ipotesi Ravaglia e Monti Po', ti convincono?
0: Ma a me ha convinto questo di quest'anno. Non deve essere timido, che dice: ma io mi accontento di giocare lì, ma io voglio stare. Ma cavolo, tu hai giocato il campionato, te la sei cavata alla grande, no? E perché devi dire: io mi accontento? È più bravo Monti Po' o Ravaglia di questo che abbiamo avuto quest'anno, non lo so. Io, a volte non è, questione di personalità. Uno deve essere anche un pochino sfacciato, deve affrontare le difficoltà, deve sapersi porre anche e saper rispondere come si deve. La timidezza nel calcio, a me piacciono i giocatori che sanno osare, no? Coloro che devono fare il passaggio a rischio. Io l'altro anno ho criticato tante volte, per esempio, Ricci, che secondo me faceva sempre il passaggino senza responsabilità, sai come l'ha preso nel numero di passaggi esatti, queste statistiche che fanno, che sono tutte sballate, non si rendono conto che il passaggio va fatto sempre, spesso, qualche volta, bisogna che il giocatore assuma la responsabilità per fare il passaggio a rischio, se no che giocatore sei? Sei un giocatore scontato, non farà mai la differenza. La differenza la fanno coloro che hanno la sfacciataggine di tenere la giocata, il dribbling, l'affondo, il lancio, l'assist per il compagno che lo mandi in porta. Tutti i giocatori vanno valutati queste cose qua, nel contrasto, il gioco di testa, insomma, le qualità di un giocatore devono essere infinite per definire uno che vale più di 20 milioni, 30 milioni di euro. Invece pagano certe cifre per dei giocatori veramente che fanno cascare le braccia. Guarda, te lo dice uno che un po' di esperienza ce l'ha.
1: Certo. Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Ti ringrazio, stammi bene. Ciao. Ciao.
1: Adesso torniamo a parlare di Malagò, che è stato eletto presidente della FIGC. Il commento da parte del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Presidente, è stato eletto Malagò come nuovo presidente della FIGC, cosa rappresenta?
3: Sicuramente rappresenta il fatto di aver affidato alla federazione, quindi il mondo del calcio, il movimento calcistico, una persona che ha grande competenza, grande esperienza, è un vincente, i risultati mi pare lo hanno dimostrato nella sua storia, per cui io credo che sia una premessa molto importante questa considerazione, perché oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e quindi un presidente così autorevole che rappresenta tutte queste caratteristiche positive sia ed era necessario.
2: Serie A di nuovo centrale dopo diverso tempo?
3: È una casualità, dal 2001 che nella Serie A non presentava una candidatura dopo Carraro. Il fatto di averla fatta non significa avere un predominio su tutte le altre componenti, qui va il massimo del rispetto da parte nostra, però è un dato importante perché comunque il fatto poi di aver ottenuto anche con il supporto di altre componenti questa vittoria significa che diciamo che la Serie A non è ritornata centrale, ma comunque ha assunto un ruolo che gli competeva e che secondo me può essere importante per il futuro.
2: Grazie.
4: Un'ultima domanda di mercato, siamo a Roma, non possiamo non citare anche Ndicka, una sua battuta.
3: Per ora non abbiamo fatto niente, non abbiamo cercato, quindi assolutamente se mi chiedi lo state trattando, no di sicuro.
1: Grazie. Adesso vi proponiamo anche le parole dell'ex presidente della FIGC Gravina su Malagò.
5: No, dagli discorsi che ha sentito è emerso qualcosa di nuovo secondo lei?
6: No, su tutti grande coerenza, sappiamo, siamo a conoscenza dei problemi, adesso bisogna attuare quello che si è detto, recuperare alcuni rapporti, mettere da parte alcune tensioni, togliere quelle ragnatele, voglio dire, che purtroppo hanno impedito al nostro mondo di svilupparsi. Ma ci sono tutte le condizioni per poterlo fare.
5: In che cosa Malagò potrebbe riuscire dove lei purtroppo non è riuscito?
6: Chiedetelo a lui, io traccio progetti, visioni, c'è tutto a disposizione.
1: E con le parole di Gravina siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, come la va? Aldo sempre di più, ragazzi, non ci molla un secondo, ma non lo sentiamo il caldo. Adesso abbiamo un presidente nuovo della Federazione Italiana Gioco Calcio, tutto sorride, il mondo è meraviglioso, i problemi non ci sono più, perché è un personaggio talmente nuovo, proprio pulito dalla politica italiana, non si è mai mischiato con nulla, non è un piacione, non è uno che piace per poi dover piacere, è uno nuovo, preso veramente da un altro contesto, e finalmente il calcio italiano si sta rialzando. Abbiamo già visto gli effetti questa notte ai mondiali di calcio, lo abbiamo già visto con oggi vent'anni fa, saprete cosa succedeva? Che l'Italia ai mondiali vinceva la sua partita e contemporaneamente arrivavano i deferimenti di Palazzi, il procuratore Palazzi dell'ingiustizia sportiva dell'epoca, una trentina di deferimenti, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina praticamente certe della Serie B, così titolava noi giornali, perché tutti avevano l'articolo 6 dentro, il 2, il 6, il 9, ma soprattutto il 6, la responsabilità diretta, poi il 9 anche oggettiva, ma alla fine di queste quattro chi andò in Serie B? Solo una, solo la Juve. Vabbè, nell'Inter che vedo dico fare, manco c'erano le telefonate, non le avevano ancora scoperte, quindi era un processo senza, diciamo, l'attore protagonista principale che era missing, era assente, era nascosto, era silenziato anche 20 anni fa. Dopo con calma sono uscite, 3 anni dopo Palazzi disse una roba che suonava come oh, qui è illecito diretto, in business passata dal via, ma ormai sono prescritti, che peccato, e vabbè, pazienza, vedremo se la prossima volta saranno ancora prescritti e usciranno dalla prescrizione. Questo succedeva 20 anni fa. Oggi che succede? E mondiali di calcio, che succede oggi? Lo vediamo tra poco. Yves da Roche in cabina di regia per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti. Torna l'aiuto da casa, quindi si parla di mercato alle 10. Torna il nostro inviato di fiducia, quindi si parla della Juve con Camillo De Michelis. Torna Yves? No, non è mai andato via, è lì da ieri. Sei lì bollente, sei arrosticino.
2: Secondo me è rimasta la mandria ancora.
1: È rimasta la mandria Camillo, no?
2: È rimasta la mandria, secondo me, al Golf Club.
1: Ah... Mi dici in quel cunicolo dove si prendeva col telefono, quei 2 metri circa quadri?
2: Proprio lì, è proprio lì.
1: Che tristezza. Hai visto un po' di partite? Ti stai divertendo?
2: La Norvegia mi piace, solo che non riesco a vederla.
1: La Norvegia ti piace perché fanno il rofa, che fanno il re, vuoi dire la verità. Dai, la cosa più bella del mondiale. Bellissimi, dai, bellissimi. Che sotto il pubblico, la Times Square, per tutto. Oh, ci sono norvegesi. Non è che ci sono norvegesi in ogni parte del luogo. Dove?
2: Ma anche i giocatori hanno partecipato a sta cosa qua, con il tamburo sul campo.
1: No, ma è pieno di mi arrivano filmati da ogni parte del mondo. Cioè, è pieno di norvegesi. Da quando è che è pieno di norvegesi? Ma scusa, io sono anche stato di recente in Norvegia. A me sembrava che non ci fosse nessuno. Da dove sono spuntati tutti fuori? Fammi vedere un attimo. Quanti abitanti c'ha la Norvegia, scusa? Pochi, comunque. Quanti ne può avere? 5,6 milioni, cioè a 5,6 milioni di abitanti, la Lombardia praticamente, cioè, non sono venuti fuori tutti questi norvegesi in tutto il mondo che rimano, che è bellissimo, vi consiglio, viaggio in Norvegia, bellissimo, costa un pochino, perché Norvegia, Islanda, quei posti lì costano un po' troppo, però bellissimo, se uno ci vuole fare 2 settimane, fa un sacrificio. Sei mai andato tu in Norvegia?
2: No.
1: Ci vuoi andare?
2: Magari. Magari, no, mi piacerebbe.
1: Va bene, ho capito, stai centellinando le parole perché è caldo e quindi insomma,
2: no.
1: L'idolo delle folle.
2: Consiglio oggi a tutti di andare anche a Dublino.
1: Ma cosa c'entra Dublino con la Norvegia? È un altro mondo, non c'entra niente. Stiamo parlando di Norvegia, Islanda, Groenlandia,
2: no,
1: i ghiacci nordici.
2: Consiglio.
1: Ho capito, ma non è che siamo un'agenzia viaggi che oggi dobbiamo consigliare i viaggi. I mondiali ci sono in Norvegia, non ci sono i dublini. Allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 23 giugno 2026. Hot, hot, hot, sempre più caldo, come dicono quelli del football quando parte l'azione. Hot, hot, hot. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Tocca a loro. Oh, eccoli qua. Non vedevamo l'ora. Il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire. La nuova Italia. Sale Conte, Maldini direttore tecnico. Oh, meno male, dai, che oggi non c'è Buffon, così almeno. O Bonucci, c'è Maldini. Perché quando ci sono i giocatori del Milan, se sono quelli della Juve. Coraggio e nomi giusti per svoltare è l'indirizzo che prende la Gazzetta dello Sport. Coraggio, coraggio di che? E nomi giusti per svoltare. Malagò. Le cinque cose da fare. Oh, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Beh, a body. A body vuol dire ministro dello sport, quindi politica. Due, scommesse. No, scommesse devono tornare come sponsor. Abbiamo condannato i giocatori che scommettevano, ma le scommesse devono tornare a essere sponsor. Però se promuoviamo le scommesse, è inutile che condanniamo i giocatori, o no? Decreto crescita, il decreto crescita è che agevola tra l'altro i giocatori stranieri, però giustamente ci deve essere. Cinque stadi da fare, cinque. Non li abbiamo ancora fatti gli stadi noi, a differenza dei turchi, no? La riforma Zola, cos'è la riforma Zola? I giovani. Ah, largo i giovani, abbiamo eletto Malagò. Largo i giovani, abbiamo eletto Malagò. Non è poi in contro tendenza, no? Ma andiamo ai mondiali. Messi pazzesco, nessuno come lui, a quota 18 gol ai mondiali. Poi vabbè, attenzione, Messi è un giocatore fantastico, che sia chiaro, non è che... Però, così, primo gol sarebbe viziato da un fallo di McAllister dell'Argentina, però va resiliente. Ci sarebbe Lautaro che un paio di circostanze simula, ci sarebbe Lautaro che un'altra volta picchia, però gialli non esistono. Non è che l'Argentina al mondiale è un po'... Ah già, ma c'è Infantino al capo del calcio nerazzurro. Superato Close, sbaglia un rigore ma fa doppietta all'Austria, Messi. Poi beh, ci sarebbe anche la doppietta di Allan con la Norvegia, la doppietta di Mbappé con la Francia, però non sono Messi. Nella sveglia ancora la pulce e il dioscol di 10 di Maradona. Ancora, due gol come Diego 40 anni fa, tutto messo in poesia. Il primo gol di Maradona fu demoniaco, il secondo però angelico, come se camminasse sulle acque. Cioè, basta, abbiamo capito. Siccome qualcuno si è permesso di ricordare che ci sarebbe quel furto con la mano del Dios, che tra l'altro è anche un po' blasfemo se usi la parola Dio, allora sono tre giorni che devono giustificarlo coprendolo con Maradona che cammina sulle acque nel secondo gol. Bellissimo il secondo gol, ma il primo è da furfante. Come ieri sul primo gol di Messi c'è un fallo che lo vizia, come Lautaro due volte simulato non prende giallo. Bisogna dirle tutte le cose, sì. Non è che Inter-Argentina, siccome una faccia una razza, vi dovete difendere oltranza, basta. Intanto Schwarzer, altro doping, il terzo nella marcia, però dice: io sono innocente, però mi sono anche un po' rotto le scatole, evidentemente non mi vogliono in questo mondo, non mi difendo più, saluti a tutti, grazie a tutti. Vabbè. Modric, partita aperta, torniamo al povero campionato italiano. Amorim è un impiego part-time, così può avere un futuro nel Milan. Il tecnico in Italia 6 luglio, dalla settimana dopo via gli allenamenti. Vabbè, non hanno ancora... In realtà ce l'hanno, hanno promosso le secondoline, quindi diciamo i dirigenti dovrebbero avere. Poi, io se fosse successo tutto sto casino che sta succedendo al Milan alla Juve, mi immagino come erano i titoli dei giornali, me li immagino solo. Spalletti intanto, a proposito di Juve, vuole il regista del Napoli, operazione qualità, Lobotka per la Juve. L'allenatore cerca un playmaker per liberare Locatelli, nel senso che lo vuole mettere mezzala e non venderlo. E spera nello slovacco, che ha già allenato, clausola da 25 milioni, vale solo per l'estero, e quindi ne servirebbero 30 per portarlo a Torino. Allegri può spingerlo a prolungare, perché gli scade il contratto nel 2027, ci sarebbe piccolo dettaglio da convincere De Laurentiis, che per convincere De Laurentiis a dare un giocatore della Juve, dal famoso Higuain in poi, come sapete, ha messo le clausole solo per l'estero, e ha fatto quelle anti-Juve, quindi. Thuram piace in Premier, Cambiaso resta conteso. Ho nuovi progetti. Platini accende la fantasia dei tifosi. No, consulente, sì, Elkan e Platini alla giornata di Taormina, il grande abbraccio, il lungo abbraccio alla giornata degli official fan club della Juventus, ma lui dice ho nuovi progetti come consulente, non torno alla Juve, non torno alla FIFA, non torno nel calcio da quel punto di vista lì, l'ha detto, c'era Camillo, ieri ho sentito. Ha fatto una battutina però Platini, ha detto quel mondiale lì dell'86, insomma, quello là si è preparato meglio, Maradona, grande amico, grande giocatore, Diego, ci mancherebbe. Però ha detto, cosa c'è la differenza tra lei e Maradona? Maradona faceva due sport, calcio, pallavolo, l'ha buttata lì, Michel, calcio e pallavolo. Ecco perché sono cresciuto a pane, Michel Platini. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. La Juve tornerà a vincere. Parole e musica di Michel Platini. Ah, oggi è il compleanno di Zidane, da un numero 10 a un numero 21, tutti e due francesi. Chi più grande è tra Platini e Zidane? Secondo me è Platini, però non si possono paragonare, calci diversi. Juve diverse, un unico comune denominatore, la vittoria. La Juve tornerà a vincere. Platini dice, da protagonista alla Vialli e Mauro Golf Cup, guai a chi tocca questo club. Per me esiste solo la famiglia Agnelli. Non tornerò, ma posso fare il consigliere nel mondo del football, però in generale. Ildiz come Yamal, è un 10 che fa l'11, se ne vanno tutti a giocare in fascia. Carnevali intanto conferma quello che avevamo detto noi ieri, siamo al lavoro per Colomuani. Ma ecco su Tutto Sport Giovanni il riformatore, che sarebbe Malagò. È eletto col 68-58% dei voti, quindi praticamente il 70%. Non è l'elezione bulgara di Gravina, ma è una vittoria abbastanza netta. Il mio è un atto d'amore e lucida follia, racconta lui. Mi hanno chiamato, se Gravina non si fosse fatto indietro. Ma Gravina, che è un grandissimo uomo, un grandissimo dirigente, ha voluto fare questa scelta, un passo indietro per la nazione, e io con un po' di coraggio e di lucida follia, dice Gravina, ho accettato. Si è sacrificato per noi praticamente. Il CT della Nazionale, beh un attimo, ora guardo il bilancio, vediamo come si è messo. Qui c'è Mancini in pole position, ma sempre Maldini come direttore tecnico. Giovedì c'è l'incontro con Abodi. Per gli stadi c'è ottimismo, li costruiamo con l'ottimismo negli stadi. Mentre l'editoriale di Tutto Sport è vittoria senza sfondamento, ha resistito il fortino Abete, perché Abete lo sapeva che perdeva, però è contento di aver preso quel 20 e passa per cento, perché dice così continuo a avere il mio orticello. Abete, che 20 anni fa era al comando di quel calcio farsesco, l'ingiustizia sportiva di oggi, l'ingiustizia sportiva di allora, dove l'Inter non viene presa in considerazione, e le altre quattro che avevano tutti l'articolo di illecito, soltanto una andò giù, tra l'altro con un illecito strutturato alla Juve, inventato, visto che non c'erano partite, anche perché il professor Sandulli, voi ve lo dimenticate questo, ma il professor Sandulli, ex avvocato della Lazio, vabbè, casualmente è stata salvata la Lazio, vabbè, ma non stiamo a tornare sulla Lazio. Che notito ha preso la Lazio, graziata. E il professor Sandulli poi disse che il campionato era regolare, c'erano solo dei dubbi sulle Ceparla. Però la Juve l'ha mandata giù per un illecito strutturato, ma se il campionato era regolare, ha detto chi doveva giudicare, e c'erano dei dubbi solo sulle Ceparla, perché la Juve è Serie B? Per un illecito strutturato di che? Cioè per tanti illeciti. Ma se non c'è illecito, ha detto il professor Sandulli che è campionato regolare. Ha detto anche oggi la Corte di Cassazione a distanza di 20 anni. Però ai tempi lo disse anche Sandulli. Però queste cose la gente se le dimentica. Alle 22 c'è Inghilterra-Ghana. Lo stregone in campo ci mancava, dai. Macumba per lo stregone del Ghana che fare Macumba, che dai, ma cos'è, bianconeri del Borgo Rosso, osso Football Club, ma che roba è, dai. Egitto, prima vittoria ridata e rimonta sulla Nuova Zelanda, va in gol Salah e i faraoni entrano nella storia, festa folle, canti, balli, ale! Oh, anche Salah impazzisce per sto gol. Oh, siamo solo alla fase preliminare, Mauro, perché Platini dice a un certo punto, io no, basta, ho 71 anni, grazie degli auguri. Però Mauro dice, se John chiama, io rispondo. Oh, non mi piace incolpare Como lì. In campo ci sono altri giocatori. La squadra era sufficiente per qualificarsi in Champions League, dice Mauro. Questo è vero. Quella juventinità che serve sempre l'editoriale a commento di Tutto Sport, che di fronte a Platini e Mauro, ricorda che comunque un po' di juventinità ci vuole. Che almeno nella Golf Club e nella Golf Cup di Alli Mauro c'è sempre. Chi ha incastrato Carnevali, che sembra il titolo di un film? Chi è che l'ha incastrato, il povero Carnevali? Dal tappo delle uscite all'incognita mondiale. Brenner, Miretti, Douglas Luiz, Di Gregorio, Cambiaso. L'amministratore delegato ha dovuto appaltare da zero i discorsi per tutte le cessioni. Senza offerte per i big, dovrà accelerare su altri fronti per sbloccare il mercato in entrata. Servono i famosi 13 milioni, o questa settimana o all'inizio della prossima. Vedremo come farà. L'amministratore delegato accelera per Kolo Muani, che ha un accordo con i bianconeri. La palla passa al Paris Saint-Germain, che chiede sempre 40 milioni, non è cambiato. Ogni giorno è sempre quello, 40 milioni. Posso dire, 40 milioni sono troppi. 30 se può fare, 40 sono troppi, sono ancora troppi. L'idea è quella di affiancare Kolo ad un numero 9 di peso. Vlahovic o Sortolo sarebbero perfetti. Spalletti aspetta. Aspetta, spera, si dice in questi casi. Tra l'altro Sorlo con la Norvegia, ancora una volta, sì, ha fatto un bell'assist, ma ingiudicabile perché gioca da esterno, e invece lui fa centravanti. Però c'è Haaland, e quindi giustamente il CT della Norvegia lo sposta sull'esterno. Però sull'esterno Sorlo non è il suo ruolo. Fran e Diaz, occasioni da Juve, il Real ora deve cedere. Chi è Fran? Fran è Mastantuono. Avrebbe pagato 45 milioni il Real Mastantuono, però il terzino avrà meno spazio con l'arrivo di Cucurella, e su Brahim c'è l'ombra di Silva, e quindi vediamo se la Juventus riuscirà ad affondare su questi due capitoli. Mentre Salvai, Pipito e Vizzi, Vasquez è trionfo bianco-nero 3-0 che fa anche rima. Secondo scudetto di fila dell'Under 16, senza storia la sfida con l'Inter a Forlì. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Abbiamo un futuro. Adesso dobbiamo garantirci il presente, che è più importante. Però poi comunque abbiamo un futuro. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, Leo Land, via di film, mondiale, un nuovo record, doppietta all'Austria, Argentina già qualificata, capocannoniere all time, Messi 18 gol in 6 edizioni, però ha fatto 6 edizioni, c'è gente che se fai la media gol, c'è gente che magari l'ha fatta 3, ma lo so, no, bravo lui che è arrivato fino a 39 anni competitivo, ci mancherebbe altro, però. Ronaldo esame Cannavaro alle 19, il tanto chiacchierato Portogallo e Ronaldo giocano contro l'Uzbekistan di Cannavaro, gioca anche con Sissau ovviamente. Juve, intrigo David, qual è l'intrigo? Si stringe per Kolo, Sorlot è bloccato, ma arriverà soltanto se partirà Jonathan, cioè se parte David arrivano le due punte, e se no no, bisogna liberare un posto, uno l'abbiamo già liberato, bisogna liberarne un altro. Mala goleada, con voi posso tutto, dice il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Appoggio totale delle leghe, sono riuscito anche ad erodere una percentuale dai dilettanti che avrebbero dovuto votare a Bete, quindi pensa un po'. Gravina, l'orgoglio e l'ovazione, e qua possiamo chiudere tutto. Gravina esce con l'ovazione, Malagò entra con l'ovazione, il vecchio del calcio, Gravina e Malagò con l'ovazione. E quindi, se vi va bene questa roba qua, ragazzi, auguri a tutti quanti. Giovanni, non sorprenderci, l'editore del Corriere dello Sport, ovviamente già Giovanni. Giovanni, non sorprenderci, cioè non fare pazzie, non fare robe folli, non fare robe strane. Fai come sai fare tu, da sempre, gran politico, un bel uomo politico messo lì, vedrà come si sistema. Basta, se è d'accordo con la politica, si sistema tutto. Inter, i soldi di Jones, 30 milioni per Paz, Marotta riflette. Ah, allora per andare su Paz devono abbandonare però un'altra pista, non li posso comprare tutti. Ah, vedi che piano piano si smonta tutto il Lego. Napoli, Ghila un altro passo, possibilità sconto da Formello. Da quando è che lo Tito fa sconti? Sembra strano, Bremer di rimanere, Gatti in uscita. Quindi se Bremer non parte più deve partire Gatti, uno deve andare. Perché vuole un centrale mancino, Spalletti. Fondazione Vialli e Mauro, raccolti 150.000 euro con la Golf Cup. Leroy ha festeggiato 71 anni. Platini dice la Juve ritornerà a vincere. Lasciamo vincere un po' gli altri adesso. Se no, vince sempre noi. Perché poi sempre vince noi. Si è già al settimo anno, però io smetterei di far vincere gli altri. Se posso permettermi, tornerei a vincere noi, che non farebbe male. No a Torino, ho progetti da consigliere, UEFA o FIFA, dice lui, ma neanche dentro, proprio da consigliere. È sempre la stessa storia, come 12 anni fa. Allegri succede a Conte anche a Napoli. Max si libera dal Milan, cioè continua a scriverlo ogni giorno, ma non si è ancora liberato, e incontra Insigne al mare. Vabbè, ho capito, erano nello stesso villaggio, non è che c'entra. e Antonio ha tenuto la casa in centro. Ah, come mai ha tenuto la casa in centro a Torino, Conte? Non si sa mai, non si sa mai quello che al mondo potrebbe capitare. Attenzione, anche in centro a Napoli però ha tenuto la casa, attenzione. Va bene, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, apriamo la grande famiglia, quella che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita, tuttojuve.com. Svolta vera o di facciata, si domanda nel primo piano mattutino il buon Massimo Pavan. Che succede alle strategie Juve? Ecco come fare. Attenzione. La Juve valuta una svolta sul mercato. Bremer e Cambiaso non possono restare, mentre la società cerca operazioni sostenibili e prestiti. L'idea del rilancio. Bisogna fare i conti con le esigenze economiche, con i paletti del fair play. Per questo la dirigenza potrebbe individuare altre pedine da sacrificare, evitando di privarsi dei giocatori considerati più funzionali. Acquisti con delle formule sostenibili, equilibrio tra campo e conti. Interessante questa formula di Pavan. Andatevela a leggere nel primo piano su tuttojuve.com, mentre il box nero su bianco vuol dire il punto del giorno ad opera del buon Lo Sapio. Vediamo che idea gli è venuta in mente. Non c'è bisogno di aumento di capitale, l'aveva detto Comolli, parola di Comolli. Però, perché c'è sempre un però in questi casi, non c'è bisogno dell'aumento di... da capire se sarà davvero così al 30 di giugno. Lui si pone la domanda, dice, se poi però non riesce a vendere nessuno, bisogna farlo all'aumento di capitale come l'ha fatto l'anno scorso. Su questo è giusto e corretto. Insomma, c'è un piano fino al 30 di giugno, andate su tuttojuve.com e vi leggete il punto. Dopodiché il virgolettato del giorno è per fare i complimenti veramente alla grandissima. La Juventus Under 16 vince il suo secondo scudetto consecutivo, schiantata l'Inter 3-0. Bravi ragazzi, quando mi schiantate l'Inter mi si tira sul morale la mattina. Bravi ragazzi. Marchisio non è più nell'Under 16, è passato nell'Under 17 che fa la semifinale con l'Inter, quindi facciamo il tifo per i ragazzi anche lì, sotto con un'altra partita. Forza ragazzi, che ancora non è finito, dobbiamo toglierci altre grandi soddisfazioni estive. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeronews.it. In questo momento c'è il faccino di Massimo Orlando in primo piano che dice: Colomwani, grande giocatore, ma io sono sempre per Vlahovic. Sta per Vlahovic, capito? Massimo Orlando, lo paghi tu, metti tu i soldi. Box giallo su nero è l'editoriale del giorno col faccino di Alessandro Santarelli. La Juve di Carnevali, Maceri, bilanci e la ricerca del miracolo perduto. Oggi tutti che sono alla ricerca dei titoli da film, alla ricerca del miracolo perduto. Da Gravina a Malagò serve un mezzo miracolo, bilanci da sistemare, Bremer che chiede di restare, sostenibilità e competitività. Binomio che al momento la continassa non è mai suonato bene, però hai visto mai? Andate su bianconeranews.it e vi leggete l'editoriale giallo su nero del buon Alessandro Santarelli. Ora, io andrei su Calcio e Finanza, se Ive è d'accordo. Perché per chiudere questo blocco, lo so, cioè, ci mancava solo il Papa. Cardinale in Vaticano dice il Papa è un grande sportivo, intrigato da una collaborazione. No, dai, non ci posso credere, l'ha detto sul serio. Cardinale, il proprietario del Milan, ha detto il Papa è un grande sportivo, intrigato da una collaborazione con la Santa Sede per i progetti di Red Bird. Si può unire sacro e profano? Non si può uscire così, no, dai, c'è un limite a tutto. Ufficiale intanto, il Manchester United acquista i terreni per il nuovo stadio da 100.000 posti. Ah, però, 25 acri, quanto gli sono costati questi 25 acri? Vediamo, 350 metri da Old Trafford, 2 miliardi, porca miseria, investimento da 2 miliardi, la miseria ragazzi. Ci possono fare 14 campi da calcio. A 350 metri da loro, quindi lo fanno lì, lo fanno praticamente attaccato. Impianto da 100.000 posti, 2 miliardi di investimento. Anzi, ce ne siamo qua ancora che stiamo sperando di fare i 5 stadi per gli europei. Loro fanno 2 miliardi di investimento per uno stadio da 100.000 posti. Scopri le differenze, come diceva quel tale. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
3: buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragni che ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Philadelphia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma a 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Dardari, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
1: compleanno di Zinedine Zidane, un mitico numero 21 che ci ha fatto sognare. E poi dopo, a un certo punto, la moglie voleva il mare, Moggi voleva incassare per poter rifare una grande Juve, l'abbiamo venduto al Real Madrid, e lì ci ha fatto sognare un po' di meno, anzi ce lo siamo trovati di fronte come avversario. Ma voi preferite Platini o Zidane? Avete preferito Platini o Zidane? Zidane o Platini? Io mi sono già espresso, Platini, però è vero che non è bello paragonare, però dai, estate, ci divertiamo un po'. Fatemi sapere, Platini o Zidane? E perché? Però motivate, non solo sì o no. Dai, su, come solo sapete fare voi dalla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Guarda, oh, fa caldo, però ci siete. Guarda quanti, guarda qua. Gerardo dice, attenzione, quando vedi i colori bianconeri come i ragazzi dell'Under 16 che vincono, non si soffre mai. La maglia della Juve è una seconda pelle, ce l'hai sempre addosso. Sono un passionale romantico del calcio, Gerardo, ma ci vuole passione. Ah, è uscita la campagna abbonamenti, non ci sono aumenti, dai. L'avevamo detto, l'avevamo anticipato, non ci sono aumenti. Poi qualcuno dice, vabbè, ci sono aumenti, però giochiamo all'Europa League invece che la Champions. Vabbè, dai, su, no, non ci sono aumenti. Alessio da Bollate dice, lo stregone ha fatto la macumba Kane. Ah, ok, ho capito. A quanto la danno la doppietta per stasera che vado a giocarmi? La buona giornata a tutti. Tu dici alla faccia della macumba, anzi il contrario, si autoporta sfiga, dici tu. Enrico Bianconerissimo, presente anche lui, com'è che si dice? Fuori col vecchio, dentro col vecchio. Praticamente i presidenti passano, ma la storia rimane quella. Solite facce che hanno il potere sul calcio e non portano cambiamenti, mentre i giovani messi da parte a guardare. Questa è la storia dell'Italia, non solo calcisticamente parlando, dice Enrico Bianconerissimo, che insomma dal punto di vista sociale giustamente mette il punto su noi vecchietti che non lasciamo lo spazio ai giovani. Luigi da Manchester, Lautaro, 8 partite, 0 gol ai mondiali, ma chissà se la Serie A lo sottolineerà. Non credo che faranno un post sull'Altaro zero gol in otto, no, non credo proprio, così a sensazione. Mentre Ale d'Alchimia Bianconera dice, ma le facciamo calciare a Salvai l'anno prossimo le punizioni, ma non è la Salvai femminile, ma è il Salvai maschile. Che spiritosone che sei. Comunque la Salvai, no, le punizioni no, però ha fatto un bel po' di gol ultimamente, Cecilia, attenzione. Piero da Palermo scrive, doppiette, triplette, normale, ci sono squadre che sono da Lega Pro, quindi è facile fare i record di gol, li faccio anch'io, e ancora. Luis scrive, non è vero che l'Argentina sia il paese straniero con più italiani al mondo, e invece il Brasile con 30 milioni. Vabbè, ma chi è che l'ha detto, scusa? Tu, Iva, hai detto che l'Argentina è il paese? No, io nemmeno. Io parlavo della Norvegia prima. Perché Luigi è sta cosa dell'Argentina e il Brasile? Non l'abbiamo detta noi. Terry dice, quali sarebbero i nomi giusti? Nel 2080 avremo gli stadi a norma? Caldo, caldissimo in pianura padana, come dicevano Cocchi e Renato qualche anno fa. Luca da Genova, tutti vendibili tranne Kelly. O nessuno lo vuole o non capisco. No, Kelly è invendibile, è Mancino, anzi ne vuole un altro Mancino per dargli il cambio, Spalletti. Quindi Luke, centrale Mancino, abbiamo solo Kelly, per cui rimane. Piero, buongiorno anche a te. Se la Premier League piomba su Nico Gonzalez è un cinquantello, glielo possiamo chiedere. Nico Gonzalez sta facendo un buon mondiale. E però lui vuole rimanere all'Atletico Madrid, Sai che la volontà del calciatore. Roberto scrive, ieri ho visto la partita dell'Argentina, mi sembrava di assistere a una partita dell'Inter, telecronisti esaltati per gli argentini, per la qualunque fallaci argentini sminuiti sempre, comunque anche l'arbitro non riusciva ad ammonire nessuno, incredibile, uguale. Sì, l'ho notata anch'io sta cosa, cioè Lautaro con l'Argentina come con la maglia dell'Inter, uguale, VAR silente, telecronisti esaltati. Gianni Davallo della Lucania Cilento dice, sabato John Elkan è sceso qua dalle mie parti nel Cilento, ospite di suoi conoscenti, ma dai, a fare la scorta di mozzarella di bufala dopo. Vabbè, adesso. Gianni, io ti voglio bene, però non penso che l'ingegnere abbia bisogno di venire fin lì per fare la scorta di mozzarella di bufala dopo, no? Ce l'avrà a casa, gliene manderanno, credo, Non ho avuto purtroppo la possibilità di andare, ma se ci fosse stata magari anche da lontano avrei gridato, Gio, mi raccomando! Queste del proprietario devono essere le uniche mozzarelle comprate quest'anno! Dillo per favore, anche Carnevali, altrimenti si mette male. Saluti anche da Gianni e da Vallo della Lucania e anche a tutto il Cilento, già che ci siamo. Mentre Luca scrive: l'Inter tratta Nico Paz, noi da due anni Colo Muani, se le voci dei media sono vere, trovate le differenze. Tutto questo, se vero, sarebbe umiliante, oltre che doloroso, ma gli importa? Luca, ti sta sfuggendo un particolare. Noi in questo momento non siamo nelle condizioni di trattare un giocatore da 60 milioni. Ti sfugge questo particolare. Con quei 60 milioni bisogna prendere almeno due. E abbiamo una situazione da mettere a posto. Purtroppo sono cicli. Nelle condizioni loro eravamo noi fino al nono scudetto. Poi dopo ci hanno distrutto e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Loro li hanno salvati continuamente dalle iscrizioni al campionato non veritiere e quindi posso fare un po' quel che gli pare. Caro mio, la vita è così, è fatta cicli. I media per vendere qualche copia sparano trattative inventate di nomi a caso, dimostrando ancora una volta poca serietà e poca professionalità. Questo perché non hanno certezza da scrivere e per loro una novità è quantomeno frustrante. Credo che invece ci saranno sorprese per loro inaspettate e dovranno accettare la diversa comunicazione. Però devo dire che i nomi ormai sono sempre gli stessi, non è che ogni giorno ce l'anzi. Sta diventando anche abbastanza noioso questo inizio di mercato, cioè ogni giorno ci sono gli stessi nomi, c'è anche lo stesso articolo, anche le stesse frasi fatte, frasi dette, frasi non dette. Zidane era poesia, ma io sono nato juventino con Platini, dice Matteo. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, Maurizio da Bologna. Ti volevo dire che io l'epoca di Platini l'ho vissuta tutta e per me non ha uguali, sia come eleganza, come modo di giocare. Secondo me è il centrocampista più forte di tutta l'epoca, perché gli altri, Pelé, grande attaccante, Maradona pure, ma lui in campo faceva tutto, attaccante, trequartista, regista, intelligenza calcistica fuori dal comune, per me
1: destro, sinistro,
6: uno,
1: testa,
6: in tutto. Poi nella Juventus dopo ovviamente c'è Zidane, Del Piero, Baggio, ma lui è sopra a tutti, una spanna sopra a tutti.
1: Sono d'accordo, però se posso dirti, aggiungerti, Zidane era di un calcio diverso ed era fisicato, cioè siccome era grande e grosso Zidane, perché si giocava anche di fisico poi nell'epoca di Zidane già, rispetto a quella di Platini in cui un po' meno, cioè nonostante il fisico possente che aveva Zidane, riusciva ad esprimere colpi di classe innati, e quindi tanta roba anche Zidane. Giuseppe da Gioiosa salutiamo, ma salutiamo anche Max dalla provincia di Brescia che scrive: grande cuore bianconero Zidane, grande campione, ma l'Eroa semplicemente inarrivabile, il più grande in assoluto, fino alla fine anche a te. Io preferirei Leroy, scrive Joseph, ma scelgo Zidane solo per il fatto che ha reso ridicolo il sapiente Adani. Ancora rido. Ah, per quella dribbling che l'ha mandato a farfalle al sapiente Adani. Scegliere tra Platini e Zidane, ti rispondo solo così: buona giornata. Non si sceglie. Tutta la vita del Roi invece Cosimo, 3 palloni d'oro contro 1, un europeo vinto praticamente da solo, 3 volte capocannoniere di fila, e in più mi piace citare l'avvocato a proposito di Zidane, più divertente che utile. Platini, perché ha chiuso la carriera alla Juve, dice Piero. Marco D'Acuno dice: c'è il mare a Madrid. La moglie di Zidane dice che voleva il mare, poi è andato a Madrid. Aveva voglia di mare, si vede che lei l'ha scoperto il mare a Madrid. Magari il mare dei soldi. Sai come si naviga bene nel mare dei soldi, tipo zio Paperone? È un po' che non tiriamo fuori il forziere dei dobloni, Yves. Dobbiamo tornare a tirare a nuotare un po' i dobloni. No, non è tempo di dobloni adesso. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. Ci siamo profetizzati anche su Malagò. Tanto la Juve gli fa andare bene tutto, tutti, qualunque cosa. Adesso sarà di nuovo Chinè. Rinnovo il suo lavoro per darci dentro, come sempre, alle spalle. E così continua la storia, così. Io non so questa società dove vuole arrivare. Io spero che adesso che ha preso in mano il nuovo direttore, magari si sia un po' più, voglia un po' di lottare un po' di più, perché abbiamo una società veramente molle, molle, molle. Poi Chiellini, io c'è il punto aziendalista, secondo me lui si adegua all'azienda, non è che tira fuori anche i marroni. Comunque Speriamo, adesso vediamo se ci sono gli abbonamenti, vediamo cosa succede, cosa se un po' di mercato, siamo sempre alle balie delle onde, vediamo se per una volta riusciamo a sorpassare queste onde brutte. Ciao.
1: Ciao anche a te, perché uno che lavora per l'azienda cosa deve fare? Andare contro l'azienda, no? Spiegami. Io sta cosa qua impazzisco dai tempi in cui lavoravo io per la Juve. Cioè, se uno lavora per la Juve cosa fa? Deve dire il contrario del suo datore di lavoro, no? Fatemi capire, ragazzi. Ma voi nella vostra azienda andate contro il vostro datore di lavoro? Se non vi sta bene, cambiate azienda. O no? Tu, Yves, vai contro il tuo datore di lavoro?
2: Mai, mai.
1: Sei mai visto?
2: Ma no.
1: Perdonatemi, ma sta roba io impazzisco da sempre. Ma quando, la parola aziendalista lanciata sempre come un'offesa. Ma aziendalisti siamo tutti nel mondo del lavoro. Ognuno lavora per la sua azienda e quindi aziendalista. Segue le linee che gli dà l'azienda, altrimenti... Presente il gesto? È molto semplice. Se uno vuole lavorare per quell'azienda, deve seguire la linea dell'azienda, altrimenti deve andare in un'altra azienda. O no? Dalle infrastrutture ai giovani talenti, il programma di... No, dai, leggiamolo, lo vogliamo leggere il programma, dai, leggiamo il programma, dai, almeno sappiamo con chi abbiamo a che fare, su, dai, speriamo di non annoiarci con l'altro. Però adesso che hai letto, dai, adesso che è stato eletto il nuovo presidente federale, e vediamolo sto programma. Allora, vediamo un po', cosa prevede? Il programma ha presentato un documento di 23 pagine, ha studiato, dai, dal titolo Uniti per il futuro del calcio italiano. Tutti insieme, il suo manifesto programmatico. Ieri Malagò ha detto: io da solo non posso niente, ma insieme possiamo tutto. Insieme a chi non l'ho capito bene, però vediamo. Per me l'unica cosa da fare sarebbe riformare la giustizia sportiva, ma vediamo se è nel programma. Allora, la valorizzazione del talento italiano e la sostenibilità. Uno dei temi centrali del documento riguarda il talento italiano e il rapporto tra giovani e calcio di vertice. Malagò individua nella difficoltà di trasformare il talento in minutaggio uno dei limiti strutturali del sistema. Nel programma viene citato il dato del solo 2,3% di minuti giocati in Serie A dagli under 21 italiani nella stagione 23-24. Elemento che viene indicato come sintomo di una frattura tra i successi delle nazionali giovanili e la reale integrazione del professionismo. Ora... Va bene, prima guardo la proposta, poi commento. Allora, la proposta non passa da quote obbligatorie, ma da una filiera più coerente tra settore giovanile, primavera, Lega Pro e Serie B e prima squadra, accompagnata da incentivi sul minutaggio qualificato e sulla formazione. Nel documento vengono inoltre richiamate possibili soluzioni come seconde squadre o partnership territoriali per accompagnare la crescita dei talenti. Ma ci sono già le seconde squadre?

0: Sul fronte economico-industriale, la candidatura insiste molto sul tema della sostenibilità del sistema calcio. Il documento sottolinea come la crescita dei ricavi degli ultimi anni non abbia ancora risolto gli squilibri strutturali del professionismo, richiamando l'attenzione sui livelli di indebitamento e sulle perdite aggregate accumulate dai club. In questo contesto Malagò propone un rafforzamento delle licenze nazionali, non solo come strumento di controllo, ma come percorso di accompagnamento alla gestione virtuosa, ispirato ai criteri UEFA sulla sostenibilità finanziaria. Vuol dire tutto il contrario di tutto. Metti un blocco agli ingaggi. Se il problema è quello, metti un tetto agli ingaggi. Uscito al tema delle regole, emerge con forza quello della fiscalità sportiva. Il programma apre alla possibilità di una revisione del carico fiscale che grava sul comparto, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture, vivai e sviluppo territoriale. Tra le ipotesi citate compare anche il possibile superamento dell'IRAP per alcune attività legate alla formazione del settore giovanile e tentativo di liberare risorse da investire nel sistema, cioè praticamente facciamogli pagare meno tasse, così li agevoliamo. Sistema all'italiana questo, no? Cioè non dovete essere bravi a creare infrastrutture, come per esempio la Juve ha fatto, no. Sgraviamoli dalla fiscalità, così li agevoliamo. Beh, certo. È tutto un sistema politico. Un capitolo chiave dedicato alle infrastrutture, considerate il principale moltiplicatore inespresso del calcio italiano. Malagò propone un piano nazionale per stadi e centri sportivi, sostenendo un coordinamento stabile con governo, regioni, comuni e istituto per il credito sportivo. Agevoliamoli anche qua. L'obiettivo è accelerare l'iter autorizzativo dei nuovi impianti attraverso strumenti fiscali, partenariati pubblico-privati e incentivi dedicati, in un contesto... Cioè, ragazzi, io veramente ci impazzisco. Cioè, ma le società come la Juve in Italia sostanzialmente, che si sono fatti un mazzo per 10 anni, che hanno comprato il terreno, che hanno riqualificato tutta l'area, che hanno costruito un patrimonio immobiliare con lo stadio di proprietà, sono dei fessi. Dai, aspettiamo gli aiuti del governo, su. O no? Yves, sei capace anche tu con gli aiuti a fare l'imprenditore, no?
1: Proviamo.
0: Scusa, se ti danno i soldi. Per quanto riguarda il professionismo, il programma riconosce nella Serie A il principale asset industriale del movimento, chiamato a rafforzare il proprio posizionamento internazionale e la capacità di generare ricavi. Tuttavia, la crescita della massima divisione viene collegata alla responsabilità di sistema. Sviluppo dei vivai, sostegno al calcio femminile, infrastrutture e sostenibilità devono produrre beneficio lungo tutta la piramide del calcio. Come quando ti beccano fuori da me che ti dicono una firma contro l'AIDS, che io dico, perché c'è qualcuno a favore? Non so. Una firma contro la droga, perché c'è qualcuno a favore? Cioè c'è qualcuno contro la sostenibilità, le infrastrutture, calcio femminile. Anche la Serie B e la Lega Pro occupano uno spazio rilevante. La prima viene definita una categoria ponte e laboratorio del talento, mentre per la Serie C il focus è posto sulla stabilizzazione economica, sulla prevenzione delle crisi e sulla necessità di una riflessione condivisa sul format e sui costi di partecipazione. Cioè vogliamo farli pagare di meno per partecipare alla Serie C. Una milionata, cioè. È tutta un'agevolazione, capito? Non è una soluzione, è tutta un'agevolazione. I politici sono così, quando non sanno cosa fare, vanno sulle agevolazioni. Lotta alla pirateria e rapporto con il betting. Ampio spazio viene dedicato poi alla lotta alla pirateria audiovisiva, tema ritenuto cruciale per la difesa del valore dei diritti TV e il rapporto tra calcio e betting. Nel programma si propone infatti una riflessione sulla possibilità che una quota delle risorse generate dalle scommesse sportive possa tornare al sistema calcio, considerato il valore economico prodotto dal settore. Sul piano della governance, Malagò immagina una FIGC più digitale.
2: La FIGC digitale, in un paese che di digitale non ha niente, non abbiamo niente, solo nelle grandi città, a volte neanche in quelle c'è la fibra veloce, appena esci non c'è più. Vogliamo il paese digitale, la FIGC digitale.
0: Poi dopo ti mandano il parcheggio via Mele, ti scrivono stampalo e mostralo sul cruscotto della macchina. Il paese digitale! Nel programma si propone infatti una riflessione. Sul piano della governance, Malagò immagina una FIGC più digitale, orientata ai dati e ai servizi, con meno burocrazia.

0: democrazia per le società, soprattutto dilettantistiche, è proprio quello, sono digitali, siamo a posto. A maggior rendicontazione dei risultati tra le idee, uno sportello unico digitale per semplificare tesseramenti e adempimenti e un report annuale sullo stato di avanzamento del programma federale. Perché questo creerà nuovi talenti calcistici, capito? Il messaggio politico che attraversa il documento è chiaro: nessuna stagione di contrapposizioni, ma un gentleman's agreement tra professionismo e base. Club e calciatori, vertice e territori. Una candidatura che si è presentata come sintesi tra dimensione sportiva e visione industriale del calcio italiano. Vi piace? Vi ha convinto? Poi ci sono i dettagli. Volete anche i dettagli? Punto per punto? Riassumiamo? Dai, riassumiamo. TGC, federazione meno divisa e più piattaforma di servizio, capace di ricomporre gli interessi del sistema calcio. Tavoli permanenti con le componenti, maggiore interlocuzione con governo e istituzioni, meno burocrazia, obiettivi misurabili. Capitolo nazionali, ricostruzione della filiera tecnica tra settori giovanili, club e rappresentativi azzurri, Coverciano più centrale come hub metodologico per scouting, dati, preparazione atletica, formazione degli staff, con focus sulla valorizzazione del talento italiano, Fani Focus. Serie A. Rafforzare il ruolo della massima serie come asset industriale e brand globale del calcio italiano, puntando su internazionalizzazione, lotta alla pirateria, crescita dei ricavi, stadi moderni, migliore valorizzazione commerciale del prodotto. Serie B. Riconoscimento della B come categoria ponte, laboratorio del talento, con incentivi a chi investe nei giovani, maggiore sostenibilità economica e supporto sul fronte infrastrutture. Lega Pro. Piano di stabilizzazione economica della categoria, controlli preventivi per evitare crisi societarie, riflessione condivisa su format e costi di partecipazione, incentivi all'utilizzo dei giovani. Lega Nazionale Dilettanti. Semplificazione amministrativa per il dilettantismo attraverso uno sportello unico digitale per tesseramenti, assicurazioni e adempimenti, oltre a fondi di sostegno per la base e maggior coordinamento con il professionismo. Calcio femminile, futsal, beach soccer, paraolimpico. Consolidamento del professionismo femminile, crescita della base, sviluppo del calcio a 5 come leva tecnica e sociale, valorizzazione delle discipline LND e maggiore integrazione del calcio paralimpico come parte strutturale della missione federale. Capitolo giovani. Contrastare la dispersione del talento italiano con una filiera strutturata tra scuola calcio, primavera, serie C, serie B, prima squadra, incentivi al minutaggio e alla formazione, senza quote obbligatorie. Capitolo allenatori. Formazione più accessibile e aggiornata, con introduzione graduale dell'obbligo ai tecnici abilitati nelle attività di base, digitalizzazione dei percorsi formativi e tutoraggio per i neoallenatori. Capitolo giocatori. Maggiore tutela della carriera sportiva e post-carriera, salute fisica e mentale, educazione finanziaria, revisione equilibrata del vincolo sportivo con meccanismi di premio e formazione per i club. Associazione Italiana Arbitri. Tutela dell'autonomia arbitrale. Investimenti in tecnologia e formazione, maggiore protezione per gli arbitri delle categorie di base e lotta alla violenza nei confronti dei direttori di gara. Agenti sportivi. Adesso abbiamo torchio, glielo diciamo. Armonizzazione delle regole italiane con il quadro FIFA. Tavolo permanente con società e calciatori per ridurre contenziosi e maggiore attenzione alla tutela dei minori. Infrastrutture. Piano nazionale per stadi e centri sportivi con semplificazioni autorizzative, crediti d'imposta, partenariati pubblico-privati, coordinamento con governo e istituzioni. Licenze nazionali. Trasformare il sistema di controllo in uno strumento di prevenzione delle crisi e accompagnamento gestionale dei club con parametri più orientati alla sostenibilità economica. Risorse di sistema. Rafforzamento del contrasto alla pirateria audiovisiva. Riflessione sul ritorno al calcio da parte delle risorse generate dal betting, confronto sulla fiscalità sportiva per incentivare investimenti in vivai e impianti. E infine, governance e macchina federale, digitalizzazione dei servizi FIGC, utilizzo dei dati per misurare i risultati, riduzione delle inefficienze burocratiche, introduzione di un report annuale sullo stato di avanzamento del programma federale. Non vedo il capitolo giustizia sportiva, che è l'unica cosa da rifondare. O no? Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo il vostro parere dalla vostra viva voce, vocale da casa.
1: Buongiorno, grandissimo Giuliani. Che dici? Puntiamo sulla vittoria mondiale della Norvegia? Forza, Vichinghi! Grande Yves, uno di noi! Grande Yves!
0: ma basta questa cosa di ma basta, ma puntiamo ragazzi, noi abbiamo già puntato in tempi non sospetti, eh. Adesso vi siete svegliati adesso con la Norvegia, eh. Secondo te la Norvegia c'ha le chance di vincere il mondiale, Ivo?
2: Ma secondo me ai quarti ci arrivo, anche in semifinale, secondo me.
0: Beh, insomma, se uno arriva in semifinale, una volta arrivato lì, l'appetito viene mangiando, eh? No?
2: No, no, certo.
0: Vabbè, che confermo. Sì, però dai, con le decisioni VAR o le non decisioni VAR abbiamo già capito l'andazzo, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Non è proprio dalla parte della Norvegia, diciamola così, dai. Però vediamo, vediamo come siamo messi oggi, gli antepost mondiali, andiamo a vederli un po'. Secondo me la Norvegia è salita, rispetto a quando ci abbiamo creduto noi. Allora, beh, a 29. A 29, già 29, 29 è un bel quotino ancora in questo momento qua, attenzione, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
3: Rassegna stramba.
4: Radio Bianco Nera.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News, preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, si è svegliato lo Juventus Creator Lab, happy birthday Zinedine Zidane, tanti auguri a Zinedine Zidane in questo momento, botta di like, botta di visualizzazioni, botta di condivisioni, ma è meglio Platini o è meglio Zidane? La chat mi sembra prendere le strade di Platini. Marco vuole una riflessione sulle parole di Marani, presidente della Lega Pro, la Serie A che versa 249 milioni in un anno ai procuratori e la miseria di 22 milioni alla Lega Pro. E lui vuole più mutualità ancora, dice, no? Dice, ma come? Spendete i soldi del procuratore e a noi della Serie C non ci date niente. Ma Marani non potrebbe giustificare magari al popolo italiano tutti i fallimenti della Serie C, i calendari assurdi fatti, l'avversione nei confronti di chi la seconda squadra l'ha fatta, l'esperimento VAR fallimentare in Serie C a chiamata, i fallimenti delle squadre di calcio, i campionati falsati. Non sarebbe meglio giustificare tutte queste cose qua? Chiedo, per un amico. Saluti anche Ermanno da Bergamo, saluti anche a Liuk, saluti anche Ermanno, che dice, se il governo si azzarda a dare fondi pubblici per costruire stadi alle multinazionali straniere, propongo una rivoluzione di massa, non solo juventina, Cosimo, sarà che sono malpensante, ma che sia politica o calcio, io ogni qualvolta sento citare la parola sostenibilità inizio a camminare con le spalle aderenti al muro. Se il governo dà i soldi e se è il cane sveglio, si approfitti per aumentare la capienza dello stadio. Non si può aumentare come credi tu la capienza dello stadio. Alessandro da Pontigna dice, oggi festeggio i miei primi 62 anni, voglio ringraziare quel signore 71enne che mi ha divertito e fatto gioire in quegli anni e ringraziare i ragazzi che cominciano adesso a farmi gioire, quelli giovani. Alessandro, auguri, 62 anni. Poi magari, Alessandro, teniamolo lì, che poi magari lo chiamiamo in diretta e glieli facciamo dopo gli auguri. Viking, Juve dall'Isola d'Elba, assolutamente Michel. L'altro ha fatto il grande solo a Madrid, poi è tanto juventino, però ha trovato sempre qualche scusa per non tornare. Sempre le Roi de Best, arriva anche da noi Juventus Fan Club, poi Roberto da Chiavari, Platini, il più grande anche perché avendo 62 anni l'ho vissuto in prima persona, ero presente alla sua prima Genova nell'agosto 82, Coppa Italia con il Genoa, bei ricordi. Stefano da Verona, giusto seguire le linee dell'azienda, ma alle volte per avere migliori condizioni, se ci sono cose che non vanno, si fa anche sciopero o no? si fa sciopero per rivendicazioni sindacali, non perché non si è d'accordo con le linee editoriali dell'azienda. Tu hai mai visto in una società di calcio un dirigente che fa sciopero? No, dimmi se hai mai visto un dirigente in una società di calcio che fa sciopero, perché io non l'ho mai visto.
2: Nemmeno io.
0: Bruno dice, appunto, non è un'offesa aziendalista, è solo una constatazione che le direttive della società sono quelle, zitti e non protestare, mai allinarsi con la FIGC sempre. Bruno, ho capito. Allora non lavori per la Juve, vai a lavorare per un'altra squadra se non ti va bene linea aziendale. Oh, io ci ho lavorato alla Juve 7 anni, per cui so di cosa parlo. Io quando lavoravo lì, 2 o 3 volte, in 2 o 3 circostanze, volevo fare e dire delle cose e mi sono dovuto tacere, se no cambiavo società, poi alla fine la società l'ho cambiata e quindi dico delle cose che prima non potevo dire, è molto semplice. Scegliere tra Platini e Zidane come chiedere vuoi più bene a babbo o mamma, dice Gianni. Lo so, però in genere c'è qualcuno a cui vuoi bene di più, di la verità, tra babbo e mamma chi vuoi bene di più. Alessandro da Roma, ma dove hai letto degli abbonamenti? Sull'app ufficiale, sui ticket shop non c'è niente, vabbè. Conosciamo i club, frequentiamo i club, abbiamo le notizie dai club, ai club sono già state proposte le campagne abbonamenti. Ti do un'informazione, non ci sono aumenti. Per sempre Platini, dice Vincenzo, io sono nato con le Roi. Antonella, scegliere tra Zidane e Platini come scegliere tra la mamma e il babbo, anche lei. Io trovo molte difficoltà, ma forse leggermente più Platini. Per la cronaca, adesso Gionelka ne è a capalbio. Qua siete all'inseguimento dell'estate di Gionelka, me lo braccate da vicino, come i segugi. Bravi, bravi, bravi. Fateci sapere, attenzione. Manuela da Camponogara, provincia di Venezia, scrive: potresti per favore qualche volta contattare qualche ex bandiera della Juve come Cabrini, Gentile? Non si sentono mai nel radio e in TV, anche perché di veri juventini in TV ce ne sono pochi, a parte Tacchinardi, Marocchino, Mauro, Tardelli, come giocatori non si discute, però non è niente. Manuela, ma abbiamo fatto di più, ti abbiamo portato Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Giaccherini, Pepe, Tacconi, ti abbiamo portato... Dove eri, Manuela? Abbiamo riempito di ex della Juve. Zizou era molto bravo nei colpi di testa, scrive Gianni da Brindisi. Ma anche quest'anno non prendiamo dei centrocampisti, così buttato lì. Calma. Adesso glielo chiediamo all'aiuto da casa appena arriva. Attenzione. Prendiamo, è come tutti i reparti però, prendiamo un centrocampista se un centrocampista esce, perché... Cioè, in questo momento, ragazzi, vi ricordo sempre che abbiamo 30 tesserati in prima squadra in questo momento, quindi già dobbiamo venderne 6 a prescindere. Per cui dobbiamo vendere, se non si vende c'è poco da fa. Che ve devo dire? Purtroppo è così. Senza essere blasfemo, scrive Luigi, ma solo per rendere l'idea, Platini, Del Piero e Zidane, il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Attenzione, mentre qua da casa arrivano anche delle foto notizie. Chi è? Qualcuno che ha finito l'esame? Credo, se non vedo male la foto, perché ci sono gli esami in corso. Gli esami non finiscono mai. Caro il mio aiuto da casa, Davide Torchia, ciao, come stai?
6: Buongiorno a tutti, bene?
0: Stai bene,
6: Sì, certo.
0: Non lo so, guarda che hanno eletto Malagò.
6: Non è che è stato eletto.
0: Hanno letto Malagò. Hanno letto Malagò. Tra l'altro, a sorpresa.
6: Era l'unico candidato.
0: Sì, no, vabbè. A sorpresa. E il buon Marani. Marani della Lega Pro, o meglio Serie C, ti fa sapere che bisogna trovare una soluzione comune ai problemi, perché la Serie A spende più di 200 milioni per dargli agli agenti, mentre la Serie C danno solo una ventina di milioni.
6: Come la Serie C 20 milioni?
0: Di come mutualità, la Serie A gli dà poca roba, la Serie C, però spende più di 200 milioni per gli agenti.
6: Vabbè, come dire, non è proprio un calcolo così, adesso... Andiamo a estrapolare un po' quello che lui possa aver detto, non lo so. E queste sono parole di Marani, giusto?
0: Sì.
6: Sì, allora si spende troppo, va al mare, invece non paghiamo la bolletta. Problemi. Il problema non è quanto spendere, il problema è quanto tu incassi e ti puoi permettere di spendere, quanti movimenti fai, perché è naturale è una cosa un po' alla buonanima di catalano dire che se spendi, se invece di avere 35 giocatori in rosa, 20 che ti rientrano, 50-60 giocatori, se ne avessi la metà, pagheresti meno agenti e risparmieresti. Però capisco l'opinione di tutti: il giocatore va bene, non va bene, quello si è integrato, quello è troppo giovane, quello è troppo vecchio, le società sono cariche dei giocatori.
0: Io non capivo molto, il nesso. Ho detto, magari Davide me lo sa spiegare, però vedo che anche tu sei un po' perplesso.
6: No. Allora, il nesso è logico, è facile. Cioè, il nesso è, dice, 20 milioni della Serie C e poi diamo 200 milioni ai procuratori. È vero, ma se il procuratore fa un trasferimento di un giocatore vale 30 milioni, è normale che ci sia un guadagno, sarà tutto proporzionato. Il problema è che ho visto, c'è stato mandato dalla nostra associazione, che è molto solerte, e li ringrazio pubblicamente, ci ha mandato il fair play della Serie C. Cioè, praticamente la Serie C, il fair play, ho dato un'occhiata sommaria, non ho letto tutto, però sì, sommariamente mi sono fermato sui primi numeri, no? I primi numeri, scusate, allora i primi numeri sono, pronto?
0: Sì, ti sentiamo.
6: No, che sentivo un po' di rumore sottofondo. Comunque, i primi numeri sono quelli che dicono di Serie C puoi spendere il 50% di quello che incassa. Solamente da ridere, perché la squadra di Serie C, ma che incassa? Tra bottiglino, sponsor, ma io ti voglio tanto bene, la Serie C è un grande serbatoio, però che incassa? Facciamo, è logico che chi è il maggior azionista, proprietario, come vogliamo chiamarlo, è tutti i soldi a rimessa, perché è inutile che facciamo il fair play finanziario. Cioè, te le fai, che spendi?
0: Davide, poi ti lascio proseguire. Scusa, no, su questo punto, sai perché mi viene da ridere? Ma la seconda squadra della Juve, ma che incassa? C'ha zero spettatori, dai.
6: Cioè, la Juve fa una cosa in prospettiva, no? In Serie C la Juve spende come una squadra di B di buona alta classifica. In Serie C. Uno potrebbe pensare, ma sono quattro ragazzi, che succede?
0: No.
6: La C ipotetica della Juventus porta dei giocatori in prima squadra, qualcuno l'ha portato e qualcuno è stato anche venduto a dei soldi. È un lavoro che fai che è molto costoso, però ti rientra qualcosa, perché basta che te ne viene uno da 50 milioni e già messo a posto tutto quanto. E ogni tanto qualcuno è dimostrato dalle carte che qualcuno viene, qualcuno è stato venduto a soldi. I giocatori, la Juve si può permettere di prendere uno che gioca nel settore giovanile del Bayern Monaco per portarlo a fare la Serie C in Italia, perché poi dopo due anni magari gioca in prima squadra. È una cosa diversa, capito? Come non si può fare un calcolo per dire della Juve, no? La Juve è solo un costo, è un costo molto elevato, però ha uno sfogo diverso. Ma le altre di Serie C, io non lo so, la C è un livello che va aiutata, ma va anche sfruttata però. Giocatori di B una volta venivano tanti dalla Serie C e tanti giocatori di A vengono dalla B. Io non ricordo quanti giocatori della Serie B sono andati in Serie A quest'anno. Non lo so.
0: Nemmeno io.
6: Per me,
0: quindi pochi, mi viene da dire.
6: Per me non abbiamo dato esatto. Una mano.
0: Infatti, soprattutto se in Serie C continuano a fallire le società, io mi farei delle domande più che chiedere la mutualità alla Serie A o allo Stato.
6: Mi farei delle domande perché non ce la fanno. Perché io sono nato e giocavo in un periodo dove le società professionisti erano 100, no? Adesso a 60 quanti sono, non facciamo in tempo. L'unica cosa che si può fare per la Serie C è levare, mi dispiace, ma levare il professionismo. Perché tanti giocatori della Serie C giocano a 20-30 mila euro l'anno. Come fai a trattarlo come un professionista? Cioè è un aspirante che spera di andare a diventare un professionista vero, che lo può fare in Serie B e in Serie A. Allora ci saranno i giovani, ci saranno quelli più anzianotti che portano a casa la pagnotta e tutto questo qui. Ma se noi li trattiamo al 50% di tasse come un giocatore di Serie A, è lì che casca. Cioè dovrebbero avere una condizione, dovrebbero studiarla loro per avere una roba che con i bilanci che non pagano tutte queste tasse, perché sennò è impossibile. perché se un giocatore, adesso i giocatori medi in Serie C guadagnano poco, poi c'è qualcuno che guadagna tanto, perché chi deve vincere spende molto, c'è una grande differenza tra i club, e per me con tutto il bene la puoi mettere a posto col fair play, e mettiamola a posto col fair play, ma non la metti a posto col fair play. Il problema fondamentale è lo status. Quando giocavo io era normale essere un professionista in Serie C, perché portavi a casa quello che ti serviva a guadagnare, potevi fare un'onesta carriera in Serie C e avanzare qualche cosa quando smettevi. Adesso in Serie C, io non lo so, basta che non pagano due stipendi, ragazzi, non arrivano alla fine del mese, non possono pagare l'affitto, non si possono pagare la rata della macchina, cioè sono i problemi che c'ha quello che fa l'idraulico, quello che lavora in fabbrica, non è che c'hanno i problemi da grandi professionisti.
0: Secondo me, se posso dire, l'idraulico ha molti meno problemi di uno che lavora in Serie C, eh.
6: Infatti l'idraulico, per me, ho detto una stupidata, perché l'idraulico è il vero ricco del nuovo sistema.
0: Esatto.
6: Guadagna molto di più di tanti procuratori, ve lo posso assicurare. Perché tanto
0: anche secondo me.
6: Sono pochi gruppi in Europa, pochi procuratori che guadagnano i soldi veri. Il resto, c'è una mala di gente che cerca di attaccare un mese con un altro, ma non è che basta avere la patente, fare il procuratore, sei a posto e sei milionario, cioè è molto molto difficile, sono veramente pochi, essendo pochi poi rientri nel senso. Quanti ci sono architetti che stanno a un certo livello, ingegneri a un certo livello nel mondo, vedi che il numero è ristretto, no? È così anche dei procuratori, pensate che tutti guadagnano, pochi guadagnano.
0: Scusa, intanto che ci siamo, ma Ronaldinho che va a giocare alla Ravenna, ne vogliamo parlare?
6: Uno spettacolo, voglio vedere, voglio fare l'abbonamento, andare a vedere se gioca anche 5 minuti, perché c'è ancora la tecnica individuale che anche da fermo, diciamo che due...
0: Ho capito, ma chi lo paga? Ma chi lo paga Ravenna, Ronaldinho?
6: Ma veramente, da quello no che so, però che leggo, che lui dovrebbe entrare come socio, perciò io credo che se lo paghi lui l'ingresso, invece di essere pagato.
0: Ma paga per giocare, credo che sia la cosa paga per giocare. Capito. Vabbè. Senti qua a Malagò, io ti risparmio il programma, perché il programma è diviso in punti, è la solita roba, il decreto crescita, le scommesse, gli stadi,
6: ma... che ti incuriosisce, di cui mi vuoi parlare, io non lo conosco tutto il programma,
0: Zero, è la solita roba. È politica lo Stato puro, dobbiamo riallacciare con il governo, perché la politica è importante, devono rimettere i soldi delle scommesse come sponsor, bisogna fare gli stadi, bisogna dare un occhio ai giovani, tutte le stesse cose.
6: Anche quello delle scommesse hanno stato fatto in tempi, governi precedenti, una lotta, una crociata, come quelli che fanno le scommesse, che ci sono, è come dire fare la crociata contro il Barolo, perché c'è gente che è alcolizzata, che c'entra? Il Barolo beve il tenditore e l'alcolizzato magari si fa di tutti i superalcolici, cioè non è che si può eliminare il Barolo perché ci sono gli alcolizzati. E la stessa cosa è questa qui, no? Che ne parliamo, le scommesse sono quelli che poi cambiano da noi, vanno nelle altre nazioni, fanno lo sponsor, tirano fuori dei soldi, se sono scommesse regolari tutti continueranno a scommettere, anche se noi non metteremo più il nome sulle maglie, perché così siamo santi e santificati, è una cosa strutturata, regolare, come posso dire, concessa per legge, perciò mi sembrano queste battaglie che fanno bene, per dirle, su un palco, ma che poi lasciano il tempo che trovano, anzi ci hanno penalizzato.
0: Senti, allora invece mi attacco alle parole di Platini di ieri, che è sempre un bel sentire oltre che un bel vedere, quando dice che il governo e il ministro dello sport dovrebbero rifare tutto da zero. La Francia fece gli stati generali per fare il punto della situazione e capire cosa non funzionava. Cioè, ci vuole una riunione generale in Italia per capire cosa non funziona e ripartire da zero?
6: Ma se abbiamo un ministro dello sport, avendo il calcio dello sport nazionale e quello che impatta sia a livello affettivo, diciamo così, di seguito per tutti gli sportivi italiani, quello che impatta a livello economico e a livello di gettito di tasse, perché poi parliamoci chiaro, ci lamentiamo, quelli guadagnano troppo, i procuratori guadagnano troppo, ma si pagano le tasse al 50-60%, perciò quelli che spendono questi soldi pagano le tasse, tante e altissime, perciò lo Stato è logico che viene parte, perché ha un gettito molto importante dal calcio che non è tra le ultime come gettito, ma è tra le prime. Perciò è logico che un discorso con loro più ampio va fatto, perché c'è una... non è che lo Stato, che ha un gettito così elevato dal calcio, può pensare di esimersi da ogni tipo di problematica, tanto prendo le tasse. No, siamo dentro tutti. Se il movimento perde appeal o perde qualcosa, loro perdono anche di gettito, perciò è logico che possono essere, certo, coinvolti nel cercare di fare qualcosa per migliorare la situazione.
0: Sì, intanto arrivano le foto di Ronaldinho anche che gira per la birra.
6: Anche se, scusa, apro una parentesi, anche se per me le riunioni sono soprattutto tecniche, perché noi non siamo andati ai mondiali per la politica, non siamo andati ai mondiali perché per me c'è un sistema sbagliato della FIFA, perché quando vedo 48 squadre, 50 squadre e non ti viene neanche di vedere i mondiali, perché sinceramente se la Giordania pareggia con l'Iran ci interessa poco, fa bene che magari il Curacao fa un punto, siamo tutti contenti, gli battiamo le mani alla favola. E poi se andiamo a vedere bene, neanche quello, perché sono tutti olandesi, perché era un dominio olandese. Perciò
0: cosa fai? Mi attacchi il Curaçao? Cosa fai? Come a risico?
6: No, non è che attacco il Curaçao, che quelli che dicono e pensano che è miracolo, non è che ci sono dei bagnini che hanno levato le infradito, hanno cominciato dal calcio e sono qualificati ai mondiali. Era una colonia olandese, infatti la regina d'Olanda è andata a far tifo per loro, è andata a ballare entro gli spogliatori quando hanno preso un punto, perché li ritengono ancora un paese loro, almeno affettivamente parlando e per me anche economicamente, dove tanti giocatori che sono nati magari in Olanda, di passaporto olandese e tutto quanto, avendo un parente di quelli lì, possono giocare in quella nazionale, perciò l'estrazione è più quella europea che quella del Curaçao.
0: Vabbè, dai, mi hai smontato Curaçao meravigliato, devo farlo diventare subito olandese adesso. Vabbè, attenzione. No, allora conflitto di interessi, c'è l'Olanda ai mondiali. No, va bene.
6: Certo, ma infatti ho visto soltanto un po' che si vedeva da certa ora i reali d'Olanda a vedere l'Olanda in tribuna con la sciarpa, e le ore successive si vede che c'erano tempo tra una partita e l'altra a vedere Curaçao, perché comunque era il loro dominio e se lo sentono come gli inglesi col Commonwealth, no? Se sentono qualcosa di loro.
0: Che spettacolo. Vabbè, senti, intanto la chat sta insorgendo sul programma di Malagò, perché praticamente in sintesi è: dobbiamo prendere aiuti dallo Stato per dargli a calcio. Sai che quando succede questa cosa qua il tifoso impazzisce.
6: Ha ragione,
0: però alla fine noi siamo sempre basati sulla politica e le cose terrene non andiamo mai a vederle. Per esempio, tu mi hai detto cosa ti ha colpito, io ti dico cosa mi ha colpito nel programma di Malagò: che non c'è un accenno e un progetto serio alla riforma della giustizia sportiva.
6: Perché si vede che quello faceva meno voti.
0: Ah, ecco.
6: Non lo so, quello faceva meno voti. Far cattivo che poi mi bannano completamente, perché sono anche agente autorizzato dal CONI. Vorrei essere cancellato completamente.
0: Vabbè, ma adesso lui col CONI non c'entra più niente.
6: Ho capito, però c'era lui quando ci hanno cominciato a far pagare anche il CONI, perché adesso ho capito col cosa che hanno fatto, gente, prima CONI, poi ti ritirato il CONI al calcio, così paghi 2-3 volte tutte le assicurazioni, le robe, ma non voglio fare il sindacalista degli agenti, però questa è la situazione.
0: No, però vedi, senza entrare nel merito, giustamente come dici tu, però poi il nostro paese è fondato su ste robe qua. Cioè, le cose importanti sono ste robe qua, quindi non le risolveremo mai i problemi se poi dopo... Cioè, io alla parola, guarda, c'è un altro pezzo che mi ha fatto alzare sulla sedia: il calcio digitalizzato. Ma se esci da una grande città italiana, il digitale non esiste più. Non esiste, non siamo per niente un paese di ricerca.
6: Perdonatemi, da un uomo della strada, che cos'è il calcio digitalizzato? Nel senso di
0: pratiche burocratiche accelerate tramite la digitalizzazione per iscriversi ai campionati, per avere le assicurazioni. Senti,
6: allora io parlo una cosa personale, e chiunque fa la gente che magari ci sente o sentirà si mette a ridere, perché capisci. Hanno fatto delle robe per le licenze FIFA dei dirigenti, licenze FIFA degli agenti, delle robe, vi posso assicurare che un ingegnere nucleare non ce la fa per fare un rinnovo di un'iscrizione. Una volta ci mandavano la lista, scrivevi chi eri, mandavi una raccomandata in una settimana via di agente. Adesso si bloccano i sistemi, la gente impazzisce, devono dare più giorni. Perciò se la digitalizzazione è questa, cioè andiamo piano, perché abbiamo fatto un ufficio complicazioni a fare semplici. Le cose entrano semplici, le lavoriamo, escono complicate. C'è della gente che non sa dove sbatte la testa perché succedono delle robe incredibili a livello di tutto quello che abbiamo fatto, dal meccanico, da quello che era meccanico normale che depositava in contratto, a tutto quello che hanno fatto in più. Da una parte ha accelerato, da una parte ha complicato le robe. Vi dico, guarda, nella licenza nostra stai lì, c'è gente che sta con le mani nei capelli, devi chiamare i super esperti perché una bandiera non fa, un flag non si accende, con l'altro si sbatte fuori o è troppo carico, allora devono ritornare indietro, accettare anche determinate cose per mail, perché se le fai sul portale, il portale non ti prende. È una roba diventata che se dovessi mandare un razzo sulla luna invece che prendo un giocatore in procura, mi conviene andare sulla luna con razzo.
0: Esattamente. Senti, io cito sempre il mio esempio perché è il più divertente, e cioè quando tu devi andare allo stadio e prendi il posto del parcheggio, che sia l'accredito, che sia anche il tifoso normale che paga il biglietto e prende anche il posto del parcheggio, che ti mandano la mail col QR code, tu dici: ah, che bello, ma che bel paese digitale, io ho la mia bella mail col QR code e sono a posto, qui c'è il parcheggio. E poi ti sottolineano che dovresti stamparlo e metterlo in vista sul cruscotto. Adesso lo devo stampare su carta, sul cruscotto.
6: Non faccio prima a farti vedere il biglietto, non fai prima a farmi un bel passo di carta che me lo mandi per me, lo stampo a colori e me lo piazzo sulla macchina? Perché devo fare un qualcosa? C'è la stampa con scritto: sono Paperino, accredito numero 1819, quello guarda 1819 e sei a posto. Mi sembra parecchio più facile.
0: Poi ovviamente poi tu lo sai come funziona in Italia, che se uno ti riconosce non c'è bisogno di esporlo, se uno ti riconosce.
6: Prego, mettiti là. Vai tranquillo.
0: Venga, Malagò, speriamo in Malagò. Senti, abbiamo perso tutta la puntata su Malagò oggi. No, ti volevo chiedere 5 minuti se mi concedi sulla Juve. Secondo te Carnevali? Cioè, adesso che ha fatto la prima settimana giustamente di ambientamento, ha conosciuto tutti i livelli della Juve, no? Dalla prima squadra fino ai giovanili, al settore femminile, che ha guardato i bilanci, che ha conosciuto i dipendenti, le figure apicali, insomma tutto quello che, tra l'altro, corso accelerato di Juve, direi, perché in una settimana è tanta roba. Adesso che è iniziata la settimana, diciamo, cruda, dove inizia a quantificare il mercato da fare, sia in entrata che in uscita, allora non ti dico si sarà pentito, però si sarà reso conto che è una situazioncina un po' complicata.
6: Lo sapeva da prima. Lo sapeva. Perché chi ti vuole bene dice: certo, si è messa una situazione un po' complicata, non è facile. Però d'altronde, amici miei, nel calcio come nella vita, quando è che ti fanno entrare? Cioè, parliamoci chiari, se andava tutto bene, non c'era un problema, c'erano quelli che c'erano prima. Se non c'è tutto, hanno chiamato lui perché c'è stato qualche problema che gli altri o hanno creato o non sono riusciti a risolvere o non hanno avuto la possibilità di risolvere. Gli voglio dare tutta la croce addosso. T'hanno chiamato per questo, sa che è grande difficoltà, non ha la bacchetta magica come nessuno, però per me uno italiano che conosce molto bene l'ambiente, conosce il calcio da tanti anni e che c'è disponibile da poter prendere, non è che ce n'erano tanti, come ho detto l'altra volta, perché tanti già hanno lavorato, già sono nati con la Juve, cresciuti e andati a fare esperienza dall'altra parte, oppure ritornano. La Juve, se ci vuol dire una cosa, che di dirigenti ne ha creati tantissimi, di un certo livello importante, perciò non ce n'erano tanti disponibili, ma questo non per sminuire il suo arrivo, è perché per me hanno preso il meglio di quello che ci poteva essere a disposizione. Si adeguerà, non potrà far tutto in un giorno, però già se ha rapporto con Spalletti e con gli altri dirigenti, lavorando tutti quanti in coesione senza portare degli attriti di prima, è molto più snello, perché poi la società non è troppo burocratica, abbastanza snella in questo momento. C'è solamente uno step, come vogliamo dire, come dir si voglia, al lato economico, perché c'è della gente, dei conti, che quando arriva ti dà delle indicazioni, che dice sì, però fino a questo non si può fare, questo lo dobbiamo così, questo non lo possiamo fare, e loro si adeguano a quello che gli dicono.
0: Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché ancora c'è la settimana delle plusvalenze, 10 milioni, 13 milioni, ma non si può togliere sta figura delle plusvalenze dai bilanci, che crea soltanto casino e confusione? Ma perché dobbiamo mettere le plusvalenze?
6: Quando abbiamo cominciato a spendere di più di quello che guadagnavamo nel calcio, ma molti anni fa, è perché abbiamo inventato degli esercizi finanziari che praticamente... non voglio dire che sono fuffa, però sono molto aleatori, ma questo succede se vai in banca, succede con quelli della borsa, con le azioni, perché se tu vai a vedere i soldi sono da investire, quello che vale l'azione, tutto quanto, questi soldi totale dovrebbero esserci, che ne so, 100.000 euro, 50 sono da azioni, 20 e fa il calcolo 100.000. Invece abbiamo strumenti fuori per 1 milione e in banca ci abbiamo 100.000. E com'è possibile? Perché ci siamo inventati queste belle cose? E questi sono entrati completamente, il mondo finanziario è entrato completamente nel calcio, mentre prima era il vecchio saggio direttore sportivo, il presidente diceva: se vendiamo a 50, vendiamo 30, 20, 10 li teniamo nel mercato di gennaio e 10 ci facciamo la ristrutturazione allo stadio. Così funzionava, come in tutte le famiglie, da buon padre di famiglia. Adesso da 20 anni, 30 anni che è uscito la parte finanziaria, che architetta, scarico questo, metto quello, c'è la plusvalenza, meno valenza, li pago, li prendo, che ci siamo cominciati a poter permettere delle cose un po' più elevate rispetto al nostro introito, e questo fa parte di tutte le società. Infatti vedi, tutte le società sono in debito e fanno parte.
0: Vabbè, quindi niente da fare.
6: Che questo debito viene compensato, perché i scemi che buttano i soldi non ci stanno. Fidati.
0: Ce la farà? Ce la farà Carnevale a fare tutto? Carnevale ce la fa a fare tutto?
6: Certo. Per me ce la fa nel senso, per me prenderà magari tanti giocatori meno sull'apice, no, di che conosciamo tutti, però che magari saranno funzionali a riportare un certo progetto che sarà comunque a lungo termine, avrà fatto e gli avranno chiesto un piano industriale di 3, 4, 5 anni, che non vuol dire non vinceremo più per 10, no, ma da qualche parte dovrà iniziare, e non si può neanche pretendere che allora domani eccoti 1 miliardo, spendi 1 miliardo, non si può fare una cosa del genere, perciò piano piano dovrà rifarlo, e questo è quello che ti porta allo svantaggio di partire che sei arrivato sesto. I giocatori valgono da sesto posto, quelli che vai a comprare non puoi fai fatica a quelli di primo posto, perché vogliono andare con quelli che sono arrivati primi, è tutto un quando c'è da vendere, vendi da sesto posto, e questo purtroppo è il dramma che ti porti dietro, non è facile.
0: Ah no, chiaro. Attenzione! Mentre ti saluto, parole incredibili che arrivano dal mondiale. Ha parlato Sørloth, finita la vittoria della Norvegia. Attenzione, ha detto Sørloth. Cosa posso dire della Juve? Niente, perché non ho nulla da dire. Se sarò in Italia la prossima stagione, no comment. Se mi piacerebbe giocare in Italia la prossima stagione, no comment.
6: Basta. Vuol dire che vorrebbe venire, che spera in una trattativa in atto, e come si sblocca tutto arriva qua.
0: Come? No comment, ha detto. Non ho niente da dire.
6: Ma scusa un attimo, tu quando dici, ma ragioniamo, ma se ti dico, allora è vero che andrai a fare il bagnino a Rimini, tu non dici no comment, dici ma che dici Davide, non faccio il bagnino a Rimini, faccio un altro lavoro, sto fatto bene, perché devo fare... Quando ti dice via di no comment, vuoi non alimentare e non dire delle cose che potrebbero andare contro alla tua possibile nuova squadra, non puoi dire assolutamente no, io non ne faccio trattativa con la Juve, e magari 2 giorni prima hanno chiamato il tuo procuratore e gli dicono scusa, ma che dice il tuo giocatore, è meglio no comment. Però il no comment per me è una risposta, come la leggo io,
0: sono, Sono d'accordo con te, vecchiaccio. Sono d'accordo con te.
6: Sono d'accordo con me, i nostri ascoltatori?
0: Mi sa di sì, mi sa di sì. Siamo tutti d'accordo, siamo tutti anche un po' sorlo. Va bene, Davide, grazie, alla prossima.
6: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, grazie come sempre a Davide Torca, il nostro aiuto da casa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragni che ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé, dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza e gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Guiri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma a 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione su tuttoyouro.com le parole di Sorloth, che non commenta l'eventuale trasferimento alla Juve, l'eventuale arrivo nel campionato italiano, ma noi abbiamo il nostro inviato che è riuscito ad uscire dal Golf Club di Torino nonostante una cona, una cappa d'ombra che gli impedivano anche i collegamenti, e l'abbiamo recuperato alla causa. Camillo De Michelis, ciao.
8: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ce l'hai fatta a uscire vivo, dai.
8: No, vabbè, quello è il minimo, ecco. Se non esci vivo da un posto meraviglioso come quello è un problema, ecco.
0: Senti, questo Sorloth che non commenta, non affronta, dice non dico niente, non c'è niente da dire. Torchi ha detto, da buona gente, se uno non commenta vuol dire che ha fatto la trattativa, insomma.
8: No, la trattativa c'è stata, però lo raccontavo anche ieri pomeriggio, in questo momento qua è figlia di un corso vecchio della Juventus, perché è una trattativa che ha portato avanti come lì con l'ok di Spalletti, ma con l'arrivo di Carnevali Sorloth non è più una priorità della Juventus per adesso.
0: Quindi è un no comment stizzito, attenzione, non è più priorità, quindi solo Colomoni.
8: Sì, l'idea della Juventus è fare Colomoni e poi capire cosa succederà, ma no, Sorloth e Colomoni, ecco, 80 milioni di euro per due attaccanti non li hai, e quindi in questo caso sono andati su. Carnevali ha semplicemente chiesto a Spalletti chi vuoi tra i due e la risposta è stata Colomoni. Poi Claudio, nel mercato è sempre giusto.
0: Però scusami, manca la punta possente che chiede Spalletti, che non è Colomoni, o era Sorloth o era Vlahovic.
8: Però in questo momento qua per Spalletti ha quelle caratteristiche lì. Cioè, Spalletti non è che deve solo essere gigante, a Spalletti no, c'è la solita frase, quella pallata a 70 metri. E la pallata a 70 metri Colomoni te la regge anche bene, ha quella velocità che ti mette in difficoltà tutta la difesa avversaria, quindi permette alle squadre avversarie di non poter lasciare campo indietro, perché Colomoni è uno che se viene innescato poi ti fa male, cioè ci sono tante caratteristiche, e per Spalletti lui è un 9. È un 9 titolare, e la domanda è stata chiara con Carnevali, ovvero Colomoni e Sorloth, la risposta da Colomoni. Poi se non dovesse andare in porta ancora una volta la trattativa per Colomoni, non escludo che possa anche riaprirsi Sorloth, ma in questo momento sono in ribasso. Le quotazioni di Sorloth sono in basso.
0: Cosa diciamo ai tifosi della Juve, che ovviamente sono stufi di ancora affrontare tutti i giorni Colomoni, visto che è un anno e mezzo che c'è la telenovela, ma è chiusa di Colomoni, ma soprattutto quelli che dicono, ah beh, se prendiamo Colomoni, bella roba.
8: Ma no, io sui primi li comprendo, Claudio, li comprendo perché comunque sai, 2 anni di trattativa per Colomoni sono estenuanti. E il calciomercato è anche novità, il calciomercato è anche sognare. E quindi è ovvio che dopo 2 anni il nome di Colomoni ha stancato. Il tifoso della Juventus li comprendo, senza proprio troppi problemi. Su Abe e Colomoni non sono d'accordo, perché Colomoni ha avuto un impatto uguale a Malen nel campionato italiano, e anzi addirittura comunque Colomoni ha dovuto affrontare un cambio di allenatore, un allenatore che all'inizio non l'ha fatto giocare, Tudor, di determinate cose, e per far capire, perché nel calcio c'è la memoria corta, i gol per andare poi in Champions League li ha fatti Colomoni, non li ha fatti Vlahovic 2 anni fa, quindi in questo caso credo sia un attaccante forte, è un attaccante che da noi può fare bene, però è ovvio che a livello di narrazione scalda meno il cuore di qualsiasi altro perché sono due anni che siamo appiccicati a Romani e quindi è già no, un qualcosa di vecchio, però l'importante è che faccia bene in campo. Io credo che poi alla fine lui farà bene in campo. Bisogna trovare una soluzione dal punto di vista economico. La Juventus vorrebbe fare un prestito con obbligo di riscatto. In questo momento Paris Saint-Germain non è che è tanto contento di questa formula, però insomma con l'arrivo di Cannavaro i rapporti tra Juve e Paris Saint-Germain sono sicuramente più fluidi.
0: Senti, abbiamo invece due novità, una su Bremer e una su Cambiaso.
8: Allora, parte da Cambiaso. Allora, Cambiaso con Molli sarebbe andato via al 100%. Al 100% non sentiva la stima della società e questo tanti giocatori che comunque con Molli erano molto insoddisfatti dell'operato del dirigente francese. Adesso con Cannavaro ovviamente può cambiare tutto, come ho raccontato prima con Sorloth, perché è cambiato il capo e sostanzialmente il giocatore vorrebbe restare. Spalletti può accettare questa cosa, Cannavaro ha la stima al giocatore. Ovviamente io ho parlato con una persona molto vicina a Cambiaso e questo fa il gioco delle parti, fa il gioco delle parti e è ovvio che dà un colpo al cerchio e alla botte. Però insomma la Juventus chiede 40 milioni di euro, ci sono due trattative, due richieste di informazioni concrete da parte di Chelsea e Barcellona. Se arriveranno delle offerte importanti per lui, allora la Juventus si siederà al tavolo, ma Cambiaso comunque rifletterà, perché già con il Manchester City un anno e mezzo fa si era preso dei giorni per riflettere. Però la sua posizione è leggermente cambiata, perché comunque Cannavaro stima il giocatore e ci sarà un incontro tra Cannavaro e l'entourage di Cambiaso proprio per capire bene questa situazione. Su Bremer lui vuole restare, però Claudio, quello che voglio dirti io è: alla Juve vogliono restare tutti, perché le strutture sono al top, la società ti aiuta a fare tutto extra campo e in campo, paga molto bene e quindi sai, e i tifosi non sono troppo assillanti. Torino è una città bellissima dove vivere, quindi tutti vogliono restare. Il problema è che noi entro qualche giorno dobbiamo vendere qualcuno, ecco. Però insomma anche qua
0: infatti non si concilia molto con l'obiettivo della settimana.
8: No, ma infatti io credo che poi alla fine ci sarà un compromesso, qualcuno andrà via, si genereranno delle plusvalenze magari anche con i giocatori, quelli della next gen, ce ne sono tanti che possono andare via, da Gilla, Pucca, e poi magari una piccola cessione. Io non mi aspetto una macro cessione, ecco. Cioè, me l'aspetto nel mercato, ma non me l'aspetto adesso.
0: Senti, cos'è che ti ha colpito di più ieri di Platini?
8: Di Platini mi ha colpito l'intelligenza, la visione. È uno che ti dice le cose un po' ridendo, un po' sbuffando, ma te le dice belle toste, un paio le ha dette. È un uomo di calcio, secondo me, con una visione a lungo termine straordinaria. E come ho detto anche ad Antonio e a Paolo Rossi subito dopo la conferenza stampa, per stare con Platini devi essere all'altezza, cioè devi avere un'intelligenza soprannaturale. Quindi io credo che insomma tutto quello che gli è capitato negli ultimi anni sia stato atti di invidia, perché è un innovatore, perché è uno che deve essere tosto a livello anche caratteriale, vivere costantemente, però non è solo un calciatore straordinario, ecco. È un uomo di calcio di altissimo livello. Un peccato che non sia più nel mondo del calcio, perché una persona così intelligente può solo fare bene.
0: Sì, sì, sì. Indovina qual è il pezzo che è piaciuto più a me?
8: sulla famiglia Agnelli.
0: Ma no, Maradona che ha fatto due sport, calcio e pallavolo.
8: Ah, pallacanestro ha detto.
0: Pallavolo, ha detto pallavolo, ha detto.
8: E quindi insomma è stata vabbè sì ci sta, gli ha tirato due o tre bordate a Maradona
0: con il sorriso a due o tre bordatelle. Senti, vogliamo fare un lunghissimo applauso all'Under 16 che vince il suo secondo scudetto consecutivo e soprattutto mi schianta l'Inter 3-0?
8: Sì, bravi bravi ragazzi, sai benissimo che che sono molto attento alla crescita dei ragazzi, anche se qua stiamo veramente parlando ancora di

0: di Guardiola. E invece bisognerebbe gestire i calciatori, i ragazzini in maniera diversa, no? Non con le stesse cose che sentiamo dire magari agli allenatori delle prime squadre su, non lo so, il numero 10 che devono fare meno fase difensiva, gli scivolamenti, gli accorgimenti tattici. Io credo che un under 15 in generale, non sto dicendo quella della Juve, no, anzi quella della Juve ha fatto benissimo, ha vinto, e quando vinci è sempre un sogno per i ragazzi, però credo che come movimento italiano si debba tornare veramente a rendere più semplice il calcio e anzi a cercare a questi ragazzi di insegnare a giocare in tante cose, fare tante cose e non fare già gli uomini, ecco, perché se inizi a fare gli uomini già quando hai 14-15 anni poi è un problema.
1: Senti, voci sempre più insistenti di Elie Mogale e Durmisi pronti al salto per entrare in Next Gen.
0: Ma allora il discorso è legato alla loro poi crescita. Io credo che inizieranno comunque con l'under 20 e poi faranno il salto. È ovvio, Claudio, che quest'anno la Next Gen sarà rivoluzionata perché comunque perderà tanti giocatori. Un pochettino grandicelli, perché ce ne sono tanti che magari sono 2005 e hanno una discreta esperienza, no? Hanno 21 anni e non li puoi più tenere in Next Gen, devono fare assolutamente il salto, quindi verrà un pochettino rivoluzionata. Io non so se passeranno subito dai 2005 ai 2009, ecco, questo non lo so, però l'idea credo sia quella di tornare ad essere un pochettino una squadra più giovane. Quest'anno è stata la miglior versione a livello di punti della Next Gen, ma è stata anche la Next Gen più grande di sempre, no? Più vecchiettina. E allora, parlando di giovani, e allora credo che si tornerà a fare un lavoro del genere, con anche qualche acquisto di ragazzi già magari pronti in Lega Pro. Però sarà un nuovo gruppo, ecco, Brambilla si ritroverà un nuovo gruppo.
1: Senti, Marcello D'Ancona, tra gli altri, dice che ha l'impressione che le idee non siano proprio chiare. Prima vengono tutti, poi nessuno. Prima vendiamo tutti, poi tutti vogliono restare. Prima due attaccanti, ora l'uno o l'altro. È un po' perplesso.
0: Beh, mi spiace per il nostro amico D'Ancona, però a lui manca, cioè nel senso si è perso una cosa che è abbastanza grossa, è cambiato capo, cioè, questa cosa qua è stata già data, vabbè, vecchia come cosa, una settimana fa si è insediato Cannavali, primo giorno di Cannavali lunedì e quando ti cambia il capo è ovvio che cambiano delle strategie, è normale. Perché arriva un uomo che comanda, che ha altre idee, che ha altre visioni, che ha altri contatti, che ha filosofie completamente diversa rispetto a quella di Comolli, ha uno standing diverso rispetto a Comolli. E quindi ti dico, Claudio, secondo me in questo caso qua è ovvio che ci siano dei cambiamenti, però le idee sono abbastanza chiare, cioè non è che io vedo grossa confusione. Vogliono prendere Colomoni davanti e Dibu Martinez in porta. Se Dibu Martinez l'Aston Villa non abbasserà le pretese, alla fine cercheremo un altro. Però i nomi oggi per la Juventus sono Colomoni in porta e Dibu Martinez, scusate, Colomoni in attacco e Dibu Martinez in porta. Cioè, questi sono i nomi, non c'è molta altra confusione.
1: Ah no, su questo siamo allineati, come si dice in questi casi, è chiarissimo. Chiudiamo con Cesare da Milano che dice: Platini ha tirato una frecciatina anche a Trapattoni e una anche a Messi. Ha ragione. Meglio Platini o Zidane che oggi fa gli anni?
0: Io Claudio, so che qualcuno impazzirà, però io Platini non l'ho visto, cioè ho visto dei filmati, e invece Zidane è forse l'unico giocatore che mi ha fatto tentennare oltre, cioè, rispetto a Del Piero. Ecco, quando c'era Zidane alla Juve, io me lo ricordo, ero proprio un bambino.

0: e speravo sempre che Zidane, quando andava allo stadio, segnasse. È uno dei giocatori più belli da vedere che mi sia mai capitato di osservare allo stadio.
1: Sei come l'avvocato Agnelli che disse più bello che utile.
0: È vero, però ancora adesso a me capita di vedere i filmati delle vecchie partite, no? Io fortunatamente adesso con l'algoritmo ti fa vedere sempre determinate cose, vedo vecchie partite della Juve, no? Di quando ero piccolo, e ce n'è una, se non ricordo male, a Kiev, dove fanno un gol del Piero Zidane, dove Zidane fa un lancio al volo di destro di 50 metri, del Piero si piega tutto e segna di sinistro. Ecco, siamo stati veramente fortunati, sì, a vedere Zidane e Del Piero insieme, ovviamente anche vedere Platini credo sia stato un dono del cielo, e so che tanti tifosi della Juventus quando hanno visto Platini poi non sono riusciti più a guardare con gli stessi occhi gli altri, però io non l'ho visto statisticamente parlando, e quindi devo dire Zidane.
1: Da Zidane a Platini, domani forse con Colomoni. Grazie Camillo, a più tardi.
0: Grazie a te Claudio.
1: Grazie a tutti voi, grazie alla chat, grazie a Infro. Segue la giornata caldissima su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Amici di Radio Bianconera, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 23 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con il calciomercato ancora protagonista, vari nomi, varie trattative, con i progressi di mercato, i passi indietro, insomma tutte le dinamiche che vi porteremo durante questa ora di notizie dedicate al mondo bianconero. Ma come al solito in questo periodo, in questi giorni, partiamo dal recap delle partite di ieri sera e di ieri notte del mondiale, a partire dalla partita dell'Argentina, in cui domina l'ennesimo e l'eterno Lionel Messi. Doppietta per lui, 2-0, e la decide proprio la Pulce, che in avvio ha sbagliato un calcio di rigore calciandolo fuori, poi però doppietta con un gol al 38esimo e uno al 95esimo. Entra nella storia perché diventa, superando Miro Klose, il marcatore con più gol, miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Quindi l'Argentina batte 2-0 l'Austria, nessun problema per la Francia, che vince 3-0 contro l'Iraq. Doppietta di Kylian Mbappé, che risponde con un altro record, tra poco lo vediamo, e anche il gol di Ousmane Dembélé a chiudere il tris. E poi la spettacolare partita tra Norvegia e Senegal, delle due, con il gol di Pedersen che ha aperto le marcature, i due gol di Haaland intervallati dalla rete di Ismaïla Sarr, che poi sigla la doppietta segnando nel recupero finale. Quindi finisce 3-2 per la Norvegia, e quindi in questo momento la classifica dice Francia 6, Norvegia 6, Senegal 0, Iraq 0. E quindi direi che le dinamiche di questo girone sono ben avviate, e se non sbaglio c'è Francia-Norvegia alla prossima partita, che decreterà il primato, il primo posto di questo girone. E poi a chiudere la nottata, Giordania-Algeria finita 1-2 con i gol decisivi di Benbouali e Guiri per quanto riguarda l'Algeria, che aveva, con la Giordania che aveva sbloccato la partita segnando il gol dell'1-0 con Al Rashdan. Questo era il bollettino delle partite che si sono giocate tra ieri sera e ieri notte. Il programma delle partite di oggi: Portogallo-Uzbekistan alle 19, Inghilterra-Ghana alle 22, per poi passare la nottata con Panama-Croazia all'1 e Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Questa è la giornata che si preannuncia tra stasera e stanotte, con queste che sono le partite che chiuderanno la seconda giornata, per poi affacciarci sulla terza. Ecco, vi avevo preannunciato i due gol di Mbappé, che ha risposto a Messi. Da una parte appunto abbiamo Messi, che diventa il miglior marcatore della storia dei mondiali, dall'altra parte c'è Mbappé, ne parla tutto Juve in un articolo di ieri in tarda serata. Mbappé risponde a Messi: nuovo record di gol ai mondiali, Kylian Mbappé raggiunge quota 15 gol ai mondiali e aggancia Ronaldo il fenomeno. Messi resta il miglior marcatore di sempre con 18 reti, superando Klose. La Coppa del Mondo continua a essere teatro di record e di protagonisti assoluti. Da una parte Lionel Messi, capocannoniere dell'attuale edizione con 5 reti e nuovo primatista assoluto della competizione con 18 gol complessivi in 28 partite. Dall'altra Kylian Mbappé, che risponde con numeri altrettanto impressionanti. L'argentino ha superato Klose, fermo a quota 16, diventando il miglior marcatore della storia dei mondiali, un traguardo che certifica ulteriormente la sua leggenda. Nel frattempo Mbappé continua a scalare le classifiche all time grazie alla rete del momentaneo vantaggio contro l'Iraq. Ha raggiunto quota 15 gol ai mondiali agganciando Ronaldo Nazario, e poi è arrivata anche la doppietta, e un dato che rende ancora più straordinario il suo rendimento è il fatto che il fuoriclasse del Real Madrid abbia raggiunto questo traguardo in sole 16 partite contro le 19 necessarie per raggiungere questo record all'attaccante brasiliano. E soprattutto consideriamo anche che Mbappé ha 27 anni, quindi ha almeno 5-6 anni di carriera ancora davanti, se non di più. E insomma, Mbappé ha impattato in maniera niente male questo mondiale, due gol nella prima partita, due gol nella seconda, quindi insomma risposte importanti anche per chi l'aveva criticato durante il corso della stagione con la maglia del Real Madrid, e poi c'è Messi che appunto ha iniziato prima con una tripletta, poi con una doppietta, avrebbe potuto anche siglare due triplette consecutive se non avesse sbagliato il rigore, però insomma al di là di quello un mondiale iniziato alla grandissima per entrambi, per i due giocatori copertina di due delle squadre favorite per aggiudicarsi il torneo. Ma andiamo sulla Juventus, restando sempre su tutto Juve, perché si parla del portiere, rebus portiere, c'è il nome giusto ma l'operazione è complicata. La Juventus cerca un nuovo portiere, Alisson e Dibu Martinez sono piste difficili, Vicario resta in bilico e Carnesecchi intriga. Il mercato della Juventus passa anche dalla scelta del portiere. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili per rinforzare un ruolo considerato strategico nel nuovo progetto tecnico, ma le piste più prestigiose si stanno rivelando particolarmente difficili. Il casting è aperto, ma tra costi elevati, club poco disponibili a trattare e formule da costruire, arrivare al nuovo numero uno non sarà semplice. Alisson e Dibu Martinez che sembrano lontani, il nome di Alisson che sembrava quello più in pole position a inizio mercato, il suo nome resta affascinante ma al momento appare fuori portata. Il Liverpool non sembra intenzionato a privarsi del portiere brasiliano e questo rende la trattativa quasi impossibile. Discorso simile per il Dibu Martinez che piace per personalità, esperienza e leadership, ma l'Aston Villa continua a chiedere cifre molto alte, una valutazione che ha raffreddato la Juventus, poco propensa a investire una somma eccessiva per un portiere già maturo. Vicario resta una pista in bilico, Guglielmo Vicario continua ad essere monitorato, ma anche questa strada presenta ostacoli. Il Tottenham non ha ancora aperto realmente a una cessione a condizioni favorevoli e la Juventus non vuole spingersi oltre determinati limiti economici. Il profilo dell'ex Empoli piace, ma l'operazione resta sospesa tra valutazioni tecniche e sostenibilità finanziaria, che è quella che diciamo viene maggiormente considerata in questi termini, con Vicario che sembrava direzionato verso l'Inter qualche settimana fa, l'Inter che però ha deciso di virare almeno per il momento su Provedel con la trattativa che sembra le battute finali, e dunque per Vicario c'è più margine di manovra almeno senza la concorrente nerazzurra. E poi c'è il profilo definito da tutto Juve più logico, quello di Carnesecchi, il nome che potrebbe mettere d'accordo tutti, giovane italiano già abituato alla Serie A e con margini di crescita importanti. Il portiere dell'Atalanta rappresenta una soluzione di prospettiva ma anche di rendimento immediato. Il problema principale è il prezzo, la Dea non ha necessità di vendere e considera Carnesecchi un patrimonio tecnico importante. La Juventus potrebbe provare a costruire una proposta articolata, 15 milioni di euro più il cartellino di Michele Di Gregorio, con un riscatto complessivo fissato a 25 milioni. Una formula di questo tipo permetterebbe ai bianconeri di contenere l'esborso immediato e all'Atalanta di incassare denaro, ricevendo al tempo stesso un portiere pronto e affidabile. La scelta del nuovo portiere non sarà soltanto tecnica ma anche economica. Alisson è bloccato dal Liverpool, Dibu Martinez costa troppo, Vicario resta un'incognita e Carnesecchi rappresenta forse la soluzione più intelligente. La Juventus dovrà decidere se affondare il colpo su un profilo italiano e futuribile o continuare a cercare occasioni all'estero. La sensazione è che Carnesecchi sia il nome più adatto, ma servirà un'offerta convincente per aprire davvero la trattativa. E appunto questa è la situazione legata a Carnesecchi, ma più in generale alla questione portiere. Facendo invece un passo indietro, cronologicamente parlando, sugli articoli di tutto Juve, si parla anche del mercato in uscita, in particolare di Azic, perché c'è il Bologna che si muove per lui. Avviati i contatti tra i club, il Bologna avrebbe avviato i primi colloqui con la Juventus per Vasilije Azic, il giovane centrocampista montenegrino è uno dei talenti più promettenti del vivaio bianconero. La Juventus continua a lavorare su più fronti in questa fase di mercato, concentrandosi non solo sulle operazioni in entrata ma anche e soprattutto su quelle in uscita, con la necessità di generare un certo numero di certo valore di plusvalenze entro la fine del mese. E appunto tra i nomi che potrebbero animare le prossime settimane c'è quello di Vasilije Azić, perché secondo quanto riportato dal giornalista Nicolo Schira sul proprio account X, il Bologna avrebbe aperto i primi colloqui con la Juventus per valutare la possibilità di portare in rossoblu il talentuoso giocatore montenegrino. Arrivato a Torino come uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, Azić è considerato un profilo di grande prospettiva per il futuro. Proprio per questo motivo la Juventus starebbe valutando con attenzione la soluzione migliore per favorirne la crescita e garantirgli continuità d'impiego. Il Bologna, da anni attento alla valorizzazione dei giovani talenti, potrebbe rappresentare una destinazione ideale per consentire al centrocampista di accumulare esperienza e minuti ad alto livello. E al momento i contatti sarebbero ancora in una fase iniziale e non si registrano accordi imminenti tra le parti. Tuttavia, l'interesse del Bologna conferma come Azić continui ad attirare l'attenzione di diversi club pronti a scommettere sulle qualità del classe 2006. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale sarà il futuro del giovane montenegrino e se la Juventus deciderà di aprire alla sua partenza, eventualmente con una formula che ne mantenga il controllo sul lungo periodo. Insomma, Azić, che era arrivato anche con un certo tipo di aspettativa quando la Juventus lo aveva acquistato, era partito giocando con la Next Gen, l'aveva acquistato appunto dal Podgorica, dal campionato montenegrino, era arrivato con un certo tipo di aspettativa, è arrivato per 7 milioni e poco più di euro, ha giocato soltanto il 3% dei minuti complessivi in questa nella Serie A che si è appena conclusa, un solo gol, ma comunque bello e soprattutto decisivo quello nella vittoria per 4-3 della Juventus sull'Inter, la terza giornata di campionato, quello che è stato di fatto l'unico gol di Azić con la maglia della Juventus in 26 presenze, e quindi vedremo cosa succederà anche su quel fronte. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, come al solito, parla della FIGC, perché ieri ci sono state le elezioni presidenziali della Federcalcio ed è stato eletto, come da pronostico, Malagò. Il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, tocca a loro la nuova Italia, sale Conte e Maldini come direttore tecnico. La FIGC elegge presidente l'ex CONI, via alla rivoluzione nazionale per il CT, Antonio Conte, avanti su Mancini e ritorna un grande azzurro. L'editoriale anche della Gazzetta, coraggio, i nomi giusti per svoltare, con la firma di Stefano Barigelli. Il difficile per Malagò viene adesso, la competizione elettorale è andata come chiunque lo conosca bene sapeva sarebbe andata, le elezioni sono state sempre un suo cavallo di battaglia, adesso arriva appunto adesso il difficile per Malagò, chiamato a svoltare il calcio italiano. Non sarà sicuramente soltanto lui con il compito, con la responsabilità, con le competenze e con insomma con le disponibilità per cambiare tutto, ma insomma bisognerà cercare anche e soprattutto di partire dal suo operato, anche fatto diciamo delle dichiarazioni appunto embrionali, no? di presentazione, appunto, in cui descriveva un po' la sua volontà di cambiare le cose. Vedremo se è solo fuffa, se tanto fumo e poco arrosto, oppure se ci sarà realmente qualcosa di concreto. Gazzetta dello Sport, che in taglio alto parla anche dei mondiali, inevitabilmente Messi pazzesco, questo è il titolo per la Pulce, nessuno come lui, e a 18 gol sbaglia un rigore ma fa due reti all'Austria, superato Klose, e già 5 reti in due partite per Messi in questo mondiale del 2026. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, che presenta Lionel Messi nella parte centrale della prima pagina con il titolo Leoland, mondiale un nuovo record, doppietta all'Austria vincendo per vincere 2-0 e un'Argentina qualificata, un capocannoniere all time Lionel Messi. Messi Park, 5 gol in 2 gare. Ronaldo, esame Cannavaro, il 10 sbaglia subito un rigore, poi un'altra standing ovation, 18 reti in 6 edizioni, stacca Klose. Domani la festa per i 39 anni, alle 19 tocca invece al Portogallo, oggi con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e alle 22 Kane contro il Ghana, come presentazione appunto delle partite in arrivo tra stasera e stanotte, come leggevamo prima. E in taglio alto la Malagoleada, per presentare l'elezione a presidente della FIGC, per Malagò, eletto presidente della FIGC con il 68,6% dei voti, quindi insomma una percentuale piuttosto importante, appoggio totale delle leghe professionistiche, di calciatori e allenatori. Malagò ha eroso anche il fronte dei dilettanti, Abete si ferma al 29,7%, ora basta personalismi. Il nuovo CT serve uno che capisca il momento, queste le parole di Malagò, e vedremo se riuscirà a cambiare qualcosa. In taglio basso si parla anche della Juve, intrigo David, si stringe per Colomoni, Sorloth bloccato, arriverà soltanto se partirà Jonathan David. E poi l'Inter, Marotta riflette, i soldi di Jones per Nico Passi, il mediano del Liverpool costa 30 milioni, ausilio può dirottarli su Nico. E poi il Napoli, trattativa con la Lazio, Napoli e Chila, un altro passo, segnali di apertura da Formello, c'è la possibilità di uno sconto, di questo si parla sul Corriere dello Sport, con tante questioni di mercato, con il Napoli che sta lavorando su Chila, l'Inter che cerca di trattare su due fronti, quello di Curtis Jones del Liverpool da una parte, Liverpool che però spara alto, più alto comunque di quello che l'Inter si immaginava, c'è la volontà, questa suggestione di poter portare Nico Passi in nerazzurro, anche se la situazione è difficile, perché c'è la innanzitutto la parola del Real Madrid, che ha comunque la priorità, il Como vuole tenerlo ancora un anno, e quindi vedremo quello che succederà da questi punti di vista. C'è anche Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport che porta la foto di Michel Platini in prima pagina, lui che è stato protagonista alla Vialli e Mauro Golf Cup. Platini, la Juve tornerà a vincere, appunto Michel Platini protagonista alla Vialli e Mauro Golf Cup, guai a chi tocca questo club, per me esiste soltanto la famiglia Agnelli, non tornerò ma posso fare il consigliere, Ildiz è come la mia mal, un 10 che fa l'11, questo è il sunto delle parole di Platini. Dopo tra l'altro andremo anche a sentire quello che ha detto ieri a Cose di Calcio Camillo De Michelis, che è stato proprio lì all'evento e ci descriverà meglio le cose. Sempre sul Corriere su Tutto Sport riportate anche le parole per Carnevali, siamo al lavoro per Colomoani, quindi ecco, dichiarazione di intenti da parte del nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. In taglio alto le elezioni della FIGC, Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, Giovanni il riformatore, così lo presenta Tutto Sport, il mio è un atto di amore e lucida follia, il CT della Nazionale, ora guardo il bilancio, Mancini in pole, Maldini il sogno come direttore tecnico, giovedì l'incontro con il ministro Abodi, stadi per Euro 2032, c'è ottimismo. E poi il mondiale, a partire da Messi, benissimo, doppietta da record, l'Austria KO, l'Argentina di Leo, sbaglia il rigore, poi segna le due reti, sono 18 ai mondiali, staccato Klose. E poi dal Kurdistan al mondo, Beiramband, pizzaiolo, pastore, poi eroe dell'Iran, la storia del portiere dalle mille vite, e la squadra manda un accorato messaggio di pace. Alle 22 Inghilterra-Ghana, lo stregone in campo, Makumba a Bomber Kane, il fattucchiere Nana al lavoro per impedire al loro capitano di giocare bene contro di noi. Insomma, c'è un po' di tutto quando ci sono i mondiali. C'è anche l'Egitto con la prima vittoria iridata, Salah in gol e i faraoni nella storia, festa folle. L'ex Liverpool ha firmato la rete del sorpasso sulla Nuova Zelanda, poi si è lanciato tra canti e balli appunto per la prima vittoria del mondiale, in un mondiale dell'Egitto. In taglio basso anche il Torino, il portiere nel mirino, il nodo per Ravaglia e la formula. I Granata lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, il Bologna preferirebbe cederlo subito a titolo definitivo e dunque si sta trattando. In taglio basso riferimento anche a Sinner, pronto per Wimbledon, non difendo, vado all'attacco, le parole del tennista altoatesino. E poi anche la Formula 1, domenica in Austria, la Ferrari alza la temperatura, super motore con l'entusiasmo dopo la vittoria, l'ultima vittoria da parte di Lewis Hamilton. Questo era il quadro delle prime pagine, ma non possiamo dimenticarci del QS, quotidiano sportivo che presenta nella parte centrale della prima pagina Malagò. Ecco Malagò per crederci, eletto presidente FIGC, il nostro calcio cerca una svolta. In taglio alto gli scenari azzurri, CT Mancini resta in pole, prima il direttore tecnico, idea Maldini. Quindi insomma il ballottaggio sembra tra Conte e Mancini, perché ad esempio Tutto Sport dice che in pole, Corriere dello Sport dice che in pole position c'è Conte, quotidiano sportivo che dice che invece c'è Mancini come avvantaggiato. Insomma, sono questi due i nomi che al momento sembrano più in lizza. E poi l'Argentina, Argentina-Austria 2-0, Messi alieno, doppietta record, sono 18 i gol ai mondiali. E poi Capoverde, fermato anche l'Uruguay, Capoverde ancora a punto, il sogno pass è possibile per quella che sarebbe una storia straordinaria. Chiusura a un passo, primo colpo dell'Inter, operazione da 50 milioni per Palestra, si firma, questo è quello che scrive il QS. E poi anche il Milan, le strategie dei rossoneri, Amorim Halmstad, il mercato Milan e nelle loro mani, operazione operativa, la nuova struttura scelta da Cardinale, l'allenatore vuole convincere Gonzalo Ramos. Questo è quello che scrive in prima pagina il quotidiano sportivo. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. E come vi preannunciavo prima, andiamo a sentire le parole di Camillo De Michelis, che ieri è stato appunto all'evento che citavamo prima, quello della Fondazione Viali e Mauro Golf Cup. De Michelis, che ieri è stato ospite a Cose di Calcio da Antonio Paolino e Paolo Rossi, e ha parlato appunto delle parole di Platini, ha parlato anche di Comolli. Andiamolo a sentire.
1: Insomma, ha detto un sacco di cose, pur non si è specificando più volte che lui non segue tanto il calcio moderno, ha anche un po' spezzato i cuori di tanti tifosi, perché ha detto che non ha intenzione di tornare nei club. Magari il consulente, ma non vuole avere un ruolo nei club. Adesso poi è partita la gara, ha parlato anche Massimo Mauro, ha parlato anche Paolo Montero, ha parlato Antonioni, Zola, tutti, no, che sono qui per ricordare Gianluca Vialli e per fare una giornata di festa che coincide anche con la beneficenza, che è sempre una cosa speciale.
2: Ecco, i punti salienti delle risposte, delle dichiarazioni di Platini, magari partendo dalla situazione Juve, dalla famiglia Agnelli. Ho letto qualcosa, ho incominciato a intravedere i tuoi contributi che ci hai appena girato.
1: Lui ha detto che per lui la Juve è la famiglia Agnelli e che finché vivrà lui nessuno dovrà toccare la Juve, a proposito dell'offerta Tether. E poi è stato abbastanza duro col calcio italiano, ha detto: prima di dire che devi rifondare la Juve, devi rifondare il calcio italiano. Questa è una cosa giusta, perché poi ha specificato con orgoglio anche che quando l'Italia ha fatto bene perché c'era un blocco Juve, e ha fatto dei paragoni con gli anni 50, dove la Francia ha poi preso delle decisioni politiche non calcistiche per cercare di ricreare talento. è un uomo che quando parla, è la seconda volta no, che partecipa a una sua conferenza stampa, per quanto non abbia tanto voglia no, di entrare nel dettaglio.
2: L'ho conosciuto così e lo rivedo così anche dalle immagini, i suoi no lo contraddistinguono anche solo per fare la foto davanti all'immagine di Vialli.
1: E quindi lui non ha tanta voglia di entrare nel dettaglio, però ti dice due o tre cose e fanno capire che ha una visione a 360 gradi, ma una visione molto moderna, per quanto lui non voglia più avere un ruolo, una visione importante, moderna, di un uomo che sa come gestire il mondo del calcio, non solo una rifondazione della Juventus. E che questa, insomma, gente così fa bene al mondo del pallone. È ovvio che per chiedere determinate cose a Michel Platini di avere una credibilità importante.
2: Senti, il domandone è questo, poi ce n'è uno di Paolo probabilmente e poi ti salutiamo. Intanto sta parlando Gravina, ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, senso di responsabilità, le mie dimissioni, la scelta delle dimissioni è stata convinta, scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Torneremo poi e si tornerà nel corso della giornata in collegamento con Quintiliano Giampietro da Roma. A te chiedo, i tifosi della Juventus vorrebbero vedere presidente o comunque occupare una casella importante in casa Juve. Fattibile? Percezioni, sensazioni, risposte ne date a riguardo?
1: Ma no, perché l'hanno chiesto di Del Piero, lui ha detto che non conosce tanto Del Piero, quindi non sa cosa abbia in mente per il suo futuro. Quello che voglio dirti io, Antonio, è che tante volte si dà la colpa a Ferrero, no, di questa cosa, ma Ferrero non c'entra nulla, perché Ferrero è da un anno che vorrebbe rimettere il suo mandato, ma Gionelkan ha chiesto di portare a termine, lui a breve finirà e quindi poi prenderanno delle decisioni in merito, vedremo se cambierà. È un uomo di Conte, un uomo che non c'entra niente con i momenti di difficoltà attuale della Juventus, non ha scelto dirigenti, non ha scelto allenatori, non ha scelto giocatori, ha un potere di firma sopra una determinata cifra rispetto al CEO, però non, è un uomo di conti e di altro, non di calcio, perciò credo che la Juventus cambierà il presidente, ma non è in difficoltà negli ultimi anni per il presidente, è in difficoltà negli ultimi anni per la proprietà, per dirigenti che hanno sbagliato, perché come lì in un anno non ha saputo creare un rapporto con un giornalista o un dipendente di Juve se non con quelli scelti da lui, perché Giuntoli ha fatto entrare
2: più grave questo secondo punto che hai appena citato.
1: Giuntoli ha fatto entrare in Juventus come se fosse casa loro agenti sia nelle giovanili che alla Continassa, e questo ha portato delle problematiche su delle operazioni con dei giocatori che ha portato anche poi alla decisione di interrompere il rapporto. Vedremo cosa farà adesso Carnevali, però ecco una cosa che ti posso raccontare di questi ultimi giorni, che Carnevali si è già approcciato al mondo dei giornalisti in maniera diversa, perché si è presentato, ha scambiato quattro chiacchiere informali e tu lo sai bene, anche Paolo, quando ci sono stati degli eventi con Comolli non è mai venuto fuori dai microfoni a parlare con i giornalisti, e questo per chi comanda la narrazione comunque è un rischio, perché poi se le cose vanno bene non hai amici, e comunque Comolli paga anche il fatto di non aver avuto nessuno intorno a lui in un momento di difficoltà.
2: Chiaro, Paolo? Se no, prego.
3: Molto velocemente, Camillo.
2: Poi ti salutiamo,
3: tu hai Camillo. La sensazione che io avevo sempre quando ero giovane, sentivo Platini che dica assolute verità con l'idea, ma me la sto buttando lì, ma non ci credo neanche io, però sono assolute verità.
1: Sì, Paolo. Questa è una cosa che lui te lo dice col sorriso, a volte bleffa,
3: con il consueto
1: persa,
3: esatto.
1: Ha detto una cosa su Maradona, no? Ha detto: io nell'86 ho giocato infortunato e sono arrivato al mondiale un po' stanco. Maradona è stato 3 mesi a casa a allenarsi per il mondiale.
0: Questo è il sunto delle parole di Camillo De Michelis, che ha riassunto bene l'evento di ieri, la Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, toccando diversi temi. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di una notizia che abbiamo preannunciato prima sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Si parla di Colomoani che resta la priorità, serve prima una cessione. La Juventus accelera per Colomuani, ma l'affare dipende dall'uscita di Jonathan David. Sorloth resta in stand-by, mentre Carnevali prepara le mosse. La Juventus continua a considerare Randall Colomuani il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare l'intesa con il Paris Saint-Germain, ma l'operazione resta strettamente legata alle uscite. Ne parla il Corriere dello Sport in prima pagina. L'eventuale ritorno dell'attaccante francese a Torino potrà infatti concretizzarsi soltanto dopo la partenza di Jonathan David, passaggio ritenuto indispensabile per liberare spazio sia nella rosa sia nel monte ingaggi. Sorloth resta un'alternativa. Atletico Madrid fermo sulle richieste. Parallelamente la Juventus continua a monitorare la pista che porta ad Alexander Sorloth, ma la trattativa con l'Atletico Madrid procede a rilento. Il club spagnolo non sembra intenzionato a ridurre le proprie richieste economiche e per questo motivo il dossier è momentaneamente in stand-by. In attesa di sviluppi sul fronte delle cessioni, la priorità della società resta quella di definire il futuro del reparto offensivo, con Colomuani che continua a rappresentare il profilo preferito per completare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti. Tra l'altro, credo che la situazione di Julian Alvarez all'Atletico possa ulteriormente peggiorare la situazione per la Juventus nella trattativa con l'Atletico Madrid, perché si legge su tutto mercato web, Julian Alvarez si mette sul mercato, che sia il Barcellona, Real Madrid o Paris Saint-Germain. Voglio realizzare il mio sogno, ho parlato con le persone del club con cui avevo bisogno di parlare, la cosa migliore per il mio futuro è un trasferimento. Queste le parole di ieri di Julian Alvarez. A memoria non c'è nessun giocatore che si è messo ufficialmente sul mercato durante la Coppa del Mondo, eccezion fatta per Julian Alvarez ieri dopo la sfida contro l'Austria, nel mezzo delle celebrazioni di Lionel Messi, capace di segnare una doppietta e arrivare già a quota 5 gol. Non si è persa la frase dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Così, dopo le offerte di Barcellona e Real degli scorsi giorni, Alvarez è uscito allo scoperto. Non è dato sapere quale sarà la reazione dell'Atletico, se scegliere fra la padella o la brace, ma è chiaro che qualcosa ha portato allo strappo di doverlo annunciare pubblicamente per non lasciare più scampo a grandi interpretazioni. E quando succedono queste cose, basti pensare a quanto visto con altri giocatori non molto tempo fa. Forse la cosa migliore è prendere atto, agguantare il malloppo e scegliere qualcosa d'altro. E poi ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, che un attaccante simile ce l'ha, Dembélé, più Kvara a sinistra e due sulla destra. Chissà che non ci possa essere spazio anche per lui in un 4-4-2 decisamente molto offensivo. Insomma, vi citavo questa notizia legata alla questione Sorloth, perché probabilmente, insomma, se l'Atletico Madrid dovesse, e a questo punto sembra probabile, privarsi di Julian Alvarez, da capire se vorrà farlo anche con Alexander Sorloth, perdendo di fatto i suoi tre attaccanti titolari della scorsa stagione. Parliamo di Julian Alvarez, di Sorloth, ma ricordiamo che va via anche Griezmann, c'è anche la questione legata a Nico Gonzalez. Insomma, un'estate complicata per l'Atletico Madrid. Sempre rimanendo su tutto Juve, si parla anche di centrocampo per quanto riguarda il mercato in entrata. Un nome che insomma è risaputo, non è una cosa nuova che sia gradito a Spalletti, ovvero il nome di Lobotka. Lobotka nel mirino, Juventus, Spalletti sogna Lobotka, il regista del Napoli è il profilo ideale per il nuovo centrocampo. La Juventus continua a lavorare alla costruzione della squadra delle future. Luciano Spalletti ha individuato un nome ben preciso per alzare il livello tecnico del centrocampo, Stanislav Lobotka. Il tecnico bianconero considera lo slovacco il regista ideale per dare equilibrio e qualità alla manovra, permettendo anche a Manuel Locatelli di giocare con maggiore libertà in una posizione più avanzata. L'idea era già stata condivisa nei mesi scorsi con la precedente dirigenza e resta una delle priorità anche dopo l'arrivo di Giovanni Carnevali. L'allenatore continua infatti a chiedere un playmaker puro, capace di dettare i tempi della squadra e di migliorare la costruzione del gioco. Il precedente vincente con Spalletti, il forte legame calcistico tra Spalletti e Lobotka nasce dall'esperienza di Napoli, culminata con la conquista dello scudetto della stagione 22-23. Il centrocampista slovacco rappresentava uno dei punti fermi di quella squadra e il tecnico sarebbe felice di poter ricostruire a Torino parte di quel sistema di gioco. Nel frattempo sto guardando la classifica marcatori del mondiale, vedo Messi a 5 gol, Mbappé e Olanda 4, e poi subito sotto c'è Jonathan David a 3, insomma uno spunto così. Tornando su Lobotka, oltre a un regista, Spalletti ha indicato alla dirigenza anche la necessità di inserire un difensore abile nell'impostazione e un trequartista di qualità, elementi ritenuti fondamentali per il suo progetto tattico. La trattativa con il Napoli però è difficile, un Napoli che secondo la Gazzetta non farà sconti, un'operazione che resta molto complessa. Lobotka è legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2027 e dopo il cambio in panchina la prospettiva di un rinnovo non è affatto da escludere. Insomma, vedremo cosa deciderà e combinerà Allegri. Se tutto va come deve andare, dovrebbe appunto arrivare al Napoli. Nel contratto del centrocampista è presente una clausola da 25 milioni di euro, clausola rescissoria, ma è valida esclusivamente per i club esteri fino a metà luglio. La Juventus quindi sarebbe costretta a trattare direttamente con Aurelio De Laurentiis, non diciamo un cliente facile con cui trattare, De Laurentiis, che difficilmente prenderebbe in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro, soprattutto da parte della Juventus, che non è proprio la società che sta più simpatica al patron del Napoli. Sempre tutto Juve, la Juventus prepara il tesoretto per il mercato. La Juventus valuta le possibili cessioni eccellenti per finanziare il mercato prima di affondare i colpi in entrata. La Juventus dovrà concentrarsi sulle uscite, come riporta la Gazzetta dello Sport. È questa la missione affidata al nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, chiamato a reperire risorse economiche indispensabili per finanziare il mercato e rispettare gli equilibri di bilancio. Carnevali all'opera. Nel corso della sua esperienza al Sassuolo, Carnevali ha costruito la propria reputazione soprattutto nella valorizzazione dei giocatori e nella gestione delle cessioni, un bagaglio che ora sarà fondamentale anche alla Continassa, dove la priorità è creare margini economici prima di intervenire sugli acquisti. Equilibrio e sostenibilità, l'obiettivo della dirigenza resta quello di trovare il giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità economica. Prima serviranno sacrifici sul mercato, poi potranno arrivare gli investimenti destinati a rafforzare la squadra. Juve che guarda anche in Spagna, occhio in Spagna per la Juve, due giocatori che piacciono parecchio, due nomi, uno nuovo e uno no. La Juventus monitora Minguesa, giocatore che sembrava essere stato vicino alla Juventus nel mercato di gennaio, e Yeramai. I bianconeri cercano talento, esperienza e margini di crescita per rilanciare il progetto Juventus. La Galizia diventa terra di mercato per Spalletti, che cerca nuova linfa per il rilancio bianconero. La Juventus continua a costruire il proprio futuro guardando con attenzione ai mercati emergenti e ai profili con ampi margini di crescita. Dopo diverse stagioni lontane dai vertici del club italiano, il club bianconero sta lavorando a una profonda ristrutturazione tecnica sotto la guida di Luciano Spalletti. In questo contesto, appunto, una delle aree maggiormente osservate dagli scout juventini sembra essere la Galizia, in questo caso coinvolte le squadre del Deportivo La Corugna e del Celta Vigo. Partiamo appunto da Yeremay, il talento che piace da tempo, Yeremay Hernandez, esterno offensivo del Deportivo La Corugna, che la Juventus segue ormai da diversi mesi. Il classe 2002 viene considerato uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. Rapidità, fantasia nell'uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica lo hanno reso uno dei giocatori più seguiti della seconda divisione. Lo Sporting Lisbona si era mosso concretamente nelle ultime settimane, ma la presenza della Juventus potrebbe cambiare gli equilibri della corsa al giocatore. E poi c'è Minguesa, occasione a costo ridotto. A Vigo la situazione più interessante riguarda Oscar Minguesa, l'ex difensore del Barcellona si avvicina alla scadenza contrattuale e potrebbe rappresentare un'opportunità particolarmente vantaggiosa per diversi club europei. La Juventus aveva già effettuato alcuni sondaggi nei mesi scorsi e continua a considerarlo un giocatore molto utile grazie alla sua versatilità. Minguesa può infatti giocare sia da terzino sia da centrale difensivo, garantendo esperienza, affidabilità e conoscenza di un campionato altamente competitivo come la Liga. Per il Celta perdere il giocatore senza incassare una cifra significativa rappresenterebbe un problema sia tecnico che economico. L'idea della Juventus è chiara: affiancare giocatori già pronti ad altri elementi di prospettiva, costruendo una squadra sostenibile ma competitiva. E quindi ecco due nomi da questo punto di vista: Yeremay, che rappresenterebbe un investimento sul talento offensivo; Minghese invece un'opportunità di esperienza e utilità più incentrata, improntata sul reparto arretrato. Prima le cessioni e poi i colpi in entrata. Questo è un altro titolo che si legge su tutto Juve, diciamo un principio che ormai abbiamo capito essere centrale nel progetto di mercato della Juventus. Prima le cessioni e poi i colpi in entrata. Alla Continassa la priorità resta quella di riequilibrare il bilancio attraverso alcune cessioni prima di accelerare sugli acquisti. Solo dopo aver alleggerito la rosa e rispettato i vincoli economici imposti dal fair play finanziario, la dirigenza potrà fondare il colpo sui principali obiettivi. Guglielmo Vicario e il Dibu Martinez per la porta. Nel frattempo restano aperti anche altri dossier. Per la porta prosegue il confronto tra Guglielmo Vicario ed Emiliano Martinez, mentre in attacco, secondo la Gazzetta dello Sport, i nomi più seguiti continuano a essere quelli di Randall Colomouani, Alexander Sorloth e la situazione legata anche a Dusan Vlahovic, da non dimenticare. A centrocampo invece Lobotka rappresenta uno dei sogni di Spalletti per il nuovo reparto bianconero, ma trasformare questa idea in una trattativa concreta richiederà tempo, disponibilità economica e soprattutto la volontà del Napoli di sedersi al tavolo delle trattative, cosa appunto, come dicevamo prima, da non sottovalutare, visto che insomma i rapporti tra Juventus e Napoli non sono diciamo dei più fiorenti, soprattutto con la presenza di Aurelio De Laurentiis. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, sul sito di Tutto Sport, perché si parla di mercato, in particolare dell'asse Real Madrid. Un Garcia sì e l'altro no, l'ultima proposta a Juve e l'asse Real, tutti i nomi sul piatto. I bianconeri valutano diverse opzioni da Madrid, mentre il mondiale non aiuta. Cosa succede adesso in ottica mercato? In un periodo di necessità l'obiettivo è cavarne fuori una virtù. La Juventus aspetta, inevitabilmente aspetta, sono i giorni in cui decide il budget, gli attimi in cui si comprendono meglio le priorità e si stabiliscono i paletti economici, e insomma bisognerà un attimo capire le cose in questo momento, e appunto si resta ad aspettare qualcosa che capiti, magari pure qualche giorno in più per andare a definire quelli che saranno i dettagli della rosa di Spalletti. Un'indicazione a sinistra, in attesa anche qui che si muova qualcosa sul fronte Cambiaso. Un nome proposto nelle ultime ore è stato quello di Fran García, orbitato in zona Continassa anche qualche tempo fa. Non piaceva a Tudor, che cercava un profilo più fisico e di maggiore spessore. Quest'anno è esploso Carreras a Madrid e quindi García ha visto il campo con il contagocce. Non sarebbe di sicuro il preferito di Spalletti, ma alla ricerca di un profilo forse più difensivo, in grado di lavorare di concerto con i centrali. E appunto il nome di García è appunto un nome che potrebbe essere valido per sostituire l'eventuale partenza di Cambiaso. Lui che è in scadenza, García che è in scadenza nel 2027, ha mercato in Spagna, valuta la possibilità di fare un'esperienza diversa e dopo essere cresciuto alla Casablanca, a parte un paio di stagioni al Rayo Vallecano, si sente pronto per un altro tipo di salto. C'è anche Franco Mastantuono, argentino con passaporto italiano, appena 18 anni, una valutazione da almeno 50 milioni, troppo acerbo per il Real, dove è destinato a tornare, ma non subito. Prima un giro di giostra in prestito, magari in un campionato che possa esaltare le sue doti, in particolare quelle balistiche. E poi ci sono altri nomi sempre in zona Real Madrid, perché c'è Dani Ceballos con ancora un anno di contratto e il desiderio di salutare nuovamente la capitale spagnola. La Juventus lo tiene lì, possibilità aperte, ma per il centrocampo si punta a un livello superiore, quello che per capirsi garantirebbe uno alla Brahim Diaz, il vero argomento delle chiacchierate esplorative tra bianconeri e blancos, il grande desiderio per una tre quarti che va occupata in ogni modo, ma non con qualunque soluzione. E insomma bisognerà aspettare di capire anche cosa farà Mourinho, che dovrà arrivare, appunto arriverà al Real Madrid dovrà decidere quali nodi sciogliere, quali decisioni prendere. C'è la situazione legata a Bernardo Silva, che sembra essere in trattativa con il Real Madrid, c'è la situazione legata a Nico Paz, eccetera, eccetera. Mentre se era stato accostato alla Juventus in passato, qualche mese fa, per il ruolo di centravanti, Gonzalo Garcia non sembra più un nome disponibile, perché sembrerebbe che Mourinho abbia già deciso di tenerlo con sé. Quindi possibilità per Fran Garcia, non per Gonzalo Garcia, che invece rimane al Real Madrid, almeno a leggere da quello che si dice appunto in questi giorni e in queste ore. Torniamo su tutto Juve, perché si parla ancora di mercato, in particolare di Bologna, perché è interessata Bologna, che è interessato a due giocatori della Juventus, in particolare Miretti e Azic. Il Bologna continua a seguire Fabio Miretti, ma la Juventus non apre al prestito. Intanto torna d'attualità Azic, mentre restano vivi i dossier João Mario e Lukumi. I contatti tra Bologna e Juventus proseguono e il confronto di mercato coinvolge diversi nomi. Tra questi, Fabio Miretti resta uno dei profili più graditi al club rossoblù, che considera il centrocampista un rinforzo ideale per duttilità e qualità. L'ex Genoa, dal canto suo, secondo la Gazzetta dello Sport, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Emilia, dove potrebbe trovare maggiore continuità. Tuttavia il principale ostacolo riguarda la formula dell'operazione. Il Bologna spinge per un prestito, eventualmente con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, mentre la Juventus preferisce una cessione a titolo definitivo, valutando il giocatore tra i 12 e i 15 milioni di euro. E nel frattempo torna d'attualità anche il nome di Vasile Azic. Il talento montenegrino piace da tempo all'area tecnica rossoblù e rappresenta una soluzione che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. La Juventus però considera il classe 2006 un patrimonio per il futuro e valuta soltanto un trasferimento temporaneo per garantirgli minuti e crescita. Sul giovane bianconero restano vigili anche Sassuolo, Lecce e Cagliari, e vedremo se Azic rimarrà in Italia oppure no, ma in ogni caso Juventus che sembra intenzionata a cederlo in prestito per dargli maggiore minutaggio e continuità. Sempre su tutto Juve si parla anche di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Il calcio italiano affida a lui la sfida del rilancio. Giovanni Malagò è eletto presidente FIGC con il 68,58% dei voti. Nazionale, riforme e dialogo con la politica tra le priorità. Questa è quella che Malagò ha definito la sfida più difficile della sua carriera, pur non avendo mai sentito l'ansia o un profondo senso di responsabilità. E certamente questa è la mia sfida, è la sfida più difficile della mia carriera da dirigente. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Voglio fare grande l'Italia. Parole che testimoniano la volontà di costruire un percorso condiviso in un momento particolarmente delicato per il movimento calcistico nazionale. Il tema nazionale resta centrale. Tra i primi dossier che attendono il nuovo presidente c'è inevitabilmente quello relativo alla guida tecnica della nazionale. Malagò ha spiegato che prima di affrontare qualsiasi scelta sarà necessario valutare attentamente il quadro economico e organizzativo della federazione. Il profilo del futuro commissario tecnico, prendendo il virgolettato dello stesso Malagò, ho fatto un atto d'amore di follia lucida. L'allenatore, a prescindere dal curriculum, dovrà fare lo stesso. Una frase che fotografa il momento attraversato dal calcio italiano. Tra i candidati continua a circolare Roberto Mancini, sebbene il suo eventuale ritorno divida ancora l'opinione pubblica dopo l'addio del 2023, e soprattutto c'è il nome di Antonio Conte in pole position. Le priorità della nuova gestione: il primo consiglio federale è già fissato per il prossimo 1° luglio e sul tavolo ci saranno diversi temi strategici. Tra questi figurano l'iscrizione ai campionati professionistici, il percorso verso Euro 2032, la situazione del settore arbitrale e le questioni legate alla cittadinanza sportiva. Insomma, vedremo se questo passaggio a Malagò porterà i suoi frutti. Tornando sulla Juve, invece, sempre tutto Juve, si parla anche di un bilancio, diciamo, di quello che per adesso la situazione legata giornata alla difesa. Bremer vuole restare, Gatti e Cambiaso possono partire, possibile cambio di strategia per Bremer. Gatti e Cambiaso possono partire sul fronte difensivo, arrivano segnali importanti da Gleison Bremer, il centrale brasiliano, nonostante la clausola rescissoria da 58 milioni valida fino al 10 agosto, avrebbe manifestato la volontà di proseguire la propria esperienza in bianconero, una posizione che coincide con quella di Luciano Spalletti, intenzionato a costruire la nuova difesa attorno al numero 3. C'è Gatti in bilico, secondo il Corriere dello Sport, il difensore oggi è meno centrale nelle gerarchie tecniche, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Resta inoltre aperto il capitolo Andrea Cambiaso, seguito da Barcellona e Chelsea, con la Juventus che continua a fissare il prezzo intorno ai 40 milioni. E poi c'è sempre tra i nomi più seguiti quello di Tarik Muharemovic, il difensore bosniaco cresciuto nella Next Gen e oggi al Sassuolo, rappresenta una soluzione gradita anche dal punto di vista economico, visto che sappiamo bene che la Juventus mantiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, e quindi vedremo quello che succederà sul fronte difensivo, quante cose cambieranno e quante invece rimarranno come nella scorsa stagione. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono già le 9 e vi attende dopo di me, come al solito, la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8, sempre qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio. La

dell'elezione del presidente federale. Gravina saluta Abete Ammicca e Malagò vince la corsa alla presidenza della FIGC. Questi i temi principali di questa edizione di Cose di Calcio. Buona giornata ai nostri tecnici di Roma, buona giornata a voi. Fa caldo, fa un po' meno caldo? Come state? Mi dicono che Torino è scesa al 77esimo posto, neanche fosse stata mai prima, come percezione del caldo, cioè situazione di disagio nel percepire il caldo. Bene, si chiama estate. E non è aumentando i condizionatori, o prima incentivando a farli mettere per poi non farli accendere, a risolvere il problema. Questo è il solito modello sbagliato, no? Per provare a diciamo risolvere i problemi, a tenere sotto traccia il proprio fastidio e poi lamentarsi della bolletta, del calo di tensione, dovrebbe essercene di più, eccetera. Mi sembra un po' il problema che vive anche il mondo del calcio, eh? Io cerco sempre di fare più o meno l'onesto cittadino e di farvi riflettere con quello che penso io. Magari quello che pensate voi è completamente un'altra cosa, ci mancherebbe, ma proprio perché questo è il bello del dibattito. Però ci sono delle cose un po' più giuste e altre un po' meno giuste, perché se dobbiamo combattere la variazione del clima, che fa sempre più caldo, sempre più torrido, sempre più tempeste d'acqua, di grandine, eccetera, probabilmente bisogna spegnere un po' di più i condizionatori, perché stiamo inquinando ancora di più, bisogna usare meno l'auto, perché poi dobbiamo fare piste ciclabili, ma le facciamo in mezzo al deserto e non le facciamo dove servono. Ma al di là di questo, perché poi i problemi vanno scritti tutti, le sciocchezze tipo le mie, tipo le vostre, perché non è che manchino anche le vostre in generale, no? Siamo tifosi nel mondo del calcio e poi tirare le somme. A me colpisce un aspetto dopo questo tema. Intanto avremo questo primo momento di chiacchierata libera, poi ci collegheremo con Malu Pasincato, parleremo di calcio giovanile bianconero. Tra l'altro complimenti, l'ho visti, il fatto di poterli vedere anche in televisione su Sky ieri mi ha dato possibilità di controllare con un occhio Argentina l'Argentina. E l'errore dal dischetto di Messi, mettevano già in discussione Messi, cioè eravamo già alla follia pura e lì fa veramente caldo. E con un altro occhio dalle 20 ho guardato anche l'under 16, anche perché conosco dei ragazzini che giocano lì, ormai ragazzoni, ometti. E il miglior attacco nazionale, la Juve, contro la miglior difesa nazionale, l'Inter, ha vinto a mani basse la Juventus per 3-0. Allora, ha vinto lì, ha vinto l'Under 13, faremo il punto con Fabio Zaccaria alle 13:15 e poi bisogna aver coraggio, bisogna aver coraggio o qualcosa di diverso, ci dice Zola, e mi ha colpito anche questa espressione, perché volevo proprio chiedervi, ma come si fa a vedere qualcuno di questi campioncini in prima squadra? Ne riuscirà ad arrivare uno in next gen e poi uno in prima squadra o dalla next gen già in prima squadra l'anno prossimo? Vorrei capire perché non ci arriveranno o perché ci arriveranno. Magari non è che può servire subito, non è che ci arriva sempre subito il primo, ma ormai di anni ce ne sono. E devi saper programmare, devi saper scegliere, devi saper pensare, devi aver tempo anche per farlo. Ora, 10 anni per rilanciare l'Italia, ci dice Zola, perché ne parla lui, ieri presente al Golf Club di Fiano Torinese. Bene l'azione di Malagò, ma c'è tanto lavoro da fare per cambiare le cose. Io chiedo a voi che cosa c'è da fare per primo. Non inserire il fatidico decreto crescita, perché non c'è più, è già sul tavolo per essere reinserito. Capito? Si chiedono sempre i soldi. No, incominciamo dalle idee, incominciamo da quello che abbiamo e valorizziamo. Altra cosa è il tax credit su chi valorizza chi ha in casa, non per andarmi a prendere il primo fenomeno anche da baraccone dei mondiali, perché io mi surriscaldo più di quanto
sia già surriscaldato dalla temperatura estiva.

0: Quindi, come vedete, il primo documento, vorrei capire chi gliel'ha messo già sulla scrivania. Qual è lo scienziato? Ma sono tutti scienziati, perché a tutti fanno comodo i soldi. A voi non farebbero comodo? A me sì. Però so che non posso avere quello che non è mio. Quello che non è giusto che io abbia. Che vecchio che sono. Che sciocco, che folle. Intanto pigliateli. Prendili, consumali. Non hai lavoro, ma fatti mantenere dallo Stato. Non ci fa andare da nessuna parte. Modello fallimentare. Dammi il lavoro, dammelo umile, alzati presto e non regalare niente a nessuno. Questa è la mia filosofia. Nella vita e nel calcio. Poi se sei bravo, se sei fortunato, se tua madre aveva le ville, mia madre no. Ho cercato da altre parti, di seminare da altre parti. Se vinciamo tornei come gli europei, dice Zola, under 17, significa che abbiamo i talenti, ma solo col coraggio possiamo aiutarli. Andrò a capire, non l'ho letto questo articolo, che tipo di coraggio, anzi ne parleremo poi nel prossimo blocco con Malu Pasincato. E questo è uno dei temi. Poi ha parlato Michel Platini, guai a chi tocca questo club, per me esiste soltanto la famiglia Agnelli, in pratica è la mia casa. Però la responsabilità sulla famiglia Agnelli triplica con queste con questo andamento, perché devi rappresentare al meglio quello che hai, devi fare il meglio possibile con quello che hai. Ildiz è come Yamal, un 10 che fa l'11. Tranquilli, la Juve tornerà a vincere. Beh, di questo ce lo auguriamo veramente. E in quanto tempo? Perché sennò diventi una squadra come tante altre. E io penso che la Juventus meriti, per i suoi tifosi, per quanto ha dato la Juventus ai tifosi, ma per quanto i tifosi hanno restituito alla società, a volte anche spendendo meno, spendendo meglio, con squadre più affamate, con squadre più unite, più compatte, e con scelte aziendali più azzeccate, diciamocelo chiaramente, ha ottenuto sempre i suoi cicli mini, ma vincenti e perdenti, quindi ci ha portati a tutti i successi che abbiamo meritato sul campo. Non è la Juve che non va, ma l'Italia. Come si può stare fuori da tre mondiali di fila? Effettivamente, dove sono i campioni che vincono l'Under 17 che poi hanno difficoltà a giocare nel loro club? Non mettere il decreto crescita, non metterlo. Promuovi i ragazzini che hanno vinto ieri, se quelli sono il meglio. Perché se tu costruisci, poi non tutti possono arrivare in prima squadra. Quelli che hanno iniziato, hanno faticato con i loro genitori da piccoli, quelli sono i settori giovanili. Non che vado a prenderli da qualcun altro, poi ne prendo un altro. Quindi impoverisco il settore giovanile degli altri attorno a me. Ne devo prendere uno, due. Riporto i numeri 10, il miglior portiere. Uno, due. Devo crederci. Bene, devo competere con le migliori. Bene. Gli altri programmano. Noi improvvisiamo. Se cresce da te, preso a 5, 6, 12 anni, non so qual è la regola giusta, poi resta da te per un po' di tempo, poi investi, lo fai studiare, lo fai mangiare, gli dai la divisa, lo fai crescere come uomo e come calciatore. Ebbene, è necessario che i 50.000 euro annuali di spese ti vengano restituite con un credito delle tasse, perché tu hai investito sul giovane, come investire sulla scuola. Invece le scuole cadono a pezzi. Gli insegnanti li prendiamo perché non trovano lavoro da un'altra parte. Non tutti possono fare l'insegnante. Oggi è politica calcistica, sportiva e sociale. Sì, perché bisogna uscire un po' allo scoperto. Non tutti possiamo fare i calciatori. Forse non tutti potrebbero fare i giornalisti, infatti molti fanno gli influencer, copiano e incollano e hanno più privilegi di chi si fa un percorso diverso. Permettetemi il sassolino, ma come in tutte le categorie, ci mancherebbe, caro Paolino. Ok, bene, fortuna, quello che vuoi. Però è anche la credibilità. perché è troppo facile copiare. Troppo facile copiare. Io spero che un giorno i social esplodano, no? E squaglino la faccia dei falsari dell'informazione, ok? Vi faccio un esempio. Ieri Quintiliano Giampietro è stato mandato dalla nostra emittente a sentire cosa capitava a Roma, Gravina, quello, le dichiarazioni, eccetera. È stato l'unico che ha buttato il microfono mentre usciva Carnevali, sempre molto gentile, non sguardo basso, non triste, non parliamo. Cosa avrà detto? Ci stiamo lavorando per Colomoni, lo sappiamo tutti. Però l'ha detto lì e c'è la testimonianza, c'è l'audio. Il nostro piccolo lavoro l'abbiamo fatto per voi. Non l'ha fatto Quintiliano per se stesso. Ok? Andate a controllare quanti hanno detto, devo citare la stampa, è vero, poi non le ho letti ancora tutti. A tutti fa comodo quella frase detta a margine. Che poesia. Giovanni Pascoli, mi sembra. Quella frase detta a margine della conferenza episcopale dei grandi capi del calcio. Ma al di là di questa polemica, andiamo avanti, ci rido sopra perché è una medaglia d'onore. E dico, cerchiamo di sederci a tavolino e dovete spiegarmi voi, perché arrivo alla domanda. Carnevali Marotta, seduti uno al fianco dell'altro, ma perché vi dovete inquietare tanto? Me lo spiegate? Mi spiegate un motivo per cui essere schifati è un motivo per apprezzare invece l'umanità che c'è tra due persone che si conoscono molto bene e magari vanno anche fin troppo d'accordo, ma che potrebbe semplificare molto la vita e abbattere delle barriere inutili che ci sono tra queste due società che si sono fatte la battaglia, anzi più da una parte, cioè, vedendo sempre fantasmi, scheletri. Potrebbe essere arrivato il momento di sgelare? No, non ce ne frega niente. Anch'io non tifo Inter, che sia chiaro. Ma perché? Cosa vi provoca? E perché vederli a fianco che sorridono? Cioè, perché? Non vendergli i giocatori, non comprarli dall'Inter. Oppure fai affari anche col peggiore dei nemici. La vita è questa. Non mi dite che i bancari, uno è qua, uno è là, hanno lavorato assieme, non parleranno mai più tra di loro. Uno, infastiditi dal posto della Juventus su Malagò. Ma una vita ce l'abbiamo, ce l'avete o meno? Cioè, il buonsenso lo conoscete o no? Ma chiudete baracca e burattini, se fosse così. Io oggi vorrei riflettere su di con voi su questi aspetti. Ok? Non mi cambia la vita. Poi ci sono degli errori più grossolani, ma questo non sono errori. Cosa devono far finta? Carnevali e Marotta di non conoscersi? E poi si chiamano e ci prendono anche per i fondelli, eventualmente? Cioè, ma dove viviamo? Dove vivete? Parlo in generale, non tu che stai ascoltando adesso e che adori Radio Bianconera. Sto pensando a quell'altro che si incavola, che urlano e che ci mangiano su queste faccende. Ma il senso, il buon senso, il senso di riappacificare, il senso di andare d'accordo col nemico, col diverso, forse potrebbe produrre effetti insperati e positivi anche per noi. I prevenuti andrebbero estromessi dai ragionamenti seri, i prevenuti. Anche noi siamo prevenuti ogni tanto, anche noi di fronte all'evidenza, dai. Ma li vedete i mondiali? Messi, lo spot Messi, ha messo anche lui la mano davanti alla bocca e non è stato cacciato. Ma è un peccato quella, è una regola quella? Ci è capitato il pesce piccolo e l'hanno fatto fuori. Ci esaltiamo troppo in fretta e decadiamo troppo, altrettanto troppo in fretta. Volevo sentire un po' queste cose in generale di politica. Aggiungo quelli che sono delle notizie, invece, le cinque cose da fare da parte della politica, dalla politica ai giovani fino al club Italia Malagò e il cronoprogramma per la ripartenza. Primo, intanto incontrarsi col ministro dello sport Abodi per un disgelo, perché lo sa benissimo Malagò, lo sappiamo benissimo anche noi, che oggi sono non alleati, domani potrebbero essere alleati, ma un po' di sostanza devono dimostrarla e quindi devono provare a disgelare i loro rapporti, perché poi uno è nero, uno è rosso, uno è giallo, eccetera eccetera. Il primo passo è al momento quello che può indirizzare ciò che accadrà dopo. Perché parlo di questo? Perché non avremo le elezioni per altri anni, no? Poi che sia Conte, che sia Mancini, mi dicono sempre più Mancini, Conte sta aspettando, in generale sta aspettando, le situazioni si evolvono ben presto, lo sapete. Però il disgelo, la politica deciderà le sorti anche della giustizia sportiva, si aspetteranno le sentenze, le motivazioni delle sentenze della Corte di Giustizia Europea di metà luglio. Fine settimana avremo Andrea Bosco, quindi preparatevi per ascoltarlo. C'è in atto un cambiamento epocale, epocale. Secondo punto, scommesse come sponsor, stop da abolire. Le scommesse fanno male, le scommesse creano dipendenza, sono come la droga. Per migliorare il sistema calcio dobbiamo reintrodurre. Certo che ne beneficerà magari anche Radio Bianconera con lo spot in più, ma io spero di avere sempre di fronte della gente sana che non investa il proprio stipendio nelle scommesse illudendosi di vincere e di far vincere la nostra Juve. Perché troppe scommesse, secondo me, portano a pensare male prima e dopo certe partite. Qualcosa è cambiato e qualcosa va cambiato. Cosa? Lo stop alla pubblicità delle scommesse introdotto nel 2018 dal decreto dignità. Sono tutti decreti, tutti scienziati, poi 3 passi in avanti e 8 indietro. La ratio è semplice: abolire questo impedimento legislativo permetterebbe alle società di respirare in fatto di conti. Il problema che fa respirare i club e i dirigenti magna magna. Non fanno crescere la qualità del settore giovanile. Non so se rendo l'idea e batto sempre su questo punto. E non so se è un punto di destra, di sinistra e di buonsenso. Perché se ci sono debiti pesanti, intanto abbattiamo i costi. Ma dalle altre parti? Le altre parti sanno vendersi meglio, hanno un calcio migliore. Tu per recuperare devi pensare di arrivare a pareggiare i costi tra 10 anni, a trovare qualità fra 2 mondiali. Non sarà facile andare ai mondiali anche il prossimo giro, non sarà facile, ma la politica ti può aiutare, un po' come ha aiutato a volte il Brasile, i ripescaggi, le sudamericane. Però sarà noioso quanto volete questo mondiale. Bastava andarci e magari sarebbe stato un po' meno noioso. E se non batti queste formazioni prima, abbiamo visto la Bosnia che figura sta facendo, onestamente. Quindi questo, decreto crescita prove di bis. C'erano, non ci sono più. Le agevolazioni fiscali per i giocatori professionisti sono state abolite. Così dal 1 gennaio del 2024, 2024 sono 2 anni fa, prima di questi mondiali ce n'erano altri 2 e il decreto crescita c'era, ti ammazzava la qualità, quindi non è cambiato niente, perché quello che rimane in cassa non lo metti nelle attrezzature, non lo metti nelle luci LED, non lo metti nel campo sintetico, non lo metti nel pulmino per portare i ragazzini, perché non ti danno dei benefici, ma le metti in tasca il dirigente, l'allenatore. Ma sarà un allenatore quello che ha avuto vostro figlio? 1 su 5. L'altro che cos'è? Ci sono persone che mi arrivano col borsone quando gioco, sono allenatori, o non ti passano la palla ma neanche se gliela vai a rubare col martello pneumatico. Dicono tante parole in campo ma fanno il contrario di quello che dicono. Dicono agli altri, ma loro fanno il contrario. E quello ha allenato vostro figlio o mio figlio? Dopo aver fatto 8 ore in fabbrica solo per passione? Non si va avanti più così. metto il robottino fra un po', metto il robottino, oppure è meglio che arrivi, che la quota costi 50 euro in più e ci arrivi qualcun altro. E ci arrivi qualcun altro. Guardate che cosa arrivo a dire. 340-5425-324. Il mio amico Giorgio, il mio regista. Allora, vediamo se... Parole sante, cosa stai dicendo? Ma... Ciao, buondì, parole sante, mi stai ascoltando? Ma come ti permetti, Giorgio, di ascoltarmi? Mandami un vocale se è già arrivato. Dai, non darmi ragione che poi mi monto la testa. Anche arrivato in precedenza.
1: Ciao, dai. Direttore Mariano. Guarda, sono un po' perplesso rispetto a quello che ho sentito dire a Camillo durante la rassegna stampa da Zuliani in merito alla questione Colomani, a questa accelerata della Juventus per Colomani, dove presumibilmente, come dice, spiega lui, Carnevali ha chiesto a Spalletti su chi andare, diciamo, più diretto, no? Tra Colomani e Sorlot, e lui ha scelto Colomani. Questa cosa mi destabilizza un po', perché abbiamo passato un anno a sentire le conferenze di Spalletti dove diceva che a lui mancava come caratteristiche un centravanti più alla Sorlot rispetto che alla Colomani, con ovviamente le dovute proporzioni. David e Openda hanno più caratteristiche alla Colomani che non alla Sorlot, quindi questa cosa un po' mi destabilizza. Tu che ne pensi?
0: Allora, se ti dovessi dire la mia, non penso che ci sia questo diktat da parte di Spalletti. Sono sincero e vado un po' controcorrente, lo sapete che io non guardo in faccia a nessuno, mi fido molto di Camillo. Sa delle cose, tante cose anche diverse da quelle che so io, molte si avvicinano. In questo momento si gioca molto con le parole, non Camillo, non io, in generale anche noi, ci mancherebbe, perché Carnevali non ha la vita facile in queste ore, deve prendere appunti, e penso che nel prendere appunti, abbiamo giocato ieri con Paolo Rossi, io facevo Lucio, lui faceva Giovanni, devi cercare di andare d'accordo dicendo: rendiamoci conto della situazione, non mettiamola su altri piani, il nervoso dell'anno scorso è da azzerare. Bene, arriviamo dove possiamo arrivare per primi. A me quello che colpisce, no? Che poi si parla di uno, dell'altro, di un portiere, di un altro portiere, di un altro attaccante, è abbastanza chiaro. Quello che voleva dirci, ce l'ha detto Spalletti prima, quello che non dovrà dirci non ce lo dirà. Cosa voglio dire? Che gli andrà bene e dovrà farselo andare bene quello che gli porterà Carnevali. Ma i dossier, il lavoro che c'è da fare è tanto, è troppo anche per Carnevali in questo momento. Non deve alzare la cornetta per dire sono in difficoltà e chiamare Tizio, Caio, Sempronio. Tra le operazioni fattibili, un po' incanalate, ci sono queste, ma hanno tutte un costo elevato. La più semplice è quella di Sorlot senza Vlahovic, la più semplice in linea teorica è quella di Sorlot, perché tu hai l'uomo Nico Gonzalez da piazzare. Altrimenti gli dice, altrimenti ce lo teniamo e devi andare a cedere qualcuno. Già di quelli che giocano su quella corsia. E non fatemi dire con Sensao. Perché per fare due passi avanti e due indietro è un giocatore che già conosci, che già hai, che già si allena qui bene con te, non è il caso di cambiare anche lì per tornare a Nico Gonzalez perché non lo vogliono gli altri. Devi convincere gli altri a tenersi Nico Gonzalez, a non rimetterci o non guadagnarci, dipende dai punti di vista, perché nessuno vuol passare per sconfitto, e hai semplificato l'operazione, ma ne devi prendere due comunque. Ma certo che loro vogliono abbassare Nico Gonzalez all'Atletico e alzare il valore di Sorlot, perché se lo mettessero sul mercato come loro vorrebbero fare, tenere separate le operazioni, magari riescono a darti il giusto, qualcosa di meno rispetto a quello che vuoi per Nico, ma vendere alla grande Sorloth a qualche altra squadra che ha più disponibilità. E allora vai su Colomani e dici: non c'è più l'era Comolli che vi ha fatto tribulare, eh? Che vi ha traditi nel portare a casa l'operazione, nel concludere l'operazione. E gli altri cosa fanno? Certo, l'abbiamo capito, tu Carnevali sei meglio, però noi vogliamo 40 milioni. E devi aspettare per Colomwani, Sorloth e Nico Gonzalez la fine dei mondiali. Non lo puoi comunicare, o quantomeno fino a quando le loro nazionali saranno ai mondiali. Avete capito che inizia tutto tardi? E non riesci ad accontentare, se non da altre parti, prima le cessioni e magari un colpo in mezzo. Che sì, devi aspettare la fine del mondiale. Altre operazioncine in uscita magari sono un attimo più semplici. Ma secondo voi è il caso di andare a prendere Lobotka e accettare i compromessi di De Laurentiis? Anche no, devo cercare altre soluzioni. Quindi l'ultima domanda è la seguente e poi ci lasciamo per qualche secondo. Ma Bremer, secondo voi, che cosa vuol fare da grande? Perché non voleva galleggiare. È andato ai mondiali. Non sta giocando. Il mercato non decolla neanche per lui, neanche per il suo procuratore. Ma secondo voi ha detto che vuol restare alla Juve? Il tacito assenso? Fidatevi, fidatevi di questa illogica logica del calciomercato. È complicato. Auguri, dottor Carnevali, ma non me la prenderò con lei. Radio Bianconera non se la prenderà con lei. Sapremo, o sappiamo già da oggi, che quello che riuscirà a fare lo farà per il bene della Juventus, perché lei sì vuole restare a lungo in questa società e aiutarsi e aiutare la Juventus contemporaneamente. Spero di essere stato chiaro. Tre domande. Quella su Carnevali, Marotta. Ma perché vi dà fastidio così tanto? È davvero dà fastidio a tutti? Infastiditi dal posto della Juventus su Malagò. Benvenuto Malagò. Se non cerchi il dialogo in politica, resti nell'angolo. E nell'angolo ti fanno sempre fuori. Visto che siamo un po' vergini di politica. Fortunatamente c'è Chiellini che incontrerà Marotta come consigliere di Lega. Vedete? Stiamo facendo passi in avanti. E poi Bremer, cosa vorrà fare da grande? Aspetto le vostre. 340-54-25-324. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, eccoci ben ritrovati in questo 23 giugno. Cosa farà il 23 giugno alle 12.40 il nostro direttore sportivo Malu Pasincato, dopo aver seguito la sua nazionale in questo mondiale o dopo aver visto tante partite? Ci facciamo una bella chiacchierata con lui, aspetto le vostre domande e soprattutto ci facciamo mettere in risalto quelli che sono i giocatori più interessanti di questa edizione del mondiale. Direttore, amico Malu, come stai?
6: Buongiorno Antonio, so che la partita dell'Algeria con la Giordania è cominciata alle 5 del mattino, è finita praticamente quasi alle 7 e di conseguenza ti lascio immaginare le ore di sonno, però il mondiale quando si gioca dall'altra parte dell'oceano è così e dunque anche stanotte farò la stessa cosa, col cuore in gola, perché gioca il mio Congo contro la Colombia, una partita molto molto delicata, ma sto seguendo più partite possibili, soprattutto le africane, che praticamente abbiamo degli alti e bassi. Il Senegal si è messo nei guai perdendo 3-2 con la Norvegia, adesso chissà se ai campioni d'Africa in carica sul campo, specifichiamo sempre questo, perché fuori dal campo l'hanno vinta, l'ha vinta il Marocco, stando alle decisioni prese dalle istituzioni, e di conseguenza il Senegal, che era una diciamo delle accreditate dall'africana per andare lontano, rischia di salutare già il mondiale.
0: Ecco, Malu, ci fai un po' il riassunto delle cose che ti stanno piacendo e meno di questa edizione extra large, così definita? Gli aspetti, quelli regolamentari del gioco, poi entriamo nel merito dei giocatori, dei nomi dei giocatori che ti stanno colpendo.
6: No, ma sotto l'aspetto regolamentare qualcosa di positivo a mio avviso si è notato, il fatto che ci sono meno perdite di tempo, il fatto che dopo lunghi, il fatto di voler stare per terra comunque dopo che hai subito un fallo e uscire fuori per un minuto, se non ti rialzi subito, che entrano a evitare in campo, almeno che non si tratti del portiere, le rimesse laterali anche, che spesso vengono utilizzate per prendere tempo, ci sono i secondi, e anche il discorso del portiere, che praticamente se perdi tempo il calcio d'angolo a favore della squadra avversaria. Dunque, comunque, regole che secondo me sono positive, perché spesso abbiamo partite con un tempo effettivo troppo basso, ma soprattutto con delle perdite di tempo vergognose. Invece in questo modo questi aggiustamenti fanno sì che non ha nessun interesse a perdere tempo, neanche quando ci sono i cambi.
0: Si è parlato anche di quello che sta cambiando un po' il DNA delle partite, no? Non è il cooling break, che ci si ferma il tempo necessario per bere dalla bottiglietta un po' d'acqua, ma questo hydration break che fa discutere. Ci sono già allenatori che si schierano contro, dicendo cambia, tipo Tuchel, cambia la natura dell'incontro più di quanto pensassi. Tu come la pensi a riguardo? Perché lì sono già entrati gli sponsor, si parla, cioè i giocatori potrebbero rientrare in campo anche prima dei 3 minuti canonici. Parlano di tattica, è diventato un mini intervallo, un mini intervallino. Tu come la valuti questa scelta?
6: Io dico che è stato introdotto per un discorso climatico, e d'inverno penso che serva il cooling break. Dunque è un discorso legato al caldo che affligge a quelle latitudini in questo periodo, e dunque sotto quell'aspetto climatico, per salvaguardare la salute dei giocatori, ci può stare. Potesse diventare una specie di time out e così, esatto. Allora magari siamo in un altro ragionamento. Nasce per un discorso appunto climatico, per idratare i giocatori. Sotto quell'aspetto, con questo caldo non si può dire niente. Se poi diventa qualcos'altro, allora a quel punto qualcuno che è contro fa bene a essere contro, perché se no attiviamo i famosi la possibilità di chiedere il time out a ogni allenatore e diventa quasi la stessa cosa.
0: Malu, mi sposto ma poi torniamo ai nomi, vorrei che tu ci elencassi la top dei giocatori di cui ha notato qualcosa di speciale tra quelli meno conosciuti, perché quelli facili, anche se i giudizi a volte sono molto diversi anche per quelli già noti. Mi sposterei sull'elezione di Malagò. Era annunciata, fondamentalmente legata, la politica è radicata attorno a delle scelte, quindi sembrava quasi inevitabile. Ti chiedo, per dare uno strappo alla alla politica del passato, cosa ti aspetti dal, con tante pressioni che avrà? È un tifoso della Roma, è stato al CONI, ha fatto bene, ha creato gruppo, però il calcio forse ha più problemi in generale di altre federazioni. Che cosa ti aspetti? Non come prima cosa, ma cosa ti aspetti nel breve, al di là delle nomine, eccetera, eccetera, dal neo presidente Malagò, e per dimostrare di essere l'uomo di tutti, perché poi c'è chi, anche su Radio Bianconera, storce un po' il naso per questa scelta. Scelta appoggiata anche dalla Juventus, votata anche dalla Juventus, sia chiaro.
6: Ma sicuramente diciamo che si è preso un bel impegno importante. La uomo di sport lo sa benissimo che in Italia soprattutto un conto maneggiare gli altri sport, un conto toccare lo sport per antonomasia, quello che rappresenta per il paese, la religione pagana praticamente del nostro paese, il calcio, e di conseguenza le pressioni, con tutto rispetto per gli altri sport, sono maggiori in Italia, e di conseguenza avrà i suoi bei problemi. Uno, perché io dico che le elezioni in ogni ambito servono perché tu voti qualcuno perché pensi qualcuno faccia anche tu ed interesse, non è che voti giusto così per votare, no? Rispondimi anche tu, Antonio, penso che convieni con me al fatto che comunque se io voto una persona in qualsiasi ambito, lo voto perché poi possa in qualche modo rappresentare quelle che possono essere le mie dimostranze. E dunque quello già vuol dire
0: la chiarezza,
6: che tutto...
0: prima di tutto, se c'è stretta di mano ci sia poi il dialogo anche nei momenti di contrasto. Io la vedo così, la dico così.
6: Quello che dico che alla fine bisogna cercare sempre di essere in equilibrio tra quello che bisogna cercare di riformare e quello che vogliono le persone, i club che ti hanno votato, tra cui, come hai detto tu, è la Juventus. È un uomo di sport, è già stato commissario, ma lì era un discorso commissario perché in quanto presidente del CONI, se non erro, quando c'è una federazione vacante e quant'altro, in primis diventa lui il commissario. Vediamo anche le nomine, che le nomine sono importanti, perché se tu mi nomini a direttore tecnico della federazione un Paolo Maldini, allora io comincio già a dire che qui incominciamo a capire che c'è un progetto importante che nasce, perché conoscendo il personaggio, conoscendo la persona, non accetta qualsiasi situazione se le cose non sono più che chiare. Dunque il nome di Paolo Maldini che gira è un nome che secondo me potrebbe mettere d'accordo tutti quanti. Sono tante cose da riformare, bisogna lavorare sui vivai, bisogna lavorare sul fatto che comunque una categoria come la Serie C, ma anche la Serie B, non può prendere pochi soldi dalla A, perché tutto il calcio è tutte le tre categorie, non c'è solo la Serie A. Dunque all'estero le squadre più importanti aiutano anche le squadre diciamo di categorie inferiori, per quello che molte cose funzionano. Sono tante cose che sicuramente avrà da fare, io dobbiamo augurargli il meglio perché è interesse di tutti che il calcio italiano si risollevi, però sicuramente non sarà un compito facile, però è l'uomo dalle grandi sfide, e dunque io sono per questo aspetto. Poi il discorso che il tifoso è romano, è romanista, ognuno di noi in cuor suo ha una squadra di calcio, o chi più chi meno, dunque se stiamo a guardare quello, allora uno non potrebbe mai fare nessun tipo di ruolo, perché qualcuno in cuor suo ha qualcosa sempre a cui tiene, esatto, tanto. Però quando fai il presidente,
0: ammetterlo in questo modo, un po' come noi faziosi tra virgolette facciamo, cerchiamo di essere spesso anche lo siamo, molto più obiettivi di chi si nasconde dietro il dito dell'imparzialità, no? Non lo dico per non condizionare il pubblico, il suo pubblico lo sa benissimo, e a mio avviso aggiunge molta più responsabilità anche, no? Nel non vedere sempre i problemi a favore o sfavore della propria squadra. Senti, qui da casa vanno però su un altro argomento. Io però una domanda ancora te la faccio: se una delle soluzioni da adottare è quello dello Jussoli sportivo, perché Malagò ha sottolineato che guardando questo mondiale si rende conto, anche il Marocco, no? Gente che è nata in Marocco non c'è, almeno nella prima partita inaugurale della squadra africana. Cioè chi nasce in un posto può giocare con quella nazionale. È l'unico rimedio possibile, non per l'Italia in generale, o è un rimedio sociale necessario? Cioè chi nasce qui in tempi brevi dovrebbe avere il passaporto italiano, francese, tedesco, arabo, quello che è.
6: E siamo noi che rimaniamo sempre indietro, e dunque non dobbiamo stupirci. E dunque la gente va avanti. Oggi qualsiasi federazione che può, rimanendo nelle norme, utilizzare il fatto che puoi prendere ragazzi nati o cresciuti in altri paesi, ma che hanno origini legati al tuo paese, è giusto che se tu ritieni che sono giocatori o sportivi in generale che possono essere utili alla causa, è giusto in qualche modo arruolarli all'interno della tua federazione. Sono i requisiti e via. A me quel discorso che senza il passaporto uno, sono tanti ragazzi nati in Italia che i paesi d'origine dei genitori l'hanno visto su internet, che purtroppo per delle leggi a mio avviso anacronistiche ancora a 18 anni non possono avere il passaporto,
0: devono aspettare, rischiano di
6: non possono essere selezionabili per le nazionali, e poi quando magari li perdiamo perché vanno nelle nazionali dei paesi d'origine dei genitori ci stupiamo che poi cominciamo a dire no, li abbiamo cresciuti noi nelle nostre scuole calcio, però poi chi ne beneficia sono i paesi d'origine. Ma se tu non lo metti nelle condizioni di poter comunque essere convocabile, è normale che questi ragazzi sanno che avendo la possibilità di andare in altre nazionali non se lo fanno sfuggire.
0: Certo.
6: Tra l'altro nazionali oggi competitive, nazionali top, nazionali di livello importante, che andando avanti di questo passo anche nei paesi di origine per certi ragazzi sarà difficile essere impiegati in nazionale, perché se tutti i ragazzi sparsi in giro per il mondo accettano, il livello sale ancora di più, e se tu proprio non sei all'altezza rischi che non rientri neanche nel giro della nazionale del paese d'origine.
0: Mi fai allora questi tre nomi? La graduatoria di questa settimana di Malupa Zincato sui mondiali, che non mi faresti? Qualcuno li consigliano anche da casa. Tipo del Marocco, chi consiglieresti tu? Qui mi fanno alcuni nomi, li faccio fare prima a te.
6: Adesso tutti parliamo di Bouadi, ma Bouadi, ripeto, chi non ha detto lavori e lo conosce bene, perché il Lille, uno, è una bottega cara, è una bottega di prestigio, che quando immette un ragazzo lo fa esordire nelle coppe oppure lo fa giocare in prima squadra, perché è un predestinato. Andate a vedere tutte le operazioni che ha fatto il Lille negli anni. E dunque Bouadi lo dico, ma perché sulla bocca di tutti, ma per me non è una sorpresa, è una conferma. Io ho parlato di Racunda prima ancora che facesse bene al mondiale, dunque è un nome che ripropongo, perché avendolo fatto prima sulle nostre frequenze e il giocatore ha confermato tutto quello che pensavo di lui, mi fa molto piacere. Però anche nel Marocco il Cannus è un altro giocatore che se ne parla poco, anche lui giocatore dello Stoccarda, sta facendo bene. Non posso non citare qualche giocatore di Capoverde, perché è veramente la sorpresa dell'Africa. Questa squadra, che io faccio sempre una battuta che in privato mi hanno fatto un po' di ragazzi quando parliamo di queste squadre, che molti erano convinti che erano un gruppo di Bagnini, Antonio, invece detto di Bagnini c'è poco, quindi, perché Capoverde uno pensa alle spiagge, al surf, appunto ai Bagnini, invece è una squadra
0: almeno lì li trovano anche i Bagnini, da noi non si trovano neanche più quelli.
6: Dopo lo 0-0 così che ha scioccato tutto il mondo con la Spagna, ha tenuto in scacco un'altra nazionale comunque abituata a fare bene ai mondiali come l'Uruguay del Loco Bielsa, con un pizzico di malizia forse addirittura avrebbero potuto vincere, però 2 punti in 2 partite che non aveva nessuno, e io segno perché è un giocatore che sì, essendo il 2001, essendo un attaccante, attaccanti sono sempre merce rara, Ben Cimol è un giocatore da andare a cercare di seguire con attenzione, oggi gioca nell'Adda Togliatti in Russia e dunque è assolutamente chi sta cercando un attaccante moderno che va in profondità, che comunque ha chiuti del gol, velocità e quant'altro, lo può trovare in questo giocatore qui, che secondo me se nelle prossime partite dovesse continuare a tenere questo livello, penso che in Russia rimarrà poco.
2: Ci hai tenuto il jolly nella manica, ci chiedono da casa, il giocatore del Congo per la Juve quale potrebbe essere?
6: Sapevo che alla fine ritornava sempre a...
2: Vedi quanto sei importante.
6: No,
2: sei
6: io,
2: importante.
6: Guarda, in questo momento dico che...
2: Nel generare sogni anche.
6: No, guarda, dico che è un giocatore che non perché ha fatto il gol storico, però è uno di quelli, sto parlando di Aaron Wissa, che praticamente lui gioca nel Newcastle, dunque gioca in una delle squadre più importanti e più ricche d'Inghilterra, è stato acquistato anche a un prezzo importante dal Brentford, lui qualora ci dovessero aprire degli spazi per una sua uscita dal Newcastle, forse la Juve, un giocatore del genere, un pensiero potrei farlo, perché no?
2: Ecco, adesso torniamo, usciamo dai mondiali che non appassionano alcuni tifosi juventini, e concretamente invece che tipo di mercato pensi che riuscirà a fare o che stia cominciando a fare, a intavolare Carnevali? Facile, facilissimo, difficile, complicatissimo. Non si è trovato la scrivania vuota, non c'era niente, come se la società fosse una casa abbandonata sotto il profilo del mercato da anni.
6: Guarda, io dico che essendo un dirigente lungimirante, un dirigente equilibrato, saprà dove mettere le mani, il suo gruppo di lavoro, di concerto col mister Spalletti, di conseguenza a volte quando trovi una situazione del genere non è sempre negativa, perché puoi metterci del tuo. Ha riscattato Boga, giocatore che tra l'altro lui conosceva, che avendo avuto a Sassuolo, si sta parlando in maniera intensa e incominciano ad esserci i primi incontri, i primi abboccamenti con George Attanganà, che è l'agente di Frank Kessié, che sì, protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, tra l'altro ha segnato lui il gol del momentaneo vantaggio della Costa d'Avorio contro la Germania, ma è un giocatore che è sempre competitivo ed è un vincente, perché comunque dove è andato ha sempre vinto, anche in Arabia Saudita ha vinto la Champions League con la Lali, e comunque non è una cosa facile vincere a qualsiasi latitudine, dunque ed è il nome che intriga, perché va a prendere un giocatore sicuro, va a prendere un giocatore esperto su cui non devi fare nessun tipo di ragionamento, valutazione, se non quello economico. Però detto questo, ci sono tante piste, si parla di Sorloth, bisogna capire se in qualche modo si possa riaprire la pista Vlahovic, cioè, diciamo che ha tanti dossier sul tavolo importanti per capire quello che potrà fare la Juve del futuro, capire se Bremer dovesse arrivare qualcuno che paga la clausola lascerà la Juve, oppure se invece continua con i bianconeri. Bisogna capire tante cose, però ripeto, piena fiducia in un dirigente che sa il suo lavoro.
2: Bremer vuole restare o no alla Juventus? Come vedi l'estate post mondiale di Bremer? Difesa, come vedi in porta, ti tengo qualche minuto in più, e l'attacco fondamentalmente. Colomani, ieri Carnevali al nostro quintiliano Gianpietro ha risposto: ci stiamo lavorando, e lì ci sono le pretese alte, ma c'è anche una buona apertura, disponibilità della dirigenza francese di aprirsi per la cessione
0: di Colomani alla Juventus. Peccato che anche Carnevali abbia cominciato a chiedere il prestito con l'obbligo di riscatto. Partiamo dal portiere.
6: Il portiere, si è parlato tanto del Dibu Martinez, bisogna capire se poi la pista in queste ore si è raffreddata oppure no. Ho parlato anche di Vicario, che forse a livello di fattibilità è meno complicato del Dibu Martinez. Alisson penso che sia già tramontata quella situazione, e dunque ad oggi, per quello che mi risulta, in pole position dovrebbe essere Vicario per la fattibilità dell'operazione. Ma notizia anche degli ultimi minuti, può esserci anche una virata su Carnesecchi dell'Atalanta. Dunque portiere, magari in quel caso lì potrebbe essere una situazione in cui potrebbe essere proposto uno scambio di portieri, no? Carnesecchi e gli accordi che verranno presi, e Di Gregorio in procinto di andare all'Atalanta di Sarri. Questo poi potrebbe
0: interessante
6: una soluzione.
0: Come tema.
6: Per quanto riguarda Bremer, secondo me vuole rimanere alla Juve, perché secondo me ha capito una cosa. Sì che sta andando verso i 30 anni, però ha avuto anche troppi infortuni e sa benissimo che alla Juventus è un giocatore centrale, è il leader della difesa, e spesso quando non c'è lui si sente la sua assenza. Andrà a ripartire da zero in altri contesti, dove deve arrivare, deve far bene subito, un po' quello che ho sempre detto per Vlahovic: a volte è meglio rimanere dove sei la protagonista indiscusso che andare a cercarti un'altra soluzione che poi ti va magari a complicare anche un po' la tua carriera. Dunque secondo me ad oggi secondo me lui è più per restare che per andare via.
0: Tra l'altro do una notizia, perché sto chattando, ma ascoltando quello che mi dice il buon Malù, direttore sportivo Malù Pasincato. Sono in collegamento con Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che domani sarà con noi in collegamento da Miami alle 13.30 italiane, quindi all'interno di Cose di Calcio. Malù, perché importanti notizie su Bremer. Oltretutto domani seguirà Brasile-Scozia, quindi apriremo anche una finestra da Miami, una finestra mattutina, perché lì saranno le 7.30 del mattino e mi sta insultando, lo posso dire scherzosamente. Ma avremo un collegamento e tratteremo anche il tema Bremer. Quindi domani 13.30 Massimiliano Nerozzi da Miami in collegamento su Radio Bianconera, non perdetevelo. Malù, un'ultimissima su Colomani, Sorloth, Vlahovic, perché lo stesso discorso di Vlahovic, cioè di Bremer, potresti farlo per Vlahovic, o sono due cose completamente diverse?
6: L'ho fatto anche per Vlahovic, l'ho fatto sempre e lo rifaccio ogni settimana, perché forse
0: cioè,
6: lui
0: ti sbilanceresti, lavoreresti quindi su Vlahovic in queste ore,
6: ma forse
0: manca
6: il giocatore rimarrei, la società se lui rimane e si trovano le pretese economiche ben contento di tenerselo, perché andare a cercare un centravanti non è mai facile. Poi io ti rifaccio la domanda che tu mi fai, te la rifaccio anch'io: quell'asta che si poteva scatenare dov'è? Hai visto Real Madrid? Hai visto Bayern Monaco? Hai visto il Liverpool? Hai visto il City? Hai visto, dimmi le big che
0: non
6: stanno buttando alla continuazione per prendere,
0: cioè, non guarda
6: il giocatore.
0: Solo i soldi, quindi non guarda solo i soldi, perché il Beşiktaş italiano lo vorrebbe, si prenderebbe anche Arthur, ci dicono,
6: però
0: quindi capito, può rimanere vabbè. Anche alla Juve,
6: lo so, per quello che ti dico, se tu ti guardi intorno e a 26 anni dici ma com'è che in Europa non sono parametrato come un top player, un top bomber, sono considerato un buon attaccante ma non un top, devi farti un ragionamento. Allora se io in una società,
0: io non
6: dove
0: penso
6: sono
0: che
6: considerato...
0: sia quello il problema, Malù, sono sincero, Juve in difficoltà qualsiasi tesserato che esce, Bremer o Vlahovic o Arthur o Douglas Luiz, cioè sanno che di fronte hanno una preda che perde sangue economicamente parlando. E quindi, sai, il tuo entourage ti fa trovare lungo.
6: Antonio, torniamo su altro discorso che tu dici, sì, non sei d'accordo. Però alla fine bisogna confrontarsi col mercato internazionale, perché certo, è lì che viene giudicato. Non dobbiamo giudicare noi giocatore perché lo vediamo tutte le settimane che gioca. La percezione che abbiamo noi di Vlahovic all'estero non è così, questo te lo posso dire al mille per mille. Se va anche in una squadra va a essere un giocatore di rattoppo, un giocatore di contorno, passami il termine, non va a fare il top player che arriva, sei il titolarissimo, tutto, c'è la squadra, tutto ruota su di te, assolutamente no, questo
2: sono d'accordo
6: proprio.
2: Da lui il problema dunque, è che siamo stati anche noi alla Juve,
6: dunque io fossi in lui rimango alla Juve, perché comunque la Juve sei sempre stato coccolato, sei sempre stato in qualche modo, come si può dire, messo nelle condizioni di essere aspettato.
2: Sì, sì, tutto
6: comunque,
2: vero, tutto vero.
6: Da altre parti non è così. Da altre parti se ti pagano un sacco di soldi, arrivi subito, pronti via, devi dimostrare che sei un top, uno dei migliori attaccanti al mondo. E questo è il dilemma. Se oggi c'è solo, tra virgolette, il Beşiktaş, magari le altre squadre arriveranno, perché giustamente un giocatore a parametro zero come Vlahovic non è da pensarti su,
2: è un'opportunità,
6: non come
2: esatto,
6: prima scelta.
2: Sono d'accordo con te. Colomani più sì più no, Colomani, e poi ti saluto da Perù.
6: Sì, perché questa volta anche questo balletto di Colomani finisce, perché lui vuole solo la Juve, buoni uffici con Paris Saint Germain, ci arriverà finalmente secondo me a trovare la soluzione, perché sono due anni che si arriva quest'estate al balletto. Lui vuole solo la Juve, anche perché
2: non è al mondiale,
6: non,
2: potrebbe
6: non al mondiale,
2: anche
6: ha perso il mondiale e dunque
2: costa un po' meno
6: se,
2: e fa comodo,
6: se vuole riconquistare la nazionale francese, che è la nazionale che non perdona quando non giochi, anche se sei un buon giocatore stai fuori, vuole tornare dove è stato bene, perché negli ultimi anni della sua carriera il posto dove è stato migliore sono stati 6 mesi alla Juve.
2: Manu Basicato, abbiamo sforato, l'abbiamo allungato un po' questa nostra rubrica perché erano interessanti i consigli per gli acquisti mundial e non mundial del nostro direttore sportivo. Grazie, alla prossima, buon riposo e domani sintonizzati, perché di Bremer sapremo veramente molto di più dal collega inviato del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi,
6: tu,
2: a Miami.
6: Sintonizza per tenermi compagnia
2: stanotte, certo,
6: alle 4 del mattino la sveglia, perché c'è Colombia, Repubblica Democratica del Congo.
2: E tra l'altro, tu sai che maglia anche sto indossando.
6: Inghilterra Ghana, un'altra bella partita, un altro derby, un'altra partita che è molto sentita, perché le partite che si giocano tra la nazionale africana con la nazionale diciamo che è stato il paese colonizzatore, è sempre una partita sentita, come è stato un po' con la Francia, con il Senegal, sono partite molto sentite oggi.
2: Molto sentite, si intrecciano anche questi aspetti.
6: La pelle contro i tre leoni dell'Inghilterra.
2: Molto molto interessante, ogni volta si intrecciano tanti aspetti in queste partite che portano anche a questi bei racconti, che aprono anche la prospettiva mentale. Se vuoi ti autorizzo a dire che maglia ho indossato sul mio divano di casa in forma privata per Manu Basicato. Vai. E spiegare da dove arriva quella maglia.
6: Hai utilizzato la maglia numero 18 che all'epoca il nazionale usava, Sciabba di Nonda, e io te l'ho fatta avere, dunque sono contento che l'hai sempre tenuta gelosamente nel cassetto di casa, l'hai tirata fuori
2: e
6: ha portato fortuna.
2: Fuori. E quest'anno l'ho tirata fuori nel momento in cui ho detto: Malù, mi sa che arriva l'imbarcata, e invece
6: l'imbarcata
2: i leopardi
6: non
2: hanno difeso la porta come pochi hanno fatto, quindi ritirerò fuori la maglia, non so se mi sveglierò alle 4, te lo dico, ti chiamo alle 7, va bene? Ciao Malù, grazie. Ciao direttore, ciao direttore, io quest'anno tifo Repubblica Democratica del Congo per il mio amico Malù Basicato, italianissimo, ma naturalmente legato alla sua terra, alle sue origini. Noi ci lasciamo, Giorgio, non mica sarai andato a prenderti il caffè, tu stai prendendo troppi caffè, mi dicono a Roma, stop ai caffè, ci risentiamo tra pochissimo.
4: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento

0: TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
2: Questo è sempre Cose di Calcio, questa è sempre Radio Bianconera, che adesso punta e accende il riflettore sui giovani dell'Under 16 Bianconera tra pochissimo. Reduce dalla bella vittoria in finale battendo l'Inter, si sono aggiudicati il campionato di categoria, ma ne parleremo con l'esperto, fa anche rima, Fabio Zaccaria, tra pochissimo con noi, in collegamento telefonico, ha seguito la partita sicuramente e allargheremo poi il tema anche alle altre, agli altri argomenti naturalmente legati al mondo giovanile, bianconero e non solo. Prima però qualche notizia di mercato, anzi qualche vostro messaggio. L'operazione Colomoni si può chiudere più in fretta proprio perché il francese non è al mondiale. Come caratteristiche fisiche, peso e altezza, Colomani è identico a Osimhen. Ci credo che a Spalletti piace Severino dalla Valcamonica. Poi c'erano alcuni consigli di mercato che abbiamo lasciato tracciare a Malu Pasincato pochi minuti fa, ma che arrivavano anche da, dai vostri messaggi. Poi mi fanno complimenti per la maglia di Radio Bianconera, questa che indosso oggi in questo caldo afoso torinese. Per me Colomani andrebbe preso per le sue qualità indiscusse, poi è normale che una società faccia le sue valutazioni economiche e finanziarie. Che sensazione hai, Paolino, sui nomi del futuro attacco della Juventus? Luca da Terni è arrivato Aurora, Colomani sì, Vlahovic no, Sorloth possibilità perché legato a questo, asse Torino-Madrid. Bene, ho letto un po' degli ultimi messaggi, ci sono tanti vocali, tra poco li andremo ad ascoltare, però mi collego subito con Fabio Zaccaria di JuventusNews24.com, i nostri vicini di casa espertissimi in calcio giovanile non solo. Ciao Fabio, che non sento però. Buongiorno Fabio.
3: Buongiorno, allora... mi senti?
2: Ah, eccoti, adesso ti sento, adesso ti sento.
3: Perfetto.
2: Stavi ancora festeggiando, avevi ancora il tappo di sughero in bocca dopo averla stappata ieri sera.
3: Esatto.
2: Per gli under 16, sì, perché... ciao Fabio. Eri lì?
3: Sì, perché no. Come... no, no, non ero presente, ho seguito la partita in televisione, è stata veramente un'emozione.
2: Come sottoscritto?
3: Perché...
2: emozione, è vero.
3: Perché comunque la Juventus, come anticipato prima, ha vinto lo scudetto e quando si vince è sempre una grande cosa, soprattutto perché insomma il nostro motto è quello, no? Vincere è l'unica cosa che conta e quando succede anche a livello giovanile è giusto che venga ricordato, se poi un'impresa come quella avvenuta quest'anno ancora di più, perché i ragazzi di Mr. Gridel, che tra l'altro abbiamo intervistato su Juventus News, invito tutti ad andare a ritrovare l'intervista, un ragazzo veramente umilissimo,
2: poco prima, 1996, poco prima, qualche
3: esatto,
2: gioco,
3: proprio prima della finale,
2: prima,
3: esatto. Quindi invito tutti a ritrovare questa intervista perché è molto interessante, mette in mostra un ragazzo che ha, oltre delle doti secondo me molto interessanti dal punto di vista di allenatore, tattiche, insomma tecniche, ma proprio come persona, ecco, mi ha colpito la sua umiltà, il suo modo di fare, la sua voglia anche di migliorarsi sempre, e questo l'ha premiato perché la Juventus appunto ieri sera ha vinto 3-0 contro l'Inter, la finale scudetto.
2: Non c'è stata partita, io ho visto,
3: esatto,
2: gran
3: parte dal
2: primo
3: minuto.
2: Sì.
3: Dal primo minuto non c'è stata partita, la Juve ha dominato e ha veramente mostrato forse dico la miglior prestazione stagionale, perché tante volte l'abbiamo vista vincere con tantissimi gol di scarto, ma una partita dominata così dal primo minuto all'ultimo minuto, perché la Juventus apre la sfida insomma nel primo tempo grazie ad una punizione fantastica di Pietro Salvai, un giocatore che è già nel giro della nazionale e ha fatto veramente un gol spettacolare, di quelli che soprattutto
2: 2010,
3: insomma da calcio di punizione,
2: lui.
3: Certo, 2010, classe 2010, un gol che io quest'anno per dire non ho visto in prima squadra perché non ho visto un battitore di punizioni, tolto Vlahovic che però è rimasto fuori per tanto tempo, quindi
2: guarda,
3: un gol veramente meraviglioso.
2: Adesso sto estremizzando, io avevo, non so se coincidevo, stavo guardando poi dopo gli ragazzi, però fondamentalmente me la guardavo anche perché conosco alcuni ragazzi, Pioli, il numero 8,
3: certo.
2: Sapevo della presenza di altri ragazzi che ho visto.

0: visto sui campi in passato anche di Seasport e altre compagini piemontesi. Ebbene, quel gol su calcio di punizione, mentre uno guarda anche la nazionale di Messi, perché nello stesso momento c'era l'Argentina fondamentalmente,
1: Certo.
0: eravamo alla fine del primo tempo, l'Argentina aveva cominciato alle 19 e la Juventus Under 16 alle 20.
1: Alle 8.
0: Ebbene, alle 8, esatto. Fondamentalmente ho detto, cioè, sai quando sovrapponi l'occhio e dici, ma ha segnato Messi o la Juventus? Perché la punizione è stata magistrale. Adesso
1: Sì.
0: non voglio gonfiarmi il petto, perché è stato bravo nel calciare, però quel gesto tecnico ce l'hai in dote, non ti
1: Sì,
0: viene lì per caso. Però
1: è un talento che o ce l'hai o non ce l'hai.
0: è
1: E
0: il
1: fare un gol
0: talento
1: del
0: della
1: genere,
0: squadra? È il talento della squadra,
1: di
0: scusa.
1: talenti ce n'è tanti.
0: Diversi?
1: Non posso dirtene uno perché ci sono veramente 3-4
0: Non
1: giocatori che sono di
0: sponsorizziamo nessuno,
1: livello.
0: onestamente, però ti
1: No,
0: chiedo te che
1: senza sponsorizzare
0: segui
1: nessuno. Lui, senza
0: attentamente.
1: dubbio, è uno di quelli che si è messo in mostra nonostante abbia fatto una stagione, insomma, con poche partite perché ha avuto degli infortuni. Ma nei momenti decisivi, come la finale, la scelta del mister Trasby. Schierarlo dal primo minuto è la scelta che lo premia perché tira fuori dal cilindro questa punizione pennellata sotto l'incrocio da oltre 20 metri. Quindi un gesto tecnico che invito tutti a andarsi, tanto si troverà
0: No,
1: sui
0: no.
1: social, è pieno. È un calcio di punizione che non vedi tutti i giorni e soprattutto
0: Il
1: dopo aver visto una stagione come la Juventus,
0: movimento del corpo, la battuta a
1: sì,
0: rete, la
1: è uno
0: barriera
1: di quei colpi che non
0: superata.
1: hai. Mi ha ricordato
0: Esatto,
1: molto le
0: esatto.
1: punizioni di Dybala. Sarà un romantico, ma. E l'ho scritto anche nelle pagelle, una gioia per gli occhi ieri sera, quel gesto
0: È
1: tecnico
0: vero,
1: veramente
0: si è
1: illuminante.
0: inclinato alla Dybala, si è inclinato alla Dybala, sono d'accordo con te. Senti, qual è la sua provenienza? Adesso parliamo di lui, ma magari ci darà modo di parlare anche di altri. Però poi torno
1: Sì,
0: all'allenatore
1: sì.
0: perché mi hai incuriosito.
1: Sì,
0: Qual è il
1: allora,
0: suo percorso, per quello che
1: Salvai
0: sai?
1: inizia nella scuola calcio di Davide Nicola. Che ha una storia molto particolare legata a Torino, sappiamo insomma, della tragedia del figlio che è mancato tanti anni fa e proprio in onore del figlio crea questa scuola calcio. Salvai cresce in quella scuola calcio per poi trasferirsi nel settore
0: In
1: giovanile
0: provincia a
1: del
0: Venaria,
1: Torino.
0: no? Giusto? È a Venaria?
1: Esatto, sì, incomincia lì, poi si trasferisce al Torino perché viene subito notato comunque un ragazzo che ha dei colpi del genere non può passare inosservato, quindi gioca e fa benissimo all'interno del settore giovanile del Toro. La Juventus poi percepisce le qualità di questo ragazzo, l'aveva già visto giocare, l'aveva già affrontato e quindi nella passata stagione, quindi a partire dall'Under 15, si fionda e riesce a insomma, garantirsi le prestazioni di Pietro Salvai dall'Under 15 in avanti. Quindi questo è il secondo anno che lui fa in bianconero. Già l'anno scorso ha fatto benissimo, aveva già giocato con i ragazzi più grandi, quindi già con il 2009. E aveva già vinto in realtà lui lo scudetto con il 2009, perché ricordiamo che la Juventus Under 16, quest'anno, ma come quello prima, vince lo scudetto, questa volta lo vince a Forlì, l'anno passato con il 2009 lo vince con Mister Grauso a Frosinone, e in quella finale gioca anche Salvai. Salvai che appunto ora ha vinto nuovamente lo scudetto con i più piccoli, classe 2010, appunto a Forlì, al Tullo Morgagni di Forlì. Comunque un giocatore veramente da tenere d'occhio, perché tecnicamente, ecco, forse posso dirti che tecnicamente quello che più spicca in questa squadra, che però è una squadra ricchissima di talento, dalla porta alla difesa, al centrocampo, hai ricordato anche Pioli, mi piacerebbe ricordare comunque giocatori come Rastello, come Tufaro, che giocano alla Juve, ma sono anche dei perni in nazionale. Quindi è bene ricordare come questa squadra abbia un blocco Juve in nazionale, che è una cosa importantissima, e nell'intervista che abbiamo fatto all'allenatore, questa cosa è uscita fuori perché avere 7-8 giocatori, ci sono momenti in cui la Juve ha avuto 8 convocati in nazionale su 20, e questo è un dato importantissimo. Se poi si va a vedere il confronto con le squadre maggiori, allora ti fa capire che magari una speranza di un ritorno di un blocco Juve, che storicamente coincide anche con le vittorie della nazionale, aggiungiamo anche questo, ci può essere nel prossimo futuro, perché questo gruppo del 2010 è veramente un gruppo pienissimo di qualità. Come dicevo prima, dal centrocampo alla difesa all'attacco, c'è un attacco che segna
0: Certo,
1: ho quasi 130 gol
0: tantissimo.
1: stagionali, quindi sono numeri
0: Sapevo
1: veramente
0: di questo
1: importanti.
0: dato. Fabio, ti interrompo per passare anche a questi argomenti che ripeteremo nel corso dell'estate, magari non solo. In quante categorie ha vinto la Juventus quest'anno qualcosa di sostanzioso, al di là dei tornei importanti.
1: Ok, allora no, le categorie che noi seguiamo come Juventus News sono Under 15, 16, 17, l'Under 15 è uscita ai quarti di finale contro il Milan, la 16 invece ha vinto ieri sera lo scudetto, la 17, grazie per averlo ricordato, invece giocherà questa sera sempre contro l'Inter, questa volta a Cesena, però sono le semifinali dello scudetto, quindi c'è ancora la 17 che potrebbe replicare l'impresa dei più piccoli. Giocano appunto a Cesena contro l'Inter, semifinale, tra l'altro l'Inter allenata da Samir Handanovic, quindi una vecchia conoscenza anche del calcio italiano. In ballo ci sono ancora, oltre alla Juve, il Genoa, che invece è allenato da Mimmo Cristo, quindi altra conoscenza della Juve, anche della Serie A, e l'Empoli, che invece è allenato da Lorenzo Tonelli, anche qui altra conoscenza della Serie A del Napoli, insomma dell'Empoli. Quindi la Juventus dovesse passare il turno contro l'Inter, andrebbe ad affrontare la vincente fra Genoa ed Empoli, che si scontreranno nel pomeriggio.
0: Molto molto interessante. Molto molto interessante. Vedi quante notizie estrapoliamo da questo confronto, che farà piacere anche ai nostri ascoltatori. Volevo tornare all'allenatore, perché mi ha incuriosito. Anch'io ho seguito un po' quel video, no? Ti faccio i complimenti. Questa rubrica nasce proprio dalla volontà di Radio Bianconera di dialogare con la redazione di Juventus News 24, nello specifico con te, che sei molto preparato e stanno apprezzando anche da casa, e dovremmo trovare sempre il modo per interessare di più rispetto al settore giovanile, non solo quando si vince, no?
1: Certo,
0: allora, mi viene una domanda da farti: perché l'autore del gol su punizione non è rimasto al Toro? Cioè, cosa incide in quel passaggio lì? Perché magari arrivano consigli, cioè 2 anni fa giocava al Toro, no? Cresciuto nella scuola calcio. Qual è la scelta? Certo, la Juve è la Juve, ok? Però siamo a Torino, magari c'è il tifoso, il ragazzino che è anche tifoso della Lazio, del Napoli, del Toro o quello che è. Cosa incide in quel momento lì? Mi dai un consiglio umano e professionale? Cioè, che cosa avrà indotto il progetto? Ma non c'è dubbio, come prima hai ricordato,
1: no, no, sì, ho capito il senso. Senza dubbio il primo fattore è il fascino. Comunque la Juventus, a prescindere dai risultati sportivi, ha una storia, una grandezza in Italia, in Europa e nel mondo che altre squadre non hanno. E quindi quando arriva quella chiamata, anche se arriva in Under 15, ma come può arrivare in Under 13 o in Under 17, in tutte le categorie, o come la prima squadra, perché il fascino resta comunque. È un grande onore per qualsiasi giocatore, a prescindere dall'età, essere chiamato alla Juventus, e quindi quando c'è quella possibilità, secondo me anche dal punto di vista psicologico, uno entra nell'ottica che ha un'occasione, ha un'occasione per mettersi in mostra ad alti livelli.
0: È un'opportunità,
1: senza dubbio questo. Poi evidentemente la Juventus sta lavorando benissimo negli ultimi 10 anni a livello di settore giovanile, quindi c'è un numero di giocatori che sono stati lanciati, che ora giocano fra i professionisti a livelli importanti, Champions League, Europa League, ma anche nei professionisti un po' più normale, quindi in Serie B, Serie C, comunque sono professionisti che guadagnano e che comunque fanno carriere importanti. Questi numeri inducono senza dubbio un giocatore, oltre al fascino, a scegliere un progetto come quello della Juventus, che ti permette di fare una bella scalata, se le cose vanno bene, fino alla prima squadra, oppure a arrivare a competere a livelli importanti anche con squadre magari non della Juve o non per forza tutti come Wiesel, come Wiesel, insomma,
0: a crearsi una
1: carriera in un certo momento. E poi vorrei ricordare anche un'altra cosa che spesso viene sottovalutata, è il fattore umano, perché molti giocatori che magari non ce l'hanno fatta hanno spesso ringraziato la Juve, questo parlo molto spesso delle famiglie, ringraziano molto spesso la Juve per aver creato, ancora prima che dei giocatori, perché magari per un motivo o per un altro non sono riusciti ad arrivare ai livelli che magari speravano, ma hanno sempre creato degli uomini, in primis rispetto a dei giocatori, quindi comunque dando insegnamenti sulla vita, su come si sta in un gruppo, come lavorare in squadra, no? Quindi la Juve va oltre anche all'aspetto sportivo dei risultati, certo, e quindi creano delle persone, no, che possono stare al mondo e bene, non soltanto dei giocatori, quindi questo molto spesso fa ancora più la differenza rispetto a quello che è il valore poi tecnico del giocatore, che magari si può imporre o meno per svariate motivazioni. Quindi questo secondo me sono i fattori principali che incidono in una scelta.
0: Grazie. Perché aiuti, allarghi anche la visuale anche dei nostri radioascoltatori. Pensa che Aurora mi ha anticipato e quindi devo dare priorità all'ospite che ci scrive da casa. Vorrei chiedere all'ospite In ambito di scouting, sia in ambito scouting che di allenamento, la percentuale di incidenza di tecnica, fisicità e personalità, fare una torta di percentuale nei settori giovanili.
1: Sì, allora, tu che, anche qui dipende, dipende un po' da, dagli allenatori o comunque dagli staff, nel senso che la logica del calcio italiano in alcuni reparti, la conosciamo bene, è molto improntata sull'aspetto fisico di un giocatore, quindi a volte, e questo è anche giusto ricordarlo, vengono scelti giocatori perché più fisici rispetto ad altri. Abbiamo già fatto notare come molto spesso in età più piccole si preferiscono quei giocatori che sono di mesi come gennaio, febbraio, rispetto ad altri che magari sono nati a dicembre, che quindi hanno inevitabilmente in età molto tenere, come a 10, 12, 13 anni, uno sviluppo fisico differente rispetto a un ragazzo che magari è nato a novembre.
0: Quasi sembra di avere una differenza di 2 anni.
1: Esatto, è una differenza abnorme in quel periodo lì. Il problema nasce da quando poi questi giocatori effettivamente raggiungono lo stesso sviluppo fisico o magari anche si fermano un po' meno e non si allena la tecnica, quindi questo è molto importante e poi dipende dagli vari staff tecnici e quindi la Juve lavora sicuramente in parte come quello che è il calcio italiano e si allinea in questo senso all'aspetto fisico che denota una buona percentuale, ma ovviamente lavora anche sulla tecnica, perché se io devo guardare questa squadra all'under 16, dai difensori centrali ai terzini, ai centrocampisti, agli attaccanti, cioè son tutti giocatori in grado di tirar fuori una giocata da un momento all'altro e non è un caso che se segni 127 gol in una stagione vuol dire che tutti sono bravi, dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, hanno quindi una dose tecnica importante che comunque è fondamentale se giochi a livello di professionisti, cioè quella era
0: che già importante,
1: è la carta per entrare. Esatto, è la carta per entrare. Ovviamente loro sviluppano poi tutte le varie capacità. Sempre nell'intervista che ho fatto al mister Gridel, lui mi ha fatto molto riflettere su un aspetto, che i ragazzi vengono provati anche in tanti ruoli diversi. Quindi non è che se uno gioca o comunque si ritiene un centrocampista fa solo quello. Hanno fatto esperimenti, quest'anno hanno fatto giocare dei centrocampisti in difesa, terzini destri, perché magari quel giocatore lì in quella determinata posizione potrà rendere più in
0: un futuro. Su questo sono d'accordissimo.
1: Quindi loro lavorano anche su
0: questo. Certo, giustamente. Grazie perché ci stai dando lezione di settore giovanile. Probabilmente servirebbe anche conoscerle almeno in questo modo per prendere poi provvedimenti utili per aiutare davvero chi opera bene e meglio nei settori giovanili, non solo regalando denaro, campi sintetici, luci, borse e panini. Certo, cerco di farti quella che era la domanda iniziale. L'allenatore... Okay. Del settore giovanile, parliamo nello specifico, anche lui campione d'Italia, come ci hai appena detto, dell'under 16 juventina, qual è il suo percorso? Qual è stato il suo percorso? Faccelo conoscere meglio.
1: Allora, lui è innanzitutto giovanissimo, perché è un allenatore classe 1997, quindi non ha nemmeno compiuto 30 anni, ma che già da diverso tempo lavora come allenatore. Lui è di Trieste, quindi ha iniziato a giocare e poi ad allenare al San Luigi, che è una squadra che insomma gioca i regionali appunto a Trieste. Smette di giocare, o meglio, si alterna fra negli ultimi periodi, quando capisce che effettivamente forse avrebbe potuto avere più chance da allenatore rispetto che a giocatore, lui si alterna sempre di più fra giocatore e allenatore, salvo poi scegliere l'opzione allenatore. A quel punto il San Luigi, la prima svolta, questa squadra in cui lui inizia, è una affiliata alla Juventus. Questo cosa vuol dire? Che i tecnici del settore giovanile della Juventus vanno a seguire tutte le squadre affiliate in loco, quindi tutti gli allenatori, i maestri di tecnica, tattica, si recano appunto al San Luigi e probabilmente lì c'è la prima conoscenza fra il mondo Juve e il mister Gridel. Il suo percorso però in realtà prosegue con una tappa intermedia, perché prima di arrivare alla Juve lui passa all'Udinese, dove fa benissimo, perché viene appunto notato, siamo comunque in quei territori lì, no? Quindi l'Udinese fa un po' da capo, e quindi lui allena l'Udinese, raggiunge un traguardo importantissimo nella passata stagione con l'Under 17, arriva a giocarsi lo scudetto, ma si ferma in semifinale, però è un traguardo che, come lui stesso ha detto, è stato importantissimo, chiaramente inaspettato. La stagione si ferma in semifinale contro il Torino, e da lì arriva la chiamata della Juve. Lui arriva alla Juve con grandissime speranze, con un curriculum comunque importante, perché parliamo di un ragazzo che, come ripetiamo, è del 1997, quindi ha da poco compiuto 29 anni, ma ha già 5-6 anni di esperienza, quindi è una gemma da questo punto di vista, no? Perché molto spesso discutiamo sul fattore giovani, in Italia non diamo spazio ai giovani, ecco, in questo momento abbiamo un giovane che senza dubbio è talentuoso, che sta facendo un percorso importante, ma che ha già dalla sua insomma esperienze che gli permettono di crescere e come lui dice sta migliorando tantissimo anche solo nel chiacchierare con i giocatori, con altri allenatori.
0: Poi dobbiamo salutarti. A chi si ispira? Perché anche questo mi ha colpito, l'ambizione.
1: Sì, ha fatto dei nomi importanti il mister, perché ha detto che si ispira principalmente a Guardiola, quindi un riferimento alto, ecco, da un nome importante da questo punto di vista, ma anche altri allenatori che giocano spesso con moduli molto offensivi di possesso, quindi ha ricordato Arteta, insomma nomi di questo calibro, ma anche Simeone, ha ricordato Simeone che potrebbe insomma rappresentare un passo indietro da questo punto di vista di un gioco di possesso offensivo e di manovra, ma in realtà l'ho ricordato perché Simeone è uno di quegli allenatori in grado di tirar fuori il meglio dei suoi giocatori, ecco, questo è il passo ulteriore che Gride vuole fare verso il futuro, cerca sempre più di entrare nella testa dei giocatori e tirar fuori quello che è la miglior caratteristica in modo da esaltarlo, un po' come Conte, se dovessimo fare insomma un collegamento con l'Italia, ecco, questo sarà sicuramente il suo percorso, ma il talento c'è e lo ha dimostrato e i risultati sono dalla sua.
0: Vedete quanti intrecci ci sono, verrebbe da dire Guardiola forse ce l'abbiamo in casa, facciamolo crescere, è in panchina, magari abbiamo anche qualcuno che si comporta bene in campo e ce l'abbiamo in casa, se son rose, fioriranno. Grazie Fabio Zaccaria della redazione JuventusNews24.com, non solo calcio giovanile, ma tanto racconto di calcio giovanile, vedete, di alta qualità. Grazie Fabio, la prossima settimana, prossimo martedì.
1: Buon lavoro.
0: E grazie perché ci hai raccontato l'Under 16, andremo su altri temi e magari racconteremo anche la vittoria in semifinale questa sera dell'Under 17 in semifinale sempre con l'Inter. Noi ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo tra poco, spazio dedicato a voi, sono le 13.37, vocali. I temi, Gravina, Carnevali Marotta, seduti uno al fianco dell'altro, il post della Juventus su Malagò, se vi ha infastidito o meno, so di sì, ma non mi avete voluto rispondere, quindi capisco. E poi Bremer, cosa vuol fare da grande? Oppure il tema che volete. Sapete che questa è Radio Bianconera, vi ascolta innanzitutto, tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, dimenticavo di ricordarvi che tra poco, essendo martedì, il martedì si apre l'estate con questo periodo estivo con Malu Pasincato e si chiude con Enzo Marangio. Domani invece toccherà poi la riflessione, andremo a pizzicare i nostri due in bianconeri in sedi separate per vedere se confermano le loro tesi e i loro dibattiti serali tra le 17 e le 19, anche qui in cose di calcio. Quindi tra poco ci collegheremo anche con Enzo Marangio. Nel frattempo vado a riprendere, perché iniziano le prime stoccate da parte di Malagò. I Moratti e Berlusconi potevano rinunciare a ingaggi e fare mutui per gli stadi. Un po' quello che stiamo dicendo adesso, ti preoccupi di prendere, di puppare, no? Quindi la prima cosa che chiedi è decreto crescita, soldi, agevolazioni, eccetera, eccetera. Alcune funzionali, altre assolutamente no. E quindi fa capire che anche le società devono prevedere sempre un accantonamento, secondo me, giusta la linea, e non vado a vedere se della Roma, se sorrideva per un Roma-Juventus, eccetera. Perché ha fatto anche intendere Malagò, quindi su questo la diplomazia è d'obbligo, che certo che non si potrà permettere di esultare in tutte le partite della Roma che seguirà, se le seguirà dallo stadio o meno, perché rappresenta il popolo sportivo. Ma penso anche, che il Presidente della Repubblica italiana abbia una sua fede calcistica. Magari la si sa, non la si sa, magari esulta una volta, ma si esalta molto di più per l'Italia quando ha i mondiali. Quindi è da un po' che non si esalta. Palestra all'Inter, così tutto mercato web. Quando si chiude l'affare, la gente è arrivato ieri a Milano. Lo scenario, se volete sapere, è ben descritto da tutto mercato web. Carnevali conferma la voglia di Colomani 2.0 per la Juve. Ci stiamo lavorando. In quale modo ci stiamo lavorando? Lo andiamo a chiedere tra pochissimo. Anzi, no, è già pronto sulla sua poltrona che può occupare da sola, perché ha fatto fuori con una gomitata il compagno di viaggio, l'altro del duo in bianco nero della sera. Ciao Enzo, ben trovato.
6: Ciao Antonio, ciao direttore, i due pelati in bianco nero. Vedi, abbiamo messo il nostro logo oggi, non abbiamo usurpato.
0: Bravo, bravo. No, è che ti sei proprio appropriato dello studio, cioè senza Santarelli è sgomitata. No.
6: Santarelli, oggi ho detto resti a casa, perché ieri abbiamo fatto una puntata speciale premiando l'ottimo lavoro di Quintiliano, che ha fatto un grande lavoro. Poi è bello quando c'è qualche quotidiano
0: Claudio
6: che
0: Santarelli, non mi dimenticare, non essere discriminatore.
6: No.
0: La brava Claudia.
6: Claudia è stata strepitosa per Bianconera News, ha fatto una diretta fantastica, tanti contributi video e audio. Quintiliano che è andato a rompere le scatole come sa fare solo lui a tutti quanti, eppure li ha fatti parlare. Bene. Bello quando i quotidiani ti citano, un po' meno quando non ti citano, ma questa è un'altra storia.
0: Però sarà capitato anche a te,
6: sarà capitato anche a noi. Però insomma, proprio per questo oggi Santarelli fa diretta da casa, l'ho lasciata a casa e quindi mi sono appropriato del trono
0: dei due miei.
6: L'animus pugnandi, gli piace dire queste frasi qua, è sempre Santarelli. Noi abbiamo i lobby.
0: Non lo senti.
6: E ce ne sono tanti.
0: Fammelo risentire.
6: Sentire no.
7: Captazio benevolenze,
6: ogni tanto lo blobbiamo.
0: Ma queste cose me le dovete dire, perché io gioco invece sulle espressioni di Tiago Motta
6: e noi abbiamo le nostre
0: di Spalletti, me lo dica lei, sembra un po' più,
6: pensa che abbiamo più il presidente. Un campionario di Quintiliano che fa da brividi, strepitoso proprio. Anche l'elezione del Papa, quando confuse il camerlengo per il Papa, insomma è meraviglioso.
0: No. Chiudiamo, perché sennò ci querela nostro ex collega.
7: Ma su questo non c'è dubbio.
6: Esatto. Questo era Quintiliano.
0: Questo era Quintiliano. Questo mi sembrava. Cioè, adesso non mettetemi in confusione.
6: Basta così.
0: Senti,
6: Giorgio,
0: basta così. Vai. Giorgio, prepara qualche vocale, perché le domande difficili non le abbiamo fatte ascoltare. Ci risponderà Enzo, naturalmente. E magari ci accennerà, lo indurremo noi a preparare la puntata di questa sera. Però io, proprio dalla risposta di Carnevali ha dato così per smarcarsi di Quintiliano, che sennò l'avrebbe azzennato come il lupom abruzzese, no?
6: Esatto.
0: Eccetera, eccetera, gli ha detto: ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando per davvero? Ci stiamo lavorando come? Perché? Per chiudere la trattativa quando? Ti aggiungo a quello che mi diceva anche Malù, cioè con cui ho parlato prima, direttore, il taglio del direttore sportivo, ma che rispondeva ad un ascoltatore, per dire il vero, ma fondamentalmente Spalletti ha chiesto Colomani o Carnevali ha indicato la strada per arrivare, non dico più facilmente, dimmi tu in che modo, al francese?
6: Allora, secondo me intanto Colomani è una passione sia della Juve che di Spalletti, nel senso che c'è il dato che è già stato alla Juve, ha già avuto l'impatto col campionato italiano e ha avuto un impatto comunque positivo, quindi vai a prendere un attaccante che sai che si sa già muovere nel campionato italiano, che funziona nel campionato italiano e funziona alla Juve. Poi ci mettiamo l'attaccamento, perché lui ci tiene tantissimo, la Juve ha subito legato, sa, voleva tornare, vuole tornare, è disposto a tutto per stare alla Juventus, e questo è un altro aspetto positivo, perché poi di fatto lui ha giocato con Tudor e devo dire che ha anche fatto bene, aveva panchinato Vlahovic. Poi lo voleva anche Spalletti, quando a un certo punto si era aperta quella finestra di mercato invernale, Spalletti diceva voglio fisico, un attaccante fisico. Colomani è un attaccante fisico diverso per esempio dal Vlahovic di turno, dal Milik di turno, perché ci mette il fisico ma non è molto fisico, è anche un po' più sgusciante, un po' più all'Osimhen, e a Spalletti sappiamo che piace questo tipo di giocatore. Quindi credo che poi Spalletti abbia detto guarda, proseguiamo questa trattativa, perché poi molti si stanno domandando ma è possibile che esiste solo Colomani? Però diciamo lì sai che col giocatore l'accordo lo puoi trovare facilmente, col Paris Saint Germain
0: c'è la volontà del giocatore,
6: esatto, c'è la volontà del giocatore che è fondamentale, quindi... è vero che c'è la volontà anche di Sorloth e hai trovato l'accordo anche con Sorloth, però lì devi trovare l'accordo col Paris Saint con l'Atletico Madrid, che tra le altre cose deve affrontare in questo momento il problema Julian Alvarez, che questo perché non fanno parlare i giocatori durante l'anno, perché poi quando parlano fanno disastri. Tu avrai sentito ieri che Julian Alvarez, mentre ci sono battaglie legali con l'Atletico Madrid, Barcellona, Real e quant'altro, ha detto sai che io penso che devo andare via dall'Atletico Madrid, e gli ha fatto una doccia gelata, perché l'Atletico Madrid deve risolverlo questo problema, ed è chiaro che poi perdere due attaccanti diventerebbe un problema se non li vai a sostituire. Ma Sorloth è bloccato perché, come sai bene, fin quando non vendi Jonathan David magari e Nico Gonzalez proprio all'Atletico Madrid non puoi trovare la chiave, mentre per Colomani, visto che si potrebbe trovare la formula del prestito con obbligo di riscatto, intanto puoi ammortizzare la spesa. Pare che, ne parlavo stamattina con i colleghi di Tutto Mercato Web sull'altra nostra emittente TMV Radio, le parti siano un po' più vicine, che Carnevale abbia riacceso un po' di diplomazia con il Paris Saint Germain, con Campos, che avrebbe dato questa possibilità. Del resto la Francia è andata al mondiale senza convocare Colomani, quindi non puoi nemmeno sparare alto, vuol dire che non è un attaccante da nazionale, e quindi si abbassano anche un pochino le pretese. Quindi quel ci stiamo lavorando, secondo me, può essere un segnale importante che fa capire che è un'apertura, o comunque le parti un pochettino più vicine sono. E chiaramente poi,
0: senti,
6: se bene il mercato,
0: quanto costa Colomani? Accetterebbe? Quanto metti tu e quanto mette Santarelli?
6: Allora, intanto quanto chiede il Paris Saint-Germain, che chiederebbe tra i 40 e i 45 milioni. Io per Colomani più di 30, ti dico la verità, e penso di parlare anche per Alessandro, non metterei. Diciamo che come al solito la via di mezzo è quella la giusta, quindi secondo me alla fine si farà un prestito oneroso con chiusura complessiva della trattativa tra i 35 e i 40, che comunque è una signora cifra, va detto. Anche perché bisogna capire, il giocatore ha specificato che è disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio, bisogna capire di quanto, perché lui guadagna credo 8-9, la Juventus ha il tetto, come sai bene, di 6 di Yıldız, quindi dovrebbe ridurre di parecchio il suo ingaggio. Poi però c'è da aggiungere un'altra cosa, perché tu intanto...
0: Non sono dettagli, perché io vedo poi vuoi quello, però la richiesta è un po'... Torniamo ai soliti problemi,
6: sì,
0: onestamente.
6: Sì. Che rischi di farti alzare l'ingaggio. Va detta una cosa, con il saluto a Vlahovic la Juventus ha risparmiato 12 milioni. Quindi ha praticamente...
0: Saluto definitivo? Scusa, ti interrompo ogni tanto.
6: Secondo me, spero per la Juventus di sì. Cioè, nel senso, se lui è andato a fare il giro delle sette chiese, tutti quanti gli hanno riso in faccia, o comunque non l'hanno accontentato sulle richieste che erano un po' fuori budget per tutti, ma fuori portata per quello che è il valore di Vlahovic, e poi torna a bussare alla porta della Juve, anche disposto a fare un anno, io non so tu, Antonio, ma non mi prenderei questo, tra virgolette, problema, perché intanto lo devi pagare, poi ti resta un anno, poi durante quest'anno magari vuole dimostrare per restare, quindi fa più di quello che dovrebbe, magari si possono creare dei comportamenti particolari nello spogliatoio. Secondo me quando una storia è finita, e Vlahovic nel momento in cui ha scelto di guardarsi altrove continui a guardarsi altrove, e andasse da italiano al Besiktas, ma questa è un'opinione mia personale. Se Spalletti invece ci vuole lavorare, chiede a Carnevali, vedi se accetta un anno a determinate condizioni, e Carnevali e Vlahovic trovano l'accordo con l'entourage naturalmente del serbo, potrebbe ancora riaprirsi questa porta. Io la lascerei chiusa, ma comunque non sarebbero 12 milioni. 12 milioni per ora li hai liberati, e 12 milioni significa poter prendere due giocatori a 6 milioni. Sappiamo che la Juve deve risolvere
0: questo
6: il problema.
0: Questo ragionamento che fai, certo, ho capito deve... benissimo.
6: Intanto,
0: senti,
6: sì.
0: Però nella tua chiacchierata, Enzo Marangio, in collegamento dai nostri studi, dai suoi studi, che subaffitta da
6: sì,
0: Santarelli,
6: sì, pago io.
0: Sicuramente.
6: Sì, sì, sì.
0: Esatto. di Roma, di Radio Bianconera. Hai fatto riferimento a David.
6: Sì.
0: Ma se si complicasse, perché io so che c'è in ballo il nome di Nico Gonzalez per l'Atletico Madrid, però c'è una situazione un po' problematica anche all'Atletico Madrid.
6: Sì.
0: C'è Solot che vorrebbe venire, dice non devo risolverle io alla mia età i vostri problemi. Cioè potrebbe essere l'occasione anche lì per rivoluzionare.
6: Sì.
0: Attenzione che a un Atletico Madrid io Vlahovic... lo vedo bene,
6: Ma loro avrebbero rifiutato le sue richieste, che lui vuole anche un posto da titolare e la fascia da capitano, capisci che
0: allora gli diamo anche due ore tra le 17 e le 19 a Radio Bianconera,
6: appunto,
0: è tutto compreso,
6: appunto.
0: No? Ma al di là di questo, occhi aperti anche su questa ipotesi, perché poi un attimo, il mondiale ti fa, è come avere le ventate di calore, no?
6: Sì.
0: Perché non compriamo questo? Perché non ci compriamo un attico? Perché non mettiamo il condizionatore in piscina, no? All'aperto? Perché questo? Perché quest'altro? Però hai fatto riferimento al nome di David.
6: Sì.
0: Non è che potrebbe al di là della tripletta, dei gol che farà ancora al mondiale, eccetera. Non è che alla fine potrebbe essere la pedina non da far digerire, Altra cosa è Open Day, ma è la pedina di scorta. Cioè tanto è il mondiale, tanto vediamo se abbiamo richieste, tanto vediamo se riusciamo a fare questo o quest'altro, no? E wow. Poi lo abbiniamo al pacchetto del giocatore, dell'attaccante che riusciremo ad acquistare.
6: Credo che il sogno della Juventus è che si presenti un club con 30-35 milioni per prendere David, che tutto sommato puoi anche immaginare che dalla Premier questi soldi sospiccioli possano arrivare se continua a fare un buon mondiale. La verità è che secondo me, dietro indicazioni di Spalletti, dietro la volontà di Carnevali, l'ideale sarebbe andarsi a prendere Colomani e avere anche Sorloth, e Sorloth lo prendi soltanto esatto. Se cedi David. Se resta David, secondo me è più un problema che resta piuttosto che un'opportunità. Poi è chiaro, ti resta, ci lavori, cerchi di trarre il meglio da questo giocatore, che però ha fatto 3 gol alla seconda partita del mondiale, alla prima ha fatto malino, vediamo come proseguirà nel suo cammino, ma è un giocatore da cui secondo me la Juventus vuole cercare di far cassa, altrimenti per esempio Sorloth lo saluti, resti con lui, non so Open Day se sarà facilmente prestabile, che la Juventus lo vuole prestare a un club di medio-bassa categoria inglese. Perché? Perché una squadra medio-bassa inglese lo farebbe giocare da titolare, tu potresti venderlo più facilmente se magari si rivaluta e si rialza un pochettino il prezzo. Ma se ti dovessero rischiare di restare sia David che Open Day, puoi anche prendere Colomani, ma cambia poco lì davanti. Il peso della Juve non sarebbe quello che vorrebbe, secondo me, né Spalletti né Carnevali.
0: Senti, botta e risposta, sì no ni, le nostre rubriche per chiudere la trasmissione, perché non abbiamo altri argomenti,
6: c'è niente di cui parlare,
0: l'Italia non gioca neanche stasera ai mondiali. Bremer resta o no alla Juventus? Cioè, vorrebbe restare o no alla Juventus? Non l'ho ancora capito.
6: Secondo me non ha avuto offerte al suo agente, quindi lui intanto si è cautelato per non fare la figura di Vlahovic, ha detto voglio andare. Però ci ricordiamo anche che disse che lui a 29 anni non vuole più aspettare di non vincere.
0: Galleggiare, perché quindi galleggiano le papere.
6: Esatto.
0: Perfetto, Cambiaso
6: spero
0: resta o non resta?
6: Spero che vada via, quindi diciamo resta. È un auspicio, un desiderio, ma è anche una possibilità, perché poi c'è fretta per tanti club.
0: Però capisco quando lei fa arrabbiare Santarelli.
6: Sì.
0: Vorrei. Non
6: vorrei
0: li paga
6: andasse
0: lei.
6: Via. Vorrei andasse
0: vorrei
6: via.
0: Che andasse
6: sì,
0: via.
6: Sì, è finita la sua epoca la
0: Rugani, che fine farà? Rugani, che fine farà?
6: Ma potrebbe essere la grande sorpresa, perché magari torna o magari scambio di prestiti di cessioni tra Juventus e Fiorentina con De Gea, se dovesse saltare il Dibu Martinez, potrebbe essere una soluzione, perché no, magari anche con inserendo Miretti, chi lo sa, in trattativa.
0: Ho capito. Che sì o lo botca?
6: Che sì. perché Lobotka intanto ha una clausola di cessione a 25 milioni ma è valida per l'estero, quindi immaginati De Laurentiis quanto chiederebbe alla Juve, mentre che sì, lo prendi a zero, paghi proprio 0-0-0 e prendi un giocatore che è disposto, pur di arrivare in Italia, a ridursi drasticamente l'ingaggio, ma anche lì arriverebbe un altro giocatore da almeno 6 milioni, mentre Lobotka ti costerebbe 3,5 circa, e quindi devi capire anche il monte ingaggi quanto sale, perché il cartellino lo puoi anche spendere, il monte ingaggi che sale invece diventa un problema.
0: Interessante.
6: Voto che sì.
0: Turam resta o no?
6: Secondo me è un grande sacrificato, quindi secondo me andrà via in Premier piuttosto che in Turchia. La Turchia le proposte le ha fatte, ma lui non vuole andare in Turchia. Secondo me anche il papà eventualmente dice: se devi lasciare la Juve, vai in Premier, dove ci sono i soldi, dove c'è qualità, dove c'è bel calcio. Quindi potrebbe arrivare secondo me un'offerta dalla Premier e lui alla fine la potrebbe accettare. Sarebbe il sacrificio se non dovesse partire Bremer, perché la Juventus qualcosa deve incassare, solo da quello che prenderebbe da Cambiaso non basterebbe, perché da Cambiaso secondo me più di 30-35 non incassi, da Turam potresti arrivare anche a prendere 40, da Miretti 15, ed ecco che arrivi a quel tesoretto da 100 che ti permetterebbe di fare un mercato simpatico, diciamo, sempre che non si prendano con Miners.
0: Fa caldo, lo sai, tanto. Solo quello, Antò, fa caldo, Antò, domandone, fa caldo. Bastardone, il domandone bastardone del martedì.
6: Sì.
0: Ma se arrivasse la proposta non indecente,
6: già
0: tu,
6: ho capito dove
0: arrivare. Chi sacrificheresti?
6: Allora, io te la butto là, guarda, forse faccio arrabbiare io stavolta qualcuno.
0: C'è Manuel che ti sta tagliando la linea, ti sta tagliando la linea.
6: Guarda, vai. Io ho fatto questa provocazione ieri a due in bianco nero. Se arrivasse Real Madrid e dicesse: mi prendo Yıldız, anche perché loro vogliono vendere Vinicius Junior, che Mourinho ha capito che è un problema nello scacchiere, comunque nello spogliatoio più che nello scacchiere. Mi prendo Yıldız, ti do in cambio Brahim Diaz, Camavinga e i soldi per andarti a prendere il Dibu Martinez. Ti dico la verità, operazione simil Zidane, io la farei.
0: Domanda bastardona, risposta efficace. Fate voi, l'han detto uno di quei due in bianco nero, che potrete risentire non da stasera insieme, ma tutti i giorni tra le 17 e le 19. Ciao Enzuccio,
6: ciao direttore, ciao a tutti, ci ritroviamo dopo.
0: Mamma mia, mi hai stravolto la scaletta. Per fortuna che c'è Alberto Mauro che cancella tutto e riparte da zero. Ciao. Noi ci ritroviamo domani, perché oggi riunioni importanti. Ciao, let's go.
2: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buongiorno, Luca da Terni. Mi interessa molto l'argomento attaccante, perché è una situazione non facile e dove bisogna tenere in considerazione tante cose. Colomoni penso che sia il primo obiettivo, perché è quello da chiudere nell'immediato, che è una via di mezzo tra una prima punta e una seconda punta, e secondo me si tiene il Jolly prima punta per capire un po' le intenzioni di Vlahovic, perché eventualmente se non rinnovasse, se non ci fossero margini, ci si butta su un Sorloth magari, ma a quel punto c'è il problema David, che è una seconda punta, così come Openda. Chi dei due tenere, chi ti fa fare plusvalenza, che è David, e David prende 6 milioni all'anno, cosa fai? Tieni una terza scelta a 6 milioni all'anno? E allora a quel punto ti si aprono altre prospettive, magari invece prendi Colomoni, ti tieni David e vai su Pellegrino, così hai tre tipologie di attaccanti diverse e hai quello da 6 milioni che non è più una terza scelta, ma incomincia a giocarsela con Pellegrino.
9: Direttore, mi tocca dissentire con Malù. I minori possono averlo il passaporto come in tutte le parti del mondo, ma devono essere accompagnati dal genitore come in tutte le altre nazioni. Quindi stiamo dicendo un qualcosa che non è vero.
10: Buongiorno direttore, magari sono fuori argomento sicuramente, però una domanda che vorrei porle, e se mi dà una risposta, per favore. non riesco a comprendere. C'è una logica giuridica: se la Corte europea dà ragione ad Andrea Agnelli eccetera sui processi dell'ingiustizia sportiva che hanno violato le norme del diritto europeo, si poggiano come farsopoli, calciopoli detta, si poggiano su un fondamento irregolare. Di conseguenza questi processi, secondo una logica giuridica, debbono essere annullati. Mi spiego, non è che si magari riapre il processo, è in prescrizione, ma la sentenza si è fondata, come quella di calciopoli, farsopoli e plusvalenze, su un concetto irregolare, su un fondamento irregolare, una norma irregolare che viola i diritti europei. Di conseguenza c'è l'annullabilità di quelle sentenze e i due scudetti dovrebbero tornare in automatico ufficialmente alla Juventus, eccetera eccetera eccetera. Mi dia una risposta, Giuseppe da Grodone.
11: Buongiorno direttore. Allora, sul discorso di Marotta Carnevali, io penso che comunque se c'era un'amicizia, quindi non c'è nulla di male, anche se parla con il nemico. Poi sul discorso di Bremer, a me sinceramente fa piacere, perché comunque può diventare un punto fermo come giallo della difesa. E per il terzo quesito penso che la Juve comunque per politica ha fatto bene a fare gli auguri a Malagò. Ma un saluto da Orlando, sempre fino alla fine.
12: Ciao, un saluto da Viterbo, sono Peppe. La soluzione a questo calcio in Italia è molto semplice: visto che non c'è più la passione come c'era fino a 20 anni fa nei ragazzi, bisogna trasformarli in futuri campioni. E come si fa? Si fa nelle scuole. In questo modo tutti, in maniera gratuita, possono giocare. Non solo il calcio, chiaro, anche il basket, la pallavolo, quegli sport che vi pare, ma comunque vanno messi nelle scuole, 3 pomeriggi a settimana, 2 ore, obbligatorio per tutti, con allenatori formati in federazione. Deve essere gente che lo fa di lavoro. Basta con l'idraulico, l'autista, il commerciante che il pomeriggio va a guadagnare le 100 euro in più e allena vostro figlio e lo allena male. Basta con queste cose. Gente professionistica che deve fare questo qua come lavoro. Solo così tra forse 10 anni avremo dei calciatori nuovamente validi. Ciao a tutti.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
15: Pronti in diretta come sempre. Io sono anche tornato, tra l'altro, e per chi fosse all'ascolto anche questa mattina, mi ritrova nell'ora della vecchia signora dopo RBN Caffè. Un saluto a Giulia Borletto per continuare a parlare di Juventus. Oggi abbiamo affrontato l'argomento mercato, quelle che sono le linea guida di Carnevali. Ancora non è entrato nel vivo il mercato della Juventus, però avere già un'idea, o almeno più idee, sulle quali andare è già un passo avanti. Chiaramente qualcosa cambierà, è cambiato rispetto alla gestione precedente, da Comolli a Carnevali. Non una rivoluzione totale, ma alcune strategie sono state aggiustate, alcune idee sono state ricalibrate, alcuni giocatori sono stati messi come priorità e altri giocatori invece sono stati messi un pochino più, diciamo così, in secondo piano o in terzo piano. Colomoni, priorità assoluta per l'attacco, è lui il nome sul quale sta cercando di forzare la Juventus, ma tutto dipende dal Paris Saint-Germain. Sorloth forse. Sorloth non arriverà insieme a Colomoni a meno che non ci siano una o più uscite in attacco, e quindi in questo caso Jonathan David. Lo spiraglio per Vlahovic, lo dicevamo stamattina, porta socchiusa, non aperta, ma socchiusa. Vedremo se ci sarà la volontà, la voglia di Juve e Vlahovic di provare a riaprire un discorso che al momento è socchiuso. E poi tanti altri discorsi che riguardano il portiere, un portiere d'esperienza, e questa è la richiesta di Spalletti, e quindi Alisson, Dibu Martinez oppure Black, comunque il profilo è uno di questi, non più di Gregorio, e su questo dubbi non ce ne sono. È un difensore a prescindere da Bremer, cioè se Bremer andrà via è chiaro che forse l'investimento in difesa sarà più corposo, te lo puoi permettere. Se Bremer rimarrà, comunque interverrà in difesa la Juventus, e in questo momento il nome in cima alla lista è quello di Muharemovic. E poi le occasioni, come ad esempio Pellegrino, un attaccante low profile, nel senso che gol ne fa, non è ancora con gli occhi di mezza Europa addosso. In Italia diciamo che è finito sui taccuini di molti direttori sportivi e direttori generali, però in questo momento è un giocatore che si può prendere a determinate cifre, non troppo alte, sicuramente non le cifre di Sorloth o Colomoni, quindi rimane un'opzione per l'attacco juventino, un rinforzo, chiamiamolo low cost o comunque non troppo impegnativo né dal punto di vista dell'ingaggio e neanche dal punto di vista cartellino. Questo è un piccolo riassunto, mi sono permesso di portarvi un bignami, caro Manuel, anche tu non c'eri stamattina, allora facci, era giusto, pure, giusto informarti, un piccolo bignami delle puntate, della puntata precedente di questa mattina, per proseguire da qui il nostro discorso, il nostro racconto, e continuare a informarvi sulle questioni in casa Juventus. Come dicevo stamattina, non ci aspettiamo grandi accelerazioni per colpi o trattative in questi giorni. Al momento quello che ci risulta è che per Colomoni, che è il primo obiettivo, no, non necessariamente il più vicino, ma è l'obiettivo principale in attacco, ci vorrà tempo. Perché? Io ho fretta, sì, ma il Paris Saint-Germain no. E quindi aspetta, valuta tutte le opzioni, ragiona sulla formula. La Juve vuole il prestito con obbligo. Il Paris Saint-Germain sarebbe, diciamo così, più propenso a una cessione per incassare, e quindi si aspetta, si valuta, si ragiona. Intanto c'è un mondiale che scorre non proprio come sottofondo, diciamo sul palco principale in America, e molti giocatori si sono affacciati per la prima volta timidamente, chi invece si è confermato un top player assoluto come Lionel Messi, che è a caccia di una risposta come Cristiano Ronaldo, altre conferme come Haaland, Mbappé, eccetera eccetera. Il primo gol di Yamal, abbiamo visto tanti gol, tante squadre, perché squadre oggettivamente sono tante, forse anche un po' troppe. Abbiamo visto anche qualche squadra, qualche outsider, Curaçao e qualcun'altra riuscire a fare delle mezze imprese sportive. Poi bisogna vedere cosa succede all'ultima partita. Abbiamo visto anche già delle eliminazioni inaspettate, come quella della Turchia, forse su tutte quella che ha sorpreso più di tutti, la Turchia di Montella. Ieri tra l'altro le parole del presidente della federazione turca, ha detto che Montella non rischia, al momento quindi confermato, ma attenzione perché ci sarà un'assemblea straordinaria a metà luglio, nella quale si deciderà e si ufficializzerà il futuro di Montella, così come quello del presidente, quindi non tutti solidissimi in Turchia, soprattutto dopo le aspettative molto alte, quarto posto a Euro 2024, insomma una qualificazione in Coppa del Mondo dopo 24 anni. C'erano molte aspettative anche su questa generazione di giovani turchi, il Diz Erda Güler, ma non soltanto, Çalhanoğlu in difesa, insomma un gruppo che avrebbe potuto sicuramente fare e dare di più, invece è uscito di scena senza gol segnati, 3 gol incassati, figuraccia, si può definire così? Sì. Figuracce alle quali hanno, al debutto, alle quali hanno rimediato le squadre che avevano inciampato, diciamo così, in avvio. Diciamo che bene o male quasi tutte sono in linea, le big, la Spagna, il Brasile, la Francia, eccetera, eccetera. Grossissime sorprese non ce ne sono state, tranne qualche outsider che ha fatto anche più del previsto. Qualche consiglio per gli acquisti dal Mondiale? Io qualcosa di interessante ho visto, Mbaye, ma anche altri giocatori che mi hanno... Alcuni, quasi tutti li conoscevamo, qualcuno però magari molto giovane, o qualcuno che conoscevamo poco. Ho visto delle belle cose, soprattutto magari nelle squadre un pochino più lontane dai campionati europei. Anche quest'anno non si parla di centrocampisti forti, ancora un grosso errore, scrive Gianni. Bravo Gianni, perché hai centrato un punto, ovvero centrocampista sì, arriva o non arriva, si era parlato di Goretzka, Bernardo Silva, quindi... Insomma, centrocampisti con la C maiuscola, ma arriva qualcuno? Al momento, vi dico io, non è una priorità del mercato Juventus. Quindi, Questa invece è una mia interpretazione. Secondo me si aspetta e si valuta. Molto dipenderà dalle uscite, cioè se escono Zegrova, Miretti, questo, quello e quell'altro, allora qualcosa devi fare. Se invece le uscite stagnano, probabilmente non si farà nessuno a centrocampo. Cioè l'idea di fare il grande colpo a centrocampo al momento è tramontata. Perché? Perché non ci sono tanti soldi. Perché è mancata la Champions League, quindi ti ballano quei 50-60 milioni. La priorità è l'attacco, lo sappiamo molto bene. C'è da rinforzare anche la difesa con almeno un elemento. E quindi il centrocampo rimane, diciamo così, forse il reparto che sarà più trascurato. Da una parte un po' mi spiace, dall'altro posso capire chi deve lavorare in questa situazione in cui ha ereditato due disastri, sessioni disastrose, Giuntoli come lì, e deve Carnevalia in questo momento, e deve cercare di lavorare con un occhio sul campo e un occhio sul portafoglio, e l'altro, se ne hai tre, magari, se uno ti cresce, sul bilancio. E non è semplicissimo il lavoro di Carnevali, eh? Non è che, un po' come era successo per Giuntoli, arriva Gionelkan, tieni 200 milioni, spendili bene. Ecco, non siamo più a quei livelli e probabilmente ci vorrà un po' di tempo per tornare, perché il bilancio è in rosso, perché mancano i soldi della Champions, ci sono i paletti del fair play finanziario, quindi bisogna ragionare in una sorta di autofinanziamento. Attenzione, perché non vuol dire necessariamente ridimensionamento. È certo che puoi fare sicuramente di più e meglio se ti danno 200 milioni.